0: maggio non devi mettere un derby capitolino. Questo significa
1: Assolutamente.
0: essere totalmente
1: Alla
0: inadeguati,
1: Carlona, hai detto bene te,
0: impreparati.
1: sì, assolutamente Franco. Io guarda, rimango, tu sai, io seguo il tennis come seguo il calcio da tanti
0: Certo.
1: anni. Io di questa cosa sono rimasto sbalordito, ma poi ci si lamenta che l'Italia è tre edizioni che non, quattro, fra un po' quattro, ma tre edizioni che non va ai mondiali. Noi ci meravigliamo se non si riesce a organizzare una lotta Champions e una giornata come può essere quella di domenica, ragazzi. Ma
0: Tra
1: qui siamo
0: l'altro
1: veramente al paradosso.
0: la penultima, Maurizio, quindi ha un'importanza capitale, ma questo dimostra solo l'inadeguatezza dell'intero movimento, dell'intero sistema calcio e di una Lega che, quando c'è da parlare, da fare dichiarazioni, è in prima fila. Peccato che poi i fatti non seguano mai le intenzioni, perché questo
1: ma
0: significa
1: perché poi
0: essere
1: ci saranno polemiche.
0: Incompetenti,
1: sì,
0: totalmente incompetenti.
1: Che poi ci saranno sicuramente, come ci sono già, delle polemiche infinite.
0: Ma è ovvio.
1: Perché? Perché poi sicuramente, siccome ci sono tutte queste squadre che se la giocano, qualcuno poi, in caso che i risultati non saranno quelli sperati, andranno a far polemica. E non hanno tutti i torti, perché è una cosa organizzata veramente... a livello di, ma nemmeno i dilettanti organizzano queste cose.
0: Sì, hai detto bene, è una cosa che nemmeno i dilettanti allo sbaraglio riuscirebbero a coniare, a creare. È una cosa veramente da togliere il fiato, da togliere le parole. E sai la cosa che a me sinceramente dispiace di più? Il totale non rispetto, la totale disinteresse, disamoramento dei tifosi, che ovviamente vedono queste cose, si arrabbiano, ma sono le istituzioni in primis del calcio che dovrebbero avere il massimo rispetto nei confronti dei tifosi che viaggiano, spendono soldi. Zero. Sì,
1: più,
0: ma sai, Maurizio, perché... se tu togli la componente sana del calcio, che è quella del tifoso, io voglio vedere cosa rimane. Poi.
1: Ma guarda, io ne parlavo in altre trasmissioni, come è organizzato il calcio ora, anche a livello societario, la gente si è stancata. Perché
0: certo.
1: si parla di biglietti che sono rincarati tutti gli anni, rincarano, abbonamenti, televisioni, e la gente vede partite con 0-0 o un tiro magari in porta a partita, e ti potrei citare tante squadre tra cui la Fiorentina. I tifosi alla fine non andranno più allo stadio perché si sono stancati. In Premier tu dirai spendono il doppio, sì, però c'è altri diritti televisivi e soprattutto si vede le partite giocate fino al 95esimo. E poi ne dico un'altra: gli arbitri che interrompono continuamente il gioco con questa mania di protagonismo. Io lo dico, signori, perché vedo a volte dei falli che magari in altri campionati come la Premier non vengono fischiati. Vai là, vedi l'arbitro che sembra, che ne so, che ti abbia fermato una pattuglia della volante e tu in eccesso di velocità di 60-70 km oltre il limite, che ti fanno delle parti che non stanno in eccesso di terra.
0: Senza parlare del VAR poi e di quello che succede e che è successo anche nell'ultimo turno di campionato, perché ormai ne vediamo di tutti i colori.
1: Quella di Bastoni poi io la voglio ricordare, ma senza aver nulla contro nessuno.
0: No, perché, ma certo.
1: Cioè, ma come si fa a non vedere... perché lì c'hai gli angoli da tutte le parti, che il giocatore lì non viene toccato, cioè che Bastoni non viene toccato dall'avversario e fa quella sceneggiata. Ma come fa un VAR a non avvisare l'arbitro? Ora c'è il regolamento.
0: Perché ovviamente c'è la scusa è poi quella, perché il protocollo quel tipo di situazione non lo prevede. Ti leggo un paio di messaggi, ovviamente molto molto ironici. 00bab66 su Twitch dice: le istituzioni erano troppo indaffarate a preparare la strada alla seconda squadra di Milano e si sono distratti. E aggiunge: e beh, ma è chiaro, è tutta colpa della pirateria. Sveglia. Sai, i tifosi sono imbufaliti. Anche qui abbiamo ricevuto un mucchio di messaggi. Gente che spende fior di soldi e mercoledì non sa neanche quando dovrà partire. Ha biglietti prenotati, aerei prenotati, treni, hotel. Cioè, ma questo cosa significa? Davvero far disamorare i tifosi che ne hanno le scatole piene?
1: Ma guarda, io sono completamente dalla parte, perché sono anch'io una parte tangente, perché sì, facciamo giornalisti, ma io seguo il calcio 365 giorni l'anno, e vedere queste situazioni mi fa cascare le braccia.
0: A me anche,
1: perché
0: qualcosa.
1: Non si può vedere, non si può vedere un'organizzazione, soprattutto su partite importanti, di questa ripeto, di questa pochezza, perché tu poi vai a danneggiare la parte sana del calcio, cioè i tifosi, gente che spende migliaia di euro tra abbonamenti, viaggi, trasferte, e anche quelli che hanno gli abbonamenti alle televisioni, perché
0: ma certo, ma i tifosi sono coloro i quali vanno poi negli store, comprano le magliette, comprano i gadget. Cioè, se tu tratti così un tifoso, ma nemmeno da cliente, da pezza da piedi, perché quello che sta succedendo è questo, e non è una gag, ma purtroppo è la realtà. Ma come ti aspetti poi di recuperare la fiducia nel tifoso con un sistema calcio dove hai una FIGC che è decapitata? Ah, è ufficiale oggi la candidatura di due nuovi Virgulti che daranno grande spinta alla nazionale e alla FIGC, come Abete e Malagò. Hai gli arbitri indagati dalla Procura di Milano, questo caos calendari che dimostra che siamo calcio da quarto mondo, nemmeno da terzo mondo. Io voglio vedere poi come recuperi la fiducia nei confronti
1: dei tifosi. Io credo che siamo a un punto veramente di non ritorno. Qualcuno deve io guarda, ti dico, ora magari il governo è indaffarato in altre cose, ma dico, qui qualcuno deve prendere la situazione in mano.
0: Certo.
1: Qualcuno che abbia delle competenze in materia, perché il calcio italiano, lo vediamo, è naufragato, sta crollando, e chi ci rimettono sono quelli come noi, perché ci metto anche gli addetti ai lavori come te e me, e tutti i tifosi che amano questo sport, e alla fine stiamo perdendo questo amore. Perché? Perché ce l'hanno tolto con queste decisioni, questo modo di fare calcio, che ormai in Italia è diventato veramente un teatrino dell'assurdo. Così
0: sì,
1: si può andare avanti.
0: Concordo. Abbiamo 7 minuti e volevo parlare un po' di Juve Fiorentina. Ovviamente vedremo poi quando si giocherà. Tu segui la Fiorentina da vicino, caro Maurizio.
1: Sì, sì, sì.
0: Per la Juve sarà una partita dura, mi pare evidente, perché insomma tu conosci molto bene l'ambiente e sai benissimo che a Firenze Fiorentina-Juve, Juve-Fiorentina sono le due partite dell'anno. Che tipo di approccio ti aspetti da parte dei Viola allo stadio? Quando si giocherà, ovviamente?
1: Sicuramente la Fiorentina ora è salva, e quello che ha fatto vedere quest'anno credo sia il peggior campionato dei 100 anni, perché nel campionato 2026 si festeggia il centenario della fondazione della nascita Fiorentina. Quest'anno è stato senza dubbio il peggior campionato, perché anche nonostante quello che è successo domenica col pareggio, il punto che ha garantito
0: la
1: permanenza Fiorentina in Serie A, c'è stato addirittura l'arbitro ha fischiato un minuto prima che finisse i 4 minuti di recupero, perché dai fischi e gli ululati sembrava veramente, io ho fatto una battuta sul mio editoriale di Controcalcio scrivendo, sembrava di essere al film di Kevin Costner Balla coi lupi, perché c'era degli ululati veramente mai sentiti. Però i tifosi, un'altra cosa, si sono stancati di queste partite dove non si tira mai in porta. Fiorentina, che comunque aveva mantenuto tutta l'asset difensivo della scorsa stagione, dove comunque era arrivata sesta, che non l'aveva garantito, è vero, l'Europa League, però era comunque, aveva fatto un buon campionato, 65 punti, quindi record dei punti da quando c'è il presidente Commisso, aveva tenuto Ken, che l'anno scorso era stato il capocannoniere,
0: certo.
1: E invece quest'anno è stato buio totale. Quindi ripeto, peggior campionato della Fiorentina, che trova però una Juventus
0: che deve vincere, deve fare 3 punti.
1: Però è vero, Franco, però io voglio sottolineare una cosa, la Juventus quest'anno ha sempre fatto fatica, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte,
0: sì,
1: che te in privato,
0: vero.
1: Ha problemi soprattutto nella zona gol, però ha trovato un grande tecnico, perché Luciano Spalletti, da quando è arrivato, nonostante un mercato che secondo me non è stato fatto come doveva essere fatto,
0: no, te lo dico io, è un mercato estivo fallimentare.
1: Ne abbiamo parlato anche con te, insomma, più volte.
0: Bello.
1: Però da quando è arrivato Spalletti, ti ricordi, io dissi, Tudor, ci vuole un allenatore non Tudor o quelli che sono venuti prima, ci vuole un allenatore, un allenatore importante. E da quando è arrivato Luciano Spalletti le cose sono cambiate. Però comunque la Juventus fa fatica, soprattutto in zona gol, l'abbiamo visto anche a Lecce, l'abbiamo visto nelle partite precedenti. Spesso la Juventus ha pareggiato anche partite che magari sulla carta doveva vincere. Io penso che la Fiorentina è una squadra che a questo punto sono già in vacanza, detto tra noi. Però sapendo, perché poi c'è l'ultima di campionato in casa.
0: Certo.
1: Se la Fiorentina dovesse fare un risultato negativo a Torino con la Juventus, la Fiorentina fin dal primo minuto sarebbe accolto da una selva di fischi per i 90 minuti.
0: Certo.
1: Perché già c'è molto, diciamo,
0: livore, no?
1: La tifoseria è molto livore, sono ovvio, arrabbiatissimi con la ovvio società, con i giocatori, lo stesso Vanoli che comunque, sì, è vero, ha salvato una squadra col sesto monte ingaggi e 110 milioni di spese sul mercato, che è una cifra considerevole, però sicuramente se ci fosse un risultato negativo, parlo di un 3-4-0
0: la sconfitta Torino, che ha subito la Fiorentina a Roma contro i giallorossi,
1: a Roma,
0: per esempio,
1: ecco,
0: no?
1: Infatti io però dico, la Juventus sicuramente ha più motivazioni, perché la Juventus è la squadra che negli ultimi turni, anche l'ultimo, ha sofferto a Lecce, però è riuscito a portare a casa i tre punti, mentre le altre
0: meritatamente
1: dal
0: vinto,
1: Milan,
0: ma fatica a segnare, insomma, questo sì.
1: Fatica a segnare, ma quello è un problema che come sai è un problema di organico,
0: certo.
1: È un problema di organico perché i giocatori che sono stati acquistati quest'anno non hanno le caratteristiche per poter permettere alla squadra bianconera di quando attacca e anche a livello tattico di creare molte occasioni.
0: Può essere, può essere Maurizio Vlahovic il grimaldello per scardinare la difesa viola, come è successo negli ultimi due turni, no? Vlahovic entra contro il Verona, pareggia, fa il gol vittoria a Lecce, ma si mangia un paio di occasioni molto molto ghiotte, però io, come ho scritto nel mio editoriale, sono basilari e imprescindibili i gol di Vlahovic per arrivare in Champions, ovviamente, per la Juventus.
1: Ma assolutamente sì, ma Vlahovic anche quando era a Firenze a volte sbagliava dei gol fatti e magari ti faceva il gol che
0: più
1: sembrava
0: difficile,
1: impossibile.
0: Certo.
1: Io dico che lui, soprattutto vista la difesa della Fiorentina, che quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti,
0: sì,
1: sicuramente conosce anche molti dei giocatori che giocano nella Fiorentina, che se tanti anni che non c'è, sicuramente potrebbe essere lui. A Lecce l'ha decisa lui, aveva fatto anche un altro gol che poi gli è stato annullato. Però io dico, la Juventus sicuramente, conoscendo Spalletti, cercherà di fare un gol e non rischiare, perché la Fiorentina comunque, se rientra come sembra Moise Kean,
0: sì,
1: dovrebbe
0: esserci.
1: Anche Kean, perché vedi, uno era centravanti della Juventus, ora gioca nella Fiorentina, Vlahovic era centravanti della Fiorentina, quindi ci sarà una sfida a distanza tra questi due calciatori che sono tra l'altro degli ex. Quindi Kean, magari per farsi vedere, in caso dovesse essere ceduto, perché quest'anno non ha praticamente mai giocato, chissà,
0: poco,
1: magari fa la partita importante contro la Juventus.
0: Ovviamente i tifosi juventini sono autorizzati a incrociare le dita, questo è evidente.
1: No, detto tra noi, però ecco, la Juventus è favorita, però ricordiamocelo, Milan col Bologna, abbiamo visto come... Quindi sarà una partita difficile, ma conoscendo Spalletti ti dico, caro Franco, che l'allenatore, che tra l'altro conosce bene la piazza di Firenze perché sta a pochi chilometri,
0: certo,
1: praticamente un fiorentino acquisito, sa sicuramente come preparare questa partita, perché a Firenze è molto sentita, dai giocatori che ci sono attualmente a Fiorentina credo molto meno, però
0: vabbè,
1: non si
0: però
1: può nascondere che la Fiorentina parte nettamente sfavorita, magari se avesse avuto ancora qualcosa in palio, chissà, ma a questo punto è la Juventus che ha la necessità comunque di vincere
0: la partita.
1: Assolutamente sì.
0: Siamo al termine, prima di salutarti veramente Flash, come finisce Juve Fiorentina secondo Maurizio Canino?
1: Ma senti, io l'ho detto anche 1-0. 1-0 e magari segna un difensore su
0: 1-0 Juve o 1-0 Fiorentina?
1: 1-0 Juve, su palla su palla inattiva.
0: Dai, segna Kelly di testa magari, oppure di sinistra. Sì. Vediamo.
1: Che Kelly è uno dei grandi.

0: mi chiedi un pronostico,
1: lo prendo, lo prendo per buono. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: ciao, a prestissimo. Allora andiamo in break, rimanete lì perché torniamo subitissimo, ci sono una carovana di vocali che andiamo ad ascoltare, a tra poco.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi.

0: e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
1: Eccoci tornati, no? Adesso lo dici in diretta.
2: Cosa?
1: È quello che mi hai detto in pausa.
2: Cosa hanno scritto su Twitch?
1: Sì.
2: Ah, forza lo tirchio.
1: Sì, forza onore su Twitch dice forza lo tirchio stasera, ovviamente è riferito a Lotito.
2: È un vecchio film di Totò che sbagliava sempre e l'altro esatto. Faceva, no, lo turco!
1: Esatto. Manuel oggi è in versione cinematografica, anche se non c'è veramente nulla da ridere per questo calcio patetico, questo sistema italiano.
2: Stenderei un velo pietoso.
1: Un mio amico che era un pochino dislessico diceva stenderei un velo peloso, ma questo è ancora un'altra cosa. Allora, Giovanni dal Brasile, proprio a tal riguardo, dice ho appena incontrato in edicola Jack Sparrow, ho ammesso che tutto il caos del calcio italiano è solo colpa sua. È un messaggio ovviamente parodistico da teatro dell'assurdo che si incastra perfettamente nella situazione che stiamo vivendo. Poi ci sono veramente ancora tanti altri messaggi, ma soprattutto c'è una valanga di vocali e quindi facciamo così e andiamo ovviamente ad ascoltarli. Caro signor Manuel in regia.
2: Se mi paghi io li mando.
1: Ah, siamo arrivati anche
2: al
1: taglieggiamento. Ok, perfetto, preparerò il bonifico. Andiamo, via.
3: Ciao a tutti, Ale da Cide Vecchia.
1: Ciao, buon pomeriggio.
3: Volevo dire questo, stanno trasformando uno sport antico e nobile in una serie televisiva. Non dobbiamo più permettere di mercificare e speculare sulla nostra passione. Mi rivolgo a tutti i tifosi della vecchia signora, mettiamo per un attimo da parte il nostro coloroso passato. La Juventus oggi è malata e ha bisogno più che mai di noi. Non affidiamoci in critiche e commenti negativi su noi stessi, cerchiamo invece di sostenerla. Oggi più che mai ha bisogno di noi e del nostro calore, del nostro sostegno. Anche per poter tornare al vecchio splendore, cerchiamo di andare una volta di più allo stadio e cerchiamo di non dare soldi alla federazione, a disdiciamo tutti gli abbonamenti, riaduniamoci nelle pizzerie o nei club, cerchiamo di stare insieme perché questo mondo tende ad isolarci per farci sentire meno forte. Non diamo i social di tutti quanti gli episodi dubbi, delle scorrettezze che ci fanno, delle porcate che ci fanno. La tifoseria della Juve è un oceano, facciamoci riaffogare dentro, alziamo la nostra passione durante le partite e trasformiamo la stessa passione in vigilanza quando la partita finisce. Se vogliamo rispetto, tocca anche a noi alzare la voce, non soltanto alla società, facciamoci sentire. Per me essere Juventus significa tutto, per me non sono solo frasi, per me Juventus è un tatuaggio sul mio cuore e invito tutti ad iniziare questa battaglia per non far più scendere in campo la signora svantaggiata, sempre e comunque fino alla fine.
1: L'amico di Civitavecchia dice secondo me delle cose reali, poi alcune cose si possono condividere o meno, ma io parlo sempre dell'unità del popolo juventino. Purtroppo io questa unità non la vedo, poi uno può decidere di fare l'abbonamento alla Pay TV, andare allo stadio, eccetera. Però quello che dico sempre è che se noi, essendo milioni, fossimo uniti, saremmo realmente un muro roccioso contro tutti. E invece no, ci sono mille rivoli, mille separazioni, mille divisioni. L'unità servirebbe. Altro che se servirebbe, a maggior ragione in questo momento. L'amico di Civitavecchia dice, visto che la signora in questo momento è malata, non sta andando bene, ma soprattutto quest'anno, e poi a fine campionato porterò una statistica di porcate, la Juventus di orrori arbitrali ne ha subite una marea, facciamoci sentire. Questo sicuramente, poi si può scegliere la modalità, il mezzo, il modo in cui, però sarebbe assolutamente una cosa da fare e mi piacerebbe trovare un pochino più di unità da questo punto di vista. Ripeto, siamo milioni. Milioni. Sandro Mosca, buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Sandro, facciamo così, non so qual è il tema, ma lo presumo, ascoltiamo un vocale, poi da lì ci agganciamo a tutte le tematiche, preparati perché io sono letteralmente schifato / inviperito con questo sistema calcio. Siamo a mercoledì 13 maggio, ore 14:41 e non si sa ancora quando si giocherà, però ascoltiamo ovviamente questo vocale e poi da qui partiamo, via col vocale.
4: Franco, Angelo Danola.
1: Ciao Angelo. Ciao.
4: Caro Franco, allora io parto, sono un vecchio nostalgico del calcio, però mi ricordo di qualche partita e allora avrei una soluzione sinceramente per il derby Roma-Lazio. Se tu ti ricordi bene, in un anno il Milan aveva il campo squalificato e doveva giocare una partita con il Genoa. Addirittura questa partita normalmente si sarebbe dovuta giocare nel centro Italia e venne giocata allo stadio San Paolo di Napoli. Allora io non so, giusto nella giornata di ieri, non so in quale TV l'ho sentita, credo su 7 Gold, ho sentito dire che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che il derby Roma-Lazio si poteva giocare addirittura in
1: campo neutro,
4: uno stadio al di fuori di Roma, tipo Frosinone. Allora io mi chiedo, visto che per una partita Milan-Genoa era stato giocato allo stadio San Paolo, per la famosa contemporaneità, cosa ne pensi se la partita si possa giocare addirittura allo stadio San Paolo, dove il Napoli gioca in trasferta, non ci sarebbero problemi di ordine pubblico e poi sinceramente, se veramente uno non preferirebbe giocare alle ore
1: 12:30. No, o 20:40. Allora, io ti rispondo subito, ti dico che non è una soluzione praticabile, secondo me, ma il vero problema, caro Sandro, è che qui siamo di fronte a un sistema calcio, una lega di Serie A totalmente incompetente, totalmente inadeguata. Non si può arrivare a pochi giorni da un turno fondamentale come la 37esima giornata, non avere ancora i calendari. E ti dico un'altra cosa e poi ti lascio rispondere. Non si può essere così miopi quando si computano i calendari in estate facendo finta di non sapere che intorno alla metà di maggio gli ETP di Roma 1000 disputano in quel weekend la finale, cioè vuol dire essere veramente degli incompetenti. A te, Sandro.
4: Allora, Franco, mi dai l'opportunità di dire che chi fa i calendari mi sembra persone che hanno una buona fetta di professionalità legata ai colori nerazzurri. E mi fermo qui.
1: Facciamo i nomi, no? Butti è uno degli elementi che ovviamente computa i calendari. Questo lo sappiamo ed è giusto dirlo.
4: Probabilmente pensa solo agli interessi del Inter, francamente non sa che praticamente da 40-50 anni nella metà di maggio si giocano gli internazionali tennis a Roma. E mettere un derby di capitolino proprio in quella zona significa proprio non capire nulla. Riguardo alla proposta che ha fatto il radioascoltatore, prendiamo in velo piuttosto. Assolutamente io sono per il buon senso, espresso anche dal ministro Bianchi e Rossi, per me si può giocare benissimo lunedì, fermo restando che, come dicevi tu nell'introduzione, mi sembra assurdo che si arrivi a mercoledì ancora in città.
1: La cosa pazzesca è questa, ma sai, questa è la cosa vergognosa, ma ormai, e noi siamo qui e diciamo le cose senza peli sulla lingua, Da ieri pomeriggio, da quando c'è stata l'uscita del prefetto di Roma, nonostante ci fosse l'ufficialità lunedì sera, no? Cioè la Lega comunque ha detto si giocheranno tutte le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions domenica alle 12.30. Ieri mattina, diciamo, usiamo questo termine, il prefetto di Roma si sveglia e dice no, l'idealità sarebbe giocarlo lunedì alle 20.45. Da quel momento è partita un braccio di ferro per dimostrare la propria forza. La Lega ieri sera fa il comunicato, dice che ricorrerà al TAR e chiede addirittura al prefetto di revocare questo tipo di proposta. Cioè qui c'è ovviamente il prefetto e la Lega che si fronteggiano. La Lega non vuole cedere di fronte alla decisione di un prefetto, perché la Lega è l'essere supremo, tra virgolette, che decide i calendari e quando si gioca. E qui sai chi ci sta solo rimettendo? Sono i tifosi, sono coloro i quali hanno speso un mucchio di soldi per seguire la propria squadra del cuore e mercoledì 13 maggio alle 14.47 non sanno ancora quando dovranno muoversi per andare a vedere la partita allo stadio. È una vergogna, è uno schifo, ah, sì, schifo.
5: È figlio della, insomma, un po' dei, dei mali di questo calcio, perché non è che dobbiamo fare distinzione tra PGC, Lega, eccetera. Comunque,
1: è il sistema calcio che non funziona, che va raso al suolo e ricostruito, ovviamente.
5: Assolutamente. Comunque, alla luce di quello che abbiamo sentito, io penso che alla fine la Lega si dovrà adattare a, a quello che decideranno le autorità. E quando c'è l'ordine pubblico, penso
1: che certo, la fine loro vinca. Quando ci sono le questioni di ordine pubblico prevalgono. Sì. La cosa che a me ha stupito molto è proprio questo tipo di imposizione da parte del prefetto, e mi spiego. 5-6 anni fa, non ricordo esattamente la data, si giocò un derby capitolino, ci furono i tafferugli, degli incidenti tra le due tifoserie e il prefetto di allora disse mai più un derby di Roma in fascia serale. E invece cioè, si è sconfessata completamente quella che era la linea guida usata negli ultimi 5-6 campionati. Cioè qui non si capisce veramente più niente, ma in primis dalle istituzioni e poi da parte di quelle che dovrebbero essere le istituzioni calcistiche ad imporre e a dare delle linee guida. Qui è veramente caos totale, senza alcun senso, Sandro.
5: Pure io me la ricordo quell'affermazione, niente più derby di sera, però mi sembra che lunedì sera si gioca il derby con le altre tre partite. Buonanotte, spalle al muro, se costretti a farlo, e quindi ce ne faremo una ragione. Cioè io francamente non ci perderei nemmeno tanto tempo a parlarne, perché tu hai sottolineato giustamente qual è il problema di fondo. Il resto sono tutte marchette, dai.
1: No, la realtà è però che, ripeto, cioè la mancanza totale di rispetto nei confronti dei tifosi. Stanno arrivando un mucchio di messaggi anche qui, cioè gente che ha speso veramente centinaia se non migliaia di euro per andare a seguire una partita come Juve Fiorentina, che è decisivissima per i destini della Juve, e ha prenotato mezzi, treni, aerei, pullman eccetera, e sono lì che stanno aspettando.
5: Esatto.
1: E magari poi, se dovesse essere, come dicevi tu, no? Tutte le partite in contemporanea trasportate seguendo il filone del derby capitolino il lunedì, e magari quelle persone lavorano e non possono muoversi alla volta di Torino e ci rimettono un mucchio di soldi. E questa è la cosa veramente che fa più rabbia, cioè non avere rispetto per la parte sana del calcio, che sono i tifosi, che sono coloro i quali ci mettono i soldi, la realtà è questa, Sandro.
5: Esatto.
1: Sandro, no, è veramente una cosa. Io speravo di non dover mai parlare di una cosa tanto assurda, e invece siamo qui a parlarne. Veniamo alla Juventus, in attesa di sapere quando giocherà. Mi dai le tue sensazioni dopo aver visto la vittoria di Lecce? Che squadra hai visto pronta, sveglia? Hai visto un Vlahovic pronto a trascinare la Juve? A te.
5: Ma secondo me è una Juventus molto cinica, che però non ha saputo finalizzare a causa anche degli errori, errori nel senso di considerazioni appunto da parte del VAR, che ci hanno puniti per pochissimo, però nello stesso tempo probabilmente contro un avversario abbastanza modesto come è oggi il Lecce, ma aspettavo di non dover arrivare agli ultimi minuti e dover attaccare i padroni di casa sul punto di pareggiare una partita che era fondamentale per la Juventus. Ecco, questo direi che male si è caratterizzato la Juventus in questa stagione, ossia la mancanza di attaccanti all'altezza, di attaccanti centrali, quindi la mancanza di finalizzazione, la mancanza di quella che è la cosa più importante nel calcio,
1: il gol, la finalizzazione è gol. Quindi benvenga Sandro il recupero ovviamente di Dusan Vlahovic, che come ho scritto nel mio editoriale, insomma, da lui ci si aspetta molto, sono basilari, fondamentali i suoi gol per trascinare la Juve in questa corsa Champions nelle ultime due gare, dove Sandro servono assolutamente due vittorie, mi pare chiaro.
5: Assolutamente due vittorie sono la portata peraltro della Juventus, che penso che arriveranno, nel senso che io non sono così preoccupato come fanno molti tifosi di partite contro avversarie ostiche. Avversarie a livello di tipo storico, lì ti posso dar ragione, ma in campo non ci vanno i tifosi, ci vanno i giocatori. La Fiorentina comunque ha un buon rapporto a livello societario con la Juventus, non dimentichiamoci che adesso comanda Fabio Paratici, ci sono due giocatori che in questo momento sono davanti a tutti a livello di rendimento, e sono due ex bianconeri come Fagioli e Ken, c'è anche un altro ex come Mandragora. Io penso che la Fiorentina, anche alla luce di quella vista contro il Genova, possa offrire una prestazione di, non so, di determinazione, cattiveria tale da dover rovinare in certo senso il cammino semplice della Juventus. Idem l'ultima a Torino contro i cugini poveri.
1: Diciamo l'altra parte del Po Sabaudo, dai, mettiamola così, eh? L'altra sponda del Po Sabaudo.
5: I tifosi che potrebbero salvare una stagione che sicuramente non è stata strapositiva per la Juventus, ma è stato sicuramente molto negativo per il Torino, cercando di strappare la Juventus la qualificazione Champions.
1: È il loro sogno, è il loro
5: cosa
1: sogno.
5: Cosa fanno le altre?
1: No? Caro Sandro,
5: io sono ottimista e quindi vedo i tuoi punti.
1: No, ma caro Sandro, io incontro tifosi granata che da mesi o comunque l'ultimo mese e mezzo mi dicono: ah, sai qual è il nostro sogno? Lo so benissimo, cioè l'ultima giornata vincere con la Juve o comunque non consentire alla Juve di andare in Champions. Vivono per questo, loro vivono per questo. Quindi il derby, ma anche per la Fiorentina, Fiorentina Juve, Juve Fiorentina e Toro Juve, Juve Toro, sono le partite dell'anno per loro. Poi hai ragione tu a sottolineare quello che è il loro profilo tecnico, però ti faccio un'altra domanda: quindi tu temi più l'altalena, gli up and down della Juventus stessa, perché quest'anno questa Juve, nonostante il cambio di allenatore, ha dimostrato una qualità tecnica risicata, ma soprattutto una tenuta mentale non sempre al meglio, non sempre ottimale, Sandro?
5: Giustamente tu sottolinei quelle che sono state le peculiarità negative della Juventus in questa stagione, e quindi giustamente fai un'analisi critica riguardante tutta la stagione, dici non è che è molto affidabile la Juventus, sta abituato, tanto è vero che noi non avremmo dovuto nemmeno trovarci in questo tipo di situazione se avessimo finalizzato bene nelle due partite
1: no, perché bastavano anche solo i due punti contro il Verona,
5: bastavano quei due punti, no, cioè in questo momento io l'ho visti molto determinati a Lecce, al di là del fatto che sia arrivato fino alla fine con il bilico, io ho visto una buona Juve e quindi mi fido sia della condizione fisica che psicologica e del fatto che sei davanti a due traguardi, sei a 180 minuti
1: da un traguardo per salvare la stagione, fondamentale, perché
5: l'unico obiettivo che ti è rimasto per salvare la stagione con la Champions,
1: ed è anche l'obiettivo minimo, caro Sandro, perché io non voglio neanche pensare se dovessi arrivare quinto, non voglio neanche pensarci.
5: Oh, sarebbe veramente una
1: drammatico,
5: una grave situazione che si perché si andrebbe ad incidere secondo me anche sul mercato e sul futuro non soltanto di determinati giocatori, certo, ma anche di certi dirigenti,
1: ma poi anche la possibilità di impostare il mercato. Ti faccio una domanda secca: secondo te la Juve deve confermare, deve rinnovare Vlahovic oppure deve guardare altrove?
5: Ma se si riesce deve confermare Vlahovic, anche perché non penso che sostituire Vlahovic con un giocatore come Lewandowski in prospettiva sia una scelta di...
1: Allora, io ho bisogno...
5: Potrebbe esserlo forse live, cioè al momento, insomma, però insomma, è un giocatore in netta discesa per i chiari motivi anagrafici.
1: Certo.
5: Io assolutamente punterei tutto su Vlahovic che già si trova qui e che speriamo non abbia alcun tipo di problema a livello di infortuni e che ci possa trascinare in queste due partite.
1: Quindi riassumo il pensiero di Sandro Mosca: la Juve va in Champions e la Juve batte la Fiorentina, giusto? Mi sembra aver capito bene.
5: E anche il Torino.
1: E anche il Toro, quindi fa...
5: Mi lancio alla grande, ma sono molto convinto di quello che dico.
1: No, ma io voglio... A me piace la positività, mi piace molto, spero assolutamente che vada così, anche perché ormai i calcoli sono molto semplici da fare, cioè la Juve se fa 6 punti, se fa 2 vittorie è aritmeticamente in Champions, mi pare abbastanza chiaro.
5: Senza dover guardare gli altri.
1: Senza, sì, perché sei padrone del tuo destino, hai il tuo destino tra le mani e quindi serve quello, anche se osservare la fisionomica facciale, le espressioni facciali di mister Spalletti dopo Lecce diceva molto, perché lui pretende tantissimo dalla squadra e alcuni aspetti non gli sono piaciuti, ha sottolineato gli up and down, l'altalena in cui la Juve è immersa tutto l'anno, però cioè, non puoi cambiare niente in questo momento qui, non contano le prestazioni, conta solo vincere, punto.
5: Sono assolutamente d'accordo, Franco. E al di là di tutto, spero che Spalletti riesca a mettere in campo la formazione giusta senza farsi condizionare da situazioni esterne. Noi non dimentichiamoci di una cosa, che ci sono almeno 8 giocatori che l'allenatore non prende più in considerazione definitivamente o parzialmente, e quindi
1: e sono giocatori che non faranno più presumibilmente parte della Juve del futuro, mi pare chiaro. I nomi li conosciamo.
5: Avendoli messi da parte, Franco, non puoi nemmeno impiegarli,
1: no,
5: nemmeno parzialmente per pochi minuti, perché potrebbero rovinarti tutti.
1: Cioè, o hai un'urgenza come è stata quella di Thuram, quindi gioca con Miners, ma che con Miners sia fuori dai radar di Spalletti, cioè è inutile sottolinearlo, no, mi pare evidente. Assolutamente, quindi questo è. Guarda,
5: che non sono stati più presi in considerazione, altri che sono stati presi in considerazione soltanto per forza maggiore.
1: Esatto, e quindi insomma i disegni sono abbastanza chiari, abbiamo parlato tante volte. Sandro Mosca, il tuo ottimismo scalda il cuore, io sono molto molto felice di aver sentito queste tue parole, speriamo che vengano poi ovviamente supportate dai fatti.
5: Speriamo, Franco, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori
1: e forza Juve come sempre, un abbraccio grande.
5: Ciao
1: Sandro, grazie. Allora siamo in break, però l'ottimismo di Sandro Mosca mi piace, torniamo subito.
0: ieri e oggi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
1: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
2: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
2: Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
1: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
5: Breaking news. Allora, eccoci qui nuovamente. Vi dicevo, siamo debitori veramente di tantissimi vocali e quindi partiamo con lo Strenos. Via!
6: Ciao Franco, Michele da Toronto.
5: Ciao Michele.
6: Buon inizio di trasmissione per te.
5: Grazie.
6: Spero che da voi una bellissima giornata, da noi una giornata da lupi.
5: Ma anche qua non è bellissimo.
6: Sulle persone che dovrebbero decidere o prendere decisioni del genere. Io penso che in Italia ci sono tante persone, penso tante, per tutto nel mondo, tante persone sbagliate al posto sbagliato. Perché in Italia c'è tanta gente che si mette a posto per conoscenze e non per meritocrazia, come dovrebbero essere in tanti uffici, in tante poltrone. In Italia c'è la cosa di prendere la poltrona, in un modo o nell'altro bisogna prendere, quindi poi ci troviamo anche, non voglio aprire un'altra finestra, ragazzi, non so.
5: No, ma è chiaro il discorso, no? Lui ovviamente da Toronto fa delle analisi di un certo tipo. Altro, ok, via.
7: Ciao Franco, Giuseppe Bianco da Brescia, ma voglio sapere cosa siciliano. Caro Franco, chi ha organizzato e ha stipulato i calendari? Era impegnato a fare il calendario per chi gli serviva, perché se tu vedi il calendario di gennaio e febbraio, per una certa squadra è stato soft perché c'era la Champions, invece per gli altri, ti ricordi quel partito che avevamo noi ogni certo. tre giorni, addirittura quando siamo andati a giocare a Milano con loro, con la Cartonese, nemmeno abbiamo avuto i tre giorni di riposo. Perciò di cosa stiamo parlando? E questo il presidente dello sport dovrebbe prendere a questo, o il presidente della Lega, se esiste, e metterlo subito fuori, perché tra l'altro questo è un infiltrato che viene da quella squadra là. Purtroppo ormai noi tifosi non ci fidiamo più, i sospetti c'erano e sono anche reali. Ciao fino alla fine. E questo è il signor Butti, che è stato pure convocato.
5: Guarda, poi Franco,
7: cosa mi dici dell'incontro tra Marotta e il dirigente della Lega Calcio?
5: Che ci vogliono le prove.
7: Marotta. Ciao,
5: un abbraccio, che ci vogliono le prove. Allora, ultima ora, c'è una notizia molto molto importante. È stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 in sinergia tra Lega e Prefettura, mentre alla Federazione del Tennis è stato chiesto il posticipo della finale alle 17:30. Quindi ve lo do in diretta perché è un'ultima ora appena giunta, ripeto, richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12, decisione in sinergia di Lega di Serie A e ovviamente la Prefettura di Roma, è chiesto alla Federazione del Tennis il posticipo della finale degli ATP 1000 alle 17:30. Io credo che questa possa essere la decisione giusta. Perché? Perché è una decisione in sinergia tra Lega e Prefettura. Cosa dicevo prima? Che si parlava di un braccio di ferro, e infatti vi leggo questo messaggio che non avessi trascurato, ma siete veramente tantissimi oggi, di un amico che diceva esattamente questa cosa. Lo trovo subito, ecco, Diego che diceva: sbaglio Franco, siamo di fronte all'ennesimo braccio di ferro in cui i dirigenti del sistema calcio, responsabili di questa situazione grottesca, vogliono dimostrare la loro autonomia e indipendenza nei confronti delle istituzioni del governo, forse temono un'ingerenza anche sulla questione commissariamento FIGC. E questo messaggio è assolutamente perfetto, perché credo proprio che si vada in questa direzionalità finalmente. Alle 15:09 di mercoledì 13 maggio dovrebbe, usiamo condizionare, quindi condizionale, giocarsi il derby domenica alle 12 di Roma, e a questo punto di conseguenza le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como tutte alle 12, quindi aspettiamo che arrivi un'ufficialità, però questo è ovviamente la top news di questo momento. Capiremo se poi la federazione di tennis non metterà il bastone tra le ruote, ma non credo possa essere un problema posticipare la finale di mezz'ora, quindi si tratterebbe di anticipare di mezz'ora il derby e tutte le altre partite, posticipare di mezz'ora la finale del tennis. Potrebbe essere una soluzione intelligente, tant'è che se dovesse andare in porto mi stupirebbe, perché sono riusciti a innescare questo teatrino da giorni senza pensare alle cose più banali, ma soprattutto che uomini che gestiscono le istituzioni del calcio e dello sport avrebbero dovuto subito trovare. Ma questo è un paese fatto in questo
8: momento. C'è un problema, Franco.
5: C'è un problema.
8: Sarri ha detto che non si presenta se si gioca la mezza.
5: Sarri sta a casa, non so cosa dire. Cioè,
8: la può guardare in TV.
5: La può guardare in TV, avrà un ricco abbonamento.
8: Arrivano news dallo store che metto in onda.
5: Perfetto, molto bene. Intanto facciamo così, mandiamo un vocale, poi andiamo con il prossimo ospite e quando ci sono le news dallo store, vediamo se insomma c'è Ildiz, ovviamente mandiamo tutto quanto. Via col vocale.
9: Buongiorno Franco, buongiorno Yves.
5: Ciao, buongiorno a te. No, c'è Manuel in regia.
9: Comunque veramente questi qua ci sarebbero lì, ma sono del mestiere o stanno lì giusto per compiacere la classica squadra cartonata? Perché se vai a vedere poi loro combinano i calendari come se ipoteticamente la squadra cartonata dovesse finire come l'anno scorso, sarebbe dovuta finire in finale o in semifinale, no? E tutto il resto non gliene frega niente. E tutto il resto non gliene frega niente.
5: Sì, ma è una cosa veramente inaccettabile.
9: Franco, questi sono veramente ridicolo. Ma sono del mestiere. Comunque, forza Juve sempre.
5: No, ma la cosa ridicola è che veramente chi computa i calendari non sia così furbo almeno da evitare la contemporaneità di due eventi sportivi che poi certo che creano dei problemi di ordine pubblico come la finale del torneo di Roma e ovviamente il derby capitolino. Ci vuole poco, ci vuole veramente poco, eppure sono riusciti a combinare questo disastro. Da Twitch: è una stupidata, forza onore, è una stupidata giocare alle 12, io parto da Bergamo, a che ora mi costringono a partire alle 7 del mattino? Infatti io lo dico da ieri che sono assolutamente indignato per quanto concerne il trattamento delle istituzioni pallonare nei confronti dei tifosi. È veramente una cosa non deprecabile, qualcosa di più, veramente di vergognoso. Leggo ancora qualche messaggio. Pasquale da Salerno dice: forza Juventus sempre fino alla fine. A me una cosa non torna: se tutti si adeguano a Roma e Lazio, perché la Roma non vuole giocare lunedì? Queste sono risposte che dovrebbe dare la Lega. Qua ormai si è innescato un meccanismo a catena. Manuel ci ricordava le parole di Sarri. Se la vedono loro, sono lautamente stipendiati per poter trovare una soluzione. Non si doveva neanche lontanamente giungere a una situazione patetica come quella che stiamo vivendo. Francesco dalla Calabria: dopo le parole del ministro Piantedosi si giocherà lunedì alle 20:45 perché la Lega di Serie A non può mettersi contro lo Stato. Eppure come sto dicendo, l'ultima ora la notizia è proprio questa: ha richiesto l'anticipo del derby di Roma alle 12 e il posticipo della finale di tennis di Roma alle 17:30. Vedremo se andrà in porto, perché ormai tra colpi di scena e situazioni varie ne abbiamo viste e spero non ne vedremo di tutti i colori. Terry: questa gente incompetente non ha rispetto per i tifosi, che vergogna, l'ennesimo fallimento del calcio italiano malato da tempo. Buon pomeriggio Franco, un saluto a te Terry. Poi Antonio dice: ciao, ma lo sapete che i club sono in enorme difficoltà perché dopo il comunicato delle 12:30 della Lega c'è stata un'enorme richiesta di biglietti e conseguente prenotazione di bus, poi la partita alle 20:45 di lunedì sarebbe un disastro, annullamenti a gogo per la partita feriale e quindi autolinee che non hanno più bus, perché poi si innescano ovviamente un insieme di problematiche che sono tutt'altro che risibili. Poi Michele da Gorizia dice: ciao Franco, buongiorno, sto seguendo con molto interesse la tua trasmissione ed è inutile dire che sono assolutamente perfettamente d'accordo con te. Io dico una cosa: siamo di gran lunga la tifoseria più numerosa d'Italia, siamo talmente tanti che riempiamo il forziere dei denari con i quali tutte le altre società traggono vantaggio. Perché non riusciamo a unirci davvero e a colpire il sistema sull'unico punto debole che hanno nei nostri confronti, ovvero i soldi? Non servono cortei, non servono sassaiole, men che meno meno la violenza, assolutamente. Non servono striscioni o altre cose che verrebbero sbeffeggiate, serve chiudere i rubinetti. Stanno tentando in tutti i modi di annientare la società, vediamo se sapranno fare a meno anche dei suoi tifosi. Forza Juve sempre. Abbiamo tantissimi vocali, facciamo così, Manuel, andiamo con i vocali, dai, che ti vedo un po' alterato.
10: Ciao Leonetti, Marco da Imola.
5: Ciao Marco, buongiorno.
10: Velocissimo, cercherò di stare dentro il minuto.
5: Vai, tranquillo.
10: A, lo sbaglio è della Lega e lì non ci piove sopra. Sanno da un anno,
5: esatto.
10: Sanno già adesso quando ci sarà la prossima finale.
5: Esattamente.
10: B, i due impianti sono adiacenti.
5: Sì, sì.
10: Con la particolarità dell'entrata della curva della Lazio, che saranno fuori, per cui c'è commistione fra soggetti. C, 3. Il derby capitolino non è solo un derby calcistico. Cercate di capirmi chi vuol capire. Non è solo un derby calcistico, è molto di più, molto più pericoloso.
5: Sì,
10: 4. Il prefetto ha fatto benissimo. 5. Questa gente qui è ora che prenda su e se ne vada a casina. 6. Cosa pensiamo? Che la regolarità del campionato sia determinata dalle ultime due incontri giocati contemporaneamente?
5: Bravo.
10: Ma per favore.
5: Bravissimo.
10: Dopo quello che sta succedendo, la regolarità del campionato quest'anno non c'è mai stata. Per favore. E comunque, in ogni caso, i nostri juventini giocatori dimostrino l'attaccamento alla maglia contro la Fiorentina e contro il Toro,
5: vincendo.
10: Contro i primi specialmente, perché sono ignobili con le sciarpe meno 39. Per noi invece saranno sempre più 39.
5: Assolutamente sì. Neanche da dire, Marco. No, grazie per questo tuo messaggio, per questi 6 punti molto molto chiari. Sempre da Twitch, Forza Onore dice: la Roma conviene giocare la domenica, ovvio il motivo, chiaramente, perché la Lazio questa sera sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. E poi aggiunge: la soluzione era semplice, cioè anticipare la finale di tennis alle 14, le partite di calcio alle 20:45. E qui ti devo dire che sbagli, perché la finale di Roma non può essere anticipata alle 14, perché prima ci saranno le finali del doppio e del doppio misto, e quindi se sì arriverà in finale, la finale è prevista per le 17, quindi non era possibile anticipare la finale, ovviamente, del tennis. E quindi l'unica cosa è proprio questa: vedremo se andrà in porto, cioè l'anticipo del derby alle ore 12 e il posticipo alle 17:30 della finale di tennis. Vedremo se riusciranno a organizzare, speriamo di no, un ulteriore braccio di ferro, un'ulteriore situazione di scomodità che ormai non rasenta, va oltre il ridicolo, perché ripeto, mercoledì 13 maggio 15 e 18 non abbiamo ancora la certezza del calendario. Abbiamo Ezio Morina e allora lo lanciamo. Caro Ezio, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a te, caro Franco, e a tutti gli amici che ci seguono.
5: Ezio, ti do l'ultima ora giunta poco fa, richiesto l'anticipo del derby.
11: Ho sentito. Perfetto. Vuoi ricordarlo a tutti, ma io ho sentito tutto.
5: Allora, lo ripeto a tutti coloro i quali magari si fossero collegati solo adesso: ho richiesto l'anticipo del derby capitolino alle ore 12 e alla FTP, il posticipo della finale ATP di Roma alle 17:30. Ezio, tu hai lavorato per tanto tempo come super direttore del centro coordinamento di tutti i club juventini d'Italia, e non solo d'Italia ma nel mondo. Dove è finito il rispetto nei confronti dei tifosi che hanno comprato tagliandi, biglietti, mezzi, prenotato, e non sanno al mercoledì pomeriggio, quando si gioca una partita decisiva?
11: Il rispetto è andato a farsi benedire tanti tanti anni fa. Abbiamo anche noi tifosi in alcune, in molte situazioni direi accusato la società Juventus di questa mancanza di rispetto, ma adesso dobbiamo salire ai piani superiori, a chi decide delle sorti del calcio e chi organizza i campionati.
5: Qui chi dovrebbe organizzare, perché non sono neanche in grado di capire che a metà maggio,
11: esatto,
5: non puoi mettere un derby capitolino perché da 50, 60, 70 anni c'è la finale del torneo di Roma. Pazzesco, eh? No?
11: No, guarda Franco, qui non siamo neanche al teatro dei burattini, perché lì c'è professionalità, c'è capacità, chi muove i fili dei burattini, competenza, qui niente, perché da quanto tempo sanno della concomitanza con questo torneo di tennis, che ormai il tennis in Italia, per la Sinnermania, per tutto quello che vogliamo, diventa un richiamo importantissimo, certo. Quindi vedi che l'impianto che ospiterà questa finale è assolutamente sold out da tempo e tempo, come lo sarà,
5: e tra l'altro è attinente allo stadio olimpico, sono vicinissimi
11: di fianco. Quindi chi conosce, chi è stato più volte come me all'Olimpico di Roma, sa che non ci sono poi tante vie di accesso per arrivare in quella zona, e difatti si parla sempre del pericolo, il Ponte Milvio, eccetera eccetera, il teatro di scontri, queste cose, però chi pensa, chi dovrebbe decidere? Cioè qua siamo sul ridicolo veramente. Io in questi giorni ho sentito tanti amici tifosi, fratelli Gobbi, che hanno l'abbonamento e che magari arrivano. Guarda, questa mattina mi ha telefonato un carissimo vecchio amico abbonato, Roberto, lo cito, guarda, certo. Roberto Mannieri, che abita a Messina. E lui ha l'abbonamento e mi ha telefonato questa mattina inferocito dicendomi: io non so che aereo devo prendere, non so quando devo prenotare un albergo,
5: perché
11: se la partita alla sera ovviamente poi mi fermo a dormire. Questo ha in mano un abbonamento che ha pagato. Qui la società Juventus non ha
5: nessuna responsabilità, ma è evidente.
11: Te lo dicono loro prima, certo. Che però il calendario, gli orari...
5: Non dipende dalla Juventus, ma dovrebbe dipendere dalla Lega e dall'intelligenza di coloro i quali sono...
11: Hai usato un termine forte.
5: Sì, però deputati a computare, a collocare gli eventi, non creando un casino di questo tipo. Io personalmente non mi ricordo una vergogna di questo tipo da quando seguo il calcio, e parliamo di 60 anni, prego Ez.
11: E poi ti dico un'altra cosa, visto che tu hai parlato della mia esperienza vicino alla squadra, quando io per anni ho viaggiato insieme alla squadra nelle trasferte, mi ricordo quelle che erano le problematiche delle partite alle 12:30, perché tu devi cambiare tutto. Adesso siamo mercoledì e tu hai ancora usato il condizionale, perché non c'è certezza assoluta,
5: non c'è
11: un comunicato ufficiale che dice giochiamo alla sera, giochiamo alle 12:30, giochiamo a mezzogiorno e giochiamo il tal giorno.
5: Quindi c'è una richiesta di cercare di ottimizzare orari e tempistiche, ma non c'è un orario. Voglio essere chiaro, hai fatto bene
11: squadra
5: a sottolinearlo.
11: Questo ti sballa tutto, gli orari sono importantissimi. Detto questo, poi la cosa non si ripercuoterà in negativo solo per noi, perché le squadre sono due e tutte e due dovranno affrontare questo problema, perché è un problema, ancora adesso,
5: è un problema,
11: non sapere,
5: certo,
11: la preparazione della gara, gli allenamenti. Spalletti aveva deciso un giorno di riposo, adesso se magari si gioca il giorno prima,
5: l'avvicinamento nutrizionale, se
11: bravo,
5: tu giochi alle 12:30 o alle 18, c'è un piano settimanale che muta, che cambia giorno dopo giorno, totalmente. Questo magari i tifosi non possono saperlo, non sono tenuti a saperlo. Noi che facciamo questo mestiere, tu che hai fatto quello che hai fatto, l'hai appena detto, hai vissuto in simbiosi con la squadra per un mucchio di tempo, noi questo lo dobbiamo sottolineare. A te.
11: Sì, sì. E poi l'amico che diceva cosa devo partire alle 7 del mattino, assolutamente ragione. Qui non va bene, però ormai il calcio è un business in mano alle televisioni, ci saranno sicuramente delle pressioni importantissime, c'è l'incapacità totale di gestire il tutto da parte della Lega, dalla Federazione, ne stiamo vedendo di ogni. Io, se sei d'accordo, con la parola vergogna chiuderei questo argomento e parliamo di calcio giocato.
5: Sì, perché la realtà è che abbiamo una Lega che combina questi disastri con un'incompetenza allo zenith, mai riscontrata prima. Abbiamo una FIGC decapitata, attenzione, sono ufficiali le candidature di Malagò e Abete, quindi il nuovo che avanza, e abbiamo degli arbitri che vengono convocati in procura con un'indagine che prosegue. Quindi se tu non cogli l'occasione di fare tabula rasa, buttare giù tutto e ricostruire con determinati criteri, io voglio vedere il disamoramento dei tifosi fin dove giungerà, perché qui il rischio, io l'ho scritto ieri in maniera anche forte, ma la realtà, se si vuole battere la strada di vedere stadi vuoti come nel periodo Covid, la strada è quella giusta, eh? È quella giusta, perché i tifosi, una buona parte dei tifosi si sono rotti ampiamente le scatole, caro Ezio.
11: Hai ragione, però tu sai bene quanta passione abbiamo tutti quanti, e soprattutto il numero di appassionati in Italia e non solo per il gioco del calcio, e quindi loro giocano su cosa? Sul fatto che se non va Ezio andrà Franco, e se non va né Ezio né Franco, se non vanno questi due andranno altri due. Forse però non è così, perché tu hai fatto bene a dire che probabilmente molti, ad esempio io parlo dei tifosi della Juve, gli abbonati, e sappiamo benissimo che moltissimi vengono da fuori, Torino, anche da molto lontano, secondo me il prossimo anno ci sarà sicuramente qualcuno che prima di rifare l'abbonamento ci penserà bene bene sopra, e quindi questo andrà a danneggiare la società Juventus.
5: Sì, se poi la società Juventus e la dirigenza dovessero fare anche un mercato serio e non fallimentare come quello passato, fatto in estate, ben venga. Che Juve ti aspetti contro la Fiorentina, a patto che comunque si sappia poi quando si gioca?
11: Beh, ovviamente mi aspetto una Juve che abbia ben chiaro in testa che il risultato può essere uno solo. Abbiamo già buttato le ortiche troppe occasioni, troppe situazioni. Non voglio adesso fare l'elenco dei nostri rimpianti, perché dovrei parlare per almeno un
5: bastano
11: paio
5: anche
11: minuti.
5: Solo i due punti buttati via col Verona, prendo gli ultimi, pensa con quei due punti doverosi doveri.
11: E allora torniamo indietro di poco più e ti dico anche i due punti con il rigore fallito Sassuolo. Con il Sassuolo, metti quattro punti e non torno indietro all'andata
5: a Lecce se con parliamo, l'altro rigore fallito sono sei punti.
11: Se parliamo, Franco, di quando noi nell'andata abbiamo incontrato proprio le due squadre che andremo a incontrare nei prossimi ultimi due turni, Torino in casa e Fiorentina, che in quel momento con la Fiorentina vincevano tutti, poi anche lì
5: sono riusciti anche a darci un rigore a favore,
11: ecco,
5: poi togliamo,
11: tirare fuori,
5: che come dinamica è molto simile a quello di Rens della Roma col Parma domenica,
11: molto simili, però a noi il rigore sul campo viene dato e poi dal VAR viene tolto, a qualcun altro succede il contrario, anche se tu hai parlato di similitudini che c'erano assolutamente. Però detto questo, alla tua domanda io ti ho risposto. Ti dico, voglio una Juve concentratissima, voglio una Juve agguerrita, voglio una Juve che sia consapevole del fatto che tra Juventus e Fiorentina, dopo 36 partite, ci sono 30 punti di differenza, quindi i valori tecnici sono abissali. Poi basta con il discorso che ogni partita ha la sua storia. Ci stiamo giocando la stagione con una squadra che fino a qualche settimana, qualche mese al massimo fa, parlava di eventuale retrocessione. Giochiamo in casa, dimentichiamo tutto quello che è stato nelle ultime gare o nelle ultime prestazioni, non brillanti, ma soprattutto non vincenti, quindi portiamo a casa i tre punti. Io non sono convinto che poi gli avversari, parlo di avversari in lotta per la corsa Champions, tutti quanti riescano a fare i tre punti. Vediamo, anche perché io ti dico, io che sono come tutti quanti noi un po' scaramantico, anzi toglierei
5: parecchio,
11: un po',
5: parecchio,
11: ecco,
5: dai.
11: Però il mio ottimismo per quanto riguarda poi la partita successiva deve venire fuori, perché io non posso pensare che non riusciamo a fare il risultato contro il Toro. Cioè, primo ho parlato di 30 punti di differenza.
5: Se facciamo sbaglio, così, fermati perché siamo in break. Hai ancora 5 minuti di tempo da dedicarmi?

0: tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Ieri e oggi.
3: Allora partiamo con l'ultima mezz'ora di trasmissione. Daniel da Tenerife, sempre un piacere sentirti, complimenti per il tuo modo cortese di comunicare con i tifosi. Franco, grazie, sei gentilissimo. Cosa manca a questo calcio per essere giustamente commissariato? Sarebbe bello saperlo. E poi pongo

0: te questo finale di messaggio di Daniel. Le prossime due partite saranno due grigliate argentine, prima i chianini e poi i bovini. Bovini di peggior qualità, dice però Daniel, è una battuta, nessuno si indigni, per favore, a te Ezio.
1: Beh, anche perché dall'altra sponda ne sentiamo ben di peggio.
0: Esattamente.
1: Ma, io ti voglio dire, proprio parlando dell'altra sponda del Po, mi piace quando caricano l'ambiente i nostri non cugini, perché io non ho cugini, sono figlio unico.
0: No, io ne ho, ma non sono quelli, ecco.
1: E quindi mi piace quando caricano l'ambiente, non riesco a immaginare come certi giocatori possano sentire così questa rivalità nei confronti della Juventus, però quando caricano l'ambiente, quando convocano gli ex calciatori, quando si trovano in 3-4 mila all'allenamento della settimana prima del derby, e poi tutta questa
0: responsabilità, il tremendismo cade... granata,
1: sì, vabbè, quello era 50 anni fa
0: anche di più,
1: e fortunatamente non l'abbiamo più visto, fortunatamente da tifoso bianconero, sì, dico, ovviamente. E quindi io confido, cioè, poi fate tutti quanti i gesti scaramantici che ritenete più
0: gesti
1: opportuno,
0: apotropaici.
1: Però dai, uno andiamo a 30 punti in meno, l'altro a 24 punti in meno in 36 partite, ma qui valori
0: andiamo
1: fuori
0: a batterli. Allora fermati un attimo, volevo chiedere a Manuel, abbiamo un contributo esclusivo che ha girato Radio Bianconera, Antonio Paolino era allo store, è una bella sorpresa. Sentiamo le parole, poi ti saluto e commentiamo ovviamente quello che sentiamo da un interprete molto importante della Juve. Arriva.
2: Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso che sono andato che per gestirlo ti sei allenato un po' meno e hai fatto fisioterapia. Come vai se parli questo durante le partite di stanchezza?
3: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera del ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
4: Sei qui a firmare, poi sei un simbolo a questo punto, il nuovo kit, senti che vai sempre più la tua testa in energia, perché non puoi più dare la mano, tu vai il massimo e della quale posso vivere.
3: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
0: Era Kenan Yıldız. Come va il ginocchio? Sto meglio, si candida per una maglia da titolare come è stato a Lecce, e poi bello vedere tanti tifosi qui ed è bello, no, fare cose importanti per questa società. Parole che devono andare a incastonarsi in quel viatico, cioè vincere le prossime due partite e arrivare in Champions, mi pare evidente. Era la presentazione delle nuove maglie, tra l'altro bellissime le nuove maglie della Juve.
1: Bene, io ti dico, non voglio essere maligno, però io l'anno dei mondiali, il mese prima dei mondiali, quando ho un giocatore nella mia squadra che poi i mondiali andrà a giocare, penso che sia anche un po' umano che lui, anzi che sia assolutamente umano che nella sua mente lui magari non rischi più di tanto l'entrata, non metta il piede in maniera
0: avendo ruggida, tirato la carretta tutto l'anno, tra l'altro, perché
1: esatto,
0: non
1: ma
0: si è mai risparmiato,
1: perché ricordiamoci che questi giocatori, i nostri giocatori praticamente non fanno pausa dai primi di luglio dello scorso anno. Detto questo, però, io confido sul buon senso, sulla professionalità soprattutto di tutti quanti, e che mettano in campo le loro capacità, e un giocatore come Yıldız sappiamo il suo valore a livello tecnico, che può essere quando decide di, come dire, cambiare marcia, può essere devastante.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ezio Morina, grazie, un abbraccio, ci sentiamo prestissimo, e io mi sono segnato il tuo pronostico perché voglio che vada in quel modo lì, due vittorie. Non esiste, non esiste alternativa.
1: Questo è quello che vogliamo tutti quanti, indipendentemente dall'avversario. Poi se sulla carta gli avversari sono relativamente abbordabili, meglio ancora. E se vorranno mettere solo grinta, solo volontà, noi mettiamo la nostra tecnica che è superiore.
0: Esatto.
1: Esattamente superiore. Quindi,
0: battiamoli.
1: Assolutamente. Non per questa parte, tu hai detto prima, a livello di battuta, e visto che c'è stato un amico che ha parlato di bovini, io direi a questo punto mungiamoli.
0: Ciao Ezio, un abbraccio grande.
1: Ciao Franco, ciao a tutti.
0: A prestissimo. Abbiamo Ezio, con Ezio ci facciamo delle mega risate nelle nostre lunghe telefonate. Io spesso quando vado a Milano ci sentiamo e lui è foriero di queste battute fulminanti. Facciamo così, caro Manuel, mandiamo un paio di vocali, andiamo col prossimo ospite, e poi se abbiamo degli altri contributi di Ildiz oppure di qualcun altro, ovviamente li mandiamo a fruizione dei nostri ascoltatori. Via col vocale.
5: Ciao Franco, Nicola D'Aversa.
0: Ciao Nicola.
5: Ma questa nostra FIGC, anzi quella, la loro FIGC, perché la 2000, dopo il 2005, dopo il 2022, la loro, non è la mia. Ma è possibile che riesci a far infuriare non solo i tifosi di calcio, ma anche quelli di tennis? Ma secondo te come può accettare una federazione tennis o comunque gli organizzatori dell'ATP di Roma uno spostamento di orario quando c'è gente che magari viene da Venezia, viene da Bologna, dalla Sicilia, dalla Puglia, giù di ritorno, e magari si trova l'orario posticipato della finale?
0: Questo...
5: Io non lo so, ma veramente...
0: È un appunto interessante.
5: È una cosa incredibile quella che succede in questa federazione.
0: Beh, qui non è proprio la federazione, è la Lega, è l'altra istituzione del calcio, ma insomma, visti i risultati prodotti fino ad oggi, oggettivamente la qualità è veramente bassissima, lo spessore è veramente bassissimo di coloro i quali conducono il carrozzone del calcio italiano. Oggettivamente imbarazzante, cioè bisognava arrivare a mercoledì 13 maggio alle 15 per partorire un'idea di questo tipo, che, attenzione, lo abbiamo detto con Ezio Morina e lo ribadisco io adesso, non è ufficiale, cioè è stato chiesto, bisogna vedere se poi la federazione del tennis e l'organizzazione importante di un torneo internazionale come quello di Roma accetta di posticipare di mezz'ora una finale. Cioè siamo veramente in un bailam totale, è una cosa, ma oltre l'assurdo, oltre il teatro dell'assurdo di Ionescu, è una cosa che veramente io fatico anche solo a parlarne per l'imbarazzo, assolutamente. Aldo da Montria dice: con questa ultima vergogna del calcio italiano, come si fa a non commissariare la FIGC, l'AIA e compagnia cantante? Io che abito fuori dall'Italia vedo la vergogna e la rabbia che si moltiplicano ed è ormai oltre i limiti storici. Guarda, chi sta fuori dall'Italia probabilmente vede con occhi molto più attenti e analitici alcune cose. Io non posso smentirti, è la realtà, assolutamente. Poi Giusbach ci dice: ciao, ma dopo questa profonda figura mondiale di puntini puntini, il benamato Seferin emetterà un comunicato togliendoci definitivamente gli europei del 2032? Ma io, da quello che so, cioè, gli europei del 2032, l'Italia, per aggiudicarsela, non so cosa debba fare. È stato detto poco tempo fa, ha tutte strutture fatiscenti, non ci sono gli stadi, le infrastrutture, non vedo proprio come possa aggiudicarseli. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, a te Emanuele e a tutti gli amici ovviamente che ci stanno seguendo, grazie mille come sempre per l'invito.
0: Il signor Juvemi vi invito ovviamente a seguire la sua piattaforma e se noto bene con un nuovo taglio di capelli, giusto?
6: Sì, perché dobbiamo esplorare orizzonti nuovi.
0: Allora, l'ultima notizia di questo teatrino dell'assurdo, di questa cosa patetica che stiamo vivendo in questi giorni, è che alle 15, quindi 45 minuti fa, in sinergia la prefettura di Roma e la Lega, che sembrano essersi messi d'accordo dopo questo braccio di ferro per mostrare chi è più forte, hanno richiesto alla Federazione Internazionale del Tennis, ma soprattutto agli organizzatori del torneo di Roma, di loro anticipano il derby capitolino alle 12, ma il tennis dovrebbe far iniziare la finale alle 17:30. Dove andremo a finire? Dov'è il rispetto per i tifosi che hanno acquistato i biglietti, che hanno prenotato dei viaggi? Siamo veramente al patetismo molto acuto, caro Raffaello.
6: Franco, quello che tu citavi, il rispetto per i tifosi, credo che sia morto già un ventennio fa, ecco, quando abbiamo assistito a delle porcate a cui abbiamo ancora necessità di risposta. Quindi si va avanti grazie solo alla passione, ecco, che è rimasta, perché alla fine senza calcio, senza sport non riusciamo, secondo me, a stare. Però le domande, ecco, dobbiamo farle all'interno di queste annate dove una dopo l'altra si sono accumulate, ecco. Qualcuno dice, Franco, la polvere sotto al tappeto, ma in realtà mi viene da fare un esempio, ecco, con dove si va quando si va al bagno e quando non tiri lo scarico, quando purtroppo, ecco, si accumula un po' tutto quello che è nel gabinetto, nel cesso, ecco.
0: Certo.
6: Purtroppo poi esce tutto fuori, scusatemi, ma sono molto,
0: sì, diciamo, molto che il parallelismo con
6: Franco,
0: con la situazione ha delle attinenze, mettiamola così.
6: Noi consumatori finali siamo appassionati e la passione è il primo elemento, e tante volte veramente cerchiamo di concentrarci solo ed esclusivamente sul calcio giocato. Io sono fortunato perché è una community che ama il calcio, lo sport, e tutto quello che poi ci dà il rettangolo verde. Però tante volte le domande noi ce le facciamo, Franco.
0: Bisogna farsele. Io una cosa del genere personalmente non l'avevo mai vista. Cioè, qui denota veramente incompetenza, totale incapacità. I vertici e coloro i quali hanno disegnato un calendario di questo tipo, perché, ripeto, si sa che ogni anno la finale del torneo di Roma cade più o meno in quel periodo, e tu non puoi mettere un derby capitolino in quello stesso periodo. Ci voleva poco, cioè questi signori vanno mandati tutti a casa, e mai come questa volta ci sarebbe l'occasione, ma faccio una previsione, non succederà nulla. Perché quando io vedo poi che le candidature ufficiali per lo scranno, la poltrona della FIGC, sono i nomi che abbiamo sentito, Malagò e Abete e il nuovo Camanza. Siamo in queste mani.
6: Anche perché l'uscita, la sconfitta nelle qualificazioni mondiali è caduta, ecco, qualche settimana fa, qualche mese fa, un mese e mezzo fa, adesso non so di preciso, ma sembra già passato tanto tempo.
0: Sì,
6: noi vediamo, ecco, con la percezione di ere catastrofiche che però non ci bastano per dare un change generale. E io qua, Franco, permettimi, voglio incentivare, ecco, il pensiero su anche le società, che sono coloro che investono, che dovrebbero, secondo me, forzare, ecco, questo cambiamento. Ma questo purtroppo non arriva, non so se per scelta oppure per costrizione, perché questo sarebbe un tema da approfondire, perché tante società, secondo me, sono anche costrette ad accettare questo sistema. Altre, invece, sicuramente prendendosi un po' più di responsabilità, potrebbero essere da pionieri per le piccole. Però è sempre qui sulla mia poltrona che parlo, discuto, non so, ecco, di preciso.
0: I meccanismi e le dinamiche. Ecco. assolutamente. Ti leggo questo messaggio da Matteo Rubinato che dice: buongiorno fenomeni, che spettacolo Raffo con il nuovo taglio. Grande, ma tirata d'orecchie per la t-shirt, è viola la tua t-shirt?
6: È un blu elettrico che qui all'interno di questa live deve... Allora, Matteo, faccio una cosa, Matteo, non faccio in diretta, Matteo, non posso perdere.
0: Comunque ci fidiamo del fatto che è blu elettrico e non viola. Sì, sì. E Matteo dice: un abbraccio a tutti e due, grazie per come raccontate. Ciao, la Juve. Matteo dallo Juventus Official Fan Club di Hollywood. Matteo, ti mandiamo un abbraccio gigantesco. Però hai visto, ti ha tirato le orecchie subito per la maglietta viola.
6: All'Alcoga, no? Ti ricordi?
0: Sì, però non credo che sia il caso di strapparla in diretta. Facciamo così, ascoltiamo un vocale e ovviamente lo commentiamo assieme, poi ci sono tanti temi, ahi noi, purtroppo legati a questo teatro dell'assurdo che sta andando in onda. Vocale, via.
7: Ciao Franco, Mimmo da Ciao Boston. Mimmo. Riguardo il casino del calcio italiano, queste sono le conseguenze quando ti associa gente inaffidabile e incompetenti. Praticamente, se vai a dormire con i bambini, ti alzi bagnato. A volte mi domando, ma il fondo? Quanto fondo è? Nel calcio mi sembra infinito.
0: Non lo so. Non lo so,
7: forse
0: non
7: Juve, speriamo bene.
0: Caro Ciao. Amico nostro, ovviamente il parallelismo a dormire con i bambini, eccetera, è ovviamente una metafora, no? Però io non so risponderti qual è lo sprofondo di questo calcio, perché quando uno pensa di aver visto tutto, succedono cose che non ha, cioè è difficile trovare un aggettivo oltre a vergognoso, certo, oltre a dare degli incompetenti. È una cosa che veramente non potevi neanche immaginare, a te Raffaello.
6: Quindi no, Franco, ti ricordi quando Igor Tudor in passato ha espresso il suo parere sulla gestione dei calendari? Molti sommelier, che ovviamente poi
0: dopo il Verona
6: spiegano la vita come funziona, ci dissero, ecco, che è una cosa che non si deve fare. Magari a Igor è uscita anche un po' male, però il concetto è con la vita come funziona, ci dissero, ecco, che è una cosa che non si deve fare. Magari a Igor è uscita anche un po' male, però il concetto
0: è quello.
6: Molto evidente, molto importante, anche noi tifosi, lo stesso Matteo, lo stesso Franco, Manuel, tutti quanti si sono fatti delle domande sul motivo, ecco, di queste partite. Poi non è che noi stiamo parlando di malafede, stiamo parlando di competenza, è una cosa un po' diversa, cercare di gestire le risorse, perché questi cammini, Franco, poi alla fine fanno la differenza. Poi ti ritrovi a fine anno con questi regali che poi adesso diventano veramente una barzelletta per il calcio, che dovrebbe essere, ecco, qualcosa di molto più importante, un'industria che purtroppo, ecco, non la voglio chiamare neanche più industria.
0: Però sai, l'industria del calcio è la terza industria di questo paese, cioè se viene trattata in questo modo, ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Raffaello, facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, poi certo, comunicazione di servizio a Manuel, se abbiamo un altro contributo disponibile di Kenan Yıldız lo facciamo sentire a Raffaello Corvo e ovviamente lo commentiamo assieme. Andiamo prima col vocale.
6: Kenan.
0: Arriva locale.
8: Buongiorno Franco, Alessio da Bollate.
0: Ciao Alessio.
8: Allora, io penso di tutto questo marasma tra calendari, insabbiamenti, ce n'è per tutti.
0: C'è di tutto.
8: Questo
0: c'è
8: è il
0: tutto.
8: Calcio del giorno d'oggi. Anche giocare alle 12, voglio dire, che orario è. Dai.
0: E potrebbe essere solo un escamotage
8: alle 12 della domenica si va a fare l'aperitivo, non si vanno a vedere le partite di calcio.
0: O c'è chi esce da messa,
8: stanno riuscendo a distruggere quello che secondo me è il gioco più bello del mondo.
0: Stanno facendo
8: comunque, prima o poi andranno contro il muro con la grugna, ci sbatteranno la testa,
0: Il problema è proprio questo, il rischio è disamorare fortemente i tifosi. Chiedo a Manuel, abbiamo il contributo di Kenan Yıldız, lo ascoltiamo insieme a te Raffaello e poi ovviamente lo commentiamo. Ti dico subito, maglie bellissime, quelle nuove ma le conosci, ma anche la maglia d'allenamento che indossa Kenan, spettacolo, ricorda un po' una maglia della Germania, della nazionale tedesca di qualche tempo fa. Andiamo con Kenan Yıldız.
9: Abbiamo subito maglie nuove, ovviamente per la prossima stagione, una prossima stagione dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions, due partite delicate vi aspettano.
3: Certo, adesso siamo un po' in pressione con le gente fuori, ma noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
4: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
3: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, per questo andiamo duro, anche il mister si è sempre con noi, vi dico sempre andate 100%, anche oggi questo solo è il massimo.
4: Senti, con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? ne manca uno per arrivare ai 20, ci hai pensato come numero, è un bel numero e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
3: Ma questo non lo sapevo, ma certo è un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. E ti chiedo se è un obiettivo.
3: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto, andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
4: Kenan, scusa per favore, carta stampata. Okay.
0: Eccoci, allora abbiamo visto Kenan da vicino, il nostro obiettivo è sempre fare il massimo, le tue idee a riguardo, ma soprattutto guardando la fisionomica facciale e le espressioni di Kenan Yıldız.
6: Beh Franco, è come sfondi un portone, questo ragazzo lo seguo da quando era minorenne, ecco, uso questo termine proprio perché ho visto sempre in lui un potenziale importante. Il fatto che Juventus stia facendo questo percorso altrettanto importante mi viene da pensare che fortuna che abbiamo, che fortuna che ci siamo andati a prendere, perché questa l'abbiamo presa con molta intelligenza.
0: Coltivato, fu Allegri che prese il ragazzo che giocava poco in Next Gen a portarlo in prima squadra, prego.
6: Ecco perché poi dicevo, l'abbiamo saputo fare. Franco parla da un ragazzo maturo, da veterano, mi auguro ecco, che possa sempre più conformarsi nella sua Juventus Zone, così lo chiamo io, come casa sua, perché io vedo in lui veramente una bandiera per il futuro. Però non voglio pensarci adesso, me lo godo nel presente, poi non so quello che succederà. E vedo anche questa mentalità, no? Noi dobbiamo sempre ambire al massimo, oggi il massimo è il secondo posto, quindi tenteremo anche questo, dobbiamo qualificarci. Dico anche che mi piace anche l'aspetto comunicativo di un ragazzo che ha imparato bene l'italiano, riesce tante volte a comunicare bene con i giornalisti, e questo secondo me è importante anche sotto certi punti di vista, perché oggi la comunicazione diventa sempre un po' più importante, perché tu lo sai meglio di me, i mezzi sono cambiati. Una chiosa solamente nel finale, quella che indossava era una giacca che ritrae ovviamente quella fantasia d'archivio dell'Adidas. Adidas ha appunto, come diceva il sito della Juventus, preso spunto da delle fantasie di archivio, le ha modificate un po' e ci ha fatto dei modelli. Questo che indossava Kenan è un modello, tra l'altro, non solo nella stampa che ricorda il passato, ma anche nel fit, nella modellistica. Infatti Franco è bello largo, è bello comodo, quindi un po' come ci si vestiva ecco in quegli anni, quindi
0: anni 80, anni 80.
6: Capolavoro, ecco tu.
0: Si vede che è il tuo lavoro questo, mi piace. No, grazie per questa specifica, perché hai dato delle indicazioni molto tecniche ma molto molto precise. Raffaello, siamo giunti al termine, vedremo quando si giocherà, e comunque quando si giocherà la Juve deve assolutamente portare a casa questa partita con la Fiorentina. Mi dici in modo super flash come finisce Juve-Fiorentina?
6: 2-0 Franco, 2-0 per la Juventus.
0: bene, ci troviamo qui la prossima settimana. Un abbraccio grande a Raffaello Corvo, grazie come sempre, signor Juve Mia, andate a visitare la piattaforma, ne vale la pena.
6: Grazie Franco, un abbraccio a te, a Manuel, a tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno seguito fino alla fine, forza Juventus, vamos!
0: Ciao, alla prossima, e qui si chiudono queste due ore condotte da sottoscritto, rimanete ovviamente su Radio Bianconera con il proseguimento degli altri programmi e soprattutto con gli aggiornamenti rispetto a questa situazione assurda, l'appuntamento con il sottoscritto è domani con ieri oggi, però normalmente alle ore 15, buon pomeriggio, rimanete qui, ciao!
10: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata rintracciata ed in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Il delitto di Garlasco sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
2: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
1: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30.
2: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 53

0: 24 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: E quindi, visto che è l'inviato degli inviati e a fare l'inviato oggi, eccomi, il jolly della radio. Manuel, ti aspettavi di vedermi anche oggi? No, sei
3: non ho
2: contento.
3: Dormito stanotte al pensiero.
2: Lo so, immagino, e non dormirai neanche stanotte col ricordo di quello che è stato. Ragazzi, buon pomeriggio, le 16.07, questo è il club degli inviati e, come appunto vi ho detto, l'inviato ti è dedicato a voi questa mattina al mio posto. Sempre bello quando magari i nostri ascoltatori accendono la radio e si trovano qualcun altro invece di quelli che solitamente sono abituati, ma è bello anche questo, perché ogni tanto capita di focalizzarsi esageratamente su un solo programma, quindi su un solo speaker. No, bisogna amarci tutti quanti e beccarci soprattutto così belli come siamo. Allora, che cosa è successo, ragazzi, da quando io vi ho lasciato ieri? Niente. Nulla è cambiato se non questa meravigliosa notizia secondo cui forse la quadra potrebbero averla trovata decidendo di giocare. Ragazzi, sta diventando un'ansia sto derby di Roma, che ora lo inizieremo a vivere come davvero le partite dei peggiori quartieri del mondo. La Lega Calcio sta lavorando veramente a questa per cercare di trovare una soluzione in extremis, onde evitare di prolungare esageratamente il caos.
3: Chiamate che Giulia è in diretta, per favore, non disturbate.
2: Per favore, non sono abituati ad avermi in diretta, continuiamo a mostrarmi il telefono. Quindi la quadra quale potrebbe essere? Anticipare alle 12 la partita, ma pare che, quindi rimanendo sempre a domenica come giornata, e poi che cosa? Però chiedere anche alla FIT, cioè la Federazione Italiana Gioco Tennis, tennis e basta perché la G non c'è, di posticipare di mezz'ora l'inizio della finale, che era decisa per le ore 17, quindi 17:30, così da dare il tempo a far defluire il pubblico, oltre che tranquillo, decisamente diverso rispetto al pubblico che solitamente magari può popolare, no, uno stadio. Parlo del pubblico di un match di tennis. Così, da far così, questo entra-esci fondamentalmente. Rimane poi a questo punto dover magari anche sapete, non c'è soltanto un derby, no, da decidere. Ci sarebbero anche altre partite. Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma. Sapete com'è? Ci sono allenatori che devono ancora capire quando caspita e in che modo caspiterino far allenare la squadra, perché chi pensa che sia una problematica secondaria pensa molto male, perché è un problema non indifferente cambiare tipo di preparazione. Anzi, mi riformulo: bisogna cambiare tipo di preparazione in base all'orario della gara che si andrà ad affrontare. Ci hanno raccontato anni fa, quando hanno inserito il lunch match, quello delle 12:30, di come durante la settimana, sai ovviamente quando giocherai, cerchi di preparare appunto la squadra in un determinato modo molto diverso rispetto a come prepareresti la squadra se la partita si dovesse giocare magari in serale. Questo perché giocando alle 12.30 devi anticipare un po' tutto, no? Non puoi dare il pranzo a mezzogiorno o all'una come magari normalmente faresti. Devi fare tutto in maniera scalata e quindi

0: anche l'allenamento di conseguenza deve essere modificato. Come fa un allenatore, ecco perché ci raccontano comunque di un Luciano Spalletti furibondo, noi ovviamente guardiamo a Spalletti, poi magari saranno arrabbiatissimi anche tutti gli altri, mi immagino anche Antonio Conte sereno davanti a questa ancora incertezza, cosa vuol dire? Che Luciano Spalletti non sa ancora come organizzare la preparazione in questo caso di una partita che non è che è soltanto importante, è fondamentale per la Juventus, molto più per la Juventus rispetto alla Fiorentina. Diciamo che per le squadre impegnate nel discorso Champions, in tutte e due c'è una a cui ovviamente interessa molto di più, perché il Pisa è già matematicamente retrocesso, quindi è ovviamente molto più importante vincere per il Napoli. Per la Juventus idem, la Fiorentina è salva, qua ovviamente ci potrebbe essere soltanto la voglia di vincere, comunque di vincere ancora una volta, di dar fastidio ancora una volta alla Juventus, perché non dimentichiamoci che insomma anche l'annata passata non è stata delle più favorevoli, pensando a questo impegno in particolare. Il Genoa è salvo, il Milan ovviamente deve ancora guadagnarsi un posto in Champions, il Parma è tranquillo, il Como può giocare sereno, anche se forse qua vedo anche un Parma arrabbiato, visto quello che è successo nella passata giornata appunto con la Roma. E poi c'è appunto questo derby, capiremo questa sera con la partita, la finale di Coppa Italia, quanto la Lazio potrà aver voglia di dar fastidio alla Roma. Qui c'è soltanto proprio il senso di appartenenza e la voglia di far bene un derby, perché al di là di tutto, se la Lazio non dovesse vincere la Coppa Italia, non è all'interno delle coppe, ma lo sapevamo già per la prossima stagione. Dovesse vincere la Coppa Italia, come vi ho detto anche ieri più volte, la Lazio sarà matematicamente qualificata alla prossima Europa League, togliendo un posto a una delle squadre che vi ho elencato poc'anzi, ricordando appunto che ci sono anche altre quattro partite che devono ancora capire a quale diavolicchio di orario giocare. Molto molto bene, questo è sicuramente molto molto interessante. Chiedo una cosa a Manuel, perché so che abbiamo dunque le pillole di Yıldız, giusto?
1: Abemus videos.
0: Ma è uno, chiedo proprio, guarda, così come se fossimo da uno, è uno solo il video, è diviso tipo conferenza?
1: No, è un'intervista dentro lo store, sono tre file.
0: Ok, fantastico, quindi puoi decidere di mandarmene uno a caso, tu dici?
1: Partiamo dal primo.
0: Dai, partiamo dal primo e poi ce lo riascoltiamo magari nella seconda parte di trasmissione.
2: Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso che sono anche detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno, hai fatto fisioterapia. Come va se parli questo durante le partite in stanchezza?
3: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera del mio ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
4: Sei qui a firmare il codice, sei un simbolo ovviamente. Nuovo kit, senti che vai sempre più la tua testa in energia, comunque nella quale puoi dare la mano, tu vai il massimo e della quale puoi essere libero.
3: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
5: Ecco, anche l'altro giorno ha parlato ai tifosi, ha nominato due o tre giocatori, con cui era Scrività e uno era Spalletti, parlando di futuro. Senti di essere sempre più il futuro di questa Juve, di una Juve che potrà prima o poi lottare per lo scudetto.
3: Certo, Juve è il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose, ma come ha detto prima, questa è l'unica cosa che posso dire, io do sempre il massimo per me, per la squadra, e Juventus dal mio cuore. Sì, sì.
2: Hai detto a Vlahovic che deve restare? Eh? Hai detto a Vlahovic che deve restare?
3: Sì, ma questo non posso dirle io.
0: Allora, due appunti su Yıldız. Io lo amo fortissimamente in quanto giocatore, ma non c'è una volta che dà un titolo, fondamentalmente. Ti vede che non è proprio desgenà, come si dice dalle parti di Torino, no? Nel parlare comunque davanti a una telecamera. E un altro piccolo consiglio: non si mastica il cicles mentre ti intervistano, Kenan. Mannaggia, ma noi abbiamo l'ospite?
1: Abbiamo ospite.
0: Fabio Riva, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
0: Sei d'accordo che non è che lanci sempre grossi titoli, Yıldız, quando lo si intervista? È un po' così. Le risposte più strong e string. String e strong.
6: Le fucilate nella notte, come dice Spalletti, le riserva al campo più che al bordo campo.
0: Lo amiamo sul rettangolo verde, meno quando ne esce, perché no.
6: C'è da dire che ha parlato in italiano.
0: Certo, ormai.
6: Così parla in campo lui. Comunque sì, sono d'accordo, non è l'avvocato Agnelli che fa le battute,
0: no, e non è neanche però. Gianluigi Buffon, non so se ti ricordi con amore, io sì, le sue interviste in cui andava a pari, ma perché tutti secondo me sanno che tanto ormai c'è Luciano Spalletti che parla per tutti quanti, no? Quindi possono essere brevi e cercare di attirare meno possibile l'attenzione, proprio andando poi a rileggere quello che o a riascoltare quello che dicono. Comunque, al di là del discorso Yıldız, molto bello sempre questo momento che viene organizzato, anche perché comunque era importante così mettere ancora più in rilievo queste nuove maglie, che io trovo stupende. Quindi finalmente forse abbiamo una maglia che può unire un po' tutti, perché sennò c'è sempre stato qualcuno che qualcosa la tirava fuori, che non andava.
6: Ma questa non scontenta nessuno, perché direi che non stuzzica troppo la fantasia, nel senso sono state alzate d'ingegno, cose particolari, e strisce verticali, bianche e nere, secche, nette, un
0: colletto stupendo,
6: bello, richiamo un po' più l'occhio ai nostalgici, sì, assolutamente, una maglia che non vesterà un particolare scalpore. Vediamo cosa poi viene fuori sulla seconda o la terza, però a questo punto ci sta che ci siano le altre due. Mi permetto però di tornare su Yıldız, se sei d'accordo, per dire, uno che comunque è davvero stato molto disponibile con i tifosi, è stato molto carino, ha parlato anche di bambini piccoli, più grandi, lui si è prestato, autografi e quant'altro, quindi prima di parlare aveva comunque fatto la sua parte
0: meno male, Fabio.
6: Soprattutto, sì, dico, ci mancherebbe pure, per carità. Però c'è una cosa che a volte dimentichiamo.
0: Sì.
6: È un ragazzo che ha 21 anni, compiuti da qualche giorno, tra l'altro. Quindi noi ci approcciamo a Yıldız come se fosse un campione, un fenomeno formato, no? Perché in campo quello è il trascinatore della squadra.
0: Ci sta,
6: però, che un ragazzo di 20 anni... 21 appena compiuti, davanti al microfono non sia necessariamente espansivo, al di là del carattere che può avere più o meno.
0: Mi mastichi il cicles davanti a un microfono, anche
6: sì,
0: fa molto adolescente. Comunque, fa molto adolescente.
6: È un ragazzo,
0: appunto.
6: Quindi a volte, che secondo me tutti siamo abituati a dire, questo è il campione della Juve, il numero 10, è un fenomeno, però è anche un ragazzo che sta crescendo, poi per carità, adesso cioè alzarsi la mattina, andare a lavorare in officina è un'altra cosa, quindi questa è la premessa per tutto, però insomma non bisogna, secondo me, anche a volte ricordarsi che stiamo parlando dei ragazzi che stanno crescendo, insomma.
0: Assolutamente, tra l'altro viene fuori anche davvero comunque tutta la sua genuinità, anche quando gli chiedono appunto come sta il tuo ginocchio, lui dice: a me non piace parlare del mio ginocchio davanti alle telecamere, ne parliamo da mesi in milioni, quindi pensa un po' cosa può essere invece parlarne davanti ad una telecamera. Però insomma la speranza
6: è lì, però dimostra personalità, perché comunque uno che dice Ciccio Bello, il confine non lo lo superiamo. Dei fatti miei non voglio parlare. Quindi, con garbo, con apparente timidezza, però ha messo i paletti e ha detto: vabbè, del mio ginocchio lo so io come sta il mio ginocchio.
0: Poteva dire meglio, un semplice sto bene, infatti.
6: Sì, no, però comunque lì secondo me ha dimostrato personalità. È così, è così. Certo, Buffon è un'altra cosa. Fosse stato Buffon, non avrei risposto al telefono perché saremmo stati ancora a ascoltare Buffon, no? Probabilmente.
0: Molto probabilmente, infatti. Lo hai guardato dritto negli occhi, quindi magari qualcosa di più invece lo hai capito, soprattutto quando gli si chiedeva di quello che accadrà adesso, di queste ultime giornate, se sentono la pressione, che forse fa bene, perché abbiamo visto quest'anno in particolare come questa squadra ogni tanto avesse bisogno, no, di un po' di pressione addosso, perché non appena poi si sentiva quasi tranquilla nel suo mezza coccolata, si fermava clamorosamente, come è successo col Sassuolo ad esempio e col Verona.
6: Da un lato sì, sono molto d'accordo con te, sento anche però di, come dire, di sottolineare l'aspetto opposto, perché
0: sì,
6: altre volte mi ha dato l'idea di accusare un po' il colpo, vabbè, quando non aveva niente da perdere, ad esempio con Galatasaray, dice, c'è niente da perdere, do tutto, cerco l'impresa e quasi quasi l'hanno trovata l'impresa, per dire, un momento più clamoroso. Quando hanno dovuto rimontare la partita in corso, anche con Tudor, ad esempio, era caduto all'inizio della stagione. Però quando devono chiudere, devono metterla in frigo, secondo me sentono un po', hanno un po' il braccino da tennista. E quindi quello classico che ti fa un po' aver paura del colpo, di far sbagliare il match point e quant'altro. Secondo me il fatto di essere davanti, non inseguire più, dà un pochino di leggerezza in più a questa squadra e dà un pochino di sicurezza in più, che in realtà non serve a nulla dal punto di vista aritmetico, perché comunque devono vincere tutte e due, sostanzialmente le devono vincere tutte e due o sperare che succeda qualcosa. Però la Juve adesso non è nelle condizioni di dire: ah, va bene anche se una delle due la pareggio, no, a meno che le altre non caschino prima.
0: Non si può. Esatto, a questo serve la simultaneità delle partite,
6: sì, un po' sì.
0: A questo serve un po'.
6: Anche se devo dire che forse fin troppo questa cosa della simultaneità, cioè se c'è un po' altri problemi, non lo so se è così fondamentale, anche perché gli ultimi risultati ci hanno dimostrato, penso al Napoli, penso alla stessa Juve col Verona, che era retrocessa il giorno prima aritmeticamente, eppure ha pareggiato, penso appunto a Napoli che ha perso col Bologna, che non aveva nulla da chiedere al campionato più, o altri, il Milan che è andato a perdere contro squadre che appunto non aveva nulla da chiedere come il Sassuolo, e cioè non siamo più a un livello in cui non si abbia paura di non so cosa, che uno non giochi, che si difenda, che faccia, cioè non siamo più a un livello in cui non si abbia paura di non so cosa, che uno non giochi, che si difenda, che faccia il biscotto, non lo so, forse non ha più tanto senso, cioè piuttosto che arrivare al punto in cui siamo arrivati adesso,
0: ecco,
6: in cui a 5 giorni da quando si scende in campo ancora non si sa bene a che ora si gioca, a che ora non si gioca, se giocano 5, se giocano 4, se c'è il derby, se c'è lo sciopero, cioè piuttosto evitiamo la contemporaneità.
0: Ci siamo dimenticati che lunedì c'è anche uno sciopero che potrebbe dar non poco fastidio a spostamenti e tutto. Hai ragione, perché lunedì c'è anche sciopero.
6: Ma è una situazione ridicola, sinceramente, una situazione ridicola alla quale non si doveva arrivare. E si riesce veramente a fare dei pasticci su delle cose che sembravano assodate, naturali e di normale routine, e qui ecco, più che la contemporaneità bisognerebbe evitare di fare queste situazioni in cui non puoi programmare la preparazione di una partita, ad esempio. Poi se tu lo decidi all'inizio del campionato che le ultime due di campionato sono contemporanee oppure no, perché ha lo stesso obiettivo, lo decidi all'inizio e poi quel che succede. Arrivare a due giornate alla fine, non sapere quando si giocano quando si gioca le partite del penultimo turno, secondo me è ridicolo, anche per gli allenatori che devono preparare queste partite, non sanno neanche ancora bene come fare, come non fare, anche i giorni che ci sono per preparare non sono un dettaglio. Quindi...
0: Ma anche perché, Fabio, il cambio di orario, lo dicevo prima, può essere così percepito come non così rilevante, ma la preparazione non si improvvisa e non si improvvisa soprattutto quando adesso sei comunque stanco, sono le ultime partite, arrivi da una stagione lunghissima, faticosissima, impegnativa, e adesso sapere se giocare alle 12 o alle 12:30

0: 20:30 o alle 20:45, addirittura il giorno dopo, ti fa cambiare totalmente il modo di approcciarti alla partita.
1: Sì, questo è vero, però è assolutamente vero e ti aggiungo anche che al di là di questo, perché comunque tutto sommato è una sorta di mal comune che non è che avvantaggi una piuttosto che l'altra, perché sono tutte le società, quelle sia in lotta per obiettivi sia fuori, sono lì che attendono di capire se gioca, non si gioca. Il problema è uno per i tifosi, che magari vogliono andare a vedere le partite, hanno speso dei soldi e non sanno se possono andare a
0: Cioè,
1: vederle. Perché un
0: soprattutto
1: conto
0: questo,
1: è che vado domenica
0: soprattutto.
1: sera a vedere la partita, è un discorso. Se devo andarci lunedì a fare una trasferta, è un problema, devo prendere ferie, no? Per cui questo è numero uno, problema. Problema numero due è anche un po' di credibilità, perché davvero è il presidente del FIGC dimissionario, è il designatore arbitrario autodimesso perché ha ricevuto l'avviso garantito, è il presidente dell'AIA. Che decade perché è squalificato 13 mesi. E il CT della nazionale che non c'è, bisogna aspettare la Federcalcio, prendiamo quello dell'Under 21. E tutte
0: E
1: queste
0: ora
1: robe
0: ci
1: qua, ci
0: dicono
1: manca
0: che
1: anche
0: sarà
1: la
0: una
1: Lega.
0: partita, eh sì, ora ci dicono che le ultime due partite, anche queste due amichevoli, non ultime, dopo queste due amichevoli, vedranno protagonisti più che altro giocatori dell'Under 21, quindi insomma è il paradosso che va avanti, continua.
1: Sì, ma sì, però vedi che cioè dove guardi non funziona niente, non ce n'è una che funzioni. Faccio tutto questo elenco e al menù cosa mancava? La Lega si è sbagliato a programmare il derby di Roma lo stesso giorno dell'internazionale di tennis e non ha messo la discriminante. E capito che è proprio tutto che non funziona. Quindi al di là della preparazione giorno prima, giorno dopo, e che sono tutte cose sacrosante, per carità, però credo che il tema principale sia la credibilità di un movimento che veramente ha bisogno di essere ricostruito in tutte le componenti.
0: La cosa più bella sarebbe, come adesso appunto stavamo leggendo, che davvero poi alla fine si confermasse questa ipotesi, ovvero di anticipare di mezz'ora le partite, quindi tra cui anche questo fantomatico derby, alle 12, quindi di domenica, e chiedere alla FIT di posticipare di mezz'ora l'inizio della finale, quindi dando il tempo ai tifosi di defluire da una parte ed entrare dall'altra fondamentalmente. Il divertente sarebbe se appunto poi la FIT accettasse così di buon grado, a dimostrazione di come l'eleganza alla fine non si riesce a comprare, comunque in tutte le cose. Io proprio perché definisco il tennis uno degli sport obiettivamente più eleganti che ci siano, non dei
1: Anche a me
0: più
1: piace tantissimo,
0: belli per
1: sì.
0: quanto mi riguarda, perché il calcio non lo batterà mai nessuno, però dopo che il presidente della FIGC qualche mese fa ti ha detto che non sei un professionista, e va che schiaffo gli dai. Va bene, dai, giochiamo mezz'ora dopo, vi facciamo
1: Beh, lì,
0: contenti.
1: allora lì devo dire che adesso a costa mi prenderò gli insulti dei tifosi, cioè degli ascoltatori. Allora, quella frase lì dei professionisti è uscita proprio male, male, male. Ma proprio
0: Certo, ma
1: male, male, male.
0: risuona, ragazzi,
1: La
0: risuona.
1: sostanza però aveva un minimo una ragion d'essere, nel senso che i calciatori sono dei professionisti, proprio cioè, burocraticamente sono dei professionisti, quindi sono dei lavoratori a tutti gli effetti, hanno un contratto di lavoro e rispondono alle norme europee e italiane che sono quadro per i lavoratori. Gli altri sportivi di altre discipline non rientrano in questo perimetro qua, perché tecnicamente, burocraticamente, formalmente non sono dei lavoratori, proprio per la legge, per lo Stato. Quindi, per cui, se il calciatore, il presidente del Como decide di fare una squadra di tutti i stranieri, lo può fare, perché se no. Perché ci sono delle norme sui lavoratori che consentono la libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo, quindi potenzialmente lo può fare. Invece, in ambito di sport, tra virgolette, dilettantistici, in cui gli sportivi non rientrano nella categoria dei lavoratori, si possono usare delle norme un po' diverse, dell'obbligare un certo numero di giovani, un certo numero di italiani, trovare delle scappatoie che. In ambito per dire, un calciatore, con i calciatori non si possono usare. La sostanza era questa, detto questo, è venuta proprio male, male quella frase, no? Per cui
0: Sì, e poi vabbè, è entrata
1: poi
0: nel
1: non era neanche il
0: calderone
1: momento,
0: generale.
1: certo,
0: Sì, è
1: non
0: entrata
1: era
0: poi
1: il
0: nel
1: momento,
0: calderone
1: non era
0: degli
1: che.
0: insulti generali che si è poi beccato. Erano anni, no, che erano lì che giravano questi insulti e poi sono venuti tutti fuori in una
1: No, però,
0: unica
1: cioè.
0: in un'unica occasione. Grazie Fabio, buon lavoro.
1: Grazie a voi, è un piacere, buona serata.
0: Grazie a Fabio Riva della Stampa. Allora, adesso poi torniamo, perché ho trovato, mi appare ogni mattina il ricordo degli anni precedenti del giorno in questione, e questa mattina mi è apparso appunto come ricordo un ricordo molto particolare di lunedì 12 maggio del 2025,

0: prima di appunto portarvi all'orecchio questa similitudine tra anni e articoli che mi sono usciti, perché non anticipare Christian dalla Sardegna scherza alle 9:30 del mattino come giocano i bambini la domenica, pagliacci, ci dice. Terry, un abbraccio anche a te come sempre, bellissimo ritrovarti anche al pomeriggio. Sì, sempre mi trovate, non è cambiato nulla, si va sempre peggio, che ridicoli, ma non si vergognano, che bella figuraccia. Cosa farà Vlahovic? Dovrebbe giocare, questo è l'indirizzo, no? Mi auguro una cosa, che lui prenda queste ultime due partite in un modo o nell'altro, nel senso o come vetrina, quindi dando il massimo, cercando veramente di anche far dimenticare un po' tutta l'assenza che la Juventus comunque ha dovuto vivere in questa stagione, magari appunto come vetrina, dicevo, per squadre all'estero, io se deve andare all'estero, però per quanto mi riguarda, dall'altra parte invece mi auguro che giochi in modo da agevolare ancor più la dirigenza nell'avvicinarsi a lui e nel far capire: io vi servo anche il prossimo anno. Questo quindi per dire che in un modo o nell'altro deve fare due partite pazzesche. Mi auguro veramente solo questo. Domenica dobbiamo vincere, Alessio da Caserta, ma manco sto a dirlo. Ascoltiamo un vocale e poi vi racconto questa cosa.
1: Ciao bellissima e buonazza Giulia, Giuseppe Bianconi da Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Ascolta Giulia, dopo il patatrac che hanno combinato con i calendari, bastava poco per
0: Sì.
1: sistemarlo la Lega Calcio, però no a 3 giorni, 4 giorni dal weekend che si deve giocare. Bastava che i cartonari e la Lazio anticipavano anziché a sabato, che già anche gli bastava sabato, li potevano fare giocare anche venerdì, del resto è una partita inutile. E la finale la facevano martedì, cioè ieri sera, e sabato giocavano alle 18, tutte in contemporanea. Questo non è che ci voleva un fenomeno oppure uno stratega o uno scienziato per fare questo, ma siccome il problema è uno, la Lega Calcio, il calcio italiano, gli interessa solo una squadra da privilegiare, poi il resto è tutto di contorno, gli serve solo per i tifosi che portano i soldi e come si dice? E
0: Direi che la
1: così
0: Juventus ha
1: finanziano
0: tanti
1: il
0: tifosi
1: calcio.
0: che porta soldi, eh? La Juventus ha tanti, tantissimi tifosi che portano soldi, direi. Allora, è tutto molto logico quello che dite. Avrebbe potuto tranquillamente anche giocare ieri la finale di Coppa Italia, appunto, con magari anticipando. Perché Torino-Sassuolo l'hanno dovuta giocare venerdì alle 20:45, quando giustamente, come mi dici tu, potevano giocare Lazio-Inter, così che i giorni fossero abbastanza, no? Quelli che si devono tenere. Non lo so, non lo so, è tutto un non lo so ormai, da anni che io dico non lo so quando A, voi chiedete qualcosa, B, quando io cerco di rispondere e anche rispondere alle mie di domande, perché le domande che voi fate me le faccio anche io, peccato che tanto chi di dovere non ti risponderà mai, non ti farà mai capire e tu rimarrai sempre qua nel dire ma è così semplice, io che sono un umile giornalista, voi voi umili tifosi, Manuel, umile tecnico padrone della nostra regia, avrebbe probabilmente tirato fuori una ipotesi migliore di quello che poi stanno trovando adesso, cioè per dire ci va poco, come mai ci riusciamo noi che non facciamo questo di mestiere? Ma lei è del mestiere? Eh? Sempre contemporanea questa cosa. Volevo raccontarvi questo volo pindarico che ho fatto questa mattina perché, ripeto, mi è apparsa questo articolo che era però datato ieri, perché era lunedì 12 maggio 2025. Mi ero screenshottata questo articolo del Tutto Sport per poi evidentemente parlarne in radio, con scritto La Juve in ansia sul divano, colpa dei 23 punti persi. Stasera tifa per l'Atalanta in TV, se la Roma perde, bianconeri favoriti nella corsa a scudetto. In classifica pesano come un macigno le 11 vittorie sfumate da una situazione di vantaggio. e ve le

0: Elenco le partite. Juventus-Cagliari tra 24 e 25. La prima inizia il 6-10. Juventus-Cagliari, Inter-Juventus, Lecce-Juventus, Juventus-Venezia, Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus, Atalanta-Juventus, Napoli-Juventus, Roma-Juventus, Bologna-Juventus, Lazio-Juventus. Di queste partite si è passati da una vittoria, perché la Juventus vinceva, a tutti i pareggi, a parte la sconfitta con il Napoli. Tutti i pareggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pareggi che derivavano da situazioni di vantaggio, per un complessivo di 23 punti, che ti porta poi appunto a aver paura e sperare nelle partite altrui. Trovate delle similitudini in quello che sta accadendo adesso? Poi la Juventus l'anno scorso ha giocato con l'Udinese, la penultima giornata, e aveva vinto 2-0. L'ultima è quella ovviamente col Venezia, che ben conosciamo, una partita che anche lì non è che ha fatto vibrare di serenità, assolutamente. L'Atalanta, in quell'Atalanta-Roma di cui vi ho parlato, stasera la Juventus tifava Atalanta, se la Roma perde, l'Atalanta vince sulla Roma 2-1. Oh, io ve l'ho buttata lì. Chissà che non ci possiano essere delle similitudini. Dispiace soltanto che quello che è successo esattamente un anno fa lo stiamo vivendo in maniera assolutamente davvero speculare, a ormai 366 giorni di distanza, perché anche adesso un articolo che mi titola La Juve in ansia, non sul divano, perché si dovrebbe appunto giocare tutti insieme, però la Juve in ansia è colpa di non 23 punti. Fortunatamente quest'anno non sono così tanti i punti persi. Ma ce ne sono, eh? E neanche per forza di situazioni di vantaggio, perché l'anno scorso la Juventus aveva questa meravigliosa caratteristica, questa meravigliosa peculiarità, riuscire a farsi superare, a volte superare, a volte agguantare semplicemente da una situazione, ripeto, di vantaggio. È un leggermente migliorata la cosa, peccato che, ripeto, il titolo ad oggi potrebbe essere assolutamente lo stesso. Ne parliamo insieme adesso, visto che mi dicono che c'è già. Sì, abbiamo l'ospite, Manuel, sì. Alberto Polverosi, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, ciao.
0: Non ce la faccio a dire buon pomeriggio, continuo ad essere ambientata
1: Ma mi puoi dire anche buongiorno, buonasera, buonanotte, mi puoi dire quello che vuoi, certo.
0: No, no, no, buon pomeriggio. Vorrei dire buon più di altro, semplicemente perché, insomma, di buon al momento non c'è ancora nulla, perché siamo arrivati alle 16:46 del mercoledì e non c'è ancora un annuncio ufficiale di quello che appunto avverrà nel weekend. Detto che ti chiedo subito se tu, visto che mi ci ha fatto pensare prima il collega ospite, se tu sei d'accordo sulla simultaneità delle partite, è giusto che si continui ad avere questa, non so, chiamiamola accortezza nei confronti di chi gioca per lo stesso obiettivo più o meno, o ormai è una cosa quasi anche superata?
1: No, superata no, anzi, per me si dovrebbe fare la contemporaneità dalla prima giornata fino alla 38esima, no, insomma ora sto esagerando, ma
0: È un
1: no,
0: tempo, però era così,
1: certo,
0: cioè.
1: lo so, per questo sono detto. Ma no, ora no, credo che sia giusto, non è un'accortezza, è un senso un senso più spiccato di regolarità di un campionato che quanta regolarità ne perde sempre, ne perde di continuo. Quindi mi sembra che sia giusto, anzi sia doveroso. rispettare questo l'ordine di tutte le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, farle giocare tutte allo stesso ora, nello stesso giorno. Il problema è che mi sembra una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo ora.
0: Cioè, ti ricordi che sia mai successa una cosa del genere nella storia tua, da giornalista anche?
1: Qualcosa che si avvicina in qualche modo, insomma, alla storia dell'anno del Covid, no? Quando non si sapeva se ricomincia, non si riparte, si sospende come fa la Francia, se si decide chi era. Lì però c'era un fatto.
0: Il problema era, voglio dire,
1: come situazione sportiva, poi è chiaro, lì c'erano la situazione del mondo era tutto per l'aria, quindi è ovvio che dovesse succedere quello che stava succedendo. Questo è molto meno ovvio. Questo, sai, il calendario delle internazionali di tennis lo conosci da tempo, sai com'è e ti organizzi. E invece qui non c'è senso fare la Lega sotto questo profilo. Sono d'accordo con Sarri, ma non solo per questo caso. Sono d'accordo con Sarri in assoluto, o meglio, lo scavalca a destra. Io credo che alla Lega interessi tutto tranne che il gioco del calcio. Interessa il mondo del calcio, interessa gli introiti, interessa il potere, interessa questo, ma il calcio rispetto al mondo del calcio, per fortuna, è un'altra cosa. Il mondo del calcio fa veramente mi sta sempre più nauseando. Il problema è che, come tutti gli appassionati, appena vediamo verde sul teleschermo ci fermiamo lì a vedere la partita. Se l'Olimpico è sold out da 3 anni, da un sacco di tempo, se San Siro, sia Inter che Milan lo stesso, è di questo che i nostri grandi dirigenti della Lega si approfittano possono fare quello che stanno facendo. In un mondo normale non potrebbe mai succedere.
0: Non potrebbe mai succedere, anche perché in un mondo normale, al di là della questione introiti, come giustamente hai detto tu, dovresti anche magari pensare ai migliaia di tifosi che ancora ad oggi non hanno la minima idea di quando spostarsi, di quando prenotare, dei soldi magari spesi e buttati via se si dovesse effettivamente giocare di lunedì. Ieri un altro ospite mi ha detto sì, ora noi ci stiamo focalizzando esattamente sul derby di Roma, ma non dimentichiamoci che c'è il derby di Torino all'ultima giornata. Non è una piazza calda magari come quella romana, però sì. Se fosse stato che il Toro all'ultima giornata doveva salvarsi, la Juve si giocava lo scudetto, ma non puoi mettere una partita del genere all'ultima giornata.
1: Quindi, c'è un mio caro amico, nonché collega di Firenze, che dice sempre una cosa buffa ma giusta. Lui dice, se, grande tifoso della Fiorentina, lui è appassionato di calcio, dice se arrivasse d'improvviso uno psicologo bravo, ma bravo, bravo, bravo, e ci guarisse da questa follia che abbiamo noi appassionati di calcio, il calcio finirebbe. Perché magari la domenica,
0: il sabato, un po' di follia sempre, ovvio, cioè no, non è normale passare il weekend in casa a guardarsi le partite.
1: Lui diceva che era una provocazione, una battuta, ovviamente. Certo. Diceva che se tutti i tifosi d'Italia, del mondo, decidono, vabbè, ok, guardiamo il calcio, ma andiamo a vedere, che ne so, Pinerolo Chivasso, per dirlo, decidono, vabbè, ok, guardiamo il calcio, ma andiamo a vedere, che ne so, Pinerolo Chivasso, per dirlo da piemontese, e invece di Juventus Torino, e lo stadio di Juventus è vuoto e lo stadio di Pinerolo, e però vedrai che qualcosa cambia. sicuramente cambia. E invece purtroppo non sarà mai così, perché questo psicologo non è ancora nato, che ci guarisce da questo, per fortuna possiamo anche dire, perché il problema è che non vogliamo guarire da questa follia, e loro i dirigenti se ne approfittano, non c'è discussione alcuna. Se domani finiscono, si dimezzano gli abbonamenti di DAZN e di Sky, se domani si dimezzano gli spettatori negli stadi, vedi che cominciano a dire, ma allora come facciamo a riportare la gente allo stadio? Ma allora come

0: facciamo a dare 3 milioni a una pippa di Serie A? Come facciamo? Vedrai, cosa, ma è chiaro, detto sinceramente, sono discorsi, è utopia questa, perché sappiamo...
1: Sì, stiamo estremizzando tutto, però
0: Ma dobbiamo sempre stare attenti, perché tira la corda, tira la corda, tira la corda, tira la corda, poi magari un bel giorno questa corda si rompe e allora a chi andiamo a ricercare? Quelli presidenti della Lega dal 2000 in poi? Presidenti della federazione dal 2000 in poi, dico il 2000 per dire, per fissare una data, ma si potrebbe anche ricorrere ai predecessori. Quindi insomma è una situazione veramente sgradevole, ingiusta, sbagliata, senza senso. Loro in Lega pensano che il calcio sia roba loro, solo esclusivamente roba loro, invece non è loro valore, il calcio è di tutti noi e quindi dovrebbero avere un rispetto decisamente superiore a quello che hanno adesso nei confronti della gente. Ma è utopia, io sto parlando così tanto per parlare, perché non si realizzerà niente di tutto quello che...
1: Ma assolutamente no, quindi però è stato talmente eclatante questo, ma assolutamente no, quindi però è stato talmente eclatante questo, comunque questa notizia ha fatto credo anche il giro non soltanto dell'Italia, perché voglio dire, no, credo che ovunque abbiano ancora una volta spernacchiato il movimento calcio italiano, anche solo per questa difficoltà nel decidere una cosa molto semplice, dimostrando davvero come ci si riesca a perdere in un bicchiere d'acqua. La colpa è anche delle società, secondo te? Nel senso, c'è stato troppo silenzio?
0: La Lega è rappresentata dalle società, quindi è chiaro, io quando mi parlo di dirigenti mi riferisco a chi sta in Lega, ma chi sta in Lega ce la mettono le società, mica io. Quindi è chiaro che sono responsabili della società, è evidentissimo, ma le società sono responsabili di tantissime cose, ma siccome ciascuno in Italia non funziona un sistema calcio come funziona in Germania, per esempio, qui ognuno pensa al proprio orticello, ai propri interessi, certo. quindi è banale, quello che sto dicendo entra nella banalità, perché è così, ma oggi c'è, accorgiamo perché c'è questo caso clamoroso di cui tu stai parlando, ma è da sempre così. Vogliamo parlare della nazionale, la nazionale rispetto alla Lega nei confronti della nazionale, ma i presidenti che chiedono il risarcimento perché un proprio giocatore si fa male in nazionale, è tutto, quindi è tutta una cosa che va contro il calcio, ma a favore del mondo del calcio. Cioè a favore di un mondo popolato da gente che del pallone sì, gli interessa, ma molto relativamente.
1: Almeno Alberto, abbiamo un attimino messo da parte il discorso arbitri, il discorso inchieste, indagini, perché non ne sta più parlando nessuno, visto che ora è di maggiore interesse c'è questo di argomento.
0: Ma guarda, io su questo l'ultimo caso degli arbitri mi sembra una grande, come si dice a Firenze, una gran bischerata. Cioè mi sembra una cosa vuota, senza un appiglio, senza sì, ci può essere qualche errore nel procedimento, nella prassi, se quello bussa al vetro lo ma montare un caso, uno scandalo su questo, io francamente gli scandali li abbiamo vissuti in Italia, una bolla di sapone, una cosa senza fondamento, fatta perché il calcio, il mondo del calcio è diventato questo, e quindi per rompere le scatole si creano questi casi falsi o perlomeno con basi veramente fragili.
1: Grazie Alberto, buona
0: ciao,
1: giornata,
0: ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Io ho fatto la domanda, era per dire, rispondere anche a Vincenzo da Roma, ci siamo fermati poi però, forse era meglio così, grazie comunque anche a te per il complimento. Oggi è il mio compleanno, Luca, auguri Luca da Siracusa, e ringrazio la FICC per avermi

0: ho rovinato il weekend speciale che avevo organizzato a Torino. Mi dispiace un sacco, fidati, caro Luca, ma confido nel fatto che tutto possa ancora essere riorganizzato. Chissà che davvero questa ipotesi di giocare domenica alle 12 non trovi alla fine una soluzione che possa in qualche modo aggradare tutti, compreso chi ha già prenotato e quindi entro la domenica può permettersi di perdere, tra virgolette, del tempo e passarlo in questo caso a Torino. Non è facile, mi metto nei vostri panni, dover organizzare quando ancora non sai effettivamente il giorno e la data. E quindi tu ovviamente parti e dici, vabbè, faccio tutto il weekend, in un modo o nell'altro, tra sabato e domenica giocheranno? No, giocano lunedì. Quindi questa è la cosa più divertente. Ecco, lo sapevo che sareste impazziti, ecco perché ho bloccato il tutto. Speravo che non venisse fuori quella frase. Ci ascoltiamo ancora un pezzettino di Ildiz, dai, così ci torna il sorriso magari.
1: Arrivo.
0: Bye.

0: Partiamo subito maglie nuove, ovviamente per la prossima stagione, una prossima stagione dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions. Due partite delicate vi aspetto.
1: Certo, adesso siamo un po' in pressione con le gente fuori, ma noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
2: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
1: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, per questo andiamo duro, anche il mister si è sempre con noi, vi dico sempre andate 100%, anche oggi questo solo è il massimo.
2: Senti, con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? te ne manca uno per arrivare ai 20, ci hai pensato come numero, è un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
1: E questo non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
2: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, le cose stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
1: No, l'obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
3: Kenan, scusami, per favore.
4: Allora, vi fermo perché io lo so che adesso siete tutti impazziti. Io non posso, prendo un minuto alla trasmissione di Vincenzo e Alessandro. Io lo so che adesso questa cosa che purtroppo ha detto il collega in chiusura, io infatti voi non mi vedete in faccia, ma io mi sono tappata la bocca, non mi posso mettere a litigare, magari chi non mi vede in faccia perché ascolta soltanto, io non mi posso mettere a discutere con chi ho ospite e sono tutti di base sempre colleghi più che blasonati quando posso. Mi dispiace che sia venuta fuori questa cosa, non immaginavo si parlasse di una questione come questa. Non mi metto io a interrompere, se vedete infatti sarei ancora andata avanti tra l'altro con le domande, ma mi sono bloccata apposta perché ho percepito che era il caso di concludere così. Detto questo, state sereni, sappiamo tutti benissimo come tra virgolette sono andate le cose, non c'è bisogno di star qua adesso a tirare in ballo il discorso, e quindi dai, su, se con serenità aspettiamo di capire che partita e che giornata vedremo nel weekend che tra poco ormai inizierà, vediamo se domani mattina tra le 11 e le 12 qualche notizia in più ci sarà. Ora la linea Roma, grazie.
5: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Laudrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
6: Eroi in bianconero.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Singola d'Avasto. Allora, tutta Radio Bianconera fa uno splendido lavoro, siete ottimi giornalisti, ognuno dei quali ha il proprio pensiero e la propria visione. Però delle volte da ascoltatore vado in difficoltà, perché trovo l'Aulione che dice una cosa, Camillo dice un'altra, il direttore dice un'altra, voi dite un'altra ancora. E quindi a un certo punto si va un attimino in difficoltà. Vlahovic secondo me non va da nessuna parte, perché nessuno gli offre quello che vogliono loro. Farà la fine di Rabiot e Dybala, che alla Juve pretendevano e poi sono accontentati di meno soldi di quello che gli aveva proposto la Juve.
9: Sono andato da Cetaro, giusto per dirti, ma rimaniamo sul pezzo dei Bussopoli e Arbitropoli? Rimaniamo sempre sul pezzo o si facciamo barcamenare a destra e a sinistra dalla Marottliga? Bisogna rimanere sul pezzo, caro Enzo, bisogna rimanere sul pezzo, ma tutti noi bisogna rimanere sul pezzo. Come identità bianconera bisogna rimanere sul pezzo, non lasciarli, perché ce l'abbiamo per il collo i cartonati, ce l'abbiamo, siamo quasi arrivati, non ci facciamo depistare.
10: Ciao ragazzoni, Bruno, come ho, buona giornata, buona serata, e continua la storia, no? Qui siamo sempre dietro a questi fantomatici rappresentanti del calcio, che sono la vergogna delle vergogne della vergogna, gente buttata lì perché raccomandata, come il sistema Italia, eh? Questo è il sistema Italia che del calcio forse semplifica ancora di più, però il calcio è forse la terza, quarta industria italiana, è comandata da questa gente qua, è pazzesco, nessuno dice niente, abbiamo un ministro che dorme da mattina alla sera, buonanotte, signor ministro, i tifosi sono niente, sono i bancomat.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Allora ragazzi, ufficiale la data, si giocherà dopo i mondiali di calcio, ragazzi, la penultima giornata di Serie A, dopo la finale dei mondiali di calcio, ai quali l'Italia non parteciperà per la terza volta consecutiva, si giocheranno, perché al derby sono legate le altre quattro gare, tra le quali ovviamente anche quella tra la Juventus e la Fiorentina. Ovviamente adesso sto scherzando, sto estremizzando, ma stiamo facendo l'ennesima figura. Mi viene da dire che questa è la ciliegina su una torta amara, no, del calcio, che è a rotoli, il pallone è a rotoli. Io, se non fosse, lo stavo dicendo prima con Riccardo Gambelli, che saluto.
12: Ciao Pinti, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
11: Grazie a te di essere qui con noi, grazie a Federico Rossi già anticipatamente, perché la prima mezz'ora manderemo un paio di cosettine. Vi stavo dicendo, è una specie di ciliegina su una torta amara, perché vi riepilogo tutto. La Federcalcio è senza presidente, è senza designatore arbitrale, è senza presidente dell'AIA e senza designatore arbitrale. E in tutto questo l'ex designatore arbitrale più il coordinatore del VAR sono indagati per frode, per concorso in frode sportiva con altre persone. Sulle altre persone c'è un mistero, perché non sappiamo chi siano. Mi è stato detto oggi, vi volevo informare dal mio amico, dalla mia fonte federale, che i tempi saranno lunghi. Per il momento sono state bloccate le audizioni dopo che è andato Viglione, responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio, e vi ribadisco, non interista, anti-juventino prima di tutto, pare che abbiano spiegato, perché il punto adesso è questo, spiegato, gli abbiano chiesto le ultime, gli ultimi interrogatori a lui, a Butti, dirigente della Lega Calcio, della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, sostanzialmente le dinamiche del protocollo VAR, perché il punto nodale è questo, ragazzi: il VAR sta decidendo le partite, ok? Questo è il discorso. Però per il momento stoppano le audizioni, quindi nessun club coinvolto per il momento. Prima o poi scopriremo, Rocchi, con chi facesse queste, con chi pilotasse le designazioni sgradevoli o gradevoli rispetto a un club che è sempre lo stesso. Comunque, a noi interessa ovviamente la Juventus, ma oggi è stata una giornata importante anche sul fronte, appunto, della Federcalcio, perché, come si sapeva, era l'ultimo giorno per presentare le candidature. Malagò da una parte, Avete dall'altro, o il contrario. Malagò al momento, rispetto alle consultazioni, avrebbe, usiamo il condizionale, il 54%, perché ha l'appoggio praticamente di tutte le componenti, tranne la Lega Nazionale Dilettanti, che ovviamente è presieduta da Bete e sosterrà Bete, almeno dal punto, poi bisogna vedere se tutti i delegati voteranno a Bete, così come tutte le componenti che appoggeranno Malagò voteranno, però è proprio netto il vantaggio. L'unica che non si è espressa su chi appoggerà e la Lega Pro, presieduta invece dal collega Marani, ok? Però si va verso 22 giugno elezioni, verso le elezioni appunto di Malagò, che ha già annunciato, nel caso in cui diventasse presidente della Federcalcio, il suo vice, anzi la sua vice, sarebbe Sara Gama, insomma, che è una cosa, sarebbe già un segnale importante questo. Questo è tutto il discorso. La Juventus invece si prepara a questa sfida, non si sa quando, ovviamente le ultimissime sono queste in realtà. C'è un incontro ormai da due ore, prefettura che ha indicato il derby d'Italia, quindi tutte, il derby della capitale, quindi tutte le altre gare connesse alla lotta Champions, il lunedì alle 20:45. La Lega si è ovviamente opposta, si stanno incontrando e hanno proposto, la Lega ha proposto di giocare domenica alle 12 tutte le gare, posticipando, nel caso in cui ci fosse l'ok però del presidente ragazzi della Federtennis Binaghi, posticipando la finale degli internazionali d'Italia. Simonelli poco fa ha detto: abbiamo fatto questa proposta, se non avremo una risposta entro questa sera dalla prefettura passeremo a vie, non so come dirle, giudiziarie, perché ricorreranno al TAR. Il TAR significa che, per darti una risposta, 24/48 ore, se tutto va bene forse venerdì sapremo quando si giocherà. Questo è lo status delle cose, Riccardo. Non so cos'altro da aggiungere, dimmi qualcosa e poi entriamo un po' nel mondo Juve, con Vlahovic, il Diz, eccetera eccetera.
12: No, entreremo nel mondo Juve sicuramente, ma guarda, in questo momento io ti dico la verità, negli ultimi periodi a me mi resta molto difficile pensare alla Juve da un punto di vista tecnico, da un punto di vista calcistico, da un punto di vista sportivo. Abbiamo un impegno importante, quello di entrare in Champions, però dico la verità, io sono sconcertato da quello che sta succedendo in Italia e ci tengo a ripetere quello che hai detto: siamo senza presidente federale, siamo senza il presidente dell'AIA, abbiamo un designatore degli arbitri indagato con tre capi di imputazione di cui uno favoriva l'Inter, perché poi questa frase, no? Questa frase è uscita il primo giorno, i primi giorni, favoriva l'Inter, è completamente scomparsa, cioè qualcuno l'ha fatta sparire, no? E questa è la cosa pazzesca, no? I media nascondano questa frase. In più, arbitri indagati che continuano ad arbitrare. Quindi la domanda mia che faccio, me la faccio tutti i giorni e la faccio anche a chi mi ascolta: in quale paese d'Europa continuerebbero a giocare il campionato? In tutti i paesi, sono sicuro, questo campionato sarebbe stato bloccato, sospeso, qualcuno finiva in manette, e invece qui si continua a giocare imperterriti, a far ridere il mondo, perché noi stiamo facendo ridere il mondo, come succede spesso in Italia. Ma questo secondo me è un fatto ancora più grave, perché poi, e poi concludo, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano. Il primo è stato Calciopoli, che io lo chiamo ormai Farzopoli perché per me il vero nome è quello, in quanto tutti parlavano disegnatori, c'era qualcuno che faceva le telefonate anche peggio di Luciano Moggi e stato, la società è stata prescritta e quindi ha pagato solo la Juventus e i dirigenti della Juventus, plusvalenza ha pagato solo la Juventus. E qui invece succederà che questo scandalo non pagherà nessuno, quindi qui sarà l'opposto, qui non pagherà nessuno, quindi sarà il terzo scandalo e il terzo scandalo più grande dell'era calcistica italiana. Detto questo, bisogna cercare di parlare di calcio, ma per me in questo momento è molto difficile.
11: Aggiungo io, ragazzi, da giornalista ormai ultra trentennale praticamente, stavo dicendo a Riccardo che se io non ci lavorassi con il calcio, se non fosse il mio mestiere lavorare con il calcio, se non avessi, questo bisogna dirlo, la passione per lo stesso sport, io non me ne occuperei più e tornerei agli antichi fasti quando mi occupavo di tanti altri sport in cui c'è molto più, lo dicevo oggi con un collega della Rai, in cui c'è molto, si lavora molto più facilmente perché ti fanno parlare con tutti i campioni, con tutti quanti, comunque sia. Passando invece alla Juventus, allora, detto che insomma queste ultime due giornate, per essere sicuri e non sperare in nessuno, bisogna fare sei punti, c'è anche il discorso legato al mercato. Io vi avevo detto tempo fa, annusando così per esperienza, il discorso Vlahovic non mi convince, fatto sta che insomma ancora deve, ora aspetteranno sicuramente ovviamente la fine del mercato, però attenzione. Oggi però c'è stata la presentazione delle nuove maglie e in uno store vicino all'Allianz Stadium, peraltro i nostri inviati, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, Camillo eccetera, hanno intercettato ovviamente il numero 10 della Juventus che si chiama Kenan il Diz. Tra l'altro aggiungo che nel kit di promozione della nuova divisa non c'è Vlahovic, magari sarà un caso, però non c'è Vlahovic, questo insomma volevo sottolinearlo. Sentiamo cosa ha detto il Diz di lui, ma anche gli hanno chiesto di Vlahovic, un po' diciamo rimandato al mittente perché non è che se ne occupi lui. Il Diz.
13: Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso, mi sono anche detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno e hai fatto fisioterapia. Sì. Come va se si parla di questo durante le partite di stanchezza?
14: Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera del mio ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
15: Sei qui a firmare il kit, poi sei un simbolo a questo punto, nuovo kit, senti che non è sempre più a testa di energia, comunque nel quale puoi dare la mano, ma il massimo e della quale può essere libero.
14: Sì, certo, no, vedere tutte le gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
16: Ecco, cioè, anche l'altro giorno ha parlato i tifosi, ha nominato due tra i giocatori con cui era Spirita e uno era Spalletti, parlando di futuro. Senti di essere sempre più il futuro di questa Juve, di Juve che potrà prima o poi lottare con Spirita.
14: Certo, Juve è il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose, ma come ha detto prima, questa è l'unica cosa che posso dire, io do sempre il massimo per me, per la squadra, e Juventus dal mio cuore. Sì, questo è.
13: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
14: Eh?
13: Hai detto a Vlahovic che deve restare?
14: Sì, ma questo non posso dirle io.
17: Grazie.
11: Eccolo qui, insomma, Kenan Yıldız, questo viso pulito, ma non lo possiamo perdere questo ragazzo, vi prego. Giustamente lui dice, la Juventus nel cuore, sono contento per le parole che spendono per me, tutta la gente che c'è qui, la passione, quindi l'affetto dei tifosi della Juventus, e poi a domanda su Vlahovic, giustamente ha detto sì, come dire io, per me deve restare, però poi non tocca a me, c'è la trattativa in corso, che sia un po' non incagliata, però insomma... C'è stata una frenata perché ci sarebbe una richiesta elevata delle commissioni alla firma, perché Vlahovic sulla carta va a zero, però ormai tutti quelli che vanno a zero ti chiedono gli agenti, in questo caso però è il papà che sta seguendo la pratica perché Ristić, che è il suo agente storico, è stato un po' accantonato, pare che abbia chiesto un po' troppo a livello... usiamo i condizionali di firma, di commissione alla firma, e quindi caro Riccardo, noi amiamo Vlahovic, vorremmo che Vlahovic restasse alla Juventus e soprattutto Spalletti vuole che sia lui il centravanti titolare anche per il futuro, però mi pare che si stia un po', no?
12: Il centravanti Vlahovic intendi?
11: Sì, no, la questione
12: certo, ma io credo, cioè, sono quasi sicuro che alla fine troveranno un accordo.
11: Speriamo.
12: La settimana scorsa si parlò di out-out, io come ti dissi non sono molto favorevole agli out-out, perché con out-out potresti rischiare di perderlo, invece io sono sempre per le trattative in tutti i casi della vita, quindi anche nel caso del calciomercato, nel caso specifico di Dusan Vlahovic. Secondo me è un grande centravanti. Sì, sbaglia anche lui diversi gol, però chiaramente è veramente il centravanti che ci vuole la Juventus, e sono sicuro che l'avessimo avuto per tutto il campionato avremmo avuto diversi punti in più, parecchi punti in più.
11: Allora, sempre di Vlahovic ha parlato oggi un ex giocatore della Juventus che era secondo portiere ma faceva come una sorta di pinzoglio, ma un po' di più, cioè Michelangelo Rampulla. È stato ospite di Marco Piccari qui al nostro fianco, lui collegato ovviamente durante Maracanã, e gli hanno chiesto di Vlahovic. Marco gli ha chiesto: cosa diresti a Vlahovic? Ascoltate la risposta di Rampulla.
18: Io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B, quindi
19: a chi posso sapere?
18: Mi sento di... poi te lo dirò.
19: Va bene, ok. Quindi hai fatto.
11: Allora, eccoci qua, siamo di nuovo. Grazie Federico, come al solito impeccabile. Alla fine ve lo svelo io. Questo discorso Michelangelo Rampulla lo fece a Buffon, dicendogli: Gigi, tu è inutile che vai da un'altra parte. Vi dico anche un'altra cosa: io conobbi in Federcalcio il legale di Buffon ai tempi, Corini mi pare fosse il cognome, e parlando mi disse: guarda che Buffon ha avuto un'offerta clamorosa dal Manchester United, 100 milioni volevano dare alla Juventus, e alla fine Buffon comunque rimase. Però l'ha fatto lo stesso discorso, Rampulla l'ha fatto a Buffon, vediamo se però riuscirà a fare presa nel caso in cui lo ascoltasse ovviamente Vlahovic. Voi 340-54-25324, cosa direste, ammesso che foste convinti della permanenza di Vlahovic, ammesso che foste il vostro centravanti preferito, come per esempio il mio, come per esempio il di Riccardo, cosa diresti a Vlahovic? Tu, Riccardo?
12: Guarda, io però penso una cosa: Rampulla ha detto una cosa bella, ma Rampulla,
11: altri tempi,
12: erano altri tempi. Oggi come oggi, al giocatore di essere la stella di una squadra gliene importa, secondo me, relativamente quasi niente. Quello che conta in questo momento per i calciatori attuali sono i contratti. Sono contratti, e soprattutto sono i procuratori che fanno i contratti. Quindi dipende tutto dai procuratori e dall'ingordigia dei procuratori. Per quanto riguarda Vlahovic, io più che altro punto molto su Spalletti. Su Spalletti, perché è un allenatore manager. È un allenatore che parla con i calciatori, è un allenatore che convince anche i giocatori a rimanere nella propria squadra, gli deve illustrare il suo progetto di gioco. Quindi io spero che Vlahovic resti. Chiaramente bisogna acquistare un altro centravanti, su questo mi sembra evidente, perché non puoi affrontare un altro anno solo con Vlahovic, e che poi è anche un giocatore che purtroppo si infortuna quindi occorre sicuramente un altro centravanti, visto che credo David, e spero, abbia già le valigie fuori di casa. Quindi cosa gli direi? Punterei molto su Spalletti e su Chiellini, ecco, su chi conosce la Juve e chi conosce il calcio italiano, quindi Chiellini e quindi Spalletti,
11: che già ovviamente ci ha parlato, che già ha fatto capire per l'ennesima volta, anche dopo il match contro Lecce, che il suo centravanti è Vlahovic, ora sta la società. Però tutto vero quello che hai detto, altri tempi, social, i soldi eccetera, però Gianni Chedda la scorsa settimana, tu lo sai, due stagioni l'ha giocata con la Juventus, certo, a parte che è una persona squisita Gianni Chedda, alla fine gli ho fatto tanta su Vlahovic, ho detto: sì, io capisco tutto, per carità, gli interessi, però Vlahovic, io gli direi: tu stai qui, è la Juventus, non è che stai trattando con, non mi ricordo quale, con tutto rispetto ha detto, e quindi anche tu dimostrami che vuoi restare alla Juventus, devi fare anche tu un passo o no? Quando si fanno le trattative,
12: certo,
11: devi anche tu fare un passo verso la Juventus. Nell'ultimo anno purtroppo sei stato infortunato e quindi renditi anche conto, gli direi io, che il discorso degli infortuni eccetera eccetera, quindi anche Vlaovic deve rendersi conto che stiamo parlando di Juventus, Riccardo, non di un'altra società, sì, capito?
12: L'infortunio sicuramente potrebbe essere a favore della Juventus perché le
11: come forza contrattuale.
12: Certo, perché le società, visto che Vlaovic ha fatto il 40% delle partite, cioè saranno un po' più titubanti ad andare a offrire 10-12 milioni
11: ma
12: al 10-12
11: mai, Riccardo, quello sicuro no, e sono le commissioni alla firma.
12: Ma secondo me il ragazzo spera di poter confermare il contratto, e se non lo fa con la Juve spera di poter confermare 12 milioni da un'altra parte. Però è per questo che io ti dico che una società qualsiasi che va a guardare lo score di Dusan Vlahovic quest'anno vede ha giocato il 40% delle partite, quindi te presidente di una società le daresti 10-12 milioni per un giocatore che purtroppo si è infortunato anche durante la fase di riscaldamento? È questo, e non è la prima volta che Dusan Vlahovic salta le partite, anche nel campionato scorso ne saltò tante, è un giocatore che purtroppo si infortuna. Quindi questo potrebbe essere dalla parte della Juventus un vantaggio per la Juventus per proseguire il contratto con Vlahovic. Ma ripeto, occorre, e lo ripeto, un altro centravanti, e sono sicuro che Spalletti l'ha già chiesto.
11: Ah, su questo non ci sono dubbi, perché se va via Vlahovic ne servono due, se Vlahovic resta ne serve uno. Ti dico, rispetto alla cifra, la Juventus gli ha offerto 6 più bonus, ok? Perché più di 7 non dà. Giustamente, perché il Diz prende 7. Il problema, insisto, è queste commissioni maledette che io chiamo tasse, per non dire, per usare un altro termine, alla firma. Sembra che non vogliano pochi soldi, perché poi alla fine, Riccardo, a 0-0, se tu, lui va a 0 perché scade il contratto, se tu gli dai, facciamo un esempio, 7 milioni e poi loro, e fai un contratto biennale, no? Loro ti chiedono 10 milioni alla firma, dividili per 2 anni, è come se gli dessi 7 più 5, 12, capisci? Sì. La Juventus giustamente dovrà guardare anche un po' il discorso dei conti, però insomma questo è un discorso che conosciamo. Un amico ci scrive: ragazzi, c'è un giocatore che va preso, Enzo, ora, perché sarà un crack, ed è Folarin Balogun. Francamente non so chi sia, ti dico la sincera verità, non so nemmeno con chi giochi. Allora, Quinti, Faldoni li ha l'ultra dell'Inter in procura, figuriamoci se puntini non uscirà mai nulla contro quelli là. Lo so, anche Riccardo prima mi diceva non è possibile, che non è giusto, no Riccardo, che non esca nulla, perché ragazzi, ma le accuse di concorso in frode sportiva con altre, cioè una cosa grave, è possibile che non esca nulla?
12: Mi ricorda la società, lo dissi la settimana scorsa e lo ripeto per chi non avesse sentito, mi ricorda l'associazione sportiva di Moggio e Giraudo con De Santis, praticamente tutti assolti nel 2006, tutti gli arbitri, ripeto, tutti e designatori e assistenti tutti assolti. L'unico De Santis fu messo nell'associazione a delinquere insieme
11: e
12: a Moggio,
11: fu condannato
12: insieme a Moggio Girato per 3 partite nelle quali non arbitrava la Juventus. Quindi io mi sono sempre chiesto: con chi facevano l'associazione a delinquere Moggio e Giraudo se sono stati tutti assolti? E qui è l'opposto. Se il signor Rocchi, come ha detto la procura, è indagato per frode sportiva, la frode sportiva lo dice la parola. Io ho avvantaggiato qualcuno, quindi chi è che ha avvantaggiato? Non mi venite a dire che era una lotta arbitrale, molto probabilmente era una lotta all'interno della
11: anche
12: stessa area.
11: Anche quello.
12: Ma qui secondo me la procura ha in mano roba pesante che per ora vogliono oscurare. È quello, cioè, molto probabilmente Ascione è un PM serio e sta facendo un'indagine seria, al contrario del 2006 che dopo 5 minuti eravamo già in Serie B e si sapeva anche Moggi cosa si mangiava, il pollo arrosto o il pollo umido. Ecco, quindi questa è la differenza fra il 2006 e oggi. Però io sono sicuro, strasicuro, che hanno in mano qualcosa di importante che però in questo momento stanno oscurando. Però è l'ora di farla finita di prendere in giro gli italiani, soprattutto quelli che seguono il calcio, perché anche dopo gli ultimi avvenimenti di quando non si giocherà il derby, mi sembra che tifosi sono i più grandi, le più grandi vittime di tutto questo clown, di questo circo pieno di clown.
11: Esatto, aggiungo che nell'intercettazione ambientale di Rocchi con, poi abbiamo scoperto, Gervasoni, si parla di questo
20: Giorgio Guido, che era l'ha detto agli arbitri dell'Inter, si presume, che è stato interrogato, però per carità non è indagato né lui né Botti della Lega di Serie A. Staremo a vedere, ragazzi, proviamo ad avere fiducia, poi ne parliamo tra poco peraltro con l'avvocato Paniz, che ritrovo con molto piacere ogni tanto, insomma lo contattiamo, vediamo anche lui cosa ne pensa di questo marasma che sta travolgendo e funestando in maniera forse irreversibile, guardate che vi dico, il calcio italiano.
21: Fuori di Juve.
22: Abbiamo sempre fame di vittoria.
21: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera.
21: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
23: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
20: Allora, di nuovo in diretta, 340-5425-324, cosa chiedereste a Vlahovic affinché resti? Insomma, se volete che resti, fate un po' voi un messaggino, un X per Vlahovic. Questa sera tridente, Gian Pietro, Gambelli, Rossi, Pablito. Mamma, l'abbiamo visto prima, povero Pablito. Tra poco l'avvocato Paniz. Allora, rispondo a Vito. Allora, lui mi scrive, ripeto ancora una volta, sapendo già che mi criticherete aspramente, che non riesco a sopportare questo continuo inginocchiarsi a Vlahovic. Hai sentito parlare qualcuno che di inginocchiarsi? Allora Vito, prima che mi arrabbi, perché io non mi arrabbio mai, se però mi vengono messe in bocca parole che non dico, mi arrabbio anche di brutto, ok? Se a te non piace Vlahovic, c'è un problema tuo, ok? Ma non dire che qui non si inginocchia nessuno, io non vado nemmeno in chiesa, figuriamoci se mi inginocchio, no, è così, no? Perché a me queste cose, tu lo sai che l'onestà intellettuale e professionale per me è fondamentale, Riccardo, quando me la provano a toccare io vado fuori di testa, che se arriverà la Juve sarà solo perché non troverà di meglio, a differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentire dire, ma non sapete guardare oltre, quindi qual è il problema? Punto. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, sono contento di riaverlo. Ogni tanto, insomma, ci scambiamo quattro chiacchiere, diciamo così. Mi sembra anche pertinente come ospite con l'avvocato Maurizio Paniz. Buonasera, avvocato.
24: Eccomi, buonasera.
20: Buonasera. Allora, caro avvocato, la prima domanda ovviamente è questa. Oggi è mercoledì e i tifosi di Juventus, insomma i tifosi di otto squadre, non sanno quando si giocherà la prossima giornata. Lei immagino stia seguendo tutto quello che è accaduto. Le ultime parole di Simonelli, presidente della Lega, sono queste: abbiamo fatto una proposta alla prefettura che, come lei sa, aveva rinviato il derby della capitale e quindi anche le altre partite connesse con la lotta Champions a lunedì. Loro non sono d'accordo, la Lega. La proposta è questa: si giocherebbe secondo loro alle 12 di domenica, posticipando la finale degli internazionali di tennis. Detto che stanno aspettando una risposta, altrimenti ricorreranno al TAR se la prefettura non gli dà una risposta entro questa sera. Le chiedo, questo è proprio l'ultima goccia di un calcio italiano che veramente è funestato da non so qualsiasi cosa. Mi dica un po' lei cosa ne pensa di quello che sta accadendo.
24: Penso purtroppo, come tutti i tifosi italiani, che sia l'ennesima follia. È inconcepibile che quattro giorni prima della partita o di partite addirittura decisive non si sappia ancora quando si giocheranno, come si giocheranno. Io stesso, che sono nell'attesa di verificare se si giocherà Juventus-Fiorentina domenica o lunedì, sono in attesa. Se si gioca domenica posso andare a vederla, se si gioca lunedì sera non ho la possibilità perché ho impegni di lavoro che mi bloccano. Quindi questo problema che ho io ce l'hanno tantissimi cittadini, tantissimi tifosi. Io la ritengo una follia. Si sapeva da sempre che c'era la finale
20: degli internazionali,
24: si sapeva anche da sempre che Sinner con molta probabilità sarebbe arrivato proprio alla finale, perché è di gran lunga il miglior tennista in questo momento al mondo. E sono cose che dovevano essere affrontate in anticipo, in maniera assolutamente adeguata, e se si chiedeva probabilmente lo spostamento di un'ora alla Federtennis sarebbe stato concesso, con tutte le relative conseguenze, perché ognuno fa i conti in casa propria e decide in casa propria. Certamente decidere spostamenti così significativi a distanza di pochi giorni o di poche ore è pura follia. Mi dispiace per Ezio Simonelli, che è un ottimo presidente della Lega, nel senso che si impegna sicuramente con il massimo delle sue possibilità, però oggettivamente quello che sta vivendo il calcio italiano è assolutamente follia.
20: Calcio italiano, perché questa cosa si unisce, questo vaso ormai rotto, si unisce al discorso legato all'inchiesta su, per il momento, sugli arbitri, no? Oltre alle elezioni per la presidenza federale, ecco, l'inchiesta sugli arbitri non so come la stia vedendo lei, che peraltro è un avvocato, è stato anche parlamentare in commissione giustizia, se non sbaglio, no? Giusto, in qualche... Esatto. Ecco, le chiedo, ma possibile che se una procura, in questo caso di Milano, indaga due personaggi, in questo caso il designatore Rocchi e il supervisore del VAR Gervasoni, per concorso in frode sportive, possibile che non esca quasi nulla fondamentalmente? Cioè, come sta vedendo questa inchiesta?
24: Il problema non è che non esca nulla, il problema è che un'inchiesta di questo genere avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita anche nel mondo sportivo. Quando implicata era la Juventus, non ci hanno pensato un secondo a trasferire le carte dalla giustizia ordinaria alla giustizia sportiva. Pensate alla questione plusvalenze, dove la Juve ha subito danni incalcolabili, mentre tutte le altre società che sono state inquisite in sede penale per identica problematica non hanno avuto tempestivi trasferimenti di carte in sede di giustizia sportiva, con tutto quello che ci va dietro. Dobbiamo essere realisti e dire che siamo di fronte molto spesso a due pesi e a due misure, e siamo di fronte a una situazione che vede la Juventus protagonista, purtroppo in negativo, perché ne subisce le conseguenze. Oggi come oggi è francamente inconcepibile che non ci sia un'istruttoria adeguata e tempestiva anche dal punto di vista sportivo per tutte le implicazioni che sono state segnalate.
20: Guardi, prima di passarle Riccardo, che lei conosce, poi le dirà chi Riccardo è. No, dicono, siccome io ho una fonte in Federcalcio, mi è stato detto ancora c'è il segreto investigativo, quindi la Procura Federale non può ricevere le carte. È possibile?
24: Guardi, sì, è possibile che ci sia il cosiddetto segreto istruttorio,
20: sì,
24: per certe fasi del procedimento, ma questo non significa che non si possano dare determinate carte e non si possa rendere partecipe la giustizia sportiva, come è successo in molte altre situazioni. Ho fatto l'esempio delle plusvalenze, certo, dove le carte sono arrivate prima ancora che si chiudessero determinate fasi processuali. Quindi est modus in rebus, dicevano i latini, c'è un modo di vedere tutte le cose quando le si vogliono vedere in un certo modo anziché in un altro.
20: Vai, le passo Riccardo Gambelli, che credo le conosca, Maurizio, l'incrociata, sì, allo, certo, stadio.
12: Ciao, certo, Maurizio.
24: Con molto piacere.
12: Ci si vede spesso in tribuna, Maurizio. Come stai? Tutto,
24: certo,
12: bene? Sì.
24: Tutto

0: ormai è un circo. Ti chiedo, ma te saresti stato d'accordo a bloccare, chiudere questo campionato, visto le gravi cose? Non siamo senza presidente della Federcalcio, senza presidente dell'AIA e con disegnatore degli arbitri con tre capi di imputazione. Quindi io mi chiedo come è possibile che questo circo vada avanti. Ecco, la mia domanda è: saresti stato d'accordo su una sospensione del campionato o meno?
1: No, non sarei stato d'accordo, perché questo avrebbe danneggiato quelle moltissime realtà che si sono comportate bene e che meritano di vedere un seguito. Il problema è intervenire nei confronti di chi pecca e colpire chi pecca, e farlo tempestivamente. E l'impressione è invece che non ci sia una tempestività di intervento in molte direzioni. Mi dispiace che in questo momento l'associazione arbitri sia priva del suo presidente a seguito della decisione dell'ultimo grado di giudizio. Anche questa è una cosa abbastanza abnorme. Mi dispiace che la federazione da lungo tempo sia senza un presidente con pieni poteri in carica, perché si è in attesa delle decisioni del 22 di giugno. Mi dispiace che un'inchiesta di questa portata non vada avanti con la dovuta tempestività, come purtroppo succede in molte altre situazioni. Ho citato prima il caso Plusvalenze. Francamente, se uno va a guardare lo sviluppo cronologico che ha avuto questa situazione nei confronti della Juventus, se lo paragona con lo sviluppo cronologico, per esempio, della vicenda Napoli, si rende perfettamente conto che le situazioni sono trattate in modo palesemente diverso.
2: Esatto. C'è la difformità come al solito. Riccardo parlava di sospendere il campionato. Rispetto invece al discorso Federcalcio, no? Che non ha un presidente, l'AIA, Zappi è decaduto perché è stato per pressioni condannato, e poi c'è il discorso di Rocchi, di Gervasoni. Quantomeno tu saresti d'accordo, ormai non si può fare più, credo, o meglio si potrebbe fare, ma mi pare di capire si va dalle elezioni quasi sicuramente il 22 giugno, commissariare la Federcalcio in modo da commissario ad acta, in modo da resettare tutto alle riforme e poi magari si va alle elezioni. Cioè, saresti stato d'accordo tu con il commissariamento della Federcalcio?
1: Io sarei stato d'accordo con un commissariamento della Federcalcio immediatamente dopo la decisione del presidente Gravina di dimettersi. In quel momento si poteva intervenire in maniera assolutamente forte. Certamente la decisione sarebbe stata significativa e sarebbe stato obiettivamente non facile trovare un presidente di gradimento che conosca perfettamente la situazione, che non incappi in situazioni di conflittualità, eccetera. Però io sarei stato d'accordo. Peraltro, ormai non ha nessunissimo senso neanche pensarci, certo. Ci sono due autorevoli candidati, autorevoli per esperienza, autorevoli per capacità, autorevoli per passato che hanno vissuto nel mondo dello sport, e credo che uno dei due possa essere sicuramente in grado di muoversi in un certo modo. Però occorre che accanto alle idee del futuro presidente ci sia anche una volontà e una condivisione da parte di tutte le componenti di far migliorare il calcio italiano.
2: Ma saresti d'accordo più con non ti chiedo insomma chi voteresti, però su Malagò?
1: Io lo dico con molta semplicità: sono amico sia di Giovanni Malagò che di Giancarlo Abete, ho stima di entrambi, ho avuto modo di cooperare ripetutamente con entrambi, e io credo che siano due autorevolissime candidature alla guida di una realtà importante come quella del calcio italiano. Dico veramente autorevolissime candidature.
2: Passiamo alla Juventus, poi le ripasso di nuovo. Riccardo, invece, è molto autorevole, mi pare di capire, la guida Spalletti nella Juventus. Sei convinto al 100%?
1: In questo momento, dal punto di vista tecnico, non vedo che ci siano possibilità di mettere in dubbio questa conclusione. Spalletti è un allenatore che ha avuto esperienze significative, successi significativi, risultati importanti, è gradito ai giocatori, ha un rapporto assolutamente trasparente e estremamente positivo con le società di appartenenza, viene da risultati molto buoni in varie

0: varie sedi, anche non sempre facili, ha avuto esperienze anche all'estero, quindi dal mio punto di vista è un'eccellente scelta che la Juventus è stata brava a fare nel momento opportuno, perché noi non dobbiamo dimenticare che alcuni mesi fa, quando la situazione Tudor era abbastanza delicata, la Juve non è che si potesse presentare sul mercato dicendo domani mattina voglio Guardiola o voglio Tizio o voglio questo cancaio, perché venendo da momenti difficili si è molto meno appetibili anche dal punto di vista tecnico. Nei confronti di Spalletti c'è stata una convergenza di opportunità, perché la Juve sì aveva l'auspicio di poter avere un allenatore dell'esperienza e della capacità di Spalletti, ma anche Spalletti, che veniva da un insuccesso forte a livello nazionale, aveva la straordinaria opportunità di trovarsi una realtà come quella della Juventus, che volendo o non volendo rimane la numero uno a livello nazionale per storia, per tradizione, per scudetti e per tutto quanto, lo sappiamo benissimo. Quindi diciamo che il matrimonio è arrivato al momento giusto e nel modo giusto. Adesso si tratta di utilizzarlo al meglio, mettendolo nella condizione di poter guidare un gruppo in grado di competere ai massimi livelli nazionali e nella storia della Juve anche internazionali. Io quando sento il presidente Florentino Perez che si permette di dire attenzione che noi Real Madrid stiamo precipitando e non voglio che succeda quello che è successo alla Juventus, che è precipitata, e io mi sento morire, perché come si permette di dire una cosa di questo genere? Ha avuto un momento di qualche anno di difficoltà, ma la storia della Juventus non permette a nessuno di mettere in dubbio il suo carisma, la sua capacità di essere numero uno e di tornare ad essere numero uno, perché nella vita non si può sempre vincere, ci sono anche le sconfitte, e qualche volta le sconfitte, i periodi neri, fanno meglio che non le vittorie.
1: Sono ancora io, Maurizio. No, Florentino Perez può stare tranquillo, perché il Real Madrid in Spagna è protetto anche dal palazzo, cosa che anzi molto protetto, perché per loro il Real Madrid è un bene nazionale, cosa che invece in Italia la Juventus è bastonata dal palazzo. Quindi Florentino Perez può stare sereno che nessuno lo toccherà. Detto questo, ecco, io ti chiedo, sono ancora curioso di sapere cosa ne pensi dell'archiviazione di Chiné, visto che anzi non ha risposto, e poi ti auguro di vedere la partita domenica, che vuol dire che si giocherebbe di domenica la Fiorentina, e ti chiedo, visto che la Fiorentina verrà a Torino alla morte, giocherà alla morte e non farà come domenica a Roma, due domeniche fa, che è andata a mangiare la matriciana, ti chiedo cosa ne pensi e come vedi la partita Juventus-Fiorentina.
0: Le due partite che rimangono per la Juventus sono tutte e due delicate, per una ragione storica. La Fiorentina ha sempre visto nella Juventus la massima avversaria possibile, e quindi è chiaro che c'è una motivazione emotiva che spingerà la Fiorentina a giocare al meglio delle possibilità. Però la Juve è la Juve, non deve porsi il problema di lottare alla morte, lo deve fare. Lo deve fare perché la posta in palio è una posta in linea con il miglior risultato che la Juventus può pensare di poter raggiungere. La partecipazione alla Champions è un must, è un dovere per la Juve. E attenzione, perché dopo la Fiorentina c'è il derby, e noi sappiamo perfettamente che quando anche il Torino abbia una posizione di classifica lontana rispetto a quella della Juventus, il derby rimane sempre il derby e può occasionare delle rischiosità non banali. Quindi la Juve deve essere attentissima e voler raggiungere il risultato al massimo livello dal primo minuto, non pensare come ha fatto con il Verona, che tanto il primo tempo si poteva giochicchiare perché poi il risultato sarebbe avvenuto, perché basta uno svarione qualsiasi anche di un campione come Bremer per poi farci trovare in difficoltà. Gli avversari si galvanizzano e nel momento in cui si galvanizzano poi diventano difficili i tempi, i modi di recupero. Posizione difficile per la Juve, ma possibile. La Champions non ci deve sfuggire.
2: Esatto. Sull'archiviazione chiedeva Riccardo, com'è possibile che lo scorso anno abbia archiviato Chiné, quindi procuratore federale, rispetto a quello che è uscito adesso invece?
0: Il problema è che noi non sappiamo in questo momento quale istruttoria possa aver fatto il procuratore Chinè. Cioè, non basta ad evidenza la segnalazione di un tesserato o di un ex tesserato che evidenzi determinate apparenze illecite. Bisogna vedere se l'istruttoria è stata condotta, come è stata condotta, quali risultati ha portato, quali prove sono emerse. Ricordo perfettamente, peraltro, che il mondo sportivo non richiede la prova provata come nel mondo penale, eccetera. Sono sufficienti delle prove indiziarie, come
2: è successo
0: perfettamente nelle vicende che hanno interessato la Juve anche di recente.
2: Esattamente, l'ultimo sì o no, al di là del discorso economico che va ovviamente preservato, lei terrebbe Vlahovic?
0: Al 100%.
2: Perfetto.
0: L'ho già dichiarato anche a voi in precedenti interviste, io lo considero un grande centravanti. Ovviamente va tarata la situazione dal punto di vista economico, perché il contratto che gli è stato fatto anni fa era un contratto con prospettive di tipo diverso ed obiettivamente fuori mercato in attualità, però un centravanti così francamente non è facile trovarlo. E se noi pensiamo che abbiamo buttato via 40 milioni circa per Openda o quello che stiamo versando tutti i mesi per David, eccetera, vive Dio. Io credo che non sarà facilissimo per la Juve trovare un altro centravanti delle stesse caratteristiche, della stessa grinta, della stessa capacità, e non solo non è facile trovarlo, ma ammesso che lo si trovi, sicuramente lo si paga. E allora per pagare il costo di un acquisto rispetto a magari un milione in più di mensile, io ci penserei due volte prima di perderlo. Davvero due volte ci penserei.
2: Grazie mille, avvocato.
1: Grazie,
2: buon lavoro.
1: Maurizio, ciao.
2: Grazie.
1: Ciao,
0: buona serata.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, caro Riccardo, c'è Paolo che scrive: sentire un fiorentino juventino mi commuove sempre.
1: No, non sono fiorentino, sono senese, sono un ghibellino doc.
3: Lui forse era di toscano, dai, magari ha sbagliato, sì. Dai, sbagliato.
1: I guelfi sono un'altra cosa.
2: Esatto, secondo me, questa vedete la rivendicazione, diciamo, del... Secondo me scopriremo che qualcuno concordava gli arbitraggi per conto suo, se c'è di strano, ovviamente ironico, il nostro amico. La Juventus non faceva le plusvalenze da sola? È vero, ma la tempora corrunta, amici miei, saluti Paolo D'Ancona, un abbraccio. È vero, Paolo, ogni tanto è meglio fare qualche battuta, però effettivamente è ridicolo questo. Buonasera Quintiliano, buonasera, bentornato in studio Riccardo.
1: Grazie,
2: sempre un piacere. Grazie. A me o a Riccardo?
1: A me.
2: Ennesimo fallimento del calcio italiano malato ormai da troppo tempo, che vergogna, spero che Vlahovic resti alla Juve, grazie, un abbraccio Daria, una donna, quindi a te Riccardo, dai. Allora, grazie. Facciamo così, vi stiamo chiedendo, oltre che ovviamente, ragazzi, sapete benissimo che fuori di Juve è una piazza ampiamente democratica, quindi potete parlare di qualsiasi cosa, sempre con rispetto delle idee altrui e di tutti quanti, soprattutto di chi è qui in conduzione. Cercate di capire anche quello che uno dice, altrimenti mandate dei messaggi mettendo in bocca delle cose che uno invece non ha mai pronunciato. Però al di là di questo, vi stiamo chiedendo cosa direste a Vlahovic per convincerlo a restare, ammesso che per voi, ripeto, sia il centravanti giusto. Vai Fede.
4: Sono Claudio.
2: Ciao.
4: Ma mi spieghi, se per caso
2: io
4: la finale di Coppa Italia fosse stata Roma-Lazio e non Inter-Lazio,
2: mamma mia,
4: la partita di domenica, il derby di domenica sarebbe stato rinviato a settembre, ottobre, novembre, non so quando. Grazie Claudio.
2: Claudio, non lo so, se non lo sappiamo. Fatto sta che comunque sia stanno facendo l'ennesima figuraccia, ma questo è proprio l'emblema, no? Veramente la classica goccia. E io spero sempre che si sia raggiunto il limite, invece ho il timore adesso che possa accadere qualcos'altro. Non lo so tu Riccardo, perché ormai non c'è limite ormai con questi,
1: certo.
2: Qui siamo oltre, Riccardo, oggi lo diciamo,
1: siamo oltre.
2: Dilettanti, cioè siamo oltre dilettanti allo sbaraglio.
1: No, ma vedi poi il problema di Maurizio, che non sa se la partita gioca. Io penso ai club che devono organizzare le trasferte con i pullman. Ma ce ne rendiamo conto del danno che stanno facendo questi signori ai tifosi, che è il bene più prezioso di ogni società, il tifoso. Questi non hanno capito che stanno danneggiando i tifosi, che spendono i soldi e fanno sacrifici con le proprie famiglie per vedere una partita di calcio. Questi stanno danneggiando i tifosi.
2: Poi non ci chiediamo, e poi do la linea a Federico, non ci chiediamo perché la gente non segue più questo sport, certo, che era uno sport, certo, popolare, lo sport della nazione, certo. Invece adesso giustamente parecchi non fanno l'abbonamento, poi dicono il problema principale sia il pezzotto, eccetera eccetera, e chiediamoci anche perché il prodotto calcio italiano venga pagato così poco. A tra poco.
5: Fuori di Juve.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ciao a tutti ragazzi, Francesco da Roma. Che dire, uno ormai dovrebbe essere abituato che fanno le peggio zozzerie, soprattutto a noi. Cioè questa, partiamo dalla genialata di fare i gironi di andata e ritorno scombinati con le partite per copiare la Premier, perché il problema è che la Premier guadagna 30 volte quello che guadagniamo noi in Serie A, e per i calendari ovviamente i geni hanno pensato che fosse il problema dei calendari, punto numero uno. Punto numero due, la genialata di mettere dei derby alle ultime due di campionato. Anni fa era un veto, proprio per evitare gli ordini pubblici, per evitare problemi di ordine pubblico, era un veto.
8: Pezzo da Varese. Io ancora non ho capito per la Lega qual è il problema a giocare lunedì alle 20:45, come se fosse quello il problema legato alla regolarità, regolarità del campionato, con tutte le situazioni di non regolarità che ci sono state quest'anno. Ma qual è il problema a giocare a lunedì alle 20:45? Ma magari fosse solo quello il problema del calcio italiano. Io veramente non capisco. Vabbè, saremo fatti male noi. Ciao.
9: Ciao ragazzi, Alfonso di Gremini in Puglia. Io, come ho scritto già sotto un post di Alessandro, sabato mattina avrei alle 9 una partita di calcio a 7. Vorrei evitare la contemporaneità, se per favore la Liga mi fa questo piacere. Vabbè, scherzi a parte, insomma siamo al ridicolo. Se anche uno come me, che è un tra virgolette tossico del calcio, sta pensando l'anno prossimo di non fare più abbonamenti TV, è veramente grave.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Seconda ora di trasmissione. Allora, prendo spunto da questo messaggio, Riccardo, di Grazia, che scrive: buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli se il suo libro è acquistabile su Amazon tramite Kindle. Grazie, Grazia dalla provincia di Firenze. È acquistabile tra...
1: su Kindle, lo sai, mi fai una domanda che non lo so. Dunque, su Amazon
2: intanto di dove acquistare?
1: Su Amazon certamente sì, su tutte le piattaforme online, però ora su Kindle
2: si informerà, comunque lo dirò forse per io. Grazie intanto, grazie
1: anche,
2: diciamo,
1: se
2: così.
1: Io sono un amante della carta, quindi il Kindle, però so che è più comodo, per carità. Comunque mi informo e te lo faccio sapere. Grazie comunque.
2: Intanto come sta andando, Riccardo?
1: Ma allora guarda, mi stanno arrivando tanti messaggi privati e pubblici, quindi che dico, forse ho fatto davvero un bel libro, mi viene da pensare, perché tutti sono felici di averlo letto e è piaciuto a tutti, quindi a questo punto credo di aver scritto un bel libro.
2: E dai. che forse andremo a Montevarchi a presentarlo anche, sì, forse, perché sì, il presidente di dove andai, ti ricordi quando andai io alla, al club di Montevarchi, che probabilmente vuole presentare, sì, il libro, sì, di Riccardo.
1: Mi hanno chiesto assolutamente Quintiliano, e io ho detto certo,
2: forse riandremo,
1: lo andrò a prendere a Roma io. Comunque devo dire che sì, è il proseguo di Coriandoli Bianconeri del 2006, esatto. Ecco, per chi non lo sapesse, si intitola Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, e insomma devo dire sono contento.
2: Coriandoli Bianconeri, coriandoli perché giustamente nel corso della vita juventina, certo, ma di tutti quanti noi, ci sono delle fasi migliori rispetto ad altre, quindi neri, quello un po' più buio, esatto, no? La Juventus, quindi lei Selli, di cui è stato protagonista, si è salvato.
1: I lati negativi, i coriandoli neri, per quanto mi riguarda, l'Aisel sicuramente, la mia avventura della curva Z, e soprattutto il mio coinvolgimento in Calciopoli, che insomma è stato abbastanza gratuito, abbastanza triste. Quindi questi sono i coriandoli,
2: e poi tante belle cose
1: neri,
2: bianche, però
1: neri, sportivi, personali. Poi si parla di coriandoli bianchi e neri per quanto riguarda la società e le avventure della nostra società.
2: Ma una domanda volevo farti, Riccardo, ma tu no? Perché comunque, ripeto, forse prima o poi scriverai un libro solo per quella serata lì, ma non ci pensi mai al fatto che tu ti sia salvato, cioè che quella sera potevi morire, Riccardo?
1: Ma io, guarda, per mesi e mesi, anche per anni, perché ne parlavo proprio prima al telefono mentre venivo a Roma con una mia amica, e è un trauma che ancora mi porto. Sono passati 40 anni, ma quei momenti della curva Z, dell'assalto degli inglesi, io è come se le avessi vissuti ieri. Perché, e devo dire che i primi mesi, tempi, io mi sentivo un privilegiato, un fortunato, perché non ero fra quei 39 angeli, e credo che la mia sensazione l'ha provata chiunque si è salvato, chiunque, perché
2: guarda che se ci pensi, Riccardo,
1: mi sono sentito fortunato di essere tornato a casa. All'epoca ero anche un ragazzo, quindi i miei genitori erano preoccupatissimi, la Farnesina parlava di 80 morti, ricordo.
2: Sì, sì.
1: Io fui uno dei primi che si buttò da quel maledetto muro, perché il sesto senso mi disse: monta su questo muro, sali e poi vediamo che succede.
2: Per qualche secondo, per qualche minuto, altrimenti...
1: Io ho l'immagine, ancora ho l'immagine, che io sono in piedi sul muro con i miei due amici, perché c'era il club, Juventus Club Siena Ghibellina, però io e i miei due amici andammo con la macchina, eravamo per conto nostro, i miei due amici sotto di me al muro, e gli dicevo: salite, salite. Alzo la testa e ho l'immagine di questi cappellini rossi che ci attaccano come tori.
2: Degli hooligans del Liverpool.
1: Sì, erano cappellini rossi del Liverpool che ci attaccano, e in quel momento io ebbi tutto il tempo di calarmi dal muro con le mani, e sono ricaduto nella pista, perché adesso è tutto cambiato, lo stadio Re Baldovino,
2: per fortuna,
1: è tutto cambiato, no? Per fortuna. Io sono caduto all'interno dello stadio, quindi sono rimasto dentro lo stadio. Poi ho alzato la testa e vedevo la gente che veniva giù di piedi, di testa, e poi dopo il muro è crollato. Quindi io ho assistito a tutta questa scena da spettatore, e ho ritrovato i miei amici. Uno l'ho ritrovato la mattina alle 4, l'altro venne con me in tribuna numerata, perché ci portarono tutti in tribuna numerata. E non riuscimmo, e questa cosa è bellissima, perché non riuscimmo a telefonare, all'epoca non c'erano cellulari, esatto, riuscimmo a telefonare a casa, perché Pier Cesare Baretti, che all'epoca era il presidente della Fiorentina, ex giornalista di Tutto Sport, sì, portò il mio amico Andrea, lo portò in sala stampa, e lui telefonò a suo babbo e gli disse: noi siamo salvi, e suo babbo telefonò al mio, e quindi... Però ecco, si parlava di vita e di morte, come così.
2: Sì. Allora, 3-4-0-5-4.
1: Pensiamo a Vlahovic.
2: Sì, 5-4-2-5-3-2-4. Andiamo con qualche audio, che sono grazie, tanti messaggi.
10: Buonasera, Quintiliano. Buonasera, Riccardo. Marco di Torino.
2: Marco,
10: complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
10: Ottimo, Riccardo, come sempre. E condivido in pieno le tue affermazioni, cioè in un paese normale, civile, il campionato sarebbe stato sospeso. E siamo in balia di questa Lega che sono degli incompetenti, perché siamo a mercoledì 13 maggio alle 19:17, non sappiamo ancora quando dovremo vedere Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, il derby Roma-Lazio e quant'altro, quindi siamo in balia di gente incompetente. E forse in Uganda, forse nel Burundi, non lo so, forse sono molto più competenti di noi. Purtroppo questa è la situazione del calcio italiano e non ci resta che aspettare. E poi soprattutto per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, io francamente sono garantista, ci mancherebbe, però in questo momento qui francamente ho dei dubbi su come viene gestita questa inchiesta. Magari forse dopo le ferie, fra qualche mese, magari si saprà qualcosa, però io ho dei seri dubbi, ecco, che possa arrivare poi a un atto concreto.
1: Sono d'accordo.
2: Grazie mille Marco, purtroppo i tuoi dubbi sono condivisi da tanti, soprattutto ovviamente tifosi della Juve.
1: Se mi permetto, l'ho detto prima, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano, Calciopoli, Farzopoli, dove è stata condannata un'unica società, e questo invece sarà all'opposto, dove non verrà condannato nessuno di fronte all'evidenza.
2: Vi stavo, Lazio Inter, ore 21, lo sapete, è importante anche per le squadre che stanno lottando per la Champions, vi spiego perché. Se dovesse vincere l'Inter, che quindi già va in Champions League, andrebbero due squadre in Europa League, la quinta e la sesta. Se dovesse prevalere la Lazio invece, la Lazio ovviamente andrebbe direttamente in Europa League, ma non aggiungerebbe un altro posto, quindi andrebbe la quinta più la Lazio e la sesta
1: in Confederation.
2: La sesta andrebbe in Conference League. Quindi, riepilogando, la Lazio potrebbe in un solo colpo andare in Europa League e magari sperano di far scivolare la Roma nel caso in cui arrivasse sesta in Conference League. Queste un po' sono le regole. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Gabriele, buonasera al signor Gambelli.
2: Ciao.
11: Beh, adesso ho fatto un elenco di cose per le quali giustamente dice in qualsiasi paese civile fermerebbero il campionato. A parte noi tifosi juventini che abbiamo il dente avvelenato per ovvi motivi e annosi motivi, ma il resto dei tifosi? La cosa drammatica non è che il campionato non si ferma per l'elenco che lei ha fatto o per tante altre cose.
1: Te hai fatto,
11: la cosa drammatica è che noi tifosi, quindi non dico noi tifosi juventini, proprio noi tifosi in genere, domenica, sabato o lunedì andremo allo stadio, e chi non andrà allo stadio vedrà le partite sulle varie TV a pagamento, le sentirà per radio se non potrà. Che voglio dire? Che poi alla fine noi tifosi che mandiamo avanti il baraccone con i nostri sacrifici, i nostri soldi, la nostra passione, il nostro amore, il nostro tutto, alla fine urliamo, protestiamo, vogliamo le notizie in prima pagina, ma domenica saremo tranquillamente allo stadio a foraggiare questo sistema.
2: Riccardo, rispondi tu.
1: Sai, il calcio in Italia è una delle cose più importanti. C'era Desmond Morris, era un filosofo calcistico, diceva che qualsiasi evento, sanguinario o meno, la tribù del calcio non abbandonerà mai il suo sport. E qui sta succedendo la stessa cosa. È troppo l'amore che i tifosi hanno per la propria squadra. In Italia, e come anche in altri paesi d'Europa, il calcio è una cosa troppo importante, quindi e i tifosi continueranno a seguire, per fortuna dico, la propria squadra. Però un segnale andrebbe dato e quello andava fatto già, secondo me, dopo lo scandalo plusvalenze. C'è stati molti nostri amici tifosi che hanno abbandonato DAZN, infatti tant'è vero che DAZN è andato in crisi. Però poi alla fine l'amore e la passione vince sempre, e quindi rassegniamoci che gli stadi rassegniamoci per fortuna o per sfortuna, ma gli stadi saranno sempre pieni.
2: Se avrà la fortuna di stare bene, ci accorgeremo presto del valore di Vlahovic alla Juve o da un'altra parte. Paolo da Ancona, non mi ricordo se l'ho letto, però Paolo, vedi che ognuno giustamente ha le proprie idee. Carlo da Finale Ligure dice: io credo invece che il discorso di Rampulla sia valido anche oggi, se uno intelligente ci arriva, altrimenti se ne pentirà a fine carriera. Ma qui non si tratta, secondo me, di intelligenza. pazienza, Carlo. Qui il problema è di natura economica, però io vado oltre. Se tu non hai tutte queste questi tentennamenti, cioè stai parlando della Juventus, io davanti metto la Juventus, quindi caro Vlahovic, io ti vorrei, però poi sta già andando secondo me troppo in avanti, quindi se non vuoi la Juventus, se non vuoi, se pensi che qualche altra squadra sia migliore, ti stia cercando, perché sullo sfondo resterebbero associate a Vlahovic Barcellona da una parte e forse Atletico Madrid. Se però hai questi dubbi, arrivederci e grazie, io la vedo così. Vai Fede.
12: Ciao ragazzi, ciao Quinti, vi saluto. Volevo solo commentare un attimo quello che hai detto poco fa, che se non sarebbe il tuo mestiere ti saresti forse un po' allontanato dal calcio, come ho capito. E voglio solo dire che no, non deve essere così, perché loro ci vogliono fare perdere la voglia, soprattutto noi tifosi della Juve vogliono far perdere sempre la voglia di guardare la Juve. Io mi sono allontanato per un paio d'anni, non per un caso o per qualcosa, perché lì erano proprio quegli anni che la Juve vinceva tutto, erano altri motivi, e mi sono pentito molto, ma sono ritornato, perché l'amore, il primo amore non si scorda mai, e dobbiamo essere sempre uniti e non lasciarci abbattere da questi 3-4, meglio che non lo dico. Comunque fino alla fine forza Juve, sempre fiduciosi che tanto loro, non li toccherà mai nessuno, ma noi restiamo sempre qui in piedi e ritorneremo più forti di prima, come abbiamo fatto sempre. Saluti Simone dalla Svizzera.
2: Simone dalla Svizzera, grazie Simone. Buonasera, questa incredibile inchiesta arbitrale dovrebbe essere chiamata Silenziopoli, già l'ha fatto qualcuno. Saluti dalla Germania, Mago Lillo, facci questa magia di andare in Champions League, Mago Lillo, te l'ho detto, faccela questa magia, tanto mancano due giornate. Buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli, ah questo sì, l'abbiamo letto, signor Gambelli, potete anche dire Riccardo ragazzi, dai, cioè non è, certo, non ci tiene a, lei, a queste
1: no,
2: cose
1: no, anzi.
2: No, però loro lo fanno per una questione.
1: Io voglio che mi sia dato del tu, assolutamente.
2: Ciao, avvocato Paniz. Ah, Bruno, ormai Bruno, l'avvocato Paniz è andato. Ciao, quindi puoi chiedere all'avvocato Paniz se la Juve, se lo Juve Club Parlamento intenda fare qualcosa per resettare tutti i dirigenti del calcio, FIGC, Lega, eccetera, e tutelare i tifosi. Bruno, io ti capisco, ma è una richiesta. Cioè, non è che un Juventus Club possa fare questo. Non lo può fare, resettare soltanto quello che vuole fare il governo e parte, aggiungo, dell'opposizione, commissariare la Federcalcio. Io lo dico anche adesso, l'ho detto anche oggi in Rai, per me l'unico modo per fare le riforme veramente sarebbe il commissariamento ad acta, non il commissariamento ordinario ad acta, cioè un commissario esterno, tutte le riforme, giustizia, arbitri, tutte, dopodiché vai alle elezioni. Purtroppo non l'hanno voluta, e quindi io, per carità, poi chiunque verrà eletto, Malagò eccetera, in bocca al lupo, però l'impressione, come dice un amico mio della Federcalcio, che poi bene o male, siccome questi vengono votati dalle componenti, qualche componente in una situazione ti può, come si dice Gerriccardo, tirare la giacchetta da una parte, quindi tu magari devi scendere a compromessi, capisci? Invece un commissario fa tutte le riforme, metti dei paletti, punto e basta. Però ormai non è stato fatto e quindi andiamo avanti così, ragazzi. Grandissimo Quintiliano, ti stimo, non si inginocchia nessuno, ecco appunto, solo la nostra maglia, solo i nostri colori, solo la nostra storia. Simone, grazie Simone. No, ma a me non è il discorso dell'inginocchiare, a me dà un po' fastidio quando vengono, eppure potresti anche io parli male in italiano, è possibile, però io non mettono in bocca a me, oppure magari al mio ospite, non Riccardo in questo caso, in generale, delle cose non dette, e soprattutto se viene messa in dubbio l'onestà professionale e intellettuale, nemmeno mio padre può contestarmi questo, quindi su questo proprio non transigo.
1: Se mi posso permettere, il tifoso juventino non si è mai inginocchiato, ha visto partire fior di campioni, Zidane,
2: cioè, esatto,
1: abbiamo
2: bravo,
1: visto partire di fior di campioni, nessuno si è mai inginocchiato. E, certo, in questo momento Vlahovic sarebbe importante arrivare a una conclusione diciamo positiva.
2: Secondo lui, io la penso come lui, però per esempio dico, se si traccheggia troppo, ok, va via. Per come la vedo io, quindi ognuno ha le proprie idee, però non si inginocchia nessuno. Qua ha ragione, abbiamo perso fuori classe veri,
1: Abbiamo visto partire Vieri, abbiamo visto partire Zinedine Zidane, che è stato secondo me Ibrahim, con Calciopoli abbiamo visto partire i nostri fior di campioni, non ci siamo mai inginocchiati, siamo sempre andati avanti.
2: Figuriamoci.
1: Se si perderà Vlahovic arriverà qualcun altro, certo, però in questo momento la realtà sarebbe quella di cercare di convincere Dusan Vlahovic, perché comprare un altro centravanti
2: di
1: quelle caratteristiche occorrono 60 minimo 60
2: milioni. Esatto. Gianfranco da Pavia, ma sinceramente un altro attaccante forte come Dusan quanto ci costa? Appunto, allora, quello che stiamo dicendo,
1: 60 milioni se va bene.
2: Se è integro va rinnovato.
1: Oppure se ci fossero dei bravi scout che vanno a cercare questi dei giocatori che, guarda, Malen è clamoroso, ecco, quindi ecco un giocatore che paghi poco e ti esplode come una volta succedeva con le vecchie gestioni, ecco, allora a quel punto il discorso cambia, ma la vedo difficile, molto difficile.
2: Buonasera Quinti, sono Giusi da Como, volevo esprimere un mio pensiero su Dusan, per me può rimanere, però non si può dare più di quello che prende Kenan Yıldız, infatti la Juventus non glielo darà mai questo, altrimenti può andare con la mia benedizione. Vi voglio un mondo di bene, grazie di esistere, grazie a te Giusi. E no, attenzione al Como, perché Giusi è di Como, quindi si trova un po' una guerra in casa, guerra tra virgolette ovviamente. Non per fare polemiche, ma i politici sono tutti uguali, un colpo al cerchio e uno alla botte, non ne usciremo mai, sono deluso Bruno. Non so se tu Bruno ti riferisca all'avvocato Panizzi, però non so cosa debba dire, cioè, mi pare che oggi sia stato anche duro rispetto ad altre volte,
1: realista più che altro.
2: Se la finale fosse stata, ma anche duro è stato rispetto ad altre volte, te lo assicuro Riccardo, se la finale fosse stata giocata dalla Juve le partite sarebbero giocate sabato alle 12:30, ma non lo sappiamo. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
2: Oh, Valerio.
13: Le parole di Rampulla sono le stesse parole che io ho adoperato tutti gli anni per certi giocatori che bene o male ci siamo affezionati, no? Chi più chi meno. Cioè, se lui è già nel top club al mondo, ci sono pochissime altre squadre, no? A livello diverso. Quindi se lui vuole rimanere impresso nei menti, nel cuore della gente, deve rimanere a Juve. E poi con tutto quello che ha guadagnato alla Juventus, sapendo anche lui stesso che non ha reso per quello che è stato pagato e stipendiato, dovrebbe semplicemente fare un atto d'amore, se c'ha chiaramente il sentimento verso la Juve, e fra parentesi accontentarsi di 6 milioni di euro a stagione, ragazzi.
2: Più buono.
13: Sono 6 milioni di euro a stagione.
2: Ha ragione nostra, concordo al 200%. Lui dovrebbe anche pensare che la Juventus, per prenderlo a gennaio 2022 dalla Fiorentina, ha speso 75 più onere, 80 milioni circa. E purtroppo Dusan, che io ripeto adoro, ragazzi, per me deve restare, però poi bisogna anche fare la cronaca, come fa il nostro amico, deve anche rendersi conto che non ha reso rispetto a quanto ci si aspettasse e rispetto alla cifra che la Juventus ha tirato fuori. Quindi anche una specie di, tra virgolette, no? Riconoscenza o sdebitarsi. Ha parlato di Lilian Thuram, te lo ricordi Thuram? Mamma mia.
1: Cannavaro Thuram.
2: L'ex difensore Thuram ha detto: in Italia oggi si parla di più di razzismo, è una cosa buona. Vabbè, questo è l'aspetto, lui spesso, no? Ha tenuto. Sì, perché c'è stato quell'episodio, Riccardo, del giocatore della Cremonese, il Cagliari, che adesso stanno indagando. Ci sarebbe stato un giocatore del Cagliari, insulti razzisti verso uno dell'Udinese. Ora sta indagando la Procura Federale. A proposito di Procura Federale, Riccardo, io non so se tu abbia visto le Iene qualche giorno fa, e quindi di chi ne è nervosissimo. Generalmente non è così. Il mio amico mi ha detto: guarda Quintiliano, ti ripeto, la cosa sarà lunga, non so se riusciranno a trovare l'implicazione di qualche club, se mi ha detto l'Inter. La cosa che sicura che ti posso dire è che chi ne è sotto pressione, perché lui dovrà giustificare, a proposito, perché ha archiviato l'anno scorso una cosa che adesso è successo il finimondo. Questo è il discorso.
1: L'avvocato Panis ha detto che molto probabilmente ora ci sono sopraggiunti fatti nuovi, no? O intercettazioni nuove.
2: Sì.
1: Possiamo anche crederci. Io, sai, non mi fido più di queste persone che hanno guidato il carro del calcio fino a oggi. E quella archiviazione in 4-4-8 mi puzza tanto. Spero di sbagliarmi, perché poi bisogna avere le prove per... Quindi aspettiamo che la procura mandi questi famosi incartamenti alla giustizia sportiva, ma come dissi la settimana scorsa, non vorrei che gliele mandasse alla vigilia di Natale, e quindi se gliele manda alle vigilia di Natale finisce tutto a tarallucce e vino, mi sembra, ecco, quindi che facciano veloci, ecco, che siano celeri a mandare questi incartamenti,
2: come accaduto altre volte. Vai Fede.
14: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
14: Io penso che sarebbe Vlahovic che dovrebbe chiedere in ginocchio di restare alla Juventus.
2: Ginocchio, ragazzi.
14: Non è un giocatore forte, ma perché ha fatto il suo tempo, ha avuto le sue occasioni, e quindi secondo me o se ne va o dovrebbe chiedere in ginocchio di restare. Ciao ragazzi a tutti.
2: Non so chi tu, però dite nome, da dove mandate messaggi, ma in ginocchio mi pare un po' troppo, onestamente. Poi, caro Riccardo, leggiamone qualcun altro. Roby da Trezzano, ciao Quinti, ciao Riccardo. A parte i mille scenari inquietanti che oramai fanno da contorno al mondo del calcio italiano, ma dopo quasi 30 anni di abbonamento mi sto lentamente allontanando da quella che era la più... di una passione. Il tifoso che in me si sente tradito, preso in giro e illuso. Domenica, per esempio, non so ancora se organizzare qualcosa con mio figlio oppure chiedere un permesso al lavoro per lunedì sera. A malincuore mollerò questa commedia, non sento più di farne parte. Un abbraccio fino alla fine, la loro Robby. Ecco, questo è un messaggio che è abbastanza sconcertante, però Riccardo, è il sentimento di tanti, no?
1: L'ho detto prima, cioè, non sanno ancora se si gioca domenica o lunedì, quindi una famiglia deve organizzarsi, spende i soldi, perché partire in due, tre, andare allo stadio oggi come oggi, più la benzina, l'autostrada,
2: sono soldi,
1: quindi le famiglie fanno sacrifici per andare a seguire la propria squadra del cuore, non solo i nostri tifosi juventini, ma di tutte le squadre. E questi signori che del circo, come le chiamo io, questi signori del circo, prendano in giro i tifosi, e questa è la cosa più grave per i loro interessi. Qui c'è un errore clamoroso di calendario, perché tutti sanno che quella domenica c'è la finale del tennis, e quindi,
2: ma lo sanno da un anno,
1: mettere un derby, come io ritengo allucinante mettere Juventus Torino l'ultima domenica di campionato. Io sono sicuro un Inter Milan l'ultima domenica di campionato non sarebbe mai esistito, però Juventus Torino sì, per me è una cosa folle vedere un derby all'ultima giornata di campionato.
2: Buonasera Quintiliano e Riccardo, se Vlahovic non rinnova, cosa ne pensereste di una coppiata di attaccanti Colomani e Ghirassi del Borussia Dortmund, Alessandro da Taormina? Ghirassi non è che lo conosca moltissimo, Colomani non mi fa impazzire, però a me non fa impazzire, se magari nello scambio con David potrebbe essere come secondo attaccante, però siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, la palla passa a te, a tra poco.
5: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Di Fino in diretta 3405425324, 24 minuti al termine e anche il fischio d'inizio della Coppa Italia, che l'Inter stravincerà 5-6-0 immagino questa sera contro la Lazio. Noi invece speriamo che la vinca Sarri, perché lo meriterebbe la Lazio, i tifosi quantomeno, a proposito dei tifosi, per tutto quello che hanno passato. Allora facciamo così, Fede, alterniamo qualche mini trenino di vocali a qualche vagone di testuali. Vai.
15: Ciao Quintiliano, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano.
2: Ciao
15: Quintiliano, complimenti all'ospite e al tuo collega. Grazie. Di studio, è la prima volta che lo vedo, complimenti, veramente una persona molto
2: insomma
15: juventina e molto preparato.
2: Grazie.
15: Ascolta Quintiliano, ti volevo dire una cosa. Ma noi parliamo di tutto, di Rocchi e frode sportiva, ma l'incontro di ieri di Marotta con l'esponente della Lega Calcio,
2: della Federcalcio,
15: che era stato interrogato due giorni prima, e Marotta con il suo legale, ma è tutto normale. Ma lo sai la cosa che mi fa male qual è? Che tutti gli altri tifosi, a parte noi che magari siamo coinvolti proprio fisicamente di quello che ci hanno combinato e sempre ce l'hanno messo là dietro, ma gli altri non si indigna nessuno, i napoletani, i fiorentini, i romani, che questa storia sta venendo insabbiata? Perché quando si denuncia un arbitro per frode sportiva, qualcosa ci deve essere, se no il giudice deve cambiare mestiere, il PM deve cambiare mestiere, perché tu non puoi indagare su una persona per frode sportiva e non c'è niente così. E con chi la faceva sta frode sportiva questo?
2: Sono d'accordo.
15: È lo stesso delle plusvalenze, che la Juve alla fine le plusvalenze le faceva da sole. E Rocchio pure. Mandava gli arbitri graditi ad arbitrare le partite di Rocchi oppure viceversa. È una vergogna.
2: Grazie Giuseppe. Allora, ti dico questo. Tu hai detto della Lega Calcio, no, della Federcalcio. Ti riferisci a Viglione, che è responsabile legale della Federcalcio, nonché responsabile delle comunicazioni con l'esterno. Viglione, ve lo dico per l'ennesima volta, non è che è tifoso dell'Inter, mi è stato detto, tanto se ascolta può anche smentirmi, non è che è tifoso dell'Inter,
1: è ultras,
2: non solo è ultras, è proprio un anti-juventino, tipo uno della curva. Quando la Juventus, come ricorderà Riccardo Di Pirlo, perse la Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso ai rigori. Ok, Viglione era in tribuna. Ok, e appena ci fu l'errore decisivo, insomma, si consacrò la vittoria del Napoli, esultò come un pazzo. Tant'è che un'altra persona della Federcalcio gli disse: avvocato, mi è diventato un tifoso del Napoli. No, a me basta che perdono questi. E quindi Viglione è questo qui. Sugli incontri io non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi, quindi cioè non so nemmeno se sia vero, se non sia vero, ho visto una foto, boh. Però se non escono fuori delle prove, io temo, come ha detto Riccardo, non sto dicendo quello, spero di no, che veramente saremo di fronte a un altro,
1: al terzo scandalo,
2: perché non è possibile che tu mi indaghi per frode sportiva con altre persone senza sapere chi siano queste persone. Parlo di Rocchi, ma attenzione, perché lì mi dice il mio amico che sarebbero due filoni di indagine, uno legato alle designazioni pilotate, un altro al condizionamento al VAR. Però poi ha detto probabilmente alla fine riuniranno le due cose e faranno un'unica inchiesta, però mi ha detto i tempi, te lo dico Quintiliano, sono lunghi e non sono certo che esca fuori qualcosa che possa implicare,
1: ma vedi, come ha detto giustamente Giuseppe, frode sportiva vuol dire, e lo ripeto e lo ripeterò sempre, vuol dire che te fai una frode sportiva a favore di qualcuno, quindi cioè chi è questo qualcuno? E la prima notizia che hanno oscurato, e lo ripeto, fu che il signor Rocchi favoriva l'Inter, no un'altra squadra, l'Inter nelle designazioni.
2: No, designava gli arbitri graditi all'Inter, o sgraditi all'Inter, non li...
1: facendo arbitrare gli arbitri che desiderava l'Inter, quindi è frode sportiva.
2: Ha nominato questo Giorgio in questa intercettazione, Giorgio Schenone, sarà una coincidenza, ma Schenone si chiama Giorgio. Buonasera ragazzi, ho sentito ora l'ospite, della Borletto perché prima, oggi Giulia ha fatto il pomeriggio perché ha cambiato, tirar fuori il fatto dell'arbitro chiuso negli spogliatoi del Granillo, e sono rimasto sconcertato. Questa è la dimostrazione che che o i tifosi e alcuni addetti ai lavori non sanno cosa sia accaduto davvero, e questo è grave, o ci marciano per cavalcare il sentimento anti-juventino, questo è ancora più grave, questa cosa mi fa puntini puntini, Andrea da Siena. Infatti non era vero poi che è stato chiuso l'arbitro dentro, ragazzi.
1: Ma poi l'ha messo anche Papa Resta, sì, detto, non è vero, mi avete anche offeso a livello personale, perché certo, nessuno mi ha mai l'ha detto non so quante volte, però continua a dire Mammoggi chiudeva gli arbitri dentro gli spogliatoi. Sono leggende che purtroppo qualcuno continua a credere a queste leggende. L'importante è che si parli male della Juve.
2: Allora Vito dice volevo scusarmi e precisare che probabilmente scrivendo velocemente di getto non ho utilizzato il termine giusto, mi è uscito inginocchiarsi, che avrei dovuto sostituire con un continuo auspicarsi al rinnovo. Sono delle cose diverse, non so come sia uscito, però vabbè. Infine, i miei commenti non sono mai rivolti personalmente a lei, io sto parlando qui a mie personali interpretazioni in merito ai vari interventi degli interventi nelle varie trasmissioni. Un po' complicato questo messaggio, detto questo sarà meglio, pur continuando ad ascoltare, che eviti di scrivere. No, ma ognuno può dire la sua, però non è che uno può dire che non dobbiamo dire io la penso a modo, io ho la testa per ragionare ancora mi funziona, così come Riccardo, così come dice Federico, insomma mi funziona e così come tutti gli altri colleghi miei di Radio Bianco. Quindi ognuno ha le proprie idee, fortunatamente, e qui ringraziamo l'editore, questa è una radio libera, possiamo dire quello che vogliamo, sempre nel rispetto della deontologia giornalistica e ovviamente nel rispetto delle idee altrui. Questo Vito, puoi dire quello che vuoi, però non puoi dire ancora auspicare. Io auspico quello che voglio, cioè nel senso che ho un'idea. Riccardo auspica quello che vuole perché ha un'idea, non sta auspicando la morte di una persona, lui nemmeno io. Stiamo dicendo la nostra su Vlahovic, tu hai un'idea, io un'altra, e questo è lo stesso discorso di Spalletti. Tanto discredi è inutile, ha ridetto anche ieri sera che se Spalletti non arriva quarto è un fallimento totale della Juventus. Io la penso diversamente, lui crede che Spalletti non sia un grande allenatore, io credo di sì, cioè abbiamo delle idee diverse, però poi bisogna anche supportare le proprie idee con dati precisi e non con cose campate in aria. Questo è un po' il discorso, con cose oggettive. Fermo restando che ognuno rimane il resto della propria idea, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
16: Ciao Quintiliano, buonasera. Simone D'Ancona. Sì. Mi vuoi spiegare a questi signori della Lega che il prefetto è il braccio destro del governo, cioè ogni prefetto è l'esponente del governo sul territorio nazionale, quindi se il prefetto dice no, così non si fa, è un ordine, fine, cioè il governo che ti sta dando un ordine. Quindi io mi auguro che, visto l'andazzo tra quello che sta succedendo con il calcio in generale, nazionale, arbitri e via cantando, il governo prenda in seria considerazione di rimuovere certi personaggi alla testa di sti posti che prendono stipendi faraonici e fanno fare figuracce all'Italia anche a livello internazionale. Quindi mi auguro che il governo ne tenga conto e cominci a chiedere la testa di qualcuno di questi signori dirigenti che guadagnano
2: che non
16: signori cifre
2: fare.
16: E ci fanno fare figuracce a livello anche internazionale.
2: Grazie.
16: Ciao caro, buona serata.
2: Grazie a te, un abbraccio, grazie del messaggio. Che non possono farlo quello, però è chiaro che il prefetto è la persona preposta all'ordine pubblico, così come ovviamente un dipendente del Ministero degli Interni, tant'è che Piantedosi, il Ministro degli Interni, ha detto lo stesso, è la decisione più giusta, anche se poi, come sono onesto, dico, com'è possibile che lo metti di lunedì sera se tu dal 2024, quando ad aprile ci furono degli scontri, hai detto che il derby della capitale non si potrà mai più giocare di sera e solo di giorno? Anche questo bisogna dirlo, però attenzione, vi do l'ultimissima, la vedo blu, non so quando giocherà questa giornata, quando si giocherà. Lanza, Riccardo, di un minuto fa. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby della capitale e quindi tutte le altre gare, tra le quali Juventus-Fiorentina, non è percorribile, virgolettato, si apprende da fonti qualificate, lo scrive Lanza, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20:45. Questo significa, rispetto a quello che ha detto Simonelli, presidente della Lega Calcio, che adesso la Lega Calcio l'avrà già pronto, credo, inoltrerà il ricorso a TAR del Lazio. Se non ricordo male, minimo 24 ore per rispondere, minimo. Se non di più, se tutto va bene, venerdì forse si riuscirà a capire se perché a questo punto ci metto anche il se e quando verranno giocate queste benedette partite, penultima giornata di campionato. Ragazzi, facciamo ridere i polli, come si dice dalle parti mie in Abruzzo. Va, no, in, Abruzzo,
1: tutte le parti.
2: In Abruzzo si, ah, pure, lo vedi, esatto. Vai Fede, vai Fede.
17: Ciao quindi Bruno Cuneo.
2: Ciao.
17: Posso dire la mia su Vlahovic? Vlahovic, a sto punto guardiamoci intorno, abbiamo altri giocatori della sua presenza o no?
2: No,
17: io penso che non ce ne sono in giro a prezzi ragionevoli, certo, se andiamo a prendere Mappé o Holland, certo, vabbè, però
2: no.
17: Io faccio i conti, nella Juve deve fare i conti, perciò bisogna vedere se ci sta con la cifra, secondo me è da tenere sempre. Se sfora, come dici te, che vuole 8, 9, 10 milioni, allora qui ragazzi i conti si fanno sempre col portafoglio, non senza portafoglio. Perciò io sono per il sì, se ha prezzi ragionevoli. Per il resto non voglio più parlare, perché oggi è stata una nuova giornata di quelle che vergognose. Noi tifosi siamo banco, ma te basta, noi dobbiamo solo pagare, sta zitti. E anche la società dovrebbe parlare anche Tino, perché noi la Juventus, io pago la Juve, e la Juve dovrebbe anche tutelare i propri tifosi, o no? Ciao.
2: Grazie Bruno, questo è un vecchio discorso, ci sono d'accordo, noi vorremmo tenere, però non può nemmeno esagerare nelle richieste. Ha parlato Marotta, pensa, non mi viene manco più il termine di leggerlo bene. Marotta, prima presidente dell'Inter, tra l'altro anche una quota del 3% dell'Inter, Riccardo, è Marotta, ormai è diventato interista al 100%. Prima della gara che si sta per svolgere qui allo Stadio Olimpico, Inter, finale di Coppa Italia, Inter-Lazio, tra le tante cose ha detto la stella sulla maglia, perché l'Inter se dovesse vincere sarebbe la decima Coppa Italia, la Juventus per esempio ne ha vinte 15 ma la decima non ha messo la stella. Lui ha detto, il presidente ha detto, ha chiarito rispetto a questa domanda, no, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche, l'importante è vincere questa Coppa, non metteremo la stella d'argento. Siamo commossi, sì, devo sì. Dire da queste paghine. Vai Fede.
18: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
2: Roberto.
18: La colpa non è della Lega, della FIGC, del prefetto,
2: Madi,
18: del governo, la colpa è di Sinner che ha movimentato tutto il tennis, il mondo del tennis. Fino a 3 anni fa ci andavano 2000 persone a vedere gli internazionali d'Italia, adesso ci vanno 10.000-15.000 persone a vedere la finale e le partite. La colpa è di Sinner, non è della Lega, di De Sirbo, di chi fa i calendari, di Gravina, di tutti gli altri. La colpa è di Sinner. Vedete che fra poco gli daranno la colpa a lui, che lui ha fatto crescere esponenzialmente il tennis. E domenica ci sono 10-15.000 spettatori ad assistere agli internazionali d'Italia, l'ultima giornata.
2: Grazie, un po' più corti, abbiamo capito tutto, la tua ironia e siamo contenti. Adesso facciamo uno striscione anti-Sinner. Volevo rispondere però Giuseppe prima, perché mi è venuto un flash, ha detto ma gli altri non fanno nulla. Devo dire Riccardo che la scorsa partita la curva del Napoli ha messo uno striscione enorme contro Marotta a burattinaio.
1: Glielo volevo dire, eravamo 4 amici al VAR, fra l'altro mi ha fatto molto ridere.
2: Esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: C'era Marotta,
2: bisogna dirlo.
1: C'era Marotta che orchestrava, quindi,
2: esatto.
1: Quindi
2: loro
1: oppure, o anche i tifosi del Toro quando hanno scritto avete portato l'arbitro, ecco, quindi,
2: sì, esatto, qualcuno sta reagendo
1: in maniera
2: dai.
1: Ironica, però,
2: sta reagendo.
1: Però bisognerebbe farsi sentire ancora
2: un po' di
1: più,
2: certo.
1: Pesantemente.
2: Allora un amico ci scrive che si fa chiamare Avite Nusurris, però non mi ricordo, una volta me l'ha detto Angelo da Salerno, eccolo. Volevo dire la mia, buonasera fratello bianconero Quintiliano e buonasera anche al professor Gambelli.
1: Ah, grazie.
2: Ciao professore.
1: No, comunque,
2: secondo me Radio Bianconera ti sta facendo diventare professore.
1: Vive in zone, io amo tantissimo Salerno e tutto il Cilento, quindi
2: sono Angelo da Salerno. Volevo dire la mia su Vlahovic, ma dove sta scritto che la società Juve si debba inchinare alle pretese di Vlahovic? Oggi trainchinare, inginocchiare. Per me Vlahovic rimane sempre un giocatore tecnicamente limitato, non sono 2, 3, 4 gol che mi fanno cambiare idea. I veri centravanti sono altri e la Juve ne ha avuti tanti, ma se parliamo di quelli del passato, ragazzi, non deve giocare nessuno qui.
1: No.
2: Ripeto, o
1: purtroppo
2: firma
1: no.
2: Le condizioni della società o può fare le valigie. Buonasera a tutti voi fratelli bianconeri. Ragazzi, se parliamo del passato non ne usciamo più fuori, eh. Ma se ho acquistato il biglietto insieme al Jay Hotel, abbiamo la notte gratis Antonio da Portici. Non so come funziona, Riccardo. Tu non paghi, quindi no?
1: No, no, pago, ma non lo so.
2: Ma come, sei invitato?
1: No, negli hotel pago, ma stavo scherzando. Certo. Cioè, voglio dire.
2: Allora, Alfonso da Cressa, vede Riccardo che ha provocato dei brividi al nostro amico, perché ha scritto: ho i brividi, pace a 39 angeli. Grazie a Riccardo Gambelli per la sua testimonianza. Ragazzi,
1: grazie a te.
2: Se comprate il libro Coriandoli Bianconeri, c'è un intero capitolo dedicato a quella maledetta notte dell'esercito.
1: 20 anni dopo, mi raccomando, perché l'altro è purtroppo fuori produzione. Il primo è fuori produzione.
2: Poi vedi, se sta diventando famoso grazie a me. Guarda, Marco Grezzi scrive: bella la foto con Pessotto e Chiellini su Instagram del 21 dicembre 2024.
1: Sì, eravamo in tribuna e ci facemmo questo
2: che
1: selfie.
2: Che partita era?
1: 21 dicembre 2024, non mi ricordo. Insomma, eravamo in tribuna, si fece questo selfie. Sì, carino, è simpatico.
2: Grande Pessotto. Ciao Quinti, ciao Riccardo. Ah, questo l'avevamo letto prima. Carissimi Quintiliano e Riccardo, sono Paolo da Formia.

0: Sono Nicola, buonasera. Dusan non può rinnovare ora, deve farlo dopo il 30 giugno. Un problema di bilancio, anche questo è vero. La Juve non può rinnovarlo ora. Infatti, io ho detto aspetteranno sicuramente le due partite, poi vediamo giugno. Però, secondo me, un accordo devono trovarlo. Poi che ufficialmente lo fai dopo il 30 per questo di bilancio, ok, però trova l'accordo, punto. Almeno sai che hai un centravanti, che hai lui come centravanti. L'unico centravanti che doveva rimanere è Ravanelli. Magari saremmo stati più fortunati a Monaco e Amsterdam. Maurizio, le partite. Ma perché ci scrive sempre Marco? La buffonata del primo maggio e l'anno scorso sull'Andrangheta, discorso doppia curva, lasciamo perdere. Va anche lì, il mio amico mi anticipò, caro Quintigliano, te lo dico subito, rispetto alla giustizia sportiva finirà a tarallucci e vino. Daranno, mi disse, io ve lo dico, le anticipo perché me le dice lui, daranno una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, e così è stato, e faranno una multa all'Inter, e così è stato. E invece i dirigenti dell'Inter hanno parlato con i capultra, che non erano semplici capultra, erano appartenenti, alcuni di questi qui, all'Andrangheta. Quello ucciso, per esempio, era uno degli emergenti dell'Andrangheta. Vai Fede.
1: Buonasera Quintigliano, Massimo da Casteldefelse.
0: Ciao.
1: Alla domanda perché il nostro prodotto viene venduto così poco è per A.
0: Non parliamo
1: inglese, quindi non possiamo venderlo se non abbiamo una buonissima qualità in tutto il mondo. B, a differenza di come fanno gli altri campionati, Germania, Spagna, Francia, quando c'è una squadra che è la migliore di tutti, come noi lo siamo stati per 9 anni, non pensano a buttarla giù in qualsiasi modo. Quello che pensano è a far sì che le altre squadre arrivino a quel livello in maniera che il prodotto si vende di più, meglio e più guardato in tutto il mondo. Noi invece abbiamo gente che vigila il calcio, che sinceramente guarda solo il suo orticello. Sono messi lì per fare nel loro piccolo il favorino, invece di far esplodere il prodotto e venderlo a tutti quanti, e guadagnerebbero di più, perché sono convinto che a parità di ruolo guadagna molto di più un tedesco o uno spagnolo rispetto all'italiano. E poi voglio vedere domenica le contemporanee se Dazon ce la fa.
0: Vedremo. Grazie intanto, ciao immensi, grazie dell'immensi. Io sono deluso da tutto il nostro sistema calcio, è davvero uno sport che non vuole alimentare la passione, che lo fa stare in piedi. Io non so ancora quando andrò a vedere la mia ultima partita stagionale, e non è normale, non so neanche cosa dire a mio figlio, se può venire domenica o stare a casa lunedì. Un disastro nel disastro di un movimento poco credibile, ma la mia passione per quei colori, anche se stanno tentando in ogni modo e verso, non la cambierò mai, fino alla fine. Forza Magica Juve, Raffaele da Bergamo. Vai Fede.
2: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
0: Ho
2: scritto pure in privato oggi, cioè siamo tutti d'accordo chiaramente sull'incompetenza di sta gente, ma la cosa che più mi fa veramente pensare, no? È adesso questa proposta di giocare a mezzogiorno e che nessuno risponda. Ma anche il prefetto stesso, no? Che
0: risposta, dica,
2: scusate, ma voi dove vivete? Cioè lì la domenica delle finali non c'è solo la finale del singolo,
0: esatto.
2: Ci sono le finali del doppio maschile, del doppio femminile, eventi a corredo, allenamenti. Chi va al Foro Italico, io ci sono andato tante volte in passato, non è che arriva lì 5 minuti prima della finale di Sinner, se ci arriva, gli stanno pure a portare sfiga a sto ragazzo dicendo la finale di Sinner, ci deve arrivare innanzitutto. Ma è un evento tutta la giornata, quindi teoricamente sarebbe più papabile farla alle 3 quando stanno già tutti dentro a Foro Italico, che farla a mezzogiorno quando è il momento dell'ingresso. Io veramente sono adibito
0: Grazie Tony, guarda, dobbiamo interromperti perché stiamo per chiudere, sono tantissimi messaggi. Purtroppo purtroppo non possiamo leggere e ascoltarli tutti perché sono veramente tantissimi e vi ringrazio. Però Tony, che non so se fosse stato all'ascolto quando l'ho letto, ti dico che la risposta c'è stata invece del prefetto, secondo Lanza, virgolettato, quindi non poi Lanza, sostanzialmente la prefettura ha detto: la proposta, la rileggo, della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio, e quindi anche le altre aggiungo io, non è percorribile, e quindi al momento resta alle 20:45 di lunedì, salvo ricorso al TAR annunciato dalla Lega nel caso in cui la prefettura

0: come è successo, non avesse cambiato la decisione, e siamo in balia comunque di questa gente qui. In un paese normale il responsabile dei calendari si sarebbe già dimesso. È vero, Marco, lo sai chi è il responsabile dei calendari? Butti, il dirigente della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, uno di quelli che è stato ascoltato. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ciao Riccardo, buonasera, ciao. Ben trovati.
0: Grazie.
1: Allora, riguardo a Dusan, sicuramente oggi è il valore aggiunto di questa squadra. Ma... cioè, con gli attaccanti che abbiamo noi, lui è il vero attaccante della Juve. Perché dà profondità, perché copre la palla, anche se tecnicamente, per come la vedo io, per come lo vedo io il calcio, alcuni fondamentali ogni tanto
0: gli mancano,
1: è migliorato tantissimo da quando è arrivato, però sai, a questi livelli li aspetti sempre tanto. Quello che dico io è solo una cosa: noi avevamo uno scouting impressionante in passato. Forse è questo quello che manca alla Juve. Cioè, oggi, diciamo, il Dusan che tu devi andare in qualche modo a, passatemi il termine, a pregare di rimanere, logicamente sempre alle cifre che impone la Juventus, ma comunque lo stai in qualche modo coccolando affinché lui rimanga alla Juve. Cioè, è possibile mai che noi non abbiamo uno scouting capace o in grado di andare a trovarci un attaccante potenzialmente forte o anche più forte di Dusan? Cioè, è questo quello veramente, cioè forse quello che veramente manca oggi alla Juve? Non è tanto andare passatemi il termine, come ha detto prima il tifoso di prima, a inginocchiare. Cioè, non si inginocchia nessuno a Vlahovic.
0: Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie Alex, abbiamo capito perfettamente, hai ragione sullo scouting, va rafforzato, e questo secondo me è uno dei punti importanti. Chiudiamo con questo messaggio. Michele da Perugia, lo conosci? No? Ho appena ordinato il libro del grande Riccardo. Quindi,
2: grazie,
0: professore, grazie, dottore e grande, l'importante insomma, Riccardo.
2: Io mi chiamo Riccardo, chiamatemi Riccardo.
0: Esatto. Allora, siamo giunti veramente al termine. Grazie immensamente, come sempre, a Federico Rossi. Grazie a tutti voi, veramente tantissimi. Grazie, Riccardo. Alla prossima settimana.
2: Alla prossima settimana.
0: Grazie.
2: Ciao a tutti.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere. Le sue parole il giorno del ritiro: ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta a sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
4: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora,
6: Turco!
5: Turco ci è andato dentro pesantemente, sì, anzi sta scavalcando un confine.
6: Va bene, sì.
5: Allora, intanto stasera l'Olimpico è pure abbastanza impegnato. Ci sarà anche Marco. Quello della che è un contemporaneità, dice Severino. Quello della contemporaneità sarebbe un problema, visto che domenica 23 maggio, ultima giornata, si possono giocare ben sei. No, ma la contemporaneità, il serale sarebbe stato lunedì sera, non domenica sera.
6: Mi dispiace che abbiate mollato così velocemente la presa sui fatti degli arbitri e dell'Inter. Voi siete la nostra voce, no? Amico mio,
5: allora c'è una differenza tra mollare
6: e raccontare. Ma se non c'è niente, è al momento. E noi in tribunale ci hanno chiamato, no, non abbiamo riscontri, che dobbiamo fare? Io non voglio essere vergognoso come lo sono stati loro.
5: Spieghiamo.
6: E se oggi non c'è niente, che devo fare?
5: Spieghiamo questo
6: no,
5: concetto.
6: No, ma capisco l'amico.
5: Lo capisco, però spieghiamo questo concetto. Allora, noi non è che stiamo dicendo, è tutto rose e fiori, funziona tutto bene, c'eravamo impressionati tutti quanti. Allora, che tutti quanti, anche tardivamente, e mi riferisco ai tifosi del Napoli, si siano resi conto che c'è una situazione che oramai ha superato un limite, è tacito. Di qui a poter aprire un baule, il famoso vaso di Pandora, che secondo me andrebbe aperto, e di questo ne sono convinto.
6: Anch'io.
5: Però probabilmente il coperchio che hanno trovato non era quello del vaso di Pandora. Se sono questi i fatti che vengono raccontati. Perché su ogni cosa c'è un virgola al momento, virgola. Poi, se il PM Ascione a un certo punto dice: ma che avete capito? Io c'avevo questa pentola che ho scoperchiato, non quella che vi ho fatto vedere a tutti quanti. E allora là ci alziamo in piedi e facciamo 92 minuti di applauso.
6: Ma io me lo auguro con tutto il cuore.
5: Nel momento in cui noi dobbiamo fare cronaca con voi, voi avete stima di noi, lo sapete perché? Non perché siamo Vincenzo e Alessandro, è che in fondo siamo due giornalisti come tanti che fanno il loro lavoro. Ma
6: un po' meno prezzolati di qualcuno.
5: Meno prezzolati, sì. No, ci stavo arrivando al punto. No,
6: okay.
5: Voi vi fidate di Vincenzo e Alessandro perché fanno questo lavoro con onestà. Con l'onestà di raccontare da sempre il proprio tifo, anche quando vanno altrove.
6: Certo.
5: Con l'onestà, nonostante il proprio tifo, di dirvi quando le cose magari non andavano bene a noi, occhio che abbiamo sbagliato anche noi. E con l'onestà di dire: se non vengono fuori dei fatti, non ce li possiamo inventare. Dopodiché siamo contenti se vengono fuori, assolutamente sì, ma l'indagine non la facciamo noi, quindi il nostro apporto sarà quello di continuare a vedere, ma non possiamo nemmeno andare là, cerca qualcosa, perché sennò sembriamo dei ragazzini che vogliono inventarsi storie che ci sono probabilmente, ma che non sono emerse.
6: Infatti c'è un amico che dice: mi sembra normale che nel 2022 ogni giorno c'erano le intercettazioni. No! Non era normale. La roba del 2022, quello di oggi è la normalità.
5: Perfetto.
6: Cioè il fatto che un'indagine si faccia all'interno di una struttura e non sui giornali è la normalità. Il problema, e è qui che io mi incazzo come non mai con alcuni colleghi, perché lì le pubblicavano ogni giorno, ci apriva, tu aprivi l'X di queste persone, guarda cosa ha detto quello, guarda Parati, cioè oggi sono stati prime. Io con questa gente qua mi cavolo.
5: Sì.
6: Perché ci vuole querela. Posso dire una cosa? Secondo me noi su questo, medaglie non me le voglio mai mettere, però mi riconosco la coerenza, perché non abbiamo mai detto Non abbiamo mai detto ah, a rogo, alla gogna, perché non abbiamo visto e letto. Loro, cioè alcuni che poi cercano di lisciarvi il pelo, va bene, e mi fermo qui. Loro sono stati i primi che nel 2022 hanno distrutto la Juventus non sapendo ancora cosa c'era, basandosi solo sulle intercettazioni. Qualcuno vi ha raccontato della carta di Ronaldo?
5: Quello che ci fa arrabbiare, infatti, è proprio questo: la disparità di comportamento di procure, stampa, giornalisti, quelli senza e con le virgolette, eccetera. Su questo possiamo parlare tutta la vita. Noi abbiamo avuto la coerenza di raccontare l'uno e l'altro nello stesso modo, di dire che era sbagliato ed era volutamente forse sbagliato tirare fuori delle cose per fare un processo popolare.
7: Bravo,
5: prima di quello ordinario.
6: E così è stato.
5: Perché si è alimentato con quei dubbi che poi non si sono tradotti in fatti, un sentimento popolare avverso alla Juve, e lo è stato costruito nemmeno tanto ad arte, perché nel momento in cui tu, e ribadisco, in un TG nazionale dici che Suarez era un tesserato Juve, tu non fai né uno, non una corretta informazione, due, racconti una falsità, tre, quindi non lo fai nemmeno in maniera pulita e sistemata, ma lo fai in maniera sfacciata e sbagliata, e quello lo abbiamo condannato. Adesso ci limitiamo a dire con stupore che improvvisamente hanno imparato a fare le indagini, nel senso di non far uscire le cose.
6: Guarda caso. Così come
7: fammi sentire un vocale, va, se no poi mi viene fuori quella, perché se io dico una parola voi capite tutto, quindi quella parola la devo dire. Andiamo avanti.
8: Ma ragazzi, io vivo in Scozia, Stefano da Edimburgo, e lavoro a scuola, faccio l'insegnante, non mi dico, i miei colleghi sono appassionatissimi di calcio, si fanno delle risate incredibili, dicevano che non ci potevano credere che il derby di Roma poteva avvenire, era stato previsto nello stesso giorno, dicevano loro, ma anche a livello di marketing, se lo metti un altro giorno e quindi attiri le persone in giorni diversi, tu fai muovere l'economia in giorni diversi e non fai il sovraffollamento nello stesso giorno.
6: Bravo,
8: no?
6: È anche quello,
8: anche per la città stessa.
6: Incredibile,
8: incredibile, ma... le grasse risate, oppure gli arbitri che favoriscono una squadra senza mettersi d'accordo con la squadra, delle risate ci stiamo facendo, ho dovuto far vedere loro la traduzione degli articoli perché non ci credevano alle cose che stavo dicendo.
7: Ma guarda, grazie di questa testimonianza, ma figura. Intanto, a proposito di primi messaggi, veramente ne vedo tantissimi. Giovanni da Ortona a Mare, che so benissimo, è in provincia di Chieti, cioè, concordo con tutto quello che stai dicendo, di questo ti ringrazio. Ragazzi, buonasera. Posto il fatto che giustamente voi ci raccontate i fatti allo stato attuale senza le sentenze, ci potete spiegare a che titolo Zazzaroni si è presentato davanti al pubblico ministero? Abbiamo detto anche ieri, ragazzi, si è presentato perché lui è convinto di sapere alcune cose, si è presentato. Se io fossi convinto, avessi in mano qualcosa per accusare o per scagionare qualcuno,
5: lo farei,
7: ma non ce l'ho e quindi non lo faccio. È il solito discorso che provi a dire, no, a quei poveri soliti che rubato, benissimo, c'hai la prova, vai in procura. Se io avessi una prova, io andrei in procura a fare la denuncia, andrei da carabinieri o dalla polizia, anzi da carabinieri in questo caso, a fare la denuncia, ma non ce l'ho.
5: Dopodiché prendiamo atto che in questo caso un giornalista, un direttore, peraltro importante, è andato a cercare di buttare acqua sul fuoco, perché per lui si è acceso un fuoco che non aveva ragione d'essere.
7: Però nel 2022...
5: Nel 2022 e nel 2006, ma in generale ogni volta che tocca la Juve non abbiamo mai visto nessuno
7: andare lì, anzi,
5: fare il processo inverso, inventarsi notizie, non sto riferendo naturalmente a Zazzaroni. E ti aggiungo anche un'altra cosa, e qui magari possiamo chiamare in causa lui, Italo Cucci, eccetera. Anzi, anni dopo Italo Cucci e Zazzaroni hanno raccontato la storia del VAR raccontata dall'allora presidente federale Tavecchio, quando Italo Cucci poi di recente ha detto: io da giornalista mi sono informato e mi hanno detto, beh, vince sempre la Juve. Allora lì probabilmente andava fatta un'informazione diversa, lì probabilmente andavano raccontate le cose come stavano da tanti colleghi e da tanti addetti ai lavori. Prendiamo atto che quando viene chiamata in causa la Juventus, o per opportunità o perché non conviene, o perché stranamente in quel caso nessuno c'ha notizie che possano dire oh, ma secondo me state prendendo un granchio, perché le plusvalenze si possono fare, perché per esempio nel 2022 un giornalista X, non dico il direttore Zazzaroni, ma un giornalista X poteva dire: posso andare un attimo dal proprio PM? PM, allora ti voglio dire una cosa.
7: E allora io ti rispondo.
5: Aspetta, vabbè, aspetta, poi aspetta. Rispondo con chiudo malizia. La storia. Va, PM, ti voglio dire una cosa. Forse non lo sai. Guardate che la stessa storia che è stata raccontata adesso per altri motivi. Forse non lo sai. Te lo dico a bassa voce, perché sennò fai una figuraccia. Vedi che le plusvalenze non sono normate. Cioè non c'è una normativa che stabilisce quante ne puoi fare, che specchio, non specchio, come le puoi... Non c'è. Quindi state prendendo un granchio. State assenti a me. Non andate avanti, che state prendendo un granchio. No, qua, là sono fatti tutti quanti i loro fatti. I fatti loro, no? Perfetto. E nessuno può andare a dire, vuoi andare avanti lo stesso? Ok, però tieni conto che plusvalenze è un'azione che si fa tra chi cede e chi compra. O chi si scambia giocatori, no? Perfetto. Avviene tra due squadre, non è solo una che ne beneficia eventualmente, perché l'altra è complice. Quindi se punisci uno, ne puni un'altra. E se punisci due squadre che fanno plusvalenza su scambi di giocatori, ne devi punire tutte quelle che lo hanno fatto, quindi devi buttare giù tutto. Te la senti di farlo? Io non lo farei. Mi prendo e me ne vado.
7: Ma vedi, Vincenzo,
5: nel 2022 questa storia non l'è andata a raccontare nessuno.
7: Perché lì serviva? Perché la Juve in mezzo al caos. Se oggi vendono 3 copie, la Juve in mezzo al caos gliene fa vendere 5. Se oggi le trasmissioni televisive la vedono in 15, la Juve in mezzo al caos con i titoloni gliene fa vedere da 30. Invece qui c'è tutto un altro sistema che forse va tenuto più sotto chiave, perché qui se cade il sistema sono problemi evidentemente per tanti. Io me la giustifico così la vicenda, detto che se non c'è niente è giusto che non ci sia niente. Se non c'è niente e se il PM è tutto chiuso, non ci saranno più interrogatori, non ci sono di mezzo le squadre, ragazzi, se lo dice un PM noi cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? No, ma allora c'è, perché io non sono di quelli che ha fiducia nella giustizia al 100%, perché sono esseri umani e possono anche sbagliare come tutti, però siccome siamo sotto questo cielo e è come quando vai da un medico piuttosto che da in un ristorante, perché dal medico ci vai perché dici guarda vai a lui che ti può indirizzare, oppure vai in quel ristorante perché c'è lo chef migliore, tu ti fidi. Dopodiché, se non dobbiamo fidarci più di nessuno, io tendenzialmente non mi fido di nessuno, a volte meno di me stesso, però ragazzi, che possiamo, cioè non è che possiamo andare alla procura di Milano e buttarci una bomba, perché poi si vanno in galera. Quindi se dicono indagini chiuse, non c'è niente, possiamo pensare alcune cose, certo, rimanere il fiume, certo, ragazzi, ma il sangue da una rapa non la tiri fuori, se non c'è, non c'è. Verrà fuori fra un anno, verrà fuori fra 2 anni, speriamo, vediamo, ma di più che possiamo fare?
5: Dopodiché
7: io non mi sono mai illuso, però ragazzi, perché quello che ci hanno raccontato fino ad oggi, onestamente, non è che ci sia granché.
5: Perché infatti noi dicevamo evidentemente ci deve essere di altro, ma molto altro.
7: È chiaro.
5: Non può bastare questo. Dopodiché mi riproietto nella macchina del tempo, la DeLorean con Doc Brown nel 2022. E oltre ad andare a dire occhio che le plusvalenze non sono normate, quindi tecnicamente certe cose si possono fare, io sarei andato lì a dire anche un'altra cosa. Sarei andato a dire anche i valori dei giocatori non hanno un valore specifico. Io posso far valutare un giocatore tanto. Per esempio, voi avete detto che Orsolini è una plusvalenza. Beh, direi che poi Orsolini è diventato addirittura un giocatore della nazionale, o comunque un giocatore che ha deciso campionati. Audero era passato per plusvalenza, credo che sia andato anche all'Inter, correggimi se sbaglio, a un certo punto comunque doveva andare all'Inter, comunque un giocatore che poi è stato acquistato. Insomma, sarei andato a raccontare anche questo, solo che in quel caso, come dici tu, probabilmente faceva comodo, probabilmente nessuno si è sentito questo senso civico di andare a dire.
7: Non
5: io
7: c'è avuto nessuno.
5: Mi sento in quanto di
7: qui
5: persona che conosce avuto. Il calcio di andare a dire.
7: Qui ce l'hanno avuto. Vai, sentiamo un po' di vocali. Vai.
9: Ciao ragazzi, Sebastiano da Lecce. Piccola riflessione. Non credo che possano essere autorizzate le partite del campionato alle 12, quindi il derby alle 12 e la finale internazionale di tennis alle 17, per un motivo stupido. anche se particolare. Sicuramente il derby finirà in maniera liscia, in maniera tutta regolare, non ci sono problemi, tutto ok, tutto a posto. Ma ponete il caso che, come purtroppo qualche altra volta è successo, ci sono problemi di ordine pubblico,
7: lo so, quindi ne parlavamo proprio oggi,
9: tifoserie che si scontrano nelle vicinanze dello stadio, ve l'immaginate lo scenario nel pomeriggio?
7: Guarda,
9: la polizia con,
7: ne parlavamo oggi, ne parlavamo oggi con Vincenzo proprio prima della puntata. Ma qui, e io richiamo in causa quelli che difendono la Lega, o che, per carità, poi può fare quello che gli pare nella vita. Loro danno per scontato, loro hanno per scontato che va tutto liscio, tutto normale. Anzi, i tifosi di Roma e Lazio accolgono quelli che vanno what's soccer, what's soccer, sinner, hop, set, what game? Ecco, loro, che giustamente è un altro sport, nemmeno ci possano pensare, con i cioccolatini e con il tè caldo. E se non è così, come dice giustamente l'amico, ma Simonelli e De Siervo sono notoriamente esperti di ordine pubblico. Quindi lo scemo del villaggio è il prefetto, che magari di mestiere fa questo, tra l'altro prefetto Giannini, ex questore di Roma, che forse un pochino le cose le conosce, e dice guardate che se poi succede qualcosa che facciamo? Oppure banalmente, visto che siamo in quel quadrante lì, si blocca il traffico perché, speriamo di no, ma si blocca il traffico perché gli agenti devono respingere i tifosi di una e dell'altra parte, che facciamo? Quelli che vanno al tennis, oh my god, giustamente, perché vanno a vedere tennis, dove si può nemmeno, cioè io se c'è una cosa nel supporto del tennis, silence please, tutti zitti, shh. Insomma, che sport, però va bene, bellissimo lo sport, il tennis, bravo Sinner, ale venga anch'io, ma sono due culture diverse, totalmente di sport. Figuriamoci chi va a vedere lo sport, chi va a vedere il tennis e chi va a vedere il calcio. Quindi De Siervo e Simonelli, che si prendono sta responsabilità di dire no, tutto a posto, andiamo noi e basta anticipare, beati voi, bravi voi che lo sapete, bravi. Dopodiché credo che nelle prossime ore la prefettura darà una risposta. Se gli dice di sì, oh, hanno vinto loro, e vedrete che a questo punto il potere loro diventerà addirittura di incidere sull'ordine pubblico e sulle questioni delle città, per non ammettere di aver fatto una clamorosa stupidaggine.
5: Attenzione, perché forse una minima di ammissione arriva, perché Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi. E ha detto testuali parole, cito virgolettato: il prefetto di Roma ha deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20:45. Punto. Prendiamo atto della decisione, anche se non la condividiamo. Abbiamo avanzato una proposta scrivendo direttamente al ministro Piantedosi, dando la disponibilità di anticipare tutte le partite alle 12 di domenica. Forse non è stato tenuto conto del fatto che il rinvio del derby di Roma coinvolgesse anche le altre 4 partite rilevanti per la corsa Champions, e quindi un disagio per circa 300.000 tifosi e per altre 4 città. Apro e chiudo parentesi, anche loro se ne devono rendere conto, ma va bene. Alla luce di questo, dando noi disponibilità ad anticipare di mezz'ora, e mi auguro che la stessa disponibilità la dia la Federtennis nel posticipare, mi auguro si risolva. Ricordo che noi non abbiamo potuto fissare questa partita di sera, alla luce di una decisione legata agli scontri dell'ultimo derby, e voglio dare anche un attestato di stima alle forze dell'ordine. Per questo avevamo organizzato la partita alle 12:30. Riteniamo e ritenevamo che fosse un orario più che adeguato per consentire afflusso e deflusso dei tifosi. Sì, però vi siete dimenticati degli internazionali di tennis.
7: Ma che è un derby!
5: Non finisce qua. È vero che il doppio che c'è il doppio di cui parlavamo anche noi prima, ma parliamoci chiaro, il grande pubblico ci sarà per la finale del singolo maschile, quindi facciamo anche le previsioni.
7: Sì,
5: di
7: lui
5: pubblico
7: fa le previsioni, sai, biglietti
5: soprattutto
7: venduti.
5: Se, come ci auguriamo, ci sarà Sinner, quindi alle 17 la prefettura nel prendere questa decisione avrà avuto degli elementi che noi non conosciamo. fanno quello per mestiere. Ti annuncio questo, poi magari anche la prefettura magari si sta domandando come avete fatto il calendario, ma questo è un altro discorso. E quindi voglio dare credito al fatto che, se hanno detto che il tempo era poco, ci fossero motivi a noi ignoti. Abbiamo cercato di anticipare, vi assicuro che programmare mezz'ora prima una partita di calcio non è una cosa usuale, significa chiedere alle squadre un sacrificio in termini di preparazione. Abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare, spero lo faccia anche la Federtennis e che si segua l'auspicio del ministro Piantedosi di trovare una soluzione intelligente affinché questi due eventi si svolgano in serenità senza scontri. Noi pensavamo fosse un bene per la città di Roma avere questi due eventi in contemporanea, capito? Quindi l'hanno fatta apposta. Va bene, anche se separati. Ora speriamo che questo nostro passo indietro, anche rispetto alle altre quattro città interessate, possa andare incontro ai tanti tifosi che si sono organizzati. Chiedere a 300.000 persone di andare alla partita in un giorno lavorativo ci sembra una cosa molto forte che abbiamo cercato di attenuare. Vi siete dati una deadline? Viene chiesto. Noi ci auguriamo, proprio perché questa proposta in scia alle dichiarazioni di Piantedosi, di ricevere una risposta entro la sera. È chiaro che se non dovesse avvenire dovremmo prendere un ricorso al TAR, come abbiamo preannunciato. Però così si andrebbe a ridosso della partita, gli fanno notare. Purtroppo sì, dice Simonelli, per questo dico che con un po' di buonsenso da parte di tutti si può risolvere. Poi è vero che la partita poteva non essere fissata in questa data, tutto vero, ma non è questo il momento di parlarne.
7: No.
5: È stato fatto quasi un anno fa, appunto, ma si sapeva. Ci si poteva pensare, sì, ma si è anche pensato a come risolverlo. Però, insomma, sempre una risoluzione di un problema che avete creato voi. Oggi ci sono stati nuovi elementi per cui, secondo la prefettura, c'è un rischio. C'è da risolvere un problema. Se lo affrontiamo senza l'idea di prove di forza, facciamo un bene a tutti. Se poi mi chiedete se come la Lega abbiamo colpe, io dico che non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che si poteva prevedere, né la Lazio in finale, cosa che non si poteva prevedere.
7: La Lazio in finale?
5: Sì, perché parla anche della Lazio in finale di adesso, non si poteva prevedere, altrimenti avremmo potuto giocare al sabato, capito? Loro dicono se la Lazio non andava, cioè, in finale, anticipavano al sabato. In futuro la finale di Coppa Italia potrebbe cambiare città, a me la finale a Roma piace molto, il format è bello e c'è entusiasmo, è chiaro che ci sono dei disagi legati ai calendari internazionali, l'anno prossimo abbiamo la fortuna di non avere la concomitanza tra la finale di Coppa Italia e internazionale di tennis, perché ci sarà una settimana di differenza, poi sia noi che l'FTP abbiamo calendari bloccati, eccetera, eccetera.
7: Vedi, io comunque spero che la federazione del tennis dica di no.
5: Sì, me lo auguro anche io.
7: Io spero che la federazione. Ma
5: in soldoni, lui dice:
7: sì, sì, ma...
5: sì, è vero, abbiamo sbagliato, non abbiamo previsto questo. Però oramai è così. Abbiamo cercato una soluzione, ma non ci vogliono venire incontro. Se ci vengono incontro, si gioca domenica alle 12. Se non ci vengono incontro, si gioca lunedì alle 20:45. Quindi si attende la risposta della prefettura entro la sera. Altrimenti, se non arriva per la sera, la Lega farà ricorso al TAR con la possibilità di arrivare a ridosso della partita senza sapere.
7: Andrea dice: Andrea Racchiani, il presidente della Lega, si deve dimettere. Da 11 mesi sanno che il calendario è noto, è colpa del tennis, fanno di tutto per farci odiare il calcio. Sono d'accordo. Allora dico all'amico Papis da Pistoia: no, secondo me non è che allora chi attacca in questo momento il prefetto non lo attacca per motivi politici, lo attacca perché, questo è un mio parere, lo attacca perché o ti schieri con la Lega, quindi con il sistema, e dici che alla fine si può tenere in ostaggio un campionato per 200-300 persone, perché magari pensano che siano 200-300 persone. Non è soltanto una questione di persone, tra virgolette, teppisti o delinquenti, perché comunque è normale che se fosse in un paese dove tutto va per il meglio, ci si incontra, si va allo stadio, ci si abbraccia, ci si scambia le sciarpe e tutto finisce lì. Però cadere ora dal pero e dire ma si può tenere un calcio in ostaggio per 200-300 persone, ma lo si sa che da sempre così. Anch'io vorrei un mondo ideale, ma il mondo ideale non c'è, e quindi con questo mondo, soprattutto con il derby di Roma, devo fare i conti. E allora, se devo fare i conti con quello che non è sicuramente un mondo ideale, non posso ritrovarmi al mercoledì alle 18 e non sapere ancora cosa diavolo fare. È questo che è grave. Quindi non c'è una questione politica, secondo me. C'è semplicemente una questione di schierarsi da una parte, ma è legittimo, o dall'altra. Per me non esiste al mondo che una Lega Calcio si trovi impreparata in questa maniera. Poi li vogliono battere le mani, li potete battere le mani quanto volete, dare colpa al prefetto, va benissimo, contenti voi, contenti tutti. Siccome noi ci abbiamo da prendere posizioni obbligate, ma noi diciamo quello che ci pare giusto, logico, come lo facciamo sulla vicenda dell'inchiesta, anch'io vorrei avere oggi la pistola fumante, ma non ce l'ho, faccio un passo indietro. Ma su questo, secondo me, ci si può veramente attaccare a tutto, ma non vedere la responsabilità di una Lega Calcio incapace di organizzare 11 mesi fa una giornata di campionato, a me pare pura follia.
5: Allora, ora ci fermiamo, non lanciamo altri quesiti, anche perché al ritorno vi dobbiamo informare su un'altra cosa. Quindi
7: ti vedo particolarmente, quindi, che sta succedendo.
5: Restate con noi, che proviamo a fare un po' il quadro, il punto della situazione in questi pochi minuti. Ottimo. Ma riguarda altre cose di campo.
10: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Ciao ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, amorosamente siciliano. Ragazzi, dopo il patatrack che hanno combinato, io dico solo una cosa, cioè la Lega poteva solo recuperare, perché sono irrecuperabili quello che hanno combinato, però lunedì mattina spostavano la finale di Coppa Italia a mercoledì, giovedì prossimo, e sabato anticipavano tutta la giornata e non c'era nessun problema. Giocavano le squadre interessate con meno obiettivi alle 15 e le squadre in lotta per gli obiettivi alle 18, punto. Bastava spostare solo la finale di Coppa Italia.
12: Ragazzi, io dico una cosa, ma la Juventus non dovrebbe fare i propri interessi battendo i pugni sul tavolo per ottenere un orario decente e far sì che la gente vada facilmente allo stadio dopo che ha comprato il biglietto? E invece stanno sempre zitti e non dicono mai nulla? Cioè, ma gente con la schiena dritta in società c'è? O sono capaci solo a fare scena muta e a subire tutte le angherie della Federinter? Io veramente sono veramente stufo di questa società che non protegge mai i propri tifosi e nemmeno il suo buon nome. Cioè, facciamo qualcosa tutti quanti, perché non se ne può più.
13: Ciao Ale, ciao Vince, sta cosa mi manda fuori di testa che avete detto, ragazzi, no? Che la Juventus è come tutto il sistema Serie A in silenzio perché ha votato la stessa persona, ricevendo secondo tutti qualcosa indietro forse. Ma la Juventus che ha ricevuto, ragazzi? No, ditemi voi, che questa è la cosa assurda. Ma la cosa assurda della nostra dirigenza, che cosa ha avuto la Juventus? Solo pesci in faccia abbiamo avuto, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Fino alla fine.
10: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, andiamo avanti su questo.
7: No, aspetta, perché giustamente io stamattina, quando ho fatto la rassegna stampa, sta cosa mi era sfuggita. Ma l'ha girata Fabrizio, che sta tornando da Miami.
5: Grande
7: questo
5: Fabrizio.
7: No, ha lavorato tantissimo in questo convegno. Tra l'altro ha parlato di urologia, quindi la cosa ti potrebbe interessare.
5: Orologia?
7: No,
5: urologia.
7: Sai la roba
5: Senti, io guarda, Rossi, come sta una bomba.
7: Ma non lo so. Giustamente stamattina un quotidiano, vediamo se riuscite a capire quale, Sportivo, ha scritto: in discussione, D'Amico alla finestra, due punti, è il re delle plusvalenze.
5: Mi era sfuggita sta cosa.
7: Il dirigente che dovrebbe lasciare Atalanta, specialista del mercato ad alta sostenibilità. Ah, quindi è il re delle plusvalenze. Ah, è 2022?
5: No, no, adesso è una virtù nella plusvalenza, ovviamente. Ma quello era anche subito dopo. Parliamo sempre del nulla, parliamo sempre di Carnevali, che poi parlava con la Roma. Dobbiamo darci una mano tra squadre per risollevarci. Invece, poi a noi avevano raccontato, anzi, ci hanno condannato perché facevamo una cosa per loro illecita, quando illecita non era, lì, come detto, nessuno andasse scomodato ad andare a parlare con gli inquirenti per dire: guardate che si può fare. Detto questo, non so se dobbiamo continuare a parlare di questa storia, la teniamo un attimo.
7: Guarda,
5: sullo
7: Marco,
5: sfondo.
7: No, Marco scrive: penso che sia un ex addetto forte dell'ordine, o comunque un attuale a parte delle forze, dice il dottor Lamberto Giardini è una persona seria e competente, a differenza di tutti coloro che vogliono fare fenomeni in termini di ordine pubblico. La tematica della sicurezza pubblica è ben articolata e complessa. I vertici del calcio evidentemente non sanno le difficoltà con cui si deve gestire l'ordine pubblico e in più sono degli incapaci, scrive Marco. Tra l'altro io, guarda, mi ricordo di aver partecipato a diversi tavoli, da giornalista ovviamente, del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché i tavoli che si fanno in prefettura, almeno che si facevano in prefettura a Livorno, erano aperti alla vigilia di un derby abbastanza delicato, che certamente non è Roma-Lazio, ma abbastanza delicato come Livorno-Pisa. E mi ricordo che le facevano diciamo a porta aperta con i giornalisti, e dal mio punto di vista in maniera molto corretta, perché è giusto che anche chi sta dall'altra parte si renda conto. E veramente, quando ho partecipato a queste riunioni, che sono riunioni di 4, 5, a volte 6 ore, poi è chiaro che magari facevi 3 ore con i giornalisti, poi le cose più strettamente tecniche la facevano a porte chiuse, ma gestire l'ordine pubblico è una delle cose più delicate e difficili, credo, al mondo.
5: E anche lì,
7: perché hai una marea di varianti o variabili che devi prendere in considerazione, dalla cosa più tragica alla cosa più banale. E però noi abbiamo presidenti di Lega che possono fare,
5: certo, tutto. Loro sanno fare tutto, però non sanno fare il loro lavoro, perché il calendario è partorito dalla Lega di calcio. Però detto questo,
7: sì,
5: proviamo a mettere un attimo da parte, sì, anche questa querela, così parliamo anche, sì, di altro, oltre, sì, al fatto, sì, che avrete, oltre al fatto che avrete visto tutti quanti la puntata di Open Bar sulla questione del frame, non frame, che comunque
7: io l'ho
5: è una
7: vista
5: cosa
7: stamattina sui social, mentre stavo facendo una cosa.
5: E immagino,
7: infatti,
5: cosa
7: è stata un pochino più lunga, perché
5: un po' più lunga,
7: sì,
5: delle emorroidi.
7: Perché non ho capito. No, non mi dà flag, non mi dà bandiere,
5: mi
7: poi invece
5: side,
7: ci sono,
5: poi,
7: mi dà un side,
5: no,
7: poi
5: no,
7: però
5: adesso
7: è fuori.
5: Quindi non c'è un unico frame.
7: No. Beh,
5: oh, quindi si può portare
7: è
5: avanti
7: sui social,
5: frame,
7: ragazzi.
5: Perfetto.
7: È sui social,
5: quindi questo vi fa capire che poi uno può dire: ok, l'inchiesta è stata un buco nell'acqua o è stata gestita male. Però poi magari la gente, quel dubbio che ci sia qualcosa dietro, se lo porta ancora con sé, perché prima ti raccontano una cosa, poi succede l'esatto opposto. Prima ti dicono che sul famoso fallo da rigore su Vlahovic per Fiorentina Juventus non sarebbe intervenuto il VAR, che poi interviene e ti dice che il primo fallo l'aveva fatto Vlahovic. Poi accade che Parma-Roma vede il fallo dell'attaccante della Roma sul giocatore del Parma, là pure dici vabbè, non interviene il VAR, che non è detto che non interviene, ma interviene anche là, e in quel caso conta il fallo iniziale, non quello finale. Insomma, invertono e fanno quello che vogliono.
7: Sì, io sono rimasto
5: e sui fuorigioco, e tra l'altro anche da quel frame ci hanno dato, ancora non si è capito dove sta il fuorigioco di un giocatore che peraltro non partecipa all'azione se non in maniera indiretta come Vlahovic, viene fuori che dipende dal frame che prendi. Va
7: posso
5: bene.
7: Dire un'altra cosa, sì, Vincenzo? Perché io mi sono fatto una domanda, no? Oggi, sempre in quel momento in cui vedevo quella roba di Open, l'ho vista su TikTok. Ma qui mi pongo veramente una domanda, ma domanda vera, senza ironia e senza retropensiero. Se per giudicare quell'episodio, no, ci mettono un paio di minuti, flag, non flag, sì me la dà, no, non me la dà, vediamo. Ma i commentatori arbitrali, ma è veramente una domanda che faccio a cuore aperto. Come fanno ad avere la sicurezza, come sento, no? In 10 secondi. No, no, decisione giusta, gol da annullare. In 10 secondi.
5: È una obiezione più che giusta.
7: Cioè, io non capisco.
5: Io preferirei, però, in quel caso, dire: sentite, io non sto a Lissone.
7: Appunto.
5: Non so come hanno tracciato.
7: Ma poi te lo dicono con una sicurezza. È fuori gioco.
5: È fuori gioco. Io mi limiterei, vabbè, eventualmente.
7: Oppure,
5: a dire: non
7: calcio
5: so
7: di rigore per la Roma. È calcio di rigore netto.
5: Netto. Vabbè, noi ci hanno raccontato cose diverse.
7: Vabbè.
5: Quello l'avete visto, è inutile dibattere, perché
7: Giustamente ci chiede Paolo da Cesena: ma il prossimo colpo di tacco quando lo farete? Guarda, Paolo, che poi sembra stupida figura se a Simonelli gliene frega,
5: no.
7: Noi bisogna fare anche i turni dei tecnici.
5: Vabbè, ma tutti hanno difficoltà nel poter capire come si devono organizzare, per non parlare ovviamente sempre dei tifosi, che giustamente vanno in,
7: vabbè,
5: difficoltà,
7: comunque,
5: e vabbè, perdono soldi. Altra notizia che avevamo detto che volevamo condividere con voi subito dopo la pausa riguarda sempre Vlahovic, ma riguarda il mercato. Oggi è stata la presentazione del kit della nuova maglia per quanto riguarda il prossimo anno. C'erano Pinzoglio, c'era Yildiz, c'era con Miners. Ovviamente ci sono state tante domande fatte soprattutto a Yildiz, qualcuno la potete trovare anche sui nostri canali social, su Bianconera News in particolare, dove tutto è dettagliato e scritto per bene. Tra le varie cose, Yildiz, parlando di Dusan Vlahovic, ha detto: io gli ho consigliato di restare. Fatto sta che in realtà esperti di mercato, in particolare Niccolò Schira, col quale mi sono sentito anche nel pomeriggio, con il quale poi ogni tanto ci scriviamo, ci ribadisce che ci ha raccontato che degli intermediari di Vlahovic avrebbero offerto il cartellino da free agent del giocatore all'Atletico Madrid. Tu dici, beh, insomma, lo può fare, è free agent,
7: se quindi Sorlo, questo va bene.
5: Ma non lo puoi scambiare perché il giocatore è free agent, quindi non è che tu devi dare qualcosa alla Juventus.
7: Sì, però a quel punto loro avrebbero Sorlot in sovrannumero.
5: Ma infatti non è che l'Atletico Madrid lo vuole, è stato fatto un discorso diverso e su questo secondo me dobbiamo ragionare. Cioè è l'entourage di Vlahovic che vuole che Vlahovic vada via, perché l'entourage di Vlahovic probabilmente sa che se porta via il giocatore può ottenere altre cifre, anche dal punto di vista di quello che può essere la commissione per la trattativa, perché se vai alla Juve dici ok, dammi una cifra, il giocatore rinnova, cifre più basse perché tu mi hai dato quel tetto. Se dovesse trovare invece una squadra che dice sai che c'è, ci punto io su questo giocatore, ok, dammi il doppio delle commissioni, quindi guadagna di più l'entourage del giocatore, guadagna di più il giocatore, quindi l'affare dal punto di vista economico lo farebbe il giocatore, lo farebbe il suo entourage. Qual è la riflessione che ci dobbiamo fare sulla base di questa che è stata la notizia che ci ha passato Nico Schira? Che evidentemente c'è distanza.
7: Beh sì. Sì,
5: perché se non ci fosse distanza neanche si andrebbe a proporre il giocatore da un'altra parte, ma si proverebbe di trovare la chiusura. Evidentemente mi sembra di capire da tutto questo che o è una forma tra virgolette, ma molte virgolette, vi spiego perché, di trattativa per accelerare la chiusura della permanenza di Vlahovic, certo. Ma perché dico tra virgolette? Perché secondo me non lo puoi fare questo, per il semplice fatto che la Juventus ha stabilito un tetto e quindi secondo me i patti chiari, amicizia lunga,
7: secondo me la Juve non rilancia e
5: no,
7: fa anche bene.
5: No, ma non può rilanciare e fa anche bene. La Juventus con Vlahovic immagino sia stata molto chiara: questo è quello che ti possiamo dare, questa è la durata che ti possiamo garantire, se trovi altro, amen, amici come prima. In questo amici come prima probabilmente l'entourage si sta muovendo per spostare Vlahovic da qualche altra parte. Mi viene in mente quell'espressione quasi malinconica, sì, di Vlahovic, sì, a fine partita, quando ha detto sono le ultime due partite,
7: sì,
5: non lo
7: scrollato. Ma guarda, a me lo sai, Vincenzo, io lo rinnoverei Vlahovic per un anno, sai come la penso e va bene. Ma non mi inquieta tanto il fatto che possa andare via Vlahovic, a me inquieta che si torna a parlare nuovamente, e ho letto da qualche parte che in settimana ci sono nuovi incontri di Kolumani, cioè mi sembra veramente che c'è presente le api quando girano,
5: sì,
7: o le mosche,
5: purtroppo ne
7: tengono quando
5: presente.
7: Girano sempre in quella stanza e non si muovono mai da quella stanza. Ecco, a me sembra che siamo in un cul-de-sac dove va via Vlahovic e mi riprendo Kolumani. Ecco, a me questo mi lascia molto perplesso, Vincenzo, ti dico la verità. Poi ci abbiamo altre idee fuori che Kolumani e riprendiamoci Kolumani. Poi però mi auguro con tutto il cuore che dopo l'abbaglio che ho preso con Openda, apri le parentesi, che purtroppo non è stato nemmeno convocato al mondiale,
5: era
7: guarda
5: quasi,
7: caso, era quasi scontato,
5: quasi scontato.
7: Spero di sbagliarmi su Kolumani, che venga e faccia 30 gol, però l'idea che si debba ripartire da Kolumani, io, Vincenzo, questo mi lascia molto molto perplesso. Poi gli va bene a Spalletti, piace a Spalletti, ok, vi chiedo soltanto, se posso, che Kolumani sia il secondo attaccante e non il primo. Cioè, se il mio punto di riferimento è Kolumani, io...
5: Questo dipenderà molto chiaramente da quello che riuscirà a fare con... No, e non
7: e
5: solo,
7: anche,
5: anche da quello che riuscirà, sì, a fare, Vincenzo, con David Openda,
7: anche...
5: perché se ti restano David
7: Openda... E che
5: io
7: faccio l'anno prossimo? Kolumani, David Openda!
5: No, lo so, però il rischio c'è. Noi non possiamo purtroppo... trasformare le nostre speranze in notizie vane. Intanto di andare in Champions League, ma credo che il percorso ormai dipende sempre, dipende soltanto da noi. In questo momento anche con 4 punti ci vai,
7: forse.
5: Beh, poi sì, dipende, sì, qualcuno... 4 punti ci vai.
7: Beh, perché... dipende, perché se il Milan vince tutte e due le partite,
5: anche se il Como vince tutte le partite, ci vai se fai 4 punti.
7: Come se fai 4 punti ci vai? No, perché il Como è a 3, Vincenzo. Se fai 4 punti e il Como ne fa 6, a parità di scontri diretti.
5: Sei un punto sopra, sei un punto sopra, sei un punto sopra al Como. Ti rifaccio il conteggio, così cerchiamo di essere molto dettagliati in questo. Allora, torniamo alla nostra classifica.
7: Tanto
5: la nostra
7: bella classifica. Con un paio di vocali,
5: no, ce l'abbiamo già davanti. Facciamo i calcoli. La Juventus ha 68 punti più 4. So che per te la matematica è un'opinione. Quanto sono 72. Ok, sì. Perfetto. Se il Como facesse 6 punti, ce n'ha 65 più 4 più 6 sono 71. Quindi la Juventus con 72 punti.
7: No, scusa, 65 più 6 fa 72. 66, 67, 68, no, fa 71.
5: Io veramente regalate un calcolatore a quest'uomo. Quindi il Como, seppure le vince tutte, va a 61.
7: E noi facciamo 4, okay.
5: Noi facciamo 4 Roma... punti, siamo lì. La Roma ha 67 punti, così come il Milan, se ne dovesse fare, chiaramente che le vince tutte.
7: 68, 69, 70, 71, 73.
5: 73
7: e se te
5: perfetto.
7: Ne fai 4 non ti basta.
5: Però c'è anche il Milan nel frattempo.
7: Sì,
5: tutto
7: ma
5: questo.
7: Se te ne fai sì, 4 non ti basta.
5: Io ti dico in merito al Como, per quanto riguarda il Como, quindi intanto tanto tu porti avanti, poi c'è anche il Napoli, quindi comunque
7: sì, ma se la Roma ne fa 7, un F4 va alla Roma,
5: perfetto, ci deve andare,
7: sì, ma se, il se la Roma ne fa 6 e tu ne fai 4 va alla Roma,
5: perfetto, okay. La Juventus in questo momento ha il destino nelle proprie mani, potrebbe addirittura agganciare il secondo posto, comunque mettiamo che la Juventus riesce ad andare in Champions League,
7: non puoi ripartire con Lomani, Davide Pendavice,
5: sì, però vai in Champions League, intanto puoi fare un tipo di mercato per il quale lo stesso Bernardo Silva, per esempio, ha detto, sta chiedendo informazioni un po' in giro anche a Ronaldo e a chiedere, ragazzi, ma com'è la situazione là a Torino?
7: Dimmelo a me, ti so dire tutto.
5: A Ronaldo gli dice, grazie, però si scrive con una Z, ma va bene, Ronaldo gli racconterà meraviglie di Torino perché è stato benissimo. È chiaro che senza Champions fai altri tipi di ragionamento, ma anche se vai in Champions e non riesci a vendere i giocatori, allora o prendi un attaccante diverso rispetto a Colomani, oppure punti su Colomani e speri di riuscire a vendere David nell'operazione Colomani, e a quel punto puoi prenderti un altro attaccante.
7: Ecco, già questo mi convince.
5: O Penda, secondo Colomani me, senza nemmeno più la finestra mondiale per potersi rivalutare, secondo me o trovi uno che dice, guarda, voglio avere l'intuizione, lo rigenero, perché comunque non può essere quello che abbiamo visto quest'anno. Però è altrettanto vero che noi abbiamo fatto anche i calcoli di quello che è stato il rendimento di Openda in nazionale, non a caso non è stato chiamato in nazionale, quindi
7: segna da 2022,
5: ragazzi, sì.
7: Allora, giustamente ti danno del somaro, io sono d'accordo,
5: a me,
7: ridendo certamente, Vincenzo, secondo me Milan vincono, tu in Champions non ci vai perché
5: io
7: facevo,
5: sì,
7: un F4,
5: facevo, il,
7: somaro,
5: facevo la corsa sul Como,
7: bravo. No, sul Como hai perfettamente ragione, lo so, Antonio, Openda rimane, c'è poco da fare, se il giocatore vuol rimanere non c'è procuratore che tenga, scrive Michele a Ferrara, questo è molto vero, bisogna essere, il giocatore vuol rimanere, però questo è molto vero, io la mano sul fuoco non la metto su nessuno, nemmeno su Vlahovic, mi auguro che rimanga, però dall'ufficio facce che ho visto nella partita contro il Lecce, l'ufficio facce è un ufficio facce che non mi ha convinto. Poi intanto spero che Vlahovic ci porti in Champions, perché se mi deve affidare Openda e David sto fresco, quindi è del tutto evidente però che se ci porta in Champions segnando ma anche banalmente anche due gol, e lui assume valore, quindi vediamo.
5: Ribadisco però, oltre un tetto io non gli darei.
7: No, no, questo nemmeno io, Vincenzo, questo nemmeno io.
5: Perché noi non dobbiamo farci portare fuori strada dal fatto che abbiamo visto che cosa significa giocare con un attaccante.
7: Ma neanche se Davide Openda è
5: questo era facile.
7: Certo.
5: Noi dobbiamo pretendere, perché se vuoi andare a giocare una Champions di un certo livello, se vuoi provare l'anno prossimo a costruirti per vincere lo scudetto, non solo devi avere un attaccante, ne devi avere perlomeno due, ma devono essere un attaccante vero di grande rendimento, perché comunque sia non dobbiamo dimenticarci nel suo percorso bianconero qual è stato il rendimento di Vlahovic. Possiamo, e ve lo chiedo così, dire che è stato un rendimento positivo?
7: Beh,
5: per te è stato positivo nel lungo Vlahovic. Di Vlahovic nel lungo periodo della Juventus?
7: Ma, certo, Vincenzo,
5: è stato quello
7: periodo,
5: che ti aspettavi? È stato
7: allora,
5: quello
7: non
5: che
7: è stato quello che mi aspettavo,
5: l'investimento economico che è stato fatto su di lui?
7: Non è stato quello che mi aspettavo, no. Non è mai un giocatore a 12 milioni nella vita, mai, neppure da 10.
5: Quanto
7: mai.
5: L'abbiamo pagato?
7: 75, mi pare. Però è un giocatore che
5: è un attaccante da 75 milioni.
7: Beh, se Openda ne vale 45, sì.
5: Sì, però ce ne sono altri che magari con 75 milioni.
7: Sono d'accordo con te, però noi abbiamo pagato
5: di più.
7: Noi abbiamo pagato 45 Openda, quindi io sono convinto che Vlahovic
5: vale che comunque non è che sia stato strepitoso.
7: per me Vlahovic vale ancora un po' di più di Højlund.
5: Più di Højlund?
7: Secondo me sì. A me piace di più. Dopodiché Højlund è un bel attaccante, eh? È un bel attaccante. Magari avessimo avuto noi Højlund. Però Vlahovic, guardalo sotto tutti i punti di vista. È uno che comunque i suoi 10 gol a stagione, quando va male, te li ha sempre fatti. Quest'anno l'assenza l'hai pagata, giustamente, e qui si vince facile, è normale, c'è avuto quell'altri due. Punto. Però io continuo a dire che tra Colomoni e Vlahovic mi tengo tutta la vita Vlahovic. E però aggiungo, non sarei contento neppure di avere Vlahovic e Colomoni, perché sono due attaccanti che non spostano tutte e due insieme. Se invece ho Vlahovic e un altro attaccante serio, a quel punto sì. Però ecco, ad oggi, visto anche che tu dovrai fare un investimento importante se perdi Vlahovic,
5: io sai che non riesco a... Poi il confine secondo me è molto più sottile rispetto a quello che pensiamo tra Vlahovic e Colomani, di qualità. Non saprei scegliere, cioè, se tu mi dicessi oggi devi scegliere tra averne uno tra Colomani e Vlahovic, io in questo momento io
7: tutta sta sicurezza, perché a me fondamentalmente Colomani non mi piace.
5: Ma infatti ammetto, tu non devi parlare di quello che ti piace o quello che non ti piace,
7: però, ho capito,
5: devi dire quello che può rendere di più e quello che può rendere di meno.
7: Ho capito, ma io li taro sulla Juventus. A me Colomani non è mai piaciuto, sono estremamente sincero. Dopodiché è arrivata la Juventus, ha avuto un impatto meraviglioso, e anzi lo ringrazio, perché se l'anno scorso siamo andati in Champions il merito è suo, perché comunque lui ha fatto 10 gol da quando è arrivato. Ha avuto un impatto a livello di numeri simile a quello di Malen, a livello di numeri. Però ragazzi, io Malen stravedo per questo ragazzo, pagato dalla Roma 28 milioni, Malen è costato 28 milioni. Io dove sbatto la testa contro il muro è qui, perché è vero che tu non potevi e Chiellini te l'ha detto, ragazzi, ma la Roma ha tirato fuori 2 milioni con l'obbligo,
5: si è portato a casa 13 gol in 16 partite.
7: Sì, è un giocatore che in Italia fa la differenza, e lo vedrete anche l'anno prossimo. Allora dov'è che mi arrabbio io? Mi arrabbio sul fatto che abbiamo cercato, come si chiamava quello lì, che giocava in Turchia, El Nesiri, abbiamo cercato El Nesiri, ci sono detti di no da El Nesiri. Allora è chiaro che la Juve non poteva, sappiamo tutto. Però siccome tu il mal di testa dell'attaccante ce l'avevi e ce lo riavrai, prendimi Malen. Certo, faccio un piccolo buco, me ne rendo conto, perché tutto quello che sappiamo, devo riscattarlo poi entro il 30 giugno, quindi ti sembra dato a questo bilancio, sicuramente con tutte le difficoltà, però tu ti hai risolto il problema dell'attaccante, Vincenzo.
5: Lo so, in questo sono stati bravi alla Roma, un po' meno bravi noi sicuramente. Però
7: non c'è però.
5: No, il però è che io non sono convinto che... Allora, secondo me, intanto da questi movimenti che sta facendo l'entourage, però ci andrà via, perché l'intento non è soddisfatto della richiesta.
7: Anche per me.
5: E non lo è soprattutto il suo entourage. Quindi questo uomo è quell'ufficio faccia di cui parlavi tu prima.
7: Mi ha colpito.
5: Cioè era proprio lo sguardo di chi dice vado via.
7: A me ha colpito, mi è dispiaciuto.
5: Sì, perché poi mi porta a un altro ragionamento. Questa è solo un'ipotesi. Secondo me Vlahovic vorrebbe restare alla Juventus anche a cifre più basse. Allora, io ne ho parlato con i colleghi di Firenze, no? Che conoscono molto bene il suo entourage. Cioè.
7: Ma lui non si era separato da Ristic.
5: No, tant'è che andarono proprio lì a parlare con l'agenzia e con tutti i giocatori. Ti parlo di Dimitri Conti, che oggi è a Roma a seguire la Coppa Italia, e lo stesso Giacomo Iacobellis. Poi magari lo sentiremo nei prossimi giorni, che mi fa piacere farvi raccontare questa storia. E loro mi hanno detto, guarda, non ci sono se l'entourage fiuta l'affare o la possibilità di guadagnare più soldi altrove. Vlahovic sta zitto e muto.
7: L'abbiamo visto quando era a Firenze.
5: Ha chiamato in causa anche il papà, come sai bene, nelle ultime trattative, ma lì l'entourage ha detto sì, ma siamo noi a rappresentare il giocatore, quindi decidiamo noi. E quindi credo che ci sia una volontà da parte dell'entourage che non coincide con quella del giocatore, altrimenti quella faccia triste non l'avresti vista. Diversa, e mi fa ritornare in mente a quando se ne andò Dybala. perché mi sembra quasi la stessa, non dico la stessa faccia, che Dybala poi era legatissimo, poi hanno fatto un percorso diverso, giocatore diverso eccetera, però ti ricordi che quasi non se ne voleva andare da Bordocampo ed era seduto proprio accanto a Vlahovic peraltro, però lì ancora una volta fu il suo rappresentante, il suo agente che mosse i fili, li mosse male, poi fece arrabbiare Arriva Bene, che insomma fece cadere la scure poi sul giocatore. Però vai, mi sembra, Fede, che la situazione sia quella lì.
15: Ma guardate, Marco da Imola, io non faccio una colpa assolutamente alla mia meravigliosa Giulia, mi meraviglio di uno che ha la tessera giornalistica, che pensa queste cose qui e le dice.
7: Però ragazzi,
15: le dice.
7: C'è libertà di pensiero, cioè su questo, tessera o non tessera, c'è libertà di pensiero. Dopodiché, che sia un pensiero totalmente sbagliato, lo diciamo noi, ma anni di racconti hanno detto che hanno portato la gente a credere questa roba qua. Poi ognuno di noi deve ragionare con la propria testa. Magari il collega ne è convinto di questa roba qua. Anch'io leggo colleghi che continuano a dire che il prefetto non può essere ostaggio di 200-300 persone.

0: di Schenone, che era guardalinea di Rocchi, mi sembra di ricordarmi. Boh, comunque tutto regolare, tutte brave persone, mancherebbe altro.
1: Questo non so se è guadagnato.
2: No, parlavamo di Schenone, era l'ha detto agli arbitri dell'Inter.
1: Sì. Ragazzi, comunque, per dire, male non era una punta centrale all'Aston Villa, ha fatto 7 gol in 2 anni, ciononostante con Gasperini sta facendo molti gol perché combacia con le caratteristiche richieste. Con questo voglio dire, prendiamo un attaccante che Spalletti vuole. Sono d'accordissimo con te, ma infatti l'antipaticissimo Gasperini, io tanto quando sento la voce lo muto perché non riesco a sentirlo. Lì però è stato, perché Malen, a parte che i nostri ci hanno pensato a Malen, ma comunque perché Malen è andata alla Roma? Perché Gasperini gli ha detto: vieni, ti faccio fare la punta centrale. All'Aston Villa lui faceva l'esterno, non è un esterno lui, anche in nazionale fa l'esterno e giocava poco. Lui è uno che vuole fare la punta centrale. Sono d'accordo con te, prendiamo un giocatore che vuole Spalletti. Infatti Spalletti, come ha risposto ad Antonio in conferenza stampa, ha detto: io sono venuto con te, una cosa voglio, un attaccante fisico, una cosa voleva. Addirittura si accontentava di El Nesiri. Però.
2: E allora, in tal senso, nel fermarci, io lo voglio chiedere di nuovo ai nostri amici: se doveste scegliere, visto che io non so scegliere, Alessandro ha scelto, si dovesse puntare su uno dei due, a prescindere da come verrà composto l'attacco, Vlahovic o Colomani? Dove pende il vostro
1: 777.000 però adesso, volte. Però adesso, adesso è più,
2: cioè, adesso, realisticamente, in merito a quello che abbiamo visto, che vogliamo vedere, quello che ci siamo detti, ditecelo, che sono ancora curioso e che ancora non ho sciolto
1: no,
2: il mio dubbio.
1: No, ma hai fatto bene, perché questo è un momento totalmente diverso rispetto a prima, quando si diceva gioca l'uno, gioca l'altro. No,
2: adesso
1: ci
2: vuoi
1: una
2: l'uno
1: stagione,
2: o vuoi l'altro in un attacco comunque da ricomporre.
1: Io guarda, voto subito.
2: Hai già votato.
1: Vlahovic, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Testa a testa,
1: mamma mia. Questo vuol dire che alla fine convince, non è l'altro.
2: No,
1: perché
2: esatto,
1: quando
2: bravo,
1: c'è un
2: testa
1: a testa, vuol dire che non siamo. Ma è la verità,
2: è
1: non siamo
2: quello,
1: convinti fino in fondo, né di uno né dell'altro.
2: Vai, leggi.
1: Allora, guarda,
2: cominciamo. Cominciamo dalle 18:34.
1: Allora, dai. Eros dice Dusan, poi un altro amico Vlahovic, tutta la vita. Poi basta con questo tira e molla con Vlahovic. Mi spiace, ma scelgo Colomani. Spero che il prossimo attaccante sia anche forte di testa in tutti i sensi, giustissimo. Colomani, scrive Sergio. Albino scrive Colomani. Ciao, Crel, Vlahovic e Colomani tutta la vita. Dusan, scrive Rico, la provincia di Lodi. Per la prima volta non sono d'accordo con Alessandro. Mai Vlahovic, scrive Stefano da Pesaro. Tua vita Colomani per conduzione palla, velocità tecnica, visione e polivalenza.
2: Sono d'accordo.
1: Gaetano Pompei prenderebbe Colomani, che ha più resa fisica rispetto a Vlahovic.
2: E con non Spalletti scherzi... può esplodere come con Osimhen al Napoli.
1: Poi non scherziamo, Vlahovic tutta la vita, che gli dessero 8 milioni, scrive Lorenzo. Sì, però cioè, non è che poi l'amico
2: 8,
1: ha ragione.
2: 8, sì, però 8,
1: noi dobbiamo
2: no.
1: rispettare tutti.
2: No, no, ho detto 8 no, però cioè, che la scelta sì, ma 8 non gli daresti nemmeno tu, penso,
1: amico, no. Voto Colomani, scrive un altro amico. Rispondo, ma ho già risposto anche il mister Vlahovic, Michele da Ferrara, che è vero, perché Spalletti si è espresso su questa cosa.
2: Ce l'abbiamo.
1: Scelgo Vlahovic, scrive Marco da Torino. Vorrei fare come una considerazione, ma Malen, chi di voi pensava che era così forte? Io l'ho sempre detto, magari guardate, mi prendo tutta la responsabilità che mi sono preso sopra in da, ma Malen l'ho visto in nazionale, l'ho visto qualche volta anche quando giocava e non giocava all'Aston Villa, a me ha sempre impressionato.
2: Sì, è vero.
1: Mi ha sempre impressionato. E quando venne fuori l'ipotesi Malen, che era sul mercato, ti ricordi a gennaio, io mi sono fissato su questa cosa. Poi magari l'anno prossimo fa 0 gol, però a me sembra
2: zero, no.
1: Perché a me

0: Maggio, che non è un feudo,
1: non è un fuoco di paglia.
0: Penso di no. Cioè, non è Piontek.
1: No, esatto, non è un...
0: Vai, sentiamo anche un po' di vocali, perché ci sono anche i vocali. Mentre poi aspetta, Colomani scrive Simone da Firenze, Tullio dice
1: Colomani. Ah no, a tutte e due.
0: Ah no, a tutte e due. Poi tutte e due. Che guarda, poi alla fine sai che ti direi. Se dovessimo più, no, tutte e due anch'io.
1: Se... ti parevo, figurati se tu pigliava una decisione.
0: Ma ti ho detto io voglio Vlahovic, non voglio Colomani. A me non piace Colomani. Oh, ragazzi, si può discutere su questo. Però, alla fine... Nessun dei due mi sta bene. Vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna. Dai. Ciao. Ragazzi, abbiamo venduto Zidane. Se va via Vlahovic, di sicuro non mi strappo i capelli.
0: Ma io per
2: posto
0: nessuno.
2: Un papa se ne fa un altro. Non mi dite che non ci sono attaccanti in giro.
0: No, no, ma no.
2: Dai,
0: come no?
2: Dobbiamo, cioè, se la Juve punta nuovamente su Colomani, significa che veramente, veramente questa società,
0: bravo,
2: non capisce nulla di calcio.
0: Bravo, questa me...
2: non puoi,
0: Vincenzo,
2: fare un,
0: guarda,
2: campionato.
0: Io
2: con
0: abbraccio questo amico. Io abbraccio questo amico perché dice quello che pensa anch'io. Bravo,
1: siamo in tanti.
0: Sì, perché poi a me fanno un po' arrabbiare, lo dico bonariamente, quelli che hanno il pregiudizio e che magari se ne Vlahovic non risultano, perché c'è anche sta roba qua.
1: Quello è sbagliato.
0: Però questo amico qui dice la verità. Ma mi devo strappare i capelli perché va via Vlahovic? No, ma per favore non vi ripresentate con Colomani. O quantomeno Colomani fa la riserva. Ragazzi, ho detto, è l'ape che gira intorno qua, va via, va bene, Colomani e basta.
1: No, diciamo che l'ideale sarebbe se il Paris Saint-Germain battesse la testa e facesse lo scambio David Colomani, e poi tu avresti la possibilità, venduto Vlahovic, di prendere un attaccante.
0: Ah, qualcuno faceva guarda, il nome. Sta emergendo di questa cosa di nessuno dei due.
1: Sì,
0: lo scrive
1: sì.
0: Lorenzo da Roma, Enzo da Torvai, nessuno dei due. Se battono la testa e vogliono David, bravissimo, ma io devo riandare a prendere Colomani. Ma via, ce ne sono attaccanti, come ha detto l'amico di Ravenna.
1: Sì, poi per esempio fanno il nome anche di Girassi, che è un giocatore che mi piace tantissimo, per esempio.
0: Però
1: è il Sorlot di turno, non mi convince al 100%, però si potrebbe andare pure su di lui. Il Gonzalo dal Real, la Juventus potrebbe chiederlo in formula di prestito. Ho letto che comunque potrebbero, è un altro ruolo,
0: Brian
1: andare
0: Diaz.
1: A chiedere Brian Diaz.
0: Bravi.
1: Che è quello, mamma mia, me lo prenderei in braccio subito, lo legherei.
0: Oddio, ecco, secondo me un attacco di piccoletti, perché tra Brian Diaz e Conte,
1: sì, però in Italia funziona. In Italia
0: fortissimo.
1: Allora poi là ti prendi Colomani, perché
0: prendo un attaccante serio. Oh, Colomani ha fatto 4 gol quest'anno nel Tottenham, ragazzi.
1: Nel Tottenham, una stagione di schifo.
0: Ho capito, Colomani ha fatto 4 gol.
1: Ok, da noi ne ha fatti un po' di più. Per dirti cosa, io sono d'accordo con l'amico che dice Colomani potrebbe diventare l'Osimhen del Napoli con Spalletti. Me lo prenderei se noi andassimo a prendere anche degli attaccanti, cioè se tu c'hai, per dire, Ildiz, Bernardo Silva, Brahim Diaz, mi prendo Colomani. C'ho l'attaccante fisico che comunque Spalletti vuole, me ne prendo un altro, il Pellegrini di turno, un altro me lo prendo, e c'ho i piccolini. Guarda che Spalletti ti fa un capolavoro, secondo me sarebbe un'ottima cosa. Dopodiché
0: no, ma
1: soprattutto la spesa al Real Madrid l'andrei a fare in prestito, perché secondo me là,
0: sì,
1: dopo
0: anch'io,
1: due anni senza trofei, ci sarà un bello smantellamento. Non te li puoi permettere, ma in prestito sì.
0: Buonasera Santarelli, sono d'accordo con te che non possiamo ruotare il mercato solo su Colomani, ma nemmeno soffermarci solo e soltanto su Dusan Vlahovic, cioè deve restare chi ha voglia di restare. Giusti, guardate, il messaggio mio, il messaggio di questo è corretto. Oh, Marco mi ha scritto un lungo messaggio, allora non lo leggo perché è lunghissimo. Mi contesti il discorso della libertà di pensiero, ma la libertà di pensiero, cioè se il collega è intervenuto prima, Polverosi, dice una cosa, io non la condivido, ma figurati, io l'avrei mangiato in diretta, ok? Giulia è stata presa alla fine, perché sapesse alla fine, ma non è che qui possiamo far intervenire, infatti noi vedete facciamo parlare voi, però se lui è convinto di questa roba qua, rimanesse convinto di chi sono io per fargli cambiare idea, tanto sarà convinto. Ragazzi, c'è gente che continua a credere a Moratti,
1: gente che crede che Moggia è chiuso Paparesa,
0: ma se ci credono cosa posso fare io? Li posso ridere in faccia, posso non invitarlo perché magari so che pensa questo, ma ha tutto il diritto suo, per me è sbagliato, ma suo, di pensare sta cavolata qua. Poi nel nostro spazio non interviene, ma è giusto anche che Giulia
3: lo chiami, certo. Se poi magari questo gli fa l'imboscata oppure dice sta cosa qua.
1: E infatti, mi gioco tutte le mie fisce che Giulia non lo chiama più. Mi gioco le mie fisce, che poi Giulia è una che dà disponibilità, ma, poi dopo.
3: Ma Giulia ma ha ragione, certo. Giulia. Poi non dimenticate che noi qua abbiamo anche un, anche un ruolo, per cui non è che si può prendere a male parole uno che la pensa diversamente da noi. Però
1: lo si può stoppare, lo si può far ragionare, se non vuole ragionare ci si saluta.
3: Se non vuole ragionare ci saluta, ciao.
1: Casa poi, nostra questa.
3: Oltretutto gliel'ha detto all'ultimo sul finire. Cioè, quindi però ragazzi, chiudiamo sta polemica perché mi sembra veramente assurda. Abbiamo tanti altri problemi da affrontare.
1: Con eleganza.
3: No, ma io sono d'accordo anche su questo. Cioè il buon Spalletti, a quale io affido il progetto, ha detto io voglio Vlahovic. Probabilmente perché ha paura che non li prenda un po' nessuno. Dice almeno uno ce l'ho, me lo tengo. Ma per me via tutte e due.
1: Sì, ma infatti lui dice se io devo andare a prendere un attaccante, ma c'ho Vlahovic, mi tengo Vlahovic. Se mi posso, se mi garantite un attaccante, allora può partire Vlahovic. Però io devo avere quella tipologia di attaccante là. E ti ripeto, secondo me con Colomani potrebbe fare un ottimo lavoro. E il mio attaccante ideale? No. Però con il Colomani di turno potrebbe fare un ottimo lavoro. Mi prendo altri giocatori più forti, ce ne sono,
3: ma ben lui venga, magari ha paura,
1: benvenga.
3: Perché il ragionamento di Zidane, dell'amico di Ravenna, ripeto, perfetto. Io qui ritorno su un altro tema, ma voi a chi affideresti 170 milioni oggi per rifare la Juventus? Lì c'eravamo Moggi, quello che chiudeva appunto Paparesta nel bagno, no? La leggenda metropolitana. Bene, io a Moggi gliene affiderei anche 200 oggi, ma sinceramente alla dirigenza attuale e magari il ragionamento che fa Spalletti, dicevo, io c'ho Vlahovic, il massimo no, però tanto ce l'ho, se poi mi portano un altro pendà, mi tengo Vlahovic.
1: Sì,
3: io temo che sia questo il ragionamento che...
1: Esatto, cioè lui ti dice se non me ne volete prendere uno fisico, allora mi tengo quello che c'ho, perché altrimenti, come dici tu, mi prendete tutti i piccoletti e non va bene. Uno fisico lo devo avere, che lo sto chiedendo, semplicemente che lo sto chiedendo.
3: Gaetano mi dice: Alessandro, sarei curioso di misurarti la pressione al termine delle ultime trasmissioni.
1: No, guarda,
3: ma sono 120-80 Gaetano, però
1: sì, finite le trasmissioni, cioè... c'è l'occhio rosso.
3: Chi è Marangio? Cioè, ce l'ha molto più alta Rossi, che infatti prende la pasticchetta. Prego.
4: Ciao ragazzi, ma il mio pensiero su Dusan lo conoscete. A me sembra che Dusan goda dei crediti oltre i suoi meriti calcistici, perché comunque è uno che si impegna, perché è uno che ci mette tutto, perché è uno che fa spallate. Però a noi non serve l'attaccante che ci mette tutto, che fa spallate. Io, come sicuramente voi, Dusan l'ho visto allo stadio e l'ho visto con Colomani. E di calcio ne capisco, a me è una mia età, vedo e ho visto milioni di partite. E soprattutto allo stadio, guardarli dal vivo. Uno sa toccare il pallone in un modo magnifico, l'altro non sa fare uno stop, l'altro non sa fare un passaggio. Ditemi, ora vi faccio una domanda io a voi.
3: Va bene ragazzi, sì. non sa fare un passaggio, va bene. Ale, allora, no, te vedi milioni di partite, capisci di calcio, noi le vediamo e capiamo niente. Non è quello, sono questioni di gusti. Io, tra l'altro, penso di aver capito, tu lo sfondi sempre Vlahovic, anche quando segna, non ti piace, ti rispetto, ma non mi vedi a dire che non sa fare un passaggio, perché forse chi sa fare, ora mi mette la pressione, un passaggio è David, però su David non sento mai una parola, ragazzi, perché qui si ragiona di pregiudizi. È il mio attaccante ideale? No, ma porca miseria, ma qui passato Allegri, ora c'è Vlahovic, passato Vlahovic, chi ci sarà?
1: Allora, hanno caratteristiche differenti, pur essendo due giocatori fisici. Vlahovic ha fatto un gol che, se non hai un minimo di tecnica, e parlo del gol che ha fatto adesso contro il Lecce,
3: è casuale,
1: non lo
3: è
1: puoi casuale. Fare perché ha dei movimenti che mi piacciono, perché poi, e secondo me ha lavorato anche molto con Spalletti, poco ha avuto poco tempo,
3: no,
1: però
3: perdone,
1: qualcosa...
3: Quindi Spalletti è un imbecille perché ha detto tenetemi Vlahovic. Forse Ale, ma ti dico con grande affetto, capisce un pochino più di calcio di me e di te, Spalletti. Poi vanno via tutte e due, io sono la persona più felice del mondo, ma portatemi un altro pendà per favore, basta un parlare.
1: No, Colomani è più tecnico e mi vengono in mente il gol fatto con il Como, mi viene in mente la serpentina
3: con la Lazio,
1: Lazio, mi viene la serpentina in casa contro l'Inter quando fece fare il gol con Cesao. Certo. Qui hanno caratteristiche diverse. Vlahovic è più da impatto, è più da scocca come piace dire a Spalletti, e lo abbiamo visto anche in quel rigore che poi ci hanno tolto, però è uno che è fisicamente presente, che sa puntare alla porta, punta alla porta, molto bravo nello stacco aereo, però anche Colomani di testa è bravo, tecnicamente forse c'ha qualcosina in più, caratterialmente secondo me paradossalmente Vlahovic ha qualcosa in più, è un po' troppo schiavo della propria emotività, però e caratterialmente c'ha quella cattiva,
5: e io
1: quella faccia
5: sinceramente di, come scrive un amico, non voglio essere schiavo di Vlahovic, no. E nemmeno dei suoi procuratori, non ti sta bene, ciao, ma non mi riportate Colomani o soltanto Colomani, prego.
2: Ragazzi, ma Malen mica è detto, a Roma ha funzionato, magari venire a Torino non piava una palla, scusate, cioè non è che
3: ma questo però vale per tutti,
2: una cosa,
3: certo,
2: che vale da una parte vale anche per
3: vale
2: l'altra,
3: per tutti,
2: anche perché, certo, se Spalletti chiedeva un attaccante fisico e grosso, bello strutturato, Malen è tutto meno che fisico grosso e strutturato,
3: però hai ragione, ottimo intervento, però lo chiedeva anche Gasperini strutturato, poi l'hanno detto Malen, l'ha scelto lui, mi va bene Malen, hai ragione, guarda, è talmente vero il tuo ragionamento che avremmo mai pensato di vedere Davide che non fa, a proposito di gente che non fa lo stop, Davide che non fa lo stop, perché poi le leggende metropolitane non fa gli stop, va bene, cosa sentivo di prima era che non arrivavano palloni, che era forte ma non arrivavano palloni, poi gli sono arrivati i palloni, sbagliava gol, quindi è una pippa perché sbaglia gol, poi magari faceva gol però manca gli stop, questa è stata un po' la genesi in questi anni di Vlahovic, dopodiché ci sono attaccanti più forti, ma per l'amor di Dio, vale 10 milioni? No, ne vale 8, no, per me ne vale 6, non li prende, ciao, ciao, però oggi se noi abbiamo una possibilità di andare in Champions è se lui ci fa qualche gol.
1: Noi diciamo dobbiamo, secondo me, pesare poi il rendimento di un giocatore facendo i paragoni. Vlahovic abbiamo visto la luce paragonando l'Open Day David.
3: Bravissimo.
1: Lo puoi vedere alla pari, perché secondo me, bravissimo, lo si può vedere alla pari se lo paragoni al Colomani di turno. È chiaro che se vai a puntare in altro e vedi Osimhen, capisci che parliamo di due giocatori totalmente diversi. Però vorrei ricordare a tutti, e lo dice uno che Alessandro lo sa, non stima tantissimo, certo, tecnicamente Vlahovic, certo,
5: nemmeno io,
1: no, però dobbiamo ricordare anche i gol che la fattura dei gol che ha fatto in Champions League, molte volte è vero, ne ha mangiati tanti, è un giocatore un attaccante che si divora il gol facile, ma ti può fare anche il gol complicatissimo. È il giocatore che non ti fa la serpentina, non ti fa il doppio passo, ma che fisicamente non lo sposti. È il giocatore che ci mette la grinta, ma è il giocatore che a volte di quella grinta ne è schiavo. Quindi è un giocatore forte sostanzialmente, non è un fuoriclasse,
3: non è un fenomeno,
1: ma non lo
3: è
1: neanche Colomani, ovviamente. Non è che stiamo parlando della differenza. Certo, noi siamo stati abituati bene negli anni che Ronaldo, Higuain, cioè, allora tu se guardi quelli là, questi qua non li puoi guardare, ma
3: Vlahovic
1: nessuno
3: non
1: li
3: ha nemmeno le scarpe,
1: ma Higuain, neanche Colomani, quindi parliamo comunque di giocatori che hanno più o meno quel livello lì.
3: Oh, poi ti posso dire la verità, io sono rimasto scottato da questi due, quindi la mia difesa in questo momento rispetto a Vlahovic è che ho paura di altri due David Openda, ho paura, lo ammetto, perché se oggi io e Vincenzo, che siamo non grandissimi estimatori di Vlahovic, ma anche noi qualche partita, forse non milioni, ma 50 l'avremo viste, ok? Abbiamo paura dell'ignoto. Io ho paura dell'ignoto.
1: Soprattutto se l'ignoto lo sceglie qualcuno,
3: perché,
1: che ci ha fatto prendere un po' di soldi.
3: Perché David doveva essere il titolare e Vlahovic il panchinaro. Com'è finita poi? Chi faceva il titolare fino all'infortunio? Vlahovic, sia con Tudor che con Spalletti. Quindi vuol dire che evidentemente gli altri, che pure erano tanto quotati, perché a me mi avessero raccontato, guarda, David fa quella fine che ha fatto quest'anno, non ci avrei mai creduto. E anzi, se lo paragona a David, ragazzi, Vlahovic il primo anno che è venuto ha fatto 12 gol, mi pare, 12, che venne a gennaio, fece 10 gol con la maglia della Juventus e segnò anche in Champions. Questo, a proposito di stop, avete visto quello di sabato? Lo stop di sabato di
1: sì,
3: David?
1: Che è stato...
3: Quindi io sono terrorizzato.
1: Una roba proprio da mettersi mai nei capelli, anche se non ce li hai, perché... se noi diciamo, pensa che noi eravamo arrivati a dire, e io in fondo ancora un pochettino lo penso, che la maglia della Juve è troppo pesante, sì, per Vlahovic, sì, sì. pensa per Open David, cioè c'è sempre di peggio, però è chiaro. Poi è chiaro che non devi settarti verso il basso, quindi non devi dire mi tengo Vlahovic perché David e Open David sono peggio. No, io devo dire non mi tengo Vlahovic perché voglio qualcosa di meglio.
5: Ma questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare. Ma cioè, io ti aggiungo pure Sorlot Vlahovic, lo faccio. So che mi prendo un rischio, ma lo faccio. Non faccio Vlahovic con Colomani, non lo faccio. Poi è giusto, è bellissimo il dibattito. Piace più quello, piace più quell'altro. Viviamo di questo. Però usciamo dal pregiudizio. Perché sta storia che non sa fare lo stop, che sbaglia passaggio, sennò poi ci sono i numeri e si va a leggere i numeri. E i numeri raccontano che non è proprio così. Poi è il miglior attaccante del mondo? No! Ma non è nemmeno sto scappato di casa che ogni tanto si vuole raccontare. Prego.
1: No, aspetta, ti fermo solo un secondo perché stavo leggendo, giustamente un amico ci sta chiedendo da un bel po' della questione Lewandowski. Non ci sono aggiornamenti rispetto a quello che già vi avevamo detto, cioè che la Juventus ufficialmente ci ha anche parlato con la gente che è venuta a fare il giro, il primo giro in Italia, e ha detto guarda, a noi piace, però in questo momento non possiamo, non arriviamo a certe cifre, comunque in questo momento dobbiamo valutare altre cose. Quali sono le cose da valutare? La presenza o meno in Champions e il futuro di Vlahovic. E probabilmente altre cose. Fatto sta che la gente ha detto meno di 8 milioni non ci sediamo neanche a parlare, parliamo di ingaggio del giocatore. La Juventus vorrebbe arrivare a 7, quindi c'è un po' di distanza. Dopodiché, se c'è la possibilità di trovare, di colmare quella distanza in qualche modo, e con la Juventus in Champions e Vlahovic via, di lanciare l'assalto, la Juventus lo farà. Così come la Juventus però in questo momento al primo posto delle sue scelte si è piazzata su Bernardo Silva, vuole cercare di chiudere intanto quella strada lì. Con o senza Champions sarà complicato, con è sempre più fattibile, però si sta concentrando lì.
5: Guarda, 38 anni Lewandowski, 26 Vlahovic, prendo Lewandowski, ma è normale, ma a occhi chiusi,
1: ma è
5: normale, per dirti.
1: È normale.
5: Magari venisse Lewandowski Colomani, ci sto.
1: Ah, ma certo.
5: Lewandowski Colomani David, certo. Ci sto. Certo. Dove devo firmare? Ma ho un attaccante che mi garantisce qualcosa.
1: E che ti può anche far crescere lo stesso Vlahovic, lo stesso David. Cioè, nel senso, tu ti alleni con un campione del genere, forse qualcosa impari. Perché c'è da imparare. Poi ci sono delle cose che sono doti naturali che non puoi apprendere, che o ce l'hai o non ce l'hai. Vai, Rossi.
6: Ciao ragazzi, sono Andrea di Padova. E volevo dirvi, mamma mia, che delusione la Lega, che veramente non riesce a organizzarsi per le partite. Veramente uno scandalo, quando che loro lo sanno da molto tempo che a Roma ogni anno nel periodo di maggio c'è il torneo di tennis. Ecco, e volevo dirvi che proprio per colpa di questo casino ho dovuto rinunciare a portare mio figlio per la prima volta a Torino a vedere la nostra Juve. Ci ha messo 2 giorni per riprendersi perché sei rimasto male. È piccolo, però sei rimasto male. Vabbè,
3: Simonelli, De Siervo,
1: ringraziate i fenomeni.
5: Vorrei un attaccante a cui affezionarmi, tutto qua. Bellissimo questo messaggio, Alberto dal Molise. Molto molto bello.
1: Però ti do una brutta notizia, secondo me più andiamo difficile. Avanti più sarà impossibile.
5: Buonasera di Bianconera, mia opinione, ovviamente per me Vlahovic non è forte, non è da Juve, io sono di quelli che andava a vedere allo stadio Trezeguet, mamma mia, amico mio, ma se il convento passa questo, meglio il serbo che Openda e compagni. Ecco, vedi, siamo a Viareggio, qui io sposo in pieno, ma lo condivido no al 100%, al 10.000 per 10.000 come ha detto Vincenzo, cioè io voglio andare oltre, perché c'è vita oltre Vlahovic, porca di quella miseria, c'è!
1: Devi alzare però l'asticella.
5: Ciao Ale Vincenzo, era appena arrivato l'amico Romeo, anche lui primo messaggio, mamma mia quanti, quanta
1: bello,
5: gente
1: bello,
5: in più che
1: bello,
5: ci segue,
1: bello, li accogliamo.
5: Ciao Ale Vincenzo, per me Dusan è più forte, temo che non si dimezzerà lo stipendio, soprattutto per il suo procuratore molto attaccato ai soldi, 7,5 si firma, così. Io sono contento. E guarda Romeo, ti dico io che comunque tra Colomani e Vlahovic preferisco Vlahovic, ma opinione personale, 7,5 a Vlahovic non glieli do.
1: Sono troppi.
5: Ne vuoi 6? Firmi per un altro anno? Bene. 7 già non te li do.
1: Ci arrivo coi bonus.
5: Bravissimo. Perché non voglio essere ostaggio di Vlahovic.
1: E ti porto a 7.
5: Bravo. Si fa a premi. Quindi te ne do 6, da 10 gol a 20 puoi arrivare a 7,5.
1: Puoi arrivare a 7.
5: Allora sì. Ma oggi, e è questo il mio ragionamento, Vlahovic non ha dimostrato di essere da 12 milioni per l'amor di Dio,
1: no.
5: Da 10 per l'amor di Dio, da 9 per l'amor di Dio, da 8 per l'amor di Dio, da 7
3: No, da 6 sì. Non ti va bene? Ciao.
1: Perché non si commettono gli errori del passato? Perché quando aggiornarono il contratto di Vlahovic e gli misero quell'aumento a 12 milioni nell'ultimo anno,
3: poi ho scoperto essere una cosa tipica della Formula 1.
1: Sì, ed era anche comunque figlia di una valutazione che era stata fatta su un giocatore che poi dopo non ha reso. Ecco perché tu, certo, devi dire: io arrivo fin dove penso che tu possa rendere, rendi di più, ti premierò.
3: Ma io farei questa roba qua. Oh, certo, non ti va bene? Ciao, vai, esatto, all'Atletico Madrid, esatto, vai alla Fiorentina, vai al Milan, dove ti pare. Invece arriva Quintiliano. Oh,
1: via,
3: ragazzi, forse domani vi diremo quando si gioca. Forse.
1: A meno che non si va al TAR, perché a quel punto significa che si scivola tra giovedì e venerdì.
3: Sì, però Devandì non si gioca.
1: La dovrebbero dire, ragazzi, avete fatto un pastrocchio, io come mi preparo? I miei tifosi come vengono?
3: Che vergogna.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sì, no!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianco nero. Radio bianco nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le 4 stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol, segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventilità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente tre stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi ai rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata, e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno, e il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
0: Eroi in bianconero. We'll be right back.
2: Bianconera.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppa Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
0: Eroi in bianconero.

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
0: Eroi in bianconero.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
3: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
2: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
3: L'apertura ad Azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il premier time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
2: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis Luciano Dardari si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Dardari ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

di notizie in casa Juventus. Un saluto anche ai nostri amici di Twitch che ieri mattina si sono accesi alla grande e mi siete piaciuti. Cerchiamo di mantenere la stessa media sempre. Si parte chiaramente dal risultato della finale di Coppa Italia di ieri, con una Lazio che non è pervenuta. Si legge questo su tutto Juve: Lazio non pervenuta, l'Inter vince 2-0 e conquista anche la Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma l'Inter supera 2-0 una Lazio a dir poco arrendevole e centra la decima Coppa Nazionale della sua storia. Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia 2025-2026. Allo Stadio Olimpico appunto vincono i nerazzurri. Per Christian Kivu arriva così un double prestigioso al primo anno sulla panchina interista. La gara prende subito una direzione favorevole all'Inter dopo appena 14 minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Marco. Marusic interviene in modo maldestro e spedisce il pallone nella propria porta, sorprendendo la difesa biancoceleste. L'episodio cambia immediatamente l'inerzia della partita, con la formazione di Kivu brava ad aumentare la pressione e a sfruttare le difficoltà della Lazio. Il secondo colpo arriva al 35esimo, un colpo che praticamente la Lazio si infligge da sola. Un errore gravissimo in fase di impostazione di Nuno Tavares spalanca il contropiede nerazzurro. Dumfries recupera palla e serve Lautaro Martinez, che davanti alla porta completamente vuota non sbaglia e deposita in porta il gol del 2-0. Poi un finale nervoso, negli ultimi minuti si accendono dopo un duro intervento di Pedro ai danni di Marco, episodio che genera tensione e un parapiglia in campo tra le due squadre. Al triplice fischio esplode però la festa interista, la squadra di Kivu conquista la Coppa Italia e chiude la stagione con una storica doppietta nazionale, e quindi Inter che vince Scudetto e Coppa Italia, anche se al calcio italiano probabilmente sarebbe convenuto maggiormente che vincesse la Lazio, visto che in tal modo la Serie A avrebbe avuto un posto in più nelle coppe europee, visto che la Lazio sarebbe andata in Europa League. Però insomma questo è un discorso più articolato. Per quanto riguarda la corsa Champions League, è intervenuto la Marca appunto con dichiarazioni che favoriscono la Juventus. La Juve sembra avere qualcosa in più delle rivali. Queste le parole di Domenico Lamarca, che ha analizzato Bologna-Napoli, la corsa Champions di Juventus e Milan e il possibile interesse interesse azzurro per Kalaili. Appunto analizzando l'insuccesso del Napoli sul Bologna, ha parlato della corsa Champions. In particolare ha parlato anche di una Juventus che sembra essere più favorita rispetto alle altre. La vittoria contro Lecce ha confermato quanto sia pesata l'assenza di Vlahovic, un attaccante che dentro l'area sa fare la differenza e che immediatamente ha indirizzato una partita che altrimenti avrebbe potuto complicarsi. I salentini infatti arrivavano da una situazione delicata, con il vantaggio sulla Cremonese ridotto ad appena un punto, e dopo il pareggio contro un Verona già retrocesso la Juventus serviva una risposta da squadra matura. La Juventus ha risposto presente con una prestazione concreta e solida, creando diverse occasioni e mantenendo il controllo del match per lunghi tratti. Se si vuole individuare un limite nella gara dei bianconeri, questo è rappresentato dalla mancata chiusura definitiva della partita quando se ne sono presentate le condizioni, un aspetto che ha inevitabilmente aperto la porta a un finale più sofferto del previsto, complice il prevedibile forcing del Lecce alla ricerca del pareggio. In questo momento la Juventus sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre rivali, non solo per la classifica ma anche per i segnali mostrati a Lecce. La squadra, da quando c'è Spalletti, nei momenti in cui è stata chiamata a dare risposte importanti, si è sempre, quasi sempre, fatta trovare pronta, a differenza invece del Milan, che ha perso tanto terreno. Queste sono state le parole di Domenico Lamarca, che appunto ha favoreggiato, diciamo, la Juventus, messo la Juventus su un piano un pochino più alto rispetto al solito. Sempre i soliti aggiornamenti su Lewandowski e sulla situazione
appunto legata al polacco. Per quanto riguarda il calciomercato, Lewandowski lascia il Barcellona, Milan, Juventus e Porto pronti al grande colpo. Il futuro di Lewandowski sembra sempre più lontano dal Barça, in tante squadre lo cercano e la Juventus drizza le antenne. Il futuro di Lewandowski sembra sempre più lontano da Barcellona. A 37 anni il polacco è convinto di poter essere ancora protagonista assoluto nel calcio europeo, ed è proprio questo il punto centrale della vicenda. L'attaccante polacco non avrebbe infatti la garanzia di restare il riferimento offensivo principale nel nuovo progetto tecnico del Barcellona. Il club catalano sta preparando una nuova fase della propria storia sportiva, e quindi Lewandowski andrebbe teoricamente verso un ruolo più secondario. Per questo motivo diversi club europei si stanno già muovendo concretamente per provare a convincerlo. Secondo le indiscrezioni, le squadre più interessate sarebbero Milan, Porto e soprattutto Juventus. In Serie A c'è la convinzione che Lewandowski possa ancora fare la differenza grazie alla sua esperienza, alla sua intelligenza tattica e al suo straordinario senso del gol. Juventus e Milan monitorano con attenzione la situazione e valutano l'eventuale fattibilità economica di un'operazione che avrebbe enorme impatto mediatico e tecnico. Il Porto insiste, il polacco può diventare il nuovo simbolo del club. Con l'addio di Luc de Jong, insomma, Juventus, Milan e Porto sono tre squadre che devono rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Il Milan, che ha avuto pochissime certezze dai suoi centravanti, stesso discorso vale per la Juventus, che per di più perderà Vlahovic, e analogamente il Porto perderà Luc de Jong, e quindi tutte e tre vanno

certo sospeso i bianconeri e tutto il mercato europeo. Il centravanti serbo, oggi uno dei nomi più discussi del calcio internazionale, è sempre più lontano dal rinnovo con il club bianconero. L'ipotesi di una separazione a parametro zero starebbe diventando ogni giorno più concreta, anche se non ancora definitiva. La situazione del rinnovo è bloccata, cresce la tensione, il contratto dell'attaccante serbo scadrà al termine della prossima stagione e al momento non esiste alcun accordo per il prolungamento. Una situazione che preoccupa enormemente la Juventus, consapevole del rischio di poter perdere il proprio principale riferimento offensivo senza incassare alcuna cifra dal mercato. Tra i club più interessati c'è il Bayern. Il club tedesco avrebbe già mosso passi concreti per monitorare la situazione del bomber serbo, parlando con il suo padre agente. Il Milan resta vigile e potrebbe inserirsi concretamente nella corsa al giocatore, soprattutto in caso di permanenza di Allegri. E poi c'è anche l'interesse della Premier League, sempre in agguato. Manchester United e West Ham che osservano, seguono il centravanti ormai da diversi mesi e sarebbero pronti a presentare offerte economicamente molto più importanti pur di convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. La Juventus si trova oggi davanti a uno scenario molto pericoloso. Senza un rinnovo immediato, il club rischia infatti di perdere uno dei giocatori più importanti della rosa senza alcun ritorno economico, un'eventualità che la società vorrebbe evitare a tutti i costi, ma che al momento resta assolutamente concreta. Il futuro di Vlahovic è diventato uno dei temi centrali del prossimo mercato europeo e lo è già da diverso tempo, con la differenza che sempre da diverso tempo non cambia la situazione, ma come c'era stato già preannunciato, la decisione è qualcosa di concreto, arriverà soltanto a fine stagione, ma chiaramente anche Vlahovic si guarda intorno e deve capire, anche deve tutelarsi giustamente, non vuole poi far slittare le cose troppo in là. E d'altro canto la Juventus anch'essa si deve tutelare e si sta guardando intorno. Su tutti c'è il nome di Colomouani, che sembra essere il nome più fattibile. Chiaramente credo che il sogno tecnico sia Lewandowski, però insomma una operazione anche abbastanza complicata. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che parla della vittoria dell'Inter di ieri in Coppa Italia. Inter nella storia, Coppa Italia e Scudetto, Juve, Ildiz trattiene Vlahovic. Di questo si parla appunto sulla Gazzetta. Decima Coppa Italia dopo lo Scudetto, Inter e 2, dominata la Lazio 2-0, i nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo Mu. Chivu dice non era scontato, la gioia di Lautaro Martinez, il tecnico merita 10, che stagione. Questa è la sintesi dopo la vittoria di ieri dell'Inter in Coppa Italia. In taglio basso si parla, oltre che di altri sport, in particolare del ciclismo, si parla del calendario, il caos orari e proteste. Lunedì ci saranno 5 gare, no alle ore 12, Lega al TAR, rischio derby senza curve. Questo insomma crea ulteriore incertezza nella situazione legata al derby. Intanto in casa Milan continua il lavoro sul mercato estivo. Il Milan cerca un attaccante di carattere e affidabilità internazionale per alzare il livello competitivo della rosa in vista della prossima stagione. Juventus, Ildiz spinge Vlahovic a restare. In casa Juventus tiene banco invece il futuro di Vlahovic. A mandare un segnale importante è stato Kenan Ildiz, che ieri ha ammesso pubblicamente di aver chiesto al centravanti serbo di restare a Torino. Un messaggio forte da parte del nuovo numero 10 bianconero, sempre più centrale nel progetto della Juventus e già leader tecnico della nuova generazione bianconera. I temi questi appunto della prima pagina della Gazzetta dello Sport, con Ildiz che chiede a Vlahovic di restare. Vedremo se Vlahovic ascolterà il talento turco. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra inevitabilmente sulla vittoria dell'Inter di ieri. La finale va a Chivu, partita a senso unico, finisce 2-0, 16 anni dopo Mu. I nerazzurri completano il doppio trionfo, il doblete, questo è il titolo. Dominio Inter, Scudetto e Coppa Italia.

0: Lazio, troppi errori, autogol di Marusic, poi sbaglia Nuno Tavares, Lautaro raddoppia, Luis Enrique sfiora il 3-0, Boulaye Diaz spreca davanti a Josep Martinez, poi nel finale le scintille tra Pedro Di Marco, il Toro applaude Christian, una stagione da 10, la squadra di Sarri invece è fuori dall'Europa, appunto aveva la formazione biancoceleste l'ultimo spiraglio per giocare le competizioni europee, quella di vincere appunto l'Europa League, vincere la Coppa Italia per andare in Europa League, ma la Lazio si è dovuta inchinare all'Inter con una partita messa in estrema salita dagli stessi giocatori della Lazio. In taglio basso sul Corriere dello Sport, due trattative in chiusura, Milan, Goretzka e Mateta, il tedesco è in arrivo gratis dal Bayern, il francese ha creato le basi per lasciare il Crystal Palace con un anno di anticipo e quindi il Milan si muove concretamente sul mercato. I rossoneri sono vicini a chiudere le due operazioni molto importanti. Leon Goretzka è pronto ad arrivare a parametro zero dal Bayern Monaco, mentre Jean-Philippe Mateta ha aperto all'addio anticipato al Crystal Palace. Due trattative in fase avanzata che potrebbero cambiare il volto dell'attacco e del centrocampo del centrocampo rossonero nella prossima stagione. E poi appunto la Lazio fuori dall'Europa, una stagione da dimenticare per la Lazio. Il KO in finale rappresenta il punto più basso di una stagione complicata, la sconfitta costa anche l'esclusione dalle competizioni europee, obiettivo fallito tra alti e bassi e troppi errori nei momenti decisivi. Sarri dovrà ripartire da una profonda riflessione sul futuro della squadra, con un Lazio che però c'è da dirlo ha vissuto anche tante complicanze extra campo con il mercato bloccato e tutte questioni che hanno complicato appunto l'andamento della stagione. Ildiz punta in alto, invece si legge su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport, che si concentra anch'essa sulla vittoria principalmente dell'Inter, senza storia, 2-0 alla Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter. Troppo forti, scrive Tutto Sport, il capolavoro di Christian, c'è una stellina d'argento in più nel cielo nerazzurro, la notte della decima Coppa Italia è coincisa con una storica doppietta, soltanto nel 2010 l'Inter ci era riuscita sul campo, in calcio e oggi come allora l'impresa porta la firma di Christian Kivu, il 5 maggio 2010 contro la Roma era in campo con il veleno dell'ex. Ieri invece era in panchina, i biancocelesti si fanno subito male da soli, autogol di Marusic, raddoppio regalato a Lautaro da Nuno Tavares, ma i campioni d'Italia legittimano il doblete sfiorando più volte il tris e correndo un unico rischio con Dia, Martinez e Dumfries, Kivu merita 10 in stagione. E poi il Toro su Tutto Sport, Cairo ha offerto troppo poco, se non rilancia l'ex CT confermerà il no, Toro Gattuso fumata grigia, lo scoglio non sono soltanto i soldi ma anche i programmi ed Aversa ha comunque l'insidia Juric, i racconti inediti di Marcello Bonetto, figlio di Beppe, così è nato lo squadrone scudetto del 76, di questo si parla appunto su Tutto Sport. Per quanto riguarda il Torino si parla ovviamente anche della Juventus, Ildiz, ho chiesto a Vlahovic di restare, Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto, queste le parole da leader di Kenan Ildiz nella giornata ieri al meet and greet con i tifosi, questa squadra ha già il mio cuore, mi sento legatissimo al club, per Dusan si muovono anche Atletico Madrid e Newcastle e rispunta Frattesi. Per quanto riguarda il calendario, Simonelli dice non pensavamo alla Lazio in finale, la Lega riprova, no del prefetto, derby e quattro partite in mano al TAR. Abbastanza folle quello che ha detto Simonelli, non pensavamo alla Lazio in finale, come dire, proviamo a, o meglio, programmiamo cose molto delicate provando a pronosticare la finale di Coppa Italia, insomma non mi sembra una grande scelta. Anche sul QS la prima pagina, la parte centrale della prima pagina va all'Inter, 2-0 alla Lazio, decima Coppa Italia, Kivu firma il bis, Interstellare vale il doppio. Calcio, Caos Champions, la Lega A vuole il derby alle 12, presentato il ricorso al TAR, insomma non credo sia questo un aspetto che possa far contenti tutti gli allenatori, Sarri in particolare, che non era contento alle 12:30, figuriamoci delle 12. Milan a caccia di gol pesanti, Nkunku, Fulcrug, la nuova coppia per la Champions, Allegri senza Leao e Pulisic contro il Genoa. Intanto gli ex Zeroli e Liberali sognano la A dopo aver fatto una grandissima stagione in Serie B. Andiamo a sentire, dovremmo avere a disposizione le parole di Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che ieri è stato ospite a Radio Bianconera, in particolare a Cose di Calcio, e ha parlato appunto di questa questione legata al calendario.
1: Allora, intanto caos calendario, questo calendario asimmetrico è molto più che asimmetrico, che cos'è?
2: Non lo so, mi sembra una prova di dilettantismo estremo, nel senso che ieri io avevo controllato nel 4 Torino, insomma, per essere sicuro come funziona, che non fosse solo responsabilità ovviamente di magari autorità romane che avevano rinviato la partita del derby per motivi di ordine pubblico, come avrai letto, sì, o con concomitanza con gli internazionali d'Italia, dove probabilmente c'è una Mattarella e quindi c'è stata l'attenzione, ma quando si stende il calendario di Serie A, per dirti, tutti i prefetti delle città interessate segnalano con un anno d'anticipo sostanzialmente l'eventuale rischio di sovrapposizione di avvenimenti sportivi di un certo livello e quindi di eventuali problemi di ordine pubblico. E quindi mi fa un po' specie, mi segnalavano che ci si svegli una settimana prima scoprendo che casomai c'era questa sovrapposizione, insomma, mi sembra veramente difficilmente spiegabile, anche perché i tifosi juventini lo sapranno benissimo, tante volte la Juve si è trovata a giocare a finale di Coppa Italia in corrispondenza con gli internazionali, quindi boh.
1: Esattamente. Sai dove è sfuggita la palla di mano, a mio avviso, con la Lazio che è andata in finale di Coppa Italia? E quindi non hai potuto mettere le partite al sabato, non hai potuto mettere il derby al sabato. Non sto giustificando, sto dicendo che hanno sottovalutato gravemente e con grosse responsabilità il tutto racchiuso in questo finale con degli abbinamenti abbastanza discutibili.
2: Ma io rispetto qualsiasi lettura, ma non capisco per esempio perché il derby non possa essere giocato alle 18. Visto che c'è luce fino alle 21, perché la motivazione di ordine pubblico è che non si fanno partite serali, perché l'oscurità ovviamente, molto banalmente, favorisce eventuali incidenti o problemi, ma se fai a Roma alle 18, cioè, la partita è chiusa, bene che è andata e c'è ancora luce.
1: Perché ci sono i tifosi della Lazio che restano fuori,
2: sì,
1: e il
2: certo,
1: tutto
2: Ponte Milvio. Ma ho capito, sono 15.000, ma scusami, se io e tu e gli ascoltatori di Radio Bianconera decidiamo di fare una manifestazione in piazza e non si può fare, non ce la fanno fare.
1: Esatto.
2: Cioè, non è che noi decidiamo. Quindi,
1: bravo.
2: Non lo so, mi sembra sempre...
1: E se non ce lo meritiamo, volta... la guardiamo in televisione, a porte chiuse. Scusa.
2: No, ma Sì, ma nel senso, boh, non so, mi sembra
1: surreale.
2: Che spuntino fuori sempre solo diritti ma i doveri, non lo so, mi sembra veramente...
1: Siamo spiazzati anche noi, Max, sono perfettamente d'accordo con te.
2: Ma no, anche perché è ovvio, adesso leggevo qualcuno stamattina anche sui giornali che si era disposti a far saltare la contemporaneità. Onestamente, anche se è una cosa di forma ma anche di sostanza, per me la contemporaneità è stata l'unica cosa reintrodotta in ultime giornate che ha dato una parvenza di serietà agli ultimi verdetti, onestamente.
1: Quindi, visto che è mancata, cioè, nelle altre 36 giornate.
2: Non avrebbe senso far giocare tre partite la domenica, il derby con la Roma, che avrebbe, cioè, i risultati, a dire che poi non contino meno, perché dipende dagli altri.
1: Pensa ai contropensieri del martedì, poi a quel punto lì, Max Nerozzi di Il Corriere della Sera. Perché a quel punto sarebbe la Roma a giocare per ultima, conoscendo già i risultati delle altre. Però...
2: No, ma poi il pasticcio assurdo è che tu, istituzione sportiva, dico, che giustamente rivendichi sempre l'indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, sei appeso a un organo statale, perché se la Lega, sul ricorso al TAR, decide il Tribunale Amministrativo Regionale che è quello competente sulla decisione, quello del Lazio, poi,
1: certo,
2: che è competente sulla decisione della Federazione.
1: Senti, tu che le senti?
0: Queste le parole di Massimiliano Nerozzi, ospite ieri dal nostro direttore Antonio Paolino. parole legate a una situazione che non ha ancora trovato il bandolo della matassa. Il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina su Tutto Juve parla della difesa e di Gleison Bremer. Juventus, la difesa torna un punto di forza, Bremer è il leader da cui ripartire. La crescita difensiva della squadra passa inevitabilmente anche dalla figura di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano continua a essere il punto di riferimento assoluto della retroguardia juventina e il leader da cui ripartire per costruire la Juve. La Juventus ritrova solidità nelle ultime settimane e appunto il reparto difensivo bianconero ha avuto e ha mostrato segnali molto incoraggianti. Dopo mesi complicati la squadra sembra aver finalmente ritrovato compattezza, equilibrio e maggiore attenzione nelle letture difensive, un aspetto fondamentale in vista del finale di stagione e soprattutto per il futuro del progetto bianconero. Una Juventus più solida, i numeri difensivi tornano positivi, le recenti prestazioni hanno evidenziato un netto miglioramento del rendimento difensivo della Juventus, la squadra ha ritrovato ordine, aggressività e capacità di concedere meno occasioni agli avversari. L'unica vera macchia resta la gara contro il Verona, dove un grave errore in fase di uscita ha compromesso il risultato finale, costando punti pesantissimi nella corsa Champions League. Per il resto, però, la sensazione è che la Juventus abbia finalmente ritrovato una struttura difensiva più affidabile. Anche nella sfida contro Lecce sono arrivati segnali incoraggianti dal punto di vista della solidità difensiva. La Juventus ha mostrato compattezza e organizzazione, ma non sono mancati alcuni momenti di difficoltà. La formazione, appunto, ha avuto un paio di occasioni importanti che avrebbero potuto cambiare l'inerzia della partita, la formazione appunto quella del Lecce. E guardando a livello offensivo delle prossime avversarie, la Juventus dovrà mantenere gli standard alti per riuscire a mantenere la porta inviolata per contenere gli attaccanti di Fiorentina e Torino. Con la crescita difensiva della squadra che passa, come dicevo, inevitabilmente anche dalla figura di Bremer, il difensore brasiliano continua a essere il punto di riferimento. Nelle ultime settimane sono emerse alcune indiscrezioni legate a un possibile malcontento del centrale brasiliano nel caso in cui il club non riuscisse a tornare subito competitivo ai massimi livelli, voci che possono avere una base reale ma che la Juventus non può permettersi di alimentare. Con appunto i bianconeri che devono ripartire dalla solidità, il calcio moderno si costruisce partendo dagli equilibri difensivi e la Juventus lo sa bene. La sensazione è che i bianconeri abbiano finalmente ritrovato basi importanti su cui lavorare, ma il percorso è ancora lungo, servirà continuità, attenzione e soprattutto la volontà di mantenere i giocatori chiave del progetto, perché la Juventus del futuro, ancora prima dei grandi colpi di mercato, dovrà tornare a essere una squadra solida, compatta e difficile da superare. Ed effettivamente la Juventus ha iniziato durante il corso di questa stagione, già diversi mesi fa, a blindare i pilastri di questa squadra con i rinnovi di contratto a partire da Yıldız, passando per McKennie, e appunto la situazione legata a Bremer deve seguire lo stesso corso se effettivamente la Juventus vuole mantenere e migliorare ancora di più la sua solidità difensiva. Andiamo invece a sentire le parole di Daniele Bassi, che ieri durante la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani ha parlato appunto delle dinamiche legate all'organizzazione della FIGC e della Prefettura di Roma.
3: Allora, secondo il mio punto di vista, perché se ci sono cose diverse ce le dicano, all'uscita di un organismo, all'uscita, cioè a conclusione delle verifiche fatte dagli organi di allora, la polizia risponde al questore che porterà le proprie considerazioni. Ci sono i carabinieri, tutti. C'è la Lega Calcio con le proprie esigenze, che sono quelle di far giocare in contemporanea un po' di squadre. Quando termina questa verifica, che mi rifiuto di credere che non sia stato convocato o, come dire, si sia svolta la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dovrebbe essere detto anche l'amministrazione comunale normalmente, eccetera, anche a Roma Capitale funziona così, perché poi le leggi valgono per tutti. Si decide insieme, alla fine il prefetto, visto, cara Lega, ti suggerisco, ti impongo, determino quello che ritengono di giocare per questi motivi quel giorno a quell'ora. Qui qualcuno ha fatto un passo più lungo della gamba, di traverso, senza confrontarsi, un atto di forza, insufficiente e ingiustificata, allora, leggerezza, non lo so, ma non si spiega. In ogni provincia, quindi anche nella provincia, nella città metropolitana di Roma, a Roma capitale, la più alta autorità dello Stato presente è il prefetto. In quella nota della prefettura, che tu molto opportunamente hai appena ci hai informati di questo, il prefetto dispone a valle delle risultanze del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Vuol dire che è lui che decide, che è normale che sia così. Vuol dire che la Lega ha fatto un atto di... Che cosa significa? Non si gioca di notte. Siamo in maggio e si giocherebbe alle 20:45, ad esempio. Che cosa significa? Alle 12:30, perché serve la contemporaneità. La contemporaneità può essere a qualsiasi ora, anche a mezzanotte, se tutte iniziano a mezzanotte. Faccio questo esempio per assurdo. Quindi, il mio parere, poi sicuramente sbagliato, ci mancherebbe, è che la Lega ha tentato di, sapendo che avrebbe generato un problema, ha tentato questo atto di forza che, nella legittimità del proprio ruolo, il prefetto, giusto o sbagliato che sia, ha ritenuto di non accompagnare, cioè l'orario delle 12:30. Non si spiega diversamente.
0: Chiarissime le parole di Daniele Bassi, ne parleremo anche con Mirko Nicolino nella parte finale della nostra puntata. Noi torniamo su Tutto Juve a parlare di Dusan Vlahovic, un Vlahovic che viene proposto all'Atletico Madrid, intreccio con Simeone e futuro ancora aperto. Nonostante le voci di mercato, la Juventus continua a lavorare per trattenere Vlahovic, ma si fa sotto anche l'Atletico Madrid. Il futuro di Vlahovic resta uno dei temi più caldi del mercato. Nelle ultime ore il centravanti serbo sarebbe stato proposto all'Atletico Madrid di Diego Simeone, aprendo nuovi scenari per l'estate bianconera. Al momento la risposta del club spagnolo sarebbe interlocutoria, anche perché il reparto offensivo dei Colchoneros è legato a un possibile effetto domino che coinvolge diversi attaccanti di livello internazionale. Tutto dipende da Julian Alvarez e Sorloth. In caso Atletico Madrid, il futuro di Julian Alvarez potrebbe cambiare gli equilibri. L'attaccante argentino starebbe valutando l'addio e piace molto al Barcellona. Parallelamente anche Sorloth potrebbe lasciare Madrid in cerca di maggiore spazio. Il norvegese, autore di 20 gol stagionali, piace proprio alla Juventus, ma anche a Milan e Roma. In questo scenario Vlahovic rappresenterebbe un'opzione concreta per Simeone, soprattutto considerando la possibilità di arrivare a parametro zero, nonostante restino elevati sia il bonus alla firma sia l'ingaggio richiesto dal serbo. Juventus e Vlahovic, nuovo incontro per il rinnovo. Nonostante le voci di mercato, la Juventus continua a lavorare per trattenere Vlahovic. Dopo la partita contro la Fiorentina è previsto un nuovo confronto tra il club e l'entourage del giocatore. La proposta bianconera al momento resta ferma a circa 6,5 milioni di euro per un rinnovo biennale con bonus aggiuntivi. Vlahovic invece continua a chiedere condizioni simili a quelle del contratto firmato nel 2022, 8 milioni netti più bonus importanti sul modello dell'accordo recentemente siglato con Kelan Yıldız. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni e non sono escluse sorprese, secondo il Corriere dello Sport, con il Bayern Monaco che resta alla finestra. Sul centravanti serbo resta vivo anche l'interesse del Bayern. Il club tedesco però prenderà una decisione definitiva solo dopo il 23 di maggio, quando sarà più chiara anche la situazione legata ad Harry Kane. Per questo motivo il futuro di Vlahovic resta ancora sospeso tra la permanenza alla Juventus e il possibile trasferimento all'estero. Questa è la situazione legata a Vlahovic, e in caso la Juventus dovesse cercare un sostituto, ritorna di moda Colomouani, summit con il Paris Saint-Germain e volontà chiara del francese, si legge su Tutto Juve. Il futuro di Colomouani non sarebbe necessariamente legato a quello di Dusan Vlahovic. La Juventus valuta la situazione ed è pronta all'affondo. Colomouani vuole di nuovo la Juventus. L'attaccante francese rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham spinge per un ritorno in bianconero indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Alla Continassa il nome di Colomani resta infatti una priorità concreta per il mercato estivo. I suoi numeri nella precedente esperienza juventina, 10 gol tra gennaio e giugno del 2025, hanno lasciato ottime sensazioni sia alla dirigenza sia all'ambiente bianconero. Si legge su Tutto Juve: Juventus Colomani, incontro imminente con il Paris Saint-Germain. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è previsto un vertice tra i dirigenti juventini e il Paris Saint-Germain per provare a discutere del possibile Colomani bis. Il club francese sarebbe orientato a cedere l'attaccante a titolo definitivo, aprendo così una trattativa importante sul piano economico. La Juventus continua a monitorare la situazione con grande attenzione, valutando formule e margini di manovra per riportare il francese a Torino. La volontà del giocatore potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella trattativa. Colomani può tornare anche con Vlahovic. Il futuro di Colomani non sarebbe legato indissolubilmente a quello di Dusan Vlahovic. Nonostante i dubbi sul rinnovo del centravanti serbo, la Juventus non ha ancora perso le speranze di trovare un accordo. Dopo la sfida contro la Fiorentina è previsto un nuovo incontro tra il club e il padre dell'attaccante serbo per discutere del prolungamento contrattuale. L'idea della Juventus sarebbe quella di costruire un reparto offensivo competitivo mantenendo Vlahovic e riportando Colomani a Torino, a prescindere dal piazzamento finale in campionato. Colomani Juventus, il feeling non si è mai interrotto, il legame tra Colomani e il mondo Juventus è rimasto forte anche dopo la fine del prestito. Il francese aveva conquistato rapidamente i tifosi grazie a velocità, gol e capacità di incidere nelle partite decisive. Per questo motivo il possibile ritorno dell'attaccante viene visto come una delle operazioni più importanti nella prossima estate bianconera. La Juventus accelera, il Paris Saint-Germain apre la cessione e Colomani aspetta un nuovo via libera per tornare protagonista in Serie A. Si legge su Tutto Juve, che riporta quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Per Colomani, che aveva fatto faville in bianconero a inizio 2025, e appunto di questa situazione ne ha parlato anche Gianni Balzarini sul suo canale YouTube. Ha parlato appunto della volontà della Juventus di affondare per Colomani.
4: La Juve farà all-in su Colomani, proverà a fare all-in su Colomani. Rispondo anche a chi mi fa notare che bel giocatore, quest'anno ha segnato 5 gol col Tottenham. Voi come ben sapete, tanto rispondiamo subito con i dati Juventus: in mezza stagione la Juventus ha segnato 10 gol, quindi non mi sembra neanche una cosa da buttare via, in 22 partite se non sbaglio, no? Quindi siamo quasi alla media dello 0,50, e non mi sembra una brutta media, no? Detto questo, come ben sapete, ci sono stagioni e stagioni per gli attaccanti, ci sono stagioni nelle quali va tutto bene, stagioni nelle quali le cose non vanno così bene, e ci sono ambienti e ambienti. Se lui da tempo spinge per tornare alla Juventus, un motivo ci sarà. Cosa vuol dire? Domanda difficilissima. Che alla Juventus si è trovato bene, che a Torino si è trovato bene, che l'ambiente gli piace, tant'è vero che in mezza stagione ha realizzato 10 gol. Evidentemente, giocando al Tottenham, giocando in Inghilterra, giocando nella Premier League, non si è trovato altrettanto bene. Non mi sembra una cosa così difficile da capire. Cioè, mettermi sotto il naso i 5 gol che ha segnato col Tottenham quest'anno è zero. Ha validità zero. Perché allora io metto sotto il naso i 10 gol che ha segnato con la Juventus. E un attaccante vive di queste cose, di queste annate, di ambienti, del trovarsi bene con i compagni, col pubblico, con l'allenatore e quant'altro. Parliamo di prezzo. Il prezzo di Colomani è sceso vertiginosamente rispetto alle cifre dell'altro anno, dell'anno scorso. Praticamente si aggira sui 40 milioni, la quota di ammortamento è questa, e il Paris Saint-Germain ha riallacciato ottimi rapporti con la Juventus dopo lo strappo della scorsa estate. Punta sostanzialmente a liberarsi di un giocatore che non è gradito a Luis Enrique, né a lui piace Luis Enrique, quindi punta a cederlo definitivamente per non ritrovarselo nel ritiro anche il prossimo anno, punta ovviamente a non fare una minusvalenza e punta a risparmiare sull'incaccio. Mi sembra che ci siano tutte le buone condizioni alle quali vanno aggiunte la volontà di cui vi ho appena parlato da Juventus e la volontà del giocatore, perché questa operazione possa andare in porto. Non significa avere la certezza, significa che potrebbe andare in porto.
0: Queste erano le parole di Gianni Balzarini legate alla situazione con Kolo Muani. Lo ricordiamo poi, continuando anche su tutto Juve, che ci sarà il derby all'ultima giornata, con un Torino che pensa già alla Juve. D'Aversa ha avuto un impatto straordinario sulla panchina granata, ma dovrà cercare di convincere anche Urbano Cairo a tenerlo in vista della prossima stagione, dato che ci sono i nomi di Gattuso e Juric in lizza per poterlo sostituire, ma insomma questa sarà una situazione spinosa per l'ambiente granata. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
5: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
0: Partiamo direi dalla situazione della classifica di Serie A, che vede coinvolta la Juventus in una posizione decisamente più comoda e più convincente rispetto a diverse settimane fa. Juventus che, anche grazie al crollo del Milan, si è presa al terzo posto e si può puntare, secondo te, anche a qualcosina in più, visto che adesso il Napoli dista soltanto 2 punti?
5: Può succedere di tutto, ci sono 5 squadre in 5 punti e quando c'è bagarre la storia insegna che alla fine può succedere davvero di tutto, però la Juventus ci ha abituato in questa stagione ad alti e bassi, a sorprese positive quando non ce l'aspettavamo, ma anche sorprese negative quando sembrava che ormai la situazione fosse consolidata. Quindi onestamente in questo momento per me arrivare secondi, terzi o quarti cambia poco, l'importante è centrare questa benedetta Champions League e farlo in maniera convincente, perché onestamente di sofferenza ne abbiamo patita già abbastanza.
0: Questo sicuramente. C'è un Vlahovic anche che sta rispondendo molto bene in campo. Contro il Lecce è arrivato il secondo gol consecutivo, tra l'altro dopo appena 12 secondi dal calcio d'inizio. Secondo te questi gol possono cambiare in positivo, in negativo, nel senso possono più legarlo maggiormente alla Juventus, o possono spingere verso l'addio?
5: Sicuramente la media gol di Vlahovic in queste ultime giornate si è alzata, perché ne ha fatto 2 gol in 2 gare dopo che ne aveva fatti 4 in 16 partite prima dell'infortunio, e questo è un buon segnale considerato che comunque certo, non è ancora al 100%. Io credo che riguardo al rinnovo, alla sua permanenza, però questi gol siano totalmente ininfluenti, cioè la partita si gioca su un altro tavolo e su altre questioni.
0: Ecco, e questo per arrivare poi anche al tema, diciamo, del tuo tema principale del tuo editoriale, in cui parli di giocatori che non possono mettere paletti, no? per mettere, diciamo, per fare la voce grossa con la Juventus, e parli soprattutto di, oltre che di Vlahovic, anche di Bremer.
5: Sì, allora dobbiamo fare un passo indietro. Vlahovic, essendo in scadenza di contratto, giustamente nell'arco della stagione si è proposto ad altri club, ha trattato con altri club, evidentemente non ha trovato quello che si aspettava dal punto di vista economico, ma anche dell'impiego, perché poi Vlahovic comunque vuole giocare, no? Ed è normale che sia così. Tanto è vero che è tornato a trattare con la Juventus. Ora, la Juventus ha fatto la sua proposta chiara, definita, non va oltre quel tetto ingaggi che ha stabilito. Vlahovic prima si è seduto al tavolo con la Juventus, ora pare si sia proposto ad altri club. Si parla anche di Atletico Madrid, per esempio, di nuovo di Bayern Monaco. Ecco, la Juventus non può in questa fase essere schiava di chiunque, chi che sia, la Juventus deve fare delle scelte forti. Ha fatto la sua proposta a Vlahovic, la Juventus doveva dare un ultimatum: guarda, la nostra proposta è questa, non cambia, hai tempo 2 settimane per risponderci. Detto questo, noi andiamo su un altro giocatore, saluti e baci e grazie per tutto quello che hai fatto, perché comunque il futuro della Juventus non può essere condizionato da nessuno, perché troppe volte è stato condizionato nel recente passato e anche da giocatori che, ripeto, con tutto il rispetto per Vlahovic e tutto l'affetto, hanno avuto sicuramente di più di quello che hanno dato.
0: Ecco, e poi c'è il grande tema di questi giorni di cui si sta parlando tantissimo, che è quello legato al calendario, no? Non si sa bene dove inserire il derby di Roma e di conseguenza anche altre 4 partite che a quanto pare vogliono far giocare in contemporanea, giustamente. Secondo te come andrà a finire questa storia?
5: Ma onestamente dire ora come andrà a finire sarebbe azzardato, sarei presuntuoso, perché in questi giorni abbiamo visto di tutto e quando sembrava che avessimo toccato il fondo abbiamo scavato ancora più giù. Ieri tra l'altro il presidente della Serie A Simonelli ha rilasciato 2 interviste a distanza di un paio d'ore una dall'altra e non ha dato alcuna risposta, perché prima dà l'ultimatum alla prefettura, la prefettura risponde, dice non se ne parla, di giocare domenica alle 12 e lui poi a quel punto sembra essere un po' spiazzato e ripete sostanzialmente le cose che aveva ripetuto 2 ore prima, come se niente fosse successo, cioè come se la prefettura non avesse già dato il suo no, dicendo ma ci aspettiamo domani, vediamo se cambiano idea. Poi pare sia stato finalmente presentato questo ricorso al TAR che era stato paventato nei giorni precedenti. La sentenza dovrebbe arrivare oggi in serata, nel tardo pomeriggio, si dice intorno alle 18, e quindi noi ancora stasera, a poche ore dal venerdì, non sapremo chi, come, quando gioca questo weekend. Io penso, ho letto in giro che all'estero le TV olandesi, del Belgio, dell'Inghilterra stiano parlando di questa vicenda e mi pare che quindi a livello internazionale stiamo facendo una figura barbina e non ci dobbiamo poi sorprendere se gli investitori stranieri, quelli veri, quelli che hanno i soldi, non quelli che vengono a prendere i soldi, se ne stiano alla larga da questo campionato.
0: Sicuramente non stiamo facendo come calcio italiano una bella figura e non è tra l'altro l'unica brutta figura che abbiamo fatto in questa stagione. Volevo chiederti anche, Mirko, degli aggiornamenti per quanto riguarda l'indagine arbitrale, lanciandoti anche un po' una provocazione, perché ieri, rimanendo in tema Coppa Italia, l'Inter ha vinto appunto la finale con la Lazio e non sono state fatte domande a Marotta rispetto a questo tema.
5: Mediaticamente la vicenda viene trattata con molta più prudenza rispetto a quando per esempio c'è di mezzo la Juventus. Noi ricordiamo che quando ci fu l'affare Suarez, ricordiamo, senza nessun indagato della Juventus, nessun coinvolto, si facevano addirittura le dirette dall'Università di Perugia, ore e ore e ore di trasmissioni televisive a parlare di una cosa che con la Juventus c'entrava poco, perché riguarda un aspetto che è normalissimo. Io quest'anno ho avuto diversi calciatori che hanno fatto questo esame di italiano per la cittadinanza, è una cosa normalissima, lì sembrava che ci fosse un affare di Stato. Ne ho parlato ieri con l'avvocato Spallone, oggi uscirà un'intervista importantissima su Bianconera News. Per quello che ci dice, per esempio, Zazzaroni, che è stato ascoltato alla Procura di Milano, pare che oggi non ci sia nulla di che. A questo punto la palla passa al giudice delle indagini preliminari che, raccolto il materiale del PM, deve decidere se effettivamente proseguire, no? Far proseguire questa inchiesta con un processo, oppure se archiviare semplicemente. le ultime indiscrezioni vanno verso un'archiviazione. Pare che, secondo quanto ci dice Zazzaroni, questa inchiesta sia stata condotta con approssimazione, con il PM che non conosceva a quanto pare il modo di fare le designazioni, i rapporti tra il designatore e gli arbitri, gli arbitri, il designatore e i club, insomma tanta confusione, tanta approssimazione. Chiaro è che se così fosse sarebbe davvero una situazione in cui il PM di Milano e tutta comunque la Procura di Milano dovrebbero spiegare ai cittadini un flop clamoroso che tra l'altro costa tanti soldi dei contribuenti. Questo non è bellissimo, ripeto, così fosse, ma siamo ancora nell'ambito delle ipotesi.
0: Mirko, ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
5: Grazie a te Riccardo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e come al solito vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
9: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
10: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
9: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
10: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino dal meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
11: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chivu. Abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
12: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
15: Radio Bianconera, buongiorno! È una giornata a mezzo e mezzo, oggi è una giornata a mezzo e mezzo, oggi abbiamo un programma pieno, come tutti i giorni della vostra vita, con noi state sicuri che state pieni di notizie, pieni di osservazioni, pieni dei vostri vocali che mandate a Yves Darosca in cabina di regia, piena delle vostre consonanti, che è la mia chat personale che è messa qua sul computer davanti a me, le mettiamo insieme, abbiamo la Juvista dalla curva, c'è il caos calendario da cui non se ne esce, abbiamo il nostro Camillo De Michelis che ieri rappresenta alle parole proferite dal buon Kenan Ildiz in quel fantastico meet and greet, come si dice oggi, insieme ai tifosi bianconeri, ma soprattutto è il giorno della Coppa Italia, l'Inter ha vinto la Coppa Italia, sto leggendo delle cose, mi mandano delle cose, è doblete, è incredibile, è fantastico, è meraviglioso, è un'impresa, ma come? Ma noi abbiamo fatti 4 consecutivi di doblete, era andata fallimentare. Coppa Italia era un porto ombrelli, la Juve aveva fallito, non aveva vinto la Champions. Questi qua fanno scudetto. Ma l'avete vista la partita ieri? La Lazio manco si è presentata in campo. Ma di che stiamo a parlare? Poi è successa una roba. Voi stanotte eravate a dormire. Io ero sveglio per voi a guardarmi Dardari fino alle 2.40. Vi dico cosa è successo sul campo del Foro Italico mentre giocava la partita di tennis e in contemporanea c'era la finale di Coppa Italia. Adesso ve lo dico io cosa è successo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 14 maggio 2026. Buon compleanno Grigera, Zdenek Grigera, ve lo ricordate? Ci avevo fatto con Grigera con lo Juventus Club, no, non Melegnano, del mio amico Frank, qual era quell'altro? Non mi ricordo, quello di Corsico, con l'Juventus Club di Corsico ai tempi, la cena finale del campionato con Grieger, era venuto lui, me lo ricordo, un ristorante vicino a Torino, bravo, simpatico, non spiccicava una parola, però però metteva dei bei grossi, era amico di Ned, era procuratore Raiola, anche di Marco Motta, ve lo ricordate Motta con Del Neri, le diagonali di Marco Motta, che erano un po' come quelle di Molinaro, che bei tempi, che bei tempi. Attenzione, la Gazzetta dello Sport. Inter e due, quella, avessi detto, anche la Coppa Italia dopo lo scudetto, mamma mia, Lazio dominata 2-0, non è scesa in campo la Lazio. Doblete, 16 anni dopo Mourinho, non era scontato, dice Chivo, certo, porti via fischio d'inizio la Lazio così a guardare, cioè, non era scontato per niente, guarda, nei primi 5 minuti non l'avrei mai detto io come finiva la partita. Poi ci sarebbe anche la moviola di questa partita sulla Gazzetta dello Sport, giusto di qua, giusto di là. Sullo 0-1 c'è un leggero dubbio, ma le immagini non chiariscono. Veramente le immagini sono abbastanza chiare. Il corner da cui nasce l'autogol della Lazio non c'era. E quindi farfugliato anche lì. Intanto c'è un diavolo da duri con Fulkrug. Il Milan nelle ultime due partite pensa ad essere un po' più duro con Fulkrug. Mentre in casa Juve Ildiz a Vlahovic dice resta, perché Ildiz ha detto, io gliel'ho detto a Vlahovic restare, poi dopo non è che dipende da me, non è che lo devo decidere io, dice giustamente Kenan. Ma eccoci qua, no alle 12, la Lega Calcio va al TAR, rischio, derby senza curve, sta succedendo di tutto e di più. Allora, Lazio senza pace, Sarri dice, il derby lo volete giocare di domenica, io non vengo. Sarri dice, io non vengo, non mi presento. Addirittura alle 12, ancora più che io non vengo. O giochiamo lunedì, io non vengo. Anzi, dico al mio presidente, lo Tito, capirai, non presentarla alla squadra, tanto siamo fuori da tutto. Ci danno un punto di penalizzazione, chi se ne frega? Cioè, Mastro Sarri, adesso va bene che tu ti scansi, la Lazio o no, avete fatto vincere anche la Coppa Italia, però sarebbe un derby di Roma. Ora, la Roma gioca la qualificazione in Champions con altre squadre, noi comprese. Quindi tu non ti presenti e dai la vittoria alla Roma? Io aspetto solo questa roba qua per fare definitivamente il titolo campionato più falso della storia. Aspetto solo questa cosa qua. Ma poi c'è il rischio derby senza curve. Sì, è certo. Perché? Perché la Lazio, che essendo gemellata con l'Inter, i tifosi stanno soltanto un paio di partite all'anno a presenziare all'Olimpico, per il resto fa contestazione fuori, avevano già detto che stavano fuori. I tifosi della Roma, parlo degli ultras, gruppi organizzati, dicono ah sì, e allora stiamo fuori anche noi se ci prendete in giro. Quindi pensa che bellezza, lunedì sera, ammesso non concesso che si giochi lunedì sera, c'è il derby della capitale di sera, partita a rischio, con fuori gli ultras della Roma e fuori gli ultras della Lazio. Auguri prefetto. Poi cosa fa la Lazio? Se giocano domenica non si presenta, e quindi ultras della Lazio fuori, ultras della Roma fuori, fuori Italico con la partita di tennis e la Lazio che non si presenta in campo, quindi dopo 5 minuti tutti a casa 3-0 a Torino. Oh, spettacolo, oh che bel campionato, che serietà. E poi ci sarebbe forse l'ultimo ballo allo stadio da Open Day di Gregorio, in tanti pronti all'addio, perché c'è la maglia nuova, ma c'è Juventus Fiorentina che è l'ultima in casa di quest'anno, e quindi l'anno prossimo qualcuno non ci sarà più, ma voi non lo sapete chi ci sarà o non ci sarà. Allora fate una bella roba, sempre ammesso che ci sia la partita. Fate un bello striscione grosso con scritto un saluto a chi non ci sarà più. Così, così, così li avete salutati. Magari non volete neanche salutarli, non lo so. Ah, mamma mia! E intanto l'inchiesta, quella di Milano, del PM, di Zazzaroni, che dice, bello, che è andato a farsi sentire, ma poi lo vediamo Zazzaroni, ovviamente è finita ancora prima di cominciare, quindi dal punto di vista dei giornali, se voi volete notizie sull'inchiesta di Milano, non ne avrete mai, un po' come le doppie curve, che non è finita, continua per certi versi, ma ovviamente non la racconta nessuno. Ma grazie all'enorme archivio di Marco da Crema, ormai ho visto che questo giochino vi piace molto, ma anche a me, andiamo a vedere invece 20 anni fa oggi come titolava la Gazzetta Sportiva. Giocano, si fa per dire, perché era weekend, era sportiva, vuol dire che era domenica. Giocano, si fa per dire, il calcio travolto dallo scandalo torna in campo per l'ultima giornata. Paparesta parla per 8 ore con i carabinieri. Se avessi denunciato quello che mi hanno fatto a Reggio Calabria avrei finito di arbitrare. De Santis e i guardaline fuori dal mondiale. La truffa. Il sistema Moggi, anche i sorteggi erano truccati, ecco la tabella delle squalifiche su commissione. Quindi, loro hanno stabilito che i sorteggi erano truccati cosa mai accaduta e dimostrata dai video invece che dai fotomontaggi che avevano portato dentro l'inchiesta. E poi hanno fatto la tabella delle squalifiche su commissione, altra roba mai esistita. Cioè, queste robe qua giorno dopo giorno mettevano sui giornali. E poi Buffon che depone in procura e si deve difendere, dice: io ho scommesso fino a quando si poteva, quindi sono pulito e voglio mondiali, che volete da me? Perché ci avevano messo dentro le scommesse di Buffon, che erano regolari. E poi l'editoriale, e lo chiamano scudetto, e poi l'atmosfera, i tifosi lo vogliono. La Juve a Bari, nella periferia di Bari, il San Nicola è laggiù, per la festa, lo vedi dal quinto piano, eccessivo e spesso inutile. Oggi si riempie come 5 anni fa, l'ultima volta della Juve dentro l'astronave. Il senso della realtà ci dice che oggi si gioca l'ultima giornata del campionato 2005-2006. Le cose certe finiscono qua. Nella settimana più sconvolgente della sua storia, il calcio italiano è entrato in una sorta di dimensione parallela, governata da leggi fisiche sconosciute al nostro universo. Esempio, questo pomeriggio 3 tifoserie potrebbero festeggiare contemporaneamente lo scudetto. 3 addirittura, 3 squadre di Catania. Oltre a manovrare le assegnazioni dei direttori di gara, ma quando mai? Agli arbitri veniva affidato il compito di usare i cartellini per sfoltire i ranghi delle squadre che nel turno successivo avrebbero affrontato la Juve. Tra l'altro di sta roba qua è una partita dove si è dimostrato che... no. Poi il giocatore udinese aveva tirato un cartone all'avversario, aveva preso il rosso, quindi squalificato. L'altra era quella dove 2 giocatori del Bologna, riserve, avevano giustamente preso il cartellino in diffida, non giocavano la partita dopo, 2 riserve che non giocavano mai. Cioè, capito? 2 riserve del Bologna, eh? Da qui è nato il sistema Moggi e la tabella delle squalifiche su commissione. I giornali raccontavano questa cosa qua. Già il rompipallone che faceva lo spiritoso. Paparesto ha accettato di fare il quarto uomo a Regina Juventus perché il suo spogliatoio non abbia la chiave. E poi terzo giorno consecutivo con la prima pagina del Corriere della Sera, così truccavano il campionato. Revoca e retrocessione. Le telefonate prima della partita, falsati anche i sorteggi degli arbitri. Il calcio viziato dalla politica, scriveva Mario Monti. Capito in che clima si è svolta Farsopoli? Una classifica che sarà rivoluzionata sul Corriere dello Sport. Intanto il tracollo Juve è già previsto. Se la Juve fosse davvero retrocessa, perderebbe 180 milioni di euro tra diritti televisivi, sponsor e svalutazione giocatori. E l'Italia perderebbe il suo caposaldo, ma questo loro non fregava minimamente. Parole di fuoco, Gazzoni, quello del Bologna, ascoltato ieri a Napoli, spara a zero, c'era una piovra che ha mandato il Bologna in B, voglio giustizia! E infatti, dopo anni e anni e anni, la Cassazione ha stabilito, per campionato regolare, le richieste di risarcimento del Bologna sono inutili, campionato regolare, caro il mio Gazzoni Frascara. Poi se ci vogliamo mettere il carico, naturalmente amico di Montezemolo, che fermò la Juve al TAR in quell'estate per andare ad aiutare il presidente dell'UEFA e quello della FIFA. Bravi, bravissimi, 10 più. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Oggi niente, eh? Oggi niente. Oggi abbiamo l'inchiesta che si ferma per riflettere, dove il PM Ascione di Milano fa un summit col procuratore capo Viola, tifoso dell'Inter. Però ovviamente sta roba qua non colora i giornali, non è una curiosità, mancherebbe altro. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport, troppo forti! Il capolavoro di Chivu, di Cristian addirittura. Alla Lazio non basta il gran ritorno del tifo, quello non basta. Allora è successa questa cosa qua, è meraviglioso. Darderi, italiano che oramai tra poco diventa, e anzi entra sicuramente nei primi 10 del mondo, perché sta facendo un torneo clamoroso a Roma, dopo aver battuto Zverev, il numero 3 del mondo, ieri batte il talentino spagnolo che dicono tutti potrebbe avvicinarsi ad Alcaraz. In effetti molto bravo.
16: La partita inizia alle 11 perché viene rimandata da quelle prima. E naturalmente che succede? Che mentre loro giocano il primo set i punti decisivi, finisce la Coppa Italia all'Olimpico che dista 50 metri e partono i fuochi d'artificio e fumogeni. Il fumo inevitabilmente arriva sul campo di tennis del Foro Italico. Si sospende la partita per 20 minuti, i due giocatori respirano fumo, il fumo entra nei meccanismi dell'occhio di falco e va in palla al sistema del in e out del tennis, l'arbitro praticamente li fa giocare a mezzanotte. Poi, come se non bastasse, hai finta che Darder ha vinto.

fai a metterla, cioè, attaccata mentre si gioca un torneo perché ci sono anche le partite serali? Un fumogeni, trichetracche e elicotteri della polizia sopra. Io veramente. Ildis dice: ho chiesto a Vlahovic di restare, Juve sei mia, lottiamo per il secondo posto, parole da leader, parole davvero juventino. Io l'ho detto anche ieri, ragazzi, bravo Kenan, la pensi come me. Oggi io non devo dire vinco con la Fiorentina e col Toro per arrivare quarto, io vinco per arrivare secondo, poi magari non ci arrivo, ma io voglio arrivare secondo. Poi nella moviola della Coppa Italia, niente rosso a bastoni. Prendo un bel caffè ogni tanto, perché questa è bella, questa me l'aveva regalata, per l'unica volta che la Juve mi ha regalato una roba, il primo anno che ero direttore di Juventus TV, la tazza con scritto Claudio 53. Sono passati 17 anni. Allora, attenzione, giallato bastoni, potrebbe prendere il secondo giallo, ma è che c'è rischio all'intervento di un Kenan, parole da lì. Dusan si muove anche l'Atletico Madrid e il Newcastle. Ah, però Vlahovic, che alternative alla Juve, l'Atletico Madrid e il Newcastle, avessi detto. No, rispunta Frattesi, non lo voglio neanche leggere, andiamo avanti. Un po' di Toro, Gattuso fumata grigia, ai, niente Gattuso per il Toro per la prossima. E poi continuano naturalmente i festeggiamenti per i 50 anni dello scudetto del 76. Io ero piccolino, me lo ricordo poco, però me lo ricordo. Juve irritata, preparazione incerta, Spalletti nelle tasche piene, dice: io come la preparo sta partita? Quando cavolo devo giocare? Beh, non è che lo dice, però senso quello. È surreale l'editoriale del tuo sport, ma siamo ostaggi della follia. Intanto prosegue la campagna di tutto sport verso Brahim Diaz, che è l'anti Bernardo Silva, in caso Bernardo Silva non arrivasse. Qui continua Saturama ancora a parte, Spalletti studia il piano B. Qual è il piano B? Con Maines, come a Lecce, se non ce la fa Turam, gioca a Coppa Maines, molto semplice. Chiudiamo tutto sport e apriamo il Corriere dello Sport. Stadio doblete, ci mancherebbe, parole italiane mai. La finale a Kiev, partita a senso unico. Comunque ragazzi, veramente la Lazio non è entrata, cioè non ha giocato. C'è la Lazio che è fuori da tutto in campionato, ha la possibilità di vincere un torneo e di andare nelle coppe e non gioca la partita, sta a guardare, è una meraviglia. Autogol di Marusic, ma il corner non c'era. Poi sbaglia pure Tavares, quindi cioè non hanno neanche fatto due gol perché sono stati bravi loro, gliel'ha regalati gli avversari, meraviglioso. La finale di Coppa Italia più falsata della storia. Scintille Pedro Di Marco, la squadra di Sarri è fuori dall'Europa e c'è anche quest'altra bellissima immagine del giocatore dell'Inter che tira una pallonata in faccia a Pedro. Vabbè, sono un po' così. Derby scontro totale, la Lega va al TAR, no del prefetto la possibilità di giocare domenica alle 12, addirittura ieri ci ha provato la Lega Calcio a convincere il presidente della Federtennis Binaghi, che in tempi non sospetti disse che il calcio era fatto da dilettanti, perché lo disse, che era una Lega di dilettanti, loro gli volevano far spostare di mezz'ora alle 17.30 la finale e di anticipare alle 12 il campionato, così dice il derby 12-14, alle 15 sono fuori tutti, c'è tempo per quelli del tennis di entrare per la finale, a parte il fatto che prima della finale maschile c'è anche qualche altra finalina domenica del Foro Italico a tennis, e se uno paga il biglietto caro magari se le guarda tutte e due, quindi il pubblico arriva un po' prima. Ma questo è un altro piccolo dettaglio che loro non sanno. Che roba. Milan, Goretzka e Matetà per il futuro mercato. E poi c'è una stella in più, che sarebbe quella d'argento per la decima Coppa Italia dell'Inter, ma ieri Marotta in un attimo di lucidità ha detto no, vabbè, ma non è una regola, non c'è nei regolamenti, so, come dire, adesso non è che ce la mettiamo perché sennò qua viene fuori un casino. Vediamo se manterrà la lucidità. Aia! Che non è che male, ma Associazione Italiana Arbitri. Il primo passo verso il commissario. Forse l'Associazione Italiana Arbitri verrà commissariata. Vedi tu, nel 2006 sui giornali scrivevo le peggio cose, oggi fa finta di niente, ma come minimo andrebbe commissariata. E Zazzaroni che fa? Zazzaroni tace, Zazzaroni va a farsi sentire dal PM e dice: ah, tutti i colleghi mi chiedono, tutti vorrebbero sapere cosa ho detto, ma io rispetto naturalmente il segreto dell'incontro avuto col magistrato, che tra l'altro è una persona educatissima, gentile, meravigliosa, con cui abbiamo scambiato delle opinioni, ovviamente c'è il segreto, io non dico niente, posso solo dire le mie impressioni, e fa tutte le

0: l'elenco delle sue impressioni, che sostanzialmente quindi è come dirti quello che ha detto. E quindi che con Marotta lui addirittura non si sente. Vabbè, ma perché citi Marotta? Non è mica citato Marotta. E poi che Rocky non ha fatto niente. Ho capito, quindi lo dici tu. Ma non c'è neanche più bisogno di dirlo sui giornali. Tanto sui giornali non se ne parla più. È finita. L'inchiesta per i giornali non è mai cominciata. È finita e non è mai cominciata. Quindi, che cosa rimarrà di questa stagione 2025-2026? Rimarrà il campionato più falso della storia del calcio da quando l'uomo ha inventato il pallone, che invece verrà glorificato e ricordato come un doblete incredibile di chi? Racconto e ricordo. In realtà il campionato, o meglio la stagione più falsa da quando l'uomo ha inventato il pallone. E se ci fosse stata la Juve al posto loro, ci avrebbero non fatto la campagna mediatica prima da CB, ma per radiarci. Siete d'accordo o no? Siete d'accordo o no, Yves?
1: Sempre.
0: Poi anche se sei in disaccordo, non è che devi essere per forza d'accordo.
1: No,
0: sono di qualcosa di tuo.
1: Dopo tutta sta roba qua, ieri stavo riflettendo, dico, se la Juve in questo momento dice, pago un notaio, pago un... Facciamo una finta inchiesta che inventa che ho falsato i bilanci, voglio vedere cosa scrivono in questo istante.
0: Ah, addirittura, tu dici, dobbiamo inventarcela noi, sì, non sì, basta. Sì,
1: vedere proprio le differenze. Vedere proprio la...
0: Ma le abbiamo già viste le differenze, sono qua. Bevo. Di buono, il caffè caldo o il caffè freddo, secondo te?
1: Tiepido.
0: Il freddo fa schifo, sono d'accordo. A meno che non lo fai shakerato, gli metti del ghiaccio con il bicchiere che sembra un cocktail, anche se è caffè. Allora, ragazzi, c'è tanta carne al fuoco, facciamo così, piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il Tris. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Kivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublette. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Cristian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince due trofei e siamo felici per questo.
3: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da lunedì domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12.20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione! Deve ancora finire la stagione, ma abbiamo già il primo test estivo. La Juve gioca contro il Basilea di Liechtenstein. Una bella amichevole il 18 di luglio alle ore 15.30 in Svizzera. Che bello, potremmo farci un viaggetto, no? Ivan, andiamo tutti a Basilea al 18.
1: Sì, dai. Si può fare.
0: Poi Stefano è un amico, lo chiamo, ci facciamo anche regalare i biglietti.
1: Ci sto.
0: Sto scherzando. I biglietti regalati solo a Milano. Attenzione, la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Cominciamo con tuttojuve.com. In questo momento il primo piano, eccolo qui, è Juventus. Il futuro passa dai grandi colpi Bernardo Silva e Lewandowski per tornare a vincere. Eccolo qua, ma che bel faccino che c'ha Bernardo Silva. Giocatori come Bernardo Silva e Lewandowski rappresentano perfettamente il tipo di profilo che la Juve vuole inserire nella rosa del futuro. Campioni abituati a vincere trofei, a giocare partite decisive, a convivere con pressioni altissime. Quelle abbiamo bisogno noi. Le pressioni altissime. Ci vogliono giocatori che reggono le pressioni altissime. Il box nero su bianco è il punto del giorno, a firma di Fabrizio Poncirolli. No Champions, no party. È chiaro a tutti? È chiaro a tutti che ci dobbiamo andare in Champions? Calcio mercato, i nomi che quotidianamente vengono affiancati alla vecchia signora sono tanto infiniti quanto spesso utopici. Non c'è freno alla fantasia, soprattutto quando si parla di calcio mercato. I nomi che quotidianamente vengono affiancati alla vecchia signora sono tanto infiniti quanto spesso utopici. La Juve potrebbe acquistare 100 giocatori la prossima estate. Ma prima ci vuole la Champions. Ma la lista non ve la faccio. Andate su tuttojuve.com e vi leggete quello che è l'editoriale del buon Poncirolli. Naturalmente il virgolettato del giorno segue la vicenda calendari. Quindi non prendete impegni per lunedì a questo punto. Juventus alla sera con la Fiorentina. Ricorso al TAR permettendo. Forse oggi pomeriggio dovrebbe esprimersi il TAR. Io pensavo che già ieri avevano fatto, invece no, ieri hanno cercato di spostare l'internazionale di tennis. Allora poi quando non ci sono riusciti hanno detto vabbè, facciamo il ricorso al TAR, era già pronto. Che comica, ragazzi, che comica veramente. Attenzione, la redazione di tuttoio.com riflette e pone la giusta domanda oggi. Inter, Marotta incensato dai media, ma nessuno gli ha posto la schettante domanda. Qual è la schettante domanda? Qual è? Una domanda, quella sollevata da Dago Spia, e cioè, che ci facevano martedì mattina all'Hotel Parco dei Principi di Roma il presidente dell'Inter Beppe Marotta insieme al suo avvocato Angelo Cappellini in compagnia dell'avvocato della FIGC Giancarlo Viglione, braccio destro dell'ex presidente Gravina, chiamato appena ieri dalla procura milanese per l'inchiesta relativa agli arbitri che coinvolge proprio la squadra nerazzurra? Perché nessuno Marotta gli ha fatto la domanda? Scusi, ma lei perché? Giornalismo d'inchiesta, dai ragazzi. È finito il giornalismo d'inchiesta. Una volta c'era il giornalismo, nel 2006 c'era il giornalismo d'inchiesta. Sul nulla, però c'era giornalismo richiesta. Oggi, su un qualcosa, non c'è più. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo Bianconera News. .it, in questo momento il primo piano al faccino di Comolli, caos calendario, la Juve è irritata con la Lega Calcio. La Juve, in attesa di conoscere la data della sfida contro la Fiorentina, la società nel frattempo si è fatta sentire con la Lega Calcio. La Juve è arrabbiata con la Lega Calcio. Spalletti sulla carta avrebbe preparato la squadra rispetto alla data di domenica, ma l'impressione è che debba cambiare rotta e prepararla per il lunedì. Il blocco giallo su nero vuol dire editoriale del giorno a firma di Mirko Nicolino, tornare a fare la Juve. Nessun giocatore può mettere paletti. Nella costruzione della squadra del futuro, la dirigenza della Juve sta incontrando mal di pancia da parte di alcuni senatori dello spogliatoio. E non salvo da questa schiera nemmeno Bremer e Vlahovic, 29-26 anni. Mamma mia! Mamma mia! Andate su bianconera.news.it, cliccatemi l'editoriale di Mirko Nicolino che è salato, ma anche un po' pepato. Mamma mia! Andatevelo a leggere, che merita. Prima di dedicarci a voi, quindi alla nostra chat del cuore, caro il mio Yves, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Che tardi? Che facciamo?
1: Beh,
0: che facciamo? Facciamo?
1: Sicuramente andiamo, però andiamo. Non c'è nulla sulla prima. Un po' più in giù c'è qualcosa.
0: Vediamo, l'Inter vince la Coppa Italia su Calcio e Finanza. Non gli contano i dobloni, in genere contano i dobloni. Qui c'è la pubblicità della maglia della Juve sulla Juventus Store, ma l'ho già comprata. Perché mi esce il pop-up? L'ho già comprata, basta, dai. L'Inter vince la Coppa Italia, i posti per le Coppe Europee diventano 7 in Serie A, ma non riguarda la Lazio. Ah, è lì che c'è quanto vale la vittoria all'Olimpico, ma chi se ne frega. Poi c'è attenta Serie A, dallo sport alle elezioni, gli eventi che possono impattare sul calendario 26-27. Ci mettono la Formula 1, dicono oh, occhio, adesso vi diciamo che quando ci sono i Gran Premi per l'anno prossimo, così fate il calendario. Simonelli dice derby Roma-Lazio alle 12 di domenica, senza risposta entro sera, ricorso al TAR. No, Simonelli ieri è stato bellissimo perché ha detto riguardo agli eventi in contemporanea ma in orari diversi, cioè lui è riuscito a definire due eventi in contemporanea che sono in orari. Se sono in contemporanea, Simonelli, come fa ad essere ad orari diversi? FIGC, ok, al commissariamento dell'AIA, ma ha chiesto un parere al CONI, SEMA POST. Cos'è che ha colpito la tua attenzione? Cos'è? Yves, cos'è che ha colpito?
1: Vedi dove c'è la faccia di Marotta?
0: Qua. Dov'è la faccia di Marotta? Fammela giù. Vedere. No, da te lo vedo. Oh, eccolo qua. Football Affairs. Da Chivu a Marotta e Octri tutti i meriti del probabile scudetto dell'Inter. Come probabile? Nelle sue enormi colpe non va scordato neanche Zag. Ma cos'è sta roba? Cos'è? Come probabile l'ha già vinto? Ah, glielo tolgono? Cioè dici che... non so, legge il Calcio e Finanza. Stipendio record per Messi. A Miami guadagna più dell'intero monte ingaggi di quasi tutte le altre squadre della MLS. Mazza. Vabbè. La inchiesta niente? Neanche su Calcio e Finanza?
1: Spariti.
0: Che strano. Addio al Bentegodi. Il Verona sceglie Gensler per progettare il nuovo stadio. Sampdoria al CDA per il bilancio 25, conti in rosso di 40 milioni. Inchiesta arbitri! Oh, vedi che l'ho trovata. Zazzaroni dice: lotte interne incommentabili, non tifo per nessuno tranne che per Bologna e Napoli. Però. Ah, tu dici che il direttore del Corriere dello Sport Stadio tifa Napoli? E quindi è per quello che non ha fatto, insomma, il racconto della plusvalenza Osimhen quando l'ha fatto. No, non lo so, chiedo, chiedo, per un amico. Io chiedo sempre per un amico. Che strano, però. Non c'è niente da fare, neanche i direttori dei giornali ne troviamo uno che ti fa Juve, so. Ti fanno sempre tutti un po' le altre squadre. Quando c'è stato un direttore di un giornale? Ma neanche quelli di Tutto Sport. Neanche quelli di Tutto Sport. Va bene, apriamo la chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dai, insomma, tiriamoci su un po' il morale. Luca da Genova dice Lega, FIGC, NC. Evidentemente l'incompetenza in questo paese è la condizione essenziale per fare carriera. Simone da Cesena, grande prova di forza dell'Inter Laziale Milano. Applausi per un traguardo così epico, impronosticabile tra l'altro. Ricordo male quando le Coppe Italia le vincevamo noi, erano considerate al pari di una Coppa del Nonno, di un trofeo Berlusconi. Vabbè, con gli ingiudicabili è sempre così. Se fosse possibile, e inviterei Elkan a pensare di scrivere la squadra a un campionato almeno equo e con un regolamento che cita la legge uguale per tutti. Elia da Avella dice: si sta muovendo già Malagò. Non vogliono far giocare lunedì sera per non dare 36 ore di riposo in più alla Lazio. Ma tanto, c'è la squadra che non gioca. Lazio dice, Sarri dice che manco si presenta. Ma secondo me la Roma l'ha già vinto, può anche non giocarlo. Massimiliano da Roma dice: ecco il racconto mediatico. Dunque, quando la Juve vinceva Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e usciva dalla Champions, era fallimento, nonostante i 3 titoli italiani vinti. L'Inter esce dalla Champions con il Bodo, vince uno Scudetto e Coppa Italia, allora Inter nella storia. È bellissimo. Piuttosto che ingiocabili, tra 2 settimane, occhio all'anniversario delle 5 pere col PSG. 31 maggio, Yves! Fammelo segnare, che poi ce lo dimentichiamo, Yves! Sono Yves, buono. Il 31 maggio è l'anniversario delle 5 pere, oh! Che giorno è? Fammi vedere. No! È domenica il 31 maggio, no!
1: Beh, no, facciamo come Carnevale di Rio e festeggiamo il giorno dopo.
0: Facciamo lunedì? Che tristezza, però... anniversario 5 pere, se no poi me lo confondo con altri.
1: Purtroppo non possiamo più usare la nostra sigla.
0: Lo so, purtroppo no, ci hanno tagliato le gambe. Marco dice: il vero lato comico di tutta questa vicenda romana è l'interruzione di una partita dei quarti di tennis per fumi provocati dalla festa dell'Olimpico. Ma neppure Fantozzi, no, beh, tra l'altro io dico la verità, ero lì e dicevo: no, dai, io voglio andare a letto, sono stanco, ce la faccio più, ho fatto le 2.40 per vedervi Dardri e poi svegliarmi dopo 3 ore per farvi la rassegna stampa. Luigi da Manchester dice: la Gazzetta non è stata almeno querelata per aver scritto che i sorteggi erano taroccati il 14 maggio 2006? No. Quanto mi piace il tono fracchiesco con il quale racconti la rassegna stampa su Farsopoli, c'è Francesco. Era Francesco, io devo interpretare il momento 20 anni dopo, i momenti erano quella roba lì. In quei momenti là 20 anni fa non eravamo così, perché tu leggevi ste robe. Dopo abbiamo Mr. Frank che con me le ha vissute da vicino, cioè, tu leggevi il giornale e dicevi: oh, perché ti mettevano giù le cose come se tu dovessi scomparire. Cinzia dice: ti viene ancora male al cuore. Cinzia, bisogna ricordarle le cose. Ma davvero pensavate che questa volta le cose sarebbero state trattate in modo equo? Come le plusvalenze degli anni 90, le intercettazioni, i passaporti, Zanghi Galera, era in Cina a prendere i soldi, dicevano, le plusvalenze, la doppia curva, quella sì con le intercettazioni, non come quelle di Agnelli. Ora anche questa cosa va così. E Sergio dice: ma in base a cosa 3 tifoserie nel 2006 dovevano festeggiare il campionato? Perché non 4 o 8 o nessuna? Fabio da Torino dice: ogni anno la Serie A è sempre peggio. Nonostante la nostra stagione scalcagnata, senza il pareggio col Verona eravamo secondi e con un po' di torti arbitrali in meno l'Inter stava ancora lottando per il campionato. Altro che doblete, dice lui. Te che rasuna anche ti. Sentiamo un vocale da casa, va?
7: Relativamente alla penultima giornata di campionato, nessuno ha fatto la proposta di invertire le giornate, così si risolverebbe il problema. Cosa osta perché non si possa fare ciò? Grazie. Forza Juve fino alla fine.
0: Penso che osta il fatto che dal punto di vista regolamentare tu non possa invertire le giornate di campionato. Tu puoi fare degli anticipi, dei posticipi, puoi rimandare più avanti per casi di pubblico interesse o concomitanze con competizioni, eccetera, indisponibilità dello stadio di appartenenza, ma invertire le giornate credo non si possa fare. Però tu giustamente dici, qua fanno tutto quello che voglio, posso fare anche quello. Allora, Vicenza scrive: ovviamente la finale di Coppa Italia non l'ho guardata, non mi interessa, ma stamattina vedere su X i complimenti all'Inter, allora Andrea, lo devo dire tutte le volte, la Juventus, ci ho lavorato, la Juventus per policy aziendale, in automatico, appena una squadra in qualsiasi competizione vince la competizione, fa il tweet o X, chiamalo come vuoi, di complimenti, lo fa per, in automatico. Quindi è inutile che ogni volta stiamo a dire, il problema sono gli altri che non fanno i complimenti a noi quando vinciamo. La Juventus li fa sempre a tutti, anche a quelli che non lo meritano. Piero da Palermo dice: la soluzione per lo spostamento delle partite domenica primo tempo e lunedì secondo tempo, e il recupero dei minuti lo facciamo martedì. Ci dobbiamo rassegnare, per tutto siamo in mano a gente dilettante. Poi meglio non parlare più di giustizia sportiva, perché marendo, Piero dice a sto punto marendo. Enzo da Milano: a mio avviso i portatori di valori sono più degli espropriatori di titoli di valori altrui. In effetti. Ambro da Reggio dice: bastoni come funziona? Ogni 5 falli un giallo? Anche ieri un buon bastone, graziato. Ah no, non c'è scritto nelle moviole. Locatelli graziato l'ho visto l'altro giorno, bastoni graziato non c'è mai scritto. Ambro da Reggio dice: oh, che figuracce che facciamo in tutto il mondo, la finale di Coppa Italia più derby di Roma, settimana del tennis mondiale, uè, Lega, super fattozzi, Luis, occhio di riguardo per l'Inter, i dati dicono di sì, rigori 24-25, seconda con 7 a favore, Sisal, VAR 25-26, terzo con 7 interventi, pro, tutto sport, cartellini 23-24, squadra meno sanzionata, Sky, Inter, squadra con meno espulsi degli ultimi 5 anni, con 2-3 solo negli ultimi minuti. Che ne pensa il PM Ascione? Saranno coincidenze? Luigi, non ho capito niente. Cioè, ho capito il senso, ma scritto così si capisce niente. Luigi, mettimelo meglio. Vocale da casa.
8: E comunque, Kivu l'ha detto. Ringraziamo tutti per ciò che abbiamo passato in questi anni. Ciò che abbiamo passato in questi anni.
0: Ma che è passato?
8: Ora, d'accordo che lui è da solo un anno e sulla panchina dei cartonati, e quindi negli anni precedenti non lo so cosa hanno passato, ma non credo che abbiano passato più di ciò che hanno fatto e fatto passare a noi juventini, alla Juve. Beh, se questo è il modo di far giornalismo, io parlo di quelli che intervistano, perché la domanda nasce spontanea: scusa, ma cosa ha passato l'Inter in questi anni? Claudione, ciao, Mimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao, Mimmo da Reggio Calabria. Non so, forse secondo me Kivu sarà riferito a quest'anno innanzitutto, che dici? In questi anni ci sarà anche quest'anno, forse, non so, uno scudetto vinto grazie a Bastoni Calulu, una Coppa Italia grazie alla Lazio che gliel'ha data? Oppure si riferiva a quelle di Inzaghi, quando hanno vinto una Coppa Italia, una Supercoppa contro la Juventus, grazie ai favori arbitrali? O si riferiva a quel campionato dove Allegri ad aprile si giocava nello scontro diretto in casa contro l'Inter la possibilità di rientrare definitivamente nella corsa scudetto? E grazie ad un torto a noi e un favore a loro, hanno vinto 1-0. Non lo so, forse si riferiva a queste cose qua. Come faccio a sapere io a che cosa si riferiva a Kivu quando ha detto quel che abbiamo passato in questi anni? Avrà pensato a questi episodi qua. O forse avrà pensato, oh, ci hanno messo dentro le cose doppie curve e poi invece siamo usciti con nulla di fatto. Avrà pensato a quella roba lì. Avrà pensato, che ne so, avevamo una proprietà col 31% che non sapeva di chi era, e l'altra che non dichiarava i bilanci, il membro della Coviso che diceva abbiamo avuto pressioni per far iscrivere l'Inter al campionato, avrà pensato a queste cose. Ma come faccio a sapere io chi vuo cosa pensa quando dice quello che hanno passato in questi anni? Non lo so. Avrei pensato alla plusvalenza di Nainggolan, che ne so. E mi fate queste domande. Fausto dice: quale direttore di giornale juventino chiedevi? Ne ricordo uno che da direttore di Tutto Sport si era trasformato in ultras bianconero e poi dal giorno successivo alla fine del suo contratto, seduto su un'altra poltrona, ritorno anti juventini di più spettati. Ma infatti era dell'Inter, lui non era un tifoso juventino, perché abbiamo avuto anche quello. Perry dice: tranquillo, Sull'inchiesta ne verrà fuori nulla. D'altronde anche l'ospite ieri pomeriggio da Giulia ha detto che è solo una bischerata. Chi è che ha detto che è solo una bischerata? Chi era l'ospite di ieri da Giulia che ha detto che era una bischerata? Yves. Yves, dove sei? Dove
1: sono qui, sono qui, mi stanno distraendo dalla redazione.
0: Ma non la redazione deve lavorare, deve fare la redazione, non deve distrarre il regista. Ascolta, chi era l'ospite ieri di Giulia che ha detto che è una bischerata sta inchiesta?
1: Aspetta. Sì, ho sentito questa cosa qua anch'io, solo che non ricordo bene il nome, però c'è sui podcast comunque. Allora. C'è il nome, l'ultimo ospite.
0: Ho capito, non è che posso sapere tutto. Chi era, Fabio Riva o Alberto Polverosi? Chi era dei due?
1: Polverosi,
0: complimenti. Cos'è, Corriere dello Sport, Polverosi, no? O no?
1: Sì, penso di sì. Non lo conosco neanche che testata è lui.
0: No, chiedo. Firenze, Vedi Radio, Fiorentina. Andiamo avanti. Allora, finale di Coppa Italia, spettacolo desolante, solita Lazio contro gli amici interisti, speriamo che si sia vista solo in Italia, dice Bonni. Flavio da Rosà dice, mi chiedo come mai Chivu intervistato debba mettere in chiaro che hanno vinto campionato e Coppa meritatamente. Forse ha qualche dubbio, la sua coscienza gli dice il contrario. Davide da Torino, non ci sto capendo più niente, ma quando giochiamo? E non si sa, Davide, non si sa, ad oggi non si sa quando giochiamo. E allora Gian da Pisa dice, ma vale davvero la pena continuare a seguire questo calcio? Se andiamo in Champions cosa cambia? Se tutto il carrozzone rimane uguale, che senso ha? Ma davvero vale la pena farsi il fegato marcio ogni domenica? Beh, se per quello anche ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica si gioca sempre. Simo dice, oh, sappiamo già quando giochiamo a luglio. Ed è un mistero la prossima partita. Ottimo lavoro, direi. Sappiamo che il 18 abbiamo un'amichevole con il Basile di Rixai, però lo sappiamo quando giochiamo la prossima partita di campionato. Luciano da Reggio Calabria scrive, ma se l'inchiesta del caso arbitri fosse spostata da Milano a Napoli, con il procuratore Gratteri, senza nulla togliere a chi sta indagando adesso, pensi che sarebbe stata la stessa cosa? Dice Luciano. Visto l'oggetto, io direi di sì. Gianni scrive, devo dire che mi galvanizzi, però in trasmissione telecronaca non sei tu, silenzioso, taciturno. Che cazzo dici? Gianni, ma cosa dici? Ma cosa dici Gianni? Io tutte le volte che in televisione vengo attaccato, tirato in ballo, sono l'unico che risponde, cosa dici? Stefano da San Severino Marche dice, senza dimenticare il petardo contro la Cremonese, me l'ho dimenticato anch'io. Cremonese Inter con il petardo che non hanno sospeso la partita e dato il 3-0 alla Cremonese, che se c'era la Juve l'avrebbero fatto. Come me l'ero dimenticato, vedi? Vedi che le cose possibili. Bravi che me lo ricordate. Enrico Bianconerissimo dice, ti scrivo dalla provincia di Brescia e qui piove. Guardando la pioggia mi viene in mente che esattamente 26 anni fa ci giocavamo una partita a scudetto sotto un diluvio. Poi dicono che rubiamo i campionati. L'unica stella d'argento, scrive Massi, che dovrebbe riguardare la seconda squadra di Milano è quella di uno sceriffo. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Una riflessione, ieri vedevo la presentazione delle nuove maglie della Juventus, bellissime dal mio punto di vista.
0: Sì, anche a me piace molto.
9: Una maglia che va alla tradizione, la classica maglia strisce bianco-nere con il logo della Juventus, dello sponsor, belli che vanno nell'oro, una bella maglietta.
0: Sentiamo un altro locale da casa, è piaciuto anche
10: sì,
0: a me.
10: Buonasera, sono Andrea da Bruxelles. Io sono arrivato, probabilmente questo messaggio non verrà mandato, però lo voglio inviare lo stesso. Sono arrivato a 58 anni, tifando Juventus da quando sono nato, e sentire su questa radio uno con accento fiorentino, che già mi fa venire l'orticaria l'accento, dire che l'indagine di attuale non c'è niente di serio, sono tutte butade, a differenza di quella del 2006 dove c'erano arbitri chiusi in uno stanzino. Ecco, ma sentire questo su Radio Bianconera e l'interlocutrice star zitta e non dir niente, insomma, non lo so.
0: Vabbè, se ti riferisci a Giulia, evidentemente quando uno chiama un ospite poi non puoi se lo chiami, cioè devi capire prima, non so, ti faccio un esempio, io ho avuto per tante volte Iacobelli per un anno qua perché da contratto ce l'avevo ospite, cercavo in qualche modo di fargli capire che non ero molto d'accordo con lui quando parlava di Commanes e dell'Atalanta, però non è che potevo mandarlo a affa, se no era meglio lo chiamarlo, questo è chiaro. Dopodiché, ragazzi, se il buon Polveroni ci fa anche sapere le intercettazioni, se le ha lette, gli atti del PM, se ce li danno, siamo contenti, visto che lui e il suo giornale, il suo direttore, pare di capire, dicono che è una bischerata, no, una cagata, aveva detto Zazzaroni, non so, c'era una volta di questa indagine, visto che loro hanno deciso che questa roba qua, ci fanno sapere tutto, perché loro lo sanno, a differenza degli altri, magari ci mandano gli atti, così li leggiamo con curiosità anche noi, siamo curiosi. Però ragazzi, questo è il modo mediatico di trattare le vicende, cioè allora nel 2006, a differenza del 2006, avrebbe dovuto dire proprio, nel 2006 avevano deciso loro che la Juve rubava e doveva andare in Serie B, oggi hanno deciso loro che questa indagine è una bischerata. A me fa piacere, basta aver chiare le parrocchie nella vita. Zazzarone ieri ha detto che lui tifa Bologna e Napoli e fa il direttore del Corriere dello Stadio. Basta, no, ma a me è piaciuta questo suo coming out, mi è piaciuto. Allora, no, lo sapete. Chi tifa Zazzaroni? Bologna, vabbè, la squadra della sua città, e Napoli. Basta. Chi tifa Zuliani? Juventus, basta. Polverosi? Non lo so, probabilmente la Fiorentina, non ho idea. Non lo so, sinceramente, però qualcosa di quella latitudine lì, credo, non lo so. Noi secondo me dovremmo farlo tutti. O no, siete d'accordo? Sei d'accordo, Yves? Tanto tutti tifiamo una squadra, quindi è inutile dire, oh, ma il giornalista non deve essere schierato. Siamo tutti schierati. Allora uno si dice, buongiorno, chi sei? Io sono Claudio Zuliani, giornalista, tifo la Juve. Basta, uno lo c'è proprio come biglietto da visita. Ah, ok, quindi sa con chi ha a che fare. Vabbè, con me non c'è bisogno, però magari con quelli di cui si sa meno la squadra del cuore. Ciao, chi squadra tifi? La Roma. Ah, ok. Quindi so che se magari dice qualcosa sul gol del Turone, magari è condizionato dal tifo. O no?
1: A carte scoperte non è male.
0: Carte scoperte? Giochiamo a carte scoperte? Che problema c'è, scusa? Io devo aspettare Carlo Sassi che dopo anni mi dice alla Rai hanno taroccato la moviola, il gol di Turone era irregolare? Dopo che ci hanno fatto una cronistoria di 40 anni di cui ancora adesso campano. Giochiamo a carte scoperte, ditelo prima. Lo dite prima, subito. Cioè Guido Rossi ai tempi, commissario del 2006 che dà lo scudetto di cartone all'Inter, doveva dire buongiorno, sono Guido Rossi, tifo l'Inter. Non c'era bisogno, perché lo vedevamo insieme a Moratti alla finale di Champions, faceva parte della team, poi del CDA dell'Inter. Non è che c'era bisogno, un po' come Tronchetti Provera, lo sponsor dell'Inter, c'era dell'Inter, amico di Moratti. Non è che ce ne fosse bisogno, però giusto per correttezza, tifo l'Inter, basta, dai. Apprezzo di più Viola, io. Dai, il procuratore di Milano Viola dice guarda qua, sono pieno, c'ho la cover dell'Inter, il mio ufficio è pieno di maglie nerazzurre, sono tifoso dell'Inter, non è problema. Guarda, me li fate apprezzare adesso questi personaggi. Perfino Santoriello, quando disse io da magistrato, no, da tifoso, odio la Juve, da magistrato, sono tifoso del Napoli, odio la Juve. Basta, almeno lo sapevamo, no? Guarinello che ci ha fatto anche l'inchiesta acciaio scadente, deve crollare lo stadio, ma a proposito ancora in piedi lo stadio, sa, ti fa il Toro? Non lo so, potete, sono Guarinello, tifo il Toro e faccio le inchieste sulla Juve, non lo so, io non so, sto buttando lì, uno lo dice, Basta. A Napoli sono più diretti. Tu entri nel tribunale del Napoli, ci sono i cestini con la foto della Juve, no? Della spazzatura. Basta, lo sai. Sei entrato nel tribunale di Napoli che è anti-juventino. Cioè, ci sono i cestini con la foto della Juve. Cioè. O no? Le cose bisogna dirle, ragazzi. Non bisogna aver paura. Non bisogna nascondersi dietro un dito. Piccolo stop per noi. Tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa. Radio Bianco Nera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
12: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
13: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
12: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius.
13: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre due scosse sono state registrate in provincia con epicentro a Rodi Milici di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
12: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vince 2 trofei e siamo felici per questo.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
14: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, Giuntoli potrebbe diventare il DS d'Atalanta e portarsi Motta in panchina come allenatore. Dai, questa cosa, guarda, non ci credo neanche se la vedo. Ma come? Praticamente alla fine ci ha litigato con Motta a Giuntoli, dai. O no? Tu ci credi, Eve?
1: Fake news.
0: Ma fake news no. Però, secondo me, se lo diventa l'Atalanta che si riporti Motta, ma... Bah, oddio, io nel calcio
1: non
0: visto
1: credo, non credo
0: di tutto di più, però dove eri tu il 14 maggio del 2000 alle ore 15, perché si giocava alle 15 Perugia 1 Juve 0 gol di Calori, dove eri?
1: Ero un po' bimbo prima di tutto.
0: Eri bimbo nel 2000, quanti anni avevi nel 2000?
1: Vabbè, no, non ero già maggiorenne, però mi ricordo che ero...
0: E allora?
1: Ero a casa dei miei zii, in cui non sono riuscito a vedere la partita, perché poi so che la partita è stata rimandata, perché poi noi ci siamo messi in viaggio, non l'ho più vista, poi ho visto
0: e invece poi l'hanno giocata. Io avevo 34 anni, me lo ricordo come se fosse oggi, partenza alle 6 del mattino da Milano in macchina con 7 gol per andare a fare la cronaca della partita, acqua fino alle ginocchia anche negli spogliatoi, ma partita giocata grazie al Sure Collina. Perché quelli erano quegli anni lì, vorrei ricordare a quelli che dicono mica come in quegli anni lì il sistema Moggi perdeva uno scudetto a Perugia perché l'arbitro Collina faceva giocare una partita che non si doveva giocare in mezzo all'acquazzone, al diluvio universale, stando 40 minuti al telefono con la Lega Calcio, facendo rimbalzare il pallone non rimbalzava, con l'ombrellino viola, a un certo punto guardando gli spettatori che non c'era più, dicendo va, si gioca, per far vincere lo scudetto alla Lazio, di cui tra l'altro Collina, la tifosa, non l'ha mai nascosto. Basta questo? Giusto? A parte invertite, basta questo? Se io nel 2000 ti faccio scattare una bella inchiesta mediatica e dico Collina, il miglior arbitro del mondo, al telefono 40 minuti con la Lega Calcio. Ah, tra l'altro in quegli anni in Lega Calcio spadroneggiava anche Gagliani, che era tutto fuorché uno che rappresentava la Juve, mi sembra. Anzi, forse la squadra che si giocava gli scudetti con la Juve in quei tempi lì. E poi fa giocare, e poi si scopre che lui va al giovedì al ristorante di Miani, ha detto agli arbitri e ai guardalini del Milan. E poi la Lazio vince lo scudetto e lui tifa per la Lazio. Se io avessi fatto così, una prima pagina così, secondo voi mediaticamente 20 anni dopo avrei potuto dire ah, mica come nel 2000 quando alla Juve rubava gli scudetti? Potrei dire così a distanza di 20 anni? Se facciamo sto giochino qui, sì. Van der Sar in porta, 3-4-1-2 giocavamo, Ferrara, Montero, Giuliano, Conte, Tacchinardi, Davids, Pessotto, Zidane, Inzaghi, Del Piero, allenatore Ancelotti, arbitro Collina, ammoniti Montero, Giuliano, Davids, Zambrotta due volte, quindi espulso, poi ci dimentichiamo anche sta cosa, espulso Zambrotta al minuto 73. In una partita in cui ci giocavamo lo scudetto, dove nel secondo tempo non si doveva giocare, dove non riuscivamo a segnare nonostante 200 palle gol create, abbiamo perso 1-0 e anche lo scudetto, in cui Pessotto dice all'arbitro no, non è nostro quel fallo laterale, guarda che avete sbagliato, è loro, Juve, il sistema. Ce l'abbiamo, Mr. Frank?
1: Non ancora, c'è un conflitto di programma.
0: Ecco, aspetta, cosa sta succedendo qua? Aspetta. Qui è partito... Oh, calma, qui partono gli audio, i video. Che succede? Che sta succedendo al sistema? Andiamo in chat, l'unica radio che conta ha l'unica chat che conta, e quindi quella di RBN Radio Bianconera. Attenzione! Tutto sto casino, dice Giuseppe Drugo, per garantire la regolarità del campionato. Ma perché? Prima di questo turno pensano che le partite precedenti sono state tutte regolari, no? Vedi VAR, inchiesta in corso sugli arbitri, tutto quello che ancora non sappiamo. Cioè, l'unica certezza è che il calcio italiano fa un po' schifo, diciamoci la verità. Michele da Gorizia dice: ma come si fa a compattare una tifoseria? Siamo i più numerosi d'Italia, abbiamo una notevole capacità di spesa, ma perché dobbiamo sorbirci questi supplizi? Ma quali supplizi? Lele dice: stupefacente la capacità di Zazzeroni di non capire di calcio, neanche di ballo, di verità. Una volta l'ho sentito criticare Roberto Bolle. Fa parte del personaggio, credo, sia da contratto, immagino. Simone da Cesena dice... Esatto, Claudio. Ciao, sono Butti e faccio i calendari. Guarda caso ho lavorato tanti anni all'Inter. Vabbè, guarda caso no, non lo puoi. Però hai ragione. Buongiorno, sono Butti, ho lavorato tanti anni all'Inter. Ma io lo so, se non me lo ricordo lo so. Così evitiamo illazioni, no? Buongiorno, sono Mr. Frank. Da quando sono piccolo tifo la Juve e vado in curva. Basta, uno lo sa. E se non vuol parlare con Mr. Frank, non ci parla. O no, Mr. Frank?
15: Buongiorno a tutti.
0: Non sarebbe meglio presentarsi col biglietto da vista? Sono il direttore.
15: Sarebbe meglio che Yves mi ha fatto un po' di casino con i link. Lo propongo per andare a fare i calendari della Serie A.
0: Attenzione, attacco!
1: Adesso vado io in attacco, eh!
0: Attenzione!
15: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno a te! Adesso vedi, ma è mea culpa, mea massima culpa. Guarda Bisoli che andava a fare il duro con Davids. Cioè, io ho parlato di Juve Perugia e adesso mi è arrivata. Mi è arrivata sul monitor Perugia Juve, quindi me la riguardo. Guarda Collina come mi butta fuori Zambrotta per doppia posizione. Guarda. Dove eri tu quel giorno lì?
15: A casa con amici, pronto ad andare a festeggiare, anche se in realtà sentivo che c'era qualcosa che non andava.
0: Ma Materazzi come si butta, va che roba.
15: Ricordo i tifosi della Lazio che arrivavano allo stadio con una manifestazione facendo il funerale al campionato, perché per loro era morto, no? Il campionato che, ricordiamo, il campionato che abbiamo già ricordato per quella Parma-Juve della partita di andata, e Milan-Juve nel ritorno, insomma, partite che sono state un po' così condizionate da certe decisioni arbitrali, però hanno fatto il funerale del campionato, alla fine il funerale del campionato l'abbiamo fatto noi.
0: Io ero partito, pensa, era il mio primo anno al seguito della Juventus dal punto di vista televisivo, a 7 gol, partenza alle 6 del mattino da Milano, non c'erano i social, non c'era internet, c'erano i vecchi Motorola, lo ricorderò sempre, diluvio universale, fogli bagnati, appunti a Putin, gente che cercava il collegamento telefonico che non si riusciva più a fare, bagnato tutto, perché poi tra l'altro lo stadio di Perugia, non so se ancora oggi così, ma era meraviglioso, perché se pioveva ti pioveva addosso, anche in tribuna stampa, meraviglioso, 3-4 pile dietro di telefoni, se no eri morto, non avevi più neanche il telefono, non potevi raccontare nulla. Però Collina, guardalo qua, rientra in campo, fa rimbalzare la palla, non rimbalza, gli tira un calcio, non rimbalza, e dice: beh, giochiamo. Che bei momenti, però quei campionati lì, la Juve, quei campionati lì, erano quei campionati lì.
15: Poi sportivamente parlando noi eravamo morti, avevamo perso, avevamo battuto il Parma la settimana prima veramente a fatica, giocando una partitaccia, la partita prima ancora avevamo perso malissimo a Verona, cioè noi eravamo fisicamente morti, quindi se vogliamo parlarne in senso sportivo, e è vero che noi comunque alla fine eravamo cotti, è anche vero che a poche giornate dalla fine avevamo 9 punti di vantaggio e li abbiamo buttati via, insomma.
0: Ho capito, quello fa parte delle colpe nostre.
15: Sì.
0: Dopodiché.
15: Certo, dopodiché ci sono stati degli avvenimenti che...
0: Così. Ma no, ma mica oggi non succede niente, mica come quei campionati là, ma non scherziamo minimamente.
15: Campionato senti... che noi perdiamo e che diventa la ringa iniziale del procuratore Narducci al processo di Napoli, insomma, che il sistema fosse in atto già dall'anno prima... Perché insomma perché c'era quel gol di Cannavaro annullato, magari nella ringa non ha detto che il campionato poi l'abbiamo perso, però gli è servito come gancio per
0: neanche che magari, così. Ma neanche che magari il corner non c'era di quel gol lì, però
15: no, il corner
0: Vabbè. Ma è come ieri il corner non c'era dell'autogol della Lazio, ma sono dettagli.
15: Non lo so, ieri ho visto la programmazione televisiva, mi ha offerto ampia scelta per poter non guardare la finale di Coppa Italia. Ho visto solo i gol, mi sono fatto un quadro.
0: Amico mio, dimmi la verità, non mi deludere, hai fatto come me le 2.40 per vedere Darder?
15: Sì.
0: E cos'hai pensato quando arrivavano i fumogeni dell'Olimpico e hanno dovuto sospendere la partita del tennis?
15: Credo che tutto quello che può andare storto quest'anno sta andando storto, perché comunque sono anni che la finale di Coppa Italia si gioca in concomitanza con gli internazionali di tennis, e quindi però solo quest'anno c'è sta polemica.
0: Ah, dai, è divertente. Dunque, gli aggiornamenti sono, no? Perché continuano giustamente ad arrivare messaggi, adesso voglio anche... ma scusami, ma se... perché l'upgrade è... Dopo i tifosi della Lazio, anche quelli della Roma ieri hanno fatto il comunicato, hanno detto che pure loro se ne vogliono stare fuori. Quindi tu pensa che bellezza, fuori i tifosi, gli ultras della Roma fuori, gli ultras della Lazio fuori, e il questore che si trova a vedere un derby con fuori i due gruppi organizzati, cioè è meraviglioso. A questo punto stiamo fuori anche noi, scusa, stiamo tutti fuori, dai.
15: Ah, non lo so, non è all'ordine del giorno la questione in curva, non c'è una presa di posizione dei gruppi su questa cosa, insomma, quindi non credo che accadrà, però è un problema, sinceramente. Io in curva ho amici che arrivano da tutta Italia, ho amici dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Puglia, cioè ho gente che arriva, ho amici che arrivano veramente da ogni parte d'Italia. La partita è lunedì sera, comporta per queste persone, comporta dei disagi anche per me, perché rientro alle 2 di notte a casa e la mattina dopo devo andare a lavorare, quindi certo, è un disagio per me, ma è minimo rispetto a chi deve magari chiedere a questo punto 2 giorni di permesso e ancora non li può chiedere perché siamo a giovedì, deve aspettare oggi per sapere se veramente si gioca lunedì, a quel punto deve chiedere 2 giorni di permesso, cioè, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando veramente di... Poi leggendo poi in giro storie incredibili, gente che ha magari prenotato tutto il weekend con partenza il lunedì mattina, e quel volo e tutto, e la partita gliela fai il lunedì sera. Cioè, la Lega sta facendo, si è coperta di ridicolo. Chi ha fatto i calendari, e sappiamo tutti chi è che fa i calendari, ha avuto una svista. Dico, ho avuto una svista su questa cosa, perché su tante altre cose mi pare che di sviste non ne ha avute, perché mi sono fatto un giro prima, anzi se vuoi, guardiamo insieme, il calendario della Juventus di quest'anno, cioè noi abbiamo giocato la prima partita di Champions League col Borussia Dortmund, 3 giorni prima avevamo l'Inter. Poi abbiamo giocato col Villarreal, dopo il Villarreal avevamo il Milan riposato perché non fa le coppe. Poi abbiamo giocato, la perla è stata, abbiamo giocato a Como, poi il Real Madrid e poi a Roma con la Lazio, le famose 3 partite in cui poi Tudor è stato mandato via. E giochiamo con lo Sporting Lisbona e 3 giorni dopo abbiamo il derby, e giochiamo con la Fiorentina a Firenze, poi abbiamo il Bodo Glimt, e poi c'è la perla delle perle, a parte il Paphos giocato dopo la trasferta di Napoli, cioè andiamo a Napoli, poi giochiamo col Paphos, e la perla delle perle è stata la fine, no? No, il Benfica, giochiamo in casa col Benfica, poi giochiamo in casa col Napoli. Poi 3 giorni dopo abbiamo il Monaco e poi a Parma, E poi la perla è stata quella col Galatasaray, il quale non giochiamo di venerdì sera, non si sa perché, ci fanno giocare sabato sera, noi giochiamo martedì alle 6:45 a Istanbul, la settimana poi abbiamo il Como in casa, poi abbiamo il ritorno col Galatasaray e poi andiamo a Roma. Cioè queste robe qui, queste cose è stato attentissimo quello che fa i calendari. Non sto neanche a citarti il calendario di quegli altri, se vuoi ce l'ho, eh. Però posso dirti che ha giocato col Sassuolo, col Pisa, col Genoa, con la Cremonese. Queste sono state le partite giocate dagli altri dopo aver giocato la Champions League.
0: Però, amico mio, perdonami.
15: Su queste robe è stato attentissimo.
0: Lui è stato attentissimo. Però sono molto attento anch'io. Perché io queste cose le dicevo in quei momenti lì, venivo attaccato da parte di tifosi che scrivevano: noi non siamo come gli altri, noi non ci dobbiamo lamentare di queste cose qua, noi stiamo perdendo

0: stati casi, per carità, sono certo, casi.
1: Sì. Un caso di
0: come sono casi quando le coppe non le facevamo noi, non è mai capitato una mezza volta di giocare contro una squadra che aveva avuto l'impegno infrasettimanale, mai. Però sono sempre casi, per carità. Quindi questi sono casi. Poi però una roba devi fare. Cioè, lo sai che c'è la finale dell'Internazionale d'Italia domenica prossima, non ci piazzare il derby, mettilo tra le varie robe che quando tu nel computer inserisci le varie opzioni, metti anche di non metterti il derby di Roma quel giorno lì. Cioè, qui è veramente... Ieri addirittura se ne esce fuori dicendo non potevamo prevedere che la Lazio arrivava in finale di Coppa Italia, perché sennò potevamo giocare il sabato. Ma di cosa stiamo parlando? Ora, la Juve dovrebbe approfittare di questo caos che c'è all'interno della Federcalcio, della Lega, per poter far sentire il proprio peso. Perché la Juve è una squadra che pesa tanto. Basta vedere le partite qua. Spieghiamo un po' come funziona quando devono decidere le partite del sabato sera da mandare a un operatore piuttosto che a un altro. Vengono decise prima del campionato una serie di partite, no? Definite così, top del campionato. La maggior parte di queste partite top, che squadra ha dentro?
1: La Juve.
0: La Juventus. Quindi la Juventus è una squadra che pesa tanto, però... Quando poi vai a vedere tutte queste cose che succedono, cioè il peso della Juve è inesistente. Cioè la Juve non esiste nelle istituzioni, non ha un rappresentante federale. Adesso a fatica siamo riusciti a far mettere un rappresentante di Lega, quando si è dimesso Calvo per fare Esere Chiellini. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? La Juve deve in questo momento approfittare di questo vuoto che si sta creando e far sentire il proprio peso, non far decidere, cioè adesso abbiamo Malagò, viene deciso perché? Perché chi è che si sta muovendo per far essere Malagò? Sono sempre le stesse persone che ci sono adesso, i Viglione, i Butti, i Marotta, e la Juve si accoda, la Juve non si deve accodare, perché se ti accodi poi sei complice di questo sistema qua, questo è un sistema che sta andando allo sfascio, e tu non ti devi accodare a quelli che ci sono prima e che stanno manovrando per continuare a fare le stesse cose. Devi cambiare, devi avere una rottura. Pesi, hai un peso importante, la Juve ha un peso importante, lo facesse pesare, scusatemi il gioco di parole, ma è così che deve succedere, perché se non cambia niente, ragazzi, ma è inutile anche che stiamo qua a raccontarci e a lamentarci, perché poi a noi come società va bene, la nostra società va bene così, e allora è inutile che ci lamentiamo. Scusa lo sfogo, ma è cioè quello che è incredibile che siamo a giovedì e io ancora non so quando devo giocare con la Fiorentina. Ma, certo. Cioè, ma è incredibile.
1: Ma la cosa più incredibile non è tutto questo che hai e abbiamo raccontato e argomentato fino a questo momento. La cosa più incredibile è che io non ho sentito ad oggi uno tirar fuori, scusate ragazzi, ma in tutto questo... Ma i tifosi chi li risarcisce? Non gliene frega, non gliene frega niente a nessuno.
0: Perché te lo mettono all'inizio, che quando ti vendono il biglietto c'è una postilla sotto scritto che la partita potrebbe, la data non è stata ancora decisa, e anche se viene decisa sotto ci sarà una postilla in cui c'è scritto che se ci sono variazioni non dipendenti da noi, perché stanno ricorrendo al TAR, scusa il refuso, perché si stanno rivolgendo al TAR? Per non essere attaccabili dai tifosi, dalle varie associazioni, no? Quindi noi abbiamo fatto di tutto, ma se decide il prefetto, noi non possiamo fare niente, solo per quello, perché possono avere problemi con le televisioni che pagano e possono avere problemi con i tifosi che non andranno allo stadio. Quindi per pararsi, cosa fanno? Fanno tutte queste cose qui, no? Propongono di anticipare mezz'ora, spostare mezz'ora, vanno al TAR, ma quale TAR? Se un prefetto decide una cosa, non puoi fare, non c'è nessun TAR, se il prefetto...
1: Il tribunale arbitrario regionale che vada contro il prefetto, emanazione del governo, devo vedere.
0: Scusa, Claudio, lo sanno benissimo anche loro che il TAR non gli darà mai ragione, ma lo fanno per pararsi da eventuali cause successive, quindi lo fanno solo per quello, ma hanno combinato un casino. Perché? Perché bisogna dare le cose in mano alla televisione. Se tu... Io vendo i diritti televisivi e li vendo a un prezzo, ma a questo prezzo però le date le decido io, perché li hanno venduti a un prezzo irrisorio. E però le date le decido io Lega decido le date, non tu televisione, decido io. Vuoi deciderle tu le date? L'offerta

0: è più questa e sarà molto più alta e allora decidi tutto tu. Ma finché lei ha questa parità economica di offerta televisiva, non puoi lasciargli mano anche a queste, alle televisioni di decidere le date, perché giustamente le televisioni fanno i loro interessi. Quindi è tutto un'incompetenza, c'è un'incompetenza. In questo momento qua ci sono delle cause, ci sono dei personaggi che si sono dimessi o autosospesi. In questo momento qua c'è un vuoto. Ecco, in questo vuoto gradirei che la mia società cominciasse a far sentire di più il peso che ha. Se non lo fa, e se lasciamo tutto in mano a quelli che sono in...
1: Non vorrei disilluderti, ma credi male, secondo me.
0: Ma guarda, si lamenta, cioè l'allenatore della Juve fa capire che è infastidito, ma non si può lamentare perché la società non si può lamentare, perché la Lega fa parte, la Juve fa parte della Lega. Quindi se il
1: Ragazzi.
0: presidente della Lega se dice che sta facendo tutte queste figure, le stiamo facendo, anche la Juve sta facendo queste figure, perché è il rappresentante delle società di Serie A che sta facendo queste figure. Quindi l'hanno messo lì loro e quindi non puoi adesso lì. È chiaro che sono infastiditi tutti. Anche perché la Fiorentina si presenta libera lunedì a questo punto a giocare contro di noi. Noi abbiamo il peso di tutto, quindi la partita va preparata bene, e quindi tutto il peso è sulle spalle nostre. E quindi è chiaro che l'allenatore della Juve è infastidito, però non si può dire, non si può dire, lo fa magari trasparire, ma non si può dire. Lo fa sapere, lo dice Sarri, perché mi pare di capire che lo Tito sia forse l'unico che va in opposizione a tutto in questo momento qua, però per il resto.
1: Questa cosa di Sarri è divertente, dice: io non mi presento, così la Roma vince a tavolino. Beh, bello, dai.
0: Sì. È tutto bello, lui si può.
1: È tutto
0: Io
1: meraviglioso.
0: magari
1: Però hai
0: domani chiamo
1: toccato un
0: anch'io al lavoro
1: tasto.
0: da me e dico: io non mi presento perché non mi va, fa caldo, non mi presento. Ragazzi, di rispetto.
1: Potrebbe essere un'idea, però.
0: Sì.
1: Deve
0: Sì,
1: essere un'idea.
0: tutto è
1: Fa
0: un'idea.
1: caldo, fa caldo, fa caldo. Anch'io non mi presento, io non voglio fare 6 ore di diretta, sono stanco.
0: Cioè, giustamente, hai guardato Darderi fino alle 2:30.
1: Bravo, e chi è che mi ha obbligato? Nessuno. Pensa che ogni quarto d'ora dicevo: no, adesso non ce la faccio più, vado a letto. Dicevo: oh, l'ha breccato! No, aspetta, aspetta. Bravo, Darderi, che dir si voglia, ma ha tenuto più attaccato lui al monitor delle partite di Sinner. Guarda un po', anche perché quelle di Sinner sono un po' noiose. No, ma tu hai toccato un tasto dolente, ma vero. Tanto è vero che, caro il mio Francesco, tu prima hai citato il calendario e quella settimana che di fatto è costata a Tudor la panchina. Tre trasferte, Como, Real Madrid e Lazio. Ma lui in quella settimana ha pestato due bucce di banana, una quando ha criticato il mercato della Juve e l'altra quando ha avuto lo sfogo post Verona. Perché lui nello sfogo post Verona Tudor dice: io mi gioco la vita. Dopo che a Verona ci ciuffano la partita dal punto di vista arbitrale, Spalletti, quando ti dice dopo Lecce mi dovrebbero far vedere l'immagine di quando parte il passaggio per il fuorigioco fischiato a Vlahovic, non lo fa in maniera dura, no? Però ti fa capire che non è che il suo pensiero sia tanto distante da quello di Tudor, però lo fa elegantemente.
0: Non è mai stato chiarito il fuorigioco semiautomatico, il punto di contatto del pallone, se è il punto di contatto, il punto di rilascio. Non è, sono tutte cose. Se è tutta
1: Ma
0: quella zona grigia.
1: Francesco, no, ma cosa stai dicendo? Fuorigioco semiautomatico? Quando vai negli studi televisivi ti dicono: siamo d'accordo tutti, no? È oggettivo. E no, non è oggettivo per
0: No,
1: niente.
0: perché tutti
1: Non è
0: quelli che lo
1: oggettivo per niente.
0: subiscono, tutti quelli che lo subiscono, alla fine hanno qualcosa da ridire. Perché l'immagine da cui che viene presa è un'immagine sgranata, non è un'immagine in altissima definizione. Ci vorrebbe, se proprio la vuoi fare, un'immagine in altissima definizione che fa percepire meglio, perché cambia tanto, eh? Cambia tanto. Noi vediamo un'immagine sfocata di un pallone che sembra che parte, non parte, non c'è proprio il frame giusto. Poi, per convenzione, si stabilisce che è così e quindi è tutto, ma sui fuorigiochi
1: Sì,
0: millimetrici.
1: ma infatti la convenzione di quella roba lì, io lo dico sempre, ma non è che lo dico a caso, io lo faccio, ragazzi, io lo faccio. Io prendo il mio monitor e faccio pause, che è come fanno loro. Io faccio
0: Eh sì.
1: tic tic tic, tic e dico: parte da qua, ma non sarà mica una roba precisa quella che faccio. No, è
0: No, no,
1: uguale.
0: perché più aumenti
1: È uguale.
0: diciamo così, la definizione dell'immagine e più hai un momento preciso. Se l'immagine che prendi non è ben definita, vedi quando parte il pallone che c'è questa sfocatura, bastano quei millesimi che possono essere, che diventano poi centimetri.
1: Quindi il fuorigioco di orecchio diventa buono di un metro, col frame prima.
0: Può cambiare tanto. Poi noi siamo sfortunati perché quanti se ne hanno annullati? 11. C'è un'altra squadra che è quella che ha fatto più gol di tutti in Serie A, non gliene hanno annullato manco uno, voglio dire. Ma anche perché la sensazione, lo dico da tifoso juventino e quindi di parte, lo ammetto, quindi sono di parte, è che ogni volta che sei nella Juve passa, c'è sempre un check che non finisce mai e quindi non sai mai, anche quando dici ma cosa stanno controllando, c'è niente da controllare, eppure sono lì, controllano. È chiaro che se tu fai la vivisezione di ogni gol che segni, è un motivo, prima o poi qualcosa trovi, no? Anche perché ci sono le famose zone grigie, come può essere il punto di rilascio del pallone, perché non ho capito se è il punto di contatto o il punto di rilascio, sono due robe diverse.
1: Anche lì, io sono andato a vedermi il regolamento, come sempre, e sul regolamento si parla di punto di contatto, non di rilascio.
0: E quindi capisci?
1: Quindi con Di Vlahovic è buono.
0: È una zona grigia nella quale noi siamo sfortunati, perché cioè, poi quando c'è da stabilire se è attivo o passivo, chissà perché da noi è sempre attivo, e quindi così. E siamo un po' sfortunati, dai. Noi ci stiamo mettendo del nostro, però siamo anche un po' sfortunati. Anche solo per i pali che prendiamo, perché tra gol annullati e pali che prendiamo, non so quanti. Anche il numero di quanti pali abbiamo preso, tantissimi, non erano uno a partita, lo pigliamo. Sì.
1: Mi sembra che siamo arrivati a 15, se la memoria non mi inganna, tra pali e traverse, ma forse di più.
0: Siamo anche un po' sfortunati, dai.
1: Siamo un po' sfortunati sotto tutti i punti di vista. No, adesso te lo vado, me l'ero segnato anche qua. No, devo riprendere tutto il regolamento, ci mettiamo un'ora, mamma mia, per arrivare al punto. No, perché volevo proprio. Eccolo qua. Non sai che non mi sfugge nulla. Aspetta. Allora, così facciamo anche un po' di didattica, no? Perché Open Bar era nato con l'intenzione di fare della didattica. Open Bar. Certo. E invece è diventato un po' la casa nella prateria, ma meglio, perché con la casa nella prateria passiamo quei 15 minuti di divertimento, didattica e noiosa. Allora, regolamento del gioco del calcio. Infrazione di fuorigioco. Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto in gioco attivo. Si parla di pallone toccato, non di rilascio, è di pallone toccato. Interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone passato o toccato da un compagno, oppure interferendo con un avversario, vabbè, qui ci sono tutte le modalità del fuorigioco. Per una valutazione, per tale valutazione, deve essere utilizzato, c'è scritto sul regolamento, per tale valutazione deve essere utilizzato il primo punto di contatto con il pallone, giocato o toccato.
0: Cos'è il primo punto di contatto? Se viene stabilito tramite una persona umana che stoppa il momento, e ci sarà sempre una discrezionalità. Quando è stato introdotto ai mondiali, negli ultimi mondiali è stato introdotto, c'era un chip sul pallone che indicava il momento.
1: Ma qua non c'è.
0: Qua c'è la persona che stoppa l'immagine.
1: Allora, perché io dopo 3 anni? Cioè, ragazzi, sta roba l'ho detta 3 anni fa e mi avete insultato. Il fuorigioco semiautomatico non te la puoi prendere con quello. E io dicevo, ragazzi, si chiama semiautomatico, non automatico. Semi vuol dire che c'è ancora la mano dell'uomo dietro. E se c'è la mano dell'uomo dietro, può succedere qualsiasi cosa.
0: Il software stabilisce le figure dei giocatori, no? Le mette in 3D, se sceglie la zona. La zona quella con cui si può giocare il pallone, si traccia le linee dei giocatori, ma il momento in cui viene fatto partire il pallone, quello lo decide una persona.
1: E ti dirò di più: Open Bar di sta settimana è veramente l'apoteosi, perché il varista, insieme alla VAR e al tecnico che dà le immagini, la prima cosa che dice è: Vlahovic è buono. Domanda: ma non hai bandierine? No, non ho nessuna bandierina. Quindi, se non ci sono bandierine, vuol dire che non c'è il fuorigioco di Vlahovic. Allora lui gli dice: No, ma andiamo a prendere l'immagine di quando rilascia il pallone, così poi vediamo e lo mettiamo a sistema. Provando tre volte glielo dice, alla terza volta prendono un'immagine dove il lancio è partito e dice, ah ok, è fuori gioco. No, ok, è fuori gioco, l'hai deciso tu. L'hai deciso tu, era buono. Ragazzi, andatevi a prendere l'audio di Open Bar, tanto andate su YouTube e fate anche se non avete da zona, andate su YouTube, c'è uguale, ci mettete due secondi. C'è successa sta roba qua. È successa sì. Sul secondo gol. Il primo ha detto Open Bar, no vabbè, il primo non lo guardiamo. Perché il primo non lo guardiamo? Fammi vedere che è il primo. Perché sono andato a vedermelo il primo.
0: Sembrava più fuori gioco il primo. Poi sembrava. Forse sul primo c'era anche la posizione di McKennie da vedere. Insomma.
1: Ma se tu decidi un frame o l'altro, non ti preoccupare che anche il primo è buono. È sempre una questione soggettiva.
0: Ah, no. Anche perché quindi... sembrava poi dal vivo, sembrava più veramente molto più avanti Vlahovic. Poi in realtà è una questione di centimetri. Nell'immagine vi vista così senza tirare le linee sembrava molto più avanti, poi si sarà stabilire
1: allora,
0: se era più.
1: E allora scusa, io cosa devo fare alla fine di questa stagione? Perché io non faccio mica come gli altri che prendono un episodio e fanno il circo Togni. Cioè qui abbiamo 11 gol annullati contro 0, 12 punti mancati per errori arbitrali certificati, perché l'hanno ammesso pure loro, Verona, Lazio, le sapete le partite. Nella stessa giornata abbiamo l'open bar che mi dice che il rigore della Roma è giusto, e se tu vai ad ascoltare il rigore della Roma dicono le stesse identiche cose del rigore tolto a Vlahovic a Firenze. L'attaccante è in vantaggio, il difensore guarda solo l'attaccante, si startonano tutte e due, però a Firenze giusto toglierlo, alla Roma giusto darlo. Cioè noi siamo in questo campionato, io alla fine stagione cosa devo dire? Che mi hanno rubato il campionato? Devo dire sta roba qua?
0: In cui c'è un'indagine in corso, c'è un'indagine in corso, sull'utilizzo del VAR, e poi gli arbitri graditi e sgraditi che stanno tuttora arbitrando.
1: In più, tutti i posti istituzionali sono tutti tifosi dell'Inter. Ora, io lo ripeto sempre, noi a differenza loro siamo persone serie, quindi io, se c'è un procuratore che dimostra una cosa, sono colpevoli. Se c'è un procuratore che non la dimostra, lasciamo sta. Perché io sono una persona seria. Ma con questa annata qua, a parti invertite,
0: avreste
1: avuto il giornalista che vi diceva nel 2006 avete rubato.
0: Sì. Sì. Ma infatti la cosa ne parlavo l'altro giorno con mia moglie, no? Perché lei è giallista, lei si occupa della cronaca, gli piace vedere. Allora no, adesso c'ha la passione per Garlasco. E io dicevo, ma io vorrei capire perché di Garlasco so tutti gli atti della procura di Pavia, ogni giorno ne esce uno nuovo, su Sempio, qualsiasi roba, ormai su Sempio parla in macchina da solo, cioè, abbiamo tutte le intercettazioni, c'è tutto. E sull'indagine che c'è a Milano non sappiamo niente. Però effettivamente è vero, sì, è così, ma questo è per farvi capire come si muovono le procure, cioè quello è, perché quando è successa la roba di Suarez, quando è successa l'indagine sulle curve, quando è successa sulle curve nostre, quando è successa Farsopoli, ogni giorno saltava fuori qualcosa. E perché saltava fuori? Perché la procura faceva arrivare le veline ai giornali, quei giornalisti, per carità, il giornalista fa il suo mestiere, ma arriva a sta roba
1: condizionare il sentimento popolare.
0: È chiaro, perché che poi diventa più facile o più difficile per un giudice in fase processuale stabilire se una persona è innocente oppure no. Chiaro che se uno ogni giorno me lo rendi colpevole facendo passare tutti gli atti dell'accusa davanti ai media, per un giudice poi diventa difficile
1: assolverlo. Tanto è vero che la dimostrazione la stiamo facendo con questo meraviglioso giochino delle prime pagine dei giornali di 20 anni fa, giorno per giorno, sono passate come verità. Un arbitro chiuso negli spogliatoi, che non è vero, non è mai successo.
0: Sorteggi truccati,
1: che non è vero, non è mai successo. Ammonizioni mirate partita per partita, scrivono. Ci sono due casi, uno dove il giocatore dell'Udinese tira un cartone all'avversario, quindi doveva essere espulso, cosa doveva far l'arbitro? E l'altro dove due giocatori del Bologna riserve vengono squalificati.
0: Queste sono cose che poi restano, perché se tu in prima pagina pubblichi ecco come truccano i sorteggi, ecco le ammonizioni mirate, e uno che non sta seguendo vede queste cose, ma allora è così. Beh, ma queste sono le accuse. Dopo c'è un processo a Napoli, viene smontato tutto pezzo per pezzo, ma sono passati 3 anni e ormai la verità che resta è quella. La verità è quella di papà resta rinchiuso nello spogliatoio, la verità sono le ammunizioni. E quindi, però se facciamo lo stesso giochino, anche quest'anno c'è una squadra che ha... non ha munizioni, non ha espulsioni, eppure i falli li fa, e ce ne sono altre che invece hanno il doppio, il triplo delle munizioni e delle espulsioni. Se facciamo lo stesso giochino, allora cosa dovremmo pensare noi? Se questo è...
1: Tiriamo fuori i dati delle espulsioni, degli interventi VAR, dei gol annullati.
0: Zero espulsioni in 5 anni, zero gol annullati quest'anno. Noi 11, capisci bene che... Poi ti dico il calendario, ti dico... Se vuoi possiamo fare lo stesso giochino, e questo è...
1: Bravo. Oggi? No, bravo, mi hai dato una bella idea. Lo facciamo la prossima settimana. No, lo facciamo a fine campionato. Sei d'accordo?
0: Sì, sperando che sia un influente ai fini nostri.
1: Facciamo oi, guarda in Serie B chi doveva andare invece che noi. Facciamo una roba così, molto bene. Siamo un po' in ritardo, leggermente, abbiamo sforato di brutto. Ma Yves, non mi dici niente che sto sforando di brutto.
2: No.
0: Si è addormentato, sta facendo i calendari.
2: No. Francesco, stai bravo un attimo, che ho qualcosa da dirti anche per te a fine campionato.
1: Attenzione, oggi attacco frontale, Yves contro Mr. Frank, attenzione, attacco, difesa, accusa, botta e risposta, piccolo stop per noi, tra poco siamo.
3: Rassegna stramba.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il Tris. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Kivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince 2 trofei e siamo felici per questo.
4: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la 3ª volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da lunedì domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
3: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stampa.
1: Happy birthday, Zdeněk Grygera, i social della Juventus fanno gli auguri di buon compleanno, te lo ricordi Grygera, Mr. Frank?
0: Sì, sì, lo ricordo, ricordo.
1: Bei tempi
0: proprio no, però, però a livello di risultati, ricordo.
1: Anche Marco Motta oggi fa gli anni, te le ricordi le diagonali di Motta, che erano un po' come quelle di Molinaro?
0: Soprannominato da Zuliani Ken.
1: Ken Motta, sì, me lo ricordo ancora. No, ci sono due cose di quel periodo lì, pensa come eravamo messi. La prima amichevole estiva, quando dissi a Del Neri, avendo visto una sovrapposizione di Motta, ho fatto una sovrapposizione del terzino, non eravamo più abituati. E a Molinaro, fa la diagonale, incredibile! Poi mancava tutto il resto. Però, sono dettagli quelli. Allora, vediamo cosa succede adesso nello scenario però delle coppe. Facciamo un sunto, dopo che la fantastica Lazio di Mastro Sarri si è fatta eliminare da tutto. Como in Europa League, Atalanta in Conference, questo dice la partita di ieri sera. La Champions è ancora in gioco, vabbè, si sa, siamo in 5. Il Bologna, vincendo 3-0 domenica a Bergamo, potrebbe sognare di togliere il posto a Palladino. Pensa. Il Bologna potrebbe, se vince 3-0 a Bergamo, toglie l'Atalanta. Attenzione, guarda che intrecci. Dunque, vediamo un po'. Allora, guarda, prendo la Gazzetta perché sennò poi dicono che sono di parte. Fammi prendere sulla Gazzetta, fammi prendere corsa. Aspetta un attimo, Gazzetta, eccola qua. Champions, vediamo. No? Champions. Dunque, l'unica sicura della collocazione è l'Inter.
0: Vabbè.
1: Non lo so.
0: Lo so, vent'anni fa avrebbe messo il punto interrogativo tra parentesi.
1: Vent'anni fa avevo scritto: la Juventus è sicura della qualificazione Champions? L'Italia iscrive 4 squadre. Il sogno della quinta, conquistata ancora da Inghilterra e Spagna, si è dissolto. Va bene, le deprimenti coppe europee. Vabbè, non viene citato Bodo Inter, Inter Bodo. Europa League. Allora, al momento la prima è la Roma in Europa League, quinta in classifica. L'altra è il Como al sesto posto, che si qualificherebbe alla Conference. Ma con l'Inter che si è presa la Coppa Italia, regalata dalla Lazio, lo aggiungo io, la lista d'accesso si rivolge al campionato. Fabregas è così salito di una categoria.
0: Sì, perché ne vanno due in Europa League.
1: Sì.
0: Se avesse vinto la Lazio, una era la Lazio e l'altra sarebbe stata la... Infatti la vittoria ieri dell'Inter ha tolto a noi lo spettro della Conference. Ha tolto a noi lo spettro della Conference, perché proprio andasse proprio male, arriviamo dietro a tutti, si andava in Conference. Invece così, così.
1: Io c'ho Inter, puntiamo al secondo posto e te oggi mi pare della conference, scusa.
0: Non lo so, questi sono scesi in campo col Verona puntando al terzo e sono riusciti a fare quello che hanno fatto, quindi mi permetto di diffidare un po' delle dichiarazioni. Ed è la cosa che mi spaventa di più, perché poi quando questa squadra deve fare, è obbligata a fare un risultato, non lo fa. Quando gioca magari che non ha niente da perdere, allora magari lo fa.
1: Ah, però dai, l'ultima in casa, la nuova maglia, Fiorentina, poi l'ultima
0: c'è il derby. Se tu pareggi col Verona in casa, già retrocesso, devi aver paura di qualsiasi partita, di qualsiasi avversario. Questo è. Quindi non diciamo, ma sì, no, la Fiorentina, no. Perché sento anche lui adesso si fa mica paura alla Fiorentina. Anche alla Fiorentina.
1: No, Franci, scusa, io ti sto seguendo. Cioè, Verona ha già retrocesso, questi hanno fatto i superficiali. Mentre in casa l'ultima di campionato, con la nuova maglia, la Fiorentina, che viene lì a rompere le balle.
0: La Fiorentina è una cosa più per i tifosi, più viola che i juventini.
1: No, lo non so, ma i giocatori lo sanno. Lo sanno che hanno una squadra avversaria, no? Magari il Verona pensano, vabbè, questo è un retrocesso. Lo sanno che la Fiorentina invece per i suoi tifosi ci tiene. Poi insomma, Vlahovic alla Fiorentina non ha mai segnato, Yıldız alla Fiorentina non ha mai segnato. L'ultima coppa, la meno prestigiosa e ricca, la Conference, oggi toccherebbe all'Atalanta settima. Per i nerazzurri è quasi fatta, ma la chance del Bologna che la insegue non so. Quindi vedi, no, paradossalmente, siccome a Napoli, no, giustamente ho sentito raccontare, il Napoli ha perso in casa col Bologna che non è niente da chiedere. Eh no, perché con quella vittoria lì il Bologna potrebbe magari vincendo 3-0 a Bergamo entrare in Conference.
0: Facciamo giocare lunedì anche Atalanta-Bologna a questo punto.
1: Facciamo giocare lunedì anche
0: a tanto.
1: Tutti a lunedì, facciamoli tutti giocare lunedì. Tutti a lunedì, ma che comica incredibile.
0: No, vabbè, insomma.
1: No, vabbè, Emiliano da Fiumicino, io ti voglio bene, però, ma Mr. Frank non può intervenire tutti i giorni, no, lavora, a differenza mia Mr. Frank lavora, quindi cioè, è che tutti i giorni, la fa, prende le ferie, cioè, che,
0: Già esatto, adesso me le devo prendere, per no, ma vedi, mi mette a disagio, perché avrei potuto chiedere il martedì di riposo proprio perché torno alle 2 di notte, e invece, visto che l'hanno deciso adesso, non lo posso più chiedere. Quindi il martedì sarò rimbambito più di quello che già sono normalmente, perché avrò dormito 2 ore. Ma ripeto, per me il disagio è minimo, ma io veramente.
1: Certo.
0: Forse, cioè, ovviamente bisogna rendersi conto di che cos'è una
1: Francesco,
0: partita della Juve in
1: abbiamo
0: casa.
1: Abbiamo ricevuto in questi giorni, anche qua in radio, un sacco di messaggi meravigliosi che raccontano storie vostre, di viaggi e di difficoltà. A me ha colpito uno, perché in genere, sai, è quello, io parto dalla Sicilia, devo lavorare, prendo 2 giorni di ferie, sono un padre di famiglia, mi costa 1.000 euro sta trasferta, certo. Non so neanche quando la gioia, e quindi è. E io penso sempre a quello, cioè non mi viene mai in mente da pensare più in alto, no? Cioè dico, vabbè, quello che c'ha i soldi. In realtà, sto ragazzo di Londra mi ha acceso un mondo nuovo a cui io non penso mai, e mi ha detto, guarda, io lavoro per un'azienda a Londra che, ad altissimo livello finanziario, che ha dei clienti importanti. E sai come funziona, no? Nel pacchetto ti rinnovo il contratto, tengo il cliente, ci sono i bonus pack anche lì, no?
0: Certo.
1: E quindi ti regalo 2 giorni a Torino e la partita della Juve nello Skybox della Madonna. Questo dice, io ho pagato 20.000 euro per questa partita e probabilmente li butto al cesso. Cioè, che gli racconto a questi qua che giocano a lunedì adesso? Questi lunedì lavorano, non possono venire.
0: Poi tra l'altro in un paese come l'Inghilterra, dove il calendario viene deciso all'inizio della stagione, se ne fregano le contemporaneità e tutto, perché è tutto, guarda, è una cosa che è talmente farsesca che facciamo fatica anche a raccontarla, perché sembra che veramente ce la stiamo inventando, ma questi veramente hanno portato una situazione del genere. Cioè io, ma poi è una roba che era facilmente evitabile, e sono riusciti a invece a cascarci in piedi. Quello che fa i calendari, dovrebbe essere cacciato via, perché è il responsabile principale di questa situazione. Ecco, quindi, cioè, e mi auguro che la Lega di Serie A e Juventus in primis si adoperi per togliere questo signore da un incarico che evidentemente non è in grado di fare.
1: Ma no, Mr. Frank, sono arrivati i dati di ascolto della partita di ieri. No, ma dai. La finale di Coppa Italia di ieri è stata il dato peggiore di sempre, solo 5 milioni davanti alla TV, 27%.
0: Ragazzi, ma c'era Salernitana-Casertana per i playoff di Serie C, ma sarà più interessante di vedere quello che si dice.
1: Sarà per quello, dici? Per quello.
0: Io guardo, facevo zapping tra Salernitana-Casertana, il Manchester City, c'era la gara 5 dell'Eurolega tra Valencia e Panathinaikos, c'erano gli internazionali d'Italia, avevo 800 robe da vedere, ma secondo te vedo la Coppa Italia?
1: Ma tu sei giocabile, come si fa a competere?
0: La programmazione di ieri era bellissima, ho fatto un po' di zapping tra tutte queste.
1: Ho capito. Allora, attenzione, prima di salutare, due precisazioni. Marco Daimola dice: ci pensavo a distanza di anni, oggi mi hai fatto venire in mente una cosa sul fatto degli alberi graditi, gli arbitri e non graditi, la famosa partita Perugia-Juve arbitrata da Collina, allora tifoso della Lazio. A distanza di anni ho fatto sto collegamento, non ci avevo pensato, ottimo.
0: Ma ragazzi, ma voi tifosi juventini, voi juventini, ma sapete quali sono gli arbitri graditi e sgraditi della Juve?
1: Io non lo so
0: quali sono, non ho idea. Non lo so quali possono essere gli arbitri graditi e sgraditi.
1: E allora
0: alla Juve.
1: Scusami, Frank.
0: Però il designatore sa quali sono gli arbitri graditi e sgraditi a un'altra squadra. E questa è la cosa che mi fa pensare. Insomma.
1: E infatti io chiudo con Maurizio che dice: capisco tutto, ma da Juventino non me lo devi scrivere.
0: No.
1: Pensate che dietro c'è un complotto su tutto contro di noi, perché seguire il calcio ancora? Io non penso che c'è un complotto dietro noi, non lo pensa neanche Mr. Frank. Però noi vi stiamo facendo aprire gli occhi e vi stiamo dicendo. Ancora una volta. Ma
0: queste sono le cose che dicevano su di noi.
1: A parti invertite, con un'annata così, a te cosa avrebbero detto? Non detto. Cosa ti avrebbero sbattuto?
0: Cosa vi hanno detto?
1: Cosa avrebbero inchiesto?
0: Cosa hanno detto? No,
1: cosa hanno fatto vent'anni fa?
0: Cosa hanno fatto vent'anni fa? Erano le stesse cose. Vent'anni fa ci dicevano a noi le stesse cose. Capito? E se fosse
1: se la Lazio nel 2000 avesse perso lo scudetto perché a Perugia un arbitro che tifava Juve avesse fatto giocare una partita non giocabile alla Juve che vinceva, cosa avrebbero detto e fatto? Noi abbiamo detto mai qualcosa in questi anni che Collina è un tifoso della Lazio, ma non perché lo dico io, perché l'ha dichiarato lui tranquillamente, e che un arbitro tifoso della Lazio viene mandato a Perugia Juve con la Lazio che gioca con la Juve il campionato all'ultima giornata e lo vince la Lazio perché lui fa giocare una partita sotto un diluvio che non si poteva giocare. Cosa avrebbero detto e fatto a parte in verità?
0: Aspettando 45 minuti, un'ora e mezza tra il primo e il secondo tempo, quindi una situazione incredibile. Cioè.
2: Scusate, quindi ma noi è arrivata non diciamo... la signora Borletto, eh?
0: Allora salutiamo.
1: Se è arrivata la signora Borletto, di fronte alla signora Borletto, cosa possiamo dire? Niente.
0: Assolutamente niente. Ci inchiniamo.
1: Ci inchiniamo mi sembra un po' troppo.
0: Siamo galantuomini.
1: No, tu, parla per te.
0: Io allora, sono galantuomo, mi inchino.
1: Lui. Allora, Mr. Frank si inchina, signora Borletto, io no, dissento completamente, e quindi alla prossima. Ciao Yves, grazie chat,
0: ciao,
1: grazie
0: Claudio.
1: Francesco, grazie a tutti, ciao Giulia.
0: Un saluto a tutti.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
9: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
10: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato a morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
9: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone non sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo in colume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
10: Un ghettopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
9: Calcio, la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 al lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
11: Buonasera, sono una ragazza da Genova. Beh, quello che è successo ieri sera durante la partita di Dardegna al Foro Italico penso che abbia messo una pietra tombale sul fatto che si possa giocare il derby di domenica, perché se mai ce ne fosse bisogno è una dimostrazione palese che due eventi vicini o in contemporanea non possono coesistere per motivi di sicurezza e al tempo stesso perché il calcio infastidisce probabilmente anche lo svolgimento della finale di tennis. Per cui penso che se la Lega avesse avuto anche un minimo di possibilità, dopo ieri sera se la sia giocata. E oltretutto io non credo che il TAR vada contro un prefetto che dà come motivazione la sicurezza pubblica. Io non credo. Quindi sarebbe stato più elegante non farlo manco questo ricorso. Buona giornata.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: Ma quanta saggezza sempre dalle parole di Maria Grazia arriva nelle vostre case. Ha detto una cosa sacrosanta però. Quello che è successo ieri, ovvero che il match dell'ATP appunto degli internazionali di tennis di Roma si è dovuto protrarre per un tempo smisurato, hanno finito tardissimo e tra l'altro dopo aver giocato per tanto anche per colpa di dei meravigliosi festeggiamenti della Coppa Italia. Ora io non credo che a fine derby o durante il derby o pre-derby domenica si possa parlare di fuochi d'artificio, anche perché lì erano ovviamente legalizzati al di là di tutto, quindi legati non soltanto legati alla Lega, ma potevano essere fatti, li abbiamo sempre visti fare tra l'altro durante la finale, quando la Juventus la giocava e la vinceva soprattutto. Fa parte anche la partita di ieri, la scelta di giocare in questa settimana fa parte anche qui di qualcosa di clamorosamente sbagliato, che io credo da parte anche della FIT sarà oggetto poi di rivalsa in occasione degli eventi futuri. Quindi penso a quello che accadrà tra un anno, immagino che si possa parlare in maniera importante dello svolgimento di determinate partite durante questa settimana. Una settimana all'anno ti dicono, sapete qual è praticamente da sempre, ma non rompeteci le scatole e cercate di mettere le partite, se devono essere giocate all'Olimpico, in modalità o tranquilla o in modalità orario che non combacia, non dà nessunissimo fastidio. Non è difficile, credo, no? Anche se ci stiamo rendendo conto quanto sia invece complicato pensare di organizzare qualcosa che tutti ora ci mettiamo qui a dire, ma era così complicato fare tot? Era così complicato fare tat? Dovrebbe arrivare una decisione finale nel pomeriggio, ragazzi, ma io metto la mano sul fuoco sul fatto che si giocherà lunedì sera, per purtroppo, e ripeto, ribadisco un grandissimo purtroppo, buona pace di tutti, di chi anche semplicemente, la dico stretta stretta, non per forza pensando a chi deve organizzarsi, viaggio eccetera, chi semplicemente porta bambini allo stadio e giocare alle 20:45 vuol dire tornare a casa tardissimo e il giorno dopo si va a scuola. Ma questa è una cosa che chi se ne frega, tra virgolette, capita sempre, perché tutto l'anno può capitarti di giocare di lunedì. Ma c'è anche questa di valutazione da fare, anche perché per tante squadre sarà l'ultima in casa, sarà l'ultima partita dell'anno, come lo sarà anche per la Juventus. Prima di continuare ovviamente su questo filone, ma non soltanto, perché appunto magari poi ci focalizzeremo proprio in particolare sui tanti addii che ci saranno probabilmente, forse sì, forse no, i giocatori per cui la partita con la Fiorentina, anche se ancora non si sa quando, sarà magari l'ultima. Io volevo tornare velocemente, visto che ieri è capitato tutto velocissimamente e non sono riuscita, cioè sono stata presa un attimino in contropiede, sono rimasta talmente male anch'io che ho faticato poi, no, a trovare le parole per, senza scusarmi perché non ho colpa di nulla assolutamente, però volevo tornare velocemente sul la risposta che ieri l'ospite nel pomeriggio mi ha dato, davvero non mi aspettavo una risposta così, parlando della questione arbitri e del caos comunque di questo ultimo periodo. Era una semplice domanda la mia per capire un po' dal suo punto di vista. Ecco, la risposta non me l'aspettavo, tant'è che io non sono neanche non sono stata capace neanche di dire qualcosa in diretta. Anche fossi stata capace, non l'avrei mai fatto, per una questione di rispetto verso comunque una persona che ha, non dico il doppio dei miei anni, ma quasi, e ha una esperienza giornalisticamente parlando quadruplicata rispetto alla mia. Ma comunque non è una frase da, non posso dirti di non pensarla, perché purtroppo come la pensa lui la pensano veramente in tanti. È però una risposta che non mi aspetto di sentirmi dare durante una diretta su Radio Bianconera. Quindi volevo scusarmi per quello che avete sentito, perché non fa parte minimamente del mio pensiero, non potrei lavorare qui pensassi una cosa del genere. Mi è dispiaciuto leggere però anche tante critiche nei miei confronti, perché avrei dovuto far qualcosa. Non avrei potuto far niente in quel momento, ripeto, innanzitutto per rispetto, non parlavo con un amico, e anche avessi parlato con un amico, siamo comunque in onda, non è un colloquio amichevole con qualcuno al bar, no. Molti pensano che questo sia anche un bar, ma non lo è. È comunque pur sempre una trasmissione radio-televisiva, perché andiamo anche in televisione. Volevo appunto fare una piccolissima parentesi legata a questo. Spero di non doverci tornare mai più, e comunque mi scuso, perché quello che è stato detto non è minimamente vicino al pensiero di nessuno da queste parti, quantomeno. Tornando invece a discorsi leggermente più seri, allora ci sono un po' di questioni in ballo, al di là dell'orario, che vabbè, anche lì speriamo domani mattina di poter parlare seriamente di qualcosa. Il dispiacere più grande sarà che, come diceva anche prima Claudio, purtroppo ci saranno diversi tifosi che magari hanno già speso diversi tifosi, tanti tifosi che avranno già speso magari dei soldi, che poi dovranno trovarsi a dire: adesso questi chi me li dà indietro, perché io non posso venire di lunedì, perché ragazzi è quella la strada, si giocherà di lunedì 20:45, 18, non lo so, probabilmente alle 18 non va bene a Roma perché c'è il traffico. Ci sono diversi dubbi per quanto riguarda la partita con la Fiorentina, intanto di formazione, uno su tutti, ancora questo Thuram che lavora ancora a parte, che mi salta la partita di Lecce inaspettatamente, mandando all'aria anche il fantacalcio di tantissimi, non è al 100%, continua ad essere quindi incerta la sua titolarità, tra l'altro per l'ultima allo Stadium, si scalda ancora una volta Cobb Mainers per magari giocarsi l'ultima allo Stadium, perché anche lui è uno di quelli in forte discussione in vista del prossimo anno, oppure ci potrebbe essere l'inserimento di Olma a destra e McKennie in mezzo, qualcosa di simile ma non similissimo come abbiamo visto nella partita con l'Atalanta, in cui McKennie non c'era, Olma aveva giocato appunto a centrocampo, in mezzo però c'era Thuram, questo è da ricordarlo, insieme a Locatelli, con Cambiaso dall'altra parte, e l'altra novità di quella formazione era la presenza di Boga alle spalle di Kenan Yıldız, che era prima punta così inventata per l'assenza di Vlahovic e la continua indisponibilità emotiva anche di David. Io vorrei rivederlo Holm, questo lo dico, anche perché quella, se non sbaglio, era stata una delle partite migliori da lui giocate. Non mi dispiacerebbe assolutamente, anche per lui potrebbe essere l'ultima, questo però poi dipenderà dalla questione riscatto o meno. Ne parliamo insieme ad Ivan Cardia, ma non solo di questo. Ciao, buongiorno.
13: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
12: Pronto a regalarci gioie, anche soltanto perché
13: Se le aspetti da me proprio
12: vabbè, ormai ci conosciamo da talmente tanto che una gioia me la puoi dare, sì, almeno una, un pezzettino, una piccolina, secondo me viene fuori. Faremo del nostro meglio. Da Openda di Gregorio, insomma, in tanti pronti all'addio, pronti a giocarsi l'ultima allo Stadium, con Mainers, Gatti, che c'è anche Zegrova, Openda ovviamente, Di Gregorio, Kostic, ce ne sono, eh?
13: Ce ne sono, e vedete che poi sono pronti all'addio, ma è un addio tutto da costruire. Nel senso che in molti casi è un addio tutto da costruire, cioè nel senso, tu parlavi di Holm, che se non viene riscattato, arrivederci, è una questione chiusa. Openda intanto la certezza è che la Juve sbosserà, che la Juve insomma l'ha pagato 40 milioni di euro. Poi vediamo, perché sicuramente il suo valore è crollato in questa stagione, e va trovato una soluzione. Lo stesso discorso vale per molti dei giocatori che hai citato, quindi sì, sono giocatori pronti all'addio, purché si trovi una destinazione, una soluzione che più o meno consenta alla Juventus di non rimetterci troppo. Io non credo che nessuno voglia.
12: Non so, Ivan, con tutto il cuore, quale potrebbero essere i giocatori che non ti regaleranno una minusvalenza di quelli nominati, anche perché sono quasi tutti veramente stati strapagati. Forse Di Gregorio è l'unico che.
13: Sì, anche se poi bisogna vedere che mercato ha Di Gregorio. Perché
12: infatti, Di Gregorio / Perin, perché uno dei due andrà via. In teoria,
13: sì, esatto. Beh, Perin bene o male non ti dà minusvalenza, nel senso che a bilancio non ha valore fondamentalmente, quindi non è un problema. Di Gregorio è un portiere che non ha fatto benissimo, che resta valido, quindi potenzialmente un suo valore ce l'ha anche. Cioè, bisogna capire quali squadre di Serie A, perché poi il mercato penso possa essere quello, siano interessate a fare un investimento di quel tipo, perché non è così scontato, ecco, trovare un acquirente per un giocatore che, sai, la difficoltà della Juve è anche quella che un giocatore della Juve poi ha un certo tipo di ingaggio, è arrivato a un certo livello, non è facile trovare delle destinazioni, e io credo che poi ci sia sempre lo sparacchio dei nuovi Martinez o dei nuovi Arthur, cioè giocatori che magari
12: fai non ti riesci a togliere neanche, guarda, lanciandoli dalla finestra.
13: Esatto, ti fai partire in prestito, poi però rimangono sempre a contratto e ti ritornano ogni anno. Insomma, il Malaga me lo ricordo parecchi anni, ha fatto, cioè era sempre legato alla Juve, tornava e non trovava mai casa fondamentalmente.
12: Un motivo ci sarà stato, forse.
13: Per carità, decisamente. No, c'è da dire che in qualcuno di questi casi, cioè lo stesso Di Gregorio, secondo me non ha fatto vedere di non essere probabilmente un portiere da Juve, da primo posto, da portiere titolare della Juve, però non ha fatto, cioè non è che dici, oh, non gli dai tre in pagella, non gli dai quattro, forse nemmeno quattro.
12: No, assolutamente.
13: Quindi è un giocatore comunque valido, lo ha fatto vedere, poi probabilmente la Juve come titolare serve qualcosina di meglio, però ciò non vuol dire che sia scarso, anzi è un buon portiere.
12: No, infatti potresti, secondo me, non so tra i due quali potresti pensare di vendere con più facilità. Forse mi viene naturale dire Perin, semplicemente perché so benissimo che c'è il Genoa sempre pronto a dirgli vieni, ti riprendiamo, però non so a questo punto anche lì che cosa vorrebbe dire, se in prestito, se acquistandolo, però non so quanto possa avere anche il Genoa da spendere. Da questo punto di vista, Di Gregorio è quel portiere che posso dire non mi dispiacerebbe continuare se a lui va bene anche, l'essere un attimino retrocesso, averlo sempre in rosa come secondo me potrebbe essere la scelta ideale, la scelta più giusta.
13: Sì, bisogna aver detto una cosa giusta, cioè bisogna vedere lui che ne pensa.
12: Se lui, appunto, ha voglia.
13: Sai, uno è arrivato per fare il titolare della Juve, ha fatto il titolare della Juve, puoi diventare il secondo, anche psicologicamente non è che sia così facile. Perin, per dire, quando è arrivato era consapevole di non essere il titolare, quindi
12: certo,
13: ha vissuto una situazione psicologicamente un po' più facile. Se tu hai fatto il titolare della Juve, vieni diciamo retrocesso, poi a livello mentale non è così, cioè non è un passaggio così scontato e così immediato.
12: No, no, è un downgrade, niente da dire, quindi non è probabilmente facile da gestire. E come? Si rimpiazzano facilmente tutti questi giocatori che di base potrebbero partire, nel senso, io te ne ho nominati un tot, e comunque devi in qualche modo reinserire qualcuno, perché se

0: sia in termini di, diciamo, di attrattiva nei confronti dei giocatori che poi voler acquistare. Penso a un caso, per dirne una, la Juve, Bernardo Silva lo sta corteggiando, credo sia anche abbastanza ben indirizzata la cosa. Bernardo Silva gioca la Champions, cioè non me lo immagino che, nonostante, diciamo, la Juve sia la Juve, su questo non si discute, però non me lo immagino che si trasferisce dal Manchester City in un club che non gioca la Champions. Quello è un fattore comunque che ad oggi non puoi dare per scontato. Ripeto, secondo me è possibile barra probabile, però hai due partite da giocare, è un obiettivo da centenare.
1: Il caso arbitri è sparito dai radar. A te posso chiederlo senza pensare che mi rispondi che ci sono stati casi ben peggiori con arbitri chiusi nello stanzino, grazie al cielo.
0: No,
1: visto che mi è
0: capitato smentita quella...
1: mi è capitato questo ieri, guarda, lasciamo perdere, Ivan. Okay. In diretta da un ospite, ma vabbè, il caos, a parte che non è vero, però cosa, scusa?
0: No, dico, non è successa quella cosa, in realtà poi è stato acclarato.
1: Ma al di là di
0: successa.
1: Questo, però, insomma, capisci bene il disagio nel sentirlo e non poter neanche dire ma cosa stai dicendo, per rispetto. Però, insomma, aperta e chiusa parentesi, il caso arbitri è sparito un po' dai radar, perché al di là del fatto che tutti dicono di mezzo non c'è la Juventus, perché adesso c'è un caso che dà un attimino anche, ha un attimino più di... crea clamore, forse ancora più degli arbitri, ovvero non sapere ancora quando giocare la prossima giornata. Oggi però dovrebbe essere la giornata giusta. Cosa credi che accadrà alla fine?
0: Sì, poi il caso arbitri, secondo me, è sparito dal radar e non ci tornerà, perché onestamente è un'inchiesta che io credo, cioè, avendola un po'...
1: Ci sono poche basi? Poche basi.
0: Secondo me ci sono tante cose che non tornano, francamente, perché poi parlando seriamente anche del precedente di Calciopoli, sì, è vero che quello è un precedente, a parte doloroso per la Juve, ma pericoloso per tutti, perché si è stabilito il principio che per un illecito non serve dimostrare che ci sono state delle combine, perché non esiste una partita della Juventus di Calciopoli su cui sia provato che il risultato fosse stato combinato. Quindi quello è una cosa da ricordare sempre, non è necessario quello. Detto questo, questa è un'inchiesta in cui, per esempio, se parliamo delle designazioni favorevoli all'Inter, è strano che se ne parli su due partite in cui ha perso due trofei e che fosse sgradito l'arbitro che ha arbitrato di più l'Inter nelle ultime due stagioni. Cioè, voglio dire, anche a volerla vedere dalla prospettiva contraria nerazzurri, però poi fai un attimo un ragionamento di buonsenso e dici sì, mi sembrano cose che non tornano, francamente, e anche altre, insomma, secondo me non ne sentiremo più parlare dell'inchiesta arbitri. Vedremo, ecco, quando gli atti saranno trasmessi alla Procura Federale, ma io non ci ho mai creduto troppo, sono sincero. Il caos calendari.
1: L'altra questione invece direi che deve essere gestita e chiusa.
0: Risolta. È una figuraccia. La Lega ha depositato il ricorso al TAR, credo che le speranze di accoglimento siano prossime allo zero.
1: Come può il TAR dar contro il prefetto?
0: No, ma perché quale giudice si prende il rischio di dire...
1: Ma scherzi!
0: No, non hai ragione sull'ordine pubblico. Se poi succede qualcosa, di chi è la colpa? Quindi sono, credo, prossime allo zero. La Serie A a un certo punto dovrà scendere a tra virgolette parti, cioè accettare che quelle partite si giocheranno lunedì sera. Non è il massimo, ma del resto, oggettivamente, con tutto il bene per la Lega Calcio, il problema l'hanno creato loro, perché la data degli internazionali era nota da molto tempo, quando sono stati fatti i calendari.
1: Un anno?
0: Anche due anni era nota la data della finale dell'internazionale di tennis. Bastava mettere un criterio, perché il sorteggio è casuale, però dei criteri ci sono, perché comunque sono legati proprio all'ordine pubblico, cioè che so, non metti la partita io penso a Bari, faccio un esempio di una città che non è in Serie A, non metti la partita del Bari in casa quando c'è San Nicola, perché sai

0: la festa può creare un problema di ordine pubblico. Sono tutti così i criteri, tra cui ci sono anche le manifestazioni sportive. Ci si è dimenticati di mettere la finale dell'Internazionale, ed è una cosa francamente surreale. Quindi il problema l'ha creato la Lega Calcio, ed è difficile chiedere a qualcun altro di risolverlo. Anche ieri io ho trovato un po' grottesco chiedere di posticipare di mezz'ora la finale del singolare maschile del tennis, anche perché poi lì non dipende nemmeno dalla federazione italiana, ma dipende dall'ATP. Cioè è come se tu vai a chiedere alla UEFA: scusate, sposti di mezz'ora la semifinale di Champions.
1: La finale di Champions, neanche la semifinale.
0: La finale di Champions magari la puoi paragonare ai grandi slalom, a Wimbledon, Roland Garros e quelli. La finale di Masters 1000 è comunque abbastanza importante, quindi diciamo facciamo riferimento ad una semifinale di Champions, ma la UEFA.
1: Ma Ivar, anche ieri, poi non so, magari tu adesso mi dici no, questa è la data, era per quello e quell'altro. Anche ieri la finale di Coppa Italia, in concomitanza con il match che c'era accanto al Foro Italico, sì, ti ha fatto vedere cosa, tra virgolette, quello è un caso limite, perché non mi immagino durante il derby fuochi d'artificio, però il fastidio che due eventi in contemporanea possono creare. Cioè era il caso di giocarla sempre durante questa settimana la finale di Coppa Italia? Non si poteva farla prossima?
0: Allora quello è un po' più difficile, perché comunque avevi gli incastri con le coppe europee ed eri più o meno obbligato ad andare in quella data. È una cosa che succede e non è la prima volta che c'è questo problema, e alla fine si è in qualche modo risolto. Infatti i problemi di ordine pubblico tutto sommato
1: la nebbia che sembrava di vedere Fantozzi e Fiolini giocare
0: è stata la tafazzata finale alla giornata di ieri, la nebbia dei fuochi d'artificio che ha fatto sospendere la partita. Però quello è oggettivamente anche un problema di Roma. Cioè io dico che questa è una figuraccia della Lega al 100%, non è nessun dubbio nel ripeterlo. Poi certo ci si può interrogare su una città, una grande città europea, che non riesce a fare due eventi in contemporanea. Quello è soprattutto il problema della finale di Coppa Italia a Roma. Volendo si risolve in un minuto, la fai a Milano e non ci sono problemi. Non so se la città di Roma ne sarebbe contenta.
1: In Liguria c'è un detto che però non è radiofonico, come dire: fare due cose contemporaneamente, se non sei capace di farle non devi farle. Quindi è molto divertente,
0: però poi paga detto la città di Roma in genovese. Cioè, la figuraccia della Lega resta. Poi se Roma non è in grado di organizzare due eventi contemporaneamente, questa è una valutazione che comunque secondo me va fatta in generale, perché il derby è una dimenticanza, una roba assurda francamente averlo messo in quella giornata. Però poi altre competizioni, insomma, se sei una grande città europea dovresti essere in grado di assorbirla. A Milano questo problema non ci sarebbe mai stato.
1: Guarda, è successo anche a Torino che giocassero le finals durante una partita, non è successo nulla, quindi vabbè, è così aspetteremo.
0: Anche il derby,
1: quindi
0: anche a Torino il derby, tra l'altro.
1: Non mi ricordo quale partita fosse esattamente, ma
0: non dovrebbe
1: succedere nulla. Bisognerebbe essere in grado di assicurare la sicurezza del pubblico sia da una parte che dall'altra, ma su questo noi non possiamo purtroppo farci nulla. Grazie Ivan,
0: a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Un sacco di cose da leggere e da ascoltare. Tra pochissimo torniamo.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doblete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei. Siamo felici per questo.
3: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20.45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da lunedì domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12.20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: RBN Caffè.
1: Allora, leggiamo un po' di cose, ascoltiamolo. Va bene, Daniel da Tenerife, direi che l'intervento del signor di ieri Polverosi è andato bene, benissimo. Bene ma non benissimo. Tagliando l'hai fatto bene, mi dice Sabrina, grazie, ma detto da un giornalista è grave, dovrebbe informarsi, a secondo, in più secondo me è stato fatto con mal, no, guarda, non credo proprio, ci conosciamo da veramente tantissimi anni, conosciuti tra l'altro proprio perché a seguito della Juventus entrambi, quindi insomma, non credo proprio alla malizia. Matteo da Pesaro mi dice sei stata vittima di un pensiero fazioso e a dir poco imbarazzante, su questo sono d'accordo. Valerio da Latina, ma se l'Atalanta vendesse carne secchi, credo all'estero per le cifre che chiede, Di Gregorio potrebbe essere appetibile per Palladino che l'ho avuto anche a Monza, senza però, anzi dovendo ricordare che però Palladino non è così certo di rimanere sulla panchina dell'Atalanta. Pare esserci questo spettro Thiago Motta, vediamo se almeno in questa estate di mercato lo si riesce ad eliminare dal conto cassa della Juventus. Nico Gonzalez ci chiede Filippo da Castelmassa, che ritorna con Spalletti, come potrebbe andare? L'abbiamo detto più volte nel corso di queste ultime settimane, dell'ultimo mese, ricordando anche appunto che l'Atletico Madrid non lo riscatterà automaticamente alle cifre richieste, tornerà alla Juventus e poi o se ne riparlerà con l'Atletico magari a cifre più basse, o perché no magari potremo scoprire un giocatore completamente nuovo. Semplicemente una mancanza di rispetto, è la Lega che deve completamente essere rasa al suolo, e un po' mi trovi anche d'accordo, poi non ho capito perché una nostra ascoltatrice ti dice peccato che non è lo stesso a Torino, il derby a Roma si gioca in foro italico a 100 metri dal tennis, sì, ma dove si giocano le ATP è adiacente letteralmente allo stadio del Torino, quindi... Lì parlavamo di appunto di concomitanza, vicinanza nel fare gli eventi problematiche che non vengono mai neanche quasi percepite, no? Dall'utente. Ascoltiamo qualcosa prima di Nino.
9: Ciao Giulia, Bruna Curno, adesso vicino a te, perciò fai attenzione a quello che hai detto ieri, arrivo, una battuta, comunque a parte le battute, questo signore qua non bisogna più invitarlo, fine così, è colpa tua, basta, chiudiamo la parentesi. Poi che dire, come dice poi anche lo sciopero dei mezzi pubblici, perciò se uno deve andare a partire con i mezzi pubblici cosa fa? Cioè va a piedi, qui tutte cose che si sommano, che sono fatte da...
1: all'incompetenza generale,
9: gente che non capisce niente di quello che fa, gente che deve essere, ma pensa se uno lavora così, un operaio fa un errore del genere e lo mandano a casa il giorno dopo, questi qua invece continuano ad andare con ricchi stipendi, cotillon e ballerine cubane e questa gente qua va avanti così, anche nessuno dice niente, le società sono anche un po' d'accordo perché vedo che tanto la società non dice niente. Questa gente qua,
1: il signor, ma non so la società che in particolare che cosa potrebbe dire, Bruno, anche perché la Lega è formata anche poi, no, dalle società stesse, quindi immagino il malcontento che magari possa esserci, no? Anche soltanto perché una squadra deve anche organizzare una trasferta nel caso, fortunatamente la Juventus non è il caso della Juve in questo caso. Non è bella come frase, però comunque in questa occasione non è la Juventus che deve preoccuparsi in particolare anche di uno spostamento di un bel po' di persone dovendo anche trovare albergo e eccetera. Ragazzi, che non c'è purtroppo quasi più niente da dire, ancora un vocale poi vediamo se c'è Nino.
10: Ciao Giulia,
1: c'è Nino.
10: Ciao. Che tu ti sia scusata per qualcosa che è successo in diretta, dove io non so nemmeno la frase che ha detto oppure altre cose, ma non mi interessa. Il fatto che tu abbia, diciamo, fatto parlare una persona, un giornalista, che la pensa diversamente, che ha un suo concetto...
1: Ma io non lo posso sapere,
10: non
1: ragazzi!
10: Non è altro che una lode a Radio Bianconera che realmente è pluralista in questo senso, cioè... dà un po' il pensiero di tutti, poi
1: questo
10: non so se era un pensiero scurrile oppure no, okay. Però voglio dire, non credo.
1: No, in ogni caso... assolutamente, ho capito sul finale che la tua non era una critica ma comunque un complimento. Nino Ori, buongiorno.
11: Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Cosa hai combinato ieri?
1: Io sento ma niente, dire cose strane. Ma niente, guarda, è successo che se lo racconto a te ti inalberi, figurati. Te lo racconto poi in privato, lasciamo stare, non torniamoci perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, mi sembra,
11: sì,
1: oggi, perché io voglio...
11: Hai fatto i biglietti per la partita di sabato, di domenica, di lunedì.
1: Guarda,
11: sera,
1: aspetta,
11: non lo so
1: prima è arrivato un messaggio meraviglioso, volevo andare a riprenderlo. Ecco, è ovviamente ironico. Juventus-Fiorentina, la Lega ha deciso, il primo tempo si giocherà sabato e il secondo tempo lunedì.
11: Guarda, più o meno siamo a questo livello qua. Prima stavo scherzando con Yves dicendo che probabilmente sarà la prima partita del mondiale, tutto sommato, giocheremo negli Stati Uniti, non lo so. Cioè, no,
1: c'era
11: davvero,
1: addirittura chi diceva che sarebbe saltata questa giornata e poi per capire quando ricollocarla. Ma cosa stiamo dicendo?
11: Stiamo dicendo che sarebbe ora che a occuparsi di calcio fosse gente che ne capisce, a occuparsi di calcio, ma anche a occuparsi di cose banali come quella di realizzare i calendari, perché se a realizzare i calendari ci metto uno che ha passato tutta la vita addosso ad una squadra, evidentemente penso solo al calendario di quella squadra lì e si dimentica, che ne so io, che la penultima di campionato, quindi con la necessità di giocare in contemporanea eventuali partite importanti, era fissata nello stesso giorno e negli stessi orari della finale degli internazionali di tennis a Roma. Ora, a Roma ci siamo stati tutti, credo, no? Cioè, fra il Foro Italico e l'Olimpico c'è uno sputo, anzi, ieri c'era del fumo più che altro, no? Visto
1: che forse c'è più a spazio addirittura tra l'Olimpico e il Foro Italico rispetto allo Stadio Grande Torino e dove vengono svolte anche lì le finals. C'è ancora meno spazio.
11: Sì, più o meno siamo lì. Più o meno
1: No, c'è molto meno spazio, Nino, no, miseriaccia.
11: Scusami, ho esitato un attimo, perché per me quello stadio lì si chiama comunale.
1: Vabbè,
11: io faccio fatica a
1: chiamarlo anche Maradona, il San Paolo, per dire, per
11: esatto,
1: me è San Paolo.
11: Esatto.
1: Però bisogna attenersi.
11: Ci ho vissuto troppi anni al comunale per poterlo considerare in un altro modo, con tutto il rispetto per il Grande Torino, per carità,
1: certo,
11: però lo stadio
1: certo
11: nel quale il Grande Torino ha fatto i suoi trionfi era il Filadelfia.
1: È il comunale, certo. È Filadelfia,
11: al comunale,
1: sì.
11: Al comunale è qualcun altro che ha trionfato sempre, loro hanno vinto qualche derby, ecco. E poi il Toro invece è quello vero, quello rimasto dopo le ceneri purtroppo di Superga, ha vinto quello scudetto di 50 anni fa, se non mi sbaglio stanno festeggiando i 50 anni in questi giorni. Quindi insomma,
1: ecco,
11: a parte quando
1: auguri.
11: Esatto, sede del comune per me si chiama comunale, fine. Non si chiamava neanche Olimpico a suo tempo, insomma. Vabbè, sono cacchivo, lo so, però mi sto preparando per l'ultima giornata, visto che non sappiamo quando cacchio giochiamo la penultima, almeno mi preparo per l'ultima, no?
1: Vabbè, sull'ultima in teoria non dovrebbero esserci particolari problemi perché non c'è niente insieme a tutto quello che potrebbe dar fastidio, quindi che giochino un po' quando vogliono, basta che lo dicano per tempo, perché sennò veramente si parte coi picchetti.
11: C'è un tot di gente che davvero deve venire a Torino e non sa quando, deve tornare indietro, quindi magari programmare anche un viaggio di ritorno e non sa quando, è una roba davvero senza senso, insomma è l'ennesima conferma del, chiamiamolo dilettantismo, chiamiamolo pressapochismo, chiamiamola incapacità, perché poi alla fine
1: incapacità
11: si tratta di chi ha in mano la gestione del calcio italiano. A proposito, visto che non ci siamo più sentiti dopo la partita di l'ultima giornata
1: di Lecce,
11: non ci siamo ancora sentiti.
1: Hai da dire qualcosa?
11: Sì, sono ancora incazzato da quella sera, ecco. Quindi figurati un po'. No, nel senso che nel momento in cui l'arbitro annulla il gol di Kalulu, io ho pensato, detto e anche scritto una serie di nefandezze che ovviamente per radio non posso riportare, ci mancherebbe, no? E le ho dette, pensate e scritte sugli arbitri, sui varisti, sul calcio italiano nella sua totalità. e ho sinceramente ringraziato la Bosnia che giustamente li ha fatti fuori, perché a questo punto ne parlo come di un'entità terza, nel senso che con il calcio italiano obiettivamente non ho più voglia di averci a che fare. Alla fine sono stati comunque 3 punti alla faccia degli arbitri, alla faccia dei varisti e alla faccia di questa federazione di incapaci. Perché dico questo? Perché mentre ci stava che potesse essere annullato il gol di Vlahovic, il secondo ovviamente, perché comunque sia lì il fuorigioco c'era, il gol di Kalulu è impossibile da annullare, oltre ad
1: impossibile,
11: essere
1: impossibile.
11: Sì, impossibile, perché è tecnicamente sbagliato annullarlo proprio da regolamento. Annullare quella rete non ha senso, perché il difensore leccese cicca la palla, punto. In questo non c'entra nulla Vlahovic. Non voglio neanche sapere se Vlahovic fosse in fuorigioco di posizione o no, che già il fuorigioco di posizione mi fa ridere, comunque non importa. Vlahovic non va sulla palla, non la tocca, non ostacola l'avversario, non partecipa all'azione, non fa niente di niente. Il leccese cicca la palla, non c'entrano quindi centimetri, millimetri, c'entra il fatto che il nostro centravanti non partecipa all'azione. Quindi l'errore è tutto del leccese. Per cui a me è venuto da pensare che se annulli il gol di Kalulu, considerando come attivo un millimetrico fuorigioco di posizione di Vlahovic, che comunque non partecipa all'azione, se annulli quel gol lì, secondo me sei in malafede. E lo fai consapevolmente, ovviamente non sto parlando dell'arbitro, ma di chi stava al VAR, perché l'arbitro l'aveva dato buono. Sei in malafede e lo fai consapevolmente, perché evidentemente hai un compito da svolgere. Poi leggo che Malagò è il numero uno fra i candidati per la successione alla FIGC. Penso a chi tifa Malagò e mi viene...
1: Ci sono Malagò e Abete, diciamo che non so cosa potrebbe essere peggio tra i due, però ti chiedo Nino...
11: Aspetto la candidatura di Carraro però ancora, prima
1: ecco,
11: di poter valutare...
1: Ecco, ci manca lui, è arrivato esatto. Anche lui, guardalo lì. No, ti chiedo, ti ha dato più fastidio, nel senso ti ha dato più questo sentimento di malafede, sì. il gol annullato appunto a Kalulu, o il rigore dato alla Roma che ha ricordato a tutti il rigore non dato a Vlahovic durante la partita con la Fiorentina?
11: Allora, vedi... ogni tanto in questi giorni, in queste settimane anzi, qualcuno ancora mi chiede perché io non voglia parlare dell'inchiesta scandalo che coinvolge il designatore, gli arbitri e i varisti, non coinvolge nessuna società ovviamente, ci mancherebbe.
1: Che ora è stata anche un po' accantonata, come dicevamo prima.
11: Certo, ma un po' è intervenuto il procuratore di Milano, che credo tiri per una squadra di Milano, adesso non ricordo bene quale, sì. E ha detto che per il momento basta così. Cioè io credo che quello che è accaduto sui campi di Serie A fra sabato e domenica a Lecce, a Verona, a Parma, sia più che sufficiente a chiarire che qualunque cosa dovesse emergere da quella ridicola inchiesta non cambierà niente e non succederà proprio nulla. Che succeda, che ne so io, che commissariano l'AIA piuttosto che la FIGC, che vada l'uno in successione rispetto all'altro, cioè non cambierà niente e non succederà niente, punto. Quindi certo che mi dà fastidio quello che è successo in Parma-Roma, ma non è molto diverso da quello che è successo al Milan, tutto sommato, fra parentesi. Però vabbè, pensiamo agli affari nostri, nel senso che...
1: Beh, il Milan ha avuto anche lui, anche il Milan si è... Insieme al Napoli anche, perché anche il Napoli avrebbe potuto tranquillamente, anche se ha avuto molta più sfortuna a livello proprio di organico, cioè il Napoli ha giocato, e questo credo che sarà l'attenuante che si porterà dietro per tutta, anche poi per il futuro, ricordando questa stagione, ha avuto a che fare con una stagione nefasta veramente dal punto di vista della tenuta fisica, si sono fatti male tutti, c'erano partite in cui non sapevi neanche chi avrebbe messo in campo perché non c'erano i giocatori, quindi è stata una stagione che un po' ha visto tante squadre ogni tanto anche autosabotarsi. Penso al Milan, penso all'Inter, magari all'Inter, penso alla, appunto al Napoli, penso anche alla Juventus, perché determinate partite, e io non smetterò mai di dirlo, al di là degli errori, della malafede verso cui tu puoi continuare a, che puoi tu continuare a tirare in ballo, l'errore più grande l'ha compiuto sempre alla fine la Juventus, non centrando determinate partite che hai sbagliato consciamente, cioè le hai sbagliate sapendo che le stavi sbagliando. Tu non ci sono qualcun
11: dubbi.
1: Altro.
11: Su questo sai che sono
1: questo non me lo toglierò, non smetterò mai di dirlo, mi dispiace.
11: Perché alla, tra virgolette, non è neanche svogliatezza, ma alla faciloneria dei nostri giocatori, sai che anch'io ho sempre dedicato dei pensieri poco carini, tutto sommato, sì. No? Però se a questo poi aggiungiamo anche un certo tipo di arbitraggi, è chiaro che tutto diventa un pochino più complesso. Poi ci
1: ma pesa più l'arbitraggio o l'errore dei giocatori,
11: no,
1: Nino?
11: No, pesano di più gli errori dei giocatori, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi.
1: Su. Ma tu devi essere comunque, più forte di queste schifezze.
11: Oh, brava, alla fine il più forte vince. Il più forte magari vince anche perché l'altro si suicida, come è successo ieri sera nella finale di Coppa Italia. Ne ho visti alcuni minuti, mi sembrava veramente una partita finta. Cioè,
1: meno male che doveva essere una partita giocata alla follia. Sarri, prima riparliamo un po' di cos'è la follia.
11: Prima si fanno gol da soli, poi danno all'avversario il pallone giusto da buttare dentro. Cioè, vabbè, meno male che è stata la partita, la finale di Coppa Italia meno vista della storia, ovviamente.
1: In Coppa
11: ha rotto le scatole, ai tennisti, ma vabbè. Ecco, Darderi o Darderi, come diavolo si chiama, è stato più forte anche di questo, anche dei vari casini.
1: Ma è veramente un buon giocatorino.
11: Terminata credo alle 2 qualche minuto, insomma. Tornando al calcio, la partita di Lecce per noi si era messa bene già subito, dopo 11 secondi eravamo 1-0 e ho subito pensato, ah che bello avere un centravanti, no? Anche se poi per carità se ne mangiati altri 2 o 3, no? Perché Vlahovic è questo, Vlahovic è Vlahovic, non si scappa da lì. Però al netto del fatto che se ne sia mangiati 2 o 3 e che Vlahovic sia questo, meglio averlo che non averlo, meglio avere lui che avere Openda o avere David, insomma, o David o quello che cavolo è, insomma. Io tra parentesi in questo momento spero davvero che nelle ultime 2 partite, che sono sicuramente difficili, ma sono comunque apportabili, Ildiz torni a essere simile a quello che abbiamo visto fino a un mese e mezzo fa, perché ne abbiamo davvero bisogno, perché altrimenti, altrimenti diventa più complicato ancora di quanto già non sia. Peraltro il carattere e l'impegno della squadra, io li ho visti, come dire, come li avevo visti qualche volta, quasi sempre anche nelle partite passate in realtà. Diciamo che questa volta hanno fatto un po' meno errori, a parte quello un minuto dopo il gol che stava per tostarci il pareggio, e lì o in un modo o nell'altro De Gregorio ci ha messo del suo, insomma è riuscito a recuperarla. La reazione che a me è piaciuta molto è stata quella da professionisti seri in occasione dei gol annullati, perché io posso smadonnare, ma i giocatori invece è giusto che continuino a giocare in maniera seria. Non voglio dire come se non fosse successo niente, perché è impossibile, no? Però tutto sommato che continuino a giocare con la convinzione di prima, senza mollare perché dice tanto è inutile, cose di questo genere, no? Quindi a me la prestazione complessiva a Lecce è piaciuta molto. Abbiamo comunque fatto 2 gol buoni, perché ce l'hanno dato
1: sono
11: solo,
1: stati in quella, fatto... in quella partita, Nino, hai visto una squadra che non ha avuto paura e che è andata oltre, è stata più forte dell'errore, in questo caso dell'arbitro.
11: Esatto.
1: Lì, quella è la partita che era davvero da far, visto che Spalletti le fa rivedere le partite, no? Ogni tanto dice che fa i collage dove fa vedere le partite migliori. Quella va bene riguardarla.
11: Assolutamente, sì, a differenza di quella precedente. Vabbè.
1: Caspita.
11: Ecco, la formazione iniziale praticamente si era sensata, perché visto la inconsistenza o comunque i problemi che in questo momento ha Thuram,
1: non è al 100%.
11: Sui cambi sinceramente preferisco non commentare, perché io continuo a non capirlo, a non capire Spalletti e a non capire i suoi cambi. Io all'ingresso di Holm per Vlahovic, ripeto, Holm per Vlahovic, ho pensato di Spalletti tutto il male possibile. Anche perché intanto continuavo a vedere De Grova e Bogà che erano lì fuori e non entravano, no? Non ho battuto il mio record personale di bestemmia in diretta, solo perché l'avevo appena battuto in occasione dell'annullamento del gol di Kalulu, altrimenti probabilmente l'avrei anche battuto. devo dire la verità che poi comunque un pensiero un pensiero mi ha rinfrancato. Ho detto vabbè, però tutto sommato almeno non ha messo i resti, insomma, tutto sommato.
1: E non ha messo Penda, e non ha messo Penda, continua a non mettere Penda.
11: Ma quello non lo mette mai, invece Miretti lo mette sempre, quindi insomma, ero preoccupato, dico finisce che mo entra Miretti. No, è entrato Olmi, che per la cronaca se la cava discretamente qualunque ruolo tu gli faccia.
1: Io guarda, ho detto che non mi anche per la Fiorentina, in caso di assenza ancora di Thuram, c'è l'idea di riproporre con Meiners o magari spostare McKennie e mettere poi da quella parte Holm. Ho ricordato la partita giocata con l'Atalanta, che tra l'altro appunto è una partita che si è vinta, è una delle partite migliori di Holm, che non ha assolutamente demeritato, anzi, quindi è un giocatore che a me non dispiace, come non mi dispiace Boga, che abbiamo già capito che verrà riscattato. Su Holm immagino che bisognerà un attimino guardare, oltre che al discorso di tenuta fisica, anche al discorso economico in particolare.
11: Credo che costi il triplo rispetto a Boga il riscatto di Holm, quindi insomma
1: anche più del triplo probabilmente. No, però se ci metti e se ci butti di mezzo João Mario, magari stai a vedere comunque, che qualcosa
11: allora,
1: viene.
11: Dico una cosa giusto per drammatizzare.
1: Sì.
11: Sai cosa mi è venuto in mente quando ho visto la sostituzione Holm per Vlahovic? Mi è venuto in mente l'ingresso di Santon per Icardi, come disse il telecronista, per blindare il fortino a 5 minuti dalla fine di quell'Inter-Juve del 2018, dove l'allenatore dell'Inter, guarda caso, era lo stesso che abbiamo noi oggi, insomma, no? Quella sostituzione lì era una
1: spallettata. Ma il lupo perde il pelo, ma non il vizio,
11: esatto.
1: Ecco.
11: Era una spallettata, la sostituzione di Holm per Vlahovic era una spallettata esattamente come quella. Poi, per carità, tutto sì, il resto lo ha azzeccato e quindi va bene, nel senso che fanno gli errori i giocatori, ma tutti fanno gli errori, chiunque faccia delle cose fa degli errori, ci mancherebbe che non potesse farli l'allenatore, insomma. A me preoccupa solo quando questi errori tendono a ripetersi, lì un pochino ammetto che mi che rimango un attimo. Poi è anche vero che 5 minuti dopo l'ingresso, dopo l'ingresso di Holm, ha fatto entrare comunque anche Boga e Segrova, credo che siano passati pochi minuti tutto sommato.
1: Sì, sì, sì.
11: Quindi insomma va bene così, nel senso che io mi auguro che con la Fiorentina non dico si segua la stessa strada seguita a Lecce, perché è difficile segnare dopo 11 secondi
1: il gol più veloce della storia della Juve.
11: Della storia della Juve, sì, perché della storia in assoluto credo sia un gol di Leao. Me ne ricordo uno all'epoca, forse 6 o 7 anni fa, che segnò tipo in 6-7 secondi. Quando il Milan contro il Sassuolo, quando il Milan contro il Sassuolo non perdeva, no? Perché ormai
1: ecco, bella questa, bravo.
11: Con il ritorno di Allegri sono tornati il Milan Sassuolo dell'epoca in cui Allegri allenava il Milan prima, no?
1: Che squadra il Sassuolo, dà fastidio ad Allegri, ce lo ricordiamo bene, bene benissimo anche noi. Nino, la prossima settimana commenteremo questa partita con la Fiorentina, vedremo quando si giocherà e sapremo qualcosa di più anche del futuro di questa squadra, perché passa
11: sì,
1: anche dallo stadium e dalla partita con la Fiorentina il futuro.
11: Sì, al momento siamo ancora sospesi, non sappiamo manco quando giochiamo, quindi figurati, cioè, non sappiamo come saremo messi fra una settimana, se non altro fra 10 giorni più o meno sarà tutto finito, nel senso che in un modo o nell'altro, mi auguro nel modo giusto ovviamente. E a questo punto comincio anche, vista la reazione della squadra domenica, comincio anche a crederci tutto sommato, ritorno a crederci.
1: E se ci crede Nino Ori, dobbiamo crederci tutti quanti. Grazie Nino, buona giornata.
11: Giulia, grazie a te e a tutti gli amici in ascolto, buona giornata, alla prossima.
1: Grazie a Nino Ori, grazie anche a voi che avete scritto, mandato vocali, non sono riuscita a leggervi e ascoltarvi tutti, ma ora la palla passa a Cose di Calcio, noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 12, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Un saluto dalla redazione.
15: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
14: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
15: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno.
14: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
15: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del rettorato.
14: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tiro e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera
16: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
17: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
18: Buona giornata, buon giovedì 14 maggio, questa l'edizione odierna, 12-14 regolarmente, ma con un'ora in più per le vostre anche telefonate, quindi andremo avanti fino alle 15. Il sommario di cose di calcio: Juve irritata ma costretta a preparare ugualmente senza sapere la data in cui scenderà in campo contro la Fiorentina. Ildiz, il mio cuore è bianconero, ieri alla presentazione della nuova maglia che verrà presentata, indossata nel corso della partita Juve-Fiorentina, la maglia home, quella che utilizzeremo in casa, nelle partite casalinghe, salvo altri accordi commerciali dalla prossima stagione. Telenovela Serie A, Prefettura e Lega allo scontro totale, a rimetterci sono solo i tifosi. 22 giugno si vota per una presidenza, per la presidenza FIGC, due candidati ufficiali, Malagò e Abete. Commissariamento arbitri, manca il parere del collegio di garanzia, tanto per capire che il nostro calcio, il nostro sistema calcio sta davvero galleggiando, se non già sprofondando. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati. Ho dovuto per forza raccogliere tutti i temi per far capire che se non riusciamo a decidere, confrontandoci, quale è la data, quale potrebbe essere la data, quale dovrebbe essere la data a giovedì, visto che siamo alla vigilia fondamentalmente del turno di campionato, e beh, significa che c'è qualcosa che scricchiola di molto più grave. E allora guardiamo la componente arbitrale commissariata, guardiamo che non c'è un presidente della federazione decaduto, ancora in carica ma semplicemente per le situazioni di normale amministrazione. Ci sono i partiti, i partitini e quelli che lavorano sotto traccia. C'è un processo, non è ancora cominciato, c'è un'indagine in corso sugli arbitri a Milano. Peggio di così, non vorrei trovarmi anch'io sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, politici, internazionali, ma purtroppo stanno già molto ironizzando sul nostro sistema calcio. Non che dalle altre parti stiano molto meglio, sentiamo sbraitare anche il presidente del Real Madrid, vediamo cose poco trasparenti nel campionato francese, vediamo regnare sovrano il dio denaro piuttosto che il calcio, piuttosto che la volontà di far crescere i nostri settori giovanili. Mi sembra che il sistema calcio stia mostrando il lato peggiore di se stesso. Ma al di là di questo, volevo fare un po' il punto con voi. Oggi avremo tempo per farlo, tra poco ci collegheremo anche con Gabriele Lamonica di Milano Finanza News Wires. Avremo poi ragioneremo anche sulla Fiorentina con Gianni Balzarini, entreremo nella redazione della Stampa con Gianluca Oddenino. Tanti temi, naturalmente, molti non vogliono ancora sbilanciarsi per quanto riguarda avvocati, le sentenze, i tribunali, quello di Milano. Non ci saranno altri interrogatori. Nel breve dovremo capire qual è la strada che comincerà a prendere la procura di Milano. Detto questo, darei uno sguardo, lo faccio insieme a voi, oggi ammetto di non averlo ancora fatto per impegni legati appunto a tutte queste vicende, quindi molto tempo al telefono, e quindi volevo, al di là di scoprire che ha vinto la Coppa Italia l'Inter, campionato, ecco, una cosa mi fa sorridere, vorrei sorridere con voi, campionato, Coppa Italia, ma hanno fallito la Champions o no? Io ho sentito dare in alcuni programmi voto alla stagione dell'Inter 8,5, che potrebbe essere giusto? Potrebbe essere giusto? Mi sembra manica larga, Io in quelle scuole non ci sono mai arrivato, non mi meritavo gli 8,5, ma è anche vero che mi sembra veramente troppo largo. Semplicemente perché se combina qualcosa la Juventus, se sotto indagine o la lente di ingrandimento c'è la Juventus, vedremo tutti i giorni dei titoli. Questo è fuori discussione. Facciamo più notizia, facciamo vendere più giornali, Fortunatamente noi siamo della stessa famiglia, abbiamo la stessa camicia di forza, siamo appassionati spudoratamente della nostra Juventus e quindi non facciamo quel tipo di tendenza, cerchiamo di capire, però ci affidiamo anche a quello che ci viene presentato. Le rivoluzioni non passano ancora dallo statuto di questa radio, ma naturalmente cerchiamo di capire tante cose e di farle capire anche voi con i ragionamenti, perché qui sarebbe un buco nell'acqua se c'è veramente solo una guerra tra poveri del giro arbitrale, perché basta conoscere un arbitro del settore giovanile, dei vostri campionati provinciali, regionali, per capire che da sempre è così. Bisognerebbe mettere mano seriamente, tagliare i fondi. Quando tagli i fondi si risolvono un po' di problemi, non ne aggiungi, intanto ne resetti qualcuno, secondo me. Detto questo, quello è un caso. Ma la domanda di oggi, che a noi dicevano invece che se vincevi campionato e Coppa Italia non potevi salvare la stagione. Se eri una squadra come l'Inter, e noi lo siamo stati anche più forte dell'Inter, ma il nostro voto non sarebbe mai andato oltre il 6,5, 7, la sufficienza, buona sufficienza, perché avevi speso troppo, perché in Champions non eri andato avanti. E allora vi dico, vi ricordate quando dicevano queste cose? Mi ricordate cosa dicevano e cosa di noi quando vincevamo solo la Coppa Italia, solo per modo di dire? Però è anche vero che molti di quelli che dicevano basta campionati, basta Coppa Italia, voglio vincere la Champions, c'eravamo anche noi a dire che magari la Juventus, e secondo me è più giusto dire che la Juventus che vince un campionato e una Coppa Italia sia da 7, probabilmente. Sono avaro? Mi dite quanto dicevate che valeva la Juventus quando vinceva solo campionato e Coppa Italia? E perdeva la Champions? E non andava avanti in Champions? Mi ricordate? Vi mettete un attimo allo specchio e me lo spiegate? Bene, grazie. Questa è la prima domanda. Poi, al di là di questi temi, daremo un po' di informazioni. Tipo, è surreale, ma siamo ostaggi della follia, l'editoriale di Guido Vacciago. La Lega va allo scontro, ricorso al TAR per il derby. Ci devono dire. Io sapevo oggi alle 16, perché intanto hanno elaborato il problema e speriamo che abbiano trovato anche una soluzione. Non per andare allo scontro, ma qui mi sembra che ci sia anche uno scontro politico-sportivo contro la politica, no? di chi gestisce lo sport nel mondo politico e anche contro chi gestisce lo sport politicamente da dentro. Quindi c'è uno scontro pesante, un braccio di ferro tra uno coi muscoli e uno che fa finta di averli, secondo me, non riconoscendo il posizionamento dell'altro. E tornando invece alle cose di calcio, vi chiedo sinceramente, io finora ho fatto la parte del mettere davanti anche i problemi eventualmente che ci sono nella nostra squadra, l'immaturità, la fragilità, però mi dite sinceramente se pensate che la Juventus in queste due partite che restano può fare 0, 1, 2, 3 punti. Siete del partito 1, questo è il gruppo 1. Cioè che la Juve perda due partite, che la Juve ne pareggi solo una e ne perda un'altra, quindi un punto. Che la Juve ne pareggi due, 1-1 e fa 2, che la Juve ne vinca una o col Toro o con la Fiorentina. Questo è il gruppo 1, quindi poi potete specificare. Oppure siete quelli che dite alla Juve, quindi non vi chiedo se va in Champions o meno, ne abbiamo parlato troppo. Se la Juve è del gruppo X, ovvero fa 4 punti, ne vince una e ne pareggia una col Toro o con la Fiorentina, viceversa, eccetera. Oppure se siete del gruppo, chiamiamolo il gruppo degli ottimisti, senza se e senza ma, e io oggi voglio parlare del senza se e senza ma, io mi sento Mi sentite? Vi raggiungo? No. No, non mi sento bene proprio in cuffia. Allora, bene, adesso mi sento. Adesso mi sento, scusate, piccola informazione di servizio. Se siete di quel partito che dice la Juve deve vincere, la Juve vince senza se, senza ma, quindi anche in Champions, 6 punti. Io oggi voglio essere di questo gruppo, del gruppo dei 6 punti. E voi 340-5425-324. Quindi chi se ne frega del quando ci fanno giocare, chi non mi interessa... chi è, se commissarieranno o meno gli arbitri, non mi interessa chi vincerà la Federazione Italiana del Gioco Calcio, la presidenza, io mi candido per la vittoria, le 2 vittorie della Juventus. Lanciato il sondaggio, ho già in collegamento, mi dicono, il nostro esperto tifoso Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele.
19: Ciao, buongiorno. Io mi iscrivo anch'io nel gruppo degli entusiasti, quelli che comunque vanno, dobbiamo vincere tutti e due, le vinceremo tutti e due.
18: Anche perché sono partito da quella riflessione, mi fa piacere che da casa stiano rispondendo già un po', sai che io devo stuzzicare tutti i giorni, un po' come te. Magari mi anticipi i temi del tuo pallone d'oro?
19: Allora, beh, io sono stato...
18: Questa settimana?
19: Questa settimana abbiamo fatto, è uscito ieri, e beh, chiaramente Como... Il Como in Europa e l'addio al calcio del sogno Pista, per cui comunque il fatto che Pista abbia ridotto in maniera molto molto esponenziale gli investimenti nel calcio, che comunque in qualche modo, se vuoi, può riguardare anche le due italiane che sono o si suppone che siano in vendita, che sono l'Inter e la Juve, che quindi molto probabilmente avranno un potenziale acquirente in meno.
18: Cioè già il pallone era sgonfio, tu con questo tuo podcast me lo sgonfi del tutto, me l'hai bucato. Sì. Sei arrivato con l'ago.
19: Io purtroppo sono come quei nonni anziani che ti dicono le cose così come sono.
18: Poi quelle magari... che capiteranno ce le hai dette. Oggi ci devi solo attestare quello che sta capitando. Ho capito, va bene.
19: Lo so, ho questo ruolo qui, un pochino anche il mio parlante. Spiace. Però
18: spiace, direbbe qualcuno, assolutamente. E allora poi diremo anche, però intanto ci hai lanciato il tema e non l'abbiamo relegato agli ultimi spazi del tuo intervento. Senti, io facevo oggi questa domanda, al di là, sul campo, dai, togliamoci i sassolini dalle scarpe, queste vanno vinte queste due partite, e ce lo possiamo permettere, se no diciamo sempre attenzione alla Fiorentina, attenzione al Lecce, vero tutto, qui ragazzi, affilate gli scarpini, i tacchetti, entrate in campo e cercate di mettere pressione, io ho visto la partita della Coppa Italia, 2 livelli diversi, Inter 15 minuti, 35, 2-0 e poi ha gestito la partita. Si gioca così, la Juve, la mia Juve mi ha insegnato all'epoca che si giocava così, sei d'accordo?
19: Sì, e noi dobbiamo dare una dimostrazione di avvenuta crescita, perlomeno che abbiamo fatto dei passi di crescita rispetto all'inizio dell'anno. Spalletti ha fatto un lavoro meraviglioso. Sicuramente siamo comunque cambiati, stiamo iniziando a cambiare anche un po' mentalmente, siamo un pochino più tranquilli. La partita con il Lecce dimostra che comunque abbiamo segnato subito, abbiamo attaccato tanto. Ecco, gli ultimi 15-20 minuti c'erano un po' di giocatori che avevano quella faccia un po' preoccupata del e se adesso rovinavamo tutto che succede. Ecco, queste due partite, oltre ad essere necessarie per assicurare senza dipendere dagli altri l'obiettivo minimo di della stagione, e devono essere comunque la dimostrazione che è avvenuta uno switch anche mentale, cioè quindi siamo capaci di gestire le partite e di portarle a casa nonostante gli avversari possano essere anche fortemente motivati a far tramontare il nostro odio, perché ricordiamo sono i due avversari che storicamente potrebbero salvare una stagione soltanto impedendoci di andare in Champions League, per cui sicuramente avremo degli avversari motivati, non certo avversari che non hanno più nulla da chiedere al campionato, però questo è un passaggio che è necessario, che ci è mancato tantissimo e siamo a questo punto, cioè a dover comunque battagliare ancora per ottenere la Champions, perché nelle partite che erano minori abbiamo perso punti per mancanza di concentrazione. Quindi questo è un esame che non possiamo e non dobbiamo fallire.
18: Assolutamente. Ti dicevo del tema legato a quando si vinceva noi della Juve e il giudizio che davano anche dall'esterno. Vorrei che ricordassi anche il tuo molto, molto chiaramente, lo sto chiedendo a casa. quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia era sempre un'annata fallimentare, perché anche dall'interno dei nostri sostenitori, una buona parte, fetta, adesso non te la so quantificare, ma mi arriva conferma anche da alcuni messaggi che stanno arrivando, tipo me li ricordo i nostri tifoselli degli scudettini e coppette del nonno, ed ora piangono per un quarto posto, abbiano la decenza di tacere e far più bella figura. Certo che le ambizioni anche in quel caso erano più alte, anche per l'Inter forse, ma ieri sera ho sentito dare in trasmissioni a petto, con opinionisti a petto largo, non tutti, ma la maggioranza,

0: simpatico, tanto non mi interessa, ormai la mia carriera l'ho fatta, quindi non devo chiedere niente a nessuno. Il doblete è una delle cose più patetiche che abbia mai sentito. Doblete, triplete, cose. Avete sentito lo scritto? Cos'era? Monolete, per carità, adesso era un po' di decoro, un po' di dignità. Noi hanno vinto due trofei, benissimo, se non ripreso alla fine dello scorso anno, manco per niente, hanno fatto figurarci in Europa come tutti quanti gli altri, hanno preso 5 per in finale come mai nessuno, e quello rimarrà nella storia. Noi siamo sempre stati dei festi che sono fatti sempre rinfacciare, ah, senza la Champions non vale niente la stagione. Vale anche se vince la Coppa del Nonno, la Coppa del Condominio, vale sempre vincere, bisogna sempre vincere. Se fino a che vinci va sempre bene, fino a quando scrivo cose in bilancio va sempre bene, fino a quando metti una coppa in repertorio va sempre bene. Poi chiamarlo monolete, doblete, ripete, questo no, sono cose vergognose che lascio, appartiene al mio mondo e non vesti i colori juventini. Però, i colleghi che dicono che hanno ribaltato la finale lo scorso anno, non hanno ribaltato assolutamente niente, hanno vinto un campionato con merito, perché bisogna riconoscere i meriti, ma un campionato in cui non avevano nessun tipo di avversari, perché anche il Napoli ha mollato dopo pochissimo, un campionato ormai che ha perso ogni credibilità anche per colpa nostra, però per carità di Dio, sono il pesce più grosso dello stagno, sì, 8,5 la stagione per carità del Signore, anche perché comunque cominciamo a dire che anche lo stile Marotta di acquisti fantasmagorici quest'anno, se tu guardi la nostra campagna acquisti fa schifo, quella del Milan fa schifo, ma quella dell'Inter, ragazzi, ha preso un giocatore decoroso, Diouf, un giocatore
1: se vinci la Mascheri quella campagna acquisti,
0: chiaramente se vinci anche Diouf diventa anche Akanji o quegli altri giocatori che hanno preso, ma se vai in Coppa Campioni con Diouf e a Canji al posto di Mkhitaryan e Çalhanoğlu in salute, e poi prendi 5 per e ne prendi non solo in finale, ne prendi anche al primo turno.
1: Anche perché, purtroppo... Gabriele, in Champions vuoi ricordare il nome dell'avversario con cui sono usciti? Cioè avremmo riso tutti.
0: Sono il Bodo, noi col Bodo abbiamo vinto, poi erano i salmonali fino a quando hanno preso le pere, poi erano bravissimi, poi sono usciti il turno dopo e sono tornati i salmonari. Per cui,
1: ecco, cioè, non ci saremmo dovuti vantare neanche noi troppo di quella vittoria, no? Ci può stare, anche perché ci ricordiamo com'è andata. Ci scrivono, Inter spende sempre molto meno della Juve, anche quando vince. Noi tra Openda e Coop siamo sotto di 110 milioni più ingaggi. Finiamola di lamentarci di cosa dicono i giornalisti. Lamentiamoci della nostra società e dei nostri giocatori. Cioè c'è qualcuno che dice, però ricordatevi un messaggio prima, se me lo fai vedere il messaggio prima sulla chat, li ringrazio perché il tema è interessante, prima delle 12:25, proprio quello prima. No, su Twitch, perché vanno via e non riesco a vederli. Ecco, quello prima. Da Juventino, lo giro a te, c'è anche da ammettere che quando vincevamo noi spendevamo milioni. L'Inter non spende e ha comunque speso di meno di noi anche quest'anno. Ammettiamo di avere una società da metà classifica. Cioè riusciamo non a difenderci male, ma a dire anche cose inesatte. Non so se sei d'accordo.
0: Sì, ma noi siamo vittime della propaganda altrui, ragazzi. È qualcosa che Pogba è arrivato a zero, Pirlo è arrivato a zero. Quando si comprava bene sempre. Poi quando compri Higuain, porti a casa 90, ma vedi Higuain. E quando l'Inter ha speso poco per cosa? Per comprare chi?
1: Per comprare chi? Ecco, questa è la domanda.
0: Ha comprato poco per comprare Diouf, ha preso per comprare Zelensky. Ragazzi, su, cioè, perché tra il signore? Cioè, è evidente.
1: Ne abbiamo sbagliate di operazioni di mercato. Noi abbiamo speso troppo e male di soldi. Non vuol dire questo, Gabriele, neanche io. Gabriele e Monica, tra l'altro, esperto.
0: Ce lo siamo detti tante volte e lo ripeteremo fino a noia. Cioè,
1: bravo.
0: Io, secondo me, come lì, deve essere giudicato per la campagna acquisti che ha fatto ed è un giudizio da due in pagella. Per cui noi, cioè non confondiamo i valori. Quindi noi sicuramente abbiamo speso male, ma lì che quest'anno la campagna di acquisti dell'Inter sia una campagna trionfale non è così, hanno speso quasi 100 milioni pure loro per comprare giocatori che comunque non faranno differenza. Mi vuoi dire che Bonny è più forte di Openda? Sì, ma sono più forte di Openda anch'io, cioè nel senso che comunque io con la mia panza gioco meglio di Openda, che comunque si è rivelato essere un flop assoluto. Però il tema non è giocare, cioè non giochiamo su io spendo meno e sono più capace. Sicuramente l'Inter ha vinto, merito a chi vince e chi vince da tempo. Sicuramente bisogna riconoscere i meriti altrui, però non bisogna cadere nei trappoloni altrui, bisogna cadere nei trappoloni del tu spendi tanto. Sì, noi abbiamo speso male, sicuramente abbiamo speso male, ma è evidente.
1: Questo lo sa Comolli che ha speso male? Glielo dice qua.

0: qualcuno, l'amministratore delegato, chi glielo dice, quando glielo dice, perché glielo dice? Questa è una domanda per te, Gabriella Monica, attenzione che ci stanno ascoltando, in tanti.
1: Io spero che all'amministratore delegato deve dirlo chi, quell'amministratore delegato lo ha intronato, cioè messo sul trono, ovvero sia l'azionista di riferimento, cioè Exor valuta l'operato dell'amministratore delegato.
0: E tecnicamente quando si fanno queste valutazioni? Mensilmente? Una telefonata? Un incontro informale? O ci sono dei passaggi formali? Questi livelli?
1: Sicuramente all'interno del CDA ci sono comunque delle prese d'atto del fatto che una strategia, cioè la società deve comunque vedere se la strategia è andata a buon fine oppure non è andata a buon fine. Evidentemente l'azionista di riferimento, in questo caso l'Exor, che ha il 65%, può decidere, visto che comunque esprime la maggioranza del consiglio, di dire all'amministratore delegato cosa si può arrivare fino alla sfiducia. Cioè si può dire, io ti ritiro le deleghe perché reputo che tu non sei stato in grado di fare il tuo lavoro. Si può indurre qualcuno alle dimissioni, si possono fare delle critiche molto severe, si può decidere di prendere dei manager che affianchino l'amministratore per sottrarre magari delle deleghe operative che questo qui non è detto che debba avere. Cioè, non è detto che l'amministratore delegato debba avere una delega anche operativa sull'acquisto dei calciatori. Per esempio, ne abbiamo avuto per anni Mazzia guardava solo i numeri, era Marotta che guardava i calciatori. Per cui sicuramente all'interno di una società ci può essere una revisione dei poteri o anche una mutazione del perimetro dei poteri di un dirigente per impedirgli di commettere degli errori. È evidente che un amministratore delegato che si vede togliere le deleghe ne prende atto e o si dimette o salta all'uscita. Questa è la normalità. Però ci può essere anche qualcuno che comunque dice: ho gestito queste deleghe in una fase in cui c'era un vuoto all'interno dell'organico, ora che l'organico è stato colmato, queste deleghe le rimetto perché non mi appartengono. Questo potrebbe anche essere. Questo io non conosco in questo momento la situazione interna, la Juve così, in maniera così dettagliata. Sicuramente un azionista della Juve, così come il tifoso della Juve, non può essere contento della campagna acquisti che ha fatto come lì. Poi il dettaglio, data di nascita, algoritmo, non è, sia quello che sia, abbiamo preso un attaccante che paga 50 milioni open da 50 milioni, tra le altre cose vincolando l'obbligo di riscatto all'arrivo almeno al decimo posto, cioè quindi anche in caso di stagione fallimentare, abbondantemente fallimentare, avrebbe dovuto riscattare open da, e questo è sicuramente un qualcosa che va giudicato, non può non essere giudicato, così come João Mario con Carlos Alberto andato via, così come anche sicuramente va anche capito come sia stato possibile non comprendere la gravità dello stato di salute di Zegrova, che ancora adesso ormai 90 minuti nelle gambe.
0: Quanto hai detto? Scusa, ti devo riprendere. Quanto?
1: Non ha i 90 minuti nelle gambe.
0: Ma forse neanche i 15. Cioè quelli che gioca, dai, diciamocelo chiaramente.
1: È possibile che non abbiamo capito che comunque, pur essendo un ottimo giocatore, comunque era in una situazione fisica il cui recupero...
0: È stato un azzardo, te lo posso dire, voluto.
1: Lo è stato evidentemente,
0: cioè non sono sprovveduti, lo prendiamo, rischiamo, potrebbe andarci bene, se no ce lo teniamo entro un anno, magari lo recuperiamo, però abbiamo visto che un anno è passato, una stagione è passata, tanto per fare chiarezza, perché cioè, poi queste sono le verità.
1: In realtà a noi manca sicuramente nel nostro organigramma manageriale, sicuramente a noi manca un uomo che sia in grado di spostare gli equilibri, cioè se domani devo convincere Lewandowski a venire alla Juve e non andare al Milan, chi chiama Lewandowski? Lo può chiamare sicuramente Chiellini, che è un grandissimo, è un campione d'Europa, sicuramente è uno che può spostare gli equilibri, ma un uomo di calcio che magari chiama i presidenti, che non c'è in questo momento, non c'è qualcuno in grado di farsi ascoltare in Europa.
0: Chi potrebbe essere secondo te, così sognando, non dico...
1: Sognando, ma io voglio fare un sogno.
0: Il nome concreto, il nome possibile, interessante, intrigante.
1: Michel Platini.
0: Platini.
1: Comunque alla fine Michel mi sembra che fosse all'evento che l'avevo organizzato.
0: Sì, a Taormina, con i club, 300 presidenti del Juventus Official Fan Club. Anche a me ha colpito e non c'è mai nulla di...
1: Di casuale,
0: bravo, ma quante ne sa Gabriele La Monica.
1: Anche perché comunque alla fine il nostro presidente è stato un presidente che è servito in un momento in cui noi dovevamo lottare contro il mondo economico. Ricordiamo che Ferrero è uno dei massimi commercialisti in Italia. oggi si serve un'altra, oggi la guerra è finita in un modo o nell'altro, serve un presidente che sia ascoltato. Sicuramente, e poi il vantaggio di Michel sarebbe molteplice. Primo, è la storia della Juve. Secondo, in UEFA, anche se comunque ha avuto dei trascorsi burrascosi di quelli da cui è uscito perfettamente pulito, è uno che può essere ascoltato e verrà ascoltato. Ha un ottimo rapporto con Infantino, magari con Ceferin un pochino meno. È francese, per cui parla francese con Comolli, che ancora hanno avuto il buon gusto di parlare italiano e poter parlare ai tifosi. Per cui è un qualcuno che poi quando va, sicuramente non si addormenta durante la partita in cui perdiamo 4-0 come è capitato da Ferrero, ma questa è una cattiva.
0: No, devo prendere le distanze, dottor La Monica, devo prendere assolutamente le distanze, per tanti motivi. C'è stato un sussulto energetico nell'ultimo periodo.
1: Sì, è stata colpa mia. Io sono solo una persona sprigione.
0: No, però, non volevo dire, prendo le distanze anche da questo suo autogiudizio.
1: Il mio autogiudizio. Però comunque sicuramente sarebbe comunque serve come un ossigeno a qualcuno che riporti la Juventus al centro del mondo sportivo UEFA, perché comunque certi nomi sicuramente ti aprono. Esisto, Ferrero è un raggiunto professionista in Italia, ma diciamo così, secondo me, tranne che nell'ambiente dei commercialisti, già Chiasso non lo conosce nessuno, ma già Torino lo conoscono gli addetti.
0: Attenzione che in Svizzera lo conoscono, per diversi motivi.
1: Però comunque il tema è quello, ci serve comunque una società che torni a essere nel cuore del movimento sportivo. Noi siamo ancora traumatizzati da molti eventi negativi che abbiamo avuto, ma che abbiamo superato. Bene, adesso è l'ora di cominciare a ricrescere dal punto di vista sportivo.
0: Certo. Senta, finisco con una battuta, perché abbiamo un po' sforato.
1: Ma punto, senta, così.
0: Sì, da quando ho preso le distanze. Da quando ho preso le distanze, Gabriele. No, tornerò tra un istante, perché la domanda è veramente sciocca. Ma lei si sposerebbe a Roma, fosse di Roma, abitasse nella zona dello Stadio Olimpico, mentre ci sono gli internazionali di lunedì, mentre si gioca il derby? Cioè, organizzerebbe qualcosa di importante nella sua vita? L'organizzerebbe questa settimana?
1: Ma neanche la cresima del bambino organizzerebbe.
0: Anche la cresima. Lei è una brutta persona. Lei
1: una
0: lancia...
1: pessima persona.
0: Lei è una brutta persona. No, al di là delle battute, ridevo perché... Gli spot dicono Juve Fiorentina ore 12:30, ore 12 domenica o 12:30. Ti posso garantire che c'è il no del prefetto e anche degli organizzatori delle ATP al posticipo del tennis. Cioè, non vogliono essere presi per la giacchetta e spostati un po' qua e là. Pretendono più rispetto, non c'è solo più il calcio, e forse era già sbagliato un decennio fa ipotizzare questo. Come la vedi tu politicamente? Come se ne può uscire?
1: No, è un problema grosso, è un problema grosso, un problema enorme, perché comunque alla fine hanno fatto una confusione, cioè lì ci sono delle responsabilità a ogni livello.
0: Cosa dovrebbe capitare? Tagliano la testa a qualcuno?
1: Per forza, no, per forza, non può che essere così. Ma c'è qualcuno all'interno del governo, perché comunque tra il Ministero dello Sport e il Ministero dell'Interno devono capirlo, a scendere. Sindaco di Roma, il capo della Polizia Municipale devono essere... e poi a scendere anche le Lega Serie A e sicuramente anche Lega Tennis, perché comunque questa sovrapposizione, erano 2 anni che sembra che ci sarebbero stati gli internazionali in quei giorni, per cui non era un problema. Cioè, chi è che... quando hanno fatto il calendario, perché nell'algoritmo non hanno messo anche questa voce? Cioè, è evidente che hanno ragione quelli del tennis a lamentarsi, perché non perché sono, perché comunque anche ieri, durante la finale di Coppa Italia, c'era un incontro in corso, questi qui, cioè, il tennis è uno sport che vuole silenzio, il calcio è uno sport che vuole rumore, e quindi a un certo punto quando l'Inter ha vinto la Coppa Italia hanno sparato i fuochi d'artificio perché quello stava battendo, cioè, ma non ha senso.
0: E anche i fumogeni hanno costretto a fermarsi per qualche minuto, mi dicono.
1: Non ha alcun senso, lo spettacolo pirotecnico in fondo, capisci che... Cioè, non è evidente.
0: Cioè, vuol dire che proprio non hai cognizione. Improvvisi, speri che vada sempre tutto bene. Ma, ho capito.
1: Ma poi comunque per chi c'è stato, sono attaccati. Cioè, chi va allo Stadio Olimpico passa accanto ai campi.
0: Sì, sì. Non puoi fare due accessi diversi, non c'è quella
1: però
0: possibilità.
1: Però c'è un disgraziato che vive in zona. Cioè, però quei poveretti che vivono in zona, già sono... vivono in una zona complicata, perché c'è lo stadio, c'è un'internazionale di tennis, c'è il teatro, c'è il ponte della musica, dove c'è una marea di eventi. E
0: non organizzate almeno la cresima di vostro figlio durante. Lo diciamo per l'anno prossimo, noi mettiamo le mani avanti. Va bene. Grazie a Gabriele Lamonica. Abbiamo detto tutto, abbiamo utilizzato qualche minuto in più proprio perché ci sono gli internazionali, c'è lo sciopero, avevamo del tempo da occupare. Grazie Gabriele, grazie noi ci te, sentiamo sempre. E poi preparati per i mondiali, la squadra che ti farai ai mondiali.
1: Passavo, va bene.
0: Okay. Pensaci, ciao. Pensa bene la perché poi sarai tu l'esperto di quella nazionale, per noi, perché va stiamo benissimo. Preparando un grande mondiale e ci resta solo questo. Così ci proporrai di quei giocatori, naturalmente, di quelle nazionali, i migliori giocatori secondo l'algoritmo La Monica, va bene?
1: Va benissimo, perfetto.
0: Grazie Gabriele,
1: grazie
0: come
1: te,
0: sempre.
1: Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Ciao, seguitelo, leggetelo e poi andiamo a scaricare, no? Manuel, come sempre, naturalmente il podcast, il loro Pallone d'Oro, un podcast che aggiunge qualità anche ai nostri contenuti, ai nostri podcast. Noi ci fermiamo qualche secondo, ricordo che saremo in onda fino alle 15, e quindi l'ultima oretta, telefonate.
2: Perché?
0: Perché? Metti la freccia! Ricordo il quesito: 0, 1, 2, 3 punti, siete nel gruppo 1. 4 punti, siete nel gruppo 2. 6 punti, siete nel gruppo 3. Come la vedete queste ultime due partite? Quanti punti volete che si facciano nel gruppo 1? Se siete nel gruppo 1, 0, ne perdiamo tutte e due. 1, ne pareggiamo solo una. 2, ne pareggiamo due. O ne vinciamo due, una, e ne pareggiamo una. 3 punti. Oppure, 3 punti vuol dire ne vinciamo una. 4 punti, ne pareggiamo una, ne vinciamo una. 6 punti, come la pensa Manuel? 2 vittorie con clean sheet e tripletta di Zegrova e gol in rovesciata di Holm e chi più ne ha più ne metta. Mi dite da che parte state? A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, 2 come i trofei vinti, le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre 4 gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12 sempre di domenica per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri 2 quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per 11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000, tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori, primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.

0: giovedì, tra l'altro comincia il Salone del Libro a Torino. Se passate da queste parti, alzate bandiera bianconera. Detto questo, uno sguardo a tutto sport. Appunto, dicevamo surreale, ma siamo ostaggi della follia. Non ci sono ancora novità sull'orario. Noi stiamo monitorando. Naturalmente ci affidiamo ai comunicati ufficiali che arriveranno dalla Lega Calcio. Le reazioni quali sono? L'avevamo accennato già ieri come tema. Juve irritata, preparazione incerta. Naturalmente qui potremmo mettere tifosi irritati, Juve irritata, giocatori irritati, preparatori irritati, perché poi devi dosare il lavoro, non sai bene come, quando e perché. Parliamo di professionisti, eh? È un po' come riscaldare il motore della macchina, non è che puoi tenerlo acceso due giorni, consumi tutta la benzina, rimani spento, si spegne nel momento che ti serve poi dare lo sprint. I bianconeri e i club coinvolti si sono lamentati con la Lega di A. Sono quelli che dovrebbero tutelarti, ma ti sei lamentato, quindi siamo veramente al cortocircuito del nostro sistema. La rivelazione del fantasista bianconero all'evento organizzato dal club per il lancio del nuovo kit gara. Ho chiesto a Vlahovic di rinnovare, ma non spetta a me dirglielo. Se gliel'ha chiesto, non ha detto proprio questo, cioè, onestamente, andatele ad ascoltare. Sono stati proprio dei flash, tra l'altro parla ancora un italiano un po' meccanico, maccheronico. Assist da vero leader, non voleva parlare del suo ginocchio, di come sta, delle condizioni davanti alle telecamere, comprensibile, però deve anche poi spiegare perché quel rendimento, cioè se quel problema lo condiziona nelle giocate. L'idea era questa, ma non c'è stato dato tempo, dai, l'avrete capito, non vi faccio neanche riascoltare quei passaggi. Ci aspettano due match cruciali, è normale che ci sia pressione dall'ambiente, e questo deve far riflettere che ci saremmo potuti arrivare meglio a questo finale, ma con Spalletti lavoriamo sodo e siamo tranquilli. Proprio per questo motivo vi chiedo e ascoltiamo qualche vocale, Manuel. Io sono convinto che la Juve, il peggio, il meglio, il mix, la media aritmetica, ci farà capire, ci stupirà. E per stupirci, spero di avere ragione, faccio il tifoso oggi, voglio una Juve che vinca tanto, poco, bene, male, ma che porti a casa 6 punti. A me dell'orgoglio viola, del dispetto del Toro, dell'ultima partita e della trasferta, gioco a calcio, non sarà una goleada, ma tifosi del Toro che conoscono mi dicono: se non riuscite a battere questo Toro, se non riuscite a batterci anche quest'anno, anzi, non giochiamola, visto tutto il casino del calendario, prendetevi sti punti e teniamoci una domenica libera. Potrebbe essere un'idea, non lo fanno scaramanticamente. Io le ho viste giocare due partite del Toro nelle ultime settimane e vi garantisco, davvero imbarazzanti, imbarazzanti, ma non c'è mai fondo al fondo, quindi attenzione. La Fiorentina, ho parlato con dei rappresentanti importanti della Fiorentina, dai, la Juve almeno è connessa, non si faccia passare il merito di Vanoli di aver salvato questa squadra, perché parlavano dei fiorentini, non è Nicolò Ceccarini, a scanso di equivoci, non si faccia passare quella per un'impresa, perché questa squadra, per quello che è e che poteva dare, non si doveva solo salvare, non si doveva solo salvare. Quindi, con questi due giudizi, io dico, Juve, 6 punti. 6 punti, Champions, poi che sia secondo, terzo, quarto posto, no, sarà terzo posto, in questo caso, perché sei davanti, e quindi sarebbe sicuramente terzo posto, se non addirittura secondo posto, perché non facciamo i conti, quindi o secondo o terzo non mi interessa, ma dico 6 punti. E voi cosa dite? Andiamo ad ascoltare qualche vocale, ascolto voi fino alle 13.
1: Matteo da Pesaro, Dai, hanno vinto il loro doppio trofeo quest'anno, tutti contenti. Sembra che hanno vinto chissà cosa, perché quando lo facevamo noi era normale, direi.
0: Invece normale, adesso, ma minimo, quasi insufficiente.
1: Un risultato pazzesco. Una squadra che gli regala due gol nel primo tempo, un autogol e un gol regalato di Nuno Tavares, vabbè.
0: Però li devi fare.
1: Parliamo di noi e dico, dobbiamo concentrarci. Questi orari continui, cambi, ci stanno, spero che non ci destabilizzino, e portiamo avanti questa con due vittorie, le ultime due, un terzo se non secondo posto. Sarebbe bellissimo il secondo posto. Forza Juve, il prossimo anno io direi che si arrivano ai 54 milioni della clausola di Bremer, lo accompagno io. Non vi preoccupate. Prendiamo un, perché no, anche uno Stones che farebbe coppia con Kelly, una coppia inglese.
0: Ma non prendiamo Alaba, ci scrivono da casa già qualche minuto fa. Voi parlate di Zegrova, di quello che abbiamo detto, dei problemi che ha fisicamente. Spero che sia una fake, che la Juve sia dietro ad Alaba, che in due anni ha giocato meno di Zegrova. Vedi? Dai un'indicazione giusta, importante, giusta, importante. Juve, le mosse in difesa, Kim, il primo obiettivo. No, anche no, fermatevi, perché l'ho visto, l'hai fatto apposta, perché continua a dirgli. Ho seguito il Bayern per quello che gioca, come gioca. L'ho vista anche in altre... Quando è entrato, mi sembrava a te quando arrivi, da casa, che ti sei appena svegliato a mezzogiorno, robe del genere. E quindi attenzione alle prossime mosse. Poi Andrea Presidente, che stravede per Andrea Presidente, uno che ha il nick Andrea Presidente, mette i nostri ragionamenti: Andrea più Michel più Ale e torniamo a comandare. Fa anche rima. Andrea, Michel e Ale, torniamo a comandare. Questo è il grido di battaglia allo stadio. Bisogna ripartire dall'appartenenza prima che dal campo. Ti chiarisco una cosa, Andrea Presidente, lo sai come la pensiamo, non diversamente. Ma con John El Khan, Andrea Agnelli non rientra. Se vuole, compra al prezzo che gli fa il cugino. Ma secondo me sta avanzando più il figlio di John El Khan, già maggiorenne, che non Andrea Agnelli, e anche la volontà di Andrea Agnelli, magari con un partner esterno, magari con una consulenza esterna, ma dentro la società io non ci vedo Andrea Agnelli per i motivi che ti ho appena spiegato, e forse qualche motivo lo hai imparato a conoscere anche tu, anche non solo ascoltando noi. Niente Italia per Lewandowski, ecco dove andrà a giocare. Me lo dici dove andrà a giocare? Tu che in Arabia Saudita, dai, ma l'hai visto che gol che si è preso? Però prendi i soldi, dici. Tu andresti a fare il tecnico di Radio Al Hilal?
2: Assolutamente sì.
0: Cioè, mi tradisci così in diretta?
2: Beh, avrei tante motivazioni.
0: Tante motivazioni, ti capisco. Aumento il tuo stipendio, vieni nel mio ufficio oggi.
2: E poi vado a mangiare dallo chef anche.
0: E già quello ti conviene. Ti voglio nel mio ufficio oggi, dopo in direzione, Va bene? Che vediamo se abbiamo qualche monetina in più da darti. Chi bussa? Rocky?
2: Sono io all'ufficio.
0: Ah, sei tu, ok. Sentite un po', programma estivo, Spalletti contro Lichtsteiner. In che senso? Hanno bisticciato? No, il 18 luglio, segnatelo perché volevi le ferie, tu il 18 luglio. Il 18 luglio c'è la sfida al Basilea. Luciano Spalletti sfida Stefan Lichtsteiner. Si può sintetizzare così la prima tappa dell'estate bianconera. Prima del via al Summer Tour 2026 tra Hong Kong e Perth, la Juve, in Australia, farà tappa in Svizzera per un test amichevole. Sai cosa dico? Ti ci porto. Vuoi venire?
2: Io ho parenti a Basilea, quindi.
0: C'hai parenti a Basilea? Ma se ce l'hai in Puglia tu tutti...
2: No, mio cugino è
0: sì?
2: Chef di Basilea.
0: Oh, allora facci...
2: Di Bari, ma vive a Basilea
0: di
2: da 30
0: Bari.
2: Anni.
0: E allora, vedi? Fatti, chiedi dov'è lui il 18. Sta di fatto, prendete e fissate l'appuntamento. L'appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle 15.30 contro il Basilea. Le due squadre torneranno così a incrociarsi 23 anni dopo l'ultimo precedente ufficiale in Champions League, datato marzo 2003. Andiamo a leggere perché mi interessa questo dato di ieri. La sfida precederà la partenza per l'Asia della Juve, che proseguirà poi la preparazione in vista dell'avvio della stagione, sfruttando gli altri test contro Chelsea a Hong Kong e nei successivi impegni di Perth contro Inter e Palermo. Difficile al momento immaginare quali saranno i giocatori che affronteranno il Basilea in Svizzera. Il mondiale coinvolgerà diversi elementi e farà sì che i giocatori torneranno la continassa alla spicciolata in base all'uscita di scena delle varie nazionali. Allora, il campionato del mondo finisce a metà luglio. Qui si gioca il 18. L'Italia, ci saranno gli azzurri, ci saranno gli azzurri, ovviamente, e io penso che ne vedremo pochi di quelli che sono andati al mondiale, anche se rientreranno, hanno poi diritto alle vacanze che non fanno prima. Quindi vedremo tanti next gen.
2: Iniziamo bene.
0: Quindi ci saranno gli azzurri, ci saranno i nuovi acquisti, no, perché arriveranno colpi di mercato incredibili. Impegnati in nazionale, non so ancora, però il 18 luglio sarà un appuntamento. Inizieremo con la partitella in famiglia a Basilea e finiremo allo Stadium a metà agosto con la partitella in famiglia con la Next Gen. Abbiamo capito qual è il punto d'inizio e con quale punto coincide la chiusura del cerchio. Andiamo a sentire qualche vocale, dai, che poi abbiamo tempo anche nell'ultimo blocco, ci mancherebbe. Però era necessario aggiungere questo appuntamento della Juventus a Basilea il 18 di luglio.
3: Buongiorno direttore, Vinicio da Lucca. Ciao. Che le cose qua siano allo sbando oramai è chiaro. Quello che succede in altri paesi non lo so, però non so neanche se nei paesi citati il calcio è la terza industria del paese, come invece lo è in Italia, e questa è una cosa che non viene mai sottolineata. Tutti ne parlano come se fosse un gioco, un qualcosa che sta andando male, ma per PIL è la terza impresa del paese, e il governo cosa fa? Mi sembra niente. Il ministro dello sport a cosa serve? A farsi dettare la linea dalla seconda carica dello Stato, sembra, perché non vedo interventi decisi, a parte un po' di parole, ma quantomeno se le attuali regole non glielo permettono, di mettere in discussione queste regole, di cominciare a lavorare per un cambiamento vero, perché che un governo non possa cambiare delle regole dove una federazione sportiva è assolutamente autonoma e fa quello che vuole, sia a livello di giustizia che a livello di amministrazioni, diciamo opache per usare un eufemismo, di molte squadre, e allora non siamo in un paese avanzato, siamo in un paese...
0: Concordo.
3: Diciamo arretrato, per non usare termini che offenderebbero altre zone del mondo.
0: Concordo, certamente bisogna smussare qualche angolo. Dico semplicemente che in un contesto di totale autonomia le pretese, spesso ripetute, pesanti del mondo del calcio, agevolazioni, non possiamo andare avanti, siamo la terza industria e devi fare un po' anche con le tue gambe, perché le altre piccole industrie radiofoniche, imprenditoriali, ditte, eccetera, devono coprire sempre loro un po' quello che manca in cassa. Poi ci sono giuste alcune agevolazioni, ma ci devono essere per tutti in proporzione, ci mancherebbe, ma senza troppi finanziamenti esterni. O se ci sono, forse il calcio ne ha già goduti parecchi di benefici. Se vogliamo mantenere l'autonomia piena, cioè non possiamo dire gli incassi sono i miei e per la sicurezza gli arbitri, i vigili li metti tu fuori, dall'esempio banale a quelli molto più intriganti. Però torniamo a noi, anzi tra poco torneremo a noi, la Juve in due partite, perché poi non avremo tempo, non sappiamo quando si gioca. Metti che giochi un tempo lunedì, un tempo martedì, piove, nevica e poi c'è già il derby, ce lo anticipano. Via dicendo, il caos ce l'aggiungiamo anche noi con le nostre barberie. E quindi, cosa voglio dire? Dico che parliamo. Che cosa pensate davvero? È giusto essere ottimisti in queste ultime due partite? Abbiamo il destino nelle nostre mani? Ci prendiamo 6 punti? Non ne bastano qua, senza se, senza ma, senza far conti? Juve, vogliamo 6 punti. Paolino l'ha detto sulla radio bianconera. E voi cosa dite? A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 13:02.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, l'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
7: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo, però, dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
8: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
7: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena è entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
8: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
7: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennista in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
10: Ciao direttore Danilo, è come se non mi ricordo quando la Juventus faceva 4 doblete, adesso si chiamano così, consecutivi, con in mezzo anche alcune supercoppe italiane, e poi perdeva la finale di Champions, magari veniva eliminata nella maniera in cui tutti ci ricordiamo dal Real Madrid, con il famoso rigore di Benatia o contro il Bayern di Monaco dopo aver dominato a Monaco di Baviera, dove ci hanno annullato due gol regolarissimi, e quelle per qualcuno erano stagioni di poco conto, insufficienti. Ma quello che mi fa più rabbia è che in mezzo a quella gente c'erano anche tanti tifosi della Juventus che oggi si strappano i capelli per un quarto posto. Per quanto riguarda la Juventus e le ultime due partite, il problema della Juventus è questo: può fare da 0 a 6 punti. È una squadra che non ti dà nessuna sicurezza. Ciao direttore Danilo, è come se non mi ricordo quando la Juventus faceva 4-2.
11: Buongiorno direttore da Caotico. Allora, prima del quesito della posizione delle partite vinte della Juventus, voglio dirvi che ai tempi si voleva barattare gli scudetti per vincere la Champions. Questi discorsi a me non mi sono mai piaciuti. E poi per quanto riguarda i punti per le prossime due partite, io ero sicuro che col Verona si sarebbe vinto. L'unica volta che quest'anno Davor ha rimesso la mano sul fuoco per vincere quella partita, invece è andata come andata. Quindi io le due partite non riesco ancora a leggerle emotivamente, non riesco a capire cosa potrà succedere. Mi auspico sempre che si vada in Champions e si vincano tutte entrambe le partite. E quindi forza Juve.
12: Ciao direttore, Bruno, buona giornata. Ma io sono dell'idea che la Juve deve sempre vincere a tutti i costi, la Juve deve vincere queste due partite. Non ci sono tante scuse, abbiamo la squadra per vincere, dai, adesso va bene tutto, però perché il calcio è calcio, però la devi giocare per vincere, poi se dovesse andare male qualcosa, ma io spero veramente che si giochi per questo. E poi il derby noi dobbiamo vincere, il derby è sempre nostro, il derby, cioè, noi dobbiamo...
13: Ciao da sono Pasquale. Allora, vogliamo fare 90 minuti di applausi al signor Sarri dopo quello che abbiamo sentito, che ha detto lui ieri, eh? Vogliamo dire che lui ha gli attributi, ma ce l'ha triangolari, no tondi, triangolari con il pizzo, mentre il resto degli allenatori, tutti quelli che poi dovranno giocarsi la Champions, zitti a muti a fare i lecchini delle società, zitti, zitti, incominciando dal nostro, andando a quella di Napoli e tutti il resto che vengono appresso. Lo vogliamo dire o no? E vi dirò, a Maurizio Sarri l'anno prossimo male la squadra che lo ingaggerà, perché glielo faranno pagare quella che ha detto ieri. Però è stato un grande, ha tutta la mia stima. Io non lo sopportavo, ti dico la verità, ma da ieri è diventato il mio pupillo Maurizio Sarri, il mio pupillo, perché finalmente c'è qualcuno che dice le cose come stanno. Ciao, e forza Juve, mi dite, ti dico una cosa, mi auguro che la Juve non perde punti la prossima partita, e che il signor Spalletti poi si va a lamentare perché si è giocato, non si sapeva quando si è giocato, gli allenamenti non l'abbiamo fatto come si doveva, perché poi sarò io il primo a remargli contro il signor Spalletti, visto che sta muto. Ma buono, ciao, e forza Juve.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Certo che se non esistessero i tifosi, il sistema calcio sarebbe crollato. Se non esistesse Pasquale, un pezzo di questa radio si rattristerebbe. E quindi
14: Non ti dico.
0: E invece ce le dici ogni volta, caro Pasquale.
14: Non succede. Ma se succede.
0: Il numero uno. Non ti stiamo prendendo in giro, sì, è chiaro, ci fai troppo, troppo sorridere piacevolmente. Grazie. Però vedi...
2: Il mio sogno è averlo una volta in studio.
0: Dove abiti, Pasquale? A Napoli? A Parma? A Caserta? Dicelo, se passi da queste parti o veniamo poi tu... Manuel, mentre va a Bari, passa a trovarti. E vi incontrate, perché ci tiene a conoscerti. Mi sposterei qualche istante, anche perché ormai è quasi tempo di andare a fare un salto da balza, fare un balzo da balzarini. Juventus su tutto Juve, mi raccomando, tutto Juve, Bianconera News, tutto Mercato Web, bisogna sfogliarli, anche perché così imparate la lezione del giorno. Primo piano, Juventus, il futuro passa dai grandi colpi. Bernardo Silva e Lewandowski, ma abbiamo già visto che si indirizza verso l'Arabia Lewandowski. Juventus, la difesa torna a un punto di forza, Bremer è il leader da cui ripartire. Vero, tutto. Attenzione, la clausola, puoi dire no, quello che vuoi, ma devi accettare poi la Juve come abbiamo già spiegato. Juventus e caos calendario, situazione inaccettabile. Poi l'esclusiva da tutto Juve, João Mario parla l'amico Pedro Silva. Finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno. E quando gli amici parlano e dicono finalmente, io vi invito, anzi Manuel, invito anche te, ci apri l'home page di tutto Juve, mi vai dentro l'articolo perché... lo approfondiamo un po' e magari mi chiami e da qui partiamo a trattare il tema con Gianni Balzarini. João Mario, parla l'amico Pedro Silva, finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno, ora tornerà la Juve più motivato che mai a far bene. Quindi, tornerà la Juve... Manuel, perché mi fai quella faccia lì? Sto leggendo... Nel senso, non sei d'accordo? Torna la Juve? Ti manca? Ti manca poco? Vuoi dire qualcosa a Pedro Silva, all'amico?
2: Je pense che non torna.
0: Je pense che non torna. Tu hai vissuto anche in Portogallo. L'analisi dell'amico del terzino portoghese. Alla Juve vorrà dimostrare di essere stato un ottimo acquisto. La redazione di tutto Juve ha contattato in esclusiva uno dei suoi migliori amici del giocatore e che lo conosce alla stragrande, Pedro Silva, per parlarne approfonditamente, non solo. Allora, seconda parte della stagione al Bologna. Penso che João si sia adattato molto velocemente al Bologna in questa seconda parte di stagione. Finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno. Al di là di tutto, al Bologna l'abbiamo visto effettivamente molto più sicuro nel modo di giocare o stare in campo. Ovviamente, i calciatori hanno bisogno di giocare con continuità per dimostrare la loro qualità. Io estrapolo dei pezzi di questa intervista, vedete per chi ci sta guardando in televisione, canale 4637, per chi ci sta ascoltando in DAB, qualcuno mi segnala, ma non proprio in tutto il Piemonte. È vero, ci sono delle zone del Piemonte dove non ci siamo ancora, ma appena vinceremo un torneo di tennis milionario, cambio i tecnici e aumento la potenza DAB in tutta Italia. E faccio venire Pasquale a Torino quando non ci sarà più Manuel. C'è stata una partita in particolare, quindi ve lo stiamo proponendo, potete guardarci, ascoltarci e leggerlo naturalmente. Aprite un click, non dovete mettere se vi piace o meno. Se vi fa pensare, discutere e vi piace questo modo di dialogare di Juventus, siete nel polo giusto. Siete nel polo bianconero giusto, ricordatevi questo termine, il polo di riferimento bianconero, libero, indipendente, corretto, obiettivo. E non perché ci sono io, perché c'è Claudio Zuliani, perché ci sono io, perché c'è Santarelli, perché c'è Marangio, perché c'è Quintiliano, perché c'è Giulia Borletto, perché ci siamo tutti, Ghiringhelli, Luigi Schifo, ognuno ha la sua competenza, la sua specificità. Una delle prestazioni che ho apprezzato di più è stata quella in Europa League contro il, nella gara di ritorno in casa col Bologna. Ha segnato il suo primo gol sia in una competizione europea che con la maglia del Bologna. Un momento molto importante per João Mario. Giocare in Europa è il sogno di ogni giocatore. Come ha reagito al trasferimento al Bologna? Era molto contento del trasferimento perché così restava in Italia e poteva continuare ad adattarsi alla Serie A. Mi fermo qui, abbiamo dato degli spunti partendo dalle dichiarazioni di un amico fedelissimo di João Mario e allora comincio a trattare l'argomento con Gianni Balzarini. Ciao Gianni!
14: Ciao!
0: Bentrovato! Ciao a tutti. Ben trovato. Parto da qui perché mentre ti aspettavo leggevo tutto Juve e c'è un'esclusiva ad un amico di João Mario che ci fa capire la volontà e anche quanto tempo ha dedicato per mostrarsi un giocatore valido al Bologna ma per rientrare a Torino. Tu che idea avevi e hai e te lo aspetti di nuovo a Torino pronto a lottare con la Juventus dall'anno prossimo?
14: Ma io non avevo un'idea negativa di questo ragazzo, tutt'altro, mi sembrava molto, mi sembra molto forte tecnicamente e non lo vedevo così male in fase difensiva perché in sostanza sia Tudor che Spalletti lo hanno tra virgolette bocciato perché ci vedevano una sorta di Cancelo, ovviamente con le dovute proporzioni, cioè bravo, più bravo in fase propositiva che in fase difensiva. A me non sembrava così, poi io non sono allenatore, quindi non colgo certe finezze che un allenatore coglie, ma non lo avrei dato via, anche se sono molto contento del fatto che sia arrivato a Juve Holm, e le due situazioni sono abbastanza correlate, direi.
0: E se dovessi tenerne uno dei due, decidendo tu che non segui il calcio, che non te ne intendi di calcio, tutto quello che vuoi, che non vedi delle sfumature da campo, chi terresti, chi proporresti per chiudere le partite?
14: Beh,
0: come,
14: io come uno dici? Che si metteva la maglietta della Juve da bambino me lo tengo tutta la vita.
0: E quindi Holm, giusto?
14: Sì.
0: Ricordando quell'immagine, ho capito. Senti, hai impegni per domenica, lunedì, a pranzo, a cena e qualche colazione... qualche aperitivo da fare, comunioni, battesimi, matrimoni,
14: no,
0: patatine, ma no. Qualcosa, non so.
14: No, ma tanto basta che facciamo tutto con calma, voglio dire, tanto la calma è la virtù dei forti, no? Dicono, quindi tranquilli. Cioè, una cosa è certa, si gioca la giornata, ecco, poi dopo il resto è dettaglio, voglio dire.
0: Cioè, non... sei sicuro tu? Non è che il TAR mi va a bloccare il turno di campionato?
14: No, la giornata si gioca, per carità di Dio, però insomma, ma guarda...
0: Dimmi la tua, sommato. Al di là delle battute, dimmi la tua.
14: No, ma non è una battuta, faccio mia una frase detta da un collega di Radio Sportiva questa mattina,
0: sì.
14: Perché insomma, adesso onestamente siamo a giovedì, anche organizzare tutto per lunedì mi sembra già un po' tardino. Non lo so, la butto lì, cioè a questo punto che si giochi martedì addirittura.
0: Ah, addirittura? Cioè...
14: No, ma allora, ripeto, non c'è nessuna base, nessun fondamento in quello che dico, e riprendo una...
0: no, una sfumatura, ho capito.
14: Però, voglio dire, a volte sembra che ti dicono a 5-6 giorni da un evento che è troppo tardi per organizzare, adesso praticamente andiamo a 3 giorni e va tutto bene. Cioè, non so, ci sono viaggi... non solo delle società, innanzitutto quelle dei tifosi, che sono il sale del calcio, ok? E poi però ci sono anche le società che devono organizzare gli allenamenti, i trasferimenti, gli alberghi e quant'altro, cioè, e quindi non è semplice far coincidere tutto in 3 giorni abbondanti, diciamo così, siamo giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ragazzi, non sto scherzando, cioè è una situazione nella sua pagliacciata, perché il circo del calcio a volte no, propone diversi spettacoli, c'è lo spettacolo dei giocolieri, lo spettacolo degli acrobati, lo spettacolo dei virtuosi, eccetera, e poi c'è lo spettacolo dei pagliacci, e questo è lo spettacolo dei pagliacci del circo calcio italiano. No? Se tu pensi che la cazzata di uno, due o tre, ma mi piace pensare che sia di uno solo, che non ha considerato o ha sottovalutato il fatto che ci fosse la finale internazionale d'Italia in concomitanza di un derby, ecco, ha scatenato un coinvolgimento di milioni di persone tra coloro che si mettono lì col popcorn e osservano divertiti e quelli invece coinvolti per passione, per fede, per amore della propria squadra e quant'altro. Cioè, è facile dire adesso bastava inserire nel famoso cervellone elettronico il fatto che un derby di Roma non dovesse cadere nel giorno della finale.
0: Ti viene da ridere da solo, quindi dice tutto.
14: Ma sai perché? Perché alla fine il karma, perché io ci credo molto al karma o sì, quant'altro, ti colpisce, capisci? Ti colpisce e quindi ti fa capitare il derby di Roma esattamente. Già farlo a maggio sarebbe stata una cavolata, no? Perché comunque poteva capitare anche una settimana fa con gli internazionali già cominciati, comunque vabbè. Ma addirittura il giorno della finale è il karma che ti punisce per la più grossa cavolata che hai fatto nella tua vita professionale, capisci?
0: Certo.
14: E però ti mette davanti adesso ad un problema concreto e serio da risolvere. E siccome siamo in Italia, dove paese nel quale non esistono certezze, ma esiste pressapochismo, esiste, c'è un problema e quando si presenterà lo risolveremo. Non esiste la parola prevenzione, allora io dico che adesso tutto questo si ritorce contro a quella che io ormai definisco da tempo non più l'Italia ma la Repubblica delle Banane. E quando sento parlare di Repubblica delle Banane con riferimento ad altri stati, dico no, ragazzi, la Repubblica delle Banane
0: siamo noi.
14: Per questo e per altri circhi, come quelli che si stanno per mettere in moto per altri discorsi.
0: Tipo che ci sono due candidati ufficiali, è stato facile arrivarci, Malagò e Abete erano gli unici due nomi possibili, c'è un commissariamento in atto della categoria arbitrale, ma manca il parere del collegio di garanzia, e poi c'è questa...
14: Ecco, con calma anche lì, con calma.
0: Giusto? Mi dici qualcosa? Con calma, perché... Al bar stamattina cosa hanno detto quelli del bar, dai?
14: Ma non è questione di quelli del bar, è questione di persone di buon senso, o magari prendere esempio da quello che succede in altre federazioni, in altri stati, dove quando decidono di cambiare una cosa la cambiano, stop, basta, fine, punto.
0: Per il bene del sistema, per il bene del sistema.
14: Esatto, ma certo, è così e stop, ok? In certi stati, mi sembra la Ligan, no? Sono passati da 20 a 18, se non sbaglio, adesso non ricordo se è la Ligan o un'altra... hanno deciso, fine, stop, non c'è discussione, ma qui...

0: avrà un problema analogo, verrà affrontato alla stessa maniera, perché va bene così.
1: No, te va la faccio più, te la fa, ti do un'altra spiegazione. Non metteranno più il derby di Roma, ma non penseranno a quello che capiterà di conseguenza. Non so se ho reso l'idea.
0: Certo, cioè... no, ma ragazzi, noi siamo stato l'unico paese del mondo che ha fatto finire un campionato disputando una partita il giorno dopo la fine del campionato stesso. Ti ricordi Atalanta Fiorentina, ecco, no? E meno male, e gli è andata anche bene, che non era decisiva per nessun piazzamento.
1: Sì, la pura casualità.
0: Ecco,
1: l'improvvisazione, capito? Come dici
0: noi
1: tu.
0: Noi siamo riusciti a fare questo. Noi siamo andati in tilt per l'alluvione di Bologna.
1: Sì.
0: Questo è il nostro sistema, per una partita che salta, va completamente in tilt. Ma questo non ti porta poi a fare tesoro di questa esperienza,
1: no.
0: E no, resta tutto così. E il karma ogni anno ti mette il problema
1: qualcosa,
0: da affrontare.
1: È vero.
0: Ti mette il problema da affrontare. Sono almeno 3 anni
1: che ti rinfaccia qualcosa quel karma lì.
0: Il karma ti rinfaccia qualcosa, ma non viene recepito.
1: No, è vero.
0: Non viene recepito.
1: Da adesso in poi penserò al karma Balzarini. Senti Gianni, molto interessante, perché viaggiamo ancora un po' a vista, no? Ci sono degli spot televisivi in giro che dicono domenica all'ora di pranzo, ma non fidatevi perché non c'è ancora nulla di ufficiale. Detto questo, perché erano semplicemente degli spot preparati e quindi nessuno si è accorto ancora degli errori. Dimmi.
0: No, chiaramente il ricorso al TAR prevede la procedura d'urgenza, quindi qualche ora,
1: certo.
0: Non i 3 giorni, ecco,
1: non lunedì, no. Non ce lo dica, entro i 180
0: tantomeno
1: giorni.
0: In questo sono stati perspicaci, in questo.
1: Ho capito, giusta precisazione del nostro attentissimo Balzarini. Senti, rimangono da giocare, perché poi a me fa impazzire questo calendario asimmetrico, no? Che ci ha detto che migliorava di tutto, di più. Campionato asimmetrico, capita che dobbiamo giocare Juve-Fiorentina, non sappiamo quando, e la settimana dopo Toro-Juventus.
0: Sì.
1: Sai che all'11ª e 12ª giornata il calendario asimmetrico ha proposto Juve-Torino 0-0, la Juventus era il primo derby che giocava a Spalletti 0-0,
0: sì.
1: Te lo ricorderai,
0: sì,
1: la settimana
0: sì, sì.
1: Dopo Fiorentina-Juventus 1-1,
0: sì.
1: Quindi 2 pareggi, l'asimmetrico. Intanto...
0: Appunto, spero che si faccia tesoro in questo caso dell'esperienza precedente.
1: Esatto.
0: Per non ripetere questi 2 risultati, tra l'altro allucinanti.
1: Me li ricordi? Mi fai fare un balzo in queste 2 partite?
0: Nel derby l'ennesimo portiere che fa la partita della vita contro la Juve, no?
1: Paleari.
0: Paleari. Ecco, Pontipò, Falcone, tutti questi. Quando vanno a giocare allo stadio contro la Juve diventano Yashin. Si candidano al premio Yashin e Fiorentina-Juventus è veramente stato forse l'ultimo lascito di una situazione che poi Spalletti non totalmente ma in buona parte è riuscito a modificare. Ricordo perfettamente un approccio, o meglio, ricordo innanzitutto un rigore grosso come una casa non dato a Vlahovic, perché per la stessa dinamica è stato dato un rigore alla Roma contro il Parma la settimana scorsa, stessa identica dinamica, quindi ricordo questo. Ricordo il gol di Kostic verso la fine del primo tempo, se non sbaglio, e sono situazioni che avrebbero dovuto, uso un brutto termine, ammazzare una squadra già prostrata al proprio destino, perché la Fiorentina sembrava impossibilitata a rialzarsi. E invece un atteggiamento di totale superficialità nel secondo tempo portò Thuram a saltare a vuoto su un pallone tranquillamente da controllare e a liberare Mandragora, ma non a fare il tiro della domenica, a fare un tiro alla Mandragora, perché Mandragora è forte. Mandragora, tra le sue skill, ha questo tipo di tiro. Ok, non è la prima volta che segna da fuori area Mandragora, tra l'altro ex Juve anche, no?
1: Sì.
0: E quindi a sottovalutare l'unico pericolo probabilmente che avrebbe potuto portare la Fiorentina quel giorno, ossia il tiro della disperazione, affidato a uno che invece lo sa razionalizzare quel momento. Non è disperato Mandragora, sa farlo razionalmente quel gesto.
1: Lo cerca quel gesto.
0: Esatto.
1: Ripetutamente, esatto. Nelle partite.

0: nella stagione.
1: Esatto.
0: Terzo minuto della ripresa, tra l'altro.
1: Ecco, e lì stavo arrivando.
0: Ah, vedi,
1: da quel momento hai 42 minuti più recupero per poter raddrizzare di nuovo la partita in stradarla dove vuoi tu, ma non ci riesci per un atteggiamento misto di superficialità e frenesia. E quindi butti al vento altri due punti, i due punti del derby, i due punti con la Fiorentina, i due punti con il Lecce, i due punti col Sassuolo, i due punti col Verona, i due punti col Verona all'andata, perché non sono di quelli che dice ma poverini c'era un rigore, ma Orban doveva essere espulso. Succede tutto nel primo tempo, sull'1-1. Tutto
0: sì.
1: Nel primo tempo. C'è un secondo tempo nel quale il Verona va meritatamente vicinissimo al raddoppio, perché viene annullato un gol per fuorigioco ad un giocatore del Verona. La Juve non fa niente per vincere la partita. Quindi non sono di quella parrocchia lì che si piange addosso per gli errori arbitrali contro il Verona.
0: Gianni, ti voglio chiedere, visto...
1: Scusami, a chiosa di tutto questo la Juve sarebbe forse lì a lottare per lo scudetto adesso con l'Inter e il Napoli, se il Napoli non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto. Va bene.
0: Interessante, perché fa il sunto perfetto di quello che è stato, poteva essere, ma senza piangerci addosso. Ti posso chiedere, anche perché il mio avvocato ti manderà una lettera in questi giorni, perché durante Lecce-Juventus non mi puoi continuare a ripetere, anzi mi facevi sorridere quando mi dicevi bisogna chiuderla, perché non mi hai parlato.
1: Dicevo.
0: Esatto.
1: Io avrei voluto vederti su quel pallone perso
0: sulla
1: tre quarti.
0: Ma lì volevo arrivare.
1: Che è finito sull'esterno della rete, fortuna.
0: Sì, a fianco a me hanno esultato. Cioè, io ho visto muoversi la rete, non gonfiarsi, fortunatamente. Però proprio lì volevo arrivare, perché hai citato delle partite e qualcosa di simile è capitato. Noi abbiamo segnato dopo 12 secondi, non 2 minuti.
1: Sì.
0: Dopo 12 secondi non mi aspetto la partita da 6-0, primo set, cambio campo, no? Perché dopo un minuto stavano pareggiando. Poi
1: sì,
0: mi racconti quello che mi hai raccontato. Cioè, torna sempre questa... Che cos'è? Paura, inesperienza?
1: No,
0: cos'è?
1: No, è superficialità.
0: Superficialità.
1: Se tu hai appena segnato, succede scatta dentro quel meccanismo inconscio.
0: Ce l'abbiamo
1: fatta.
0: Ok,
1: l'abbiamo praticamente già messa a posto, adesso la decidiamo
0: oggi
1: noi.
0: Oggi è facile, dici.
1: E invece ti arriva un che dire qualunque davanti, senza offesa, ti arriva che dire messo davanti alla porta e fortunatamente tira centrale e Di Gregorio fa il suo dovere. Lui gli se che dire angola il pallone, quello è gol. E tu praticamente... la tua esultanza te la rimetti all'inizio, vabbè, lasciamo stare, e quindi capisci, e tutto ritorna in salita. Dopodiché non sottovaluterei le parole barra sfogo di Spalletti, che mi è sembrato molto eloquente dopo quella partita lì, non avevo mai sentito un allenatore esprimersi in questa maniera. Ma dice non doveva esporre la squadra al pubblico ludibrio. Ragazzi, ne ha le scatole, e dico scatole piene anche lui, di questi atteggiamenti qua, ok? E quindi se si è lasciato andare a certe frasi che mi hanno fatto saltare sul divano, perché purtroppo l'ho seguita da casa, mentre le rilasciava da Zon, è perché non ne può più nemmeno lui di una situazione di questo genere.
0: Ci sono tre identità che fanno Spalletti quest'anno. Ultima domanda, perché è molto interessante quello che ci hai appena detto, che abbiamo notato tutti, eravamo lì a Lecce, tra l'altro, no? Aspettandolo anche in diverse salette, interviste. Prima coccola la squadra, la vigilia, no? Bravo,
1: sì.
0: Mi dispiace, open da, ho sbagliato io, eccetera.
1: Sì. E poi non lo fa giocare.
0: E poi non lo fa giocare neanche 2 minuti, no? Che ci poteva stare forse. Poi durante la partita che sbuffa, cioè si arrabbia con Holm che perde troppo tempo per entrare, si arrabbia con... Non sto criticando perché si arrabbia, perché... Kelly non muove il pallone in un certo modo, perché
1: a 5 minuti alla fine Zegrova, invece di mandare in porta Bogà libero, sceglie
0: di passarlo
1: David,
0: all'avversario.
1: Esatto, sceglie David e da lì la famosa frase: abbiamo 3 soluzioni, 2 giuste e quella sbagliata, e facciamo quella sbagliata.
0: Ecco, e alla fine dice quello che è, cioè dice tutto, e poi attacca il mercato di gennaio, perché nel momento in cui gli abbiamo chiesto anche noi: ti sono mancati i gol di Vlahovic, come per dire
1: Mi ricordo bene la tua domanda, quella che dà, che dà la risposta.
0: Esatto, perché lui ne approfitta lì, no? E parte e arriva con Molli a gennaio, quando a gennaio ci aveva detto è chiuso sto capitolo, ma nessuno parlava di mercato. Cioè, hai finalmente dei gol, no? Godiamoci questa vittoria. Certo, il senso era quello. Quindi queste tre identità verso chi mirano? Un po' i giocatori, un po' con Molli, un po'... cioè, fa la conta?
1: Allora, questa è una domanda
0: troppo difficile,
1: difficile e pesante.
0: La riprendiamo la prossima settimana, me la semplifichi? Così vediamo quando giochiamo e cosa facciamo.
1: Beh, vediamo cosa succede quest'estate.
0: perché
1: e riguarda tutti, giocatori e dirigenti.
0: Dirigente, ok. Lui non riguarda niente? Dai, ti rubo questa cattiveria.
1: No, credo che lui abbia ben più di un'ala protettiva, non solo dall'ambiente, ma quello può contare fino ad un certo punto, soprattutto da John Elkann, quindi non credo che sia toccabile Spalletti, assolutamente.
0: Chiarissimo, Gianni Balzarini, che balzo che ci hai fatto, salto triplo oggi, grazie Gianni, chiarissimo. Ciao, lo riascoltate in podcast su Radio Bianconera, su Bianconera News, e ci troviamo domenica, lunedì, martedì, non lo so, cosa dici Paolino, allo stadio per Juve Fiorentina. Noi ci fermiamo qualche istante, ultimo blocco per voi, ma oggi abbiamo un po' sforato proprio per questo motivo, ma andremo avanti anche oltre le 14. Redazione della Stampa, Gianluca Audenino, parleremo un po' di Toro, un po' di situazioni legate alla FIGC che lui sta seguendo, e poi spazio a voi. 6 punti li facciamo?
2: Dipende
0: sì.
2: Un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei Spalletti, dipende da lei, dipende da lei. E si presenti la prossima volta. Chi è? Testata e... me la dà lei la testata l'ultimo giorno, ho già capito. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, 2 come i trofei vinti. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre 4 gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12 sempre di domenica per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri 2 quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per 11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la 6ª tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, vorrei dire ultimi 20 minuti, ma invece dirò ultimi 20 minuti della versione normal di Cose di calcio, oggi un'ora in più. Quindi mi lanci un bel let's goal, così rispolveriamo l'idea di che cos'è, caro Manuel. Fino alla fine forza Juventus, 6 punti, senza se e senza ma, ditemi la vostra, potete dirla con un vocale, ne ascolteremo qualcuno, interamente dedicato a voi questo spazio, anche gran parte dell'oretta che ci rimane, ricordando che poi l'ora della Vecchia Signora tornerà dalla prossima settimana per impegni del collega Alberto Mauro, il DJ Albertino per noi di Radio Bianconera. Ben ritrovati, so anche che state finendo pranzo, quindi che state tornando, che state discutendo, siamo questi, però bisogna vincere, però... ripeto anche quello che è la domanda. Una delle domande è, vi ricordate che cosa dicevate, se siete quella tipologia di tifosi che dicevano abbiamo vinto solo lo scudetto, la Coppa Italia, vabbè, tre partite, dovevamo vincere e andare avanti in Champions League, vero, però vediamo che in pochi ce la fanno, pochissimi, ma c'è anche un altro dato, ieri l'Inter vince Coppa Italia e scudetto, dopo averlo vinto già una settimana fa, ho sentito questi giudizi, 8,5 alla stagione dell'Inter, perché si è riuscita a rialzare, è la squadra migliore di questo campionato, per esperienza, per antipatia, per tutto quello che volete, ma è quella che poteva rischiare di non vincere nulla con un allenatore nuovo, attenzione, allenatore nuovo e non così esperto, ma che un suo perché io l'avevo fiutato, Parma-Juventus, il Parma di Chivu contro la Juventus di Tudor, pareggio, e lì già capivo che c'erano i fumi dell'arrosto che cominciava a girare nel grill. Ma al di là di questo, ho sentito loro 8,5 perché si sono rialzati dopo la batosta, perché sono stati bravi di qua, di là, eccetera, quando non mi sento io troppo critico, so che qualcuno lo pensa a volte, io non ho le fette di salame davanti agli occhi e non voglio averle perché sfalsa la realtà averle, soprattutto nel mio ruolo, soprattutto per un media come il nostro a stretto contatto con la Juventus. Tra Juventus magari è meglio un bel comunicato soffritto, che va tutto bene, tutti che sorridono, e poi c'è qualche problemino magari, no? Ginocchio di Yıldız, la tenuta di Thuram, il contratto di Vlahovic, il ritorno di João Mario. Cioè, ci sono gli aspetti che in un'azienda devono per forza esserci, se è un'azienda che sta vivendo e non che sopravvive, che si fa travolgere dagli eventi. Dico, io a quelle stagioni della Juventus, poi anche la stessa, due stagioni diverse, con le stesse vittorie, trofei, magari una è da un voto e magari un'altra è con un voto maggiore o leggermente minore, perché dipende dal grado di difficoltà, dagli imprevisti, anche dalle dinamiche che si vengono a creare attorno ad una stagione. Chiaro. E non dalle simpatie o dalle antipatie. O non dal ripetere o meno quello che magari ti arriva sulla scrivania da leggere. No. Quello che leggiamo o che ognuno di noi qui legge o pensa o dice, lo pensa di suo. E non c'è programma in cui, anzi, spesso ce l'avete detto, ma come? Il direttore ha detto, tu dici. Allora, intanto il mercato, però si seguono, ognuno ha delle piste, ha delle conoscenze, dei contatti. Bisogna stare attenti a non farsi influenzare troppo. Poi c'è una verità che a volte non conoscono neanche in società. Secondo voi sanno che cosa vogliono? Sì. Sanno in società che cosa riusciranno a fare? Assolutamente no. Quindi come noi che siamo fuori. Come? Noi che siamo fuori. Voi sapete che cosa volete? Certo, sognate ad occhi aperti, più di me, che sogno pochissimo. Ma non sapete quello che capiterà. Detto questo, la stagione vincente in questi casi è da 7, 7 e mezzo, 6 a 6, cioè dipende se hai avuto fortuna, dipende se riesci a fare un'autovalutazione intelligente. Spalletti non vuole giocatori tanto per, piuttosto meglio tenere i vecchi. Certo, e questo è un altro messaggio all'algoritmo, cioè non, se vai a comprarmi un panino, tipo quello che ti sei comprato tu, Manuel, compramelo buono come il tuo, non prendermi quello che tu non prenderesti. Cioè, è abbastanza chiaro i messaggi che si lanciano qua e là. Rimaniamo questi, ma poi lo dico che non mi hai preso l'attaccante, che non mi hai preso un giocatore, che mi hai preso un altro giocatore, per quanto buono, ma a me serve il trequartista e l'attaccante. E l'attaccante ce l'ho in casa. E se ce l'ho in casa, accontentalo. Che non vuol dire fatti prendere per la giacchetta. Sono chiari i messaggi di Spalletti. È per questo che è l'ultimo problema Spalletti. Se guadagna almeno la Champions a questo punto. Perché da terzo, se mi esce dalla Champions, capite che ci mette anche un po' del suo. Ma prima che del suo, gli dico, io resto. Ci saranno le mie colpe, ma metà di questa squadra non la voglio vedere. Metà di questa squadra non la voglio vedere. Il voto che davate voi alla Juventus all'epoca, quant'era? Eravate avari, sicuramente. Avari. Poi ci sono quelli che dicono, no, è comunque 8 e mezzo. No, io col tifoso Juve che dice 8 e mezzo. O non sono soprattutto d'accordo con quelli che, fuori dalla Juve o dentro la Juve, voi juventini in Champions, non vincete mai, non vincete mai, ti canta il ragazzino che non sa neanche la storia della sua squadra avversaria della Juventus. È l'unica goduria che può avere il ragazzino, o l'unica cosa insensata, cioè una delle tante cose insensate che il padre gli può raccontare di un'avversaria. Quindi il giudizio che davate alla Juventus, oppure 8 e mezzo all'Inter, è troppo? Perché se non è troppo per voi, voglio sapere se davate anche alla Juve 8 e mezzo, anche se ha vinto il triplo degli scudetti. Torino, lo ricordo, è la capitale degli scudetti. Solo degli scudetti? E intanto mi prendo anche solo gli scudetti. Poi chi vivrà, vedrà. Tanto per essere chiari. Questo è il primo ragionamento. Il secondo, 6 punti? Li asfaltiamo Fiorentina e Torino? Non mi sembra impossibile. Ma anche il Verona. Però queste ultime due partite, Salvi e con la Juve che deve spaccare il mondo, io penso che neanche almeno 4 punti. 6 punti, cosa ne pensate? 340-54-25-324. Vocali, vocali, vocali. E let's go, cosa vuol dire? Dalle 14 alle 15, oltre ad esserci il nostro collega della stampa che si collegherà con noi per vedere se decideranno di comunicarci quando si gioca, scrivete un vocale, scrivete let's goal, let apostrofo s goal, staccate, e noi vediamo il vostro numero, ci scrivete il nome e da dove chiamate e vi facciamo intervenire. E potete vi confessate con Don Paolino, che sono io.
6: Comunicazione per Giovanni dal Brasile ci viene un po' complicato.
0: Giovanni dal Brasile ci viene un po' complicato perché non possiamo uscire con altre forme messaggistiche varie, eccetera, ma solo chiamandoti. E i nostri potenti mezzi, cioè dovrei mandare il tecnico adesso in Brasile, ma non ce la facciamo. Quindi se ci mandi un vocale, il tuo lo ascoltiamo perché sei in Brasile. Gli altri dobbiamo per forza chiamarli e non possiamo uscire dal confine, diciamo così, del più 39, che è il prefisso internazionale per l'Italia, tra virgolette. No, anche in Europa possiamo andare, giusto? Sì, assolutamente sì.
6: Comunità europea, sì.
0: Comunità europea, discriminiamo, e aprite i confini telefonici.
6: Non Svizzera, non Inghilterra,
0: non Svizzera, eccetera, no, eccetera. Non Monte Carlo, no, tutte quelle cose che io combino quando
6: tutte
0: siamo
6: quelle in nazioni passato. Ricche, insomma.
0: Tutte quelle nazioni almeno con un conto corrente simile al mio, praticamente. Quindi perdonaci dal Brasile, mandaci un vocale, evidenzialo, e Manuel, mi raccomando, se arriva, se vuole, lo facciamo ascoltare. Ma gol o non gol, mi dicono, ma di quello che vuoi, se facciamo sei gol, se facciamo sei punti, scusami, basta sapere questo, non complicarmi la vita. Se volete dirmi anche i risultati, ditemelo. Vocale.
7: Direttore, buongiorno, Cristian da Vicenza.
0: Vicenza!
7: Lei prima ha chiesto cosa ci aspettiamo, se un punto, due punti, sì. Sei punti, quattro punti, zero punti.
0: Esatto.
7: Noi siamo la Juventus, non è che ci aspettiamo, vogliamo, dobbiamo, sei punti contro la Fiorentina e contro il Torino. Noi vogliamo e dobbiamo avere sei punti, perché il Verona, il Lecce e tante altre squadrette dovrebbero essere da esempio, da esperienza. Errare umano, ma perseverare, e questi perseverano spesso. Più che i juventini sembrano diavoletti, che perseverare demoniaco.
0: Fantastico.
7: Vogliamo i sei punti, basta.
0: Dobbiamo, vogliamo sei punti, ecco. Bravo, mi piace questo tuo
7: messaggio.
0: Fino
7: alla fine, fino sempre alla fine. Forza Juve.
0: Assolutamente, vogliamo, dobbiamo, e che dovevamo e volevamo anche quando ne abbiamo persi di punti. Però alle ultime due abbiamo capito tutto. Rialziamoci, armiamoci e asfaltiamoli, senza se e senza ma. Sei punti, concretamente. Allora, mi perdo questi editoriali. No, io faccio delle chiacchierate, non sono degli editoriali. Ascolta, l'editoriale lo trovi il lunedì notte. Poi, se vuoi polemizzare o tocco troppi temi, prendi quello che ti piace e ascoltalo e discutilo. Se poi non hai gli strumenti per farlo, te lo posso ripetere o te lo puoi ascoltare in podcast. Detto molto chiaramente. L'anno scorso abbiamo perso non pareggiando. Direttore, Parma-Juve. L'anno scorso abbiamo perso non pareggiando. No, l'anno scorso col Parma di Chivu abbiamo pareggiato. Mi ricordo quel pareggio, vado a rivedere, ma forse mi sono perso qualcosa. Ascoltiamo un altro vocale, adesso mi fai venire un dubbio, e ci sta, e mi rimangerei tutto.
8: Buongiorno direttore, io penso che abbiamo già dato troppo alle piccole, no? Beh, la Fiorentina si è salvata col rotto della cuffia, e che fa? Non vogliamo battere nemmeno questi che vengono là a fare la partita della vita, oppure noi la facciamo la partita della vita, non scherziamo, non scherziamo. Sempre fino alla fine, lottare duro, duro.
0: Mi piaci. Allora, ne ascoltiamo un altro. Intanto sto andando a cercare, io mi conservo sempre tutti i risultati, non voglio aver fatto confusione con un altro, però ricordo molto bene Chivu, mi ricordo la mi ricordo la hai già risultato? No, non vedo lì, non vedo lì. No, una volta abbiamo, no, l'ultima sì, ma non quella. Fammi ascoltare un vocale adesso, magari confondo la stagione. No, ma buongiorno, c'era chi prima
9: sono ascoltato da Barcellona. È il classico pasticcio all'italiana, dove per accontentare quelli più caldi, quelli che reagiscono, quelli che protestano sempre, ci rimetteranno gli altri. E alla fin fine finirà così. Loro giocheranno il derby lunedì sera, però tutte le altre squadre giocheranno prima, secondo il calendario. E alla fin fine la Roma giocherà sapendo già il risultato di tutte le altre. A pensare male ci si azzecca.
0: Spesso e volentieri.
9: Si fa peccato, però ci si azzecca. Un saluto a tutti e fino alla fine, ora più che mai.
0: Allora, devo dar ragione al nostro amico, abbiamo perso 1-0, è vero, il gol di Pellegrino, ero rimasto allo 0-0, ero rimasto allo 0-0, mettevo insieme due partite diverse perché ci concentrammo un po' sulle spiegazioni di Tudor, cercavo di capire cosa mi aveva colpito, ma mi aveva colpito fondamentalmente l'argentino Pellegrino che aveva segnato, che è venuto in conferenza, Kivu che parla anche lui tantissimo, ma che mi aveva colpito un po' come allenatore da prospettiva, diciamo così. Quindi grazie, sì ho detto pareggio, speravo almeno nel pareggio, invece arrivò il gol al 46esimo del primo tempo, c'eravamo già in extra time del primo tempo. Va bene, altro vocale o ci siamo qua? Sì, ascoltiamo ancora i vocali.
10: Radio Bianconera, buongiorno. Come la Juve, io do i meriti ai cinesi cartonati, prescritti, pignorati, eccetera, eccetera, eccetera. Congratulazione, sapete solo rubare, solo rubare, sapete solo rubare.
0: Abbiamo il tifoso della curva che disturba anche il tennis, l'ATP. Io intanto do sempre un'occhiata ai vostri messaggi, ai vostri vocali, che anzi i vocali ce li dà un'occhiata e un orecchio il nostro Manuel. Finiremo alle 14 la versione normal di Cose di Calcio, oggi un'oretta in più insieme è dalle 14 alle 15. Il tema è: vi aspettate 6 punti? Lo sintetizzo per chi non è abituato a sentire magari dei monologhi un po' più lunghi, ma dovete anche capire un po' le dinamiche della radio, quando aspettiamo l'ospite, quando abbiamo dei tempi da rispettare, quando si è da soli, si è anche umani. Poi mentre uno mangia il panino, beve la birra da casa, può anche permettersi altri gesti. Detto questo, vinciamo o in quanti punti facciamo? Ecco, non mi dite quanti punti facciamo. Quanti punti facciamo concretamente? Perché poi diciamo ma col Verona, ma di qua, ma di là. Possono bastare, non bastare? Ditemi sinceramente, secondo voi, grado di difficoltà, squadre, forza della Juventus, quanti punti possiamo fare? Io dico che la Juventus ne vince una, direi, ne vince una e ne pareggia una, perché ci vedo sempre questa Juventus quest'anno. Questo atteggiamento, questo rischio, questo non volontà, nell'ingenuità rischiare sempre troppo, però dico che per una volta invece riuscirò a ribaltarla come ho fatto a Lecce, ribaltarla nel senso a vincerla nella difficoltà, nella paura, nell'ingenuità, in tutto quello che ci vedo nella Juventus di quest'anno. E quindi le ultime due partite voglio sorridere e gridare per due volte di aver vinto. Voi cosa ne pensate? Sono le 13:59. Ascoltiamo ancora un vocale? Mi dai l'ok? Sì, ascoltiamo e poi andiamo in pausa. E poi let's go! Cioè, se qualcuno vuole intervenire. Ah, eccoti.
11: Ciao direttore, let's go! Volevo dire che stanno facendo di tutto per fermarci, per non farci andare in Champions. E io spero vivamente, ma proprio col cuore, che la Roma arrivi a pari punti con noi, così noi siamo un punto avanti e loro devono rodere. Andiamo a prenderci il secondo posto che ci appartiene per tutto quello che ci hanno tolto. Sempre forza Juve.
0: Forza Juve, sì, sempre let's goal. Allora tu l'hai anche gridato. Let's goal significa che chi ce lo grida, chi ce lo scrive, anzi chi ce lo scrive perché così lo vediamo immediatamente, potrà intervenire. So che sono arrivati già diversi let's goal. Manuel giustamente mi dice proviamo ad aspettare anche quelli che normalmente sulla carta non conosciamo un numero di telefono nuovo, quindi partirei da loro, aspetterei un po', anche perché tanto abbiamo un ospite della stampa, Gianluca Odenino, tra pochissimo. Però let's go, se volete intervenire, se siete tanti vi faccio intervenire anche tutti. Chi è già intervenuto, se ce lo ricordiamo velocemente come ha fatto il nostro Manuel, naturalmente lo mettiamo un attimo in lista d'attesa. Questo è Cose di Calcio che finisce qui alle 14 come sempre, ma che oggi sfora tra le 14 e le 15 con un'ora in più, ricordando che l'ora della vecchia signora riprenderà dalla prossima settimana col consueto appuntamento, tre giorni, martedì, mercoledì, giovedì, 14-15. A tra poco.
3: Cose di Calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Radio Bianconera.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
13: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.
14: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
13: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
14: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
13: Il calcio, il giorno e l'orario l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede, potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Buongiorno direttore, Giovanni dal Brasile. Grazie per aver risposto, se era possibile chiamare su Let's Go. Io volevo solo ringraziarla per un'analisi. Lei ha ragione perfettamente quando dice che noi tifosi della Juventus davamo 7.5 quando arrivavamo in finale a Cardiff. Oggi quanto diamo alla Juventus? 5.5 mi sembra ottimo. E a 5.5 arriviamo solo grazie al lavoro di Spalletti. La società è in balia delle onde, ma speriamo che vada bene. Mando un abbraccio a tutti e soprattutto un grande abbraccio a quel grande tifoso juventino che è Pasquale, che mi fa sorridere tutti i giorni perché è napoletano come a me. Un grande abbraccio.
17: Buongiorno Radio Sportiva, buongiorno direttore, Davide dalla provincia di Livorno. Allora riguardo
0: no, Davide, io ti ascolto. Ferma Manuel, ferma la macchina, frena, metti in folle. Davide, questa è Radio Bianconera. Salutiamo gli amici della radio che stai citando, però è già la seconda volta, però la prima abbiamo detto vabbè, perché se ti capita in qualche WhatsApp, no? Non vorrei essere la tua fidanzata, la tua compagna, mi sbagli nome, è un casino, poi fammelo ascoltare lo stesso, non verrai punito.
17: Tanto che si possano asfaltare tutte e due, le motivazioni per farlo ci sono, vuoi l'andata con la Fiorentina, vuoi la situazione di classifica, te hai bisogno assolutamente di questi tre punti, loro se non per la gloria non so per cosa vengano, non hanno più niente da chiedere dal campionato. Il problema è che la Juventus attualmente è una Juventus abbastanza, non molto, ma abbastanza indecifrabile. E un dato di fatto importante è che si segna veramente con il contagocce, ecco, per cui positività, voglio essere positivo e voglio sperare fino alla fine di questo di questo campionato, vediamo, speriamo vada bene, sempre forza Juventus.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Ancora cose di calcio, sì, oggi vi siete meritati l'extra time di cose di calcio, ci saranno 60 minuti di recupero, se vi fa piacere. Siete in tanti, di solito c'è il VAR, c'è la bussata di Manuel, ci sono i vostri vocali, la vostra simpatia, vedo che apprezzate un po' lo spirito anche quello che tende a snellire e sdrammatizzare a volte ogni tanto anche qualche nostro passo scivolone di qualche ascoltatore, di qualche giudizio con senso, meno senso o insensato, e però rispecchia molto quello che state dicendo, un po' il pensiero che ho cercato dilungandomi un po' e tutto provato a spiegarvi, che viene riproposto, è stato riproposto dall'ultimo ascoltatore con il suo WhatsApp, ma anche da Martina da Torino, che saluto. Buongiorno Antonio, concordo col tuo pensiero, non perché concorda col mio pensiero, perché è arrivato, sia chiaro, non ho corsie preferenziali. Le ultime due partite devono dare 6 punti, senza se, senza ma. Purtroppo però, eccola qui, esce quello che lei pensa veramente, fosse anche diverso da quello che penso io lo leggerei e poi ci dibatterei sopra. Purtroppo però non mi fido molto di questa Juve per due ragioni. Uno, continuano a perseverare nell'errore di perdere concentrazione, e anche quando stanno dominando, e non le ho mai visti scendere in campo con l'atteggiamento di chi vuole asfaltare l'avversario. Questo lo pensa Martina da Torino, e quindi rispettabilissimo. Io vi ho chiesto oggi quanti punti, 0, 1, 2 o 3, la peggiore situazione, perché rischio sicuramente di più, siete di questa specie che pensa che la Juventus possa perderle, pareggiarne solo una, pareggiarne due, vincerne solo una, oppure della specie che se ne bastano 4, una vittoria e un pareggio andrebbe più che bene, visto quelli che siamo. Oppure, anche se siamo non bellissimi, metto l'abito migliore, mi prendo 6 punti, chiudo il campionato e spero che faccia da lezione per l'inizio della prossima stagione. Cosa mi dite? Andiamo ad ascoltare con i vostri vocali. Anche se ci fosse qualche let's goal di persone che non sono mai intervenute, lo riconosciamo vagamente un po' dal numero di telefono, dal nome, sarà cura del nostro Manuel. Appena dopo il collegamento con il collega della stampa Gianluca Denino di chiamarvi, naturalmente, visto che ci autorizzerete con il vostro let's go a chiamarvi al numero che compare sulla nostra messaggistica. Prego Manuel, qualche vocale se c'è nuovo. Li sta cercando. Si stanno aprendo. Allora,
18: buongiorno Radio Bianconera, sono sempre Davide dalla provincia di Livorno e buongiorno direttore, chiedo umilmente scusa per la gaffa che ho fatto poco fa.
0: Ma no, figurati.
18: Oltretutto quella radio lì io non l'ascolto neanche e non so come mai mi è venuta fuori quella parola, e comunque
0: Saniamo
18: quando
0: tutto
18: si
0: con
18: vuol
0: un
18: fare
0: caffè.
18: Troppe cose sia
0: bravo.
18: La fretta e la voglia di interloquire con voi, e nel frattempo fare
0: nessun
18: anche altre
0: problema,
18: cose. Sto lavorando, sto pensando insomma ad altre cose,
0: tranquillo, scherzavamo.
18: Quel nome di quella radio,
0: dell'altra radio, ci mancherebbe, no, ma lo dicevo per te, no, perché...
19: visto l'accento, per fortuna hanno detto buongiorno a Radio Firenze Viola.
0: Ah, esatto, magari ci dicevi Radio Firenze Viola, adesso che sono i nostri cuginetti a Firenze e che li aspettiamo se verranno per la partita. Allora, grazie, comunque ci fa piacere, vedete, cerchiamo di instaurare anche questo dialogo e questo rapporto diretto. Repubblica Sport, Inter, ecco la decima. Ci siamo dimenticati che la decima, loro vogliono mettere la stelletta d'argento. La Lazio si fa gol da sola, Chivu festeggia il bis. Lazio 0, Inter 2. Poi Napoli, Lukaku torna in Belgio e addio. Si chiude l'avventura nel Napoli di Lukaku. Affidabile questo giocatore. L'attaccante, d'accordo con la società, ha lasciato il centro sportivo. Da oggi sarà a disposizione della sua nazionale. Si allenerà in Belgio con Rudy Garcia. Con Conte, rapporti azzerati. In estate sarà ceduto. Pensavate qualcosa di diverso? Io ho visto un'immagine con Conte che lo guardava dimmi, dimmi, vai, vai pure. Non dico che farebbe così con la moglie, salutiamola, ma potrebbe essere la moglie che farebbe qualcosa di simile.
19: Pensare che qualcuno qui a Torino lo voleva.
0: Beh, io penso che le regole siano giù, cioè se facesse qualcuno a Torino così sarebbe anche giusto. Io un Antonio Conte ogni tanto Lukaku, pensavo Antonio Conte. Scontro aperto sul derby, la Lega si rivolge al TAR. La proposta della Serie A, 5 gare domenica alle 12. Il tennis alle 17.30, il Viminale però non apre la partita davanti al giudice. Abbiamo l'ospite? Abbiamo Gianluca Odenino della Stampa? E allora bisogna andare in tribunale domenica. Vestiti bene, Gianluca. Ciao collega.
20: Ciao, buon pomeriggio.
0: Mi raccomando, si va in tribunale, sei contento? Bisogna andare a seguire le partite lì, al giudice, davanti al giudice. Dai, volevo farti sorridere, grazie per il tuo intervento intanto.
20: Ce l'hai fatta, perché effettivamente non ho pensato che siamo di nuovo nei tribunali, quindi il pallone alla fine di Riffo di Rafa, il TAR mi riporta indietro nel tempo. E quando la Serie A passò a 20 squadre, ti ricordi il caso Catania? Una vita fa ormai.
0: Me li ricordi tu? Me li ricordi un po' di casi? Tanto siamo grandi e vaccinati. Vai, ricordami qualche caso dove hai dovuto mettere la borsa del calcio a terra e sei andato in tribunale e hai messo anche la cravatta magari quel giorno, no, conoscendoti.
20: No. Allora, fortunatamente non ho frequentato, non faccio la giudiziaria, quindi mi sono evitato abbastanza tutti questi problemi. Però effettivamente
0: dai, parlami dei guai del calcio, fammi il dottore, così mi risolvi i casi.
20: Ma quante ore di puntata hai? Quanto guarda, possiamo stare collegati?
0: Io ti ho opzionato per 10 minuti perché so che ho impegni familiari e quindi ti dovrò lasciare, ma tu sei capace a fare molto bene la sintesi, così come scrivi molto bene. Abbiamo sotto gli occhi il tuo articolo oggi sulla Stampa, che parla anche di altri scontri, no? Perché lì lo scontro non c'è ancora, ma fra un po' ci sarà per diventare presidente, o no?
20: Eh sì, perché adesso di fatto sembra che con l'elezione del presidente della Federcalcio si risolverà tutto magicamente, ma alla fine quello è il tassello di un mondo in grandissima crisi. Tu pensa appunto a cascata, no? L'Italia non si qualifica per il mondiale, per il terzo mondiale di fila, quindi una roba enorme, gigantesca, impensabile. Salta CT, salta il capo delegazione, salta il presidente della Federcalcio, e lì si andrà a elezione, quindi Malagò e Abete che duellano per un posto, tra l'altro con rischi anche a proposito di tribunali, di code anche velenose in tribunale, perché ci sarebbe una legge che potrebbe rendere ineleggibile Malagò perché non puoi candidarti o essere eletto per una controllata se sei stato presidente di un vigilante, quindi lui era presidente del CONI, quindi non potrebbe candidarsi da presidente della Federcalcio tecnicamente. Verrà chiarito anche quello, si spera in tempi rapidi, per evitare di mettere ulteriore veleno. Ma pensa al mondo arbitrale, che non ha un arbitro, che non ha un presidente, quindi verrà commissariato probabilmente dalla federazione, che in questo momento è senza presidente, che ha chiesto un parere al collegio di garanzia per procedere nel modo giusto. E c'è un designatore ad interim dopo quello che è successo con l'inchiesta di Milano sugli arbitri, che va avanti, che non si capisce ancora bene quali sono i contorni, che cosa è successo realmente. E siamo una nazionale ancora con un CT di interim, Baldini, è vero che a giugno si giocheranno due amichevoli, come dire, abbastanza inutili, però di fatto il CT verrà poi scelto dal presidente, quindi tutto a cascata. E poi ovviamente secondo me quello che sta succedendo in questi giorni è qualcosa di clamoroso, di vergognoso, anche perché siamo a giovedì dopo pranzo e noi non sappiamo se 5 partite di Serie A si giocheranno la domenica pranzo o lunedì sera, o se non si giocheranno mai, non lo so, cioè, e credo sia veramente una roba vergognosa, senza precedenti, e che dà forse la fotografia finale veramente di un sistema completamente da rifondare.
0: E c'è quello che sicuramente avrai ricordato, sottolineato anche tu, la mancanza di rispetto totale per un sistema calcio che fa leva su chi? Sui tifosi, Gianluca.
20: Eh sì, quello guarda, bravissimo, perché
0: cioè
20: poi
0: non facciamo retorica,
20: ma è proprio mancanza di rispetto proprio delle basi regolari, cioè dico una cosa che magari sembra una banalità, ma non lo è: uno sport, un qualunque cosa, per essere credibile deve rispettare le regole, giusto?
0: Bravo,
20: è la base, se tu nelle regole rientra anche appunto la regolarità delle partite, cioè il saper quando si giocano, ma banalmente anche sapere quando mi devo allenare per un evento. Poi io posso capire che un evento può essere spostato per motivi di maltempo, di crisi, ci mancherebbe, tante volte le partite sono state rinviate per mille motivi, anche a volte più strani, ma qui non c'è un motivo per dire non si può giocare perché lo stadio è inagibile, c'è un'alluvione, faccio esempio a caso, cioè qua non si gioca perché la Serie A non ha previsto che il derby Roma-Lazio cadeva in coincidenza con la finale degli internazionali di tennis che si gioca nello stesso posto e quindi non si può fare.
0: E va poi a chiedere ieri al tennis di spostarsi. Cioè, guarda,
20: è una follia.
0: Cioè,
20: ma è
0: una follia.
20: Ma poi ieri, adesso faccio un esempio del cavolo, ma ieri si è giocato la finale di Coppa Italia con 65.000 spettatori e in contemporanea c'erano quasi 40.000 persone al Foro Italico per le partite di tennis, compresa una, quella di Dardari, che peraltro avete visto che è finita alle 2 di notte anche per colpa dei funghi
0: del fumogeno.
20: Della stessa Lega Serie A per festeggiare la
0: Coppa. E spesso Italia. Eravamo insieme, c'erano durante gli internazionali Roma-Juventus, esatto, eravamo a Roma.
20: O le finali di Coppa Italia.
0: Quante o le finali di Coppa Italia.
20: Ha fatto la Juve con le partite di tennis in corso.
0: E allora noi possiamo essere in ostaggio, lo dico, potrebbe essere Roma, Torino, Napoli, Padova, ci mancherebbe, non c'è campanilismo. Possiamo, il calcio può essere, si può scudare di tutti i problemi dicendo a Roma il derby non si può giocare di sera, il prefetto ci aveva detto che, cioè, siamo ostaggi non di una città, siamo ostaggi di alcuni delinquenti che tengono in ostaggio il sistema calcio.
20: Ma poi lo vuoi giocare lunedì sera, cioè, ma allora scusami, che senso ha tutto questo? Tu mi dici che non si può giocare la sera e poi si gioca lunedì sera, mettetevi d'accordo, uno. Due,
0: come ne usciamo, Gianluca? Come ne usciamo? Secondo te, qual è la vite che dovremmo svitare e poi ognuno farà la sua dietrologia? Io ho la mia idea.
20: No, guarda, il problema è che non usciremo se nel momento in cui ti sei rivolto al TAR e quindi ti sei arreso, cioè sei andato, hai creato secondo me un conflitto senza precedenti, proprio perché, ma un conflitto veramente gratuito di fronte all'incapacità e alla sensibilità di saper organizzare manifestazioni sportive, perché
0: ti autodenunci così, ti sei autodenunciato che non sei capace di trovare la soluzione.
20: Ma guarda, quando si parlava qualche settimana fa di commissariare la Federcalcio, no? che giustamente si diceva no perché
0: no, l'autonomia
20: l'autonomia dalla politica non può entrare, giustamente, ci mancherebbe, ci sono tutte le regole, ma questo secondo me sarebbe, come dire, veramente la prima cosa da fare, azzerare Federcalcio, Lega, Serie A e dire signori, non siete capaci neanche di organizzare i calendari, non dico cose strane, ma organizzare i calendari, prendetene atto, avete fatto fare una figuraccia a tutti quanti, avete creato un precedente pericolosissimo, avete fatto uno scontro istituzionale allucinante sotto ogni punto di vista e poi ancora con le dichiarazioni di un presidente di Lega che sembrano surreali. Non pensavamo che la Lazio potesse andare in finale di Coppa, ma cosa vuol dire?
0: Se non pensi, non puoi ricoprire certi ruoli. Se
20: ma
0: non
20: no,
0: pensi.
20: Ma no, ma diventa una barzelletta. E allora certo. Tutto il calcio bisogna fuorché di essere considerato una barzelletta in Italia e in Europa. Quindi è veramente, guardate, è tragicomica la cosa. Mi rendo conto che ci stiamo arrabbiando, tra virgolette, per l'organizzazione di partite di calcio. Però non si fa così.
0: Purtroppo ci costringi a leggerti domani mattina con tutte le novità sulla stampa, caro Gianluca Oddenino. Perché ti porto...
20: Io ho un caro collega come Fabio Riva che scriverà cose bellissime, quindi...
0: Cioè, esatto.
20: Devo dirti che ormai scriviamo più di extracampo che di campo.
0: Ma infatti non vi vedo più le partite. Parliamo di un'altra barzelletta, perché l'hai definita barzelletta. Che barzelletta è stata? Che spettacolo è stato? Che musica è stata? Che atto teatrale è stato il campionato quest'anno? Tolte queste ultime due giornate.
20: Non benissimo, perché alla fine, allora, devo dirti, generale, spettacolo bruttino, non direi facilmente dimenticabile.
0: La recensione, la recensione di Gianluca Oddenino sul campionato.
20: Ma è stato un campionato alla fine scontato e senza grandi emozioni e con veramente davvero, cioè, si è visto di meglio in Serie A, ma non ti dico solo il risultato sportivo finale, quella la classifica, guarda, la lasciamo quasi da parte. Io ti dico proprio a livello di partite di campo, di prestazioni, di momenti per cui vale la pena dire ho visto una bella partita di calcio. Io faccio veramente fatica quest'anno a dirti 5 partite in cui generali complessivamente dici che bello, che bella partita. Cioè, se deve essere uno spot per dire guardate il calcio italiano, no, e il finale poi è grottesco, è una, questo balletto delle date non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo come tifosi, perché sono i primi, come giustamente dicevi tu, che tengono in piedi tutto quanto, e se ammazzi la loro passione è ammazzato tutto. E io mi immagino tutte quelle persone che hanno comprato i biglietti per andare a vedere la partita o pagato trasferta a caro prezzo per

0: capito? Il danno morale anche,
1: e
0: no?
1: Anche, e anche la beffa, perché la beffa, magari sì, questa era un'occasione in cui tu come padre, bravo, avresti fatto una cosa che sarebbe stata indimenticabile agli occhi di tuo figlio.
0: L'altro ti spiega, come mai non mi porti più? No, scusa papà, non mi vuoi portare.
1: No, oppure ci rimane talmente male perché alla fine dirà, guarda, avevo i biglietti, ma purtroppo giocando il lunedì sera e tu devi andare a scuola. E,
0: non ho
1: e
0: il papà infallibile, non è tuo papà non infallibile, è il sistema che...
1: Esatto, però vedi quanti danni si possono fare, non solo economici, ma proprio a livello di passione. Come fai a dire a questo genitore poi, no, ma vieni a vedere la partita la prossima volta, non verrà
0: no,
1: più.
0: No, papà, tanto la rinviano, ti dirà. Cioè uno come me ti dice, tanto la rinviano. Senti, ti devo lasciare, però prima mi fai giocare il derby una settimana prima? Perché Gianluca Odenino segue Juve, Toro, Tribunali, fa tutto per la stampa oramai, no? Il derby, tra l'altro nell'anno in cui il Toro, io ero piccolino, questi vincevano, ho visto per la prima volta una macchia granata per la città, no? Queste bandiere, a me toccavano, commuovevano sempre lo sventolio delle bandiere allo stadio, quei derby eccetera, io sono un amante del derby di questa città, ha perso un po' il gusto, che derby vivremo secondo te?
1: Hai ragione, hai perso un po' il gusto e questo è uno dei più grandi peccati di questi ultimi 30 anni, possiamo dirlo ormai, vedendo i risultati scontati, perché il derby di Torino è sempre stato, come dire, veramente un momento di festa, di condivisione, anche sfottò, di divisione, ci mancherebbe, perché era feroce anche la divisione tra i tifosi di Toro e Juve, come giusto che sia.
0: Però si può giocare alle 12, alle 14, alle 18, alle 20:45, o sbaglio?
1: Ma chissà cosa si inventeranno, magari...
0: Ah, tu dici.
1: Ma tra l'altro...
0: Scusa, meglio non esporsi.
1: Mi permetto, visto che ne parlavo prima, ma anche lì, ma si può mettere il derby l'ultima giornata di campionato? Cioè, lascia stare che poi quest'anno, come dire, alla fine magari non servirà niente e sarà proprio una cosa così. Ma potenzialmente il derby potrebbe essere pericolosissimo per l'ordine pubblico, altro che giocarlo...
0: Bravo, all'ultima giornata. Ti posso dire una cattiva... Posso fare il tifoso un attimo? Perché non si gioca... Perché non si è giocato nelle ultime tre giornate i tre derby del nostro campionato? Manca un derby.
1: Quello di Milano, hai ragione, ma infatti è sbagliato. Ma
0: cioè, se mi venisse in mente quell'idea, io pitturerei un calendario così, Milan-Inter, Roma, certo. Non tutte insieme, perché non si ma può, no. C'è il vincolo, che non possono giocarsi due derby.
1: Ma una volta c'era anche il vincolo, che nelle prime giornate, nelle ultime giornate non si potevano giocare i derby, ma ci sarà stato un motivo.
0: Ci sarà un motivo, cioè perché le regole buone le cancellano?
1: Ma poi attenzione, col calendario asimmetrico, quindi potresti fare quello che vuoi.
0: Asimmetrico.
1: Cioè puoi fare quello che cioè, potresti veramente, non è neanche il vincolo di dire purtroppo è stato sorteggiato la penultima giornata.
0: Cioè mi stai dicendo, copiando hanno copiato male, cioè hai capito?
1: Malissimo, ma il derby di Roma messo alla finale degli internazionali d'Italia rimarrà nella storia, ne parla tutto il mondo prendendosi in giro.
0: Oggi un ascoltatore mi ha detto che lui in questo periodo non organizzerebbe neanche la cresima del proprio figlio in quel periodo lì, ma gliel'ho detto per l'anno prossimo. Gianluca Odenino, grazie, una grande bella penna preparata sulla stampa, cercate Gianluca Odenino, la stampa, lui resiste, è una colonna di quel giornale, nessuno lo butta giù. Ciao Gianluca, grazie.
1: Un abbraccio, grazie a tutti.
0: Sempre un piacere confrontarsi con le realtà giornalistiche principali italiane. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco e allora da adesso in poi i Let's Goal se sono arrivati, magari qualcuno anche che si è già ripetuto, non facciamo più selezione all'ingresso, vocali, e se poi mi dite a che ora si gioca il derby di Roma, ma fondamentalmente Juve-Fiorentina, lo dico
2: dipende
0: a caso.
2: Anche da lei.
0: Ma no, dipende da lei, Spalletti. Così almeno mi organizzo e dico alla mamma quando buttare la pasta, sabato, domenica, lunedì. A tra pochissimo.
3: Una voluta la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
0: Dove l'ho preso io sto tecnico?
4: Cose di calcio.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano.

0: Domenica prossima, 17 maggio, la squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dentro il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'undicesima volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Cose di calcio extra time fino alle 15 quest'oggi, poi tutta, non la tutta la Juve che vuoi, l'ora della vecchia signora tornerà la prossima settimana regolarmente. Ma vi ricordate quando abbracciava Agnelli ad ogni gol della Juve? Come un qualsiasi tifoso bianconero invece era solo un serpente interista infiltrato. ragazzi, tifa Sampdoria Marotta, viene la Juve e fa la Juventina. Adesso non è che se cambi squadra, cioè se la Juve fosse stata furba, si teneva Marotta e lo candidava adesso per la FIGC. Uno che non sa né leggere né scrivere, vi dice questo, il sottoscritto. Pensate un progetto così, invece di regalarlo all'Inter, e questo lo definisco un errore strategico, partendo da quello che sappiamo che sia successo, poi se ha sparato pallottole sportive contro Andrea Agnelli, contro la Juve, ci mancherebbe. Però quella Juve lì funzionava, quella Juve lì non ha più quegli uomini lì, li ha mandati via e molti di questi sono all'Inter. Forse anche i pezzi pregiati di quella Juventus, l'esperienza utile che è venuta palesemente a mancare improvvisamente alla Juve. Tanto per dirvi, quindi pensate che qualcuno scherzava, diceva speriamo che adesso facciano retrocedere l'Inter, ringrazieremo Marotta perché abbiamo mandato la spia dinamitarda dentro quello spogliatoio lì. La forza di quella società li aiuterà a proteggersi bene. Ieri sera avete visto come sorrideva il presidente della Lega Calcio mentre consegnava? Avete visto Marotta come sorrideva? Non era preoccupato, molto preoccupato. Avete visto? C'era anche Ignazio, c'era anche Ignazio a consegnare. Da quando? Cioè, avete visto mai Paniz consegnare le medaglie alla Juventus? Capite che bisogna controllarlo quel sistema, quella catena che si unisce ai tanti poteri del mondo del calcio. Va bene, al di là di questo, vi dico che lo scontro è ancora in atto, voglio vedere come ne escono, non riuscirei a sbilanciarmi. Per il prefetto si continua a pensare e a dire che si deve giocare lunedì alle 20:45. La Serie A non è d'accordo, la decisione entro oggi, ma anche le motivazioni, perché poi vorrò vedere. E al prefetto non interesserà tanto dire il tifoso, la Juve, i treni di qua di là. Non guarda neanche che c'è lo sciopero, non gli interessa quell'aspetto, non entra nel merito. Deve capire cos'è la cosa più conveniente per il sistema sicurezza di quella zona e della capitale. Visto che l'approccio col tennis è di no, e no, ed è stato vergognoso andare a chiedere agli altri vi spostate voi. Voi arrivate alle 6 del mattino, mettete il vostro ombrellone e poi arriva qualcuno, vi sposta perché mi piace questo. Cercate un altro spazio, arriva prima. Io infatti arrivo sempre a mezzogiorno quando quello delle 7 del mattino se ne va. Va bene, proteste ultras anche la Sud non ci sarà, quindi la Sud non c'è, la Nord non c'è, il prefetto non c'è. E non fatela giocare allora questa partita. Magari il prefetto o qualcuno che mi sta chiamando, sarà un semplice call center. Quindi ancora dibattito in atto per quanto riguarda la decisione che ci verrà data. Io penso, mi hanno detto tra le 16 e le 18 e ci stiamo avvicinando a queste ore. Ora ovviamente ha confessato solo recentemente. Marotta in un'intervista ha acclarato, come direbbe lui, che fin da piccolo andava a San Siro a vedere l'Inter di Angelo Moratti. Giraudo andava a vedere il Toro. Quindi cosa vuol dire? Che poi se sai fare bene il tuo lavoro te lo tieni là dentro, o no? O ce l'hai anche con Giraudo adesso? Non guardiamo queste robe qui, perché la Juve, con tutti i difetti, ha fatto anche bene, ha costruito quello che poi abbiamo troppo in fretta smontato e abbattuto. Detto molto chiaramente, perché qui su Radio Bianconera scordatevi le frasi fatte, dimenticatevi quello che volete sentirvi dire. Se poi coincide con quello che volete sentirvi dire, probabilmente è una riflessione che accende due lumi, il nostro e il vostro. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, Manuel. Juventus a riposo, domani la ripresa, si spera di recuperare Thuram. E questo me lo diceva ieri Camillo, perché effettivamente loro hanno preso una decisione, quella dovevano stabilire lo scarico o fare un certo tipo di lavoro, volevano sapere, ma ieri, cioè potrebbe risultare sbagliata questa scelta, ma dovevi decidere qualcosa per la preparazione, e quindi si è deciso di anticipare lo scarico, cioè il recupero con qualche lavoro che si è sicuramente fatto, ma naturalmente condizionato da una decisione che non è stata ancora presa. Pensate un po', pensate un po'. Quindi campionato falsatino, eh? Però gli altri hanno vinto con tanti punti di anticipo, con tante giornate di anticipo. Il derby non l'hanno giocato alla fine, e quindi la concomitanza, la contemporaneità è andata a farsi benedire, perché intanto tu, il tuo bonus, la tua agevolazione, pensa se avesse dovuto giocare anche l'Inter il suo derby col Milan adesso, prima o dopo la Coppa Italia, di qua e di là. Capite che anche a me sta cosa dei due derby, perché non erano tre derby? Perché può sembrare una battuta, ma perché non erano tre derby nelle ultime tre giornate? Il casino aumentava. Vocali, e poi magari sceglimi tu un let's goal, uno o due let's goal.
5: Buongiorno direttore, sono Giacomo Attacca in Caicos. Una cosa vorrei puntualizzare, direttore. Vai. Ma come mai nessuno, con tutto questo casino, ha chiesto le dimissioni del presidente della Lega? Guardi che è molto strano, nessuno, perché qui ci sono i presupposti. O no, direttore? In più, l'ultima domanda. Secondo lei, come gli resta o parte? O verrà, fra virgolette, licenziato fino alla fine.
4: Allora, la Lega Serie A non è il momento di, cioè ti dico con senso quello che penso. Non penso che sia il momento per per buttare altra benzina sul fuoco. Primo motivo. Secondo, perché si tutela dietro. Lo avete accettato tutti. Cioè, quel calendario è stato firmato da tutti, con delle responsabilità interne. Ma non è che può cadere sempre la testa più importante. Spero che dentro venga rivisto e corretto, cioè non è neanche l'errore veniale, cioè quello che conta poco. Però, ripeto, io non andrei a buttare in questa situazione ulteriore benzina sul fuoco. Uno, come lì, 50-50. Probabilmente resta, con qualche delega in meno, come ci ha detto, anche come ci ha lasciato intuire, come ci ha provato a spiegare quello che potrebbe capitare in certi contesti quando si commettono magari degli errori, non volutamente, di valutazione, potrebbero essere delle deleghe tolte a Comolli, ma io lo vedo ancora alla Juventus. Con le dovute proporzioni non aggiungerei, cioè non butterei anche, arrivando al quarto posto, centrando la Champions, con tutti i problemi, i calendari, comprare, eccetera, dare in mano a chi poi quel settore? Quindi non butterei neanche in società un po' di benzina in più di quella che magari è stata buttata in generale fino a questo momento. Pippo dalla Germania, ce l'abbiamo solo noi, ciao Pippo!
6: Ma guarda, io sono così emozionato, non me l'aspettavo assolutamente. Lo sono esterefatto veramente. Io non so che ringraziarla.
4: Questa è Radio Bianconera.
6: Io vi amo con tutto il cuore, veramente. Io ho 78 anni. Ho vissuto tante di quelle Juventus che lei forse mi ricorda, Matrel. Come si chiama? Leoncine, quelle.
4: Ne ricordi tanti che io non ho neanche visto, conosciuto, e posso solo leggere sui libri di storia.
6: Mamma mia.
4: Però mi devi raccontare. Dimmi.
6: Sì. Ma io guarda, io non so, io seguivo qua, che sto da oltre 60 anni qua in Germania. Io facevo di tutto per ascoltare le onde medie al 900 kHz. Facevo file, vi attaccavo al termosifone
4: per ascoltare qualche notizia dall'Italia.
6: Mamma mia, ma io facevo di tutto. Io sono radiotecnico a valvole, sai, quelle radio, e ancora oggi
4: Pippo riparo, ma vieni da noi, ci serve un tecnico bravo come te.
6: Mamma mia, Ma io vi vengo a trovare prima che
4: quando
6: vada in pensione.
4: Quando vai in pensione, va bene, va bene. Noi ti aspettiamo quando verrai una volta a vedere la partita. Senti, dammi un tuo giudizio. Ma in Germania capitano ste cose, l'orario, la partita.
6: Ma quando mai? Io soffro veramente. Io sto soffrendo da matti questa azione, gli altri. Io non so quella Rocchi, come si fa a inventare lui stesso? Questo è l'arbitro per questa partita designato per l'Inter. Come si fa a inventare uno da solo? Ma c'è deve essere qualcuno che collabora con questo? Io non capisco tutte queste diffamazioni per la Juve. E loro se la fanno sempre franca. Com'è possibile?
4: Com'è possibile? Pippo, però ti chiedo una cosa. Ma in Germania, sui giornali, in televisione, un po' dappertutto capita. Dicono qualcosa di storto sul Bayern Monaco che vince troppo, che è aiutato?
6: Mai?
4: No,
6: ma,
4: no.
6: Ma no, no, no. Ma qua le cose sono tutta un'altra cosa.
4: Tutta un'altra cosa.
6: Qua il popolo... Ma tu ti applaudi questi giocatori, anche se sbagliano, da noi vengono fischiati, basta che una virgola o qualcosa, mamma mia.
4: Mamma mia,
6: ma
4: ho
6: non
4: capito.
6: Esiste, ma non esiste.
4: Una lezione da Pippo, di dove sei, italiano, origine di dove?
6: Io sono siciliano dalla Giardini Naxos.
4: Giardini Naxos.
6: Io sono il
4: sei il giardiniere, tu sei il giardiniere lì.
6: Sì, io sono proprio... sotto di Taormina Giardini, proprio quasi nella Riviera Ionica, tutto quel giardino.
4: Ho capito.
6: Prima era Giardino e Mandarino, si chiama Giardino
4: Naxos.
6: Orange e
4: mi
6: Mandarino,
4: dici,
6: no?
4: Mi dici se Spalletti, la gestione Spalletti ti è piaciuto, cioè ci hai visto dei miglioramenti?
6: Come
4: con
6: no,
4: lui?
6: Come no, ma senza di lui va bene, che forse lui ha sbagliato qualcosa, come tutti
4: come
6: i giocatori,
4: tutti.
6: Come tutti sbagliamo nella vita, no? Quindi
4: sì.
6: Che sia. Io mi auguro che Spalletti fosse l'unico a portare la Juve avanti. Bisogna avere fiducia anche in questi giocatori, ma non sono tanto scarsi come dicono tutti. Qua bisogna forse spostare qualche elemento a qualche altro posto, non so io. Io alla
4: chi è che non ti convince? Dai, dimmi, fammi un nome di chi non ti convince, che non vuol dire che sia scarso, ma che non è da Juve, uno che invece ti ha convinto tantissimo, su cui punteresti per l'anno prossimo, della Juve.
6: Ma io punterei per esempio Ildiz numero uno, Bremer, io non capisco Gatti come posso stare fuori. Lui che contro la Roma ha segnato il gol da centravanti, forse lo spesterei un pochettino a centravanti, chi lo sa, ma spetterei anche l'ultima cosa di quel... ci sono giocatori veramente bravi, il Cambiasso forse è stato un pochettino così svagato di tanti del richiamo della come dall'Inghilterra, forse sarà
4: sì.
6: Un pochettino. Ma io
4: dal Manchester, il Manchester City sembrava essere interessato un anno
6: esattamente,
4: fa.
6: Esattamente.
4: Ho capito. Senti, ce la facciamo, Torre Fiorentina è una passeggiata.
6: Ma
4: dai.
6: Certo, ma io voglio
4: sei punti.
6: Io voglio 6 punti con tutto il cuore, ma io ci metto, vengo da voi, non so cosa fare io, se avrei un qualcosa in privato... Verrei a Torino, ma sai, c'ho una moglie anche un po'.
4: Ma hai già venduto il jet personale l'hai venduto, eh? Ho capito. Pippo, noi
6: sì.
4: Ti ringraziamo, sentiamo i tuoi messaggi. Allora abbiamo detto, ma chiamiamo Pippo, vediamo se ci risponde. È colpa di Manuel, ma ci hai fatto...
6: Diciamolo, è solo quello che dico,
4: diciamolo. Pure. Una volta non l'avevo capito, perché sembrava proprio un interista. Me lo ripeti, diglielo un po' a questi della Juve.
6: Ma
4: che...
6: diciamo, la Juve si vede da questo e altro.
4: Ecco.
6: Mannaggia
4: a te, mamma mia, fai anche le imitazioni. Solo noi abbiamo Pippo, solo noi abbiamo questi radioascoltatori, solo noi tifiamo Juventus. Grazie Pippo, un saluto e un abbraccio dall'Italia, dalla capitale
6: ciao.
4: Degli scudetti.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao. ci salutava come faceva anche mio nonno dal treno, ciao, poi torno fra 6 mesi, lui andava al mare 6 mesi. Ho capito, che bello, è anche emozionante, vi dico, ci sono delle cose sempre molto, molto tenere che capitano in questa radio. Abbiamo degli altri vocali? Io intanto apro un po' gli aggiornamenti, vediamo. Hanno finito il pranzo? No, niente, niente, non sappiamo.
7: Tutto tace.
4: Leonetti!
7: Hai notizie, Leonetti?
4: Hai notizie? Ci hai portato delle notizie quando giochiamo? Ce l'abbiamo? Quando giochiamo? Ah, la prossima, bisogna aspettare dalle 3 alle 4. Dalle 3 alle 4 che c'è Leonetti. Lui sa quando si gioca. Quindi mi raccomando, non chiedetelo a me perché non lo so. La Corte Suprema del TAR di Roma sta uscendo dal pranzo, che è iniziato alle 11, e decideranno che questo tu... Ma voi lo sapete, io sto scherzando, Franco, parlo veramente con Franco Leonetti, è già qui e prenderà il posto. Ah, c'è Franco che vuole intervenire, prego.
8: Allora, ho letto una dichiarazione estremamente interessante di De Siervo e tra poco ne parliamo.
4: Ma vuoi cosa, conservarla? Vuoi
8: conservarla? La conserviamo perché Secondo me non fa ridere, ma ci sarebbe da ridere.
4: Da piangere.
8: Ma caro Antonio, la cosa clamorosa che ho scoperto è questa. Il ricorso al TAR, se verrà fatto, è stato fatto, sì. Ci sono delle trattative.
4: Sì.
8: Sai in quanto tempo si pronuncia in maniera urgente? 48 ore. Quindi noi rischiamo... tra domani e sabato di non sapere quando si giocherà.
4: Però sembra che gli fosse già arrivata la bozza del problema. Ma io ti dico, ti peggioro la tua situazione, perché tutte le domande cattive poi le farete tra le 3 e le 4 e lui risolverà i problemi, eh? Perché è vero quello che dice Franco, ma aggiungo anche una cosa. Sapete cosa può dire nelle 24-48 ore? Che potrebbe essere domani mattina, vediamo, leggiamolo tutti bene, andiamo a cena stasera, che potrebbe anche il potere di sospendere il turno di campionato per non possibilità decidere con quello che ha, cioè, ok? Potrebbe anche sospendere il campionato!
9: Se fischiano questi rigori, noi difensori smettiamo di giocare.
4: E chi l'ha detto questo? Non ho riconosciuto la voce. Cioè, mi tiri fuori sempre... Gatti? Cioè, vi rendete conto? Quindi, weekend, non prenotate ancora neanche al ristorante, perché si potrebbe giocare un turno a Torino, un turno a Firenze e il recupero da qualche altra parte.
10: Dipende un po' anche da lei.
4: Spalletti, è l'ultima volta che glielo faccio dire questo. Dipende da lei. Siamo quasi in chiusura, allora ne parlerete con appunto Franco Leonetti tra pochissimo. Io stavo aprendo intanto anche guardando, sbirciando un po' sulle notizie anche delle altre squadre. Mi colpisce, questo non l'avevo ancora letto, forse l'ho visto su un quotidiano stamattina, rottura Milan-Ibrahimovic. Allegri Ibrahimovic, non Milan Ibrahimovic, rottura al Milan Allegri Ibrahimovic. A me sembra quasi che il nome di Allegri possa diventare il nome spendibile da parte di Malagò per la nazionale. Attenzione a cosa vi dico, l'identikit è più corretto e coerente con le caratteristiche del probabile nuovo presidente FIGC, che potrebbe non essere eletto, eleggibile per quello che ci ha detto anche Oddenino, ovvero che era il controllante della FIGC e quindi non può immediatamente dopo diventare. Poi ci dicono di no, ma tanto abbiamo visto che puoi bussare al VAR, puoi suonare in panetteria, puoi fare tutto. Però che schifo, lo devo dire, perché io lo accetto non passivamente perché almeno ne parlo. Ma non è che abbiamo altri strumenti, noi operatori della parola, lì deve intervenire drasticamente, si deve intervenire, caro ministro, e prendere in mano la situazione, perché quei 4 zampognari che girano attorno a questo sistema non vogliono uscire da quel sistema, e le retrocessioni, e il numero di squadre, e la durata, e gli arbitri, e i compensi di qua e di là. Siamo riusciti a mandarne via uno perché è da tre volte che non andiamo ai mondiali consecutive. Capite che Non può essere così da adesso in avanti. Vocali, caro Manuel.
7: Allora. Direttore Marco da Imola. Ciao. Sai benissimo cosa ho fatto per 35 anni, anzi 40.
4: Non mi ricordo. Cosa hai fatto?
7: Il prefetto prende il patto di giocarla la sera, contrariamente anche a quelle che erano state le sue dichiarazioni, proprio per evitare la commistione, visto la non la vicinanza, cioè sono nello stesso luogo. Anche perché il derby romano non è solo un derby di calcio, ripeto, apriamo gli occhi, lo sapete benissimo che il derby romano è un qualche cosa che è extra calcio. Per cui prende il patto, chiede uno sforzo alle forze dell'ordine per farlo la sera. E questo però partiamo dal presupposto che cosa? Che chi ha fatto i calendari non capisce un tubo. Punto.
4: Però l'hanno accettato poi tutti, quindi sai chi lo fa lì è una persona, è vero, ed è quello tra l'altro che è stato ascoltato come testa, niente di più, che era il vecchio ufficio stampa dell'Inter, guarda caso, e non si è giocato il derby nelle ultime tre di Milano nelle ultime tre giornate, guarda caso, eh? Però qualcuno gli ha dato quei vincoli lì, qualcuno li ha messi, glieli ha scritti, non li decido io, è il mio editore che mi dà delle indicazioni. Non so se mi sono spiegato. Detto questo, Gazzetta dello Sport, tema mercato oggi l'abbiamo trattato poco, per fortuna. Il Colobis avanza, Colomani pronto al vertice tra Comolli e il PSG. C'è chi non aspetta il verdetto Champions. Randal Colomani, attaccante del PSG in prestito al Tottenham, vorrebbe tornare alla Juventus. Questo è stato il primo errore di valutazione ad inizio stagione. Ribadisco, l'ho già detto, ma è un tema che è bene ripetere, onestamente. Noi abbiamo il contratto scadeva il 30 giugno, avevamo il mondiale, andiamo al mondiale con Colomani dandogli 1 milione per un mese. 1 milione per 12 mesi fa 12, le proporzioni sono molto chiare. Errore, se tu sapevi già che non saresti potuto arrivare ad averlo, cioè o contratti prima, me lo porto negli Stati Uniti per giocare, per tutto. Se ce l'avrò anche dopo, ti do 1 milione in più. Altrimenti non ti do 1 milione in più e porti il giocatore della primavera, della next gen. O sbaglio? Sono più folle io o chi ha dato 1 milione per il prestito di un mese di Colomani e poi l'hai regalato agli altri? Gliel'hai mantenuto, lo hai fatto allenare, gli hai dato da mangiare, gli hai dato i quaderni e poi non si può. L'avevamo capito che il Paris Saint-Germain voleva troppo. Quindi, tornando a noi, alla Continassa, non solo insensibile alla nostalgia della punta francese, protagonista con 10 gol nel prestito in bianconero tra il gennaio e il giugno 2025. Tra l'altro era arrivato a gennaio, è vero. 6 mesi. Ne abbiamo aggiunto uno. I dirigenti bianconeri non hanno perso le speranze per il serbo Vlahovic. Dopo la Fiorentina, nuovo incontro con il padre del centravanti, che sta parlando con la Juve, ma intanto sta parlando anche col Bayern Monaco. Ve lo do per certo. Imminente anche un summit tra la Juve e il PSG per parlare del Colomani bis. In bianconero i francesi vogliono cedere la punta a titolo definitivo. Non regaliamo soldi al Paris Saint-Germain. Hanno bisogno di vendere? Bene, il prezzo adesso è giusto. Certo che la carta che con Molli si gioca, perché probabilmente o sa già o pensa di perdere a certe condizioni, e fa bene, perché quando fa bene bisogna dire che fa bene lui, io o qualcun altro, ha già quantomeno una carta credibile e spendibile da giocarsi. Con questa notizia è davvero tutto, ma è arrivato adesso l'orario della partita, non è vero?
10: Ve lo svelerà Franco Leonetti.
4: Franco Leonetti.
10: Il nostro equalizer.
4: Allora, dagli tre buste, voi scegliete la 1, la 2, le 3 e lui aprirà dopo la pubblicità, un po' come gioco dei panni.
10: Lui sceglie le 3 ovviamente.
4: Lui sceglie le 3?
10: Eh sì, come in onda le 3.
4: Ah, ok. E quindi la busta numero 3, che vorrà dire... qualcosa. Al di là di tutto, aspettiamo anche noi. Grazie per questo extra time.
10: Qualcuno diceva, non lo so, però i conti mi tornano.
4: I conti mi tornano. Noi domani saremo al Salone del Libro perché ci sono vari juventini che circoleranno da quelle parti, compreso Mattia Perin, il suo mental coach, quindi curiosità per domani. Paolo Rossi in studio dalle 12 alle 14 e Antonio Paolino lo mandano sempre via. Salone del Libro, vado a fiutare profumo bianconero, sperando che qualcuno mi dica quando andare a vedere Juventus Fiorentina. Almeno domani, tra le 12 e le 14, sono al Salone del Libro. Bussatemi e ditemelo. Ciao, grazie, let's go, a domani dal Salone.
1: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
11: Sono le 15 e un minuto.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
13: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello Stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
14: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
13: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
14: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
13: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
15: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta, sono le 15.05. Saluto Manuel con tanto di caffè e sospiro, perché siamo veramente alla follia, alla totale inettitudine. È giovedì 14 maggio, sono le 15.05 e non si sa ancora quando si giocherà, però i fatti mi cosano, come diceva l'assessore Palmiro Cangini. Probabilmente l'assessore Palmiro Cangini è uno dei punti di riferimento del circo equestre e dei pagliacci che ci troviamo a comandare questo movimento calcistico che, ripeto, andrebbe raso al suolo. Io però, a prescindere dalle battute di Antonio Paolino prima, ovviamente non posso sapere orari, giorni, siamo qui tutti che attendiamo, però per darvi la temperatura di quello che è il teatro dell'assurdo, la follia, l'inettitudine di chi comanda il calcio italiano, io vi voglio leggere il virgolettato rilasciato, riportato questa mattina intorno a mezzogiorno un quarto dalla nostra bianconeranews.it, le parole di De Siervo, che è l'amministratore delegato della Lega di Serie A. Ascoltate bene, perché qui non c'è da riflettere, ci sarebbe solamente da prendere e cacciare in toto tutti i personaggi che stanno seduti sugli scranni di potere. De Siervo ha detto: il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calcio. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci delle belle novità. Cioè, allora, io mi chiedo come l'amministratore delegato della Lega di Serie A, siamo al giovedì, non si sa ancora se si giocherà, quando si giocherà, la Lega ha fatto ricorso al TAR, si permette di dire nelle prossime settimane ci saranno delle belle novità e insomma il calcio viene raccontato molto peggio di quello che è, il momento è delicato. Ma rinchiudeteli questi, ma siamo veramente alla follia. Guardate, parlavo con degli amici esteri, qualcuno vive in Germania, in Belgio, in Inghilterra, in Francia, in Spagna. Mi dicono tutti quanti che siamo diventati, ma non la barzelletta, lo zimbello d'Europa. Ci pigliano tutti quanti per i fondelli, senza dimenticare l'aspetto primario, il totale disinteresse, il totale non rispetto nei confronti dei tifosi. C'è gente che ha speso centinaia, se non migliaia di euro per essere a Torino, allo stadio, a sostenere la Juve in una partita fondamentale, e siamo qui giovedì 14 maggio alle 15.08 e non si sa ancora quando si gioca. Ma ci rendiamo conto o no? Io non lo so, leggo, vedo anche i volti distesi, tranquilli, ovviamente la Lega ieri sera presente alla finale di Coppa Italia, finale di cui non voglio neanche parlare perché non mi interessa, non me ne frega proprio nulla. E queste persone rilasciano dichiarazioni di questo tipo. Il presidente della Lega Simonelli ieri sera dice: noi chiediamo al prefetto di Roma di ripensare a questo orario del lunedì. La Lega ha stabilito la domenica alle 12:30, oggi non si sa ancora nulla. Le indiscrezioni che filtrano sono queste: sembrerebbe essersi riaperto il filone della Lega che insomma fa pressioni sulla Federtennis. Per cosa? Per anticipare eventualmente alle 12 il derby di Roma e spostare di mezz'ora la finale degli ATP di Roma. Però sono tutte ipotesi, e come dicevo prima in regia, lo ripeto, quando tu fai un ricorso al TAR, anche in maniera urgentissima, ci vogliono dalle 24 alle 48 ore. Cioè noi rischiamo tra domani e sabato di essere ancora qui a chiederci, uno, se si svolgerà questo turno di campionato e se si svolgerà quando. Cioè vogliamo dire ai tifosi che devono fare chilometri, spendere soldi, tra un quarto d'ora si scende in campo? Capite che siamo veramente all'inettitudine totale con questi personaggi che hanno anche il coraggio di fare queste dichiarazioni. Io veramente, non lo dicevo ieri, fatico, cioè gli aggettivi li avrei ma non sono ripetibili in radio, quindi mi permetto di evitare, ma siamo in una situazione assurda, paradossale, e questo è, e questo è. Poi ci sono le notizie, oggi la Juve, ovviamente parliamo in sede bianconera, la Juve non si allena, riposa, lo dicevamo ieri con Enzo Morina che ha viaggiato con la squadra, ha lavorato per Juventus. Quando tu ti avvicini a una qualsiasi partita, a maggior ragione una partita che può decidere un'intera stagione come quella che dovrebbe giocarsi tra Juve e Fiorentina, hai un programma settimanale a livello alimentare, di carichi di lavoro, di abitudine a giocare in quell'orario, tutto completamente scartabellato. Ma ripeto, siamo qui e non sappiamo nemmeno se si giocherà e quando si giocherà. Questo è il calcio italiano, e mai come in questo momento, con indagati il designatore degli arbitri e il supervisore al VAR, senza un presidente federale e con questo casino inenarrabile, folle, dettato dall'incompetenza e l'inettitudine della Lega di Serie A, mai come questo momento sarebbe utile, adatto, proficuo e opportuno per buttare giù tutto, radere al suolo tutto quanto e ricostruirlo secondo dei canoni perlomeno logici. Credete succederà? Ve lo dico io, personalmente vi do la mia idea, no, non succederà. Quindi potete esprimervi assolutamente su questi temi, poi parleremo anche un pochino di Juventus, ci mancherebbe altro, a me piacerebbe parlare sempre solo di Juve, di avvicinamento a Juve Fiorentina, ma ripeto, ad oggi non si sa quando si giocherà e se si giocherà. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio. Non ti sento.
16: Sì, mi senti bene?
15: Ok, adesso sì. Adesso
16: ok,
15: sì.
16: Perfetto.
15: Senti, so che tu sei sempre molto molto pepato nelle
16: ma
15: tue...
16: Ma non lo so, io rimango veramente perplesso perché...
15: Solo perplesso? Io sono scandalizzato.
16: Sono stato fortunato negli ultimi anni, ho assistito a molte finali di Coppa Italia proprio in questo periodo, perché c'erano gli internazionali d'Italia di tennis, e boh, c'è sempre in effetti stato. Quello che io non riesco a comprendere è che questi fenomeni lo sapevano già prima,
15: ma lo sanno
16: perché non è che
15: sempre
16: cambiava
15: certo.
16: Le date, non è che ci voleva, bastava solamente modificare, cerchiamo anche di non mettere il derby
15: esatto
16: in quella determinata data. Io non lo so che cosa ci vuole.
15: Niente, basta essere competenti e conoscere certe cose invece di essere totali, inetti e inabili a compilare dei calendari e a gestire il calcio italiano. La realtà è questa, caro Ermanno.
16: Oh, poi non è neanche il modo poi di fare, perché decidono all'ultimo? Si poteva già decidere 15 giorni fa, ma qual è il problema? Non lo so, mi sembra veramente tutto strano.
15: L'incapacità.
16: Come questo discorso degli orari 12:30, 20:45. Ci sono anche tanti orari, io lo dico anche a nome di tanta gente che protesta, perché non è che tutti si muovono con l'auto, tanti
15: ma
16: si
15: certo
16: muovono con i treni e hanno delle coincidenze. È logico che un orario alle 18 è un orario ottimo, perché si riesce ancora a prendere determinate linee, si fa tutto con calma e tranquillità, no 20 e 45 è tutto veramente...
15: No, ma poi non c'è, ad oggi, Ermanno, non c'è una data e non c'è un orario.
16: Non c'è rispetto per chi paga.
15: Bravissimo.
16: Il biglietto e chi paga anche...
15: Stavo proprio arrivando qui.
16: Canoni d'abbonamento che non costano neanche poi tanto.
15: Stavo proprio arrivando qui. La cosa, secondo me, più scandalosa e di difficile definizione è la totale iniqua ed epocale presa in giro nei confronti dei tifosi, la totale mancanza di rispetto. C'è gente che si muove, paga centinaia di euro se non migliaia ai viaggi, gli hotel prenotati eccetera, e siamo a giovedì alle 15:14 e questi signori che vogliono recarsi allo stadio, tifare la propria squadra, spingere la Juve in una fondamentale gara per arrivare in Champions, ad oggi tutti i tifosi non sanno quando dovranno muoversi, quando si giocherà. Capisci che questa è una cosa, io credo di avere buona memoria, tu ne hai ancora più di me, hai insomma qualche anno in più di me, ci conosciamo da una vita, Armando, io un casino, un caos e un'inettitudine così non me la ricordo mai, non me la ricordo.
16: Ci sono stati altri casi, ma non così,
15: non così, non così.
16: Esatto,
15: non
16: esatto.
15: Così, quindi chiedevo proprio conforto a te, c'è una situazione paradossale, assurda, indefinibile. Però cioè, i tifosi poi di queste cose se ne ricordano, perché va bene la passione, l'amore per la maglia, per il calcio, per la Juve, però sai, essere veramente presi in giro quando tu insomma hai tirato fuori dei soldi e presi in giro in questo modo è veramente una cosa che io non ricordo, ed è una cosa totalmente deprecabile. Poi non so se hai sentito le parole pronunciate da De Siervo, addirittura l'assurdo nell'assurdo, cioè tra qualche settimana avrete delle belle notizie, la crescita del calcio italiano, ma chi vuole prendere in giro? Ma chi?
16: Ma... No, ma senza... non ci sono purtroppo in effetti ci vorrebbero francamente delle trasmissioni fatte ad hoc per questo.
15: Le stiamo facendo.
16: Una presa colossale.
15: La stiamo facendo.
16: Si pagano cifre incredibili e uno va dentro stadi che francamente, non il nostro chiaramente, ma altri stadi che sono veramente fatiscenti, dove andare a trovare una toilette è veramente un'avventura per non dire altro. No, ma sono cose veramente comiche, ridicole, non so,
15: questo è il calcio italiano.
16: Torniamo sempre indietro e non c'è mai rispetto per chi paga, ed è veramente scandaloso.
15: Guarda,
16: sarei
15: leggo...
16: anche felice che il derby Roma-Lazio, dato che mi giungono voci da Roma di un derby con le due curve vuote,
15: sì, esatto,
16: tutte e due le tifoserie, esatto, che vorrebbero protestare, sarebbe veramente una cosa bellissima per la prima volta vedere le due curve insieme a protestare nel senso buono. Vi facciamo vedere che cosa siamo capaci a fare.
15: Allora, sono...
16: Che disastro comunque, non c'è proprio
15: sì,
16: più niente.
15: Sì, assolutamente.
16: Aia, Lega,
15: il nulla.
16: Sta diventando veramente tutto una sceneggiata.
15: Allora, io credo che sia record, veramente, in meno di 15 minuti di trasmissione non so quanti messaggi sono arrivati, ovviamente ringrazio tutti voi per l'attenzione. Facciamo così, ci sono anche dei vocali, ascoltiamo un vocale, poi proseguiamo nel discorso e poi ovviamente ci proiettiamo anche su Juve Fiorentina sperando che venga giocata e capiremo quando. Via col vocale.
17: Ciao caro Franco, Luigi della Germania.
15: Ciao Luigi.
17: Purtroppo devo dirti che è più drammatica di quanto la racconti te, perché non ci prendono neanche più in giro, veramente. Ci guardano stupiti,
15: compatiti,
17: e chiedono come mai, cioè com'è che sono ancora lì.
15: Pazzesco.
17: E tu devi starli a spiegare i contatti che hanno dalla politica, via. Ci guardano con rammarico, davvero. Perché noi eravamo quelli con cui non avevano mai vinto, mai, chiaro, eravamo i rivali per eccellenza,
15: certo.
17: Niente, il fatto che non si sappia ancora quando si gioca è proprio ridicolo, perché potevano salvarsi mettendo tutte le partite a una certa ora, in un giorno, e la Roma non lo so, saltava, saltava di 2 giorni, di 3 giorni. Sapevano però il risultato. E quindi esatto. Non è mai capitato, esatto, che una squadra sapesse il risultato dell'altra.
15: Ma qual è il problema? Guarda, concordo con te, non so se concordi, Armando.
16: Sì, ma non... poi si potevano trovare orari anche diversi. Non...
15: Allora, non è poi così la pecca sta a monte, se chi disegna i calendari è totalmente inadatto, inabile, inadeguato, succedono queste cose, l'abbiamo detto prima, si sa benissimo da quanti decenni c'è il torneo di Roma, quanto importante, a maggior ragione oggi che c'è Sinner numero uno, e quindi io capisco le questioni di ordine pubblico, ma la decisione andava presa a monte, cioè tu non disegni un calendario con il derby capitolino nello stesso weekend in cui c'è la finale, ma ci voleva pochissimo. Questo secondo me è l'ulteriore atto d'accusa che va mossa una Lega di Serie A, ma tutta una struttura del calcio che fa acqua da tutte le parti.
16: Attenzione, però non bisognava mettere il derby proprio in concomitanza,
15: esatto, con la finale,
16: perché
15: ma certo,
16: è chiaro che anche le forze poi di polizia e compagnia cantante non è che possono fare chissà poi che cosa, sono sempre
15: ovvio,
16: loro,
15: ovvio.
16: O si monitora un evento oppure in pratica un altro,
15: assolutamente
16: sì, due eventi insieme. Questo credo che qualsiasi persona
15: sia la base del
16: sì,
15: minimo dell'intelligenza,
16: di un attimo di intelligenza,
15: esatto, il quoziente intellettivo è qui.
16: Ci vuole una conoscenza calcistica oppure tennistica, non potrebbe fare chiunque. Gli eventi sono due,
15: certo,
16: lo spostiamo così ne diventa solo uno, qua, non lo so.
15: Allora dico subito a tutti voi, grazie per i messaggi, continuate a mandarli, io non riuscirò né a leggere tutto né a far sentire tutto perché siete veramente tantissimi e vi ringrazio. Ne leggo uno a campione. Arcangelo da Londra dice: Franco caro, io dovrei venire da Londra e ho amici e clienti che vengono a Torino da Malaga e Malta con i figli a carico. Tutto prenotato, voli, hotel, con tanto di arrivo il sabato mattina nel caso avessimo anticipato. È una situazione surreale di cui da italiano mi vergogno nei confronti dei miei ospiti stranieri. Come minimo da questo momento deve partire una class action qui e spero di poterne parlare con voi e la fondazione. Arcangelo da Londra, io guarda ti sono vicino, sono sempre dalla parte dei tifosi. Credo che ci sia poco da aggiungere al tuo messaggio e quello che stiamo dicendo, no, Ermanno? E veramente, cioè, chi comanda il calcio se ne frega altamente, se ne sbatte totalmente dei sacrifici, dei soldi spesi dai tifosi. E ricordatevi che il calcio è dei tifosi, perché se volete gli stadi vuoti come in periodo Covid, ci ricordiamo che calcio era quello. Quello non è calcio. La realtà è questa, no, Ermanno?
16: Sì, ma non ci sono veramente situazioni ridicole, non
15: insensate.
16: Non so, adesso mi è venuto un flash, vado a, scusate, ho un pochino di raucetto.
15: Vai tranquillo, ti offro un goccio d'acqua, ce l'ho qui.
16: Se riesco, torno Vai. Indietro nel 1967, lottavano per lo scudetto Juventus e Inter. L'Inter fece la finale di Coppa Campioni, come si chiamava all'epoca, contro il Celtic, perse 2-1. La finale venne disputata al giovedì, perciò fu posticipato l'incontro di campionato sia della Juventus che dell'Inter. L'Inter perse a Mantova, la Juventus batté la Lazio 2-1,
15: certo.
16: Era un giorno feriale. Sì, ma non si decise all'ultimo, si
15: esatto.
16: Decise già prima, quando si sapeva. Stiamo parlando, pensate, del 1967. Erano organizzati meglio all'epoca che oggi.
15: Assolutamente, con tutta la tecnologia oggi, guardate i disastri che vengono fatti. Facciamo così,
16: sì.
15: Diamo così una speranza. Andiamo indietro nel tempo, facciamo un revival, sì. E so che hai preparato un Juve-Fiorentina, parliamo un attimo di Juve-Fiorentina con la speranza che tra oggi e domani finalmente i signori del calcio
16: sì,
15: si decidano.
16: Fiorentina, ma abbastanza recente perché è del 2011, 25 ottobre 2011, Juventus-Fiorentina 2-1, gol di Bonucci nel primo tempo, pareggio di Jovetic al 57esimo e gol decisivo di Matri al 65esimo. La Juventus di Conte è scesa in campo con Storari, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pepe, Pirlo, Marchisio, Vidal, Matri, Vucinic. La Fiorentina è un'ottima squadra allenata da Mihajlovic. Fu una partita bellissima a cui io sono affezionato in un modo incredibile, perché era anni e anni, sottolineo, che non vedevo giocare la nostra Juventus così. La Fiorentina venne inchiodata per almeno 50 minuti nella sua area, le conclusioni furono all'incirca 12-14-2, fu veramente una cosa incredibile, una Juventus vestita di rosa con questa maglia rosa bellissima, e un entusiasmo incredibile, uno stadio pieno, poi il pareggio, stadio che non si gelò, e la Juventus si riprese e segnò ancora

0: Non proverò mai invidia per chi ha costruito i propri successi dentro un sistema che puzza di favoritismi, convenienze e potere. Due scudetti presi grazie alla prescrizione non diventeranno mai vittorie pulite agli occhi di chi ha memoria. Oggi siete travolti da arbitropoli e varopoli, in generale calcio italiano, e la cosa più ridicola è che state replicando esattamente ciò per cui per 20 anni avete accusato la Juventus. Ovviamente l'attacco è nei confronti dell'Inter, la conclusione è molto chiara, perché certi trofei possono stare in bacheca, ma resteranno sempre macchiati agli occhi di chi conosce la storia. La realtà è che ad oggi, nell'indagine per ovviamente il designatore, per Gervasoni, club non ce ne sono, è tutto legato al mondo arbitrale. Vedremo se ci saranno altri sviluppi da parte ovviamente della magistratura, della giustizia ordinaria. Al netto di tutto, io capisco benissimo, molto bene, comprendo molto bene lo sfogo di Dere. Ti leggo ancora questo messaggio, ovviamente tutti i messaggi sono legati a questo tema pazzesco. Ma questa è gente della Lega, questa gente della Lega non sa neanche scrivere una lista della spesa, questa è gente che deve essere imboccata, Luca. Poi Michele, caro Franco, buon pomeriggio. Michele da Gorizia, io direi che qualcuno dovrebbe finalmente dire all'amministratore delegato della Lega Calcio che il calcio è molto peggio di come viene raccontato. È inutile stare a elencare i motivi, mi sa che abbiamo eccetera eccetera, insomma, fino alla fine forza Juve. Sai, le parole di De Siervo secondo me sono veramente fuori luogo in un momento in cui bisognerebbe cercare di risolvere le cose, non rilasciare delle dichiarazioni che sono assolutamente insensate. Non so se la pensi come me.
1: Secondo me, adesso non è che voglio tirare fuori altre polemiche, però è preoccupante, perché se uno torna indietro alla partita di Lecce col gol annullato alla Juventus, che onestamente si poteva dare, non c'era nessun problema.
0: Voglio modificare il problema del frame.
1: Non voglio fare perdere tempo, però modifichiamo le cose. Gol annullato alla Juventus, all'ultimo minuto pareggia il Lecce. No, qui non quadra più, qui le partite vengono chiaramente modificate, e io sottolineo, le preoccupazioni sono altre, però un pochino preoccupato lo sono, perché c'è qualcosa che non torna.
0: Beh, parecchie
1: cose. Non vorrei
0: cose.
1: Che in questi ultimi due turni venga fatto qualcosa che non va. Stiamo molto ma molto
0: occhi aperti. Occhi
1: esattamente
0: aperti.
1: Perché c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto a Parma mi sembra che sia successo qualcosa veramente di strano. Non so neanche più quanto durano le partite, perciò no.
0: Beh, dai 100 ai 120 minuti
1: va tutto
0: bene.
1: Mi sembra tutto veramente complicato.
0: Valerio da Gran Canaria, pensa al paradosso. Domenica qui dove io vivo c'è una partita che io e mio cognato spagnolo vorremmo vedere, ma ancora non gli ho dato l'ok, perché ovviamente voglio aspettare di sapere quando giocherà la Juve. E mio cognato è incredulo, ogni giorno mi sta chiedendo, allora quando gioca la Juve, ridendo ovviamente, cioè, questo è ovviamente un aspetto molto risibile, anche se poi per Valerio da Gran Canaria è un fattore importante, ma questo dimostra come i signori che comandano il calcio non si rendano conto della ricaduta disastrosa su tutti i tifosi di questa attesa spasmodica, trepidante, di tutti i tifosi coinvolti in quelle partite, e altamente continuano a fare questo braccio di ferro con il prefetto di Roma, perché le indicazioni
1: sono cose veramente comiche, ma ci
0: bisogna patetiche,
1: di mettere di mezzo il prefetto. Ma si parla, si trovano un attimo, discutono in effetti con calma e chiuso, ma che bisogno c'è? Non lo so.
0: Se si è intelligenti,
1: sì. Ridicoli.
0: Se si è intelligenti, si cerca una mediazione e non si va allo scontro.
1: Sì, ma non c'è neanche. Avranno anche altro da fare i prefetti, con tutto il rispetto, no? Non lo so.
0: Poi è chiaro, quando c'è l'ordine pubblico di mezzo è sempre una priorità, ma io non mi metto neanche a disquisire di una questione di ordine pubblico. Il prefetto sa fare il suo mestiere, chi non sa fare

0: proprio mestiere, sono coloro i quali comandano la Lega di Serie A e tutto il carrozzone del calcio italiano. Questa è l'ennesima triste, tristissima conferma. Se si giocherà e quando si giocherà, che sensazioni hai per Juve Fiorentina? Poi chiudiamo.
1: Ma si giocherà, non so in effetti
0: quando butto, vedremo.
1: È tassativo, i tre punti bisogna portarli a casa,
0: non dimentichiamocelo mai,
1: poi si vede e si vedrà poi dopo. Non credo che che facendo tre punti comunque purtroppo non siamo ancora a posto,
0: no,
1: ma vedremo.
0: No. La cosa più triste per me personalmente, che adoro parlare di calcio, di gesti tecnici, di bellezza di questo sport, è che è tutta la settimana che parliamo di queste cose. E questa cosa mi intristisce particolarmente. Mi auguro che giovedì prossimo, quando tornerai ospite, si sia giocata Juve Fiorentina. Lo vedremo. Ormanno Vittorio, un abbraccio, grazie, prestissimo.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, a presto. Ciao. Siamo in break, rimanete lì perché ci sono ancora tante cose da dire.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario, che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini, con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso, presentato nelle scorse ore dalla Lega, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Ieri e oggi.
0: Back on air, eccoci qui nuovamente. Poi, allora adesso andiamo con i vocali, ce ne sono tanti, ma ci sono tantissimi messaggi. Pippo dalla Germania dice: non ho parole, condivido ogni vostra sillaba. Questo calcio da anni malato, come può continuare così l'anno prossimo? Non sarebbe da fermare? Sarebbe da fare tabula rasa, da abbattere tutto e cercare di costruire con criteri sani e intelligenti. Ciao Franco, per il prossimo turno, quando sarà giocato, mi aspetto un trappolone per favorire la Roma. Per fortuna il Milan potrebbe essere la vittima sacrificale, anche perché si inguaiano da soli. Teniamo gli occhi aperti, anche se, ben vedendo quello che è successo a Parma e in Verona Como, cosa potremmo fare? Giacomo da Susa. Poi Gianni dall'Abruzzo: vogliamo scommettere che faranno slittare di una settimana il campionato facendo giocare prima la 38esima giornata e poi recuperare quella non giocata, il tutto per danneggiarci? Guarda, non mi stupirebbe, perché sinceramente quello che stiamo vedendo è veramente fuori da ogni logica, da ogni orbita, da ogni universo, quindi sinceramente sono aperte tutte le ipotesi. Andiamo con i tanti vocali, via.
7: Franco, ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio.
7: Londra.
0: Ciao.
7: Guarda, una volta mi è successo di fare un casino pazzesco per tagliare corto il mio viaggio di lavoro in Malesia e tornare prima, perché volevo fare l'ultima partita, fare la festa scudetto e salutare Gigi, che giocava, Buffon, che giocava l'ultima partita,
0: sì,
7: con noi.
0: Sì, certo.
7: Ho fatto un casino assurdo. E niente, praticamente qualche giorno prima annunciano che la partita verrà spostata al giorno prima, il sabato, che era il giorno in cui partivo dalla Malesia.
0: Certo.
7: E poi la domenica sono arrivato a Torino, ho incontrato un paio di amici che mi hanno raccontato la festa scudetto del giorno prima, e qualche ora dopo sono partito per tornare a casa a Londra. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, per usare un eufemismo.
0: Tanto di cappello.
7: Adesso mi ritrovo nella stessa situazione, perché
0: tanto di
7: sono
0: cappello,
7: qui a Londra con i viaggi prenotati, l'hotel prenotato, amici che provengono da Malaga, da Malta, con figli a carico che hanno prenotato hotel e voli. Siamo punto da capo, addirittura peggio, stavolta non si sa neanche quando si gioca.
0: Esatto.
7: Che
0: esatto.
7: Dire, è un teatrino sconcertante.
0: Dell'assurdo.
7: Ma del resto riflette un paese abbastanza sconcertante.
0: La follia e la decadenza totale di questo sport, ma anche di questo paese e delle istituzioni che dovrebbero reggere il calcio, e queste sono. Guarda Arcangelo, veramente il mio massimo rispetto per tutto ciò che hai detto. Mi limito solo a fare una battuta: all'epoca almeno le partite si giocavano, qui adesso non si sa. Altro vocale, via.
8: Buongiorno Franco, Alessio da Bollate.
0: Ciao Alessio.
8: In poche parole, non sono riusciti con i calendari a prevedere che una concomitanza con il tennis a Roma in questo periodo avrebbe potuto creare delle problematiche, con date già risapute da tempo.
0: Da tempo, annuale.
8: Però sono riusciti benissimo a far venire fuori tutte le partite dei cartonati di Champions vicino a partite di campionato semplici, con squadre di medio-bassa classifica. Mentre noi, ogni volta che siamo andati a fare qualche partita impegnativa in Champions, abbiamo sempre avuto partite difficili.
0: Sì, ma poi basta vedere, no. Guarda, riassumiamo. Basta vedere i finali di campionato, cioè le ultime due partite sono con la Fiorentina in casa e il derby in trasferta. Io non mi ricordo un derby della Mole messo all'ultima giornata, ma quello che dici tu è un ulteriore dettaglio che va a incastrarsi in un calderone veramente che diventa difficile definire. Nicola Penta, buon pomeriggio.
9: A te e a tutti i nostri amici juventini.
0: Caro Nicola, ti sei mai trovato o ricordi una situazione di questo tipo? Io personalmente no, qui non c'è solo imbarazzo, ma c'è veramente la totale inadeguatezza, l'incapacità di chi dovrebbe governare il calcio. Siamo a giovedì 14 maggio, sono le 15:41 e non sappiamo ancora quando si giocherà. A te.
9: Ma guarda, noi dipendiamo esclusivamente dai diritti televisivi, questo lo sappiamo bene.
0: Certo.
9: Per cui le televisioni comandano. È evidente che un orario previsto alle 12:30 per un derby a Roma, dove ci sono gli internazionali di tennis, quindi ci sarà un afflusso di gente superiore a quello che dovrebbe essere considerato.
0: Anche perché le due strutture sono attinenti, è stadio attinenti, olimpico e stadio del tennis, ovviamente, fuori Italia.
9: Praticamente per andare, per accedere alla curva sud della Roma passi davanti.
0: Esattamente, al foro italico.
9: Certo. Sarebbe un disastro per l'ordine pubblico, perché noi sappiamo bene quanto si vogliono bene le due tifoserie, no?
0: Sì.
9: Per cui prevedere l'accesso a quella zona anche a quelli che magari sono interessati al tennis ma sotto mentite spoglie poi sono magari appartenenti alla tifoseria opposta, ecco che si creerebbe un
0: problema serio di ordine pubblico. Ma il problema sta a monte quando hanno disegnato i calendari, caro
9: certo,
0: Nicola.
9: Certo, no, ma sta a monte dove noi purtroppo quando vengono disegnati o formulati questi calendari, chi è che comanda? Perché se comando io, che sono quello che devo mettere in onda le partite, è evidente che decido io gli orari che più mi stanno a cuore, no? Perché in quel momento probabilmente una partita decisa a quell'orario lì magari può attirare l'attenzione di delle persone magari che in quel momento, in un altro momento, ma non potrebbero essere.
0: Però per Nicola, cui la realtà è che sappiamo benissimo da quante decadi si gioca il torneo ATP 1000 di Roma, è un torneo importantissimo, 50 anni fa l'ha vinto Panatta, quindi pensate da quanto tempo c'è, si gioca sempre nello stesso periodo. Allora, chi disegna i calendari o fa finta di non sapere oppure è totalmente inadeguato. Tu non puoi mettere un derby capitolino nello stesso weekend in cui c'è la finale di un torneo così importante con Sinner che è il numero uno. Cioè significa essere totalmente incapaci. La realtà è questa,
9: no,
0: Nicola.
9: Il vero problema non è solo il derby a quell'ora e a quel giorno e in quel giorno. Il problema è che per regolamento tutte le partite che coinvolgono squadre,
0: certo,
9: che sono in quella zona di classifica devono essere giocate
0: in contemporanea.
9: Questo è il vero problema. Per cui oggi io la vedo dura andare contro un prefetto che si sarà sicuramente sentito con il sindaco o si sarà visto certamente con il sindaco di Roma, dove avranno detto attenzione, qui può succedere veramente un inferno, per cui noi dobbiamo in qualche modo opporci a quelle che sono
0: gli orari delegati dalla Lega, quindi non la domenica alle 12:30 ma il lunedì alle 20:45.
9: Ma guarda, se oggi decidessero, oggi, che è giovedì, ti posso garantire che ancora oggi tutte le squadre, quindi tutti gli allenatori, sarebbero in grado di gestire meglio la situazione, perché è evidente che se tu me lo dici il venerdì, io mi sto in qualche modo orientando a non fare certe cose e farne altre. Faccio un esempio:
0: la preparazione,
9: il pranzo,
0: esatto,
9: la sveglia della mattina,
0: certo,
9: la colazione, cioè, la merenda, sono tutte cose che
0: c'è un processo settimanale di avvicinamento,
9: avvicinamento
0: a un match.
9: Oggi siamo ancora in tempo perché è giovedì, quindi se noi lo sapessimo stasera, domani si potrebbero già organizzare diversamente gli allenatori, perché se non giochi più a pranzo ma giochi il giorno dopo,
0: cambia tutto.
9: A quel punto,
0: certo,
9: cambia tutto. Ecco, bisogna capire, però io ritengo sempre che ci sia un movente, no? In tutte le cose c'è un movente, non solo nei reati gravissimi. Quindi in questo caso il movente qual è? Cioè, perché scegliere un orario che, tra l'altro, a me, ti dico la verità, la partita delle 12:30 di domenica è una roba assurda,
0: parecchio,
9: assurda,
0: parecchio.
9: Perché il calcio va vissuto in un certo modo. Cioè, la domenica che c'è il pranzo per il 99% delle famiglie italiane, che comunque è un qualcosa di tradizionale.
0: Un momento,
9: no?
0: Di riunione, cioè, della
9: è
0: famiglia,
9: un momento di,
0: certo,
9: riunione familiare. E tu me lo vai a sconvolgere, perché è evidente che il tifoso a quel punto se ne frega della riunione familiare, dice: ma io devo vedere la mia squadra e mangio davanti alla TV da solo. Ecco,
0: certo,
9: questo. Per cui anche questa cosa che è basilare, no? Io dico: ma perché 12:30? E qui è evidente che le TV la fanno da padrona, Franco. Purtroppo la realtà è questa.
0: No, ma questo lo sappiamo. Lo sappiamo.
9: Siamo in mano a loro.
0: Sai qual è la cosa più sconvolgente, caro Nicola? È vedere il totale disinteresse delle istituzioni del calcio e di chi comanda il carrozzone nei confronti dei tifosi. Cioè,
9: no,
0: una mancanza di rispetto totale. Noi abbiamo portato poco fa testimonianze di persone che partono da Malta, dall'Inghilterra, da Malaga, dalla Spagna, dalla Francia, ma anche dal Sud Italia e dal Centro Italia. Hanno i biglietti, hanno tutto prenotato e siamo a giovedì 14 maggio, sono le 15:48 e non sanno ancora cosa devono fare. Questa è una cosa che poi pagherai. Pagherai, nel senso, come istituzioni e totali inettitudine e incapacità a organizzare un evento, perché sai, i tifosi belli, buoni, mossi da passione, però poi qualcuno perde la pazienza. Non sto incitando la violenza, sia chiaro, ma magari si stufano del calcio e non danno più quei soldi che ovviamente fanno comodo alle società e a tutto il movimento. A te.
9: Guarda, ieri sera ero con il nostro amato direttore,
0: sì,
9: a Milano, e abbiamo parlato anche di un ipotetico acquirente di un biglietto della partita Juventus-Fiorentina che improvvisamente viene spostato, e lui magari dice: ma io quel giorno io non ci posso più andare,
0: certo,
9: perché è evidente che dopo lavoro io l'ho preso per andarci quel giorno. Quindi le problematiche, perché poi ci sarà il rimborso, perché uno ha già comprato il biglietto, se poi non ci può andare è evidente che ci saranno dei buchi allo stadio, perché poi non è detto che rinviandola in un altro giorno. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che si creano, che purtroppo è la
0: famiglia
9: che paga,
0: certo,
9: sempre il tifoso. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio.
0: Sai, per quanto possa essere scomodo la domenica alle 12 o alle 12:30, ma se vince quella che è la mozione del prefetto, spostare il lunedì sera alle 20:45, è un giorno feriale. Ci sono tifosi che hanno fatto il calcolo: vado a vedermi Juve Fiorentina a sostenere la mia Juve, perché posso andarci di domenica, ma lunedì molti lavorano. Cioè, è il menefreghismo totale nei confronti della parte sana del calcio, permettimi. I tifosi che spendono un mucchio di soldi per i viaggi, per i biglietti, per le pay TV, per il merchandising, e qui c'è il totale, epocale e gigantesco, ciclopico menefreghismo nei confronti di chi spende. Questa è una cosa inaccettabile, Nicola.
9: Purtroppo è la realtà, però sai com'è, noi abbiamo bisogno di quei soldi, i soldi che ci danno le televisioni, e quindi siamo figli delle decisioni di questi signori. Ma ti dirò di più, vista la contribuzione, e qui mi rifaccio a quello che hai appena sottolineato tu, la contribuzione importante da parte del calcio allo Stato, perché qui si parla di essere la terza industria
0: dello Stato italiano.
9: Ecco, quindi c'è una contribuzione abnorme, no? Certo. Nei confronti dello Stato, per cui ne giova tantissimo. E allora io dico, perché abbiamo un ministro dello sport che, io ti dico la verità, questo, allora, io dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, no?
0: Vai.
9: Non so se ti ricordi quando il primo ministro dello sport fu una signora che disse che sicuramente dopo Calciopoli avremmo visto Catania vincere il campionato, no?
0: Ricordo.
9: Ecco, infatti abbiamo visto quante volte,
0: esatto,
9: l'hanno vinto il Milan, l'Inter. L'Inter mi sembra 7 volte, il Milan mi sembra 2 volte, la Juve 9 volte, il Napoli 2. Non vedo Catania,
0: certo.
9: non vedo altre realtà. E da quel momento, no? Questi ministri che si sono succeduti, ma cosa hanno fatto?
0: Il nulla, ma del nulla.
9: Cos'è che hanno dato di contribuzione? Oggi dov'è il ministro Bodi, no, in questa situazione? Perché il governo non interviene? Perché il governo non si fa sentire? Se c'è un ministro che poi ogni tanto ne spara una, tipo quella ai mondiali, no, l'Italia non ci deve andare perché...
0: Sì, sì, giusto, perché, certo, no, certo.
9: Al quale io poi risposi, no, e dissi... Cioè, ce la guarderemo noi, lei non la guardi, l'Italia la guarderemo noi, ma magari andiamola a dire agli esercenti che se domani venisse fuori la notizia che l'Italia viene ripescata, metterebbero fuori gli schermi giganti, i ristoranti si riempirebbero, gli alberi, cioè sarebbe tutto un meccanismo, ma questa gente non ci pensa,
0: no.
9: Ecco perché ritorniamo al discorso, chi decide non pensa agli italiani, non pensa ai tifosi, non pensa a quelli che magari potrebbero trarne un vantaggio eventuale, no?
0: La famosa torre d'avorio, no, Nicola? Rinchiusi in quella torre d'avorio, il resto, se va bene o non va bene, è così. E questa è la cosa scandalosa, è inaccettabile. Nicola, ti leggo alcuni messaggi, intanto saluto Angela, sempre presente, poi da Twitch, salve, il calendario del tennis è pronto di anno in anno, il calcio invece ha delle situazioni da decerebrati, nessun rispetto per i tifosi. Per quanto riguarda ovviamente chi scrive il messaggio, da boicottare stadi e broadcasting, ed è quello che dicevamo poco fa, perché poi, certo, i tifosi si rompono le scatole, mi pare evidente. Bruno D'Acuno, i dirigenti del calcio italiano ci vogliono rubare il motto cambiandolo infino alla fine del cadreghino. Questo è carino, assolutamente. Poi, ciao Franco, adoro il tuo ospite perché ha spiegato Calciopoli in maniera perfetta, appunto vorrei sapere cosa ne pensa di Arbitropoli, Sabrina. Nicola non spiega solo Calciopoli, Nicola lo ha vissuto altro che internamente da, possiamo dire, attore primo, perché la realtà è questa, no, Nicola? Quindi Sabrina ti chiede un tuo veloce pensiero su Arbitropoli e ovviamente le indagini della Procura di Milano e del PM Ascione.
9: Ma guarda, purtroppo le indagini del procuratore Ascione sono ferme.
0: Ferme
9: perché non si è arrivati a nulla. Probabilmente gli spifferi di qualche Nucini di turno, perché comunque noi siamo stati vittime noi in primis dei Nucini. Oggi ci sono questi signori che vengono dismessi dall'AIA, che fanno gli esposti e accusano senza accusare esattamente il reato, perché io accuso e dico ma forse è successo questo, sì, ho capito, ma non puoi dire è successo questo senza darmi le indicazioni di chi può aver commesso quel reato e come l'ha commesso, no? Quindi purtroppo queste sono cose che nascono nelle procure, dove ci sono quei PM che cercano in qualche modo di andare a scovare quel marcio che delle volte c'è, delle volte non c'è.
0: Posso fare un'affermazione forte? Ti lascio proseguire. Quei PM che magari sono in cerca di visibilità?
9: Di visibilità o anche di tifo. Perché noi abbiamo avuto la sfortuna, e questo anche il presidente Andrea, non lo dico...
0: di avere un PM a Torino come Santoriello, che si è dichiaratamente espresso come anti-juventino. questo lo sapevo. Con una procura di Torino che non era e non avrebbe nemmeno potuto indagare, ricordiamolo, perché era inabile ad indagare. Ricordiamolo sempre.
9: Certo, per cui è evidente che oggi si cerca lo scandalo. Io vorrei ricordare che però Rocchi, che è una persona che io conosco molto bene, perché Rocchi fu indagato e fu anche imputato nel processo di Calciopoli, perché era uno di quegli arbitri che faceva parte del sistema. Poi fu prosciolto, non gli fu chiesto neanche scusa, e stavolta si è ritrovato in una situazione dove magari, non sapendolo, ha cercato in qualche modo di intervenire dove c'erano gli errori evidenti. Non c'è la prova concreta, perché oggi non c'è il dirigente che ha chiamato o l'ha incontrato.
0: A meno che non esca qualcosa dopo, ma al momento di prove tangibili non ce ne sono. La realtà
9: la
0: è questa.
9: Dura. La realtà è anche che noi da juventini speriamo sempre, proviamo il cuor nostro, che ci sia sempre qualcosa, ma
0: per quella squadra là, che
9: che ricordiamolo sempre, ha uno scudetto che non gli appartiene.
0: Non gli appartiene.
9: Questo, secondo me, va sempre ribadita, va sempre detta.
0: Assolutamente, va ricordato perennemente, Nicola, sempre e comunque.
9: Io questa cosa la dissi in tempi non sospetti all'amico e al grandissimo dirigente che è Beppe Marotta, che, ricordiamo che oggi sarà anche un nemico per quanto riguarda il discorso calcistico.
0: Beh,
9: io personalmente no, perché è sempre un amico, ma Marotta con noi ha vinto tanto,
0: certo.
9: E diciamo che è stato quel dirigente che ci ha portato chiaramente ad avere degli anni,
0: ha contribuito fortemente ad alcuni successi della Juve, mi pare evidente, la Juve di Andrea Agnelli, di Pavel Nedved e poi in seguito di Paratici. Abbiamo due minuti, io avrei voluto parlare di Juve Fiorentina, di gesti tecnici, ma è tutta la settimana che parliamo di questa pagliacciata buffonata che indigna a tutti, giustamente, certo. E allora io ti dico, facendo la battuta, quando si giocherà Juve Fiorentina, che cosa ti aspetti, Nicola? Tutto questo bailam secondo te può influire? Io mi auguro di no, ma
9: no, noi siamo la squadra più in forma, forse saranno due mesi che mi senti dire questa cosa, a parte il Verona di turno, no? Dove
0: certo,
9: veramente ci siamo giocati
0: è un bel bonus
9: mentalmente, non eravamo pronti, però tu mi chiedesti di Lecce, io ti dissi chiaramente giovedì scorso che avremmo vinto, e ti posso garantire che succederà lo stesso, che sia di giorno che sia di notte,
0: l'importante è che sia, perché avanti così, ecco, non sappiamo se sarà, ecco.
9: L'unica cosa è che mancherà Thuram sicuramente, ma
0: non è detto, sai, le notizie che arrivano oggi, a parte che oggi la Juve riposa alla Continassa, però potrebbe anche farcela. Detto questo, sarebbe molto molto interessante sapere innanzitutto quando verrà così, no, designata la gara, la data e l'orario. Quindi insomma, tu vedi comunque una Juve fare i tre punti, perché ormai la situazione si è ingarbugliata con le sconfitte del Milan, la sconfitta del Napoli, ci sono quattro squadre per due posti, non so.
9: Beh,
0: se
9: questo,
0: condivido.
9: Certo, diciamo che la sconfitta del Milan ci ha avvantaggiato ancora di più,
0: certo.
9: Siamo noi quelli che hanno il vantaggio superiore rispetto alle altre. Io penso che con quattro punti, insomma, sicuramente con quattro punti saremo in Champions.
0: Meglio farne sei per togliersi tutti i problemi.
9: Meglio farne sei, però se vinciamo con la Fiorentina siamo molto ma molto avanti. Ma se mi concedi,
0: certo,
9: due secondi.
0: Vai pure, Nicola.
9: Ecco, vorrei un attimo fare una riflessione sulle notizie che sono uscite di ieri e oggi. No? Intanto ho letto con piacere che verranno dati più poteri a Spalletti, ma noi l'avevamo detto.
0: Sì, lo diciamo da mesi,
9: ecco,
0: insomma.
9: Per cui diciamo che oggi siamo molto più felici di questo, perché Spalletti è l'unico in questo momento nella dirigenza juventina, anche nell'area tecnica, a poter, diciamo, indirizzare
0: il mercato.
9: Esattamente. Questa è la prima cosa.
0: Sì.
9: La seconda cosa, leggo di Frattesi, io dico subito no, grazie.
0: Tenetelo pure.
9: Di riserve, cioè, qui
0: ne abbiamo.
9: Io mi meraviglio ancora che ci sia chi scrive sui giornali dei nomi di giocatori che sono riservi in altre squadre che devono venire da noi a fare i titolari.
0: Certo.
9: Invece ti dico un altro nome che ho già detto,
0: sì,
9: non sospetti, Pellegrini. Allora, Pellegrini è il giocatore che andrebbe benissimo per noi, Spalletti lo conosce bene e penso che lo voglia, non rinnoverà probabilmente con la Roma, non rinnoverà, se dovesse rinnovare va bene per lui, peggio per noi, però se non dovesse rinnovare, ecco che questo sarebbe uno del, tanto italiano, tanto per incominciare.
0: Certo.
9: Sarebbe una delle, di quelle figure che potrebbe far parte della rosa dell'anno prossimo, in una rosa dove servono quel tipo di calciatore,
0: giocatori di qualità. Nicola, siamo ben oltre, io te la butto proprio lì, avremo modo e tempo di parlarne. Occhi aperti su Kim, ex Napoli, oggi al Bayern di Monaco, fuori dai radar dell'allenatore. Avremo modo e tempo di approfondire il tutto. Nicola Penta, okay, grazie come sempre, un abbraccio.
9: Grazie a te, un abbraccio e un caro saluto a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
0: Ciao Nicola, alla prossima settimana. Qui si chiude questa settimana imperniata ai noi sui fatti che vi abbiamo raccontato. Speriamo, insomma, che Juve e Fiorentina si possa giocare al più presto. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis. Noi ci vediamo il prossimo martedì, come sempre, alle 15. Ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
3: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
11: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
3: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
11: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
3: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev a fin 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
13: Buon pomeriggio, buon giovedì 14 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, a Yves che è stravaccato in regia, Franco e al custode dello stabilimento.
14: Ma noi siamo a posto così.
13: Esatto, noi siamo sempre a posto così, è un mood, è uno stile di vita. Dobbiamo fare un jingle con noi siamo a posto così, Manuel, dobbiamo farlo anche noi, ovviamente citando poi la fonte, come è giusto che sia. Comunque ragazzi, qua siamo al ridicolo perché giovedì 14 maggio e io non so dirvi quando la Juventus giocherà questo weekend. Oggi mi ha chiamato per TMV Radio Vincenzo Marangio e mi fa: ma quando ci sarà la conferenza stampa? Bella domanda, perché alla fine lo sappiamo, sabato o domenica? Domenica o sabato? Io vi dico la mia umile teoria. Secondo me alla fine si giocherà lunedì, perché la Juventus oggi ha fatto giorno di riposo, e ha fatto un giorno di riposo perché secondo me è abbastanza certa che poi alla fine si giocherà di lunedì, per questioni anche legate al TAR e tutto. Tra l'altro bisognerà capire quando arriverà questa decisione, se troveranno un accordo, anche se onestamente mi sembra difficile che possano trovare questo accordo, però con la Juventus che oggi si è riposata, tendenzialmente quando ha giocato no la domenica ha avuto solo un giorno di riposo il lunedì, e poi da martedì si inizia a preparare normalmente una partita. Invece oggi comunque la Continasse è chiusa, anche se poi alla fine qualche tifoso che è andato alla Continasse è riuscito a trovare Luciano Spalletti. Tra poco vi manderò anche delle immagini e magari poi ve le faccio anche vedere di Spalletti e un bagno di folla alla Continassa. Ma al netto di questo è una situazione terribile. Io vi dirò una cosa ed è uguale a quella che vi ho detto ieri sostanzialmente. In un paese serio Butti, De Siervo e Simonelli, finito questo weekend, vanno a casa. Cioè non c'è nulla da dire, ragazzi miei. Cioè qua ieri io ho letto, perché se l'avessi sentita probabilmente avrei pensato boh, sono su scherzi a parte. Ma immaginate e mettetevi nei panni dei tifosi della Lazio, che ieri dal presidente della Lega Serie A si sono sentiti dire: ma è successo tutto questo casino perché noi non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma che roba è? Ma che roba è? Ma tu organizzi il calendario andando a caso? Andando a caso, battezzando, visto che la Lazio era nel gruppo magari della Juve, Juve e Atalanta, allora la Lazio doveva andare via perché magari ha immaginato al calendario di Coppa Italia che la Lazio poteva uscire al primo turno con il Milan. Ma che roba è? Ma che roba è? Cioè è una roba, ma non puoi dire questa cosa. E poi alla fine chi ha fatto il calendario, che pensa di essere lo sport nazionale più importante di tutti, quando potenzialmente noi siamo in lotta per avere una finale italiana, perché siamo in lotta per avere una finale italiana, credo non potesse, non sia capitata da, anzi, perché non si sa, potrebbe capitare una roba che succedeva da 57 anni, credo, che l'ho sentito stamattina, e questi pensano di avere la meglio sul tennis, che organizza un bel torneo, tra l'altro il calcio se ne sono allegramente fregati della partita di darderi di ieri, hanno sparato i fuochi d'artificio dopo la partita e in giro per il mondo sono le immagini del Foro Italico nella nebbia. Partita ferma per 20 minuti perché il Foro Italico era in mezzo alla nebbia dei fuochi d'artificio. Una figura barbina fatta in mondovisione per colpa del calcio, che io lo faccio tutti gli anni, chi se ne frega del tennis, eridaglie. Cioè, è una roba atroce, atroce. Qua, in un paese serio, per bene, Butti, De Siervo e Simonelli, fuori, fuori. Cioè, è una vergogna, siamo a giovedì. E adesso voglio sentire il parere di qualche nostro ascoltatore che magari è lì, fermo, ha i biglietti, ma non sa se potrà andare a esserci, quando dovrà partire e tutte queste cose. Voglio onestamente immaginare questa cosa. E domenica sera è quasi impossibile, Enrico da Palermo. Cioè, le opzioni sono due. Due. Non è che c'è molto. O domenica a mezzogiorno o lunedì alle 20:45. Sono queste le due opzioni. Cioè, non so cosa dire. Perciò la mia speranza è che Darder e Sinner possano andare in finale del Master 1000 di Roma, degli internazionali d'Italia. Perché questa è l'unica cosa che secondo me può davvero umiliare ancora di più la Serie A. Perché il tennis ormai è lo sport nazionale. Siamo molto più forti nel tennis che nel calcio. È evidente, abbiamo il primo al mondo. Nel calcio siamo più o meno forse il terzo quarto campionato in Europa. Va detto questo. Siamo il terzo o il quarto campionato in Europa. Perciò questa è la situazione. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
14: La colpa è del pezzotto.
13: E tanto prima o poi ci dirà anche questa cosa. Tanto prima o poi ci dirà anche questa cosa. Non è che... ma anche lì, ragazzi... È una lega di Serie A che ha organizzato una partita aperta, poi ha cercato una problematica arbitrale qua e là e ha fatto finta di niente. Però si stava vantando per un anno della possibilità di andare a giocare una partita di Serie A aperta e invece poi alla fine hanno fatto finta di niente perché stavano facendo la solita figuraccia, sì, no, no, sì, sì, no, no, sì, per anche quella partita lì, cioè è terrificante. Allora, vado a ascoltare un altro vocale. Arriviamo.
15: Sono Claudio. Io sono convinto che il TAR non andrà mai contro il prefetto, anche giustamente. Non avrebbe avuto più senso che la Coppa Italia di ieri fosse stata spostata mercoledì e sabato si giocavano tutte le partite. Che ne pensi? Grazie, Claudio.
13: Claudio, ieri era mercoledì, quindi è martedì. Claudio, non si possono fare queste cose. Cioè, se la finale di Coppa Italia è lì da una vita, la devi giocare lì. Ma gli internazionali di tennis sono una cosa che sai da un anno. Da un anno. Quindi non devi muoverti a seconda del calcio. Devi mettere nel software: il derby di Roma non si può giocare a maggio. Punto. E allora a quel punto risolvi un problema. Dico ad Antonio mio. E vuoi scrivere a Franco, vuoi scrivere al direttore, E Antonio, segnati i programmi di Radio Bianconera, perché non posso risponderti io per i messaggi al direttore, per i messaggi a Franco. Antonio, cerca di insomma scrivere a chi di dovere, io non posso darti le risposte per gli altri. Su, lo fai sempre questo, questo giochino tutte le volte. Quindi Antonio, guarda la programmazione di Radio Bianconera, segnati gli orari e dai, e poi fai le domande a chi di dovere, non a me, per gli altri, perché io non posso risponderti. Manu, un altro vocale.
14: No, mi guardo a Roma, ma la sensazione è che poi Botti, Simonelli, tutte queste persone che poi creano imbarazzo, no, all'Italia, per come gestiscono il calcio, sono interisti, ti viene l'idea che sono lì non per competenze, ma per tifo. Questa è la cosa più che mi rammarica. Spero finisca tutto il più presto possibile, che ho voglia di parlare di calcio, di mercato.
13: Di mercato sicuro, Leonardo, tu sul mercato sei uno dei top. Tu e Andrea da Vicenza sul mercato siete due top clamorosi. Allora, ciao Camillo, il mio sogno era vederla una partita della mia Juve, mi hanno regalato il biglietto per il mio compleanno, ma per colpa degli incapaci salta tutto perché lunedì ricomincio a lavorare. Sono incavolata nera, buona giornata. E ha ragione Rosanna. Capite bene che io sono dispiaciuto per Rosanna, ma Rosanna, tu ti devi informare, se si dovesse giocare di lunedì, dovrai informarti, perché secondo me ci saranno dei reclami e delle richieste anche di risarcimento da parte di qualche organizzazione di tifosi, sicuramente verrà fuori, per chiedere indietro i tuoi soldi. Per chiedere un risarcimento doveroso, doveroso, assolutamente, bisogna, mi raccomando, informati, io in questo magari cercherò eventualmente magari di dare una mano anche ad altri tifosi, ma sicuramente verrà fuori qualcosa per cercare di risarcire i tifosi e chi non è riuscito ad andare alla partita per determinati motivi. E mi raccomando, informatevi ovviamente con i motori di ricerca, sui siti, magari sui social, cercate, dovete farlo voi, non tutto noi ovviamente, però iniziate poi a sondare determinate situazioni, perché io credo che qualche tifoso potrà essere rimborsato, perché c'è un errore di fondo, ragazzi miei, c'è un errore enorme ed è la cosa secondo me che fa più paura alla Lega di Serie A. Perché loro hanno ufficializzato una data, loro hanno ufficializzato la partita domenica a 12:30 e il prefetto ha bloccato tutto il giorno seguente più o meno sull'ora di pranzo. Quindi ci sono 20 ore, mal contate, dove la gente ha potuto organizzare, comprare, bloccare e spendere soldi, e in quel caso lì comunque tutti i soldi che magari sono stati spesi inutilmente, perché poi la partita è stata sostanzialmente in questo momento è in stand by, perciò se si dovesse giocare lunedì voi avete anche l'opportunità, secondo me informatevi, di poter chiedere un risarcimento per i biglietti o per le trasferte. Ecco, io credo che questo possa essere una cosa importante. Allora, non vorrei che, come hanno fatto qualche volta, anticipano la partita successiva e mettono la precedente dopo. Che barzelletta. Non ho minimamente capito cosa tu possa intendere, Paolo, onestamente. E in questo momento qua non spezzano la contemporaneità. Non si è mai parlato di spezzare la contemporaneità, quindi o giochiamo tutti alle 12, o giochiamo tutti alle 20:45 di lunedì. Questa è la situazione. Poi ci sono dei club che spingono per lunedì, ci sono dei club che spingono per le 12, esempio il derby di Roma, la Roma vuole giocare domenica alle 12, la Lazio vuole giocare lunedì alle 20:45. I tifosi della Roma, quelli della Lazio non ci saranno a prescindere, i tifosi della Roma invece hanno già annunciato di boicottare il derby qualora si giocasse alle 20:45 di lunedì, quindi è una situazione allucinante. Allucinante, cioè in questo caso per me è atroce che nessuno della politica abbia iniziato a battere i pugni e a minacciare provvedimenti e poi fare. Cioè, questo calendario è drammatico. Butti, drammatico. De Siervo nelle dichiarazioni, drammatico. Simonelli, ancora peggio. Cioè, la frase è: ah, siamo andati in questa situazione qua per la Lazio, non ci aspettavamo la Lazio. È drammatico. O dire sostanzialmente: o venite dalla nostra parte o andiamo al TAR. Vai al TAR. Cioè, vai al TAR. Ma che minacci. Cioè, le persone che minacciano sono quelle che sostanzialmente sono dalla parte del torto o che vogliono forzare, o gli arroganti. E in questo caso sei stato arrogante quando hai fatto i calendari, sei arrogante nella settimana in cui stai facendo una figura clamorosa e terrificante, e quindi questa è la situazione. E non riusciamo a parlare di calcio perché non sappiamo quando si giocherà. Di che parliamo? Cioè, io oggi posso venirvi a dire, a parte che la Juve si riposa, ma posso venirvi a dire: Thuram in dubbio, ma quando? Perché Thuram in dubbio magari per domenica alle 12.30, ma lunedì è un altro giorno. Puoi riposare, puoi gestirlo, puoi fare. Cioè, in questo caso, che si fa? Oh, Iv, fai una cosa, visto che sei... Mandami un jingle di festa, di gioia, perché Antonio ha finalmente capito che ci sono io durante quest'ora, finalmente. Dopo che hai citato Franco, Antonio, Chiara, ha capito.
16: Anche Cisco forse ha capito.
13: No, Cisco ieri, mi è arrivato il tuo vocale, me l'ha mandato Manuel, perché ero al mattino, so che tu, esatto, facciamo i fuochi. Occhio che poi viene la nebbia al Foro Italico, occhio che viene la nebbia al Foro Italico. Comunque ce l'ha fatta, Antonio, ho capito che ci sono io in onda e non qualcun altro. Dai, Ive, fammi ascoltare un vocale.
17: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse sì, dovrebbero buttare fuori De Servio e Simonelli, ma non lo fanno, non intendono far nulla. Poi si è visto, no, il risultato. Hanno creato tutto questo caos tra il derby di Roma, il tennis, che tra le altre cose ha organizzato anche un bel torneo, come hai detto te. Cioè, fanno arrabbiare i tifosi perché adesso non si sa nemmeno ancora si gioca e quando. Per cui vediamo di aver risposto da questo punto. Detto questo, per parlare di cose un po' più belle, anzi un po' più attuali, ti chiedo come sta la squadra. Forza Juve.
13: La squadra sta bene, c'è un po' Ildiz acciaccato, ma acciaccato nel senso che si sta allenando in gruppo, è a posto. Thuram anche un po' acciaccato, però Ildiz lo stanno gestendo, un po' di dolorini muscolari, da qualche settimana più dolorini muscolari che al ginocchio, ma questa è una cosa normale perché quando tu hai un'infiammazione al ginocchio, per evitare di sovraccaricarlo spingi molto sull'altra gamba e quindi ti vengono fuori poi qualche infiammazioncina anche ai muscoli, flessore, inguine. Quindi abbiamo un po' Ildiz acciaccato, abbiamo un po' Thuram acciaccato, però ieri Thuram ancora ha lavorato in gruppo, invece Ildiz ha lavorato sempre a Thuram a parte, invece Ildiz in gruppo, perciò la squadra sta abbastanza bene. Il problema è che non sa quando si giocherà questa partita. Oggi è riposato, quindi questo mi fa pensare che comunque in Juventus l'idea è quella di giocare alle 20.45 di lunedì. Perciò in questo caso bisognerà vedere, insomma, quale sarà l'avvicinamento. Ma oggi tutti i club sono in difficoltà. Io sono dalla vostra parte, nel senso che per me i tifosi devono pretendere un rimborso, devono pretendere rispetto, devono assolutamente arrabbiarsi con chi gestisce il calcio, non coi club, con chi gestisce il calcio. Ma il discorso è onestamente che comunque bisogna, cioè anche i club sono in difficoltà. Perché i club comunque hanno da organizzare una trasferta, devono pensare a quando bloccare l'albergo domenica, sabato, domenica, e devono partire magari qualcuno prima perché ti muovi in anticipo, e anche, non lo so, nell'organizzazione della partita di per sé ci sono tante cose extra, non c'è solo la gara, i tifosi, no, ci sono gli steward, gli addetti alle televisioni, alle luci, che sono tutti lì da chiamare il giorno prima, non sanno niente, quindi, cioè, organizzare una partita di calcio ci vuole, non è come al campetto, andiamo io, Ivo e Manuel, organizziamo al campetto qua a fianco al CUS e prenotiamo e poi ci presentiamo. E allora lì è facile, arriviamo, mettiamo gli scarpini e giochiamo. Ma invece loro, c'è tutto un iter dietro, ci sono la questione, no, anche di ordine pubblico, gli steward, chi lavora dentro, il bar, il ristorante e tutti quelli invece che hanno intorno. E sono tutte le cose che muovono il sistema, non è solo la partita. E nessuno sa in questo momento chi chiamare e quando chiamare. Cioè, vi faccio un esempio, no? La Juventus la scorsa settimana, no, pensava di poter passare il turno con la Next Gen e aveva già organizzato e aveva già chiamato gli steward

0: sicuramente arrabbiate. Poi, ovvio, non possono venire a dire è tutto uno schifo perché hanno troppi interessi in ballo con la Lega e perciò fanno finta di niente. Però questa è una situazione atroce, atroce. Altro vocale, Yves.
1: Domanda Cuneo. Ma oltretutto, ma adesso la menavano con la storia di anticiparla di mezz'ora. Ricordiamoci che prima della finale singolare c'è la finale del doppio maschile e Vavassori e Bolelli sono ai quarti, giocheranno domani. Se per caso vanno avanti potrebbero esserci già anche loro a giocare la finale e si gioca prima. Adesso non so se intorno alle 15 o alle 14.30, non mi ricordo più. Perciò, secondo me, sicuramente si giocherà lunedì, perché comunque, anche anticipandola da mezz'ora, il casino al Foro Italico c'è lo stesso.
0: Hai ragione, anzi speriamo che Bolelli e Vavassori vadano in finale, cioè io spero che sia proprio tutto in finale italiana, su Italia tutti li dobbiamo buttare dentro, beh così imparano, cioè la cosa, io ieri ho perso la testa quando ho visto sostanzialmente le immagini di Darderi fermo per Nebbia, ho perso la testa perché è un atto di inciviltà totale, perché hanno sicuramente pensato, ma noi li facciamo sempre i fuochi d'artificio e chi se ne frega, e no, c'è solo la partita di un italiano che può andare in semifinale, che è finita alle 2 di notte perché per 20 minuti sono stati lì fermi a dire c'è la nebbia, siamo a maggio e c'è la nebbia, e questa è stata la questione, che è drammatica di per sé, però questo è il calcio italiano in questo momento. Ciao Cami, la mia felpa, grazie Armando per aver apprezzato la mia felpa. No, sono pezzi unici, rari, abbiamo solo noi in redazione, se no assolutamente ti avrei consigliato di prenderla perché è bellissima. Vogliamo scommettere che faranno slittare di una settimana il campionato facendo giocare prima la 38esima giornata per poi recuperare quella non giocata? Ma non credo si possa fare, caro Gianni. Non credo si possa fare perché poi l'Italia, è vero che per tanti l'Italia non va al mondiale, allora che se ne frega, le altre squadre vanno al mondiale. E i giocatori devono andare, quindi credo che il campionato debba assolutamente finire il weekend del 24. Quindi in questo caso no, non penso possa essere una soluzione. O si andrà a pugno duro con la domenica o... si andrà lunedì. Cioè, io credo che siano queste le due possibilità. E se si dovesse giocare il lunedì, devono andare tutti a casa. Per me, anche se si dovesse giocare la domenica, però tutti a casa, diretti, via. Questa è la situazione. Allora, ma il ministro Abodi che sta lì a fare? Deve parlare lui, arrivando a una decisione senza se, senza ma, caro Claudio. Purtroppo ha detto una cosa banalissima. Ha detto sostanzialmente: non si doveva arrivare a questo punto. E fino a qui potevamo dirlo tutti, non il ministro dello sport, ma tutti potevamo dire questa cosa. Però siamo a giovedì 14 maggio, sono le ore 16.30. Noi andiamo in pausa, ma non abbiamo ancora una data. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi.

0: che sono ancora in corsa. Il calcio, due giorni di riposo, due come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso, presentato nelle scorse ore dalla Lega, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camilla De Michelis, in regia al duo Manuel Moroni e Yves Roche. Ciao Camillo. La Juventus vincerà sia con la Fiorentina sia con il Toro, senza dubbio, perché ad un certo punto sei professionista della Juve non lo sarai mai. Come vedresti una accoppiata Colomoni-Ghirassi? Magari, cioè, onestamente Ghirassi lo trovo fortissimo, l'ho visto due volte dal vivo quest'anno, quest'estate e anche poi in Champions League subito a settembre, fortissimo. È un giocatore che abbina tutto, è vero un po' acciaccato nell'ultimo periodo, però forte. Sono estremamente convinto che un giocatore del genere in Serie A, wow, assolutamente wow. Quindi sì, lui fortissimo, Colomoni sapete bene, sai bene che mi piace tanto. Quindi due nomi bellissimi, non ho nulla da dire, due nomi bellissimi. Manu, vengo da te. Andiamo ad ascoltare un...
5: Dove andiamo?
4: Andiamo ad ascoltare un vocale.
6: Ciao Cami, sono Giacomo da Tax. Ti volevo dire che ieri è stata amplificata la figura di M che stiamo facendo all'estero, ma anche qua, non sai quante persone mi stanno chiedendo cosa sta succedendo, della semifinale di Dardery con Odar, dove c'è stata l'invasione del fumo dei petardi, dei fuochi d'artificio dall'Olimpico. Cioè, ragazzi, ma questo è una cosa assurda, mancanza di rispetto, inciviltà. Ma come si fa? Ma una figura, ma pensa quante persone ieri stavano guardando la semifinale e hanno visto questa cosa qua. Ridicoli, ridicoli, fino alla fine.
4: Io campionerei i ridicoli di Giacomo, lo campionerei e lo metterei nei nostri effetti sonori del club degli inviati. No, hai ragione, non ho nulla da dire. Tra l'altro c'è anche un altro dato, secondo me, che va contro il calcio in questo momento, ovvero che è stata la finale di Coppa Italia meno vista da quando c'è una partita secca. E ogni anno si dice così perché soprattutto quando non c'è la Juventus i dati si abbassano tanto perché sostanzialmente la guardano tutti quando c'è la Juve, perché o chi ti fa Juve o c'è la seconda squadra più tifata in Italia, ovvero gufare la Juve. E quindi in questo caso c'è questo dato, è un dato dove comunque la finale di Coppa Italia l'ha vista in pochi e invece magari hanno guardato molto di più il tennis. Però questa è la situazione. Allora Massimonelli, ciao Camillo Arduino, Massimonelli che ha detto che si sono trovati in difficoltà perché non pensavano che la Lazio potesse andare in finale, l'ho detto, è gravissimo, veramente gravissimo come messaggio, perché non lo cacciano via seduta stante, perché in questo momento non riesco a capire come si possa tenere il calcio nelle mani di questi personaggi, onestamente è atroce come fatto in generale, non c'è nulla da dire, cioè adesso bisogna solo risolvere questa situazione, poi una volta che verrà ufficializzata la giornata di campionato, quindi con o domenica o lunedì, l'idea è devi mandarli via subito, all'istante, non sono degni di stare in una posizione del genere, cioè chi ha fatto i calendari fuori subito e gli altri due idem, cioè via. Io non so come si possa pensare di tenere il calcio nelle mani di questi personaggi, perché è drammatico, cioè la figura che abbiamo fatto è veramente una figura barbina. Allora, poi leggo un pochettino altri messaggi. Allora, identità bianconera potrebbe fare qualcosa per la questione biglietti, alberghi, viaggi vari? Io questo non lo so, caro Gianni dall'Abruzzo. Io credo che sicuramente ci saranno poi delle organizzazioni, delle situazioni che voi andrete a cercare su ogni motore di ricerca possibile immaginabile, sui siti dove vi spiegheranno poi anche la possibilità di fare una richiesta di rimborso spese, perché c'è un errore a monte, hanno dato un orario ufficiale lunedì e martedì è cambiato tutto, quindi se non si dovesse giocare domenica, io sono convinto che tutti quelli che hanno comprato il biglietto, hanno comprato biglietti aerei, treni, spostamenti, pullman, robe varie, possano poi avvalersi di un rimborso spese. Di questo sono sicuro al 100%, perché c'è un errore della Lega. Se si giocherà il lunedì c'è un errore della Lega Calcio, quindi la Lega Calcio sarà obbligata poi eventualmente a dare delle spiegazioni e poi un eventuale rimborso. Ecco, questa è la situazione. Buongiorno Camillo, ecco cosa ha portato questo sistema che comanda il calcio. Gente messa lì non per le competenze ma per motivi chiari solo a loro e anche un po' a noi. Non sono in grado di mettere a terra un calendario e nemmeno di correggere gli errori fatti. Per alcuni invece il calendario è stato perfetto, naturalmente. Fabrizio da Parma. Ma il discorso è che correggere in questo momento qua è impossibile. Cioè è impossibile perché comunque qualcuno non sarà per niente contento a prescindere. Ciao Camillo, mi dispiace, non guarderò la partita, sono stanco di essere preso in giro da degli incompetenti ed è ora di dire basta e finanziare con i nostri soldi il calcio italiano sempre più alla deriva. Io ve lo dico in maniera molto chiara e sincera come sempre, cioè queste cose qua onestamente ci possono anche stare, però tu stai ammazzando la tua passione, perché ve lo dico ma coi, a denti stretti, cioè mi dispiace, ma della tua protesta, caro Cisco, onestamente fregherà poco a Simonelli, alla Lega di Serie A, a De Siervo, a Butti, non cambierà nulla, e sì, magari qualcuno ci guadagnerà un pochettino meno, perché oltre a te non la farà anche qualcun altro, ma alla fine chi soffrirà di questa scelta, Cisco, sei tu, cioè, a me dispiace, ma il discorso è che tu sarai lì a non guardare la partita, magari a soffrire, a controllare il risultato, per cosa? Per niente, perché alla fine non otterrai niente, cioè, a me dispiace, ma è questa la realtà, cioè, tu ammazzi la tua passione, e lo comprendo perché è poco credibile tutto questo sistema, è poco credibile, ma ammazzando la tua passione sei tu che ti fai del male, a loro cambia niente. Allora, prima di sentire poi il nostro ospite, io leggo ancora qualche messaggio. Hai sentito le parole di La Russa ieri? Secondo lui si deve giocare alle 12 e il tennis 17:30. Vogliamo scommettere che si farà come dice lui? Sono senza parole. No. Cioè, io intanto non scommetto su queste cose, ma c'è un prefetto che ieri... Grazie. Simonelli, a parte che non era neanche al corrente dell'ANSA con la risposta del prefetto... Ma se un prefetto ti dice a mezzogiorno no, non è una via percorribile, adesso proveranno magari a mediare, a trovare una soluzione, quindi la teniamo aperta, però La Russa in questo caso non ha potere sul prefetto di Roma, non ha il potere sul prefetto di Roma, quindi vedremo cosa succederà, però... dobbiamo tenere aperte queste due piste, o a mezzogiorno o lunedì alle 20:45. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
5: Ciao Cami, un saluto a tutti.
4: Cri, prima di parlare come sempre insomma anche del vostro podcast legato al 1996, la vittoria della Champions League, volevo chiederti un tuo pensiero su questa pagina terribile della Lega Calcio Italiana, ecco, perché non mi sento di dire calcio italiano, perché qua è una questione burocratica di chi comanda.
5: Sì, è Lega Interessi Italiani.
4: Quella
5: roba lì. Sono d'accordo, è terribile, ma perché è terribilmente grottesca. È una lotta di potere, come hai detto tu, perché momento c'è un vuoto da colmare, tutti cercano di prendere una fetta di questa torta ormai maltrattata in ogni modo possibile, e noi restiamo, più che noi, che alla fine anche con la Juve che gioca in casa più o meno ci sposta il giusto, però tanti tifosi, parlo naturalmente di quelli juventini, ma potrei allargare il discorso a tutti i tifosi legati a questa lotta al quarto posto, restano in attesa di capire quando e se riusciranno a supportare la propria squadra. Parlo di chi va allo stadio, potremmo aggiungere chi resta a guardarla sul divano, insomma, per fortuna oggi si chiude questa pagina, perché ci ha già fatto prima piangere, poi ridere, ma adesso stiamo tornando a piangere.
4: Sì, cioè, poi non abbiamo parlato delle dichiarazioni, Cri, perché le dichiarazioni di ieri sono una roba drammatica. Poi i fuochi d'artificio durante il match di Dardari sono ancora peggio, però direi che hanno già fatto tanto in questa settimana, hanno già fatto tanto per per dare una mazzata ulteriore a un sistema che comunque non vive settimane semplici, perché c'è un'inchiesta arbitrale in corso, non esiste l'AIA, cioè delle cose non eccezionali. Però torniamo a qualche ricordo più positivo, Chris, e fai un recap del vostro podcast, appuntamenti e tutto quello che devono sapere i nostri ascoltatori.
5: Sì, ultimo appuntamento con il podcast Tutto Sport sulla Champions del 96, ci ritroviamo sempre da Edit a Torino in piazza Noce 15 dalle 20:30, l'ospite è Ciro Ferrara, uno dei leader di quella squadra, di quella Juve, in generale un punto fermo della Juventus a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, è una serata che sarà sicuramente di ricordi, come detto, ma anche di sorrisi, aneddoti, di battute, insomma. Ferrara lo conosciamo, un volto televisivo ormai da tempo, ci racconterà anche della sua esperienza in panchina, è l'unico che può farlo, di quella squadra, poi anche Didier Deschamps ha allenato la Juve, però ovviamente impegnato su altro, un mondiale da preparare, però con Ferrara possiamo raccontare davvero la Juve a 360 gradi, e lo faremo tra l'altro con la sua ironia, con i suoi ricordi di quel gruppo, e promette vendetta nei confronti di Angelo Di Livio, che qualche battutina, insomma, su Ferrara ce l'ha concessa la scorsa settimana.
4: Sì, sì, loro scherzano sempre, infatti sono in coppia, sono esilaranti, ma anche presi singolarmente, sono due molto bravi, cioè hanno i tempi tecnici, diciamo così, sì. sono sì, molto sì, a loro agio con un microfono in mano, nel raccontare, nel scherzare, e perciò insomma sono convinto che saprà rispondere ad Angelo Di Livio. Cri, invece ti chiedo, legato a questa Juve, secondo te l'incertezza sulla data, no? Domenica lunedì ha cambiato un po' i programmi di Spalletti con il riposo di oggi?
5: Credo di sì, credo che non abbia fatto piacere questa incertezza alla Juve, non perché giocare domenica o lunedì sposti in maniera clamorosa la condizione della Juve, ma perché Spalletti aveva previsto dei piani anche di carico o scarico per alcuni giocatori, che però con la partita che può cambiare data naturalmente vanno modificati. Quindi la Juve oggi riposa, tornerà ad allenarsi domani, verosimilmente la partita si giocherà lunedì, almeno si sta ragionando la continuazione come se la partita della Fiorentina si dovesse disputare lunedì, ed è chiaro che si è percepito, si è registrato un certo fastidio da parte soprattutto del tecnico. Credo che per la società, per quanto poi avere una partita del genere un giorno feriale possa dar fastidio, però alla Juve magari potrebbe anche far piacere vedere la Lazio con un giorno in più di riposo affrontare la Roma, che è una diretta concorrente del quarto posto.
4: Sì, sì, sì, diciamo che anche qua secondo me è un'altra lotta di potere, chi vuole giocare lunedì, chi vuole giocare la domenica, insomma non è proprio una cosa semplice. Ti chiedo, da un punto di vista invece del mercato, no, questa situazione Vlahovic, le parole di Spalletti a Lecce, tu eri lì, insomma, che sensazioni hai avuto?
5: Ma io penso che Spalletti si sia esposto il più possibile per Vlahovic. Le parole che, tra l'altro, la risposta proprio ad Antonio Paolino sono state chiare, sono state chiarissime, si rivolgeva più al mercato che alla situazione di Dusan, ma è anche un messaggio per il futuro, perché dice serve una punta fisica per giocare come vogliamo giocare noi. È chiaro che la Juve ha la forza per andare a prendere un altro 9 sul mercato, per andare a prenderne due diventa più complicato, perché la Juve non solo deve prendere un centravanti, ma lo deve prendere quantomeno al livello degli attuali, se non più forte o comunque più completo. Sappiamo che il nome è Colomoni. Tornando su Vlahovic ha la possibilità di rimanere alla Juve, io lo semplifico così: se vuole davvero restare alla Juve ha l'offerta, ha la possibilità, ha anche l'opportunità di prendersi i prossimi due anni o anche solo la prossima stagione per vestire ancora la maglia della Juve e rimettersi più serenamente sul mercato, con più occasioni e con un altro tipo di vetrina. Dipende da lui, se vuole continuare continua, se non vuole continuare la Juve poi agirà di conseguenza. Però la Juve tutto quello che poteva fare per trattenere Vlahovic, secondo me, l'ha fatta nei limiti delle possibilità e delle volontà, perché partiamo da una situazione di estrema distanza e le parti adesso comunque, è vero, non sono vicinissime, ma non sono neanche più lontane.
4: No, ma infatti il discorso, per far capire anche ai nostri ascoltatori, Cri, è che tanto la Juve ha un tetto in gaggi, sì. Cioè è lì, non si scappa, cioè non è che adesso ha segnato a Lecce e Verona e allora la Juve può dire aumento il mio tetto in gaggi, no, è quella la situazione, con quella cifra magari puoi cambiare, non lo so, a parte fissa, i bonus, puoi cambiare i bonus, però i soldi sono sempre quelli poi. E quindi dipenderà da Vlahovic dire sì, no, ho trovato di meglio, mi ricoprono d'oro, grazie, arrivederci. E a quel punto la Juventus poi agirà di conseguenza. Ti chiedo invece, per quanto riguarda la partita contro la Fiorentina, ti aspetti di nuovo questo 4-2-3-1 con la Juventus che accetta il rischio magari di concedere qualcosina, ma è sembrata meno con Seisao dipendente rispetto alle ultime partite?
5: Beh, mi sembra che l'ultima quadra trovata da Spalletti possa essere quella per arrivare fino in fondo a questa stagione. E poi dall'estate in poi io mi aspetto anche degli accorgimenti tattici differenti rispetto alle misure che ha adottato Spalletti, però per concentrarci su questo finale, secondo me è la soluzione migliore, perché comunque ha ritrovato un Vlahovic che, per quanto gli errori di Lecce secondo me non siano stati esattamente evidenziati, perché poi il gol vittoria lo fa lui, però avrebbe potuto chiuderla in qualsiasi modo. Detto questo, credo che il vestito migliore sia quello che abbiamo visto a Lecce. A me piacerebbe vedere Holm un po' di più, perché è un giocatore che secondo me ti dà soluzioni differenti, ti dà soluzioni anche sui piazzati. Non a caso è stato il primo cambio di Spalletti, però 4-2-3-1 con McKennie che dialoga con la punta, onestamente a me convince. Credo che in questo momento non ci possa essere tanto spazio per gli esperimenti, siamo alle ultime due giornate di campionato con il quarto posto in palio, anche un po' da accontentarsi.
4: Le ultime, no, legate proprio a Bremer e sì, a questa sua intolleranza forse a prendersi un po' più di responsabilità nell'uscita palla e nella costruzione dal basso. Come la vedi e quanto può essere un tema questo per il futuro di Bremer? E poi proprio legato, no, anche a Holm, il cambio Vlahovic-Holm, come l'hai visto, no? Perché voglio dire una cosa, se l'avesse fatto Allegri probabilmente tre quarti del mondo Juve si sarebbe fatto saltare in aria in questo
5: caso. Abbiamo delle chat in comune che sarebbero
4: sì.
5: incendiate all'istante.
4: Sì.
5: Però vabbè, no, sono d'accordo, Holm, quel cambio lì è oggettivamente un cambio conservativo, ma io do a Spalletti anche il beneficio del dubbio, del poco rischio per certi versi, nel senso che con Allegri saremmo stati abituati a vedere una scena del genere, non avrebbe fatto notizia. Con Spalletti il fatto che già faccia notizia ci rassicura su quelle che sono le intenzioni per quanto riguarda lo stile di gioco e in generale l'obiettivo all'interno di una partita della Juve, che è vero vincere, ma anche farlo in un certo modo. Io credo che, e poi chiudo, Spalletti sia uno dei pochissimi a riuscire a tradurre e a mettere insieme il gusto del gioco, ma anche la ricerca spietata per certi versi del risultato, e in questo il suo Napoli è stato emblematico. Su Bremer, secondo me, il tema che hai toccato tu è enorme. Lo stiamo sottovalutando perché comunque c'è ancora tanto da giocarsi in questo finale di stagione. Però Spalletti non sa più come dirlo tra le righe. Manca soltanto che lo dica in maniera totalmente esplicita. Alla Juve serve un giocatore dietro che sappia dettare anche i tempi del gioco, che sia superiore banalmente nel giro palla. In questo senso mi vengono in mente anche le differenze con Kim, per quanto sia dietro nelle gerarchie del Bayern, però ha numeri offensivi, comunque nei passaggi che sono nettamente superiori a quelli di Bremer. È un giocatore molto più spallettiano, un giocatore che farebbe la differenza in quel senso anche la Juve, un giocatore che sarebbe anche disposto a concedere metri di campo, perché dal punto di vista fisico rispetto a Bremer comunque ne ha di più, o comunque ha caratteristiche per le quali potrebbe incidere un po' di più. Questo perché lo diciamo, non perché Bremer sia un difensore scarso, tutt'altro. Bremer forse è forse il difensore più forte che c'è in Serie A, ma la Juve è cambiata e credo che andare via possa essere un'opportunità sia per lo stesso Bremer, per andare in una squadra che possa, diciamo, sfruttare meglio le sue caratteristiche, sia per la stessa Juve, che comunque su Bremer è tornata a mettere una clausola rescissoria importante, intorno ai 60 milioni, e che quindi pensa anche di monetizzare con il difensore brasiliano. Non è un dettaglio.
4: Sì. Abbiamo fatto il punto. Cri, grazie.
5: Grazie a te, Cammy. Un saluto a tutti.
4: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto punto qua nel club degli inviati. Eh sì, ragazzi, il tema Bremer è importante. Io sono estremamente convinto che Bremer possa tornare ad alti livelli dal punto di vista fisico. Dal punto di vista tecnico c'è un lavoro dietro da fare molto importante, che ha fatto anche ai tempi Chiellini, che hanno fatto tanti giocatori, però insomma, non è semplice. Posso dirvi che la Juventus ha fatto un tentativo concreto, con tanto di chiamate, di dialoghi con il Bayern Monaco per Kim. E insomma, le parti poi si richiameranno, ricontatteranno e inizierà poi una vera e propria trattativa. La Juventus ha sondato anche l'agente del giocatore perché Spalletti sta spingendo tanto per averlo a Torino, ve lo raccontava anche ieri Mirko Di Natale. E quello che qua insomma il nodo della questione è che comunque il Bayern pretende una cifra per il cartellino ancora abbastanza alta e la Juventus vorrebbe abbassare di molto questa cifra del cartellino perché comunque il giocatore ha un ingaggio alto, però è un obiettivo della Juventus, è uno dei primissimi nomi, se non il primo nome fatto da Spalletti per rinforzare la Juve, e quindi è una partita molto molto aperta, ecco, quella legata a Kim è un nome giusto. Io sono lo sapete, ve l'ho detto 100.000 volte, non sono dell'idea di ragionare solo in over 30 e tutti gli ex giocatori del Napoli di Spalletti o che hanno lavorato con Spalletti, però comunque Hakimi è un nome giusto, è preso eventualmente da una squadra tra le tre, to top 3 al mondo, e quindi quando hai la possibilità di arrivare a un giocatore del genere con quell'esperienza devi provare a prenderlo, devi provare a prenderlo perché ti alzerebbe tutto, tutto. Poi Kim dentro, Bremer fuori, non lo so. In questo momento non lo so, c'è ancora tutto il campionato davanti, quindi sono tante cose, però nonostante no, il campionato aperto e l'incertezza legata alla competizione, il mercato va avanti, il mercato è vivissimo, è attivo, ci sono sondaggi, ci sono trattative, perché non puoi stare fermo, non puoi partire in ritardo nel mercato, soprattutto quando dovrai fare tanto. E Kim è un nome. È un nome concreto, è una partita aperta, vedremo se poi si riuscirà a prenderlo, se invece non riusciranno, però lui tornerebbe a lavorare con Spalletti, un po' lo stesso discorso di Alisson, entrambi vorrebbero tornare a lavorare con Spalletti, però sono ancora due trattative ancora aperte e la Juventus proverà poi ad accontentare mister Spalletti. Questa è la volontà, noi dobbiamo assolutamente cercare di continuare a vivere questa incertezza, perché forse domani, venerdì 15 maggio capiremo il giorno della partita. Direi che chi bussa? Chi bussa?
7: Volevo sapere se sa a che ora si gioca.
4: Citofonare Lega Calcio, grazie. Citofonare Lega Calcio per non avere risposta comunque. Però questa è la situazione. Vedremo se Alessandro e Vincenzo saranno più fortunati e riusciranno a dare notizie, anzi risposte, perché qua siamo tutti. No, Quintiliano forse è l'ultima chance. Poi
7: per oggi è l'ultima.
4: Vedremo. Dopo le 21, niente, non possono più dare notizie. A domani, ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Ben trovati dalla redazione.
8: Hantavirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro della Salute esclude.
0: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
8: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
0: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
8: Piogge temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
0: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala a Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2 e 6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev-Landaluse.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Ben ritrovati, buon giovedì, un giovedì che prevede anche il serale, come sempre.
4: Ah,
3: quindi...
4: che slide meravigliose questa sera. Spero però che non ci sia Scarponi, perché se c'è Scarponi
3: c'è
4: non ci sono
3: Scarponi,
4: io. Vabbè,
3: c'è
4: la vado
3: Scarponi,
4: via.
3: Allora, facciamo solo a Scarponi la trasmissione.
4: Sì, mi sa che se la fa solo
3: la
4: lui.
3: La fa solo lui, eventualmente con Totonno, che potrebbe essere un nuovo acquisto di Radio Bianconera. Sì. Totonno c'è sempre dietro l'angolo. Un giovedì nel quale... Ah, in questo momento, ore 17.06, ancora non sappiamo quando si gioca.
4: Però c'è un però.
3: Però c'è un mezzo passo indietro.
4: Cioè, probabilmente ora si ritorna alla domenica alle 12.
3: Probabilmente, che stanno parlando, vabbè, ma troviamo un accordo così, sì. Dialoghiamo. Si dialoghiamo. Sta riflettendo, la Lega di Serie A sta riflettendo se fare ricorso al TAR oppure se trovare una formula con la prefettura, sempre che la prefettura gli vada incontro, per giocare domenica alle ore 12 con conseguente posticipo di mezz'ora alle 17.30 della finale degli internazionali d'Italia. A quel punto, insomma, se non dovesse arrivare questo ok, questa famosa fumata bianca, ricorso al TAR, che sarebbe inutile, allungherebbe i tempi ed è una roba che è veramente pazzesca. Dietro questo nuovo fronte che si sta aprendo ci sarebbe intanto la Roma, che si è espressa in maniera molto dura con un comunicato ufficiale, mettendosi dalla parte dei propri sostenitori, che diserterebbero l'Olimpico in caso di partita lunedì alle 20:30.
4: Sì, ma non conviene, perché a parte che la Lazio, vabbè,
3: certo, lasciamo stare, stendiamo un velo vedo sulla partita di ieri, per non parlare del fatto che pare che anche la Juventus si sia fatta sentire nelle sedi opportune per manifestare tutto il proprio disappunto, ritenendo la situazione inqualificabile sostanzialmente, perché poi chiaramente al di là della questione tifosi, che però vengono utilizzati da Simonelli per dire oh, dobbiamo giocare la sera, che si muovono 300.000 tifosi, sì, buongiorno, ci dobbiamo svegliare prima pensando ai tifosi, però la Juventus anche nella preparazione della sfida ha dovuto cambiare un po' le carte in tavola, perché oggi ci sarebbe stata una giornata più di riposo, si alterna allo scarico e al lavoro più così, insomma il lavoro era indicizzato per giocare domenica. E invece, dovendo giocare lunedì, si allunga di un giorno il piano di allenamento settimanale. Peraltro il cambiare dalla mattina alla sera cambia anche su tanti altri aspetti, e quindi la Juventus è fatta sentire abbastanza innervosita da questo punto di vista.
4: Beh,
3: però noi ribadisco, dubbio, siamo alle 17.08 e ancora non sappiamo.
4: Nel dubbio noi sabato sera dormiamo qua. Abbiamo deciso, dormiamo qua. Visto se magari all'ultimo arriva sabato sera, dice ah, si gioca domenica alle 12, siamo pronti per Inter. Vabbè, Vincenzo, ma che ti devo dire, ormai io sono anche un po' disincantato da tutta questa roba qua. È soltanto una guerra di potere, dei tifosi non gliene può fregare di meno a Simonelli e De Siervo, che mi pare anche oggi De Siervo è tornato a parlare della pirateria, credo che ci abbia veramente un chiodo fisso.
3: Sì, no, ma
4: si curano abbiamo... però anche questi,
3: questi
4: sicura, aspetti, tutto, sicura tutto, tutto.
3: Chiacchierate con le persone giuste e si risolve.
4: Alla fine sai che ti dico, Vince? Il giochino finirà e andrà tutto a favore della Roma, che giocherà domenica alle 12 con la, vabbè, ripeto, la Lazio è una squadra, avete visto ieri che roba, e quindi si accetterà questa roba qua. Io sinceramente però non do nemmeno più mezza notizia, perché ci stanno raccontando anche gli amici che seguono la Roma ogni mezz'ora una cosa diversa. Ogni mezz'ora una cosa diversa. Quindi noi siamo qua, aspettiamo. Sabato sera mettiamo le brandine qui, dormiamo qua. Abbiamo organizzato anche una festicciola, se volete.
3: Sì, sì, poi viene turco con l'Oriente Express.
4: Sì, con l'Oriente Express ci mettiamo qua. Ma è tutto ridicolo, Vincenzo. È tutto ridicolo. Per cui tutte le cose che vi diciamo, prendetele col beneficio di inventario. Perché se vi raccontassimo io e Vincenzo quello che ci hanno detto fino a un quarto fa, ogni 10 minuti ne cambia uno.
3: Per cui
4: vediamo, ragazzi.
3: Veramente. E ovviamente, perché poi questo lo dovete sapere, ce lo dobbiamo dire, queste gare verranno condizionate.
4: Ma sono, saranno condizionate. Ma guarda che lo sono già.
3: Certo, per questo ti sto dicendo, saranno partite condizionate. Perché parlavo con i colleghi prima di Radio Firenze Viola, no? E mi dicevano, come arriva la violenza? Cioè, non si sa. Come puoi arrivare? Come la puoi preparare una sfida del genere? Perché tutto sommato la Fiorentina fa un giorno in più, un giorno in meno, e salva, viene giusto per cercare di guassarti la festa, per farti del male, ma tutto sommato esce con la sconfitta, chi se ne frega, manco se ne accorgono, sono abituati, escono con un pareggio o con una vittoria, loro sono gasati perché ti hanno tolto un posto in Champions. È la Juve che non può fallire questo appuntamento e che deve curare i dettagli, ma questi dettagli sono stati bruciati.
4: Ma infatti, guarda, io purtroppo questa situazione continuo a dire che l'unico lucido in questa situazione è Sarri, che ieri si è presentato e l'ha detto, ma fosse per me io non mi presenterei, fosse il presidente non farei presentare la squadra, e ti dico la verità, ma gli batterei le mani. Poi è chiaro che perdono la partita,
3: lui non si presenterà.
4: Ma cosa gliene frega allora?
3: Lui, se si gioca alla sera, credo non si presenterà.
4: Però è l'unico che ha parlato, Vincenzo. È l'unico
3: che ha parlato.
4: Non sta parlando nessuno se non Sarri. E devo battere le mani a Sarri. Bravo, bravo. Oltretutto è una cosa che a lui riguarda fino a un certo punto, perché l'ha anche detto, sono cinque squadre che giocano l'accesso in Champions, per lui è il derby. Ma tanto, ripeto, su Lazio stendiamo non un velo pietoso, di più, e quindi è l'unico che sta cercando di tutelare. Poi avrà i suoi interessi, non so, magari c'è un pranzo domenica alle 12.30 e vuole giocare, non lo so, però è l'unico che sta dicendo le cose come stanno, raccontando anche, ha fatto il nome della Lega, ha detto la Lega sta sbagliando tutto. Bravo Maurizio,
3: che ti devo dire? Ma certo, ma poi quando ti senti dire dal presidente di Lega, noi non avevamo calcolato la Lazio in finale. Allora, intanto l'anno scorso non solo è andato in finale, ma ha vinto la Coppa Italia il Bologna. Non so se avevano calcolato il Bologna in finale l'anno scorso. Ma poi che, come si fanno? Allora, io immagino, si siedono quattro di loro, i nomi fateli voi, perché tanto sono abbastanza chiari. Si siedono e dicono, allora ragazzi, la Coppa Italia come può finire? O Inter Milan, o Inter Juventus, o il Napoli, o la Roma, no, la Lazio, no.
4: Ma c'è il tennis?
3: No, ma tanto non ci sarà la Lazio.
4: Ma
3: così.
4: Ci poteva essere la Roma, però. Il problema era
3: quasi. Ci poteva essere la Roma, ma loro non avevano calcolato manco quella, evidentemente, no? Quindi, no, vabbè, ma no. Mi preoccupate, quindi, ma sì, c'è il tennis? No, non fa niente. Ieri, mentre festeggiavano quelli lì, i fumogeni hanno fatto interrompere la partita a fianco, per farvi capire quanto sono vicini i campi. Però è tutto meraviglioso, bellissimo, con un presidente di Lega che parla e si smentisce nella stessa intervista a distanza di pochi secondi.
4: No, è tutto surreale, Vincenzo, è tutto surreale. E si torna sempre al solito ragionamento: cosa possiamo fare noi? Noi in questo momento possiamo semplicemente farci delle grasse risate, ma sono amare, perché ci sono tifosi che magari saranno costretti a perdere l'albergo, il treno, l'aereo, la cosa, e non gliene frega niente a nessuno. Ci sono due personaggi come Simonelli e De Siervo che, nonostante si stiano ricoprendo di ridicolo, pensano di essere dalla parte della ragione. C'è un ministro, come scrive Luca, ma vedi Luca, il ministro purtroppo non può far niente in questo momento, perché lo sport è indipendente. Certo, potrebbe indirizzare qualcuno, ma quel qualcuno ieri si è presentato, voi avete visto chi comanda il calcio. Allora, io ieri ho visto il primo tempo e mi sono messo a ridere, poi mi ha telefonato Antonio Paolino e quindi il secondo tempo l'ho visto con Antonio Paolino al telefono, parlavamo di cose molto più importanti. Poi ho fatto zapping, rigiro e rivedo il personaggio lì, no, cioè Pucci
3: era presente anche
4: Pucci. E allora, Vince, abbiamo capito tutto da tanto tempo, ok? Ma ora ancora, perciò che vuoi fare?
3: No, Ale.
4: Che vuoi fare?
3: Io ti dico soltanto una cosa.
4: Ma tu mi finiranno, prendi... Finiranno. Vedrete finiranno. Che finirà. Però, e vengo da te, l'unica cosa che può fare John Elkann è fare John Elkann, punto.
3: Sì, no, io ti dicevo, ieri mi sono messo a un certo punto, ho aperto YouTube e mi sono messo a guardare i gol di Del Piero, di Trezeguet, persino di Ronaldinho, pensa un po'. Perché ho detto, cioè, proprio io voglio ricordarmi quando c'era un calcio pieno di talento, di qualità, quando le partite erano avvincenti, quando si diceva dobbiamo giocare contro questo, contro quell'altro, e quando c'era quel senso di giustizia, di indipendenza vera. Perché poi tu mi dici che non può intervenire giustamente Abodi, il ministro Abodi, perché il calcio è indipendente dalla politica. Siamo sicuri? Mi domando e dico, perché
4: sono Pucci, Pucci
3: è presente. Sono Pucci. Perché io sento al di là di tutto, perché io sento veramente politici parlare di calcio come se stessimo veramente.
4: Ma
3: lì.
4: Guarda, è giusto che parlino di calcio, non dovrebbero però indirizzare il calcio.
3: E io per questo ti dico, tra siamo sicuri che siamo indipendenti?
4: Ti dico pure che ho letto oggi che il professor ingegner dottor Mattarella, mi sembra l'unico
3: sull'allerta,
4: l'unico
3: che
4: degno,
3: ne fa più, diciamo, fa più. Non
4: domenica più andrà a vedere la partita di tennis, no?
3: Certo.
4: Va bene. Sa però se deve andare alle 5 e mezza,
3: no, se glielo fate sapere almeno anche a lui.
4: Ma poi
3: tanto
4: anche
3: lui a
4: lì,
3: piedi non resta.
4: Anche lì ho fatto l'esempio scherzando, no? Il pubblico del tennis è un pubblico di un certo livello, ma giustamente, oh ragazzi, un biglietto per andare a vedere Sinner costa 500 euro, quello proprio. Io sono stato al Foro Italico non per vedere tennis, perché non mi piace, infatti è una colpa, ma non mi piace, ma per vedere dei concerti. E una volta sono capitato sopra, cioè però è sopra, biglietto sopra, cioè sta, intanto i seggiolini sono di una scomodità al Foro Italico imbarazzante. Ma quelli sopra, ti sembra di essere al 40° piano che se soffri di vertigini, ok, ma quel biglietto sopra per vedere Sinner, ognuno ha i gusti e vuole, bellissimo, il tennis verde, ti costa 500 euro. È un pubblico diverso. Ora tu immagini, facevo l'esempio, il signore che va a vedere...
3: Tu sai quello che sta succedendo con gli scommettitori che urlano e si arrabbiano durante le partite di tennis?
4: Sì, ho letto. C'è il signore che ha comprato il biglietto da 780 euro per andare a vedere Sinner e va... comodamente così all'Olimpico, no? Esce dallo stadio Olimpico Magliocca, sì, tutto sudato, con la felpa della Roma, che vede il laziale e gli fa a bastardo, cioè quello lì, what bastardo, cioè quello voi magari, fate in crociera
3: uno sera. Della Lazio magari a cavallo di uno struzzo con le coste in mano così,
4: cioè, ma voi Simonelli,
3: quei poveri agenti della polizia che stanno là in mezzo
4: li
3: a districare così,
4: incrociare.
3: Oh, aspetta, dice, il mio turno finisce alle 5:30,
4: poi arriva, ma arriva Magliocca,
3: caldo,
4: no?
3: Io.
4: Tutto, perché poi Magliocca si toglie anche, fa caldo, si toglie la maglia e voi vedete il grandissimo Magliocca 120 kg con la sciarpa alla Roma che rincorre magari il tifoso della Lazio che li tira addosso, tutto questo mentre giustamente quello che si è comprato il biglietto che è su, ma cosa, 750 euro,
3: che,
4: si
3: che sta succedendo qua, stanno
4: what?
3: Girando un film, stanno girando,
4: no,
3: stanno girando
4: calcio.
3: Un film, no, calcio. Vabbè, che poi dai, ancora c'è. Ancora agiscono,
4: scherziamo, ma
3: sì,
4: che ti rendi,
3: no
4: guarda.
3: No, ma è così, ho detto la gente, mi è finito il mio turno,
4: è finito il mio turno,
3: devo andare
4: nel frattempo, perché poi
3: aspetta.
4: Siamo anche un paese civile, dobbiamo dire,
3: sì,
4: perché
3: sì.
4: Si dovrebbe andare allo stadio serenamente, ma non è così,
3: purtroppo.
4: Ma non cadiamo dal pero, però, Vincenzo. Non cadiamo, no, dal pero. No. Non cadiamo.
3: E prendiamo,
4: si sa che è così.
3: E prendiamocela anche una mezza responsabilità a richiedere scusa. Ho sbagliato io. Dimmi tu quando devo giocare e io gioco. Scusate, tifosi, abbiamo sbagliato noi. Vi promettiamo che non sbagliamo più. Sapete che facciamo? Parleremo con le società, stanzieremo un budget per risarcire quelli che hanno perso i soldi per i biglietti e per gli spostamenti. Beh, quello sarebbe il paese civile con delle istituzioni che hanno davvero a cuore i tifosi.
4: Paese civile, ti racconto, tra l'altro non te lo raccontavo perché eravamo impegnati,
3: che
4: sono andato, devo dire che Moise ogni venite. Tanto il paese funziona, no? Perché oggi sono andato
3: a fare l'identità,
4: l'ho proposito, saluto una dietro di me c'erano, perché io l'ho fatta la signorina, riguardi signorina, io devo andare via, l'amico dietro fa: ma devi andare a fare la trasmissione, forza Juve, bellissimo, cioè siamo arrivati ovunque al municipio di Ascilia.
3: Sì, poi sì, racconto io una cosa
4: meraviglioso, l'ho detto che l'avrei salutato e lo saluto e lo ringrazio. Però ogni tanto si può essere un paese civile, perché per esempio sono andato a fare la carta d'identità, ho appuntamento alle 14:30, alle 14:29 mi hanno chiamato, quindi su alcune cose si funziona, ma su tante altre, mi dice, in un paese civile oggi Simonelli e De Siervo, che parla di pirateria, avrebbero presentato le dimissioni per dire: ragazzi, è colpa nostra, è colpa nostra. Ecco, in Norvegia, tornando al grande film di Checco Zalone, peraltro ho visto l'ultimo, brutto onestamente, ho visto su Netflix, a me non mi ha fatto ridere,
3: non mi
4: ha fatto ridere per niente, però in quel meraviglioso film che lui va in
3: e
4: Norvegia,
3: guarda, vedere un film al cinema ogni tanto,
4: no, allora su Netflix, cioè è un paese dove, a parte che abbiamo già giocato la partita, perché comunque si va allo stadio regolarmente, ma dove tutto è normale. Ora io non chiedo un paese dove tutto è perfetto, ma non voglio nemmeno un paese dove per una cosa banale come il calcio alle 17:20 del 14 maggio, cioè giovedì, si sa quando cazzarola si gioca sta partita.
5: E loro non ci dicono di gente valida, sennò il paese non lo risani.
4: Bravo! E Simonelli e De Siervo dovrebbero dimettersi! Dovrebbero dimettersi!
3: E se non si dimettono, cosa probabilissima, anzi certa, le società di Serie A che lo hanno votato e che si fanno portare in giro a fare figure barbine, perché nel momento in cui all'estero dicono guarda l'Italia,
4: ma certo,
3: fai una figura anche tu Juventus, fai una figura anche Napoli, Roma,
4: tutti,
3: Inter,
4: tutti,
3: perché
4: tutti,
3: voi
4: tutti
3: l'avete votato. Allora le società di Serie A dovrebbero dire: o dimissioni o sfiduciamo,
4: certo,
3: comunque vada, alla fine dell'anno non
4: ve
3: ci vediamo
4: a
3: più,
4: casa.
3: Ve ne andate a casa.
4: E invece no. Guarda, leggo due messaggi, uno molto malinconico, però tanto parto da Fabrizio a Parma che dice: ragazzi, finirà, ma noi dobbiamo pagare per vedere questo prodotto. Voi quando andate a fare la spesa scegliete le cose marce, Quintiliano sì perché le paga di meno, noi no.
3: Sì, sì, le raccoglie da terra.
4: Da terra, noi no, ma hai ragione. Ma infatti, senza obbligare nessuno, ci mancherebbe altro, ma la linea è quella, ragazzi. Poi leggevo un altro messaggio, eccolo qua. Marco: ciao ragazzi, ho 61 anni, prima partita alla Juve vista all'età di 5 anni, siete i miei amici che non ho mai conosciuto,
3: wow,
4: vi adoro, ma ora basta, buon viaggio, continuate voi, io spengo la radio, ora basta, un abbraccio forte, mi avete fatto compagnia da 4 anni, buon lavoro, sono stufo. Che li vuoi dire a Marco? Che li vuoi dire a Marco? Intanto grazie
3: che,
4: per
3: che
4: questo bellissimo messaggio.
3: Fratello, ti facciamo ridere, dai, ti promettiamo.
4: Ma
3: hai
4: ragione!
3: Collegati stasera. Ah, però ragazzi, c'hai ragione. Però c'hai ragione.
4: Ma io però
3: c'hai
4: mi dico: se c'è Scarponi, non ci sono io. Però e vedrai. Ragione. Ma ha ragione! Sì, sì, no, ma per me Scarponi è finito, ma non sto scherzando. Quindi se c'è lui, non ci sono io. Perciò stasera collegatevi perché potete vedere una trasmissione muta. Ma detto questo, ha ragione Marco, ma mi dici con quale spirito, con quale passione noi dobbiamo ancora approcciarci a questo circo? Anzi no, il circo è una cosa seria. A queste marionette, no, perché le marionette sono una cosa seria, trovate voi un aggettivo.
3: No, io poco da giustificare, da capire. Sono contento e spero che sia vero che di aver appreso che la Juventus un po' si sia lamentata. Poi è chiaro, tante lamentele devono essere soprattutto interne, non è detto che quando io protesto come club lo devo fare urbi e torbi, però tanto la Roma comunicato l'ha fatto. Però secondo me, fossi stato nella Juventus, prima di fare complimenti Inter che ha vinto la Coppa Italia, un comunicato l'avrei fatto per dire: possiamo sapere quando si gioca, grazie, perché ci dovremmo preparare per qualcosa di importante anche noi. Però ecco, secondo me i club che si trovano coinvolti in questa situazione paradossale dovrebbero chiedere la testa di chi li ha
4: allora
3: piazzati.
4: Allora io non so
3: lì
4: se è vero o meno, ma lo pubblica il buon Mirko Nicolino, pare che De Serve abbia detto: la finale di Coppa Italia ha raggiunto il livello di qualsiasi finale di Champions. Cioè ragazzi, questo bisogna dire, guarda,
3: sì,
4: a parte che a livello di ascolti
3: lo share più basso. Storici,
4: bisogna vedere, guarda vieni amico, ambulante, dice no tutto a posto, ti portiamo a fare un conto, dice no, andiamo neurodeliri, io bene. Ma siamo sempre lì, Vincenzo. Siamo sempre lì, questi ne sono convinti. E se noi non abbattiamo sto sistema, come? Togliendo lì il foraggiamento, vinceranno loro.
3: Ale, che cosa ti devo dire? Quasi si chiudono gli occhi davanti alle storture chiare. Vuol dire che c'è qualcuno che quegli occhi te li vuole far chiudere. E se ti vogliono far chiudere quegli occhi, evidentemente non vogliono farti vedere quelli che sono i veri problemi e quelli che sono i protagonisti dei veri problemi, che sono per l'appunto chi ci governa, i De Siervo, i Simonelli, fino a poco tempo fa i Gravina, perché ci dimentichiamo che quando siamo usciti dalla terza edizione, anzi non, ma siamo entrati nella terza edizione del mondiale, ci siamo sentiti da Gravina, perché adesso tutti quanti a dire che mi devo dimettere, anzi io confermo Gattuso, che manco il Cairo si può permettere, confermo Gattuso, confermo Buffon, è tutto a posto eccetera, e poi dopo si è sentito costretto e poi dopo ha fatto il panegirico su lui che in realtà il calcio l'ha risollevato. Qua non si tratta nemmeno di chiudere gli occhi, qua sono una serie di dirigenti, per non utilizzare parole soggette a querela, che credono di essere i più bravi nello sport più bello e più seguito in Italia. Non è così. Il calcio non è più lo sport nazionale. Lo sport nazionale è quello che, a cui dovete dare spazio domenica.
4: Purtroppo,
3: perché purtroppo, ma loro devono dare spazio a quello sport là, perché è quello che sta portando la visibilità, l'organizzazione, l'esempio dell'Italia, non questa pagliacciata a cui stiamo assistendo. Non questa pagliacciata a cui stiamo assistendo. E quei fumogeni che ieri hanno fatto sospendere la partita di tennis sono la prova della presunzione. Sai, come se posso fare un paragone, ragazzi, querelatemi, che vi posso dire, posso fare un paragone, è come se uno sta facendo una bella cena fuori e fuori ci stanno quattro cafoni che fanno la braciata e ti buttano il vento addosso e che si fumano i cannoni e ti buttano ragazzi, sì, perché è quello, perché sembra che dici, ma che sta succedendo qua vicino? Una partita di Coppa Italia che giustamente poi ti pompano come se fosse stata la finale di Champions League. E loro non pensavano nemmeno che la Lazio arrivasse in finale. Quindi, quando siete andati ieri, che cosa avete detto? Tu peccato è andata la Lazio, non se la guarda nessuno la partita? Guarda caso, guardati gli
4: scritti. Infatti 5 milioni hanno fatto.
3: Ma non mi dire. Però poi dopo, il giorno dopo, ti dicono no, ma è come la Champions League. Sì, infatti, l'hanno acquistata anche all'estero questa
4: vedi,
3: partita.
4: L'amico Antonello scrive un messaggio, no? Lo riassumo. Io sostanzialmente sto cercando di raggruppare il numero maggior numero possibile di tifosi juventini con la T maiuscola per fare una sorta di rivolta e rilanciare il discorso del sentimento popolare. Guarda, io credo che questo purtroppo sia impossibile, però torno al concetto. La rivolta popolare la potete fare perché avete uno strumento meraviglioso in mano. Quello è l'unica cosa che gli fa capire che forse sono arrivati veramente alla frutta, quello che costa sacrificio, tutto quello che ci siamo raccontati, e il rischio anche di essere noioso, perché poi noi siamo nati con una passione, conoscendo uno sport, conoscendo l'amore per una maglia, e credo che che questa cosa ci accompagnerà fino dentro la tomba, immagino. Però a volte per

0: Quindi sì, la manifestazione, Antonello, è bellissimo quello che dici te, ma non vorrei che rimanesse poi fine a se stessa, perché le manifestazioni sono belle ma passano. I segnali che gli toccano il portafoglio sono meno belle perché ci costa un sacrificio, ma il segno lo lasciano pesante. E allora, siccome questo sistema si alimenta con quel tipo di situazione, è l'unica arma che abbiamo in mano. Certo, se lo facciamo in 10 è un conto, se lo facciamo in 100.000 un altro, se lo facciamo in 500.000 ancora un altro, se lo facciamo in 1.000.000 un altro ancora. Il tifoso della Juve ha questi numeri per farlo, e il tifoso della Juve, mi pare, non solo, ma di tante altre squadre, ieri sera, invece che guardare Inter-Lazio, si è guardata a chi l'ha visto. C'è anche chi l'ha visto.
1: C'era, ma sì. la cosa drammatica che dobbiamo raccontare di tutta questa storia, sai qual è? Che mentre la prima volta che si parlava delle disdette alle pay TV da parte dei tifosi della Juventus stanchi era nata da quel filone del processo Prisma 2022, che è una roba grave, lo so, però era un rinunciare a voler vedere il calcio per questo senso di profonda ingiustizia che era stata fatta alla Juventus. E allora dicevano: sapete che c'è? Ci volete fuori dalle scatole? Noi ce ne andiamo fuori dalle scatole. Bene. Adesso è peggio. Sai perché? Perché adesso la gente che vuole disdire, la gente che non vuole vedere più, la gente che vuole colpire, sono i tifosi di tutte le squadre.
0: Certo!
1: Che non vogliono pagare un prodotto che non amano
0: ma
1: più.
0: Ma lo dovrebbero fare
1: non
0: tutti.
1: Non amano più. E guardate che non serve cambiare il presidente federale per cambiare le cose. Bisogna cambiare tutto quello che c'è, dalle basi, tutti i dirigenti, tutti via. Ma ci vorrebbe un movimento politico serio. È vero, lo sport è indipendente, ma questo sport certe persone, certi dirigenti lo hanno ucciso.
0: No, Andrea De Osimo dice: i poteri forti continuerebbero a finanziare il sistema calcio anche se facciamo tutti disdetta. Non è così, perché allora andiamo a piramide.
1: Il ritorno pubblicitario è fondamentale.
0: Bravissimo.
1: Ragazzi, senza i numeri non c'è il ritorno pubblicitario. Non ci sono i soldi e ciao.
0: Perché se io offro il prodotto a 5 milioni di persone, come accade oggi più o meno, e è già un numero basso, c'ho comunque un tot di rientro. Ma se io lo offro a 900.000 persone, 800.000, come è accaduto nel 2023, dopo le disdette del 2022, sono stati costretti a rivenire a elemosinarvi l'abbonamento, perché se no non hai appeal pubblicitario. Quindi poteri forti chi? Poi chi? Che non è che il governo può dire: no, sai che c'è, ma ti do è vero che c'è Pucci, ma insomma ce n'è che ti do 1 miliardo. No, quindi, detto che è una cosa soggettiva, e ci tengo a dirla che è soggettiva, guai a lanciare appelli. Però voi mi chiedete cosa potete fare, io ve lo dico, perché è l'unica. Due cose potete fare: o disertare tutti gli stadi, perché questa sarebbe un'altra cosa bella da fare. Non andrà più in tutti gli stadi, perché i fischi all'inno della Lega...
1: Guarda che già lo stanno facendo.
0: I fischi sono belli, ma fine a se stessi. Tanto non li capiscono. Ok. Disertà allo stadio. Domenica non dovrebbe andare nessuno allo stadio. Tifosi della Juve, del Como, del Milan, della Roma. Fuori tutti dagli stadi. Poi ci vanno quelle due belle facce a raccontare le cose. Quindi, due tipi di soluzioni abbiamo. Quella che li colpisce veramente al cuore, cioè il discorso non finanziarlo, è quello che li colpisce forse più sull'immagine, perché vendere un prodotto con gli stadi vuoti è un problema, se no non se ne esce.
1: Non aggiungo altro, se non che sfogatevi quanto volete, tra poco al rientro abbiamo Mirko Nicolino, ovviamente ci avviciniamo alla partita, cercheremo di raccontarvi
0: Paolo,
1: qualcosa.
0: Parliamo un po' di Juve, io ne parlo di Juve, Paolo, ma allora noi abbiamo la visione col paraocchi come i cavalli quando li mettono dentro le gabbie, dice vuole entrare dentro le gabbie, oppure vi dobbiamo raccontare anche quello che sta succedendo a 360 gradi? Perché, caro Paolo, è come quando forse eri lo stesso che ci scrivevi: ma chi se ne frega di Gravina, e noi vi spieghiamo: guardate che Gravina incide sulla Juve, poi vuoi che parliamo di Juve? Guarda Paolo, ci mettiamo qua, è la cosa più sai quella cosa più facile del mondo per noi? Fare quelli che parlano solo di campo. Ah, che meraviglia! Invece parlare di politica dello sport, parlare di tutto quello che circonda il mondo della Juve, è la cosa più difficile, perché sai che dobbiamo fare, Paolo? Legge, documentarci, fare le cose, parlare di campo.

0: 3-4-3 piuttosto che 4-3-3 lo possano fare tutti. Però se vuoi questo servizio noi te lo diamo.
1: Torniamo tra poco, ma l'avete scatenato, voi sale la pressione. Fabrizio,
0: no, non mi fa
1: sale
0: la pressione.
1: Sì, no, lo so, lo
0: però
1: so.
0: Però a volte
1: so,
0: quando
1: so,
0: non
1: so,
0: si capisce o non si vuol capire.
1: Noi gli diamo spazio,
0: ma
1: a
0: no,
1: quelli
0: ma
1: che...
0: l'amico Paolo ha pure ragione. Parliamo di Juve. Sì. Poi quando la Juve si becca le penalizzazioni per la plusvalenza o le tirano fuori dalla Champions, non ci venite a dire, però,
1: io
0: però.
1: Ti dico un'altra cosa, ti dico.
0: Se che non vuoi, vengo... Rossi? Ah, c'è la prenda pressione.
1: Ok, si andando a prendere. No, ti dico un'altra cosa che è più grave, che riguarda questo fatto in specifico. Se poi i campioni, piuttosto che venire in Italia, se ne vanno in Arabia, perché guardano sta roba qua e dicono, scusatemi, io, Bernardo Silva, io, Lewandowski, devo andare a giocare là dentro?
0: Però parliamo...
1: Oh, puoi essere anche Juventus. Parliamo però di se Juve. Devo andare a giocare in questo campionato qua, ma sai che c'è? Ciao, ciao! Anche quello è importante, ragazzi. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Vediamo cose anche no, privatamente che sono ai limiti del reale, al di là di quello che stiamo raccontando.
4: No, al di là. Va bene.
3: Comunque.
5: Allora, a proposito di cose di campo, perché è giusto saperle, sentiamo da Mirko Nicolino cosa bolle in pentola in vista di Juventus-Fiorentina, che non si sa quando si gioca, però... Mirko, dacci qualche notizia di campo.
3: Aspetta, perché è impegnato che sta rivedendo la finale più vista della storia del calcio, che è la nuova Champions League. È la nuova Champions League.
6: No, ti è piaciuto? Stavo leggendo un altro dei commenti dei disagiati che in queste ore si stanno scatenando.
5: Sì. Sono veramente disagiati.
6: Ma si sentono coinvolti in qualsiasi argomento, non ho capito perché. Quasi che le istituzioni... Che siano loro le istituzioni calcistiche, che stiano organizzando loro tutto.
5: Beh, non ci sei andato. Però non ci sei andato molto lontano.
6: Dite che è proprio così.
3: Secondo me, sai, tutto sommato. Si chiama, in gergo, coda di paglia.
5: No.
3: Ma loro hanno una coda che finisce fuori dalla porta. Cioè, se Mirko scrive, sì. È stata la finale peggio vista, che lo dicono i numeri, no? Aspetta, anzi, a proposito
5: arriva
3: di numeri...
5: Arriva l'interisti che ti scrivono. Sì, sono fantastici.
3: Allora, è stata, te lo dico subito, degli ultimi 17 anni il peggior dato di ascolto per la Coppa Italia.
6: Quando c'è la finale unica?
3: A Roma,
6: quando
3: sì.
6: C'è la finale.
3: Esatto, sotto gli arrivano i messaggi. Ecco qua, Rubentino, malato.
5: Ma è questo. Però, Mirko, dacci...
6: No. Il fumo dei fuochi d'artificio. Quando vincevate voi, ma cosa c'entrate voi con il fumo al foro italico?
5: Vabbè. Mirko, raccontaci qualcosa di campo, dai, perché giustamente ci chiedono anche da casa che succede. Però detto questo,
3: sai come gliela poniamo la domanda? Sì. Sei allenatore,
5: sì.
3: Non sai quando si gioca, come la prepari e quindi come la starà preparando e quindi quale sarà l'umore di Spalletti secondo te?
6: Ma io penso che in questi casi la cosa migliore da dire ai giocatori sia: a noi non importa quando si gioca, noi portiamo le divise, loro portano il pallone, l'arbitro, visto che tanto comunque non lo si sceglie e si va a giocare, e quello che succede succede, poi bisogna solo pensare a lavorare e basta, non ci sono altri discorsi da fare.
5: Senti, secondo te la Juve con la Fiorentina cambierà molto rispetto a quella che abbiamo visto a Lecce?
6: No, non credo. Credo che come da qualche settimana, da diverse settimane a questa parte, ormai Spalletti si fidi solamente di un gruppo ridotto di calciatori e faccia giocare sempre gli stessi. Onestamente credo che sarà confermato Vlahovic davanti, quindi...
3: E quello ci abbiamo.
6: Sì, perché gli altri comunque non so, dai, come se non ci fosse, non è stato nemmeno convocato per il mondiale, anche se improvvisamente potrebbero riaprirsi per lui le porte del mondiale, visto che Lukaku pare non possa rispondere alla convocazione, però per il resto onestamente mi pare che le scelte siano fatte. In difesa ormai Spalletti si fida solo di quel blocco, sappiamo che Gatti,
3: quindi anche
6: per esempio,
3: di Gregorio si fida.
6: Di Gregorio, allora la spieghiamo questa, perché qualcuno dice ma rientra Perin tra i convocati e continua a giocare Di Gregorio. Evidentemente Perin ancora non sta benissimo, magari piuttosto che rischiare un giocatore di avere un portiere che ha una ricaduta in campo, Spalletti preferisce schierare Di Gregorio. È chiaro che se la Juventus sta cercando un nuovo portiere, Spalletti di Di Gregorio non si fidi.
5: E invece, caro Mirko, sempre rimanendo sul campo ma guardando anche un pochino più là, che tipo di Juventus ti immagini e soprattutto quanti saranno i sacrificati e sono sacrificabili di questo gruppo?
6: Ma io credo che Spalletti abbia messo tantissimi nomi tra i sacrificabili. Poi ogni anno ragiono con i numeri, con quelli che ci sono e quelli che tornano. Noi sappiamo che oggi la rosa della Juventus è composta da 25 giocatori, ne rientrano sicuramente 4 dei prestiti e siamo a 29 di quelli di prima squadra, poi rientrano anche altri giovani eccetera. 29 cosa significa? Che tu ne devi vendere intanto 4 senza acquistare nessuno.
5: Mamma mia.
6: Dalla quinta cessione in poi puoi pensare agli acquisti. Quindi la Juventus la prossima estate vuole fare 4 innesti, deve venderne 9. 8, scusatemi. Vuole fare 5 innesti, deve venderne 9. Vuole fare 7 innesti, deve vendere 11.
5: Mirko, perdonami, ma vendere titolo definitivo basta anche il prestito?
6: Io credo che questa sarà un'estate in cui la Juventus cercherà di vendere a titolo definitivo per incassare soldi, e faccio qualche nome, per esempio Miretti.
3: Bravo.
6: Che sono diverse sessioni di mercato che va vicino alla cessione a titolo definitivo. Azic stesso, attenzione, la Juventus si dice sempre che ne vuole mantenere il controllo, ma il ragazzo è uno di quelli che di fronte a un'offerta concreta va via. Cioè mai come quest'estate la Juventus ha bisogno di incassare per accontentare Spalletti, perché intanto deve andare in Champions, lo sappiamo, la proprietà comunque ha garantito il suo impegno, possibile, attenzione, un altro aumento di capitale oltre a quello che è stato fatto l'anno scorso, quindi attenzione, piccolo magari, però potrebbe esserci un altro aumento di capitale. E sarebbe il sesto, il settimo negli ultimi 10 anni, se non...
3: Guarda, gente, se lo prende male con Elkan, che sicuramente magari non sa scegliere ultimamente i manager giusti, però i soldi ce li ha messi e come.
6: Esatto. E poi una parte la Juventus conta di recuperarli dalle cessioni. E ce ne sono tanti che gravano. Abbiamo visto, per esempio, solo i 4 prestiti di... Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Arthur e Rugani pesano sul bilancio della Juventus 50 milioni. Pensate un po' che difficoltà ha la Juventus a fare mercato in entrata con questa spada di Damocle, no? E quindi ti arriva l'offerta giusta, vendi. Attenzione, magari ti arriva l'offerta giusta per un pezzo pregiato e magari vendi pure quello.
5: Cioè, nel senso, arriva l'offerta per Bremer.
6: Timo Bremer.
5: Ma Mirko, io ti dico la verità, poi leggo anche un po' di messaggi. Io in questo momento non scommetto nemmeno un euro sulla permanenza di Bremer. Non ce lo scommetto. Te?
6: Ma io... Noi partiamo sempre dai segnali che danno i giocatori, e quello che ha dato Bremer nell'ultima intervista ufficiale è un segnale chiaro. Ho 29 anni, non ho più molto tempo per vincere. Poi nei giorni successivi è venuto fuori che Bremer avrebbe chiesto alla dirigenza garanzie sugli altri acquisti. Vi ricordate cosa dicevamo qui settimane passate? Tu contatti Bernardo Silva ti dice ok, io vengo, ma chi compri a parte me? Ecco, Bremer in questo momento sta dicendo ok, io resto, ma chi comprate? Cioè, di solito i giocatori forti vogliono sapere se tu compri altri giocatori forti, ed è questa la situazione della Juventus. Poi come lì è andato in pubblico a dire noi stiamo contattando giocatori forti e nessuno di loro ci ha chiesto ci ha imposto la Champions come paletto. A me non risulta che sia così, però se lo dice lui, chi siamo noi per smentirlo? Però è chiaro che in questo momento mai come in questo momento la Juventus deve dare il segnale di essere pronta l'anno prossimo per tornare a vincere, altrimenti può succedere di tutto.
3: Due cose, una domanda e una battuta. Comincio dalla battuta. Dici che Bernardo Silva chiede chi comprate il prossimo anno. Secondo me in questo momento Bernardo Silva dice anche: oh, ma dove devo venire a giocare l'anno prossimo? Che manchi i calendari sapete fare. Perché guarda, ti credere che questo non abbia un peso nelle scelte dei giocatori se trovano un movimento calcistico così alla deriva, secondo me, in qualche modo.
6: Io non capisco onestamente come pensino di risolvere i danni che stanno facendo continuando a fare dichiarazioni entusiastiche, cioè
3: a fare finta di niente.
6: Italia ce le invidiano in tutto il mondo, è come la Champions League. A me stanno inviando degli screen delle televisioni straniere dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda, in cui ci prendono per dei deficienti.
3: Cioè,
6: ci dicono che non sappiamo organizzare nemmeno il torneo della parrocchia.
3: Il che è vero. Detto questo,
6: purtroppo è vero.
3: L'altra domanda è questa: in quest'estate che si sta prospettando con un bel giro non solo di panchine ma anche di direttori sportivi, potrebbe esserci anche D'Amico al Milan, Giuntoli all'Atalanta, Manna non si sa se resta e se ne va, bisogna vedere chi va alla Roma, eccetera. Comolli è sicuro al 100% di restare alla Juve, secondo te? Detto che la continuità sarebbe importante, secondo me, però
6: ripeto, esatto, la mia posizione da tempo. Comolli è entrato nel CDA da pochissimi mesi, quanti sono? 6-7 mesi. Non puoi rifare un CDA dopo così pochi mesi, però può essere depotenziato, cioè rimanere come amministratore delegato, come componente del CDA, ma occuparsi magari solo della parte più manageriale del club, non di quella direttamente di
3: quindi andrebbe
6: sportiva.
3: Riscritta anche la piramide che lui ha raccontato esserci alla Juventus, con lui vertice di questa piramide, cioè nel senso potrebbero prendere dei giocatori senza dover passare per forza per il suo ok.
6: Esatto, magari no, potrebbe fare lo Scanavino di turno. Alla fine comunque Scanavino era quello che firmando i contratti dava comunque l'ultima parola, però ovviamente diciamo non potrebbe mettere dei veti tecnici. Sicuro qualcosa cambierà nella piramide, perché ho il sentore che Modestò non sarà più il direttore tecnico della Juventus. Ho questo sentore.
5: Anch'io. Senti, prima degli amici...
3: Ma le foto si possono sempre pubblicare, quelle pubbliche che uno mette sui social? Oppure...
6: Ah, Corona sul suo sul suo spettacolino lì che fa, le ha pubblicate.
3: Sì, infatti no, perché vabbè, sai, si lamentavano.
4: Ci siamo fatti delle risate e ringrazio Mirko perché io non lo seguo quel personaggio lì, però mi ha girato delle cose fantastiche. Però ecco, quella dei presidenti della Roma, quella la sapevo, me l'è arrivata anche a me quella roba lì. Comunque, detto questo...
6: Ah no, non quella dei giocatori del Milan.
4: Con i giocatori del Milan non lo sapevo, è interessante anche quella mossa.
3: Come la racconti?
4: Invece Mirko, prima dei nostri amici, ma a me è un po' preoccupato... mi hanno preoccupato un po' le parole di Vlahovic. Poi non voglio riaprire il teatrino. Forte, non forte, bravo, non bravo. Oggi è l'attaccante più forte che abbiamo. Non è il più bravo del mondo. Ma secondo te che fa Vlahovic?
6: Secondo me questo braccio di ferro o si risolve con un contratto ponte, come si risolse a suo tempo con McKennie, oppure si va alla rottura. Oppure si va alla rottura, secondo me, perché la distanza è tanta. Io quando nei mesi scorsi qualcuno scriveva Vlahovic, dopo non aver trovato nessuna alternativa, è tornato dalla Juventus, è già d'accordo, il rinnovo si farà, io dicevo attenzione che a me risulta che la distanza sia ancora ampia. E infatti io dicevo guardate che Vlahovic sotto gli 8 milioni non vuole scendere, e poi c'è questa commissione tra i 10 e i 15 milioni a cui il suo entourage non vorrebbe rinunciare. E quindi la Juventus su questo non ci sente, 5 milioni massimo 6 con i bonus, perché ad 8 la Juventus vuole gli 8 la Juventus li vuole dare solo ai top assoluti della rosa. In questo momento Vlahovic non è considerato un top assoluto della rosa della prossima stagione.
4: Correttamente, questo
3: è eventualmente secondo te il piano B, tra virgolette, cioè la Juventus, detto che mi hanno raccontato dalla Spagna, ne parlavo stamattina con un collega, che pare che Lewandowski
6: Atletico
3: sia
6: Madrid.
3: No, che Lewandowski sia indirizzato verso l'Arabia Saudita, quindi potrebbe aver fatto un po' un giro in Italia il suo agente e aver trovato penuria di pecunia, chiamiamo così, e quindi ci può stare. La Juventus non è che si era proprio defilata, aveva semplicemente detto fateci sapere, noi vi faremo poi l'offerta quando sarà, perché chiaramente vuole prima risolvere la questione Vlahovic, poi c'è da capire il futuro di David e poi c'è da capire il futuro di Openda. Dovesse andare via Vlahovic, la prima idea è quella di Colomani, o Colomani sarebbe a prescindere dalla presenza o no di Vlahovic, quindi in uno scambio magari col Paris Saint Germain con David, e quindi dovesse andare via Vlahovic e arrivare Colomani, ci sarà anche un altro attaccante?
6: Ma l'impressione che ho io è che Colomani sia la prima scelta nel caso salti Vlahovic. Poi comunque, a prescindere, una punta di peso, un ariete d'area di rigore, la Juventus lo vorrebbe avere, perché quello che chiede Spalletti, ma nell'ultima conferenza stampa post partita Spalletti ha detto una cosa, ho chiesto un attaccante fisico, e io questa cosa la dico da mesi e mi dicono no, ma Spalletti vuole centravanti che si muovono di manovra. L'attaccante di manovra ce l'ha, è Davide. Spalletti vuole un centravanti fisico, e io non a caso ho citato in questi mesi Giroud come prototipo.
4: Vero.
6: Ecco, vuole un attaccante di quel tipo. Se la Juventus, e Colomani non è un attaccante di, è più uno che ti fa anche
3: uno
6: da sé, man, molto da, di movimento,
3: più uno Osimhen, cioè nel senso che sta un fellone, esatto, magro, tecnico e può svariare, però non è proprio quello, la stazza fisica.
4: Sentiamo un paio di vocali, dai, poi un po' di domande anche per Mirko, che ho già qui sotto gli occhi.
3: Allora, dovremmo avere, aspetta, ti fermo, posso fermarti un secondo?
4: Sì, si gioca quando?
3: Perché si dovrebbe, allora,
4: quando?
3: No, arrivano le parole intanto di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis. Non si sposta il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario con i piedi.
6: No,
3: virgolettato, no, virgolettato. Fermati, te lo vado a leggere proprio testuale. Non penso che l'ATP sposti la finale perché il calendario del calcio è fatto con i piedi. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, interviene così sulla polemica innescata dalla coincidenza tra le finali internazionali di tennis e i derby di Roma. Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti, ha dichiarato Binaghi, come riporta la press. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio attualmente, non credo siano stati loro i responsabili, ma che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le finals, poi per fortuna anticipato con un dialogo che io ho avuto con De Siervo, poi qui rimane invece la finale di Coppa Italia il mercoledì e il derby capitolino durante gli internazionali, sono grandi, grandi coincidenze. Andreotti cosa diceva? A pensar male si fa peccato, ma a volte si sbaglia.
4: Aspetta.
3: Poi arriva adesso la stoccata. Il numero della Federtennis ha anche commentato la proposta della Lega di Serie A, bocciata dalla prefettura, di anticipare di mezz'ora l'inizio del derby e posticipare sempre di mezz'ora quello della finale singolare maschile. Due punti, virgolette. Provate a chiedere all'opinione pubblica se oggi dobbiamo spostare l'orario noi o il calcio. Noi lo abbiamo fatto per 25 anni, ma al di là del fatto che sono meccanismi diversi e loro possono organizzare il calendario come vogliono, noi non siamo proprietari dei diritti che gestisce l'ATP, quello che dicevamo. E ci sono tanti paesi collegati. Abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, c'è qui il super advisor ATP che non credo possa spostare l'orario perché c'è un deficiente, come ha scritto anche il Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario nel calcio fatto con i piedi. Due punti, virgolette.
4: Io secondo penso me che Sorani lo faceva meglio il calendario.
3: A occhio si gioca lunedì alle 8:30.
4: Io allora credo che Sorani reduce da un after, perché Sorani in gioventù faceva gli after, ecco, avrebbe fatto un calendario migliore, caro Mirko.
6: No, ma io no, l'ultima dichiarazione, stavo recuperando anche l'ultima dichiarazione di Simonelli, che dopo aver presentato il ricorso al TAR dice comunque stiamo trattando. Aspetta un attimo, se tu fai un ricorso al TAR poi decide il TAR, non c'è più niente da trattare, quello che decide il TAR tu devi fare, fine. Cioè, non è che tu fai ricorso a un tribunale e poi dici ma però nel frattempo vediamo se accomodiamo, no.
4: Veramente non ho parole.
3: Allora, poi torniamo al discorso che avevamo detto, cioè allora è come se poi tu vai a chiederlo.
4: Sì, poi l'ha detto dilettanti.
3: No, lo vai a chiedere. Aspetta, ferma. Tu lo vai a chiedere alla Federazione Italiana Tennis, non alla ATP. Cioè, non è che vai, è come se tu andassi a chiedere di spostare una partita di Champions League a Gravina o una partita di campionato a Seferin. No, vuoi sposti la semifinale di Champions League? Quello dice ma sei matto? Qua stiamo parlando veramente di cose che non stanno né in cielo.
4: Meno male che Simonelli e De Siervo sono i migliori dirigenti. Infatti, sì, pensa l'altro.
3: Era, un modo per dargli la stoccata.
4: Fammi
3: poi
4: sentire
3: dopo
4: un paio di vocali, vai.
7: Ciao ragazzi, io sono appena arrivato in Sicilia.
4: Fabrizio!
7: Soli 31 gradi.
3: Fabrizio!
7: Vabbè, ma insomma, non siete contenti di avere un palinsesto aperto? Domenica alle 12, domenica alle 18, ma perché non lunedì alle 14:15? Anche perché si favorisce il fuso orario. Guarda, se si gioca praticamente alle 6 di sera, per esempio a Tokyo, praticamente risvegli, un bel derby al risveglio. Poi se vuoi fare alle 6 di sera, in America sono le mezzogiorno, quindi comunque accontenti sia la fascia tutta occidentale sia la fascia orientale. Quindi alla fine, diciamo, sostanzialmente facciamo contenti tutti quanti. Oppure, non so, imploriamo a Sinner che magari, non so,
3: non vale
7: più smetta là prima, non arriva alla fase finale del torneo, così magari le partite facciamo in contemporanea, magari le partite facciamo giocare al Foro Italico e la finale la facciamo all'Olimpico. Si può fare un po' di tutto, insomma. Vediamo se al Senato se la ragiona.
4: Grande Fabrizio, al Senato se la ragiona. È vero, perché questa ci manca, Mirko. Io farei al Foro Italico il calcio e all'Olimpico il tennis. Guarda che potrebbe essere un'idea questa.
6: Sì, intanto diciamo, diamo anche qualche numero, visto che si sono dati i numeri del calcio.
4: Sì.
6: Quest'anno in totale, già ad oggi, l'Internazionale d'Italia ha 400.000 presenze. Mm. 400.000 presenze. Scusate se è poco, record assoluto. Il tennis sta diventando il primo sport italiano.
4: E questo prendiamo è un male, questo secondo me è un male, ma lo dico io. Viva il tennis, viva Sinner. A me mi annoia il tennis, ma è colpa mia. Il tennis è bellissimo, straordinario. Non mi piace, ma hai ragione. Il tennis sta diventando il primo sport italiano. Ma è corretto che sia così. C'hanno una federazione seria e noi ci abbiamo questa roba qui. Altro vocale, però hai ragionissima, Mirko.
3: Beh, io ho fatto un paragone prima, Mirko. Ieri con quel fumo che arrivava a fianco sembrava quando tu stai a cena con dei dirigenti importanti, i cafoni a fianco che fanno la braciata che ti buttano il fumo in faccia.
4: Magliocca, cioè Magliocca a torso nudo,
3: cioè quelli stavano là, ma che ci sta qua a fianco, che stanno facendo? No, noi siamo il calcio, lo sport nazionale. Tu pensi che sia così?
4: Non è più
3: così.
8: Ciao ragazzi, Pietro da Vancouver.
4: Ciao Pietro.
8: Alessandro,
4: amico
8: Enzo,
4: mio.
8: Enzo, spero tutto bene. Lo sai che mi viene da sorridere quando, non voi dicete, ma quando la gente dice dobbiamo parlare con il ministro dello sport per questo. Ma figuratevi se qui in Canada oppure negli Stati appunto. Uniti.
4: Bravissimo.
8: Il ministro dello sport se ne frega.
4: Nice.
8: Un bel, diciamo, cosa.
4: Ma ha ragione.
8: Per se la partita si va di lunedì, di domenica, questo e quell'altro. Ma che c'entra la politica con questo? È a che fare con la Serie A, che la Serie A, la FIGC. Stiamo a un punto dove questi sono più del ridicolo. E poi loro credono le loro bugie. Quella è la cosa più bella.
4: Bravissimo,
8: è una cosa fantastica.
4: Sì.
8: Guarda, io adesso non so se me la guardo la partita domenica alle 3 della mattina. Oppure il lunedì, che tanto qui è la festa della regina Vittoria. Per me è meglio lunedì, però quella
3: chiaro,
8: povera
3: chiaro
8: gente.
3: Concetto,
4: che... Ma guarda, è chiarissimo. E tutti gli amici che ci mandano, grazie a Pietro, che ci mandano testimonianze dall'estero, sono scioccati.
3: Scioccati perché loro sanno esattamente invece quello che pensano di noi, non quello che ci raccontano. Ma aggiungo a chiusura di questa bell'ultima ultima ora che è arrivata, che ci ha fatto fare il quadro. Che, come dicevamo prima, Mirko lo sa benissimo, questa riapertura tentativo di giocare alle 12 è arrivata anche grazie alla pressione, cioè a causa delle pressioni della Roma col comunicato ufficiale,
4: esatto.
3: Pare anche della Juventus nelle sedi opportune. Ora direi che davanti a questa chiusura qua non so come va a finire, perché intanto i tifosi della Roma non entreranno allo stadio lunedì sera.
4: Con quei Lazio che risono fuori, con Magliocca a petto nudo.
3: E soprattutto non so a questo punto se le squadre di club... davanti a questa conferma che si giochi lunedì sera possano, spero, prendere dei provvedimenti nei confronti della Lega di Serie A e di Simonelli.
4: Aiuto. Sì, bravo, aiuto.
6: Io trovo fantastico questo messaggio che abbiamo ricevuto. A me fa un po' pena il fatto che da giorni sappiamo chiaramente chi siano i responsabili di questo scempio, non si dimettono e persino il Parlamento abbia dovuto fare
3: un'interrogazione parlamentare,
6: bravo. Perdere del tempo, togliere del tempo a cose ben più importanti per i cittadini, per risolvere una questione di cui si conosce perfettamente il responsabile, si potrebbe risolvere in 2 minuti mandandolo via.
4: Guarda, due messaggi. Pietro, che è fantastico, alla fine dice: allora, a parte il deficiente che ha fatto il calendario con i piedi, ma quando si gioca? Non lo so, è bellissimo. Poi un altro amico, Ruben, dice: ciao ragazzi, se volete un consiglio lavorativo, iniziate a parlare di tennis, perché fra 10 anni del calcio non sarà rimasto niente. Allora, a parte che fra 10 anni sarò sicuramente
3: oltrepassato,
4: però hai ragione. Infatti, guarda.
3: Guarda, sa. Allora, noi domani organizziamo una partita, anzi domenica organizziamo una partita di tennis.
6: Guarda che leggiadria.
3: Non ti dico come sta tremando tutta la radio mentre lui si muove con questa leggiadria proprio. Ecco, ha fatto un buco a terra, ha fatto. Benissimo. Noi organizzeremo un torneo di tennis di Radio Bianconera, ovviamente invitato anche Mirko, e ci organizzeremo. Però io veramente immagino se i dirigenti dell'ATP si sentono una chiamata che dicono: internazionale tennis, possiamo spostarla alle 5:30 che c'è Roma Lazio?
6: No, ma allora,
4: ma ci va pure Mattarella.
6: Mattarella. No. Questa me la
3: lo porta Valentino Rossi col tram da Milano.
4: No. Lo porta Magliocca che rincorre i laziali e passa anche Mattarella e Magliocca.
3: Simonelli chiama anche il Papa, dice: oh, fa qualcosa tu.
6: No, ma sapete cosa mi avete fatto ricordare? Ieri sera, che mentre Simonelli un po' balbettava, no? Ha detto: beh, noi abbiamo chiesto a loro di fare mezz'ora dopo, noi facciamo mezz'ora prima, più di mezz'ora non possiamo fare prima, perché poi i calciatori devono fare il riscaldamento. Cioè, come se i calciatori arrivassero allo stadio olimpico 5 minuti prima, che questi non hanno idea nemmeno di come funziona.
3: Non sanno, non lo sa. Ma Mirko, ma sembra che ti
6: dobbiamo dare il tempo di fare il riscaldamento, ma lo Mirko, sanno come funziona un preparatore.
3: Non lo sanno.
6: 2 ore prima allo stadio.
3: Ma sembrava che tu avevi fittato un locale, un cinema. Vabbè, finite il film mezz'ora prima, nel frattempo puliamo e entrate. Il prefetto ha detto: oh, io sempre quegli uomini c'ho fuori che possono fare i turni, non è che devi pulire una sala, ne entra uno mezzo, solo mezz'ora però, perché poi devono fare pure colazione. Ragazzi, veramente, con questa penso
4: ciao
3: che
4: Mirko, grazie,
3: abbiamo toccato il
4: mi raccomando Mirko,
3: ciao.
6: Beh,
3: Mirko,
6: mi è venuta voglia, quasi vado a fare una partita.
3: Non sai giocare. Dopo, guarda che c'è in campo vicino a casa nostra dove potremmo andarci a fare una fotina. Ci andiamo a fare una fotina mentre giochiamo a tennis. Ciao Mirko.
4: Love.
6: Ciao.
3: Match set. Batte a casa. E ora derby. Vai, torniamo tra poco.
9: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Vavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
10: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
11: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
10: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
11: Sfida alla leadership di Keir Starmer, lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
10: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Il numero uno del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Biancona Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Ragazzi, al netto di tutto ciò, che non sappiamo gli orari, non sappiamo ancora niente, quando si gioca o non si gioca, da premettere che già la Roma fa un comunicato che vuole giocare domenica, perciò loro già stanno preparando la partita per giocare domenica a mezzogiorno e sicuramente andrà a finire così, perciò loro già la partita la stanno preparando meglio delle altre squadre, non solo la Juve, parlo di tutto questo. Ma netto di tutto, ma solitamente mercoledì non ci sono designazioni arbitrali, o il giovedì, non mi ricordo, non sono sicuro, ma quando li fanno?
1: Ciao ragazzi, Francesco, no ragazzi, ma sai che cosa dura? Io personalmente l'ho detto già un'altra volta, ma non so se è passato il messaggio, io dall'80-81 che giro state per vedere partite, che mi lo vai innamorato dell'Avellino, quindi lì ho visto i più grandi, ho frequentato stati di Serie D, tornei di Viareggio Primavera, 90-91, manco come spettatore, guardo partite perché per me la mia televisione è solo calcio. Nel 15 gennaio 2022 io ho perché la sera alle 19 che sono stati me dati 15 punti alla Juve, io ho chiamato Tim, gli ho detto da oggi Tim vince, da oggi in avanti il calcio ve lo vedete voi, e sono rimasto solo con Sky, da solo me l'ho fatto.
2: Salve ragazzi, sono Paolo, innanzitutto sempre forza Juve, forza Ale e Vincenzo, che siete fortissimi e vi ascolto ogni giorno come sempre. Allora, io sono Paolo e sono contrario al Paolo che ha telefonato prima, che ha detto ha mandato il messaggio, ha detto che bisogna parlare un po' di Juve. No, io sono un altro Paolo che vi chiede proprio di parlare di quello che state parlando adesso, cioè di tutto quello che circonda il mondo del calcio e quello che ha rovinato la Juve o ha cercato di rovinare la Juve fino a questo momento. Quindi grazie, parlatene.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Intanto ringraziamo Paolo, ovviamente.
6: Sì, perché, ma anche l'altro Paolo, anche per l'amore di Dio, perché sì, è giusto affrontare tutti i temi.
5: Tra l'altro c'è un'ultimura che è arrivata in questo momento, sì, che ti vado a leggere. Sì. Perché pare che abbiano chiesto a Seferin se si può spostare di mezz'ora la finale tra Paris Saint Germain e Arsenal, che c'è la sagra del goulash vicino alla Puskas Arena, e quindi se guarda, cortesemente possono spostare di una mezz'ora.
6: A proposito di questo, leggevo il messaggio di Marco da Prato, e dice: sono anni che vi seguo, ma non avrei mai immaginato di arrivare dopo anni e anni a sentire questa giusta ilarità sulla mia amata Radio Bianconera. E guarda, hai perfettamente ragione.
5: Lo so.
6: Ma sai che ti dico, Marco, neppure io pensavo di arrivare a un giovedì del 14 maggio 2026, ore di Radio Bianconera 17:14, nel mondo normale 18:14, sì, senza sapere quando diavolo si gioca una giornata di campionato. Quindi hai talmente ragione. E poi, guarda, c'è un messaggio molto interessante di questo amico, dice: sono molto d'accordo con l'ultimo messaggio inviato. In Italia il calcio, se continua così, ha vita molto breve. Basta anche guardare quanti ascoltatori avete voi sotto i 30-35 anni, dai messaggi forse tutti over 40-45, così come tutte le trasmissioni calcistiche. Ed hai ragione. Guarda, noi non abbiamo onestamente un sicuramente
5: parametro,
6: ce l'hanno il nostro editore, le cose
5: ce l'ha, anche da Facebook.
6: Ma bravissimo, anche da Facebook, che ti dà
5: la fascia oraria, la fascia d'età.
6: Quindi hai ragione, amico mio, ed è verissimo. Io onestamente non so le nuove generazioni che tipo di sport guardano, seguono. Non lo so, magari seguono il tennis, può darsi, magari seguono la Formula 1, può darsi. Io posso portare la mia esperienza, che quando vado a vedere la Libertas a Livorno vedo tanti ragazzi, tanti, tantissimi. Negli stadi ci sono tanti ragazzi, perché sennò qua parliamo
5: no,
6: di
5: ce ne sono.
6: Però io credo che lo zoccolo duro oggi sia rappresentato, come dice questo amico,
5: da vecchia generazione,
6: che non si rivede però in questo circo qui.
5: No, che infatti nel momento in cui anche le vecchie generazioni si stancano. Ciao, è finito. Perché giustamente dicevo che devo guardare, mi appassiona un altro sport, ma sai in quanti si staranno appassionando ad altri sport? Perché si sentono in un circuito chiuso in cui tu dici non esco, non è, a parte che la Serie A, il mondo calcio sembra diventato Gotham City, cioè sai, dove tu dici ma chi comanda qua? Boh, però insomma qua non si può fare niente. È veramente una roba ridicola quello che stiamo
6: assistendo. Gabriele da Torino dice: noi ridiamo ma c'è da piangere, il calcio è stato ucciso, unica soluzione disdette e assenza negli stadi. So che per voi è imbarazzante, ma dovresti farvi promotore di questa protesta, magari coinvolgendo tifosi di altre squadre. Ma Gabriele, tanto grazie anche per questo messaggio. Non è imbarazzante, ci mancherebbe. Noi possiamo nemmeno dare dei suggerimenti, perché chi siamo noi per farlo? Però possiamo raccontarvi cioè, se io voglio, ti faccio un esempio, se io voglio colpire Rossi, cosa faccio a Rossi? Gli tolgo il cibo, perché se Rossi non mangia in tre giorni Rossi si deperisce. Dici, li potresti togliere le donne? No, perché tanto quella ce la prescinde, quindi gli tolgo il cibo. Latini dice: se voglio colpire Latini, cosa devo fare? Non gli tolgo il cibo, perché non è quello il suo core business, magari gli tolgo il gatto, lui ha la grandissima passione per il gatto, e l'ammazzo piano piano. Latini, come posso dare una sveglia a questo mondo del calcio? In due modi, secondo me, oggi: non andando allo stadio, che è un sacrificio immenso, come per Rossi non mangiare, oppure non pagare gli abbonamenti alle televisioni, che è un altro sacrificio immenso. Quindi non è per noi imbarazzante. Certo, dici, oh, dovete fare, ma non lo farei mai. Però è, secondo me, l'unico modo per cui loro capiscono. Perché altrimenti ti viene il deservo della situazione e ti dice: finale di Champions, finale di Coppa Italia, a livello di finale di Champions. Poi vai a vedere, è stata la meno vista degli ultimi 17 anni.
5: Comunque, insomma, è ufficiale ormai che non c'è accordo tra prefettura e Lega di Serie A, per cui si sta aspettando la risposta del TAR, che difficilmente, immagino, è attesa per oggi, ma difficilmente andrà a ribaltare.
6: Beh, la daremo nel serale a questo punto.
5: Penso proprio di sì. Penso proprio
6: a proposito di nuove generazioni, volevo portare mio figlio che gioca a tennis, già poco interessato alla Juve, per l'ultima in casa, ma chissà quando si saprà quando si gioca. Credo che lo porterai a vedere un'altra l'anno prossimo, immagino, amico mio. Ciao, quello che sta succedendo conferma che i dirigenti del calcio non sono al loro posto per capacità, ma solo per proteggere qualcuno, e sappiamo chi. Riccardo, amico mio, la risposta del TAR non deve arrivare per le 18 più o meno, che ne pensate? Anche se
5: hanno
6: Lega,
5: provato
6: la federazione,
5: a fare un ulteriore tentativo che è andato evidentemente non a segno.
6: Sono io il vostro giovane, signori, da quando ho meno di 30 anni, adesso ne ho 33, grazie Gabriele. Un giorno faremo, però, non so se si può chiedere, ci diranno l'età che hanno gli amici che ci ascoltano.
5: Possiamo fare pure nel serale.
6: A 40 anni non avrei mai pensato di vedere Santarelli giocare a tennis in studio, Rudy da Treviso, anche questo è vero.
5: Una leggiadria incredibile.
6: Prego.
7: Ciao Marangio, ciao Santarelli, sono Massimo da Marlia, provincia di
6: Lucca.
7: Sì, è molto interessante tutta questa discussione. Io fra l'altro ho già agito, nel senso che avete lasciato intendere voi come protesta, ma vi confesso che in questo momento io ho timore invece per l'altra questione della procura, perché non se ne parla più. E andrà a finire anche questa volta in una bolla di sapone, ma bisogna non mollare, far in modo che rimanga l'attenzione, perché questi la fanno pulita un'altra volta. Ciao a tutti.
6: Ciao amico mio.
5: Noi ci siamo già espressi in tal senso anzi, poi fosse per noi andremmo a fondo in tante vicende, in tante situazioni. Dopodiché, se gli organi preposti non sanno, o comunque non hanno in mano, non hanno trovato tutti gli indizi e tutto quello che può portare a scoperchiare eventuali situazioni, non ci si può fare nulla. Quindi l'unica cosa è
6: intanto
5: prendere atto.
6: Leggo, allora lo dico, non è che Sport Mediaset per me sia
5: una fonte,
6: però pare che ci sia un ennesimo vertice intorno alle 19 in prefettura a Roma.
5: Sì, ma per parlare di cosa?
6: Non lo so. non lo so.
5: Cioè, se la prefettura ha detto no, se comunque l'altra soluzione, allora, perché la soluzione era mezzogiorno invece che la mezza, per quella mezz'ora che i giocatori si devono preparare.
6: Ah, vedi, ce lo scrive anche l'amico da Carpi e da Lecce. Sì, infatti l'ho visto, ripeto, Sportmedia 7 non è che mi sente. Però sì, pare ci sia questo tavolo per 18:30.
5: Sì,
6: Lega e prefettura.
5: Perfetto, per fare che cosa? Dovrebbero, ma la Lega non dovrebbe,
6: tanto Pucci non interessa, perché
5: no, però la Lega che cosa dovrebbe inginocchiarsi, chiedere scusa per il comunicato, per le parole dure. E poi che cosa gli deve chiedere più? Perché questi hanno detto che tanto non la spostano la partita. Quindi vuoi giocare contemporaneamente? È un problema a questo punto esclusivo tra Lega e prefettura. Se la prefettura continua a dire, come sembra per adesso, noi non possiamo garantire l'ordine pubblico per due eventi così ravvicinati, non si può arrivare a Dama.
6: Ciao, sono Costanza.
5: No, perché poi c'è un altro aspetto.
6: Tra tre mesi 55 anni, poi me lo dice. Vai. I miei figli 17 e 14 giocano e seguono il calcio, il grande però sempre meno appassionato. Costanza, vai.
5: C'è un altro aspetto che preoccupa, che probabilmente sarà portato al tavolo, ma questo poi diventa un problema per la prefettura e la questura di Roma. Perché se non si dovesse giocare domenica, e quindi si dovesse giocare lunedì sera, e fosse confermata la non partecipazione anche dei tifosi della Roma, si andrebbe a creare un problema grave, perché i tifosi della Lazio già hanno detto che non entrano, ma che saranno lì fuori.
6: Già.
5: I tifosi della Roma non entrano e stanno là fuori, e quindi diventa quasi un accerchiamento. Quelli che c'erano di mezzo in questo caso sono, oltre che i tifosi, le forze dell'ordine.
6: Assolutamente.
5: Perché ci vorrebbe un dispiegamento enorme, perché altrimenti è quasi come se fosse una sorta, tra virgolette, passatelo, mille virgolette, di minaccia, come a dire, ok, ci vediamo fuori.
6: Fuori, no, ma sono d'accordo. Ciao ragazzi, mio figlio è tennista, è grande juventino. Dopo aver visto Santarelli giocare a tennis, sto pensando di iscriverlo a nuoto. Fabio da Ravenna.
5: Direi di sì.
6: Grande, grande Fabio. Allora, Marco ci dice, da Sesti Levante: ragazzi, volevo segnalarvi che l'altro giorno Pardo, a tutti i convocati su Radio 24, ha detto con tanta prosopopea che alla scorsa domenica su DAZN hanno tutto sommato 21 milioni di spettatori in più. Sono contento per loro. Io vedo i dati di tutte le settimane, non mi sembra che ce ne abbiano così tanti. Però se è contento Pardo, siamo contenti noi, figuriamoci. Io mica ce l'ho con Pardo. L'unica cosa che dico è che quando sono a casa e vedo le partite non della Juve e c'è Pardo, abbasso l'audio perché non lo sopporto, ma è un gusto mio personale, insomma. Poi figurando c'era con Ambrosini. Però contento lui, contenti tutti, insomma. Se loro sono
5: contenti. Che ultimamente
6: contenti,
5: ha fatto meno partite della Juve, se ci fai caso.
6: Beh,
5: tu non ci hai fatto caso, che chiaramente sei diretto. Io ci ho buttato un occhio, quindi quasi come se fosse stata raccolta qualche mail che è arrivata, secondo me.
6: Ambrosini,
5: sì,
6: dici?
5: Sì.
6: Roberto da Mainate, provincia di Varese, età 52, un saluto e forza. Comunque, da appassionato di calcio, quando poi iniziò a giocare a tennis ho capito che il tennis è non bello ma bellissimo. Sicuramente il tennis è uno sport di grande livello, su questo non c'è dubbio, come direbbe Quintiliano. Anzi, lo facciamo dire a Quintiliano. Allora, Quintiliano, secondo te il tennis è bello?
8: Ah, su questo non c'è dubbio.
6: Assolutamente. Vai, prego. Poi aspetta, sono d'accordo con Severino. Se la prefettura spostasse sotto ricatto i tifosi, sarebbe una sconfitta allo Stato. Verissimo, hai perfettamente ragione. Ma non credo che la prefettura possa permettersi di sottostare alle... Ragazzi, al di là di quello che dicono Simonielli e De Nervo, ok?
5: De Nervo.
6: Ma che loro non sanno fare un calendario, se possono occuparsi di ordine pubblico, ma si rendono conto di cosa vuol dire prendersi una responsabilità? Perché poi c'è uno che mette la firmetta per giocare a quell'ora.
5: Certo che c'è uno. E ci sono dei rischi molto calcolati e molto seri di ordine pubblico.
6: Ma De Nervo e Simonetti lì, vai.
9: Ciao Vince, Roberto. Ciao. Da Bologna. Guarda, io avrei una domanda per voi, se riuscite almeno voi a darmi una risposta. Ma la Lega perché vuole assolutamente giocare alla domenica a mezzogiorno e mezzo o a mezzogiorno e non alla sera del lunedì alle 20:45, dove sarebbe quindi uguale per tutti?
6: Certo.
9: Per quale motivo? Perché che non ci vengono a raccontare che per i tifosi, per salvaguardare i tifosi, no? Non ce lo vengono a raccontare. Qual è il vero motivo secondo te?
6: Secondo me, Roberto, grazie per questa domanda molto interessante. Secondo me è soltanto una questione di potere. Cioè, ti dimostro che io conto più di te. Perché se vai a vedere anche a livello di ascolti, per me è molto meglio lunedì sera alle 20:45 che una domenica alle 12:00-12:30.
5: Secondo me c'è qualcosa di più importante invece alle spalle, ringrazio Roberto per la domanda, perché secondo me quello che non vediamo pubblicamente c'è silenziosamente. Mi spiego, i club non vogliono giocare lunedì sera.
6: Ma perché?
5: I club non vogliono perché comunque intanto si sono preparati tutti quanti, anche a livello di allenamento, di trasferte eccetera, per domenica. Lunedì sera magari per loro hanno altri tipi, queste ultime partite le hanno programmate in maniera diversa e probabilmente, o forse anche cogliendo la palla al balzo, avranno fatto pressioni alla Lega per dire ok, se si gioca lunedì noi a fine anno tiriamo le somme. Ipotizzo, E quindi se uno sente di mettere che la sua posizione politica è a rischio, parlo di Simonelli, parlo di De Siervo, eccetera, fanno di tutto purché certo. Per accontentare i club e farli giocare quando loro vogliono giocare, quando si era previsto di dover giocare.
6: Ma tu pensi che per un club si deve giocare domenica alle 12? Piuttosto che alle 20:45?
5: Giocare nell'orario, nella fascia oraria già prestabilita.
6: E qual era?
5: 12:30 di domenica. Secondo me oramai erano settati anche negli allenamenti, nelle trasferte, in tutte le cose, per quell'orario là. Guarda che comunque giocare a pranzo e giocare la sera è diverso. Dopodiché io finisco di giocare lunedì sera, martedì te lo devo dare di riposo. Da mercoledì comincio a fare un allenamento, poi si gioca, quando si gioca? La domenica successiva,
6: sì,
5: o il sabato successivo?
6: Figurati, non si sa quando si gioca questa, la prossima, figurati. Quella.
5: Cioè, le ultime due partite sono fondamentali anche nella preparazione, nell'avvicinamento in quello che viene programmato, perché non pensate che gli allenamenti siano semplicemente allora ci vediamo oggi pomeriggio, facciamo due ore e via. Sono per far sì che quelle squadre che tra l'altro arrivano già col fiatone e dopo ci sarà il mondiale eccetera, per preservarsi da infortuni, per recuperare i giocatori, per non far recuperare i giocatori agli avversari. Faccio l'esempio di Ken, per esempio, domenica Ken non gioca, lunedì sera magari recupera e gioca. Faccio un esempio, ma sono tante le cose. Allora uno dice si è deciso di giocare alla mezza, per me si gioca alla mezza, punto e basta. E se tu non rispetti quello, io poi dopo farei i conti con me.
6: L'amico Paolo dice: ma il danno riguarda anche i Pezzotti.
5: Ieri, insomma,
6: Paolo non si fa.

0: Letigenni a Carogna cosa fece il dialogo irresponsabile forza. Tra l'altro il prefetto era il prefetto Pecoraro, che poi
1: all'epoca era Pecoraro,
0: tifoso del Napoli, ti ricordi quello che ha detto della Juventus, che andarono a parlare con Genia Carogna quella sera,
1: a trattare con lui
0: e c'era Mattarella, c'era pure Mattarella in tribuna. Che stavolta va a vedere Sinner, forse, perché poi c'è un amico che dice: pensa se dovesse piovere a Roma e rimandano la finale.
1: Pensa, ma non dovrebbe essere perso, allora sarebbe clamoroso.
0: Prego.
2: Fratelli, buonasera, Michele da Napoli. Io ho bisogno del vostro aiuto, ma sogno o son desto? Ma assistiamo da un paio di mesi a uno spettacolo tra furti, inchieste arbitrali, cose vergognose, decisioni assurde, decisioni in campo contro la Juve clamorose, a una totale deriva della federazione a tre giorni prima di un turno di campionato senza ancora gli orari, le date. Ma è vero tutto questo che sta succedendo? A me sembra assurdo. Ma che paese ridicolo, ma come siamo messi? Malissimo, siamo messi malissimo.
1: Guarda, Michele,
2: che vergogna, forza Juve sempre.
1: Ciao caro, è quello che ci raccontavamo ieri quando abbiamo detto che questo è senza dubbio storicamente l'anno peggiore del calcio in Italia. Ma senza dubbio, a tutti i livelli.
0: Decisamente.
1: A tutti i livelli, dalla mancata partecipazione al mondiale, dal debacle nelle coppe delle italiane, dall'inchiesta arbitri, da queste figuracce con il calendario, ma è successo di tutto. Noi siamo senza presidente federale, senza istituzioni, è tutto successo.
0: Allora spieghiamo all'amico Gabriele a Torino, che ha 64 anni, adesso ci stanno tutti l'età, non domenica alle 20:45 Gabriele, per lo stesso motivo, perché quelli che vanno allo stadio poi
1: si troverebbero prima,
0: quelli che escono dall'Olimpia.
1: Che poi
0: quindi,
1: non sappiamo,
0: c'è il solito Maglioca a torso nudo
1: che prende gli occhiali là fuori perché poi c'è da dire anche una cosa. Poi, per quanto possa durare, non c'è una durata specifica delle partite di tennis, possono durare a lungo anche o archiviarsi in poco tempo, quindi tu non puoi fare una previsione esatta sui tempi in cui lasciano quei tifosi e subentrano gli altri, e quindi non si può neanche per la serie.
0: Alla mia età ancora mi diverto a sentire quanto si può raschiare il fondo del barile prima di trovarsi all'altro capo del mondo. Se permettete, farò una previsione. Vedrete, scopriranno che qualcuno pilotava gli arbitri, aspetta perché poi qui eccolo qua, per conto suo. D'altra parte la Juve non faceva le plusvalenze da solo. Hai perfettamente ragione, Gabriele, ancora hai ragione anche su questo. Paolo Cesena dice: il mio pezzotto siete voi con colpo di tacco, ma che ora andate in onda? Grande. Allora guarda, diciamo questo: se si gioca alle 12 si parte alle 11, se si gioca alle 12:30 si parte alle 12, se si gioca alle 20:45 si parte alle 20, ecco, quindi più o meno abbiamo queste idee. Ci dobbiamo fermare, poi ritorniamo con l'ultima parte. Vi ricordo c'è anche il serale, forse nel serale vi diremo a che ora si gioca. Che mi vuoi dare? Fammi sentire qualcosa.
2: Trippa.
0: No, se c'è Scarponi non ci sono io. Quindi stasera vedete.
1: È crisi.
0: Se troverete un microfono solo, perché c'è Scarponi non ci sarò io.
1: È crisi nera.
0: Tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1:31. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale degli internazionali d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini con contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Dardi.

che sono ancora in corsa. Il calcio, due giorni di riposo, due come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37ª giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso, presentato nelle scorse ore dalla Lega, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Allora, non ci sarà bisogno di aspettare il serale, perché il TAR del Lazio decide ufficialmente di... rullo di tamburi, non decidere. E quindi la palla passa ora all'avvocatura di Stato.
6: Per una partita di calcio.
5: All'avvocatura di Stato, poi passerà al Papa, però in seconda istanza. Sì, allora, sì, la palla passa ora all'avvocatura di Stato, che ha l'obiettivo di invitare Prefettura di Roma e Lega di Serie A a trovare una soluzione di concerto sulla data e sull'orario del derby di Roma, che a cascata farà cambiare ovviamente la collocazione delle altre quattro sfide della zona Champions. In sostanza, l'avvocatura di Stato va là e dice: ragazzi, mettetevi d'accordo. La prefettura continuerà a dire: o si gioca a lunedì alle 20:30, o non si può giocare se non eventualmente a mezzogiorno di domenica, ma quelli del tennis non sono d'accordo. Che vogliamo fare? Dall'altra parte De Siervo va in soccorso a Simonelli. E dai, per piacere, dai, facciamo alle 10. Convincili tu, dai. Convincili, parla tu con
7: ma
5: quelli del tennis.
7: Secondo te, no? Quando siamo andati al tie break, io non so che. No, perché ci stiamo riconvertendo. Allora, sì, sì. Il tie break.
5: Lascia stare, parla di basket. Ma.
7: Sì, io il tie break so che è quello quando vanno sei pari, no? Poi devo studiarti. Voglio diventare un giornalista di campo del tennis, però. Solo di campo.
5: Vabbè, lo faremo. Tanto perché secondo me è l'unica cosa che possiamo.
7: Ma si può parlare anche di altro, solo di campo del tennis?
5: No, si può parlare solo di campo. Non c'è altro di cui
7: per
5: parlare.
7: Per esempio, la differenza tra l'erba, la terra battuta e il cemento. Allora, sull'erba credo che la pallina sia un po' più veloce. Sulla terra battuta è un po' meno veloce.
5: Guarda,
7: e
5: sta
7: sul
5: cominciando
7: cemento...
5: malissimo la tua trasmissione sul tennis. Prego. Andrei direttamente sui messaggi dei nostri amici.
8: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Io voglio fare questa domanda provocatoria, però mi dovete rispondere con sincerità, non con diplomazia che viene uscita così sullo 0-0. Se finisce tutto in una bolla di sapore, no? Quello che è successo degli abiti, fossi in interni brigati, dirigenti, tutte queste cose qua, no? Voi cosa fate? Per voi è acqua passata? O ci rimanete un po' male? E se un giorno verrete pizzicata con qualche diarista, come a dire che dicono sempre, voi avete sempre rubato questa
7: Pasquale, cosa. Allora, capisco la tua domanda. Allora, se ammazzano Marangio, ok? Se Marangio viene ucciso da Rossi, bene, Rossi uccide Malangelo, io sono convinto che l'ha ucciso. Poi mi danno la prova che non l'ha ucciso Rossi, ma se è suicidato io non posso continuare a tenere in galera Rossi. Cioè io non posso, l'ho fatta molto banale, terra terra, non posso accusare, al contrario di loro, perché loro l'hanno fatto, qualcuno di un reato che non ha commesso. Questo non lo farò mai, lo lascio fare a loro, dopodiché, a Moratti e a compagnia cantante.
5: Dopodiché, sul restarci male, allora, semplicemente, visto che ci hai chiesto sincerità, sincerità per sincerità, sinceramente, nel momento in cui fosse confermato che l'inchiesta, il PM l'ha aperta su quello che ha raccontato Zazzaroni, resti deluso e dici, cavolo, certo, secondo me c'erano tante altre, certo, cose che si potevano, certo, portare avanti. E cosa succede, sempre per voler essere sincero, qualora ci fosse davvero qualcosa sotto, e molti lo pensano, se tu tiri fuori questa inchiesta su queste basi, chi sente la puzza dice, ok, abbiamo funzionato, dico per dire, allora io veramente mi ha ucciso Rossi, Rossi dice, l'ho scampata, certo, allora devo stare attento la prossima volta.
7: Esatto.
5: Quindi, esatto, secondo, esatto, me, sostanzialmente, esatto, nel momento in cui diventa una bolla di sapone, perché si è lavorato su una pista sbagliata, tirando fuori cose sbagliate su presupposti sbagliati.
7: Perfetto.
5: Se tu vuoi fare, invece, se tu, voi dite, vi siete soddisfatti? No, perché abbiamo il sentore che questo calcio sia malato dalle basi e che ci sia una sorta di struttura, in qualche modo, condizioni. Magari ci sbagliamo, però se qualcuno indagasse sulle cose giuste, secondo noi le potrebbe tirare fuori. Se però non le tirasse fuori, ci potremmo alzare le braccia. Non ce l'abbiamo, abbiamo,
7: ce l'abbiamo.
5: No, la sensazione nasce dal fatto che magari tu dici, succedono tante cose strane,
7: per carità,
5: ti sembra di, però è un chiacchiericcio.
7: Bravo.
5: Non,
7: bravo,
5: puoi costruire un caso
7: su un
5: e neanche fare una trasmissione seria su un chiacchiericcio. Esatto. La puoi fare se viene fuori qualche cosa.
7: D'accordissimo. Allora, due risposte. Cosimo, lo so, dice, cos'è il break nel tennis? Allora, se io sono Santarelli, servo, cioè sono alla battuta, però il gioco lo vince Marangio, che non batte ma riceve, quello è il break. Non mi piace, ma un po' di regole le conosco. Giustamente Danilo dice, non potrei fare il giornalista di campo perché mi viene il torcicollo. Sì, infatti. E poi io ti dico la verità, andare a vedere una partita dove bisogna stare zitti, non si può fare nulla,
5: ecco,
7: io vengo dalle curve,
5: ecco, no,
7: mi farei due palle. Però è bellissimo, è bellissimo, tutti zitti, silenzio.
5: Al di là delle curve, il vero problema m'hanno tuo,
7: raccontato,
5: che strilli.
7: No, mi hanno raccontato che una volta Rossi è andato a vedere una partita di tennis, gli è scappata una scurreggina e hanno fermato
5: il vero problema è che lui non se ne potrebbe mai guardare, no, che strilla.
7: Ma non è, allora, che strillo, sì, Vincenzo, sì, perché... io non posso stare certo.
5: No, no, ma al di là,
7: ma è una mia forma mentale sbagliata.
5: Se noi
7: stessimo
5: a vederci la partita là, nel silenzio generale sentireste Santarelli all'improvviso che fa e quindi non può andare.
7: Non
5: può andare, non può andare.
9: A me non mi interessa, tanto gioco domenica alle 15, non, ma fate voi, ciao.
5: Non può andare.
7: Prego.
5: Ecco, bravo, tossi, che è meglio.
10: Vai. Io ho una proposta da fare, invece, farei una proposta al ministro dello sport e a tutte le figure apicali della Federazione Italiana Gioco Calcio,
5: Gioco.
10: Farei una proposta, ad esempio, istituiamo una nuova ora che è, oltre all'ora legale, è l'ora solare. Proponiamo, diciamo, l'istituzione di una,
7: siete
10: nuova
7: fantastici,
10: ora, che è quella ora di gioco, ora calcio, chiamiamola come ci pare.
7: Bravo.
10: Facciamo che praticamente alla fine dei tornei, con il deflusso di tutti gli spettatori del tennis, si riportano indietro le lancette e li facciamo giocare praticamente in una fittizia,
7: bravissimo,
10: a ora 21 di domenica.
7: È allucinante.
10: Vabbè, facciamo, no, così.
7: Hai ragione. Hai perfettamente ragione. Guarda, aspetta, ho trovato, eccolo qua, poi alternando campo ad altro. Qui c'è l'amico Antonio, le combinazioni per andare in Champions, la Juve basta che il Milan non vinca a Genoa. Allora, non è matematico, ma se la Juve, per essere matematico, la Juve batte la Fiorentina, il Milan perde a Genova con il Genoa e il Como non batte con chi gioca il Como, il Parma, a quel punto sarebbe matematico, giusto?
5: Ripeti un attimo che stavo leggendo l'aggiornamento.
7: Allora, se la Juve batte la Fiorentina,
5: sì,
7: il Milan perde,
5: sì,
7: a Genova, per,
5: sì,
7: avere la matematica,
5: sì,
7: in questo turno. Il Como non deve battere il Parma.
5: Il Como non deve battere il
7: e
5: Parma.
7: E a quel punto te ne fregheresti della Roma, perché rischierebbe il Milan e il Como, ma non più la Juventus.
5: Perché la Juventus andrebbe a 71 punti,
7: esatto,
5: il Milan al massimo andrebbe a 68, con 3 punti, pur raggiungendo la Juve con gli scontri diretti.
7: Beh, gli scontri siamo alla pari. Credo che sulla differenza di reti siamo avanti,
5: avanti la Juventus, esatto. E quindi andrebbe avanti comunque la Juventus, e quindi che sia Roma che sia Como cambierebbe poco. Cioè la Roma non
7: foro
5: non
7: italico, nel silenzio l'arbitro si avvicina al microfono e Santarelli silence please. Sì. Giusto. Scusate, allora, sono Alessandro Castelli Romani, 57 anni, juventino, da quando avevo un dentino solo seguo sia il tennis che la Juve e il calcio in generale perché sono sportivo. Volevo far notare una sola cosa. Avete visto quanto ci mette l'occhio di Falco, chiamiamolo VAR, a far vedere la pallina dove ha toccato sulla riga e con quanta precisione, per farvi capire che nel tennis c'è una sola regola, il gioco, la sportività, l'agonismo. È più, chi è più forte, è più tecnico, è più bravo vince, non ha bisogno di aiuti. Sì, allora io su questo confesso che sono l'ultimo che può parlare perché ho visto veramente poche partite di tennis, però hai ragione. Ma ragazzi, il tennis è un'altra cultura, proprio cultura sportiva diversa, ma semplicemente anche il rugby, che è un altro sport che non è che mi entusiasma particolarmente, però è un'altra cultura. Cioè si ammazzano di botte e tutto, poi però finisce tutto lì, insomma.
5: Ci sono tanti sport che magari anche se sono estremamente di contatto sono molto più leali, poi tra l'altro a volte è tipo il football americano, il rugby. Il
7: football americano? Sì. Ti piace il football americano?
5: Io ho fatto un addetto stampa di una squadra di football americano, tra l'altro. Ma cioè di una squadra, scusami, di football a distanza così e di rugby in Italia.
7: Ma il rugby che diverse
5: è uno
7: partite
5: sport
7: l'ho viste,
5: molto nobile anche, anche molto intrigante, che anche lì super ripercorre nobile un pochettino quelle che erano le strategie di battaglia degli antichi romani, quindi è nobile e anche bello da vedere.
7: Il rugby è uno sport molto nobile, sì. Ho visto, penso, più partite di rugby che non di tennis, sono sincero. Poi vedi sti armadi, no? Che ma ecco, Maglioca potrebbe giocare a rugby, però c'è un senso della lealtà in quello sport lì che Bastoni potrebbe mai partecipare a una cosa del genere, il signor Bastoni. Prego.
5: Erano i Briganti Napoli,
7: pensate. Vai.
11: Buonasera ragazzi, sono Gianluca da Torino. Ciao, avrei una domanda per voi, magari riuscite a rispondermi.
7: Ci proviamo.
11: Allora, io, a me piace il calcio, guardo tutte le partite. Sono della Juve, perciò, però le guardo tutte perché mi piace il calcio e quindi pago abbonamenti a DAZN, a Sky, chi ne ha più ne metta. Ma volevo chiedere, ma la Juventus e il la società non può creare un canale, una TV juventina, cioè nel senso non può prendersi i diritti delle partite Juve, così
5: no.
11: Almeno
5: no,
11: noi
5: no, gli accordi TV sono col campionato.
11: Paghiamo un abbonamento alla Juve per guardarci le partite.
5: Non si può fare, perché che altrimenti ognuno sceglierebbe la propria
7: però
5: squadra di appartenenza.
7: Non
5: sarebbe un'idea sbagliata, per carità, però poi quando la Juventus gioca fuori, a chi paghi i diritti?
7: Infatti il problema è quello.
5: Cioè, c'è bisogno, c'è bisogno di un broadcaster che vince una gara sulla trasmissione di quello che è, delle immagini che poi vengono prodotte chiaramente dalla Lega di Serie A.
7: Tra l'altro, se non sbaglio, può darsi che mi sbagli su questo, però il limite venne imposto, secondo me, da una delle peggiori leggi e da uno dei peggiori ministri dello sport. Non so perché, ma ci mettono sempre il peggio del peggio lì. La legge Melandri.
5: La legge Melandri, sì.
7: La legge Melandri, che è quella che redistribuisce collettivamente, ma è una stupidaggine. Per me, vabbè, lì poi sappiamo che la politica fa i meravigli, gli splendidi. Tu non puoi dire che siamo tutti uguali nel calcio, perché non lo siamo.
5: Concetto della Superlega che è stato attaccato fondamentalmente, ma che nasceva da questo presupposto, cioè svincolarsi dalla legge Melandri, nel senso io vado a fondare questa la Superlega. Le squadre che portano di più devono avere una fetta maggiore.
7: Che non vuol dire la stupidaggine che disse Lotito che il Frosinone e il Chievo non devono stare insieme. Quella è una stupidaggine, ma vuol dire che io Juventus non posso prendere dai
5: su
7: diritti
5: Juventus,
7: televisivi
5: Frosinone, gli stessi soldi.
7: Quanto il Frosinone. Non è possibile. Non è possibile.
5: Perché quella legge ha di fatto strozzato le casse delle squadre, perché tu dici, ah, perché non può guadagnare allora il Frosinone la stessa cifra? Perché se il tifoso si guarda la partita, il 90% è un tifoso della
7: Juventus.
5: Fai la proporzione su quanti sono i tifosi. In più, perché si guarda la Juventus? Perché vince. Perché vince? Perché investe, quindi spende di più.
7: Certo.
5: Quindi deve avere anche la forza economica che gli ritorna per poter continuare negli investimenti. Ok, le altre non crescono mai, non è vero, non è perché vero. Poi non loro a ricasco guadagnano, perché nel frattempo i diritti, se io porto dei campioni, alzo il livello della mia Serie A, i diritti certo, li vendo certo. a di più rispetto che adesso. Magari quello che poteva essere stabilito è che quelli che prendono il famoso salvagente, che sarebbe il paracadute, bravissimo, devono avere l'obbligo di immettere quei soldi nelle strutture, devono rifare le strutture, devono fare strutture giovanili, eccetera. Le squadre di Serie A che prendono la fetta maggiore degli introiti dovevano destinare una parte, che magari poteva essere quantificata, nelle strutture, in modo che chi non ce l'aveva se la faceva, ma la Juventus l'ha fatta lo stesso da sola, però chi non se la faceva se la poteva fare lo stesso, e quindi cresceva il movimento. Ma
7: la legge Melandri è stata un cappio al collo del calcio italiano. Ormai sono tanti anni, non ricordo che anno è stata l'introduzione della legge Melandri, ma è stato l'inizio veramente di un declino del calcio, che come al solito le cose non si vedono subito, si vedono al medio e lungo termine, e quella è stata una delle stupidaggini più grandi che è stata fatta.
5: 2008,
7: ecco appunto. Poi vabbè, metti tutte le varie crisi, le cose che ci sono state, ma la legge Melandri è stato il primo tassello per cominciare a distruggere il calcio. Prego.
12: Buonasera, insomma, ragazzi del Genova, io non so che notizie avete, ma guardate che il Viminale bocciato quella delle 12, e anche il tennis ha detto che non si giocherà mai le 5 e mezza alla finale, quindi queste cose qui sono già state decise. È stata la Lega che adesso ha fatto il ricorso d'urgenza al TAR, la Roma ha fatto questo comunicato che se la poteva pure risparmiare, perché ha paura che i tifosi si mettano a protestare.
7: Sì, ma è un po' vecchio il messaggio di Maria Grazia, siamo arrivati all'avvocatura dello Stato.
5: Buonasera
7: ragazzi, Vincenzo da Pozzallo, bisogna disdire tutto, non fate i caproni, scusate ma sono incavolato, dovete disdire, andate al Club Juventus, avete la partita, un abbonamento 10, 20, 30 disdette, cavolo, ma lo capite o no? Vincenzo, io accolgo con grande serenità il tuo messaggio, perché lo capisco, anche noi non è che facciamo i caproni, però noi non possiamo dire a voi quello che dovete fare, sarebbe anche una presunzione, che non
5: sarebbe scorretto.
7: Vi possiamo però raccontare come abbiamo fatto prima. Poi è chiaro che, quante volte abbiamo detto, Vincenzo, ci verrà noia, non è che ci sono grandissime alternative. Dopodiché è vero anche un'altra cosa che aveva scritto un amico: è normale che se i tifosi disdicono ci sono anche meno entrate poi per le società, è chiaro, pazienza,
5: ma si va al collasso di sistema, che poi è quello che ti porta al cambiamento. L'universo da cosa è nato?
7: Vabbè, dal Big Bang. Io per amore sono disposto anche a parte che l'amore non esiste, questo possiamo dire, vero? L'amore è una grande illusione. Però
5: per chi non l'ha provato,
7: facciamo finta che l'amore, sicuramente esiste l'amore per una squadra, perché quello c'è per tutta la vita. Diciamo l'amore per una squadra.
5: Sei poco romantico.
7: No, ma è la verità, Marangio, l'amore non esiste. A quel punto però uno può anche fare
5: l'avvocato del diavolo Al Pacino.
7: Stai zitto.
5: Biochimicamente uno può, non è diverso anche, da una grande scorpacciata,
7: può anche violentarsi per amore. Perché non avere la comodità di vedere la nostra Juventus a casa è una violenza enorme. Però se quella violenza un domani ci può portare, come ha detto Vincenzo, al collasso del sistema, e d'altra parte ce ne sono altre, perché questo c'è. È chiaro che, ritorno a un messaggio di circa due ore fa, lo dovrebbero fare tutti. Noi intanto pensiamo alla fetta nostra, ma se pensate che da Radio Bianconera arrivi un messaggio andate e disite, noi non lo faremo mai, perché non è giusto. Non è giusto. Vi però possiamo raccontare.
5: Scorretto abbiamo comunque,
7: scorretto.
5: Al di là di tutto, e capiamoci, noi abbiamo rispetto per chi fa il nostro stesso lavoro e che lo fa con onestà, perché ce ne sono tanti. Dietro quello che vedi c'è sempre un mondo che lavora dietro, il Maiocca di turno, il Rossi di turno. Chiaramente se
7: sì,
5: collassa,
7: io amo sempre
5: anche
7: dire una cosa, no? Che è anche un po' antipatica, per esempio su DAZN. DAZN non è Pardo e Leotta,
5: no esatto.
7: DAZN è tutto quello che ci lavora
5: dietro,
7: che
5: ci lavora
7: io
5: dietro.
7: Stimo, poi possono stimare Pardo e Leotta, ma è questione di gusti personali. Io, ma magari Pardo dirà, ma quell'imbecille che trasmette a quella radio, e ha ragione a dirlo, e io non stimo né uno né l'altro, ma è un problema mio. Ma dietro, ragazzi, c'è gente che si fa un matto, che però non appare.
5: Non appare, che fa, si fa un sedere così e che porta avanti una famiglia, delle spese, esatto, delle cose. Quindi noi non in tutta coscienza non mi permetterei mai di imporre.
7: Però
5: ognuno ha libero arbitrio di decidere, libero, perché anche voi avete le vostre famiglie, anche voi avete le vostre entrate, anche per voi è un sacrificio andare a rinnovare di volta in volta l'abbonamento per una televisione. Se uno fa l'abbonamento per una piattaforma che trasmette film vecchi e tu dici li conosco tutti, non lo faccio, faccio l'abbonamento a una piattaforma che mi fa vedere film nuovi. È una questione di scelta.
7: È una questione di scelta, così come
5: è di prodotto che offri.
7: Così come mi viene da dire l'altro aspetto, ma che ripeto, vale per tutti, anche un sacrificio enorme, lasciamoli stati vuoti. Ma è inutile lasciare, per dire, l'Olimpico vuoto e il San Paolo pieno, perché o le cose si fanno di comune accordo, ma anche su questo ci sarà sempre una fetta importante. Cioè, ragazzi, gli interisti, ma guai a chi li tocca sto sistema.
5: Sì, certo.
7: Guai a chi li tocca sto sistema. Quindi loro andranno sempre allo stadio. Perché? Perché è il sistema che loro hanno creato. E vedete, l'amico invece che ci ha dato dei caproni simpaticamente mi ha stimolato tanto, bellissimo messaggio. Perché anche qui vado oltre. Mentre noi facevamo le guerre su Allegri, quando vincevamo gli scudetti e le Coppe Italia, loro cominciavano a buttare i semi, che oggi, o le fondamenta, che oggi sono diventati palazzi. Noi, quando vincevamo Coppa Italia e campionato 4 volte, andavamo in conferenza stampa a dire ad Allegri se quella stagione era fallimentare, perché era, mi dispiace dirlo anche quello, il sentimento popolare. Perché noi juventini aizzati da cavalli di Troia, mi verrebbe da dire anche un'altra cosa, ma dico cavalli di Troia, cioè Troia, bellissima Troia, nel senso la storia di io poi
5: sono dei Brobà.
7: No, io bellissima sono Troia, ma un appassionato di epica, e veramente non sai quante volte l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide me le sono lette, perché è meraviglioso. Quindi cavalli di Troia, noi ci lamentavamo.
5: Canta mio diva.
7: L'ira del Pelide Achille, guarda, managgia su questo. Noi eravamo lì a dire sì, però la nostra è una stagione fallimentare, e vincevamo scudetto e Coppa Italia. Quest'Arteri, ci ho fatto anche un video su Facebook, quest'Arteri che l'hanno vinto 2 volte, non lo vincevano dal 2010, sembra che hanno fatto la storia del calcio. Ma questa, la colpa è nostra, mi dispiace dirlo, la colpa è nostra, perché noi c'avevamo quello della lavanderia, il barbuto unto, questa roba qua, che vi facevano passare il concetto che se vincevi Coppa Italia e campionato, ma uscivi dalla Champions, questo stati presi a calci nel sedere al bodo. Nessuno ha detto stagione fallimentare, noi diciamo stagione fallimentare, e questa è colpa nostra, Vincenzo.
5: Ma sì, ma noi abbiamo, nella nostra tifoseria abbiamo avuto grandissime colpe, ci siamo divisi in momenti in cui dovevamo goderci successi, goderci momenti. Gli altri, adesso vediamo gli altri che se li godono, e noi a rosicare e arrabbiarci.
7: Ma l'abbiamo vinti per 4 volte di fila, per 3 volte di fila.
5: Ale, io ho anche un'altra sensazione. Qua si vuole cercare di fare in modo che si ripeta quello che non si può più ripetere, cioè il decennale della Juventus. Come lo ripeto? Creando una struttura che mi possa permettere di...
7: Certo!
5: Mi fermo qua. Mi fermo qua. Però,
7: no,
5: diciamo...
7: ma Vincenzo, guarda, l'ho detto prima, ridevamo sulla cosa, cioè ho detto te, figurati, è stato un bellissimo messaggio.
5: Ah, no, quello della, Vincenzo, del Caproni, Caproni.
7: No, è offesi. Stato un bellissimo messaggio, ci mancherebbe. Però noi, Vincenzo, abbiamo tante colpe su questo, fammelo dire, eh. È un tema che voglio riproporre un attimo anche stasera nel serale con Enrico. Non abbiamo fatto pace, ma ci sarò. Ti voglio bene, Scarponi, lo sai. Noi...
5: Poi dici che l'amore non esiste.
7: No, infatti io ti voglio bene, non mica ti amo. Noi, Vincenzo, siamo fatti male da soli. Perché quegli anni lì non ce ne siamo goduto uno. Quegli anni lì, ti ripeto, si parlava di fallimento, e abbiamo permesso a determinata stampa, di far passare quelle stagioni. Radio Bianconera ancora non c'era,
5: no.
7: Di far passare quelle stagioni come stagioni fallimentari, perché tu vincevi Scudetto e Coppa Italia, ma non vincevi la Champions, e quindi era un fallimento. Questa è colpa nostra, è inutile, perché poi dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità.
5: Io lo appoggio soltanto questo pensiero, e penso, spero che questo possa essere una dura e lunga lezione, no, per quando poi, lo so che non sarà così, perché basta già adesso che c'è Spalletti e qualcuno non gli piace che prende le parti di Spalletti.
7: Cioè, noi continuiamo a dividerci su, attenzione, a noi dividerci su Vlahovic e Colomani, ci fate la puntata. Quindi per noi va benissimo, ma è poi nell'immaginario collettivo che non va bene. Perché mentre il cavallo di Troia brucia, ok, con noi dentro, quella che festeggiano. Perché noi siamo rimasti lì dentro, imprigionati da quel cavallo che è stato portato dentro la città.
5: Di?
7: Il cavallo che è stato portato di? Dentro la città. Cavalli di Troia.
5: Ecco, ecco, bravo, bravo.
7: E noi bruciamo, Vincenzo.
5: No, bella. Quella non la mi devi blobbare, perché quello poi dopo ti spiego quando lo mettiamo. No, no, no, ci siamo fatti del male.
7: Ci siamo fatti del male da soli.
5: Ma tanto questa è una storia.
7: L'abbiamo vista anche noi il cavallo sulla spiaggia. Portiamolo dentro la città così.
5: Oh, che bello.
7: E dentro c'era tutto.
5: C'ha ragione a dire che c'ha possiamo essere a dire... più belli.
7: Capito?
5: C'ha ragione. A dire che tutto sommato e poi...
7: Li abbiamo alimentati noi, ragazzi. Questo lo dico, poi lo riprendiamo nel serale. Un minimo di esame di coscienza, facciamocelo.
5: Ah, certo.
7: Perché il 90% è frutto di questi lestofanti in generale, ma un 10% di responsabilità e bisogna prendercela.
5: Ci vediamo stasera.
7: E forse vi diremo quando si gioca, forse.
5: Sì, vabbè,
7: forse.
5: Ma tanto l'avvocatura quanto tempo ci può mettere? Cioè, mettetevi d'accordo, non possiamo, ok, si gioca lunedì. Ma lo scopriremo stasera. Ciao, a stasera.
7: Ciao ragazzi.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buonasera dalla redazione.
16: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
15: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
16: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
15: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
16: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
15: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
16: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Sono Luigi da Pescara e penso che i dirigenti della Federcalcio siano candidati per il premio Nobel della fisica, perché nella fisica teorica si stava Cioè c'è un mistero, non si riesce a capire perché una particella può stare in una sovrapposizione di stati, cioè può stare lì, oppure qui, oppure dall'altra parte ancora, ed è solamente una nuvola di probabilità. Ecco, la prova l'hanno data proprio questi candidati, perché le partite si possono fare all'Olimpico oppure da qualche altra parte, in un orario oppure in un altro orario.
18: Ciao ragazzi, sono Bruno da Cuneo. Ma ho letto adesso che il presidente della Federe Tennis Binaghi ha detto che noi spostiamo per un cretino che non è capace di fare i calendari. Ha detto la verità, perciò è una cosa allucinante che un cretino fa i calendari cartonato, ovviamente li ha fatti a misura della sua squadra del cuore. Però nessuno interviene, adesso vediamo se qualcuno interviene, se il ministro si sveglia o è ancora con le ciabatte che sta dormendo. Comunque io l'ho detto prima a Franco, il porto della Juve fino alla fine.
19: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cuballo. Allora, una squadra italiana è riuscita a fare un double, wow! È una cosa nuova, mai successa in Italia finora. Vabbè, ma un campionato così difficile, con questo momento che il calcio italiano è alle stelle proprio, nel pieno del suo splendore, diciamo così. Che brutta fine. Ma, come si dice, la squadra più forte d'Italia in questo momento è lo specchio esatto del movimento calcistico italiano. Mettiamola così, a proposito, ma se riuscite a capire quando si giocherà, quando non si giocherà, no, perché mi vorrei anche organizzare, non andando a Torino, ma almeno a guardarlo in televisione.
13: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
20: Allora, caro Federico Rossi, ricorderai, no, un paio di giorni io scherzando, estremizzando, dissi: ragazzi, forse la decisione per la prossima giornata di campionato, relativamente alle quattro gare interessate alla lotta Champions League, dovrà essere presa da un consiglio straordinario dell'ONU. Ci sono andato quasi vicino, perché riepiloghiamo. Allora, oggi il TAR doveva decidere rispetto al ricorso della Lega di Serie A di mantenere l'orario delle 12, o meglio di accettare la proposta di giocare alle 12 il derby e quindi anche le altre quattro gare, tra le quali Juventus-Fiorentina. La prefettura invece ha insistito, ha detto: no, abbiamo deciso lunedì sera, si gioca lunedì sera. Ricorso al TAR da parte della Lega Calcio, il TAR non ha deciso. Ha deciso di non decidere, ha rinviato tutto all'Avvocatura di Stato. Adesso c'è un incontro presso l'Avvocatura dello Stato tra la Lega Calcio, la Prefettura e la Federtennis, perché ovviamente è coinvolta anche la Federtennis, visto che si sta svolgendo un torneo importantissimo, cioè gli internazionali d'Italia. Aggiungo che il presidente proprio della Federtennis, Binaghi, durissimo, durissimo contro la Lega, perché ha detto: non dobbiamo spostare il tennis per un, scusate il termine, ma questo termine usato, deficiente che ha fatto il calendario con i piedi. Quindi attacco proprio diretto alla Lega di Serie A. Peraltro ricordo che il responsabile dei calendari il tal Butti, che è stato interrogato in seguito alla questione legata al caos arbitrale. Poi ci si è messo giustamente anche il governatore del Lazio, perché ha detto: forse la Lega Calcio sta giocando sulla pelle della capitale, cioè di Roma. Insomma, la Lega è sotto attacco, la FIP per il momento, cioè la Federtennis, è rimasta sulle proprie decisioni, ma tutto speriamo al più presto, perché questo incontro presso l'Avvocatura dello Stato dovrebbe partorire questa data e con relativo orario delle partite. Io credo che alla fine resti, ragazzi, la sicurezza è appannaggio del Ministero dell'Interno e quindi in questo caso della Prefettura. Non credo che prevalga la Lega Calcio, non credo, perché quello che hanno fatto in Lega Calcio, cioè mettere il derby della capitale nel giorno della finale degli internazionali, e si sapeva già da un anno, si sa tutti gli anni quando c'è la finale degli internazionali, quando c'è il periodo degli internazionali, è una cosa gravissima che meriterebbe le dimissioni, il licenziamento di chi ha fatto questo, cioè l'azzeramento della Lega. Però questa è l'ennesima ciliegina di un calcio che ormai, ragazzi, sta sprofondando nell'abisso, perché è inutile ricordare che manca il presidente federale, il 22 giugno ci saranno le elezioni, da una parte Malagò, dall'altra Abete. A proposito, io non vorrei, adesso il mio cervello va un po' avanti, no? Voi sapete che Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, no? Come componente, serve una componente per candidare una persona. Non vorrei che ci fosse qualche movimento anti-Malagò, diciamo così, che vorrebbe far capire, vedete, che questo che si presenta come candidato per la poltrona della Federcalcio è stato appunto candidato dalla Lega di Serie A, che sta facendo pasticci. Non vorrei, ma questa è un'idea mia, magari è una deformazione professionale. Fatto sta che stiamo aspettando, vediamo se entro le 21, quando finirà Fuori di Juve, oppure dopo, durante Due in Bianconero by Night, avremo questa benedetta data con l'orario. In tutto questo volevo ricordare che i tifosi stanno, allora le società intanto sono in difficoltà, quelle impegnate nelle partite, perché intanto sotto il profilo degli allenamenti, perché un conto se giochi, se sai di giocare alle 12:30 comunque domenica, fai magari un certo tipo di preparazione, di allenamento. Altro discorso è se devi giocare, tu dici un giorno in più, sì, anche un giorno in più, magari cambiano alcune cose relativamente al lavoro delle squadre, e questo è il primo punto. Alla fine, perché non li dimentichiamo, ci sono tantissimi tifosi che devono sapere, vogliono sapere quando gioca la loro squadra, soprattutto qualcuno ha già prenotato. Chi li rimborsa? Domanda, non lo so, non lo sappiamo, perché qualche giorno fa ci ha mandato un messaggio un amico e ha detto: ma alla fine io ho prenotato albergo, ho preso il biglietto, ho prenotato il treno, se non si gioca domenica chi mi rimborsa? E quindi questo è un altro grandissimo problema. Questo per dirvi, per sottolineare per l'ennesima volta il calcio ormai il pallone. Ragazzi, io insisto su questo punto, se lo stavo dicendo a Federico Rossi, ma parliamo d'altro, lasciamo perdere il calcio, facciamo trasmissioni sul gossip, non lo so, qualche altra cosa. Adesso, ragazzi, ovviamente sto esagerando, però è così, stanno facendo passare la voglia di seguire il calcio, lo sport più bello secondo me, perché sono appassionato, ma sono appassionato anche di altri sport, ma anche quello più popolare sulla carta, sta diventando una cosa. Mi vengono anche in mente le parole di Gravina. Voi ricordate Gravina cosa disse, no? Dopo che si era dimesso, perché gli altri sport comunque sostanzialmente denigrò gli altri sport. Vorrei dirgli che gli altri sport invece veramente fanno sventolare, vincono ovunque, il tennis in primis, visto che parliamo di internazionale, ma anche gli altri sport. Quindi il calcio che sta veramente precipitando verso l'abisso. Non so cosa ne pensiate voi. Io spero che si sappia, perché oggi è giovedì, la cosa anche clamorosa, ma tu TAR ti fanno un ricorso, ma decidi qualcosa, prenditi la responsabilità, ma perché rinvii all'avvocatura? Io l'ho detto scherzando, ma forse non sbagliavo quando dicevo, ragazzi, adesso deciderà il Consiglio straordinario dell'ONU, perché è rimasto solo questo. Dopo il prossimo step, non lo so quale sarà, spero invece che questo sia l'ultimo step, quindi applausi a Binaghi. Ma io vi dico la sincera verità, faccio un applauso anche a Sarri, perché ieri sera lui ha detto, l'avete ascoltato, l'avete visto sicuramente, ha detto: ragazzi, io se si gioca domenica non vengo. E poi gli hanno detto: ma lei è sicuro? Sì, anzi, io gli dirò all'Udito di non presentarsi, tanto ormai non abbiamo nulla da chiedere al campionato, ci daranno meno uno, punto, perché hanno fatto una cosa, un errore, una serie di errori clamorosi, soprattutto perché non era una situazione di emergenza, era una situazione ampiamente conosciuta, ok? Però ripeto, questa è proprio la ciliegina su una torta amara di questo sport, che forse, non lo so se sia il caso di continuare a seguire, questo non lo sappiamo. Però invece, passando alla Juventus, Fatto sta che si sta preparando certamente per questa partita, sembra recuperato al 100% il Diz, qualche dubbio invece su Thuram, quindi potrebbe avere un'occasione, un'altra occasione Cop Mendes, che forse non lo sappiamo, lui e altri, ditemi un po' la vostra anche se volete, lui Cop Mendes. Open Da, credo, almeno Open Da sicuramente dovrebbe essere l'ultima gara allo Stadium, non da ormai da spettatore perché non gioca mai, quindi Cop Mendes credo lo stesso, e anche altri ovviamente, probabilmente Azic, probabilmente Kostic, quindi insomma fate anche voi il bilancino dei bocciati, rimandati, e ovviamente di quelli dei perni. Io invece voglio, in attesa sempre di sapere qualcosa sulla questione calendario, volevo con voi analizzare una cosa che ho preparato. Allora, due cose, ho fatto il podcast sull'attacco, perché sì, rivoluzione non lo sappiamo, perché se Vlahovic resta è già una mezza rivoluzione, stanno crescendo molto le quotazioni di, poi fatemi sapere qualsiasi cosa che dico, ditemi la vostra sui vari, lo sapete, no? Sui vari argomenti, senza fare precise domande. Quindi la questione extracampo la stiamo trattando, la monitoriamo passo dopo passo, sperando che prendano una decisione. Questione campo, questione Juventus, c'è la sfida contro la Fiorentina che non ha nulla da chiedere al campionato, ma è comunque un avversario che storicamente è nemico della Juventus, si è inventata questa rivalità unilaterale, diciamo così, sicuramente farà di tutto per, Ken vuole farà di tutto per esserci, perché è fortemente in dubbio. E poi ci sono questi dubbi legati alle possibili scelte di Spalletti. Io due cose, l'attacco, vi stavo dicendo, Vlahovic firmi o non firmi, ieri anche il Diz ha detto sì, io gliel'ho detto però di restare, però insomma non dipende da me. Lui secondo me sta aspettando una chiamata, credo, a questo punto, perché altrimenti firmerebbe o comunque troverebbero l'accordo, finisce il 30 giugno per questioni di bilancio, firmi e buonanotte. Invece non lo fa, evidentemente non è sicuro di questo. Nel frattempo spero che dia una mano alla Juventus, come sta facendo, due gol nelle ultime due partite, per conquistare questa benedetta qualificazione in Champions League. E poi per quanto riguarda il futuro, cioè voi alla fine sareste contenti se la coppia di attaccanti fosse composta da Vlahovic e Colomani, che sarebbe un ritorno al passato, non sarebbe una rivoluzione ma una, diciamo così, involuzione, anche perché si parlava addirittura di Lewandowski, ma Lewandowski è stato molto chiaro, ha detto sulla soglia dei 28 anni forse il caso che io vada in un campionato meno impegnativo, diciamo così, io l'ho definito un campionato da prepensionamento, no? Che può essere quello arabo, può essere quello statunitense, sicuramente non all'altezza dei top campionati europei, quindi mi pare di capire. Perché poi il mercato, ragazzi, lo sapete, tutto può accadere sul fronte del mercato, che il nome Lewandowski possiamo metterlo nella colonna delle suggestioni, credo che resterà tale, anche perché altri nomi non ne leggo, io poi nemmeno mi arrivano delle informazioni, al momento mi pare di capire che si sta cercando ovviamente di trovare questo accordo con Vlahovic, il nodo è sempre legato alle famose commissioni alla firma, mentre Colomani ha detto addirittura io voglio tornare alla Juventus anche se gioca in Europa League, in Conference, cioè voglio tornare alla Juventus, punto. Per questo sarebbe da prendere, a me non convince molto, però se alla fine magari il Paris Saint Germain, che ricordiamolo sempre, no, deve mandare via questo calciatore che non rientra, non è mai rientrato nel progetto tecnico di Luis Enrique, sicuramente non potrà chiedere per esempio i 60 milioni dello scorso anno, ci mancherebbe altro, anche perché tra l'altro l'esperienza a Tottenham è stata clamorosamente negativa, no? Per come tutto il Tottenham del resto, e quindi ci sarebbe questa possibilità, certo, anche perché se avete qualche altro nome, ragazzi, fatelo. Ci vorrebbe uno forte forte. Ora, se resta Vlahovic, servirebbe un secondo centravanti che comunque, nel caso in cui servisse, possa sostituirlo degnamente, o comunque magari un Colomani o un simile Colomani ha delle caratteristiche magari per giocare anche insieme a Vlahovic, altrimenti non ho idea di quelli prendibili quale possa essere un altro nome come numero 9, come centravanti della Juventus. Allora, 340-5425-324, monitoraggio continuo per questa situazione dell'ultima giornata di campionato, ma nel frattempo, caro Fede, ascoltiamo qualche amico, dai.
0: Ciao, sono Simone da Pisa. Io torno di nuovo sulla vicenda di Vlahovic.
20: Vai.
0: E vorrei dire che secondo me la società dovrebbe fare finta, cioè fare finta, agire come se il giocatore ormai fosse perso. Perso a zero perché? Perché è stato fatto un contratto 4 anni fa scellerato da altri dirigenti e adesso è stato perso a zero. Basta, chiuso.
20: Quindi lo saluti.
0: Ragionare sul fatto di acquistare un nuovo giocatore, perché se non è lui sarà un altro. Comunque dovrai o pagare l'ingaggio o pagare la commissione se lo trovi a zero. E scusami, dovrai pagare il cartellino o la commissione agli agenti se lo trovi a zero. E poi dopo a tutte e due pagargli l'ingaggio. Quindi ragionare nel senso di conviene riacquistare un giocatore come Vlahovic o andare a cercare un altro profilo. Ora, se hanno in mano Osimhen, se hanno in mano Haaland, se hanno in mano Mbappé, allora ok.
20: Quindi no. Grazie, non abbiamo capito il discorso. È semplice però, se vogliamo fare dei semplici calcoli matematici, aritmetici, è molto semplice, tu risparmieresti, se, anche se Blau ci richiede, non lo so, faccio un esempio. Intanto l'ingaggio più o meno è di 6 milioni più bonus, ok? La commissione, le commissioni alla firma, oneri accessori, chiamiamoli un po' come vogliamo, non so se si aggirano intorno ai 6-7 milioni e quindi se li vai a dividere, se fai un biennale sarebbero altri 3 milioni all'anno. Ma in ogni caso risparmieresti sempre e comunque tenendo Vlahovic, perché come giustamente hai detto tu, lo riprenderesti tra virgolette a zero. In questo caso sarebbe un rinnovo perché va in scadenza a giugno. Perché se Vlahovic decide di andare via, lo chiama il Barcellona, i tre, diciamo così, sullo sfondo ci sarebbero, usando sempre il condizionale, Barcellona, Atletico Madrid e ovviamente Bayern di Monaco ci sarebbero. Io poi non so se gli convenga, perché non è detto poi giochi titolare Vlahovic lì, però quella è una decisione ovviamente sua. Se tu devi prendere un altro attaccante, almeno a livello di Vlahovic, tu devi spendere tanti soldi. Cioè un attaccante adesso a livello di Vlahovic, piaccia o non piaccia Vlahovic, però Vlahovic credo che possa avere un po' di mercato, lo paghi almeno 60, vogliamo essere più, 50, ma non credo meno di 60, e quindi risparmieresti. Se tu fai solo un discorso, amico mio, a livello economico, risparmi sicuro tenendo Vlahovic. Poi se tu mi dici io non gli darei, che ne so, 7 milioni più non gli darei il bonus alla firma, quello è un altro discorso. È chiaro che la Juventus nella trattativa sta cercando di tirare al massimo e di chiedere, diciamo così, di chiedere a Vlahovic di ridurre la richiesta delle commissioni alla firma. Questo è normale, perché la Juventus ti può anche dire, caro Vlahovic, tu per un anno, ahimè, sei stato sfortunato, sei stato infortunato, sfortunato per infortunio, e quindi ha maggiore forza contrattuale la Juventus in questo caso. Ma se tu prendi un altro attaccante, lo paghi tanti tanti soldi. Questo è io. Marco per esempio scrive, no, Vlahovic aspetta la conferma del posto Champions, poi l'ingaggio. Ma non lo so, Marco, se ti risumo, non lo so, io non lo so se sia così, però non sarebbe il massimo secondo me, perché a questo punto io vado sulle parole di Gianni Chedda. Io ho capito, capisco tutto, dice lui, che ognuno fa gli interessi propri, la gente, quindi Vlahovic, l'entourage del giocatore, però tu stai trattando con la Juventus, è vero che non ha più l'appeal forse di una volta, però è sempre la Juventus, quindi lui giustamente dice o firmi oppure arrivederci oppure addio. Questo è il punto del discorso. Vai Fede.
21: Ciao Quinti, Mimmo da Reggio Calabria.
20: Mimmo.
21: Io la butto lì, perché poi alla fine possiamo caderci tutti in queste trappole che fa la Lega a livello organizzativo. Voglio dire, non per dare una responsabilità in più, ma l'identità bianconera non potrebbe prendersi l'onere di raccogliere, almeno per noi tifosi che facciamo questi sforzi, raccogliere le varie istanze e poi formalizzarle alla Lega con un rimborso di tutto ciò che è non lo so, la butto là, non sapendo pure com'è, di un eventuale rimborso, perché non è colpa mia se io so di andare domenica e poi la mia squadra gioca il mercoledì, per farti capire.
20: Mimmo, guarda, io non lo so, scrivete a Identità Bianconera, scrivete, perché avete sicuramente l'email, qualcuno di voi è iscritto, non so se si possa fare, se sia una cosa da Identità Bianconera o meno. Questo, ragazzi, dovete scrivergli voi se possono farlo, non lo so. Intanto aspettiamo, vediamo quando si gioca, perché rispetto alla data ci sono ovviamente dei tifosi che, ripeto, ma non mi riferisco solo a quelli, ora noi parliamo di Juventus e quindi circoscriviamo il discorso ai bianconeri, però ci sono altre quattro, oltre al derby, oltre alla Juve, altre quattro, compreso il derby. Ora la Juventus, tra l'altro, aggiungo, l'unica, diciamo così, fortuna per la squadra è che non debba fare la trasferta, però le squadre che vanno in trasferta, anche questo danno per loro e per i viaggi, quindi questione logistica, ma soprattutto per i tifosi. Ecco, chi magari è di Torino e aspetta la Juventus non ha problemi, ma sapete benissimo che i tifosi della Juventus vengono da tutta Italia, da sud, fanno tanti chilometri, quindi la spesa è enorme rispetto a tanti altri tifosi. Però ripeto, questa è una cosa che dovete chiedere a loro. Ciao Quintiliano, io punterei su Mateta nel caso resti Vlahovic, però Mateta è guarito, sì, sta giocando, l'ho visto giocare contro la Fiorentina in Coppa e mi è piaciuto molto. Nel caso Dusan andasse via, Mateta affiancherei Kolo Muani. Vinicio, non lo so, Vinicio, qualche dubbio un po' ce l'ho su Mateta, perché sapete benissimo che la Juventus ci stava pensando, lo stava seguendo, poi andò a fare le visite con il Milan, gli hanno trovato questo problema, però adesso è tornato in campo, però non sarei sicuro. Allora, noi abbiamo detto che la Juventus quest'altro anno e quindi il prossimo mercato deve essere di un certo livello, cioè deve alzare il livello tecnico della squadra, no? Oltre che tecnico, aggiungo anche, se vogliamo, emotivo, no? Della personalità, e quindi sta cercando 3/4, non lo so, giocatori abituati a vincere. Bernardo Silva è uno, Alisson è un altro, ora Lewandowski sembra che salti. Io non so se Mateta sia quello giusto. Ecco, ci vorrebbe non un colpo di fortuna, ma un po' di arguzia nello scegliere invece uno tipo Malen. La Roma, ragazzi, ha trovato la fortuna sua, 13 gol in 16 partite, gli sta cambiando la vita, cioè se la Roma ancora in corsa per la Champions League lo deve a Malen. Mateta potrebbe essere un Malen, non lo so, sinceramente non lo so, e soprattutto insieme a Kolo Muani sarebbe una coppia, poi magari non giocano insieme, dipende poi dal modulo tattico, sarebbe la coppia da Juventus che innalzerebbe veramente il livello tecnico, oltre che, vabbè, tattico, perché parliamoci chiaro, la Juve non può più sbagliare sul mercato, in particolare non può più sbagliare sul fronte dell'attacco, perché è fondamentale. Cioè quest'anno, ragazzi, la Juventus ha giocato senza centravanti, cioè capite, è così. Buonasera Quinti, ieri sera, questo lo, sì, l'ho visto, l'ho letto, ieri sera hanno dovuto sospendere la partita di tennis per 20 minuti, quarti di finale, perché il fumo dei fuochi artificiali, oltre che i botti, chiamiamoli così, della finale di Coppa ha reso l'aria irrespirabile e la visibilità scarsa. La Federtennis ringrazia, ma infatti Binaghi

0: diciamo così, olimpico, lo sa benissimo che c'è lo stadio olimpico attaccato al tennis, cioè sono proprio attaccati. Cioè io quando seguivo la Roma e andavo allo stadio, ogni volta che giocavo alla Roma, passavo proprio in mezzo ai campi da tennis, per intenderci. Quindi sarebbe, secondo me sarebbe pericoloso. Per me non giocheranno, non lo so, poi magari decideranno diversamente, non giocheranno domenica, secondo me. Poi, oh ragazzi, a meno che non giochino, ma domenica sera nemmeno perché finiscono gli internazionali, poi c'è tutta, non lo so, guarda, non so, amico mio, io sinceramente a questo punto lunedì. Anche se ricordo per dovere di cronaca e di onestà che nel 2024 ad aprile nel derby della capitale ci furono dei problemi seri e da allora il prefetto di Roma disse: da adesso in poi il derby di Roma si giocherà sempre di giorno. Ora è vero che è una situazione eccezionale, è stato un errore gravissimo, non è una situazione eccezionale. Rimetterlo di sera, boh, non è più pericoloso? Questa è la domanda, però non credo che si possa fare, non credo, altrimenti sono le 19:30. Sto per dare la linea a Federico Rossi, fatemi capire cosa ne pensate dell'attacco di Vlahovic, di questo discorso legato alla penultima giornata di campionato. Stiamo aspettando, vi ricordo, presso l'avvocatura c'è un incontro tra. Dopo che il TAR non ha deciso, ho rinviato tutto all'avvocatura, vi ricordo, dove si stanno incontrando la Federtennis, la Lega di Calcio di Serie A e ovviamente la stessa prefettura per trovare una sintesi, un'intesa per cercare di partorire una benedetta data per queste gare. Tra poco di tutti questi problemi, anche del discorso arbitri, Federcalcio, eccetera, parleremo con Nico Forletta di Rai Radio 1 Sport.
1: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev fino a 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2-6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andalusa e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Darderi.
3: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che sai, un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
2: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara a causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nella migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata allunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: In una diretta, ovviamente stanno arrivando vari attacchi, vari commenti e critiche, ci mancherebbe altro, a tutto quello che sta accadendo. Io credo sempre, no, che si raggiunga il limite, no? Però mi pare di capire che questo calcio non lo abbia un fondo di, cioè non c'è un ok, finisce qui, c'è sempre qualcosa. Adesso c'è il discorso del calendario, che si inserisce in un contesto ormai devastato del calcio, no? Perché c'è, senza presidente Aia, questa inchiesta degli arbitri, peraltro adesso stanno ragionando sul commissariamento dell'Aia, perché ci mancherebbe altro, non si sa quale nome vogliono fare. Prima avevano detto Rizzoli, adesso si parla di Pacifici, nel frattempo c'è l'inchiesta su Rocchi che non parla. Cioè noi andiamo avanti, il maggiore indicato per, come colpevole, almeno dal punto di vista della procura di Milano, è Rocchi, ma non ha parlato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, però mi hanno detto che dopo due o tre step del processo, se dovesse andare a processo deve parlare per forza, ma soprattutto se non parlasse dal punto di vista della giustizia sportiva non sarebbe proprio il massimo della vita. Speriamo, ragazzi, contiamo nella celerità che si è vista in altre occasioni, soprattutto quelle riguardanti la Juventus. Ci siamo, vero Fede? Ah, sono molto contento di averlo qui con noi, Nico Forletta, caporedattore sport giornale Radio Rai. Ciao Nico!
9: Ciao, buonasera a tutti.
8: Ti prometto che parleremo anche di calcio giocato e di Juventus, però non possiamo aprire con l'attuale strettissima attualità. Sai benissimo che questo dilemma legato alla penultima giornata di campionato, che coinvolge quattro gare, derby della capitale in primis, ma poi tutte le altre collegate alla lotta Champions, non sappiamo nulla. Perché io ho fatto una battuta qualche giorno fa, forse ci vorrà l'ONU per decidere, non mi sono sbagliato di molto, perché il TAR non ha deciso, rispetto al ricorso della Lega, lo ricordiamo anche ai nostri radioascoltatori, ha rinviato tutto all'Avvocatura di Stato, che ha convocato Federtennis, interessata per il discorso degli internazionali, Lega Calcio e Prefettura, che, ricordiamolo, ha deciso che si dovrà giocare lunedì sera, rispetto invece alla Lega, che vuole questi match alle 12, spostando... contrario poi è stato il presidente, è stato anche molto duro, Binaghi, spostando la finale del tennis. Mi dai un tuo giudizio, se hai un aggettivo per questa situazione? Io non so nemmeno trovare, se fosse un film, non saprei nemmeno connotarlo dal punto di vista del genere.
9: Vuoi un aggettivo?
8: Quello che vuoi, guarda, a te.
9: Desolante. Questo è l'aggettivo, in estrema sintesi. Poi siamo tutti appesi, i tifosi, perché avranno anche diritto a sapere quando devono o non devono, se possono andare allo stadio. I giocatori e le squadre, suppongo, anche appesi, perché devono sapere quando devono giocare, ma siamo appesi anche noi, perché dipende dal giorno e dall'ora tutta un'organizzazione che sta a monte per permettere poi la radiocronaca di tutte queste partite. Certo è che è desolante, perché non si può arrivare in un imbuto del genere quando già da due anni si sapeva, che tutti sapevamo, che ci sarebbe stata la finale degli internazionali di tennis a Roma. In questi giorni, il 17, e lo sapeva anche la Lega, quindi quando hanno inserito i famosi paletti, no, all'atto della formazione dei calendari, mi chiedo quali paletti siano stati inseriti. Dopodiché esiste una autorità pubblica come la prefettura, che è la massima autorità in tema di ordine pubblico, che decide che la guardia dell'ordine pubblico non si può giocare il derby alle 12.30 della domenica, in cui poi al pomeriggio ci sarà la finale degli internazionali di tennis, e anche per ovvi motivi sappiamo tutti come siano a rischio i derby, in particolare nella fattispecie il derby di Roma, insomma, se la prefettura decide che non si può, evidentemente non si può. Quindi anche il fatto che il TAR abbia deciso di non decidere,
8: incomprensibile,
9: significherà qualcosa, no?
8: Sì, certo, certo.
9: Significherà qualcosa. Adesso si dice, le ipotesi sono: o si sposta la finale degli internazionali, e mi viene da ridere perché ieri giustamente il presidente della federazione Binaghi ha detto ma non se ne parla neanche, sono due anni che si sa che a quell'ora di quel giorno c'è la finale degli internazionali, tra l'altro un Masters 1000 con tutta a cascata, tutta una serie di vincoli contrattuali anche, no, che ha l'organizzazione, visto che il calcio, al calcio tanto piacciono le piattaforme e le TV a pagamento, perché foraggiano tutto il sistema, anche il tennis avrà le sue esigenze, no? Ecco, allora non capisco, ecco, a me quello che fondamentalmente da pensare è che esce fuori da tutta questa vicenda, e non solo da questa, ne esce fuori una sorta di arroganza del mondo del calcio, di protervia, e per cui un po' la Marchese del Grillo, visto che siamo a Roma, no? Per cui il
8: io
9: calcio
8: so io
9: è calcio,
8: voi non si... Beh, del resto Nico, ricorderà le parole di Gravina quando sostanzialmente denigrò gli altri sport, no? Qualche giorno dopo le sue dimissioni, ti ricorderai, e fu attaccato da tanti atleti che dissero...
9: Diciamo che il presidente Gravina non ebbe una delle sue migliori uscite.
8: Esatto.
9: Mettiamo così. Però c'è questo atteggiamento del calcio, no? un po' così presuntuoso e anche arrogante. Guardate, se ne è parlato poco, ma ieri sera, dopo la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio all'Olimpico, c'era in contemporanea, veramente è iniziata quando stava finendo praticamente, era finita la partita, è iniziata la partita di Darderi sul centrale. A un certo punto, cosa è accaduto? È accaduto che quella partita è stata sospesa per 15-20 minuti. Perché? Perché sul centrale del tennis è arrivata una nube che non era altro che i fumi dei fuochi d'artificio sparati all'interno dell'Olimpico, e questa nube ha causato problemi di visibilità, problemi agli occhi per chi giocava, ma soprattutto non funzionava più quello che una volta si chiamava l'occhio di falco, e che adesso ha preso il posto dei giudici di linea, per cui la partita è stata sospesa
8: 20 minuti. Ma,
9: santo Dio, cioè non si può, vedi anche lì, no? Sei a 300 metri dai campi di tennis dove si sta giocando il massimo torneo internazionale in Italia, gli internazionali d'Italia, ma possibile che nessuno si sia posto il problema che sparare i fuochi d'artificio avrebbe potuto causare, in qualche maniera nuocere a chi ti sta a fianco e sta giocando a tennis? Ecco, questa io la trovo una mancanza di rispetto, ma diciamo le cose come stanno, è una mancanza di rispetto che è indice di una protervia da parte del mondo del calcio, che tra l'altro neanche se la potrebbe permettere, soprattutto al termine di una stagione come questa fallimentare,
8: di cui parleremo adesso. Esatto. Infatti mi hai dato l'assist, Nico. Intanto volevo ricordare che è stato molto più duro rispetto a come hai detto tu giustamente, Binaghi, perché addirittura ha detto: perché dovrei spottare il tennis se, scusate il termine, ma l'ha utilizzato lui in virgolettato, se un deficiente ha fatto il calendario con i piedi. Quindi è stato durissimo, ma Binaghi un po' lo conosciamo, no? Mi ha dato l'assist perché questo
9: Ma poi a Binaghi neanche puoi dire nulla, perché se c'è una federazione che funziona
8: è quella del Federtennis, sì, esatto.
9: Se c'è un movimento che funziona, perché ha trovato Sinner che fa da traino, tutto quello che volete, però cosa gli vuoi dire a Binaghi?
8: La federazione che è più cresciuta negli ultimi anni, tra l'altro abbiamo numero uno del maschile, abbiamo vinto di tutto. Mi ha dato un assist perché questa cosa relativa alla penultima giornata di campionato, caro Nico, si inserisce giustamente, come hai detto tu, in un contesto calcistico già devastato, no? E quindi arriviamo all'altro punto. Per il momento sono state sospese le audizioni, mi riferisco all'inchiesta su, diciamo, sugli arbitri. Per il momento sappiamo che intanto l'AIA non ha il presidente, non ha il designatore Rocchi, che si è autosospeso perché è indagato per concorso in frode sportiva, come del resto Gervasoni, coordinatore del VAR. Anche in questo caso, no? Cosa ti aspetti da questa inchiesta, che per il momento, ricordiamolo a beneficio dei nostri radioascoltatori, è dentro il perimetro della giustizia ordinaria per il momento?
9: Dal punto di vista della giustizia sportiva, tu intendi?
8: Sì, cosa ti aspetti?
9: Sarò breve, nulla.
8: Non hai fiducia, perché nessuno ha fiducia. Però
9: no, allora, io su questo sono tendo ad essere d'accordo con Tony Damascelli, visto che siamo su Radio Bianconera, quando Tony Damascelli ha fatto notare come se ci fosse stata la Juventus, ecco, e allora avrebbe avuto assunto tutto quanto un'altra forma, un'altra dimensione. C'è da dire che proprio in virtù di quello che è accaduto negli anni passati bisognerebbe andarci davvero con i piedi di piombo, no? Perché dare in pasto così facili pseudo notizie per poi creare clamore, perché poi è quello che è quello evidentemente che conta, il clamore, e poi scoprire che dietro c'è poco o quasi nulla, Insomma, bisogna stare molto attenti. Per adesso a me sembra che la vicenda sia una vicenda racchiusa dentro i perimetri di un'organizzazione arbitrale che non mi convince proprio per nulla.
8: In cui c'è una guerra, in cui c'è una guerra interna ormai da tempo, questo lo sappiamo, però Nico,
9: ma oltre che guerra interna, perdonami Quintiliano, oltre che guerra interna, qui parliamo anche di interessi economici.
8: Esatto, certo.
9: Degli arbitri.
8: Sì, è finalizzata anche a quello la guerra, perché io lo so, perché
9: poi dalle valutazioni degli arbitri dipende chi e quante ne arbitra. E poi dipende anche la promozione internazionale e quelli sono soldi che,
8: sì, certo, quindi... poi guadagnano tanto però le accuse sono gravissime, perché concorso in frode sportiva con altre persone di cui per il momento non sappiamo il nome, cioè sostanzialmente Rocchi è accusato di aver pilotato le designazioni in favore di una squadra, è stato nominato un certo Giorgio che dovrebbe essere l'addetto agli arbitri dell'Inter. Io mi ricordo, ritornando al discorso di prima, che quando ci fu la questione plusvalenze si parlò di celerità della giustizia sportiva, no? Quello volevi dire tu. Invece adesso certo, mi sembra che ci sia una melina di quelle stile Nereo Rocco, no?
9: Fermo restando che per me la condotta logica e corretta
8: sarebbe questa qui.
9: Questa, esatto.
8: Purché valga per tutti, però.
9: Vabbè, è chiaro. Fuori di dubbio.
8: Altro capitolo che è tutto connesso questo, le elezioni alla presidenza della Federcalcio, ci sono state ufficializzate due giorni fa le candidature di Malagò da una parte e di Abete dall'altra. Anche sotto questo aspetto, per il momento, rispetto alle consultazioni fatte, ma anche alle dichiarazioni, chiamiamole di voto, dai, per mutuare un termine politico, Malagò avrebbe il 48%, aspettando che poi la Lega Pro decida. Ti aspetti che vinca alla fine Malagò? E se così fosse, ci sarebbe veramente il cambiamento secondo te?
9: Questo io non ho la palla di vetro. Certo è che secondo me un ex calciatore o un campione, ex campione anche del mondo, non lo so, però qualcuno che sui campi c'è stato e qualcuno che abbia a cuore il futuro del calcio italiano, sicuramente Malagò è di primo livello, perché l'abbiamo visto con la direzione del CONI, quindi è un dirigente di primo livello, però secondo me andrebbe fatta una sorta di ticket. D'accordo?
8: Sono d'accordo anch'io. Io credo che lui, se dovesse essere eletto, però conoscendolo, Nico, credo che poi alla fine chiamerà 1/2 ex campioni, già si fa qualche nome, Maldini, forse Del Piero. Sì. Lo auspichiamo, questo, è chiaro.
9: Perché sì, assolutamente, ma la speranza è che si dia veramente un seguito a questa richiesta di riforme, perché esatto. Qui si rischia che gattopardescamente cambia tutto affinché non cambi nulla, nel senso che se poi ognuno tira acqua al proprio mulino e risiamo ai veti incrociati, ragazzi, qui le riforme non si fanno, si continua a vivacchiare, facendo calendari un po' a capocchia, e quindi, capito, si arriva, insomma, assume anche i contorni del ridicolo la vicenda dei calendari. Se non fosse che tutto il mondo del calcio sta vivendo un momento tragico dal punto di vista sportivo, naturalmente, perché il movimento italiano è fallimentare, ma non lo scopriamo
8: adesso. Sì. Ormai. No. I tre mondiali a cui non siamo andati sono un esempio, ma ti dico di più, anche dopo il 2006, i successivi mondiali, l'Italia uscì ai gironi abbastanza facile, quindi già da allora c'era un po' la spia, no? L'accensione della spia
9: e
8: rossa.
9: Non si è fatto nulla, e tant'è vero che siamo arrivati alla terza mancata qualificazione.
8: Esatto. Parliamo di cose
9: chiunque di noi, se gli avessero chiesto 16-20 anni fa,
8: mamma mia,
9: ma scommetti che l'Italia non si qualifica per i prossimi tre mondiali?
8: L'avrebbero preso per pazzo.
9: Ma la balla avrebbero preso per pazzo.
8: Qualche minuto l'abbiamo però per parlare anche di Juventus. C'è questa corsa, in attesa che si conosca la data intanto della penultima giornata, questa corsa Champions. La Juventus ha scavalcato il Milan nell'ultima giornata e quindi è terza in classifica, peraltro a meno 2 dal Napoli che è secondo, e sfiderà Fiorentina e Torino, che sulla carta non devono chiedere nulla al campionato, però sai benissimo...
9: Questo il Verona aveva da chiedere.
8: Bravo, esatto, però esattamente. Ma soprattutto sono due squadre che, diciamo così, storicamente sono rivali della Juventus. Ti aspetti che alla fine la squadra di Spalletti si qualifichi?
9: Ma anche in questo caso, vedi, non ho la palla di vetro, nel senso che la squadra di Spalletti, la Juventus, è difficilmente interpretabile, decifrabile, perché adesso nelle ultime giornate, ma non solo nelle ultime giornate, ha dimostrato di avere la possibilità, ma di non avere la capacità. Perché? Ha queste partenze sparate dove produce un golletto alla fine, a dire il vero ne aveva fatti anche di più nell'ultima partita a Lecce, però poi dopo, non concretizzando, la partita rimane incredibilmente aperta, e l'abbiamo visto, esatto, col Verona, l'abbiamo visto. Io ho l'impressione che dietro all'Inter si sia innescata una sorta di ciapanò.
8: Vero.
9: Perché fanno a gara a chi fa un passo avanti e due indietro.
8: Esatto, esatto.
9: E quindi ci si può attendere tutto. Certo che Fiorentina e Torino, per questa Juventus, che a mio modo di vedere è la più scarsa da mezzo secolo a questa parte, anche, non è che il livello delle altre
8: si è eccesso,
9: Però per questa Juventus cioè, potrebbe essere un problema, però ci sono anche le altre che giocano anche a perdere, per cui bisogna vedere come si, intanto bisogna vedere quando giocano.
8: E questa è la prima, vorremmo saperlo un po' tutti, anche per organizzarsi giustamente per il nostro lavoro. Quindi rispetto alla tua risposta sulla rosa della Juventus, quindi mi stai dicendo che è stato giusto rinnovare Spalletti a prescindere dalla qualificazione in Champions League, e che quindi sia lui l'uomo giusto?
9: Sì. Beh, credo di sì, perché credo che sia davvero tra gli ultimi che hanno, si sono seduti sulla panchina della Juventus, credo insomma che Luciano Spalletti sia un tecnico vero, che esatto, sia uno affidabile, cioè che sia uno serio, che è un tecnico, mentre non posso dire che dei componenti della Juventus tanti siano da Juve.
8: Vero.
9: Perché sono tanti che veramente non però no Spalletti, secondo me la Juventus ha fatto bene a confermare.
8: Anche secondo me, tra l'altro, Nico,
9: la continuità bisogna darla, no?
8: Sì, esatto. Tra l'altro lui, se dovessimo far partire il campionato dall'undicesima giornata, quando si è insediato sulla panchina bianconera, sarebbe secondo in classifica. Questo soltanto una nota, diciamo, statistica. L'ultimissima, e poi ti saluto e ti ringrazio. Sì. Avevo detto 10 minuti, però cominciamo a parlare. Vabbè, l'ultimissima situazione Vlahovic. Sai benissimo che scade il contratto il 30 giugno. La Juventus vorrebbe rinnovarlo, o meglio gli ha fatto un'offerta, 6 milioni più bonus, ma il nodo sembra sia legato a questa benedetta o maledetta, a queste benedette o maledette commissioni alla firma, che di fatto cancellano i parametri zero ormai, Nico, lo sappiamo, ormai va di moda così. Domanda secca: se dipendesse da te, fermo restando il discorso economico che comunque va preservato, perché la Juventus lo sai che sta risanando i conti, confermeresti Vlahovic, sì o no?
9: Allora, ti dico una cosa, se andate a fare la somma dei soldi, tra virgolette, gettati dalla Juventus nelle ultime due campagne acquisti, di Vlahovic ne rinnovavi 5 anche a più di 6 milioni a stagione.
8: È vero.
9: No, io Vlahovic lo rinnoverei per il semplice motivo che mi pare l'unica punta degna di questo nome.
8: Esatto.
9: Che poi non sia Trezeguet lo sappiamo tutti.
8: Esatto.
9: Ma dammelo a cercare e trovare un Trezeguet in giro per rimanere ai colori bianconeri. Esatto, ma esatto. Vlahovic, ma se poi pensi a David e a Openda,
8: mamma mia, a proposito, 44 milioni Openda peraltro, 44 milioni spesi, almeno David è stato preso a tra virgolette parametro zero, salvo pagare 12,5 milioni di commissione alla firma, però sono due flop clamorosi. Quindi diciamo sì, Vlahovic ha ragione, anche perché ci salutiamo, Nico, se la Juventus non dovesse rinnovare Vlahovic, devi prendere un attaccante all'altezza e lo paghi tanti soldi, ce l'hai già, magari ti metti d'accordo sulle commissioni, alla fine rinnovi lui, anche perché Spalletti ha detto che il suo centravanti titolare è Vlahovic, quindi va secondata anche la richiesta, credo, dell'allenatore.
9: Sì, che non può essere Lewandowski.
8: Certo, esatto.
9: Capito? Anche con questi elefanti che vengono a morire sportivamente, agonisticamente parlando, in Italia, basta. Cioè, così non si va da nessuna parte. Esatto. Ma magari trovassero un italiano, un prospetto italiano.
8: Sarebbe auspicabile per tanti motivi. Nico, grazie mille, buon lavoro e speriamo prima o poi sapremo di questa data.
9: Stasera dovrebbe, ripeto, c'è tutta un'organizzazione
8: dietro, certo.
9: Però non mi stupirebbe.
8: Infatti anch'io, secondo me, non lo so, perché ormai con questi puoi aspettarti di tutto. Grazie mille, Nico, e buon lavoro. Grazie.
9: No, grazie a voi, buon lavoro.
8: Grazie. Allora, desolante, sì, è il minimo sindacale l'aggettivo desolante per quello che è accaduto, e non si aspetta nulla, giustamente anche lui, dalla giustizia sportiva, visti i precedenti, soprattutto con la Juventus. Lui dice, forse la cosa normale è questa qui, che stanno facendo, e quindi è stata normale quello che hanno fatto alla Juventus, cioè una vergognosa penalizzazione senza un supporto vero, inventandosi, ve lo ricordo sempre, plusvalenze non erano punibili e si inventarono l'articolo 4 che è la sledata sportiva, che non c'entrava nulla. Però questo è tra poco. Invece Daniele Mulazzani, You Experience, per capire anche un po' il popolo bianconero cosa sta vivendo in questi giorni.
10: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buonasera dalla redazione.
12: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
11: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
12: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita da Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
11: Antivirus negativi, i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
12: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
11: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al sesto tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
12: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Ciao, Giuseppe da Catania, ma scusate, io ho 59 anni, abito a Catania e purtroppo non posso vedermi la Juventus. Io devo disdire l'abbonamento, non vedermi la Juventus, che io mi vedo pure i pulcini giocare in televisione. Perché devo protestare contro il sistema? Ma ci sono altri modi, ma figuriamoci se a quelli là li smuove la mia disdetta o disdetta di due della maggioranza minoritaria dell'Italia. Ci sono altri modi, è voluto farti sentire la società, che stanno zitti. Comunque, porto Juve fino alla fine.
16: Ciao ragazzi, io spero che la Juve non giochi domenica a mezzogiorno, prima perché lavoro. Quindi mi girerebbero quanto le palle se non la potessi vedere. Secondo, perché è un orario assurdo, del quale io sono sempre stato contro. Bisogna giocare o il tardo pomeriggio o la sera. Ciao da Luigi.
17: Ciao ragazzi, Luca. Volevo condividere con voi quello che ho sentito questa mattina in una nota radio romana, dove si colpevolizzava l'impianto tennistico di Roma, del foro, diciamo, che ospita il centrale, perché è l'unico campo di tutti gli ATP che è scoperto. Quindi quello che è successo ieri sera, quella vergogna, ennesima vergogna dei fumogeni, è colpa ovviamente che siamo arretrati anche nel tennis, perché abbiamo un impianto che non è coperto. Spettacolo ragazzi, spettacolo.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eccoci qua, allora, in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare, ci fanno sapere che alla fine, io la traduco così, ha vinto la Lega Calcio, ragazzi, perché si giocherebbe, usiamo il condizionale fino a nota ufficiale, alle 12 tutta la corsa Champions, quindi Derby d'Italia, la Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Alle 12 di domenica, forse ha ceduto qualcosa Binacchi, presidente della Federtennis, spostando la finale, non lo sappiamo, aspettiamo ulteriori dettagli, ma diciamo così, si va verso la disputa della penultima giornata alle ore 12 di domenica. Sinceramente non me l'aspettavo, lo dicevo prima con Alessandro, pensavo che prevalesse alla fine, diciamo così, l'obiettivo sicurezza. Speriamo che non succeda nulla, ecco. Mandiamo qualche amico, vai Fede, in attesa poi di collegarci con Daniele.
19: Eccomi, Michele da Casali. Alla fine non ci si può stupire se la passione verso questo sport sta diminuendo. Ci sono troppe situazioni, troppe condizioni che fanno sì di essere piano piano distratti da altro e quindi perdere quelle emozioni, quei sentimenti verso questo sport, e che non riesci più a catturare i ragazzi soprattutto, e quindi siamo rimasti noi della vecchia guardia a essere ancora innamorati, ma noi abbiamo ormai maturato anche una certa saggezza e quindi ci stanchiamo anche di certe situazioni in generale. Adesso l'ultima è quello sulla decisione del derby, ma ce ne sono tante, troppe, che ti portano a pensare ma basta, ma chi se ne frega, cioè ma questi vogliono un giocattolo tutto per loro, e questo invece era il gioco e il giocattolo del popolo.
20: Dovrebbe
19: quindi,
20: essere. Dovrebbe
19: se andrà essere. A morire questo sport e questa passione verso questo sport, è tutta colpa loro. Un abbraccio.
8: Grazie Michele, sì, io guarda, l'ho già detto, se non ci lavorassi forse mollerei il calcio, seguirei gli altri sport una volta, oppure posso proporre a Santarelli di fare qualche trasmissione di non lo so, gossip, cronaca, facciamo, tanto io a Santarelli l'abbiamo fatta la cronaca in passato, quindi torneremmo al vecchio amore. Adesso te lo mando Fede, quindi vediamo se, insomma, aspettiamo l'ufficialità di questa cosa, però insomma dovrebbe essere così. Mentre non è una novità, ma una, diciamo così, una continuazione sostanzialmente rispetto al prossimo Consiglio federale, a prescindere da chi sarà il presidente eletto, o Malagò o Abete, confermati sostanzialmente tutti i consiglieri, e quindi anche chi sarebbero confermati, anzi saranno, usiamo un tempo diverso del verbo, saranno confermati tutti i consiglieri, compreso Chiellini, salvo quello della Lega Pro, che devono ancora decidere. La Lega Pro, mi pare di capire, sia un po' indecisa, perché non si è pronunciata sul presidente, ancora non si sa se avrà il consigliere e chi sarà, comunque sia, questo è quanto. Ciao Quinti, se le condizioni fisiche fossero buone potrebbe essere un'occasione per prendere aiuto Lukaku? E poi ci dà qualche sola, scusate il termine, ma come ha fatto con il Napoli. Fermo restando il rinnovo di Vlahovic, sarebbero due punte entrambe con le caratteristiche gradite al mister Davide da Terracina. Ma io non so nemmeno come stia Lukaku, non mi convince un po' a livello di instabilità sotto alcuni punti di vista comportamentale, ma se vogliamo anche fisica, diciamo così. Vai Fede, poi ti sto per girare. Vai.
21: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
20: Marco.
21: Lodevole e encomiabile le affermazioni del presidente della Federtennis e Binaghi. Io tra l'altro sono un appassionato di tennis, lo pratico e lo seguo da oltre 30 anni, quindi nessuna novità sul tennis, è una disciplina sportiva molto seria. Anche ieri sera che io ho visto il tennis, non certo la finale di Coppa Italia, aspettare più di 20 minuti e i fuochi d'artificio della finale di Coppa Italia, francamente, ragazzi, ha leso un po' l'attività dei giocatori, perché poi si stavano raffreddando. Ma al di là di questo, andiamo al tema che ci compete, quello di questa 37esima giornata che non si sa quando si disputerà. Io spero che stasera si arrivi all'ufficialità, però francamente il TAR che respinge il ricorso e lo manda all'Avvocatura dello Stato, francamente mi sembra che qui c'è un'incompetenza generale, in primis, e i vertici calcistici, poi quello che ha fatto i calendari, e quindi non deve assolutamente subire nessuna variazione la finale dell'internazionale di tennis di domenica. Quindi per me le partite andrebbero fatte lunedì, non cambia nulla. Se per gestire poi l'ordine pubblico, che è un tema molto difficile e delicato, e soprattutto col derby di Roma, io francamente opterei per fare tutte le partite lunedì alle 20:45. Non capisco perché la Lega si deve ostinare, ecco, questo non lo capisco.
8: Anche se, grazie Marco, poco fa, indiscrezione ragazzi, non ancora ufficiale, sembra invece che alla fine abbia prevalso proprio la linea della Lega Calcio, e quindi dovrebbe giocarsi alle 12 di domenica, si vede che alla fine avranno spostato la finale del tennis. No, tu dicevi chi ha fatto calendario, e te lo dico che li ha fatti i calendari, il responsabile Butti, che è uno dei due non arbitri, diciamo non del mondo arbitrale, interrogato da Ascione, procuratore PM di Milano, rispetto al caos arbitrale, chiamiamolo così, anche se presumo si vada oltre il perimetro arbitrale, però aspettiamo, è fiduciosi questo, e lui era, come sapete, prima ufficio stampa e poi team manager stato dell'Inter per tanti anni. In Italia tanto non si dimette nessuno, in un paese normale credo che, a parte che in un paese normale, ve la dico tutta, sarebbe stata commissariata la Federcalcio. Voi dite sì, ma questa è la Lega Calcio. Sì, ma Lega Calcio è una componente della Federcalcio, e quindi andava, secondo me, commissariata la Federcalcio, in modo tale che un commissario esterno potesse, ormai non si farà più, potesse fare le riforme e poi fai le elezioni, però con le riforme fatte, perché con tutto il rispetto, l'ammirazione e la stima per Malagò, io temo che o Malagò, non parliamo di Abete che ha detto lui una sorta di discontinuità, ha parlato, mi è venuto un po' da ridere, lo conosco anche, però alla fine uno dei due verrà comunque eletto dalle componenti federali che magari in qualche circostanza possono, come dice un mio amico, tirarli per la giacchetta. Comunque aspettiamo e vediamo. Siamo collegati con Daniele Mulazzani, You Experience. Ciao Daniele, ben ritrovato.
0: Buonasera a tutti, ciao.
8: Allora, ti do l'ultimissima, avevo un'indiscrezione però, eh. Abemus data, diciamo così, si dovrebbe giocare alle 12 di domenica, si dovrebbe, stiamo aspettando l'ufficialità, al di là di queste 12, ma serviva l'avvocatura di Stato per prendere questa decisione?
0: Ma guardi, io non so neanche più che cosa rispondere ormai a queste cose, veramente mi devastano. Tu prima hai detto, ti ascoltavo, che se potessi cambieresti anche l'argomento del tuo lavoro.
8: No, scherzo, l'ho detto seriamente. No,
0: ma ti ripeto, io che sono un onnivoro di sport, seguo la Juve, ma il calcio della Serie A, di cui guardavo tutto, non guardo più nulla, perché non ne possiamo letteralmente più, che per disputare una giornata, la 37esima, quindi neanche la prima, si debba andare al TAR, cioè così via. È una pagliacciata clamorosa, sembra di essere negli anni 50, non nel 2026. Poi dopo, quando fa comodo, il calcio è un'industria che produce tot di PIL, tutti, ma non è vero una mazza, adesso stavo per dire troppo.
8: Sì.
0: Sono fandonie di peracottari completamente incapaci, senza nessun titolo, piazzati lì per chissà quale ragione politica. Tanto gli arbitri non hanno più di un presidente, il caso Rocchi,
8: la Federcalcio non ha un presidente,
0: cioè è un disastro. Federazione, per carità, Gravina via, che ti chiamano Malagò ancora per l'ennesima volta, ma non se ne può letteralmente più, ma non ne possiamo più. Io non vado più dopo lo stadio, anche se dopo ci ho lavorato mille anni, ma un cristiano che deve andare allo stadio non sa il giorno, non sa l'ora, ma come fa a organizzarsi?
8: È vero, hai ragione, infatti è una cosa, l'hai detto tu, da tanti termini, secondo me non esisterebbe nemmeno un genere cinematografico nel caso in cui parlassimo di film, per definire quello che sta accadendo, perché questa cosa qui, caro Daniele, è proprio, hai citato qualcosa tu, è una sorta di goccia, speriamo finale, perché io... Non c'è mai,
0: ma non è mai la fine,
8: bravo, perso, esatto. Io spero sempre che sia ok. Abbiamo raggiunto il limite, il pallone si è sgonfiato. Adesso piano piano si. E invece può accadere sempre qualcosa di tutto quello che sta accadendo. E ti chiedo a tal proposito, discorso per esempio legato all'inchiesta, poi parliamo di calcio, ovviamente, quello che ci piace a noi. Discorso legato al. Loro lo chiamano ancora caos arbitri, però vabbè, per il momento, per il momento questo è. Ma possibile che di fronte ad accusa, un'accusa gravissima come il concorso in frode sportiva, cioè non venga fuori nulla rispetto a quello che stiamo vedendo, cioè un'intercettazione, c'è stata una sorta di intercettazione ambientale di Rocchi che parlava di un certo Guido, presumo Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, però adesso hanno anche bloccato le audizioni. Io non sono un complottista, sono un garantista, però non sono stupido. Cioè qualche sospetto a me viene, onestamente. Poi vedendo anche dei festeggiamenti ieri sera dopo la Coppa Italia dell'Inter, ne ho avuti ancora di più di sospetti. Però vabbè, chiusa la parentesi.
0: Io dico solo due cose. Non amo particolarmente queste situazioni. Dico sempre a tutti i ragazzi, a tutti quelli che collaborano con noi, di non alimentare i sospetti,
8: no, la teoria, per carità,
0: del complotto, le macchinazioni. Dico solo due cose però. Io, appassionato di informazione sportiva, guardo molto, è scomparsa totalmente da ogni titolo di giornale, dentro, prima pagina e dentro, scomparsa a ogni livello, non c'è nessuno che se ne occupa, punto. Sappiamo bene cosa è accaduto 20 anni fa, ma anche per
8: le prevalenze. Nel 2022, Daniele, io mi ricordo i titoli dei giornali erano direttamente rigolettati delle intercettazioni.
0: Noi sapevamo tutto, anche le virgole. Anche il Toschi glielo portava nelle pause.
8: Bravo Daniele, quello che dico sempre io, esatto.
0: Io non mi occupo di queste cose, ok. Dico però anche un'altra cosa. Non parliamo del caso Garlasco che ci stanno massacrando da mesi, non parliamo del caso Orlandi. Ma è possibile che una persona lautamente pagata, molto molto in vista come il signor Rocchi, mi faccia come Law and Order, come i telefilm, crime che guardo io, si avvale della facoltà di non rispondere.
8: Bravo.
0: Ma stiamo scherzando? Tu hai l'obbligo etico e professionale di andare lì il giorno prima. Tu aspetti in macchina davanti che ti aprono le porte.
8: Sempre se sei in buona fede.
0: Ti avvale facoltà di non rispondere. Ma stiamo scherzando? Non è un'udienza di un omicidio. Ma è una cosa fuori dal mondo. Ma non che lui non sia andato, che è già una puttanata clamorosa, che nessuno dica quello che dico io adesso, che io non valgo niente, non conto niente, non ci arrivo, ho un cervello così, ma nessuno dei famosi analisti o come li volete chiamare non si indigni per una cosa del genere. Quando si indignano che uno si cambi i lacci delle scarpe perché sono d'un colore che richiama non so cosa, non diciamo una cosa del genere, è una cosa vergognosa che non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra. Il capo degli arbitri dello sport nazionale italiano, 4 volte campione d'Italia, si avvale della facoltà di non rispondere.
8: Ma dai.
0: Guarda, mi fermo perché dopo non voglio rovinarti il clima della
8: vita. Esatto, parliamo di calcio, dai. Al di là della data che spero ci dicano, ripeto, è arrivata un'indiscrezione, aspettiamo eventuali conferme e quindi ufficialità sul... Te la dico anche tutta, se venisse confermato alle 12 sarebbe una sconfitta clamorosa dello Stato rispetto a una cosa vergognosa fatta dalla Lega Calcio, se fosse alle 12, perché fino a prova contraria il prefetto si occupa di sicurezza, se ti dice che si gioca a Natale, si deve giocare a Natale, rispetto...
0: Punto.
8: Esatto, bravo, basta, comunque chiudiamo questo argomento, parliamo di calcio. Vedi la Juventus al di là del terzo posto, favorita, sfavorita, non si sa perché è bipolare, quindi non hai certezze su questa Juventus di Spalletti rispetto ovviamente alla corsa al terzo barra quarto posto.
0: La Juve degli ultimi X anni, scegli tu quanti, non ti dà la minima certezza. Il caso Verona, erano anni che non mi arrabbiavo così per una partita, lo dimostra. La Juve purtroppo non sappiamo mai come scende in campo, da che lato del campo scende e altro. Non sono tranquillo per nulla, anzi, ma mi fermo qui, dico solo una cosa: purtroppo questo calendario di cui parliamo tutti i giorni ci ha anche riservato proprio a noi le uniche due partite che non avremmo mai dovuto avere, perché se il Como, la Roma, non so chi mi incontrano, il Toro, la Fiorentina, fanno 6 punti, vanno in carrozza, vanno lì, gita fuori porta, è una scampagnata. Per noi sono le partite più terribili, più ostiche, rognose, irritanti, indigeribili che abbiamo, quindi sono terrorizzato, a parte che io le soffro molto, io il derby l'ho sempre sofferto tantissimo dagli anni 80, sono figlio di quel Toro Juve 3-2,
8: certo.
0: Di quel 3-2, quindi lo soffro molto. Firenze, sappiamo che vivono solo per la Juve, perché vabbè, pace. Quindi io ho molta paura.
8: Infatti, purtroppo, caro Daniele, Fiorentina e Toro vivono per questa partita. Addirittura si stanno preparando da un paio. Addirittura pensa ai tifosi del Torino che non stanno andando perché sai che c'è questa guerra contro Cairo. Per l'occasione riandranno allo stadio perché. Per loro, io lo dico sempre, no Daniele, intanto auspicavo di essere già qualificati adesso, proprio per questi motivi qua, per me, secondo me, se loro dovessero, speriamo di no, escludere la Juventus, estromettere la Juventus sostanzialmente dalla Champions League, sarebbe un sostanziale scudetto, questa è la per loro. E quindi, come dici tu, giustamente sono partite che vanno tenute. Però
0: no, lo dicevo anche, scusati un attimo, comunque dicevo qualche giorno fa, il tifoso del Toro che ha fatto una cosa vergognosa andando a contestare il presidente e anche i calciatori in arrivo col pullman, sì, mentre salivano, sì, su Berga, sì, vero. È una cosa vergognosa, quindi non mi aspetto niente dal tifoso, chiaramente non gli interessa niente il campionato, non gli interessa niente della propria squadra, difatti contesta nel giorno di Superga, è chiaro che puntano solo su Juve, ma non mi stupisco più di questo tifo che non è tifo, sono solo fanatici e basta.
8: Sì, sì, quindi... è vero, sono dei fondamentalisti che non c'entrano nulla con lo sport.
0: Non vado oltre con quello che penso,
8: vero,
0: di loro.
8: Vero. Allora, insomma, gli avversari ok, però insomma... Secondo me, non lo so come la pensi tu, magari con un Vlahovic che comunque nelle ultime giornate ha segnato due gol. Fondamentalmente, Daniele, la Juventus, io penso, ha perso tanti punti perché altrimenti sarebbe già qualificata contro le piccole, inutile ricordare le partite, no? Però alla fine, bene o male, tranne per esempio contro l'Atalanta, tranne il primo tempo col Verona, se le giocate quasi tutte. Però mi pare che non basti questo, perché la palla poi alla fine devi metterla dentro. E questo è il problema reale della Juventus di Spalletti. Anche perché ha giocato senza centravanti, fino a qualche domenica fa, bisogna dire anche questo.
0: Beh, una cosa la possiamo dire, secondo me. Io adoro Spalletti, quindi anch'io, non sono il più
8: anch'io,
0: obiettivo. Ma... lo rinnoverei per non so quanti anni, perché è ora di andare avanti per diversi anni con una condizione tecnica, ma a parte questo... possiamo dire che abbiamo un'identità di gioco. Io dopo ho avuto una teoria che su tutti i nostri canali la espongo spesso. Io penso che molti giocatori della Juve, secondo comunque il tifoso, siano un po' sopravvalutati. Secondo noi alcuni giocatori, secondo me, li consideriamo troppo. E poi dico anche un'altra cosa: se noi guardiamo lo storico di gol segnati da tutti i giocatori della nostra rosa, sia i centrocampisti ma anche gli attaccanti, è un numero veramente molto molto modesto. Noi non abbiamo gente che ha il gol nei piedi, la realtà è questa. C'è uno come Conceição, fa al massimo 4 gol in una stagione, 5 gol. C'è, non c'è un attaccante che produce quel volume di gioco e comunque segna così poco. Gli altri uguale, noi non abbiamo gol nei piedi. Quindi facciamo un gran volume di gioco, ma alla fine non tiriamo in porto, se continuiamo noi non abbiamo quel killeristi, perché non ce l'hanno. Anche i centrocampisti nostri segnano poco, Thuram sì, comunque ogni tanto, ma non è che sia quei centrocampisti.
8: Non è che Dira che fece 9 gol, per esempio, oppure Rabiot che ne fece 11.
0: Dai tifosi, non dico niente perché lo so. Si polemizzava su Sami Khedira. Il capitano della Germania, campione del mondo.
8: Ma i tifosi della Juventus sono così.
0: Niente, veniva contestato e fischiato perché non era all'altezza. Sami Khedira, mi fermo qui.
8: Siccome abbiamo citato gli attaccanti e centravanti, andiamo dritti su Vlahovic, perché secondo me, però è un'idea mia, con una Juve rafforzata e spallettiana come stiamo dicendo, secondo me Vlahovic farebbe, però non abbiamo la controprova, tanti gol. Detto questo, Spalletti lo ha nominato dal primo giorno il suo centravanti titolare, poi si è infortunato, la sfortuna, è rientrato, adesso ha fatto 2 gol, eccetera eccetera. Tu, Daniele Mulazzani, ti ricercano, Mulazzani, vorrei un parere da lei. Vlahovic lo dobbiamo confermare o no?
0: Ora mi danno del commercialista, come mi capita spesso.
8: No, al di là fermati, aspettami, ti blocco. Sì. Al di là del discorso economico, facciamo così, perché altrimenti poi lo sappiamo, quello è chiaro, che sta trovando un'intesa, la Juventus sta cercando. Al di là del discorso economico, tecnicamente e tatticamente, rinnoveresti Vlahovic, secondo te, il centravanti giusto veramente per Spalletti e quindi per la Juve?
0: Lo rinnovo sì, perché non ne trovo un altro valido come lui.
8: Questo, bravo. Non, anche se uno non volesse, bravo. Io l'altro giorno, perché alcuni, tu lo sai, qui si dividono, l'hai detto, che contestavano che dire al professore, figuriamoci. Sì, alcuni sono anti Vlahovic, altri anti. Allora io dico, facciamo così, ok, non rinnoviamo Vlahovic, però mi dovete fare il nome di chi deve sostituirlo. E non c'è stato uno che mi abbia detto, perché Haaland non possono dirlo. Gli altri toppano, capisci? E quindi ha dato una risposta giusta, giusta e intelligente. Invece, per quanto riguarda il discorso, caro Daniele, possiamo dire questo: che per quanto riguarda il mercato, la richiesta numero uno sul fronte del centrocampo si chiama Bernardo Silva. Però è chiaro che, insomma, c'è da discutere anche lì sul discorso economico. Lui invece, per esempio, in porta, facciamo così: in porta Allison, che lui vuole venire alla Juventus per essere riallenato da Spalletti, che l'ha avuto nella Roma, lo sappiamo. Davanti ormai credo che Lewandowski resti soltanto una suggestione mediatica, perché dopo quello che ha detto, forse è il caso che gli vada in un campionato, diciamo così, io lo chiamo da prepensionamento. Lo ha detto lui, giustamente. Bernardo Silva e Alisson, per esempio, secondo te, sarebbero i due rinforzi che innalzerebbero il livello tecnico, ma allo stesso tempo, ed è quello che sta chiedendo Spalletti, darebbero anche personalità, carattere, anche leadership, se vogliamo, alla squadra?

0: da club di altissima fascia. Non ne faccio adesso questo, in questo caso, discorso di soldi, ma io penso che se da Bernardo Silva, non lo so, adesso faccio un esempio, non lo so, arrivi il Barcellona o il Bayern, quello che voi fate voi i nomi, non mi interessa, non so quanto possiamo
1: essere un discorso di appeal, dai, di appeal,
0: appeal di un percentuale. Su Alisson io ho qualche dubbio, non sul valore tecnico, non gli su infortuni? Quanto costa. Esatto.
1: Sì. Esatto. Questo, infatti, questo è un po' anche a me, un po' mi fa pensare, perché ne
0: ho io per l'abitudine mia sto sempre lontano da parte di giocatori che non sono affidabili dal punto di vista fisico, perché magari sono bravissimi, ma se che te non mi giocano, esatto, mentre sono da capo, io starei lontano da lui.
1: Tra l'altro aggiungo, e poi ci salutiamo perché dobbiamo andare in pausa, aggiungo per rafforzare il tuo discorso che si tratta di un portiere, quindi se si infortuna un portiere vuol dire che evidentemente è fragile sotto il profilo muscolare, almeno negli ultimi anni lo sappiamo benissimo perché guardiamo tutte le statistiche. Grazie Daniele, un saluto a tutti gli amici di Juve Experience, grazie mille, ciao. Allora, caro Fede Rossi, siamo giunti all'ultimo slot che ci porta piano piano alle 21, tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev fino a 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Darderi.
4: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che sia un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
3: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini, con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara a causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nella migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: mettere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Dai, gli ultimi minuti li dedichiamo a voi, perché abbiamo, insomma, sono stato molto contento del caporedattore di Radio Uno Sport, insomma non è proprio cosa consueta e quindi ci tenevo molto a sapere la sua idea. Ciao Quinti, per me c'è una sola cosa da fare, no giornali, no televisione, ti sdetta tutto, chi si abbona è complice. Fabrizio da Parma. E caro Fabrizio, io guarda, sono in crisi tra virgolette, perché non sto scherzando, io sono malato di calcio come tutti noi del resto, di Juventus come tutti noi del resto, però quello che sta accadendo ti dà proprio una sensazione di nausea, di non occupare. Io veramente, se non ci lavorassi, tornerei a occuparmi di tutti gli altri sport come ho fatto in passato, e anche giornalisticamente era più facile lavorare, perché mi ricordo nel 2005 l'Italia del volley, allenata da il CT era Montali, che poi è diventato anche dirigente della Juventus, ma parlavi tranquillamente dopo due minuti con loro. Adesso allo stadio olimpico non c'è nemmeno più la zona mista, se non per le TV che hanno i diritti eccetera. Capisci che è tutta una difficoltà, ma quello che sta accadendo adesso è qualcosa di clamoroso. Comunque sia, ragazzi, mi dispiace dirlo, ha vinto la Lega Serie A e quindi è stato sconfitto lo Stato. Questa, secondo me, è la sintesi di quello che è accaduto oggi. Duca di Ruvo, tutto bene quel che, puntini puntini, è stato il campionato più ridicolo e falsato degli ultimi 20 anni, non si dovrebbe chiamare più Serie A ma H, vabbè, lasciamo perdere, fino all'ultimo l'hanno fatto il calcio, l'hanno fatto ammalare. Scusa Quinti, ma chi ti dice che il commissario avrebbe gli attributi per fare le riforme con tutti i polponi e gli interessi di società, tranne la Juve che non appare, non mette veti mai, nulla, Mimmo, ma come? Proprio quello, commissariamento ad acta, attenzione Mimmo, non so se tu sappia cosa significhi commissariamento ad acta, proprio un esterno che esola da tutte le componenti, proprio esterno, un commissario esterno che faccia le riforme, come no? Esistono apposta i commissariamenti ad acta. Cioè Quinti, se le condizioni fisiche fossero, questo l'avevamo letto, ragazzi, ma non possono giocare domenica alle 12, perché proviamo il caso la Lazio 90esimo sia in vantaggio, come fanno a dare 357 minuti di recupero per far vincere la Roma? Mirko da Sabaudia, questa è bella Mirko. Non so delle voci su Tognozzi, non lo so, devo informarmi. Stiamo monitorando, aspettando, però insomma mi pare che ormai sia ufficiale la questione. Ma quanto sono vere le voci al riguardo Tognozzi? Ti ripeto, non lo so. Oddio, Aldo Davola, mi metti Juve, boom, Openda, non mi far sentire male, Aldo, ti prego, su Openda. Openda, boom, un titolo di tutto sport. Vai, Fede.
8: Un po' da Ferrara. Beh, se Vlahovic non firma mi dispiacerebbe molto. Comunque, in ogni caso, io guarderei bene se riprende le Colomoni. Colomoni ha fatto un gol quest'anno in Premier League, ragazzi, un gol in 28 presenze, un gol. Io veramente ci guarderei bene, sembra che non ci sia altra roba in giro. Io spero che abbiano altre idee, mi piacerebbe molto Guirassy del Dortmund, mi piacerebbe tantissimo. Comunque spero che rimanga Vlahovic e che se ne vadano i due ectoplasmi, perché sinceramente non ce ne facciamo assolutamente nulla. E vediamo, accontentiamo il mister, perché sennò potremmo fare un'altra annata di patimenti. Hai ragione tu, la Fiorentina, i viole verranno a romperci le scatole, ma noi dobbiamo essere più forti e andiamo in questa meta Champions League e forse Juve ti saluto.
9: Grazie mille, grazie a te, grazie, vai Fede.
10: Quinti, Luca da Roma. Oh, io Luca, l'ho sempre fissato con Marcus Rashford se dovesse andare via il nostro Dusan, ma anche con Dusan andrebbe bene, lo preferirei pure addirittura a Colomani, addirittura, pensa che ti dico. E poi si parla adesso di Brahim Diaz, un altro possibile giocatore da che stanno accostando la Juve a 30-35
9: se
10: milioni,
9: se non va in porto
10: potrebbe fare
9: Bernardo,
10: sia il centrocampista e anche l'attaccante, diciamo, cioè diciamo centrocampista avanzato e anche l'attaccante, non sarebbe male, o la destra. Che ne pensi, Quinti? Ciao, sempre un piacere sentirti.
9: Grazie Luca, a te un abbraccio. Allora, adesso manderò tutti i tuoi messaggi vocali alla Juventus sulla proposta di Rashford. Guardate Luca, vuole Rashford, ma tra l'altro avevo letto stamattina, Luca, ma lui è di proprietà, mi sembra, di che voglia tornare, qualcosa ho letto di Rashford, stavo facendo i pezzi per il sito, mi pare che qualcosa abbia letto. Però invece Brahim Diaz, che a me piace, devo dirti la verità, solo se saltasse l'affare Bernardo Silva, io lo vedrei bene lui. Vai Fede.
11: Ciao Radio Bianconera, c'è Quintiliano, Ralf da Verona.
9: Ciao.
11: Allora, per quanto riguarda la coppia Vlahovic-Colomoni, con me sfondate una porta aperta, perché io Colomoni l'avrei preso e mi ero battuto con vocali, messaggi sui social per tenerlo. Per cui per me la coppia Vlahovic-Colomoni è un terzo attaccante, diciamo, sarebbe l'ottimale. E ovviamente, come dici tu, che se Spalletti ci fosse stato all'inizio probabilmente la Juventus sarebbe già in Champions, può essere, non c'è la controprova, ma può essere. Io dico anche che se avevamo Colomoni al posto di Openda, probabilmente qualche gol in più l'avremmo e probabilmente saremmo già in Champions,
9: sì,
11: adesso,
9: no,
11: però la controprova non c'è.
9: Ne abbiamo,
11: certo. Detto questo, io oltre a Colomoni, che lo vedo, diciamo, come attaccante assieme a Vlahovic, dovrei prendere un altro centrocampista. A me spiace che venga affiancato al Milan Goretzka, che secondo me è un giocatore d'esperienza che fa sia qualità che quantità. E a noi esperienza, qualità e quantità in questo momento ci serve.
9: Ti ringrazio su Goretzka, sono d'accordo, peraltro non credo ci sia solo il Milan, mi pare di capire che anche qualche altro club estero ci sia su questo giocatore, che non sarebbe male, anzi sotto certi punti di vista forse servirebbe più lui che Bernardo Silva, guarda che ti dico. Invece per quanto riguarda Colomoni, tu mi segui tutte le sere, insomma non è proprio il mio preferito, però non è che sto dicendo se la Juventus lo prende dico no, ma che cosa hai fatto una stupidaggine, però non sarebbe il mio preferito. Però in sei mesi, insomma, i gol li ha fatti. Probabilmente hai ragione anche tu quando dici: se avessimo avuto Colomoni al posto dei non centravanti, escluso Vlahovic, che era ovviamente ai box per infortunio, probabilmente qualche punto in più ce l'avevi. Ma su questo, insomma, anche se ero io centravanti, io giocavo centravanti oppure seconda punta, forse avrei fatto più gol di Open Dead David. Forse, vai Fede.
12: Buonasera Luca da Terni, felici tutti i tifosi. Ciao, però Luca, sinceramente la Roma gioca contro una Lazio che ha giocato 4 ore fa e gioca
9: con
12: neanche farà un giorno di allenamento, la Roma è tutta la settimana che si allena. Io sinceramente preferivo una cosa più regolare con lunedì sera tutte quante. A quanto pare i tifosi sono contenti perché hanno pagato i biglietti senza sapere la data. Io sinceramente vedo un vantaggio grosso della Roma, così capisco i tifosi, ma vedo un grosso vantaggio per la Roma in questo modo.
9: Ma non lo so se è vantaggio della Roma, ragazzi, non so cosa dire, non so nemmeno se sia il vantaggio di qualcuno. Guardate, io sono talmente sconcertato da tutto quello che è accaduto, perché ragazzi, io, se ci hanno seguito all'estero, qualcuno ci avrà seguito, noi abbiamo fatto l'ennesima figura di non dico cosa, ovviamente, quello che è accaduto, non so chi sia favorito. Guardate, noi dovremmo pensare alla Juventus, noi, è chiaro che pensi alle altre, ci mancherebbe, vincere, punto e basta. Ha ragione un amico quando dice che la Roma si troverà di fronte a una Lazio, io speravo che, ma una Lazio che non è all'altezza, a meno che, ragazzi, ve la posso dire, non tirino fuori un po' di orgoglio e anche loro, come farà il Torino con noi, parlo della Lazio, pensino: vogliamo provare a ostacolare la Roma, l'unico obiettivo che ci è rimasto è stromettere la Roma dalla Champions League. Io adesso voglio vedere se Sarri, che ha detto ieri sera, ha detto Sarri, veramente molto coraggioso, l'ho anche ammirato, se si gioca domenica alle 12 io non mi presento. Gli hanno detto: ma scusi, ma non mi presento, anzi dirò anche a Lotito di non far presentare la squadra, tanto ci daranno meno uno di penalizzazione. Ha detto: ormai non ci abbiamo nulla da perdere. Invece sarebbe auspicabile l'orgoglio, ma non so se i calciatori della Lazio, questa Lazio che è stata anche solo 2-0, ma umiliata dall'Inter, diciamo la verità, a distanza di pochi giorni, che aveva già perso in campionato, non so se abbia la forza. Ecco, l'unica cosa, magari i tifosi dicono: andiamo allo stadio, sosteniamo la Lazio in chiave anti-Roma per cercare di fermare la Roma, per non mandarla in Champions League. Ecco, l'unica cosa, ma insomma è un discorso un po' così. Buonasera Quintiliano. In un paese serio certe cose non dovrebbero mai accadere, ma in un paese serio, cosa che non è quello nostro, ma questi non si vergognano, nessun rispetto per i tifosi, un abbraccio, grazie Terry, hai ragione. Ciao Quintiliano, secondo me Vlahovic è già andato via, solita routine come Dybala e tanti altri. Dici Francesco? Boh, non lo so, può darsi anche che tu abbia ragione. Certo che quella risposta, vediamo, dopo la partita con il Lecce, anche a me ha convinto poco. Ciao Quintiliano, questa l'abbiamo letto. Sa, ragazzi, ma non possono giocare domenica alle 12, perché poniamo il caso che quella l'avevamo letta, la battuta del nostro amico. Ciao Quintiliano, ti faccio due nomi per sostituire Vlahovic: Benjamin Sesko del Manchester United, ed ex, sì lo conosco, e Gyökeres dell'Arsenal. Cosa ne pensi? Salvo, ti dico, sono magari uno dei due. Gyökeres però io non so, l'ha preso adesso l'Arsenal, non credo lo venda. Ciao Quinti, perché non Pellegrino del Parma? Giovane, conosce il campionato e la stazza costa poco. Luca, guarda Luca, ti dico la verità, a me piace tantissimo, tantissimo questo ragazzo. Se rimanesse Vlahovic, se prendessi comunque un centravanti di livello come secondo, come diciamo così, opzione, come alternativa, riserva, chiamatelo, per me andrebbe bene, veramente forte. Lo dicevo anche domenica mentre vedevo il Parma con un mio amico. Aldo, l'abbiamo, Ivano da New York, ma quanto sono le voci riguardo a Tognozzi? Non lo so, francamente non lo so. Ragazzi, ma non possono giocare domenica alle 12, perché poniamo il caso la Lazio al 90esimo si è questo è lo stesso messaggio, l'ha ripetuto. Ma chi ti dice che col messaggio l'abbiamo letto? Per me c'è una sola cosa da dire, nei giornali noi l'avevamo letto anche di fa. Oh, ma sono andato giù, Fede, si è mosso questo tasto. Poi, ha ripetuto però due volte gli stessi messaggi, ragazzi. Vale la pena alzarsi alle 6 del mattino per una partita del campionato delle banane? Sinceramente rimango a dormire, Marco da Richmond. Io ho fatto anche una battuta, Marco, pensa, su Facebook ho scritto: l'ultima giornata si giocherà alle 6 in contemporanea, per evitare qualsiasi discorso, ovviamente scherzavo. Vai Fede.
13: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Francesco. Sottoscrivo le tue considerazioni su Vlahovic. Io farei di tutto, come credo faranno di tutto, farà di tutto la dirigenza della Juve per trattenerlo. Il giocatore a noi serve, ma io ritengo che la Juve serva a lui più di quanto non possano servire i club di cui si fanno i nomi. Questa è una mia idea. Prenderei anche Colomoni però, perché il reparto va comunque impolpato, perché così com'è non è un reparto. E poi Quint chiude il mio intervento con una domanda: ma secondo te Thuram farà quello scatto che possa farlo diventare un grandissimo centrocampista?
9: Caro Francesco,
13: un abbraccio, ti ascolto.
9: Grazie a te, un abbraccio. Se il discorso centravanti, vabbè, io l'ho già detto, non mi fa impazzire Colomani, però per carità, se si può riprendere a una cifra buona, magari si prendono anche David come vogliono lì al Paris Saint Germain, non sarebbe male. Questa di Thuram mi mette in difficoltà, nel senso che io ci contavo molto, o forse ci conto ancora, su questo ragazzo. Ha avuto una serie di infortuni che l'hanno un po' condizionato, però forse stando dall'inizio con Spalletti potrebbe fare il salto. Però prima ero un po' più convinto, adesso qualche piccola incertezza ce l'ho sulla possibilità che diventi un giocatore di livello alto. Vai Fede.
14: Ciao Quinti, Ale.
9: Ale,
14: allora, quello che volevo dire sempre sul discorso Vlahovic, cioè noi oggi purtroppo non è tanto la questione ingaggio di Vlahovic, che comunque è importante, però il problema è che noi riteniamo forte un giocatore che poi così forte non è, cioè nel senso che a mio avviso ha dei limiti tecnici che ha molto migliorato negli ultimi anni, ma che comunque rimangono. Certo. Però oggi consideriamo Vlahovic un giocatore forte perché in squadra non abbiamo giocatori altrettanto validi, cioè un Openda e un David, che comunque giocatori che comunque non capisco come abbiano fatto a segnare l'ultimo di gol in carriera, che però alla Juve hanno letteralmente fallito. Ma tornando a Vlahovic, il problema non è tanto il discorso del quanto dare a Dusan, il problema è che la società Juve oggi non ha uno scouting così importante da andare a scovare un giocatore altrettanto forte o più forte di Vlahovic a poco, cosa che negli anni passati non accadeva, perché io mi ricordo alcuni giocatori venuti alla Juve, attaccanti, che comunque nel panorama calcistico magari erano non così conosciuti. Io faccio riferimento a un giocatore e non so se condividi, io dico che un giocatore come Zalaceta, se ti ricordi, è un giocatore che oggi nella Juve farebbe il titolare fisso, questo per capire il livello e capire il livello del giocatore. Ecco, per dire, trovare uno Zalaceta e portarlo alla Juve, perché tanto questo è la situazione.
9: Sì, anche pure Zalaceta, per carità, a me il Panterone piaceva, poi mi ha dato anche delle belle soddisfazioni, però non è che stiamo parlando di uno, non so se giocasse titolare. Però tu dici Vlahovic tecnicamente sì, ok, e ha dei limiti, però secondo me, io insisto, con Spalletti dall'inizio, con una Juventus diciamo così quadrata a mo' di Spalletti dall'inizio, quindi allenamento, preparazione con Spalletti eccetera, secondo me anche Vlahovic farebbe tanti gol. Sul discorso scouting con me sfondi una porta aperta, cioè l'auspicio è sempre quello, no? Di trovare qualche giocatore, come dici tu, poco sponsorizzato, semi sconosciuto, fai un po' tu, che invece poi ti risulta essere un grande calciatore. Però purtroppo bisogna rifare questo scouting assolutamente, anche perché non è che nel giro di uno o due anni la situazione economico-finanziaria, diciamo così, migliori palesemente, quindi ha bisogno anche di spendere meno soldi, e come dici tu sicuramente prenderesti, nel caso in cui tu avessi uno scouting top, prenderesti anche a meno soldi. No, su questo sono d'accordo con te. Vai Fede.
15: Ciao Guiti, Ale da Cile. Allora, premesso che non è il mio attaccante preferito, ma è sempre Vlahovic, insomma, ecco. E io penso che per il prossimo anno, considerato che Lewandowski è inarrivabile insieme a tanti altri attaccanti, io, se riusciamo a confermare Vlahovic, a fianco possiamo metterci anche un Colomani, ma semplicemente perché sono due attaccanti che possono reggere l'attacco da solo e sono diversi, hanno caratteristiche diverse, potresti completare un bell'attacco. È ovvio che poi magari se il prossimo anno Vlahovic si rivaluta e lo puoi mettere sul mercato e 30, 40, 50 milioni di recuperi per andare, cioè secondo me dobbiamo fare troppi cambiamenti quest'anno per puntare profili medio-alti, adesso dobbiamo completare la rosa e cercare di fare comunque una buona annata, poi il resto si vedrà il prossimo anno, perché altrimenti rischiamo di fare passi più lunghi della gamba o prende sole eccezionali come Open Da. Ciao a tutti, sempre
9: comunque. Grazie, grazie Ale. Ma speriamo, oddio, quando nominate Open Da a un sussulto, se è stato preso come dicono con l'algoritmo, ti assicuro che non saranno più presi con l'algoritmo i calciatori. Magari l'algoritmo servirà come supporto, però da quello che sto capendo si andrà invece alla scelta di, tramite gli occhi degli osservatori, sulle indicazioni naturalmente di Spalletti. Vai Fede.
16: Buonasera Quintiliano, sono Diego da Bologna, dalla provincia Bologna.
9: Ciao.
16: Da Persiceto, volevo dirvi un paio di cose, volevo dire un paio di cose.
9: Vai.
16: Su come la pensavo sul discorso delle italiane. Le italiane in coppa hanno fatto figuracce, ma figuracce. Napoli è uscito dal Copenaghen in 10. La Juventus dal Galatasaray, l'Inter dal Bodo Glimt, il Bologna, la Roma dal Bologna, il Bologna dalla Aston Villa. E la Fiorentina è una squadra che non so neanche, non so, con tutto rispetto, per, non so neanche chi fosse. Allora io mi chiedo, è da rifondare il calcio italiano, non solo la Lega, la Federazione, certo,
9: certo.
16: Però siamo molto diciamo, vediamo dopo questi mondiali cosa poter fare, perché sicuramente anche i mondiali ci daranno dei giocatori interessanti da vedere. E infine volevo dire che io per l'attacco io credo che la Juve ha bisogno di, oltre Bernardo, quei giocatori da centrocampo che migliori la qualità tecnica del centrocampo, anche di un terzino fluidificante e di un attaccante. Il nome di Davis dell'Udinese e Bonazzoli, perché io credo che della Cremonese, ora che iniziamo a puntare anche sui giovani nostri italiani.
9: Grazie. No, su Davis si era mai accennato, non so, però l'Udinese è un mercato molto molto molto caro. Sul discorso delle italiane, guardate che forse quella che ha fatto meno brutta figura è la Juventus, perché comunque si è ritrovata anche lì in corso d'opera Spalletti, che peraltro ricordiamo come siamo usciti con il Galatasaray. L'Inter con il Bodo Glimt, ragazzi, sì, è stata una specie di sorpresa, ma l'Inter era candidata per qualificarsi direttamente agli ottavi e invece ha perso ai playoff. Il Napoli ha fatto, non nemmeno uso il termine, è veramente una cosa vergognosa, perché 8 punti in 8 gare, non è passato con avversari. Intanto ha perso 6-2 col PSV Eindhoven, lo ricordo, e poi il buon Conte in un superiorità numerica dal 20° contro il Copenaghen, come giustamente ricordato tu, non è passato. L'Atalanta è andata agli ottavi, ma poi è stata, ahimè, umiliata al Bayern Monaco, ma lì parliamo di altri livelli. No, rifondare un po' di tutto. Vai Fede.
17: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Loris da Bologna.
9: Loris,
17: volevo dire la mia sul discorso dello spostamento della,
9: vai.
17: Delle partite.
9: Ne hai facoltà.
17: È una cosa vergognosa, per non dire vomitevole, perdonami il termine. Io sono abbonato in Curva Nord, cerco di guardarmele quasi tutte quando riesco con il lavoro, sono sempre molto impegnato e spesso non è facile, fai la trasferta, prendi gli amici, si parte e io come tutti gli abbonati, fra l'altro, abbiamo un tot di partite da vedere obbligatoriamente. Altrimenti perdi la prelazione. Questo non è un problema per me quest'anno, però a prescindere da questo è veramente è proprio lo sdegno del tifoso che si sente trattato da questo mondo calcio come fosse l'ultimo elemento importante. Noi invece siamo quelli che facciamo girare la baracca, perché quando prendiamo il pulmino ogni domenica, ogni sabato, e andiamo su a farci chilometri, andare e tornare alle 3 del mattino di lunedì e poi andare a lavorare, siamo noi che lo facciamo, quelli che vanno allo store, quelli che si comprano la birra magari o l'hot dog nello stadio, facciamo girare la baracca calcio. Essere trattati in questo modo fa veramente, scusa il termine, schifo.
9: Grazie, no, capisco il tuo sdegno, la tua amarezza, anche la tua rabbia, se vogliamo, Loris, la rabbia un po' di tutti noi, dai, io ve l'ho detto, sono, non lo so, quasi non dico demotivato, perché poi insomma sul lavoro non c'è, però proprio sul discorso, sono nauseato, ecco, questo è il termine esatto. Vai Fede.
18: Dico una pazzia.
9: Vai.
18: Vlahovic non potrebbe aver già firmato in privato con la società e verrà pubblicato solo a giugno per problemi di bilancio? È un'idea, Claudio.
9: Claudio, allora, per problemi di bilancio deve firmare sicuramente dopo il 30 giugno, però l'accordo si può trovare ovviamente prima, non lo so, può darsi anche, non lo so, boh. Allora Fede, siamo giunti al capolinea, mi pare di capire, no? Giusto? Quindi ti ringrazio, domani ci sei tu? Che domanda retorica, scherzo, dai. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, ora è in arrivo Ale Santarelli, grazie, a domani.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
19: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
19: È l'unica che conta.
20: Buonasera dalla redazione.
21: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
20: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
21: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
20: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
21: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
20: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco, Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
21: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
22: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Innanzitutto bellissima ieri l'amichevole tra Inter, Under 23 e Inter, veramente molto bella questa amichevole. Per quanto riguarda questa disorganizzazione delle partite di calcio, purtroppo i vari dirigenti di Serie A eccetera eccetera non si rendono conto che sono i nostri dipendenti e che li stipendiamo noi, perché in qualsiasi altro paese con una situazione del genere
0: farebbero disdette a iosa tra abbonamenti allo stadio e chi ha proprio il televisivo, come Sky e iosa. Solo in Italia non lo facciamo. Però se lo facessimo per un anno, tifosi di tutte le squadre, queste persone verrebbero casa per casa a bussarci al campanello a chiedere cosa possiamo fare per migliorare il calcio in Italia. Però siccome in Italia non lo facciamo, facciamo casino per altre cose, purtroppo non cambierà mai niente. Vi mando un abbraccio.
1: Ragazzi, sono Massi da Pisa, ho telefonato poco fa a DAZN e ho ottenuto quasi 7 euro di sconto minacciando la disdetta. Aveva ragione quel mio amico da Livorno, funziona. E poi per quanto riguarda l'ultima novità sulla giornata di campionato, siamo veramente è ridicolo, ma veramente è ridicolo. Io vado avanti così, che tanto peggio di così, mi sa a me che non si può fare.
3: Specchio, specchio delle mie brame, quando si giocheranno le partite del Reame? Non si sa. Chi busserà alla porta? Quello si sa invece. Ciao ragazzi, forza Juve, forza mister. Marco da Imola.
23: Radio Bianconera,
24: l'unica che conta.
25: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
23: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
25: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
26: E alla fine la montagna partorì il topolino, mi pare che si dice così, no? E intorno alle 19.30 c'era Quintiliano in diretta, è arrivata la notizia, non quella del Papa, perché quella anche quella la commentò Quintiliano, e anzi poi ve la ricorderemo, ma dell'ufficialità delle partite. Si gioca dunque domenica alle ore 12, la Lega vince, la Prefettura perde, la possiamo mettere così. Io ho l'impressione che tutte le società in ballo si siano schierate al fianco della Lega, perché se no non si spiega, e che tutti volessero più o meno giocare domenica alle 12. Non mi trova per niente d'accordo questo tipo di soluzione, però se la Juventus l'ha appoggiata, chi sono io per dire che non va bene? Certo, alle 12, già alle 12.30 è un orario un po' particolare. Le 12 costringerà tante persone magari a non andare, non lo so, insomma, tanto abbiamo capito, ragazzi, che voi tifosi, noi tifosi, siamo realmente l'ultima ruota del carro. E non mi vengono a raccontare, questo no, che poi loro possano dire quello che vogliono, abbiamo sentito De Siervo che ormai delira su ogni cosa, però non mi vengono a raccontare che hanno tutelato i tifosi, perché se c'è una cosa che non hanno fatto è stato quella di stare dietro ai tifosi. Poi finalmente, chiaramente, abbiamo una data, abbiamo un orario, e dopo una settimana secondo me di follia, dove ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, anche troppo forse, ma dove il calcio credo che realmente abbia toccato il punto più basso. Non so se ce ne potrà essere uno ancora più basso, ma con questi chiari di luna mai dire mai. Spero che da domani si possa tornare a pensare soltanto al pallone, certo con tutta una serie di riflessioni che non possono mancare. Intanto vi sto già leggendo, grazie di esserci come sempre in tanti. Intanto do la buonasera a Cinzia che dice: ieri ho disdetto da Zon dando come motivazione che non mi piace come si tratta la Juve. Hai fatto bene Cinzia, l'altro sentivo l'amico Massi da Pisa prima che ha ottenuto lo sconto. Magari questa può essere anche un'occasione per sfruttare proprio anche gli sconti, no? Perché gli sconti. Dicevo, stasera siamo un po' più seri, ma poi abbiamo le slide, fra un po' Enrico con Vincenzo. Anzi, ci abbiamo già Enrico. Ciao Enrico, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
26: Ciao, buonasera. Buonasera. Dicevo, stasera siamo un pochino più seri perché credo che un po' di riflessioni debbano essere fatte. Domenica si gioca, no? Quindi poi alla fine magari passa tutto, conta il risultato, dobbiamo battere la Fiorentina, sperare che il Milan non vinca, tutte queste cose qua che ci accompagneranno domenica. Noi a proposito saremo in onda dalle 11, quindi avevamo almeno noi piano A, B e C l'avevamo già pronto. E quindi utilizziamo il piano, questo era il piano B, perché alla fine ero convinto che avremmo giocato lunedì, però avevamo già organizzato anche il piano A. Però credo, e vengo subito anche da te Enrico, che tutto questo poi non volerà via come, no, una secchiata d'acqua in un giorno torrido. Dici, il caldo lo levo, una secchiata d'acqua, domani non me lo ricordo più. Io devo dire che da questa pantomima mi porto dietro tanti punti interrogativi, tutta una serie di domande alle quali preferisco darmi delle risposte, ma non vorrei che tutto questo portasse anche ad una campagna di disaffezione nei confronti di quello che era, e non so più se è ancora, lo sport più bello del mondo, perché devo dire la verità, ci state facendo di tutto per toglierci la passione. Poi noi della vecchia generazione, e qui ci comprendo anche il vecchio Scarponi, siamo nati con una passione e con quella passione moriremo sicuramente, ma attenzione perché non sono tutti uguali a noi. Enrico.
2: Sì, anche se veramente ce la stanno mettendo tutta per farmela passare,
26: appunto.
2: Dico che forse è ancora lo sport più importante al mondo, ma credo non sia lo sport più numero uno in Italia, questo lo possiamo dire con grande franchezza, perché chi lo gestisce in maniera dilettantesca, e con queste situazioni che veramente fanno ridere il mondo, ma hanno fatto ridere il mondo anche ieri sera quando si è sospesa una partita di un quarto di finale di un Master 1000 perché abbiamo lanciato dei fuochi d'artificio nello stadio accanto. Credo che ci sia veramente un'incapacità a prevedere e a organizzare eventi e queste cose vanno avanti comunque da anni, perché fino a che non si tirano fuori fuochi d'artificio la combin finale di Coppa Italia internazionali era una cosa che succedeva anche negli anni in cui andavamo in finale noi, ed era già un problema perché io andavo allo stadio,
26: sì,
2: e
26: sì.
2: Vi posso assicurare che parcheggiare e c'era tutta la parte per andare in Monte Mario completamente chiusa, dovevi fare le file assurde, cioè si parla di veramente situazioni molto molto molto molto complicate, e devo dire che alla fine si è trovata una soluzione. È vero, non si tutelano i tifosi, perché una notizia che si viene a sapere giovedì sera è una notizia comunque folle, perché si gioca tra 70 ore neanche.
26: E sì, in poche parole, però, ha vinto la Roma, dai, cioè questo è chiaro, la Roma che voleva giocare domenica, poi
2: la vittoria di quel comunicato di oggi pomeriggio
26: esatto.
2: È chiaro, e devo dire che però perché ha acquistato il biglietto a mezzogiorno e mezzo, giocare a mezzogiorno non è che sposta tanto,
26: no.
2: Alla fine sposta, mentre invece giocare lunedì avrebbe portato veramente grandissimi problemi, perché stasera giovedì riorganizzarsi in pochissimo tempo poteva essere un problema. Però è l'orario folle, io l'ho detto già 4 settimane fa, è l'orario folle giocare a mezzogiorno, per carità non è un mese di maggio caldissimo, quindi fa paradossalmente bene, ma non si può pensare di organizzare un campionato, un massimo campionato italiano con questa sufficienza. Le cose vanno preparate, vanno studiate, bastava togliere dallo slot dal famoso computer il derby alla fronte della giornata e tutto sarebbe risolto. Ha ragione Binaghi, che lo fa con arroganza, ma perché secondo me lo fa con arroganza perché mette dietro tutto il lavoro che ha fatto per far diventare il tennis italiano
26: quello. Sì, hai ragione.
2: E c'è tanto lavoro dietro, e con arroganza ti fa notare che il derby di Torino è stato associato nell'unica settimana in cui a Torino c'è un evento di tennis, cioè gli ATP Finals, e il derby di Roma è stato associato clamorosamente agli ed è normale che lui pensa a cosa fatta in maniera dilettantesca, ma te l'ho raccontato oggi nel messaggio, cioè queste cose neanche in terza categoria succedono, cioè, folle.
26: No, ma infatti guarda, poi intanto ciao Vincenzo, buonasera anche a te, vedo già
5: ciao Ale, ciao Enrico,
26: tutti gli amici, ora vengo tutti da voi, giustamente Maria Grazia si pone il quesito, cosa farà la Lazio? È una bella domanda Maria Grazia, perché secondo me se c'è un pazzo vero, ma nel senso buono,
6: Sarri non si presenta,
26: ecco, è Sarri, quindi non lo so cosa farà la Lazio, che dici?
6: Secondo me potrebbe anche non presentarsi, e ti spiego il perché. Prima di tutto è vero che il derby, non ti presenti, è uno succacco, smacco ai tifosi, sei in rottura con la società, non vuoi restare, magari vuoi anche cogliere un'ulteriore occasione per poter andare via, tutto sommato la finale oramai è giocata, è andata male, potrebbe essere paradossalmente anche un modo, e qua chiamo in causa l'allenatore Scarponi, per avere una reazione dalla squadra, l'allenatore che non si presenta, e distogliere l'attenzione da quello che può essere stata la finale mancata, non vinta dalla Lazio, e il derby se magari le cose non dovessero andare bene. E io lo trovo una persona che spesso non è stata coerente nella vita, perché ha fatto la battaglia contro il Palazzo, e per lui il Palazzo era governato dalla Juventus, poi però quando la strada l'ha portato ad allenare la Juventus ci è andato e si è stato comodo lì dentro. Quando è arrivata la Juventus ha detto: adesso ho capito perché la odiano tutti e oggi mi sento più gobbo che mai. Se ne va dalla Juventus e sputa veleno sulla Juventus, quindi Sarri è uno buono per tutte le stagioni, quindi come dici tu è un cavallo pazzo da questo punto di vista. Però secondo me 3 giorni fa hai detto: se si gioca lunedì forse vengo, se si gioca domenica non vengo. Io non credo che abbia la serenità di presentarsi, quindi potrebbe esserci questo colpo di scena, che però poi alla fine dei conti conta poco, perché l'avete detto voi, è stata un po' la vittoria della Roma, e non vorrei che sia una vittoria anticipata delle prossime puntate, visto che no, vabbè, tanto l'ha detto De Laurentiis,
26: ma io lo penso Marancio. Vincenzo, non è che io cioè, il mio confermativo
6: bravo, i candidati per la poltrona della federazione nelle votazioni, ricordiamolo, sul 22 giugno sono Abete e sono Malagò. Abete si è capito che sostanzialmente è con una continuità di linea di Gravina, se non proprio quasi Gravina,
26: il ventenne Abete, insomma, perché poi è uno del primo pelo,
6: e come avete sentito l'ha presa male, perché ha detto si è votato il programma Malagò senza neanche conoscerlo, funziona così, già rosica perché avrebbe voluto salire lui. Malagò è la rottura col sistema Gravina, ma è la strada verso dove? Perché poi la sua passione per la Roma la conosciamo, e quel furbacchione di De Laurentiis, che noi sapete che non abbiamo in simpatia, però purtroppo alcune volte ci stupisce per alcuni comportamenti che vorremmo avere anche noi, non quelli da trimalchione qualsiasi, ma quelli in cui riesce a dire qua nessuno è fesso, lo dico in italiano, qua nessuno è fesso in napoletano. E che cosa ha fatto lui? Dapprima ha spinto la volata per Malagò, perché lui sa che Malagò è una rottura a Gravina. Poi, appena ha spinto la volata per Malagò, ha cominciato a dire... Poi del resto però lo sappiamo che Malagò tifa Roma, quindi me l'aspetto che la Roma possa vincere a breve uno scudetto. Cioè gli ha messo il carico addosso, come a dire: guarda che io molto dimentico che sei tifoso della Roma, però ti metto il carico così sei obbligato a non fare favoritismi. È chiaro che però quell'alone di perplessità c'è, quando c'è un presidente federale così tifoso, non lo è ancora, sia chiaro, lo scopriremo il 22 giugno e speriamo addirittura che lo sia, perché l'alternativa è peggio, però quando un presidente federale è così tifoso, e tu poi dopo avrai sempre quel retropensiero, e quello, e chiudo, che ha ucciso il calcio in questi giorni, e confermo quello che dite voi due, anzi tu lo sai, non è che sono sempre d'accordo con Piccari, no, in tante cose, però in alcune sì. Quando ce ne siamo andati via oggi dopo
26: averci salutato, poi lo sentiamo Piccari naturalmente, vai. No, finisci, poi dopo lo sentiamo.
6: Quando ce ne siamo andati, abbiamo chiuso la porta alle nostre spalle e stavamo scendendo, Piccari mi guarda e mi dice una cosa che mi ha fatto riflettere, perché poi penso che ha rispecchiato il nostro stato d'animo anche. Ha detto, lo sai, io oggi ho fatto proprio fatica a parlare di pallone, perché non mi viene proprio più voglia di farlo.
26: Ma ha ragione Marco.
6: È un pochino, è una fatica che stiamo provando tutti quanti. Lo facciamo per lavoro, però la passione te la stanno togliendo. E in campo, vedi... Poi voglio sentire cosa ne pensa anche Enrico. Vedi il gol tolto alla Juventus con il frame avanti, il frame dietro, e dici vabbè, ma allora di che cosa stiamo parlando? E la federazione non c'è, e al mondiale non ci va, e il calendario lo sbagliano, ogni cosa è una figuraccia. Qualsiasi inchiesta sulla Juve che non ha senso esserci diventa penalizzazioni, punti eccetera, altre inchieste diventano bolle di sapone, amici miei. È veramente difficile.
26: Scarponi, è inutile che guardi in alto. Siete avanti di 2, 35-37 al 19. No, quindi guardando, non rompere le scatole, dai.
2: Tornando al discorso di prima, sto guardando lo sport in Italia.
26: Cioè?
2: Tennis.
26: Sì, io poi però su questo devo essere molto sincero. È molto più facile che mi disaffezioni, e ha ragione Piccari, perché diventa difficile... Ma non è che improvvisamente mi appassiona uno sport che non mi piace, perché io li batto le mani.
2: Ma io l'ho sempre seguito, però.
26: No, ma fai bene. Io che sono. Io purtroppo sono un caso raro, immagino, no? Perché a me, io seguo due sport con passione. Gli altri li posso guardare, ma per esempio, ripeto, faccio mia colpa, il tennis non mi piace. Lo posso dire, penso che non offende nessuno. Quindi non è che divento un appassionato di tennis, piuttosto mi ritiro nel mio eremo. Ma cosa apprezzo del tennis e di tanti altri sport? Poi magari le magagne ci saranno anche lì, e non seguendo
6: la nobiltà,
26: non bravo, è quella la nobiltà. Ma a parte che gli sport singoli sono diversi da uno sport di squadra, e lo sappiamo benissimo, inutile che è una banalità. No,
2: ma poi anche nel tennis poi ci sono delle cose un po' strane. Adesso solo domani sera, poi in un eventuale semifinale Sinner giocherà in serale, ma chi segue il tennis poi lo sa, nel primo turno che ha giocato serale, Sinner si rivolge alla sua panchina dicendo, quando si abbassa la luce, cioè arriva il buio, la palla non rimbalza più. Caso strano, Sinner non ha più giocato la sera. Cioè, normale, però il numero uno al mondo se l'è meritato, e quindi magari gli organizzatori del torneo fanno un passo verso il numero uno al mondo. Questo quindi fa parte in tutti gli sport, questa cosa qui. Ma io parlo di come si è arrivati ad essere in questo modo.
26: Certo.
2: Il tennis italiano ha vinto 3 Davis consecutivi.
26: Certo.
2: Cioè, si sta parlando di un movimento che è cresciuto, dove c'è stata un'organizzazione, dove si è lavorato per arrivare a questo livello.
26: Bravissimo Enrico.
2: Cioè, ricordo che 20 anni fa il tennis faceva la Serie B della Davis.
26: Sì.
2: No, ma si è lavorato. E io questo perché lo chiamo numero uno.
26: E hai ragione. Ma più o meno oggi tutti gli sport, poi andiamo sulle slide, vocali, messaggi, tutti gli sport definiti dal professor Gravina sport dilettantistici, sono sport che al calcio se li mette nel taschino, perché penso al volley, tanto per dirtene una.
2: L'atletica.
26: Lo stesso basket, che a livello nazionale non riesce ancora a raggiungere determinati livelli, internazionale, nazionale è il secondo sport, no? Perché a livello di numeri che fai, c'è il calcio e poi c'è il basket. Però sono tutti sport che hanno passato delle grosse crisi e sono ripartiti. Qui l'unico sport che è nella cacca fin quassù, e invece di provare a uscirne se ne fa ricoprire sempre di più, Vincenzo, è il calcio.
6: Che peraltro si sente anche immune dal signore.
2: Ieri per l'amministratore delegato della Lega si è giocata la finale di Champions.
26: Sì.
6: La finale di Champions, ma se la raccontano loro come vogliono loro, perché sanno che sono spalle al muro, perché al di là, vedi, poi sembra una chiacchierata con Piccari, è difficile parlare di calcio. Poi dopo ho detto, guarda, io ieri, e l'ho raccontato oggi in diretta, ieri dopo la partita mi sono messo a guardare i video di Ronaldinho e di Del Piero, ma per rivedermi un po' di calcio, ho detto, cioè ieri onestamente eri allo stadio, che cosa hai visto di bello? Ho detto niente, dopo mezz'ora la partita era finita, non c'era un colpo di tecnica, una cosa, non c'è più niente.
26: Io avevo un'idea ieri sera, ho visto il primo tempo, poi il secondo tempo, avevo falla un'idea.
6: Vedere quella mano, fai vedere quella mano.
26: Faccio
6: vedere. Poi a proposito...
26: Poi mi ha chiamato il direttore e qui sono stato al telefono un'ora e mezzo, però avevo un'idea.
6: E ti è passata anche la voglia.
26: Sì, no, poi però... ero stanco.
6: Per esempio, come sport, io ho sempre amato tantissimo, ecco perché ne parliamo spesso, football americano da un lato, che lo seguivo come ha detto stampa, però il rugby... che può sembrare, sai, uno sport rozzo, eccetera, invece è una metafora di vita che è pazzesca, perché come sapete la palla si può passare solo indietro e si può avanzare indietro, avanti, però insieme, sempre il concetto di squadra, quindi è proprio il concetto che per andare avanti non si può non guardare indietro, non si può non avere qualcuno dietro di te che ti sorregge, che ti spinge, l'umiltà, la consapevolezza, quindi ti dà tanti valori. Il calcio li sta perdendo questi valori, ragazzi, ma poi stiamo parlando, ti viene quasi da ridere, sembra che tutto quello che stia succedendo sia un po' una metafora e un karma, quando senti che l'Inter per la finale di Coppa Italia va come fanno tutte le squadre dal Papa e senti che il Papa dice voi rappresentate i valori, con uno davanti che aveva bestemmiato in campo giurando sul figlio di non averlo fatto, cioè ci rendiamo conto che diventa un qualunquismo puro, un populismo, non è più lo sport del popolo, è il populismo dello sport, è una roba che non ha valore più, e purtroppo d'accordo. Non vedo una luce.
26: E su questo sono
6: detto
26: d'accordo
6: questo,
26: anch'io.
6: Con le slide.
26: Su questo sono d'accordo anch'io. Bravo Enrico, segue il tennis, scrive Roby, davvero c'è una bissola come ora, non avrei mai pensato di vivere un momento di gloria così assoluta per noi italiani e qui mi sento davvero orgoglioso del mio paese. Poi scrive quindi Salvatore, si gioca domenica alle 12, allora la Lazio non si presenterà e la Roma senza giocare a qualche punto a tavolino. La Lazio si presenterà, ma insomma ragazzi, la Lazio in questo momento che si presenta o che non si presenta è quella roba che avete visto ieri.
6: Penso però che, tu pensa, dimmi. Pensa, scusami. Pensa se questi veramente non si presentano, hanno fatto tutto sto casino per niente, perché esce proprio falsato il campionato.
26: L'amico Bogdan, voi pensate l'amore di questo ragazzo, dice ciao fratelli, ora posso ricomprare i biglietti per il volo o questi pagliacci cambiano ancora domani l'orario? Guarda Bogdan, intanto io ti mando un abbraccio clamoroso perché questa è la passione, questo è l'amore dal Canada parte. Ma anche come chi parte da tutte le parti d'Italia, chi comunque ha questa passione. Però i pagliacci hanno deciso: stai tranquillo, puoi prendere i biglietti.
6: C'è il comunicato ufficiale, ricordiamo.
26: C'è il comunicato ufficiale. Poi ci verrebbe quasi voglia di spegnere tutto, fregarmi la classifica, la partita di tutto. Che schifo, questo è Terry. Ciao, complimenti, siete grandi. Possiamo confermare che tutti sono ridicoli dal primo all'ultimo. Sono stanco di essere preso in giro, scrive Vincenzo. Quindi in pratica ha vinto a Roma. Questa è appunto la Maria Grazia. Lo Stato italiano si è sottomesso alla Lega Serie A con una sola parola: vergogna. Allo Stato pubblico. Il governo italiano che si è fatto comandare a bacchetta e quindi le istituzioni non contano più niente. Arrivate a questo punto che paese l'Italia, il governo italiano, quando c'è da prendere una decisione, questo è il risultato. Allora, poi andiamo anche con un paio di vocali. Sinceramente, quello che dice in questo messaggio molto duro l'amico Francesco, se ci pensi, la Lega batte il governo, perché la prefettura è l'emanazione del governo. Guarda,
6: o magari il governo dà la caramellina alla Lega, poi io non lo so quello che si sono detti.
26: Bravo, io volevo essere una mosca.
6: Perché secondo me gli avranno detto la prossima volta, non lo so che cosa gli fanno, però secondo me hanno chiesto delle garanzie o comunque ci saranno delle punizioni, non lo so, cioè perché, e poi ti ribadisco il concetto, c'era quando il nostro amico stamattina ci ha detto ma perché non vogliono giocare lunedì sera? E dice guarda che dietro questa insistenza di Simonelli, di De Sierpi, sì, eccetera, sì, ci sono le squadre. E infatti hanno vinto le società, non ha vinto, però ha vinto poi complessivamente il calcio sul governo. E non vorrei veramente che succedesse qualcosa, mi auguro che non succeda niente, ma se succede qualcosa...
26: Se succede qualcosa qualcuno risponde. Poi sai, c'è anche la presenza di Mattarella domenica, per cui... Vabbè, vediamo, dai. Sentiamo un po'...
6: Ecco. Poi non lo so, c'è il Giro d'Italia.
26: C'è anche il Papa.
6: c'è il Papa, c'è il Giro d'Italia. Non so il Giro d'Italia se passa per una delle no, città dove ma, si gioca.
26: Perché, ah, perché se no c'è che Giro d'Italia, è vero, sì. No, c'è il Papa. Che vuoi, Rossi? Fammi sentire qualcosa, dai. Bellissima Troia. No, no, dai, bravo, Rossi, bravo. No, Rossi, no.
6: Questo l'ho fatto blobbare io, no, e ti dico anche quando ne parleremo, quando uscirà.
26: No, allora...
6: Anzi, te lo scrivo.
26: Era riferito all'Eneide, ok? L'Iliade, parlavamo del grande Omero, straordinario, l'epica, meravigliosa. Allora, io parlavo... No, cavalli di Troia, ecco appunto, dei cavalli di Troia, quindi Troia, la città che viene spugnata dai greci, l'assedio, la morte di Patroclo, il rientro in guerra di Achille, insomma, tutto questo avviene a Troia, ok?

0: Cornetto, perché quell'ora si fa la colazione, cornetto, cappuccino, adesso vediamo un po' cosa o latte macchiato, forse meglio, sul latte macchiato, alla faccia di questi signori che comandano il calcio italiano, signori da champagne, da stipendi mega galattici, da ballerine cubane, da balli sui tavoli, questa gente qua, noi abbiamo questa gente qua. È la cosa vergognosa che abbiamo questa gente qua che dirige il calcio italiano, la terza industria italiana in mano a questa gente, ma vi
1: Ah,
0: rendete conto?
1: Bruno mio, hai perfettamente ragione. Sono Flora a Napoli, tutto ridicolo, veramente il circo continua, tanto quelli lì hanno vinto. Quindi delle altre chi se ne frega, i tifosi chi se ne importa, vergogna. Cioè, ragazzi, purtroppo anch'io sto vivendo la delusione di questo sport che amo così tanto. Io e mio figlio Luca siamo atleti di tiro con l'arco e sarà anche uno sport minore che non guarda nessuno, ma non è mai successo che i nostri migliori atleti non si siano qualificati ai mondiali olimpiadi. Luigi Nammerano, hai perfettamente
2: Allora,
1: ragione, Luigi.
2: dopodiché voglio aggiungere anche una cosa. Non ci sono, secondo me, isole felici perché lo sono di natura. Ci sono isole felici fin quando non diventano di tutte, di tutti. Sai, il classico isolotto che se non lo conosci nessuno, vai là, è bello, primordiale, pulito, fatto bene. Quando lo cominciano a conoscere, vanno tutti quanti là, non trovi lo spazio nemmeno per mettere un asciugamano a terra e prenderti un po' di sole. E diventa invivibile, perché purtroppo è la popolarità che rende invivibile un
1: Questo,
2: qualsiasi cosa.
1: come
2: Lo
1: direbbe
2: sport,
1: Quintiliano,
2: su
1: su
2: questo non
1: questo ho
2: c'è
1: pochi dubbi
2: dubbio.
1: anch'io. Ora te lo
2: Così.
1: faccio sentire.
2: Esatto, così come per esempio, che ne so, ci sono cantanti che hanno scritto la storia della musica come Pino Daniele, che quando hanno voluto cominciare a guadagnare hanno fatto musica commerciale e cadevano il livello di quella musica. Questo per dirti che cosa? Che io seguivo agli inizi della mia carriera come radiocronista il futsal, che era uno sport che
1: Calcio a
2: mi
1: 5.
2: piaceva tanto, esatto, mi piaceva tanto, tanto, tanto. Ed era immacolato perché vedevi proprio la purezza, eccetera. A un certo punto ho cominciato a prendere valore e a essere conosciuto anche il futsal. Non ti dico quello che è successo anche perché lo seguivo in Campania, quindi puoi immaginare. A un certo punto stavo facendo la cronaca di una partita che era stavano 4-0 già dopo poco, ma lì si segna tantissimo. Vedevo una macchina dall'altra parte della curva che lampeggiò e finì 6-4 dopo tipo 20 minuti. Dissi, oh, sono crollato, ho detto, no, quella ha lampeggiato. Ma chi è che quello che ha lampeggiato è? Te lo dico dopo. Però per dirti, poi succedono cose che sporcano gli sport quando
1: Vero.
2: aumentano i valori. Quindi.
1: Guarda, l'amico Gildo D'Ancona dice: lo dico con
2: Poi ti parlerò di
1: cognizione
2: Masaniello.
1: di causa per aver lavorato 40 anni nella Polizia di Stato. Ovviamente spero no, ma se succede qualcosa, il primo che salta è il prefetto o il questore. Ah, assolutamente, sì, il prefetto. Infatti, secondo me il prefetto, come
2: Si è preso
1: piace,
2: il rischio.
1: no, è stato obtorto collo. Obtorto
2: Ma
1: collo.
2: quella
1: Ma
2: firma
1: sai
2: secondo me non l'ha
1: perché?
2: messa lui, eh.
1: Squillato il telefono del prefetto. Pronto, prefetto! Allora, siccome è vero che a me non me ne frega niente perché abbiamo vinto tutto, però il mio amico Simonelli ha ragione. Ciao, pa. È
2: Tu
1: andata più o
2: scherzi,
1: meno. No, io non
2: però
1: scherzo.
2: Pucci.
1: Pucci.
2: Tu scherzi, però Pucci, magari, sai, dice, avanzo un caffè. Intervengo, avanzo un caffè. Ragazzi, io sono spaventato da tutte queste cose qua. Sono
1: Anch'io.
2: avvilito e spaventato perché
1: Anch'io.
2: poi mi sembra, ripeto, tu sei amante di Batman e Scarponi?
1: No, lui è per Robin.
2: No, no. Vabbè, a me sembra di vivere a Gotham City a un
1: Ma
2: certo punto, cioè
1: già che hai
2: una
1: detto
2: terra
1: sta cosa,
2: senza
1: poi
2: regole.
1: sentiamo due
2: Sì.
1: vocali e le slide. Ma Batman e Robin erano fidanzati? Perché non ho mai capito.
2: No,
1: No,
2: tanto. Quella è
1: vabbè.
2: nella versione che ti vai a vedere tu la sera dopo che hai parlato con il direttore
1: No,
2: Zaretti.
1: io, però avevo capito che era fidanzato. Cioè, Superman
2: Però ti
1: no,
2: dirò.
1: però che Batman
2: No,
1: e Robin.
2: no. E chi era Patroclo, visto che parlavi di Patroclo prima? Di
1: Beh, ragazzi, Patroclo, il cugino di Achille che
2: Achille.
1: viene
2: E
1: ucciso.
2: perché viene ucciso?
1: Viene,
2: Guarda com'è
1: guarda,
2: bravo.
1: ascolta,
2: Guarda
1: mi
2: com'è
1: puoi
2: colto
1: ragionare su
2: Santarelli. Lo
1: tutto, ma
2: so,
1: se
2: ma
1: c'è
2: io
1: una cosa.
2: ti
1: Allora,
2: sto facendo
1: Patroclo
2: domande e
1: viene
2: stai emettendo la
1: ucciso
2: tua.
1: perché dopo circa 10 anni d'assedio, poi sai, Omero su questo non è particolarmente preciso. Insomma, Achille si rompe le palle. Cioè, vedi che cioè, io torno in Grecia perché litiga con Agamennone, perché era il re dei Greci. Perché insomma erano un po' tutti soffrivano di questo grande ego. Allora i troiani, che sono i figli di Troia fondamentalmente, ma nel senso della città,
2: Blobba, blobba,
1: chi sia,
2: blobbalus.
1: ma della città, stavano vincendo la guerra, ok? Quindi i greci erano costretti a tornare indietro. Che succede? Che Patroclo, che non vuole abbandonare il suo popolo prende l'armatura di

0: Achille e va in battaglia. Il problema è che dall'altra parte c'era Ettore che ammazza Patroclo, convinto che sia Achille, quindi li bagioni, via, abbiamo vinto.
1: Quando tolgono l'elmetto.
0: Quando tolgono l'elmetto si rendono conto che non era Achille, bensì Patroclo.
1: E mo so cazzi.
0: Mentre Achille, perché sapete che ai tempi si era tutti bisexo, insomma, no? Cioè, non si stava a guardare uomini e donne. Mentre Achille se la stava spassando con un'ancella che in realtà era anche lei troiana.
2: Oh.
1: Ah, e chi era?
0: Era di Elena di Troia, se non vado errato. Esatto,
1: vedi, la cugina di Ettore.
0: Perfetto. Mentre lui se la sta spassando con questa troiana, arriva l'ambasciatore.
1: Non male che non hai detto troiana.
0: che hai detto?
3: Pompa.
0: Arriva praticamente, qui non mi ricordo, forse Ulisse glielo va a dire, forse Ulisse, ma mi potrei sbagliare. Dice: guarda che qui Patroclo è morto. Dice: come è morto Patroclo? Sì, perché e quindi lì succede un casino. Quindi lui rientra in battaglia, perché in realtà erano cugini, ma erano anche amanti. È un po' come Rossi sta a guardare uomini, donne, tutto. Ma è giusto così, è più bello, che almeno devi scegliere, non fai cernita. Quindi a quel punto succede che lui rientra in guerra, Agamennone è il re, può ritornare in guerra e viene ucciso Ettore. A quel punto però la guerra non era finita, non riescono a espugnare Troia, che aveva queste mura altissime. Inespugnabili. Ulisse, il grande Ulisse, dice: vedi che c'è, facciamo il cavallo di Troia. Quindi sei bla bla bla bla, vedi?
1: Però prima si vendica, bravissimo, 8 e mezzo, Santarelli, complimenti.
0: Prima si vendica perché uccide
1: Ettore.
0: Però prima
1: si vendica perché fa proprio il capuzziello, si dice a Napoli, sì, della versione napoletana. Va, o a Pignivetto sotto le mura di Troia.
0: Ettore!
1: E lui scende. Apro. Vabbè, no, questa non la posso aprire come parentesi. Comunque, Ettore scende e succede quello che succede.
0: È vero, avete ragione. Achille litiga con Agamennone perché Giuseppe dice: questo amico, perché quest'ultimo lui ciula la tipa. Bravo, sì, è vero. Che sì, era Briseide, sì. Briseaula. Ma era Briseide. Sì.
1: Diciamo che è capitata meglio con Achille, a occhio e croce.
0: Ciao, amici bianconeri. Sono Gianluca da Latina. Anch'io, come Alessandro, la passione per il basket, oltre ovviamente l'amata Juve, purtroppo anche la Federazione Italiana Pallacanestro è mal amministrata, ma noi tifosi non siamo maltrattati con quelli del calcio. I nostri sacrifici sono sempre riconosciuti e apprezzati, solo l'amore per la Juve fa in modo che ancora siamo qui a soffrire per la maglia fino alla fine. Forza Latina Basket, sì, anche perché potreste incrociacque brutti pennuti, quindi mi raccomando, che insomma c'è due di pennuti, uno è lui, noi li chiamiamo i pennuti, anche quelli a Fortitudo, e poi ci sono gli altri pennuti, quindi sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
1: Vabbè, che dobbiamo andare sulle slide. Però ti racconto questa cosa al volissimo.
0: No, però aspetta, ma tu la conosci la storia, l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea, Scarponi?
1: Stai chiedendo a Scarponi, ovviamente.
4: No, certo. Non tutta come l'hai raccontata te, benissimo. Però. No.
0: C'è anche una versione un pochino più hot, se la volete vedere. Vabbè. Figli di Troia. No, smettila, dai, Rossi, però basta. Ma io sto parlando di storia, che vuoi?
1: Qual è la cosa più romantica di questa vicenda che hai raccontato tu? Che poi quando si affrontano, esatto, quando si affrontano Achille ed Ettore, e Achille ovviamente riesce a uccidere Ettore e lo trascina via, umiliando tutta la famiglia, attaccato alla biga, e se lo porta via.
0: Sì, brutta scena.
1: Il padre di Ettore, Priamo,
0: esatto,
1: ha il coraggio di presentarsi davanti alla tenda di Achille
0: per chiedere il corpo,
1: perché vuole mettergli i soldini per Caronte, che sarebbe la divinità che attraversa il fiume dall'altra parte. Quindi dice: permettimi di dargli una sepoltura, permettimi di farlo andare da quell'altra parte. Achille intenerito, ed è strano che poi Achille era per metà divinità, quindi sentimenti non ne aveva, però resta colpito dal grande coraggio di Priamo.
0: Test per Scarponi, poi andiamo sulle slide. Scarponi, come muore Achille?
4: Come muore Achille?
0: Come muore Achille?
1: Come muore Achille? È facile. C'è quando tu hai un punto debole.
0: Ho sentito un suggerimento dall'esterno. Come muore Achille?
4: Come con il famoso tallone d'Achille, una freccia.
0: Bravo, bravo Scarponi.
4: Perché è stato immesso nell'acqua,
0: bravo,
4: se non sbaglio,
0: bravissimo,
4: tra il tallone, e viene colpito sul tallone.
1: perché vieni, va bene, vieni messo nell'acqua così, bravissimo, bravissimo.
0: Comunque se
1: vabbè, dai, promosso.
0: No, ma guarda, anche da casa sono bravissime. Intanto sì, è vero, Vic se la spassava con Briseide, non con Elena, ma era la cugina, se non
1: con Briseide,
0: Elena, Elena è quella che poi Elena di ti puntata, se no Rossi mi blobba. Ma tutto sto casino nasce perché portano via Elena al fratello di Agamennone, del re, e quindi se la vanno a riprendere. Pensate, ragazzi, le donne sono la cosa più bella del mondo. Per Rossi, gli uomini, l'amore, ecco, l'amore.
2: Troiolo.
0: C'era anche Troiolo, ma c'era questo, anche Troiolo, questo è un altro, questo è un altro. Andrea dice, ragazzi, cambiate il nome d'ora in poi, sarà colpo di tallone. Bravo, Andrea da Montevacchia, hai ragione. Poi, Alessandro Gliachei, prima del cavallo, hanno portato le navi in una rada vicina, molto vero, perché quando si svegliano i troiani, vedono che le navi non ci sono più, quindi sono andati via tutti invece in una rada vicina. Bene, grazie, vocale, poi andiamo.
1: Vedi, no, no, ti devo raccontare una storia brevissima.
0: Sì, fammi sentire un vocale.
1: Vai.
3: Ciao Ale, Simone d'Ancona.
0: Ciao Simone.
3: Ma che sconfitta pesantissima per la prefettura, proprio enormissima figura.
0: Enorme.
3: E quindi di riflesso anche per il governo, cioè ha vinto la Lega con le squadre rispetto al prefetto che comunque delegato del governo, quindi anche il governo non ci ha fatto una grandissima figura, secondo me.
1: Pagato.
3: Babbo, vedremo, vedremo cosa esce fuori le ultime due partite.
1: Ed è appena uscito il comunicato della Juventus,
0: sì?
1: Quindi è appena uscito il comunicato della Juventus che racconta appunto della variazione di ora, ve lo vado a leggere proprio in diretta. La Lega di Serie A con il comunicato numero 188 ha reso nota una variazione relativa all'orario della 37esima giornata di campionato con la squadra bianconera impegnata all'Allianz Stadium contro la Fiorentina nell'ultimo match casalingo della stagione. Si giocherà domenica 17 maggio ore 12, non aggiunge altro, quindi soltanto la conferma.
0: Un comunicato di quelli, ci hanno messo mezz'ora per dire cosa scriverò
1: proprio. Hanno tuonato.
0: Dai, raccontami la cosa e andiamo.
1: No, che riguarda sempre la questione del calcio a cinque, del futsal, no, che seguivo. E andai in questo campo dove c'era questa squadra, non farò il nome perché altrimenti vengono a prendere, che vince lo scudetto. E mi dissero, guarda che c'è il presidente, di andare a fare l'intervista. Ok, scendiamo a fare l'intervista. Scusate, ma il presidente non era in carcere? No, ha avuto i domiciliari. Ah, ok. Presidente, lei è contento di questa... Cioè, l'avvocato vicino. Presidente, lei è contento di questa vittoria? Io non posso parlare. Tecnicamente io non potrei stare qua. Parlava un po' come Totò, effettivamente. Tecnicamente non potrei stare qua, non mi riprendete. E c'aveva sto mastino napoletano che si chiamava Masaniello. E a un certo punto fa... Dice, ah, vabbè, quindi... No, no, io non posso parlare, non posso... Va bene, vabbè, fa una domanda... Guardami, fa una domanda ucana. Io... fa una domanda ucana. E io dovetti fare la domanda a Masaniello. Masaniello, sei contento? Questa rispondo io, va bene.
0: Allora, purtroppo posso rispondere anche a questa domanda, perché so tutto su questo, perché Severino pensa di prendermi in castagna e dice, la domanda è difficile, Ale, perché Achille veniva chiamato Pelide? Perché era figlio di Peleo. Ragazzi, le so tutte, su questo le so tutte, poi non so fare i conti, non so fare i calcoli, sono un pezzo, ma se c'era, sono pessimo in tutto, ma se c'era una materia che studiavo al classico era epica. Andiamo, dai, andiamo. Però una cosa, Rossi, se non dovessimo fare in tempo, mi raccomando, fammi vedere l'ultima slide, perché l'ultima slide è bellissima secondo me. Vai, partiamo con Peleo, Rossi, Peleo. Qui ti uccido. Allora, attacco immediato della Juve, questo è il gol dell'1-0. Mi piace vedere come Enrico, e è anche questo possiamo definirlo nelle serate buone una sorta di marchio di fabbrica. Tra l'altro questo è il gol più veloce della Juventus dopo 11 secondi, però come dopo appunto 8-9 secondi siamo già tutti dentro l'area di rigore, cioè si parte e si va già dritti verso la porta, poi questo porterà al gol, ma insomma è un buon modo, no, per aggredire le partite.
4: Sì, ma lo facciamo spesso, lo facciamo quasi sempre, e la cosa positiva è che lo facciamo sempre in maniera differente, cioè inventa sempre qualcosa di nuovo, e quindi non c'è quasi studio per gli avversari. E infatti di Francesco poi nel post partita di Leo, mi ho fatto vedere stamattina tre video, sono bastati per farvi capire che comunque la difficoltà che c'è nel preparare poi queste per gli avversari queste situazioni. E attacchiamo sempre in tanti, ma già dal calcio d'inizio noi battiamo siamo tutti sulla linea di metà campo. Che se disgustatamente facciamo un mezzo errore, c'è un patatrac, ma non, è tutto studiato, è tutto preventivato, e quindi la squadra va subito a cercare la rete. Vincenzo in passato aveva detto: vediamo che prima o poi arriverà questo gol. È arrivato.
1: Esatto. Ero convinto che prima o poi sarebbe arrivato
4: Sono
1: e devo dire che
4: situazioni
1: mi è piaciuto.
4: importanti, perché sbloccare queste partite subito poi ti porta ad avere più certezze, ecco.
1: No, nulla da aggiungere, lo dicevamo, no, prima o poi, ma la cercava Spalletti, cioè più di una volta ha provato a partire così a trovare il gol e prima o poi lo troverà. Magari contro la Fiorentina ci mettiamo meno, chi lo sa,
0: Sì.
1: però.
0: Si tira direttamente, si tira direttamente.
1: Però mi permetto solo di aggiungere che forse stavolta ci è riuscita rispetto alle altre volte che c'è un attaccante.
0: E infatti, seconda slide, vedi, bravo Marangio, perché la seconda slide non poteva essere che conseguente alla prima, perché si può dire tutto quello che vogliamo, non voglio riaprire il dibattito, ci mancherebbe, però qui Vlahovic tra uno, due, tre giocatori del Lecce, insomma, Enrico fa un movimento da grande attaccante e segna un gol da grande attaccante.
4: Fa un controllo orientato da grande attaccante, perché io, vabbè, il movimento ci metto anche l'errore del difensore, ma non molto bravo nell'orientare il pallone per prepararlo poi nella conclusione. Quindi lì fa veramente una grande giocata. È molto bravo nell'orientarsi il pallone, controllarlo nel modo giusto, non gli si allunga, perfetto. E poi calciare anche molto bene dal basso verso l'alto, perché è stato molto, molto bravo in tutte e due le situazioni. Movimento, c'è anche un po' l'errore del difensore, però lui è molto bravo nel controllo orientato. E lì ci vuole tecnica, perché comunque dentro l'area di rigore lui c'è, queste cose ce l'ha. Quindi questo non si racconta niente di nuovo. Poi non ti aiuta in altre determinate cose, ma dentro l'area di rigore, secondo me, è uno degli attaccanti più forti.
0: E infatti, ha fatto tutta la differenza nel mondo. Enrico, vuoi qualche Vincenzo?
1: No, no, non voglio aggiungere niente perché sono già tante slide, quindi aggiungerò solo quando credo che sia qualcosa da
0: Vai.
1: aggiungere, che poi hai detto tutto Enrico, la tecnica è fondamentale e infatti, vedi, come ti dicevo prima, stavolta ci è riuscito a segnare dopo poco perché avevamo l'attaccante che questa giocata la sa fare.
0: Buonasera al trio. Il calcio ha vinto contro lo Stato dopo questa sentenza. Certo, vedere la Russa fare l'ultra pubblicamente invece di fare la seconda carica allo Stato. Siamo lì che sorride quando gli dà la coppa. I cartonati, De Siervo, ci vorrebbe il TSO. Perché sempre ne c'è la pirateria. In Lega devono rimettersi tutti. Vedi, Francesco, è chiaro che io fortunatamente mi sono perso il momento in cui la Russa ha fatto l'ultra. Che credo sia stato comunque in diretta televisiva anche quella roba lì. Ritengo che la seconda carica dello Stato dovrebbe essere un pochino più contenuto, però ragazzi, se dovete aggiungere qualcosa.
4: Un pochino più contenuto, cioè, secondo me la seconda carica dello Stato non si deve presentare dentro il campo. Punto.
0: Sì,
4: Chiuso.
0: è vero. È come se Mattarella, che è tifoso del Palermo, insomma, il Palermo va in Serie A e lui va a festeggiare in mezzo al campo. Insomma, non.
1: Ah, sì, è avvilente. Io torno sul discorso di Gotham City.
0: È
1: Mi fermo
0: avvilente.
1: là.
0: No, è avvilente. Ma vedi lì, secondo
1: Cioè,
0: me, però.
1: quando tu vedi certe cose, adesso, fermiamoci un attimo. Qua noi non stiamo lanciando accuse, anzi siamo stati quelli che con maggior rispetto hanno trattato l'inchiesta arbitri. No, infatti abbiamo detto se esce qualcosa ne parleremo, se non esce niente diremo che è una bolla di sapone, e per ora è una bolla di sapone. Dopodiché io mi metto nei panni di Miele, il cane
0: Il
1: di
0: mio cane, ah
1: Santarelli. Ok,
0: sì.
1: perfetto, metto nei panni di Miele, il cane di Santarelli, che comunque guarda il calcio, ha una discreta intelligenza perché è un cane intelligente, e dice: seconda carica più importante dello Stato, tifoso dell'Inter, che non lo nasconde, anzi dice che i bilanci della società che trasmette emozioni possono anche non essere visti. Va bene, capo della procura a Milano, interista con la mascherina dell'Inter, sta sempre lì, e va bene. Il capo mondiale del calcio della FIFA è interista e festeggia lo scudetto dell'Inter scrivendo Amala. Va bene. Tutte queste persone sono tutte presenti sempre e costantemente a San Siro. Va bene. E a un certo punto Miele dice: ma esattamente che sto guardando?
0: No, quando ho detto Miele perché pensavo l'ospite di ieri.
1: Che si era addormentato. Esattamente, Miele dice esattamente, cioè perché partecipate? Per vedere come finisce dopo, non lo so, che cosa.
0: Infatti stasera quando arrivo a casa glielo chiedo, poi magari lo potremmo chiedere anche all'ospite di ieri sera, che giustamente ci raccontano, si sia un attimo appisolato.
1: Assopito.
0: Sì, ma la partita.
1: Guarda chi l'ha chiamato.
0: Sì, ma la partita di ieri sera, insomma. Va bene, andiamo avanti. Mia, andiamo avanti. Infatti,
1: veramente dopo mezz'ora. Ma Tavares che ha fatto? Che c'è successo a Tavares?
0: Qui forse è una delle poche disattenzioni, vero Enrico? Quando poi Khedira, e se lì c'era un altro attaccante, secondo me prendevamo l'1-1. Però qui siamo veramente messi male. La cosa che colpisce è che accade appena un minuto dopo, un minuto e mezzo dopo il gol. Allora, disattenzione, troppa euforia del gol, movimenti inattesi da parte dei giocatori del Lecce, che però vedendo qui fanno dei movimenti normali, perché poi la Juve non sarebbe nemmeno messa malissimo, a parte il ritardo poi su Bandà. Che c'è di più poi, Enrico?
4: No, credo che hai detto tutto. Grande entusiasmo forse per il gol, forse una pressione alta un po' troppo allegra, e questo ci ha portato poi ad avere questa situazione un po' di inferiorità, soprattutto sul nostro lato destro, no? Anche perché poi sappiamo che Banda tecnicamente non sarà un portento, però nell'uno contro uno molto rapido, molto veloce, ti può mettere in difficoltà. E qui siamo un po' lunghi sul campo, un po' distaccati, e facciamo un po' di fatica a rientrare su questa transizione del Lecce. E molto entusiasmo credo per il gol che abbiamo appena fatto, e magari ha lasciato questo spazio qui che non doveva accadere. Però, e poi è vero, magari un altro attaccante avrebbe fatto gol, c'è da dargli un merito che fa una parata, diciamo.
0: No, ma ora te la faccio vedere anche. Anzi, andiamo subito, così poi con Vincenzo le commentiamo insieme. La parata, ma infatti è una parata.
4: No, perché noi siamo molto masochisti.
0: Eccola qua. Allora, qui ci sono due cose, e vengo subito da te, Enrico. Qui ovviamente la lettura difensiva è totalmente sbagliata, perché Khedira è solo e può battere a rete, il ritardo Kelly, il ritardo Bremer, che però è andato ad aiutare Kalulu, quindi tutto in ritardo. Però cosa c'è da dire, e lo voglio sottolineare, e vengo da te, che Di Gregorio è piazzato benissimo.
4: Sì, ritardo Kelly, perché secondo me non deve andare a coprire lo specchio, ma deve andare a marcare. E invece lui non va proprio sull'uomo, ma proprio si stacca per coprire porta. E sì, Di Gregorio è piazzato bene, ha un ottimo riflesso, perché comunque la distanza è molto ravvicinata tra lui e Khedira, quindi è molto bravo nel riflesso e nel respingere. Ed è visto che noi siamo spesso come tifosi molto masochisti e ci infilziamo ogni volta che succede qualcosa e critichiamo la colpa, perché dobbiamo dare anche meriti qui a Di Gregorio, che fa una parata anche importante, decisiva, perché comunque vai subito 1-1, rimetti subito le cose in pari, devi ripartire da zero.
0: No, era un disastro, Enrico, era un disastro. Poi la vincevi 3-1, però era un disastro, diciamoci la verità. Prende il gol subito sarebbe stato un problema.
1: Ma che la vincevamo 3-1, dubito, ce l'hanno annullati due di gol. No, io guardando queste slide penso anche a un'altra cosa. Esco fuori tema partita, ma non esco fuori tema della serata. Guardate anche su che campi si gioca.
0: Sì, sì, era un campo terribile.
1: Guardate anche su che campi si gioca. Ma di che parliamo? Ma manchi in eccellenza si gioca su questi campi. Una follia.
0: È vero, tra l'altro ci aveva raccontato Antonio che aveva piovuto, loro l'avevano bagnato ulteriormente, e poi ci sono lavori in corso per la copertura dello stadio, e ho l'impressione che i lavori poi magari se ne siano fatti in Italia, lasciamo perdere Manterboso, ma chi se ne frega, perché io
1: ho fatto la copertura, tipo, ma fa pure un campo, no.
0: Io credo che sia stata una cosa del
1: anche
0: genere,
1: se Ma che serve, ca? Ma che serve? Ma metti i tetti che vogliono cade l'acqua, non si bagna, si può giocare. Preoccupato.
0: Io credo.
1: Capito? Guarda là, cioè il pallone scivola, cadevano tutti quando giocavano. Vi siete accorti che
0: Sì,
1: cadevano, non
0: sì.
1: venivano,
0: Sì.
1: riuscivano a stare in piedi? Però noi giochiamo anche su questi campi qua, e va bene, è tutto bello in Italia, anche le strutture,
0: Che
1: gli
0: dici
1: anni 80
0: Scarponi?
1: ancora.
0: Intanto Scarponi ti segnalo un parziale 14-0 di Avellino sulla tua
4: Sì,
0: fortitudo.
4: è il solito quarto disgraziato.
0: Sì.
4: No, l'abbiamo avuto un gara 3, l'abbiamo avuto ancora
0: Vabbè, ma
4: 4.
0: ti te lo volevo
4: Si andrà
0: segnalare giusto così per.
4: a gara 5.
0: Sì.
4: Tanto, noi le trasferte abbiamo un piccolo problema.
0: Già. E dicevi?
4: No,
0: Sul campo.
4: dicevo è un campo, strutture, stadi, tapposi, la curva della Juve sta a Bari, a Taranto, giuramoci. Niente, solite routine.
0: Allora andiamo avanti con la prossima slide. Allora, qui ritorniamo sulla presenza, come dice Vincenzo, di un attaccante, no? Qui è il momento in cui prende l'ennesimo palo della sua stagione con Sesau. Però Enrico è qui, fa benissimo a tirare con Sesau. Guarda però comunque anche come seguono l'azione gli altri due del Tridente, quindi Vlaovic che prende possesso dell'area di rigore e sta arrivando anche il Diz, cioè questo mi verrebbe da dire scatto di come si deve attaccare la porta avversaria.
1: Posso anticipare Scarponi? Ti dico
0: E
1: che lui
0: allora
1: ha tirato.
0: anticipalo e fai come ti pare.
1: Lui ha tirato perché è abituato ad avere David. Perché se avesse. E non sto scherzando, se fosse abituato ad avere almeno uno che fa il movimento giusto come lo sta facendo Dujan, probabilmente a occhi chiusi l'avrebbe messa in mezzo. Non avrebbe provato il tiro. Perché a questo punto David stava più o meno dove sta l'arbitro.
0: Tanto te l'annullava per fuorigioco, stai sicuro?
4: È quello.
1: Ah, beh, chiaro, come minimo.
4: Prendendo il frame
1: Maestro.
4: giusto, qua un po' più avanti, un
1: Certo.
4: attimo indietro. Però la considerazione non è sbagliata quella di Vincenzo, però ci sta il tiro, perché comunque siamo a 10 metri alla porta, quindi un po' in diagonale, però è giusto che un attaccante debba provare a calciare. Vlahovic avrebbe calciato a quella posizione, quindi va benissimo il tiro, ma la posizione di Vlahovic e il movimento ad attaccare la porta è correttissimo, quindi è una soluzione in più, magari una soluzione che se vista può portare al gol con più facilità, però ci sta il tiro e non l'ubiasmo per la
0: No, no.
4: conclusione. Però altra soluzione per poter far gol è sicuramente il movimento giusto di.
0: Sai una cosa, Enrico? Così passiamo intanto alla prossima. Mi interessa veramente zero. Però mi ha colpito le tante disattenzioni del Lecce anche in fase difensiva. Guarda che qua è messo veramente male. È strano perché Di Francesco su questo è uno che cura veramente il dettaglio, eh.
4: Sì, soprattutto
1: Ma era
4: nei primi
1: nervosissimo
4: quindici.
1: Di Francesco tutta la partita. Proprio li ha mandati al diavolo la squadra, perché secondo me non l'hanno
4: Nei
1: seguito
4: primi
1: più.
4: 15-20 minuti abbiamo avuto tante, tante occasioni, tante situazioni per poter subito raddoppiare. Probabilmente il gol subito pronti via li ha un po' destabilizzati e hanno commesso tanti errori, tantissimi.
0: È vero, è vero, è vero. Vai.
1: Intanto mi segnalano che alla ruota della fortuna Gerry Scotti ha fatto gli auguri in diretta all'Inter che ha vinto la Coppa Italia. Va bene.
0: Ma scusa, ma li registrano allora te la fortuna?
1: Glielo dici anche, gli porti anche questa a Miele stasera, così vedi, fai l'aggiornamento delle
0: Sì, ma
1: cose.
0: scusa, ma la registrano, credo.
4: È vero.
1: Ha
4: È
1: fatto gli auguri,
4: possibile.
1: fatti gli
0: Ah,
1: auguri per
0: e
1: la
0: allora
1: vittoria
0: te lo dico
1: della Coppa Italia.
0: io com'è andata. Hanno fatto
1: Per
0: registrandolo
1: quello e per
0: per
1: quello.
0: quello e per
1: Auguri alla
0: quell'altro.
1: Lazio, auguri all'Inter.
0: Mamma mia, vabbè.
2: Va
0: Glielo
2: bene,
0: dico
2: va
0: io.
1: bene.
0: Va
1: Lui ha
0: bene, va bene.
1: avuto la premura di fare gli auguri a quello e a quell'altro. La Lega di Serie A non ha avuto la premura di pensare che magari poteva andarci anche la Lazio in finale quest'anno in Coppa Italia. È stato più previdente Gerry Scotti, va bene?
0: Lo dico a Miele stasera, vai, ma no, quello
1: Vai.
0: che era ospite da noi. Prego.
1: Aggiornala.
0: Buongiorno. Oddio, se ne faceva una figura anche migliore. Qui mi piace molto Enrico, perché questo è il classico, stasera ce l'ho con gli scatti. Però a me colpisce, forse perché negli ultimi anni l'abbiamo visto veramente poche volte, l'ordine che ha la squadra. E qui onestamente la squadra è ordinata. È completamente in ordine e quindi ormai non mi meraviglia più. Ma a proposito di questo, l'ultima slide secondo me è perfetta. Però anche qua, insomma, non è scontato, o meglio, lo dovrebbe essere, ma con tutte le robe che abbiamo visto recentemente, Enrico, io rimango sempre piacevolmente sorpreso quando vedo queste situazioni.
4: Sì, non devi essere sorpreso, deve essere un po' la, l'abitudine a vedere questa squadra organizzata, perché è la base, okay, del lavoro stato fatto in questi mesi, per poi ripartire il prossimo anno e con delle certezze e magari con qualche giocatore di talento in più, no? Però questa organizzazione noi la dobbiamo sempre portare in campo in tutte le partite, e soprattutto dobbiamo portare in campo quella cattiveria, quella determinazione che abbiamo messo sabato e che non, magari non abbiamo messo meno
0: con Verona, è vero.
4: E non dare niente per scontato. Cioè, non dare niente, anche domenica sappiamo perfettamente che non hanno più niente da giocarsi, ma che verranno col dente avvelenato, lo sappiamo benissimo. Cioè, se non lo sanno, il mister mi sente, deve andare a vedere la storia di questa partita, e sanno, e la storia di questa partita dice perfettamente che loro, è vero, spesso a Firenze e meno a Torino, però vengono sempre con l'intenzione di poterci far male, poterci fare lo sgambetto, e quindi dobbiamo essere pronti, preparati, determinati, cattivi. Se non abbiamo quella determinazione avuto sabato, avremo sempre problemi, perché poi non abbiamo una qualità superiore rispetto ad altre squadre.
1: Sì, esatto, sì. E poi non perdiamo di vista il fatto che la Fiorentina, se ci può rompere le scatole, farà di tutto eventualmente per farlo, bisogna essere bravi ad aggredire, a provare anche a chiuderla subito per evitare problemi. Apro una parentesi quadra di quelle che praticamente raccontano qualcosa che è esterno dall'argomento che stiamo trattando. Non l'avete ancora detto, l'aggiungo ora, perché noi io veramente non so più che cosa dire. La Serie A ha trovato un accordo per il mercato USA, sì, con Polymarket, che è una piattaforma che in Italia non è consentito usare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta Polymarket. Praticamente è un sito dove puoi scommettere sulla probabilità che si verificano eventi futuri reali. Funziona come una via di mezzo tra una borsa valori, un sito di scommesse e un sondaggio d'opinioni in tempo reale. Facciamo la premessa di questo che, se mai si dovesse consultare una piattaforma del genere, ci si può mettere in Italia nei guai. È un po' esattamente come giocare con siti di scommesse e giochi che sono privi di licenza. Mo, ditemi voi se anche questo vi sembra normale.
0: Cioè, va, quindi questi praticamente fanno, tanto per fare un esempio, scommettiamo che Rossi nella prossima notte muore, ci metto 50 euro, poi se muore, sì, lì, ho capito.
1: Vabbè. Diciamo che sono più previsioni, allora, sui mercati, però puoi, sì, scoprire su qualunque cosa.
0: Sì, però, quindi anche sulla morte
1: è
0: di Rossi stanotte.
1: È azzardo puro.
4: È lo stesso sponsor della Lazio, giusto?
1: Sì, tra l'altro, sì. Tra l'altro lo stesso della Lazio, sì. Assolutamente. Ne fanno una dietro l'altra. Sono
0: Quintiliano, che ne pensi? Che ne pensi, Quintiliano? Dimmi.
2: Non so chi sia,
0: vedi, lui non sa, non lo sa, Quintiliano.
1: Non me lo ricordavo così stizzito nel non so chi sia.
0: No, invece è molto stizzito. Andiamo con la prossima slide e poi preparami una serie di Quintiliano. Benedetto che tornerà con noi con il Torino, l'ultima partita del campionato.
4: Che non si sa quando si gioca.
0: Ah, beh, adesso figurati.
1: Ma vuoi troppo?
0: Ora, aiuto. Invece domenica alle 11 ci sarà Quintiliano, forse. Andiamo con la prossima slide. Ecco, qui ti chiedo, con Cesao, dà il pallone poi a Vlahovic, ma secondo te, e Vlahovic sbaglierà di poco, in presa diretta sembrerebbe più, in realtà prende praticamente quasi l'incrocio dei pali, ma qui è giusto tirare o è giusto quello che ha fatto con Cesao, cioè premiare l'inserimento? Scusami, è il contrario, è ovviamente Vlahovic che non premia l'inserimento.
4: Ha fatto bene ad accentrarsi, secondo me il Diz è un po' in ritardo, doveva accompagnare meglio, però ha fatto bene ad accentrarsi, praticamente ha calciato a tu per tu con Falcone, ha proprio sbagliato qui, però un pizzichino in ritardo è Yildiz, secondo me. Allora, quella palla da mettere a contestare è complicata, okay, ci vuole un tatto, un tocco molto molto molto morbido, mentre quella palla poi da dare sul suo sinistro a Ildiz sarebbe più, più semplice. Ildiz è un po' in ritardo.
0: Hai ragione, sì, Ildiz è un po' in ritardo, però credo che l'intuito, no, dell'attaccante, l'istinto dell'attaccante lì è ovviamente andare a tirare.
4: Certo, certo, ovvio.
1: Ci no, ben venga. Ben venga l'istinto dell'attaccante. Certo, se inquadri la porta è meglio, però ben
0: esce
1: venga
0: di
1: l'istinto dell'attaccante. Sì,
0: esce,
1: sì,
0: di pochissimo, sì. Esce di pochissimo. Intanto mi fanno sapere che un nostro amico Eros ha sentito che al bazar di Ilaria stanno svendendo i cerotti a prezzi stracciati. Scarponi potrebbe fare il testimonial. Beh, sì, in effetti questa potrebbe essere un'idea. Che dici, Scarponi?
4: Vediamo se mi fa un'offerta. Vediamo come...
0: Fai anche il testimonial.
4: Sì, tanto mani vuote per adesso.
0: Vediamo. Sì, abbastanza. Oh, vabbè, ma non credo che. Allora, non so se la mia amica Ilaria ieri è andata allo stadio, ma penso di sì.
4: Sì, sì.
0: È andata... Ah, è andata allo stadio. E quindi ha chiuso il bazar prima ieri sera?
4: Sì.
1: Ah. Andata a vendere gli occhiali con Maiocca.
0: Sì. Quindi, ah, ma non penso che la mia amica Ilaria avesse delle aspettative di vincere la Coppa Italia. Non credo,
4: non lo so. Però se vai allo stadio, penso che.
0: Vabbè, ma lei ci va sempre.
1: Credo, ma secondo te, se si incontrano Piccari, si salutano?
2: Va bene.
0: Non lo so.
1: Sai che lo accusò di plagio in realtà?
0: Sì, lo so.
2: Allora,
0: perché vendeva anche lui dei cerotti simili. Va bene, andiamo avanti con la prossima slide. Qui mi sono lasciato un po' prendere dalla poesia, Scarponi. Perché ho chiamato questo. Sì, perché ogni tanto, veramente, quando penso
1: dalla musica, magari
0: a tutti questi anni. Dalla poesia a questi anni,
1: armonia e musica
0: di slide, a volte anche dure, no? Poi questa è la Juventus più forte, no? Ci mancherebbe altro. Però vedo delle cose che raramente ho visto, diciamo, in epoca Motta e figuriamoci in epoca Tudor. Qui si attacca bene. Io l'ho chiamato attacco armonioso. Qui si attacca come si deve attaccare. Poi lascia perdere che non si fa mai gol. Cioè, qui in realtà poi si fa, ma ovviamente impatta, no? Impatta. Però guarda che meraviglia.
4: Sì, sì. Tanti uomini ad attaccare. 6. E tutti nelle posizioni corrette. Quindi si copre tutto il campo. Nella zona centrale, nelle due zone esterne. Nell'area di rigore, con il centravanti. Quindi sicuramente è come dici te, armonioso, perché hai sempre soluzioni, hai sempre varietà di gioco, hai sempre pericoli per l'avversario. E poi è vero, non facciamo i gol, quando facciamo siamo un pelettino avanti o si prende un altro frame, però fondamentalmente creiamo tanto. No, sono veramente scioccato.
0: Sì, no, hai ragione. Hai ragione.
4: Non ne posso veramente, ma è veramente come dire, nauseante, perché per me non si può annullare il gol,
0: no,
4: che sta annullato il secondo,
0: no. Anche per me non si può mai annullare, mai nella vita.
4: E quindi sono veramente nauseato. Poi ti diranno che sono tutti bravi, tutto a posto,
0: sì, sì.
4: Che è giusto, per carità, però per me quello non è sport, è un'altra roba.
0: Lo so. Meglio gioca a tennis.
4: Ah, cioè, vabbè, sicuro. Almeno si sa se la palla è fuori e dentro.
0: No! Se no. No!
4: Ma che c'ha?
0: Ma scusa, quando gioca un il giudice che fa no!
4: Dice out.
1: Out!
0: Vabbè, no. Out!
1: Ma quello è il personaggio di Scusate il ritardo, di Ricomincio da tre.
0: sì, vabbè. Out! No.
1: Senti,
0: no, invece ti chiedono, aspetta, chiedono perché poi dobbiamo dire anche cose importanti. Terry vuol sapere da Scarponi se cerotti si vendono solo al bazar della nostra amica Ilaria. No, che in farmacia trovate, no, quelli, no, che fanno bene davvero. Però.
4: Quelli là sono lei.
0: Solo lei. E devi venire a Roma, Terry, Piazza Vittorio, e ti diamo poi l'indirizzo. Tanto puoi andare.
4: C'è il sito.
0: Sì, ma la mia amica Ilaria preferisce, lei è molto, poi tra l'altro anche
4: una vendita diretta.
0: Vendita diretta, sì, per cui Terry se viene a Roma, però se hai bisogno di cerotti per il mal di schiena ti consiglio insomma andare in farmacia, ecco, si trovano un po'. Visto che a te ha
4: funzionato. L'olio d'oliva, se
0: come?
4: Ti interessa. C'è anche l'olio d'oliva se ti interessa.
1: Quello lo trovi anche un po'.
4: È vero. E ride lui.
1: È un po' anzi, di olio d'oliva, c'è.
4: Anzi, non po'. Bisogna fare si legge.
1: Un paio di alici fritte là sopra.
0: Ma è già tempo di ciliegie. Io adoro le
4: sì, ci siamo quasi. Tra un po' arrivano quelle classiche di quella zona lì.
0: Ok, andiamo avanti.
1: No, tu volevi fare una domanda? No,
0: dimmi, vai.
1: Secondo voi, com'è stata questa versione di Juventus senza Turan? Più equilibrata?
0: Faccio rispondere a Scarponi.
1: Ma
4: rispondi. Più equilibrata, meno fisica, meno secondo me anche meno dinamica forse, perché comunque Kefren quando sta bene il problema è che sta bene, è quello il problema, è uno che strappa, che comunque crea superiorità, che comunque è cresciuto tanto, perché comunque nella parte quella centrale della stagione dove stava veramente
0: non
4: bene,
0: d'accordo.
4: Ha fatto un campionato notevole, quindi secondo me l'assenza di Kefren un po' si sente. Detto che ormai non è che ha fatto niente di drammatico, ha fatto una partita onesta dove comunque sì, no vabbè, è stato ordinato in campo, cioè c'ha il merito di mettere dentro la palla del gol, quindi comunque ha fatto una partita ordinata, però Kefren secondo me era un altro impatto fisico, un altro impatto nella vittoria dei duelli, nello strappare, creare superiorità e anche nel far gol, perché comunque quest'anno quando è stato bene i suoi 3-4 gol.
0: Allora Severino, che è sempre molto molto molto preciso, ragazzi, nel pomeriggio non perde mai un colpo, nel serale si lascia andare anche lui, e ridevo perché mi ha dato un messaggio straordinario con scritto e con tanto di foto. Ragazzi, scusate la divagazione, ma da questo fotogramma scoperto in rete ho appena scoperto che Fantozzi era juventino, rappresentazione dell'italiano medio tifoso della squadra del padrone. Quindi il mega direttore galattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam è veramente John Elkann. Ragazzi, mi fate morire. Ma quando non faremo più il serale? Ma come farete? No, scherzo. Vabbè.
1: La bandiera della Juve è inquietante. È
0: incredibile. Però ha ragione.
1: Ed è fatta apposta.
0: Ed è fatta apposta perché l'italiano medio che tifa la squadra del padrone è verissimo. No, Arturo, perché Arturo dice: ho appena acceso e noto che siamo al delirio più totale. No, guarda, stasera invece siamo stati.
4: Abbiamo iniziato adesso
0: e siamo stati perfetti. Ho anche raccontato dell'Ilia, dell'Enei, dell'Odissea.
2: Bellissima Troia.
0: Smettila, Rossi, smettila. Perché è riferito. No,
1: allora mi devi credere.
0: No,
1: non andare. Stiamo assenti a me. Un consiglio fraterno: non andare in vacanza. Perché quando tu andrai in vacanza, io nelle peggiori occasioni metterò questo blog. Nelle peggiori occasioni. Allora abbiamo il collegamento e Rossi la fa partire.
0: No, perché questa, se il nostro santuomo editore magari accende per sbaglio, questo mi caccia, giustamente. E io devo riferire ogni volta che era riferito alla città di cui sopra. Cavalli di Troia, ecco, questo va bene. A proposito di ciliegie, ragazzi, siccome costano un botto, se qualcuno di voi ce le vuole mandare, noi le prendiamo, le accettiamo.
1: Ma il turco che fine ha fatto?
0: È turco a cinese.
1: Cioè, noi,
0: visto che
1: non sono cambiate le tariffe, sono cambiate. Devo dire che l'ultima indicazione ha trovato favorevole addirittura Santarelli, che guardava dentro. Faceva quella faccia con un po' di acquari di bocca e faceva così. Tutto sommato con l'ultimo guadagno di Facebook.
0: Va bene, andiamo avanti. Maledetti. Quindi se ci avete ciliegie da mandarci anche in chiletto lo prendiamo. Prego. Che poi ho capito perché costano tanto le ciliegie, perché raccogliere non è facile le ciliegie. Qui era giusto per dire, per completare il ragionamento di prima, qui, a parte che si vede benissimo che è mai fuori gioco e tutto, comunque qui Kalulu Enrico fa un movimento pazzesco da attaccante vero, e devo dire la verità, forse per colpa mia, ma ai tempi del Milan non avevo mai notato questa sua dote anche, no, di attaccare la profondità e di avere comunque un tocco molto interessante sotto porta.
4: Però ti ricordi soprattutto di testa, lui era bravo,
0: se non quello me lo ricordo di testa, ma a livello proprio di attacco come fa, no, esatto, no, non mi sembra che non ce l'avesse.
4: Giocava più da difensore centrale, però era molto bravo negli uno contro uno, l'anno in cui poi vinsero lo scudetto, erano con Tomori, molto
0: sì,
4: bravi nell'aggredire in avanti, molto
0: bravo, questo sì,
4: gli attaccanti, quindi era più un difensore centrale. Gol lui li ha sempre fatti, magari non con questi inserimenti, magari non con questi tempi perfetti da attaccante, però gol ha sempre fatti. Ma la cosa incredibile è come siamo posizionati. Lui
0: è vero,
4: Vlahovic,
0: è vero. Ovviamente
4: compriamo un palo, che è la perfezione, no? Perché comunque stiamo dentro lo specchio della porta e qualsiasi pallone può essere depositato in rete,
0: è vero,
4: facilmente. È molto più difficile far gol quando siamo fuori dallo specchio, e anche questa è una cosa che si allena, cioè il movimento da non andare troppo esterno per farsi coprire porta, ecco. Quindi anche questa è una cosa preparata.
0: Bala bam, c'è qualcosa da aggiungere? Andiamo avanti.
1: Allora, ho da aggiungere una cosa che tu dovrai, vedi, questa è un'altra cosa che dovrei raccontare a Miele, sempre nel racconto di
0: sì,
1: prima.
0: Ok,
1: ma la vedrai, un sacco di cose, la vedrai dopo la prossima slide, che la sto mandando a Rossi, che è all'ascolto, quindi Rossi, guarda. Vabbè. Il telefono te la sto mandando.
0: Ok, allora andiamo perché con la prossima. Stasera devo parlare con Miele circa mezz'ora. Insomma, va bene, tanto mi ascolta sempre.
1: Ma parliamo di una cosa.
0: Prego.
1: Clamorosa.
0: Prossima slide. Prossima slide, eccolo qua. Attacco sia esterno che profondo. Anche qua, io devo dire che insomma è stato piacevolissimo fare queste slide. E sono anche sincero. Tutte queste belle situazioni, stavolta in diretta, non le avevo colte. Quindi le ho colte, non le ciliegie, ma queste situazioni, andando poi a rivedere la partita e a trovare i frame, perché qui la Juve sta attaccando molto bene sia dal punto di vista, no, della corsia, quindi la corsia destra, però in area di rigore 1, 2, 3 giocatori con un altro pronto a entrare, cioè hai piano A e piano B, parto dall'esterno per affondare poi il colpo in area di rigore dove comunque già sono arrivati i giocatori. Anche questo tutto molto interessante.
4: Sì, assolutamente, molto interessante, creando superiorità numerica nel lato della zona palla, vedete, per chi può vedere, è una situazione di 3 contro 2 dove portiamo comunque il terzino, portiamo il centrocampista, portiamo l'esterno alto a giocare là sul fazzoletto vicino all'area di rigore, e poi per prepararsi poi la giocata successiva dentro l'area. È vero che qui lì c'è, magari ti concede quella giocata esterna, ok? Quindi magari avere quella superiorità esterna, ma come si può ben vedere, ha grande superiorità poi dentro l'area di rigore, e quindi magari si fa un po' più fatica in quella soluzione. In questi casi si torna un po' alla partita col Verona, bisogna cercare più la soluzione da fuori, che è una soluzione che noi proviamo pochissimo, cioè cerchiamo sempre di andare dentro, sì, dentro, ok, però se no dobbiamo provare di più la soluzione da fuori, perché si vede chiaramente in questa slide i giocatori del Lecce sono 8, ok, molto
0: sì,
4: schiacciati,
0: sì.
4: E quindi la soluzione da fuori è obbligatoria. Una volta usciti da quella superiorità numerica e aver portato la palla dentro il campo, dobbiamo cercare di tirare in porta.
0: Allora, io prima però della roba di Vincenzo, così poi abbiamo gli ultimi 10 minuti di cazzeggio, voglio farvi vedere l'ultima slide, perché a me l'ultima slide mi è piaciuta da morire. Considerate che
1: lo
0: siamo...
1: stop di David?
0: No, lo stop di David ho evitato perché sinceramente non volevo. Considerate che siamo all'85esimo minuto e guardate, e per chi non ci vede lo raccontiamo, come è messa la Juventus. In maniera perfetta, 85esimo minuto, Enrico. Sembra sembra, sai quelle slide che abbiamo fatto vedere spesso all'inizio, no? Quella Juve attacca, guarda com'è messa, 85esimo, non c'è un giocatore fuori posizione, e ripeto il minuto, che qui non lo vedete, ma l'ho messo, chiaramente l'ho preparato io, è l'85esimo, la Juventus è messa in campo come fosse il primo minuto. Ecco perché poi mi incavolo terribilmente e non capisco come non si possa battere il Verona in casa. Ma una squadra che ha questi principi, che ha questi dettami e che ha anche quest'ordine all'85esimo, mi verrebbe da dire, Enrico, poi pronti a essere smentiti, per l'amore di Dio, ma siamo sulla buona strada.
4: Sì, sì, ma siamo sulla buona strada. Poi naturalmente, se ti posso dire, è una situazione dove la squadra è molto lunga, le due squadre sono molto lunghe.
0: Assolutamente, certo.
4: Siamo all'85esimo di una partita che a livello mentale per tutte e due le squadre porta via tanto, perché il Lecce si gioca la salvezza, la Juve si gioca un posto comunque tra le prime quattro, e quindi comunque a livello fisico, a livello psichico, ti porta via tante energie. Quindi ci sta magari che queste squadre sono lunghe, ma le posizioni sono corrette, nessuno eccede, e comunque andiamo a creare un'altra situazione di pericolo con questa palla che poi arriva al centravanti. Quindi l'ordine è la prima cosa in campo, essere ordinati è la prima cosa per ottenere risultati. Poi alcune volte non vinciamo perché secondo me dobbiamo ancora entrare nella mentalità di essere una squadra da poter vincere tutte le partite, e ogni tanto si alleggeri. E questo ti porta a fare quei risultati che ti stanno impiccando un po' questa stagione, che secondo me da quando è arrivato Spalletti è sicuramente positivo.
0: Assolutamente. Tra l'altro, in questa slide, Enrico, la Juve è messa 4-2-3-1, ma messa 4-2-3-1 in maniera perfetta, perché se la possiamo rivedere, e ci sono i quattro difensori, ce n'è soltanto uno che non si vede, poi i due mediani che presidiano la zona del campo, che devono presidiare, i due esterni, in questo caso stiamo attaccando, quindi fanno gli esterni offensivi ma pronti a tornare indietro, il trequartista è la punta, cioè questo è il dettame perfetto del 4-2-3-1 all'85esimo. Scusa Enrico se sono intervenuto su questo, ma era l'ultima sottolineatura.
4: Perfetto, la squadra è messa con il sistema di gioco in cui è stata preparata, e con ripeto, un po' di distanze lunghe, ma sono distanze abbastanza normali per una partita. Il sistema di campionato all'85esimo.
0: Marangio, poi così chiudiamo con le tue perle.
1: Sì, due cose rapidissime. La prima è una domanda a Enrico: se tu dovessi dire la Juventus se è una squadra che ha la difesa a 4 o a 3, come la vedresti? Cioè, secondo te è a 4 o a 3? È a 4. Possiamo dire che insieme al Como. Possiamo dire che insieme al Como è l'unica delle prime 6 più o meno, 5 che gioca a 4, che altri giocano tutti a 3, se non sbaglio.
4: Sì, ma anche noi nell'ultima partita abbiamo giocato a 3 e abbiamo fatto fatica.
1: Esatto, invece a 4 mi sembra il sistema migliore. Notizia che vi do, c'è il Como molto interessato a Cambiaso, quindi potrebbe arrivare un'offerta anche dal Como per Cambiaso, tra le varie. Se c'hanno i soldi, noi ce li prendiamo, non so Cambiaso se andrebbe al Como. E niente, dai.
0: Che mi devi far vedere?
1: Vai da casa da Daniele, dopo che lei già sa che tutte le cose che ho raccontato, la seconda carica dello Stato, FIFA, cioè il presidente della FIFA, Amala, eccetera, Viola e quant'altro così, e già là perplessa, Miele ti guarda mentre tu fai il fenomeno davanti alla televisione a guardare la Juve, ti dice, ma perché? Allora, poi dopo tu dici, in realtà anche nella comunicazione c'è qualcosa di strano. Vediamo un po'. Vediamo questa un po'. Non so se vi è sfuggita.
0: Ah, come no? sì, no, guarda. L'ho vista
1: la pallonata
0: oggi.
1: Della verità.
0: Cioè, questi sono riusciti a far passare una pallonata di Luis Enrique in faccia a Pedro come il karma. No, guarda, sono pazzi. Io vabbè,
1: ragazzi, io veramente. No. Cioè, voi vi rendete conto?
0: Pedro, Pem. Il karma esiste. La pallonata della vendetta e Lazio Inter diventa virale.
1: Riferimento naturalmente a chi se lo fosse dimenticato, al gol di Pedro che l'anno scorso a San Siro regalò il pari alla Lazio e lo scudetto al Napoli. Questo, però Scarponi,
0: questo ce lo fa sapere la Gazzetta dello Sport naturalmente.
1: Scarponi, onestamente.
4: Non ho commenti su questo, su quest'articolo. Allora, paradossalmente questo pseudo giornale l'ho difeso quando l'ha attaccato Santarelli l'altro giorno perché nella versione online c'erano gli internazionali per prima, hai detto, poi Giro d'Italia. Ho pensato, Santarelli, Giro d'Italia lo organizzano.
0: Ah no, certo.
4: Ma la maglia rosa, quindi penso che è lì. Certo. L'internazionale d'Italia comunque.
0: Sì, li attaccavo perché...
4: La prefettura della Lega hanno deciso oggi.
0: No, infatti hai ragione, perché loro avevano già previsto tutto. E quindi lo sapevano. Bravo.
4: Ma sta roba qui veramente.
0: No, questa roba, ma sono fantastici.
4: Macchia al vostro mestiere.
0: Ma sai, Enrico, meno male sono le 22:25, fra 5 minuti chiudiamo. Io che ti devo dire? Apprezzo la linea editoriale chiara che hanno, poi però dovrebbero smettere di fare super partes. E allora a quel punto siamo tutti d'accordo, non ti compro perché non so che se ti compro, a parte che non lo compro a prescindere, sono abbonato attualmente online, tutte le mattine grazie a Piccari leggo, perché Piccari è abbonato e poi Piccari cosa fa? Ci gira tutte le mattine la segna stampa, noi lo ringraziamo su questo.
1: Però il set anche riesce, no, perché sto dormendo ancora a quell'ora, sentire drrr.
0: Sì, ma io non ho problemi, ho il telefono spento, quindi quando mi alzo la mattina c'ho Piccari che mi manda tutta la segna stampa.
1: Cioè, tu se c'è un'emergenza, no, se Scarpone ha bisogno che tu i dead vai a dare una mano in soccorso, trovi il telefono spento, ti rendi conto quanto è pericoloso?
0: Ma tanto Scarpone non mi pensa più, non mi vuole più bene, non... cioè sono sempre in attesa di...
1: Perché alcune... no, perché dici no, che non mi... vuoi bene?
0: Ma è la verità, perché ho dovuto scoprire alcune cose da te, quindi lasciamo perdere.
1: Ma lui, come ti ho detto, il messaggio l'aveva mandato a entrambi.
0: Sì. Però chi è che sta sempre male, Scarpone?
1: Ma ha ragione.
0: Però
1: ha ragione.
0: Se Scarpone ha bisogno, Catarri, mi chiama a casa. C'ho il numero fisso, mi chiama al fisso.
4: Addirittura.
1: Io non ce l'ho il numero di casa tu. Perché ti il numero fisso
4: io.
1: A casa?
4: Sì. Ma neanche io.
0: Sì. Quindi,
1: no, perché c'ho il numero fisso.
4: È un po' come il giornale rosa.
0: Sì. Si chiama Picca. Comunque,
2: va bene,
0: ti chiamiamo. Io leggo grazie a Picca di tutti i quotidiani. Però dico, non so chi si reca ancora in edicola la mattina, no, purtroppo, perché se c'è una cosa che io adoravo era recarmi in edicola la mattina a comprare i giornali. Una cosa ormai persa. Però, dici, sai, noi siamo la Gazzetta dell'Inter. Bene, lo compra l'interisti. Invece no, lo sport. E poi leggi che va bene il pallapolo andata in faccia a Pedro.
1: Con un'esaltazione incredibile proprio. È il karma, la vendetta. Ragazzi, ma tutto è Gotham City.
0: Ma
1: Gotham
0: tu ti City, ricordi?
1: Allora, amanti di Batman, tu stai là, dici, sì. Cioè, qual è la giustizia qua? No, qua c'è. Cioè,
0: allora, i primi due che mi vengono in mente, ma tanto sono facilmente ritrovabili. Lukaku era un eroe. Eroe Lukaku se ne va dall'Inter. Allora Lukaku, quando aveva 5 anni, rubava i fazzoletti dei supermercati. Per dire, no, a questi livelli. Bene, hanno distrutto Lukaku. Inzaghi, Simoncino, il più grande del mondo. Se ne va dall'Inter, il traditore, va in Arabia per i soldi.
1: Poi lo richiamano Inchiesta Arbitri,
0: non l'abbiamo rubato.
1: Grande Inzaghi, sei il numero uno, ti vogliamo bene. Ti abbiamo sempre
0: a me dispiace perché lo dico sempre, e non me ne vergogno. Io sono cresciuto a Pane e Gazzetta dello Sport, onestamente, fino al 2006. Poi al 2006 no, ma... il giornale di riferimento per me era la Gazzetta dello Sport.
1: Era la Bibbia.
0: Sì, assolutamente sì. Poi però magari cresci e cominci a pensare. Dal 2006 diciamo che ho cambiato un pochino, non gli ho mai perdonato la gestione di quella vicenda, mai. E c'era un grandissimo direttore, perché Candido Cannavò era un grandissimo direttore, però non gli ho mai perdonato. Soprattutto il titolo che fecero il giorno prima della sentenza e il giorno dopo, quando noi eravamo gli appestati e gli altri, poverini. Quindi da lì pur continuando a leggere, perché nella rassegna stampa che facevo in redazione c'era, quindi la comprava l'editore e magari me la portavo la sera a casa, ok. Poi però mi sembra che negli ultimi anni, forse negli ultimi 10 anni, Vincenzo, la linea è stata proprio
1: intercettata. No, ma totalmente. E il bello è che poi per anni ci hanno voluto far passare come una Juventus che era rappresentata nel palazzo,
0: Sì.
1: Spinta dalla stampa. Poi scopriamo che quello che faceva, che raccontava lo Sporting Rai, è uno che ci odia, che si sveglia la mattina per insultare la Juve, va a dormire per insultare la Juve e nel frattempo fa botte, che c'è tutto tranne che Juventini in giro, perché nelle cariche politiche, anzi, i politici Juventini si nascondono, hanno paura quasi a dire su Juventino, che gli artisti Juventini si nascondono, hanno quasi paura, come se tu dicessi, come se loro veramente sentissero dei ladri. Cioè, c'è stato questo condizionamento per cui invece di

0: è bella come sostanza di base.
1: Ma loro sono quelli dei valori, no? Ok, però ritornando e chiudiamo, io credo che ci siano più pentiti juventini. Vi potrei fare una lista tra giornalisti, conduttori, grandi speaker radiofonici, pentiti juventini che pentiti di mafia. Oh ragazzi, no, io sono stato juventino fino al 2006, poi che schifo. No, no, ragazzi, basta andare a vedere, c'è un direttore di un giornale, direttore di una grande radio, l'hanno detto loro, ma va bene, per l'amor di Dio. Poi sai quanti altri ce ne sono che dal 2000, no, Juve, what's Juve, tennis, hockey su ghiaccio, basketball, football americano, Juve, oh Juve, bleh, Juve, e purtroppo ne sono sta roba qua. Te la mai, hai mai sentito pentiti di altre squadre? Noi ci abbiamo anche pentiti. Poi sai, qualcuno dice, ma hanno invitato, oddio, t'avevano pure invitato, però boh. Ok, intanto
0: la, dai, la sigla.
1: Come, sì, la, prima della sigla, Scarpo, 2-2. Ecco, ecco.
2: E
1: vai a gara 5.
2: Nel fort-
1: Bene. La sigla.
0: Sigla. E ci salutiamo prima?
1: No, no, se la possiamo vedere. Quando abbiamo rischiato di perderlo, no? Per sempre. No, e poi ci salutiamo, però questa la vediamo insieme, sì. Perché tutto sommato, insomma, noi non dobbiamo mai dimenticare quelli che siamo. Soprattutto, non dobbiamo mai dimenticare che potevamo perderlo. Oddio, lo potevamo perdere in due occasioni. La prima, quando venne la mattina, ho ricevuto 740 messaggi di io lo denuncio ai carabinieri. No, stai calmo, guarda, guarda, in effetti poraccio ha ricevuto,
0: ti taglio la testa a te e alla tua famiglia, capisci che non è proprio il massimo.
1: E era Scarponi,
0: del premio fair play,
1: e era Scarponi ovviamente, sì, che gli manda. E poi, e poi
2: mai Quintiliano non farà mai cose del genere.
1: E poi qui veramente abbiamo tremato. Io vi consiglio sempre, guardate la manina finale.
0: Vietato ai minori.
3: Ha aggiunto anche Milan, Juve, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter. Scusate.
1: Ma poi io mi chiedo, chi è che l'ha aggiunto? Si parlava di, ma questo devo chiedere. Si parlava di e poi altro. Però io non posso dimenticare che una grande colpa ci avrebbe avuta Federico Rossi, perché Rossi invece di entrare, perché lui quando fa così con la manina, giustamente
0: dice, aiuto,
1: metti il tappo, e Rossi era ribaltato per terra dalle risate. Insomma, Rossi, sei stato complice di una morte, ecco, questo va detto, no?
0: Bellissimo, però, momento indimenticabile.
1: Ah, ci abbiamo anche la seconda, stasera vi mandiamo anche la seconda, perché pure, è pure recidivo.
0: Vai. È recidivo, cioè, sotto l'aria condizionata.
4: Ciao Quinti, ciao a tutti, Mimmo. Fermo restando che naturalmente spero che entri a Milano la squadra dove, volendo vincere la partita, però io sui discorsi che state facendo parlerei dopo il Milan, ecco. Ciao,
5: grazie, io spero che non se ne dimensioni nulla, nessuna caramella stasera. È un po' l'aria condizionata. Siamo giunti al termine.
1: Ma poi,
5: grazie Federossi, grazie a tutti voi, capirai, Santarelli già è pronto.
1: Ma poi io non so perché, ma lo vedo più basso in questa. Non è che si è accorciato. Cioè, rispetto alla caramella, io lo vedo più basso. Allora, per il prossimo giovedì, Fede, per il prossimo giovedì devi metterle a confronto e poi lo misuriamo, perché secondo me ha perso qualche centimetro.
0: È probabile.
1: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
1: A domani. Ciao, ciao ragazzi.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. fuori di

0: nube. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio, con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro diciamo prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare. Per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi annunciato, adesso sembra che la figura di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento, non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo sarebbe stato all'inizio del campionato. Poi, visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante. E quindi, però, insomma, ecco, questa volta, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, nello zoccolo duro, giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, alla sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione, ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io guardati. Ti dico questa cosa, non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che se messi in contesti di Serie A su 10 un paio te le ritrovi. Sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male del nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e ha avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che sia abbastanza, si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: no, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche mister se è sempre con noi, parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo, ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Bianconera, buongiorno! È una giornata a mezzo e mezzo. Oggi è una giornata a mezzo e mezzo. Oggi abbiamo un programma pieno, come tutti i giorni della vostra vita. Con noi state sicuri che state pieni di notizie, pieni di osservazioni, pieni dei vostri vocali che mandate a Yves Darosca in cabina di regia, piena delle vostre consonanti, che è la mia chat personale che è messa qua sul computer davanti a me. Le mettiamo insieme, abbiamo la Juventus dalla curva, c'è il caos calendario da cui non se ne esce, abbiamo il nostro Camillo De Michelis che ieri rappresenta le parole proferite dal buon Kenan Yildiz in quel fantastico meet and greet, come si dice oggi, insieme ai tifosi bianconeri, ma soprattutto è il giorno della Coppa Italia, l'Inter ha vinto la Coppa Italia. Sto leggendo delle cose, mi mandano delle cose. È doblete, è incredibile, è fantastico, è meraviglioso, è un'impresa. Ma come? Ma noi abbiamo fatti 4 consecutivi di doblete, era nata fallimentare. Coppa Italia era un porto ombrelli, la Juve aveva fallito, non aveva vinto la Champions. Questi qua fanno scudetto. Ma l'avete vista la partita ieri? La Lazio Marco si è presentato in capo. Ma di che stiamo a parlare? Poi è successa una roba, voi stanotte eravate a dormire, io ero sveglio per voi a guardarmi Dardari fino alle 2.40. Vi dico cosa è successo sul campo del Foro Italico mentre giocavano la partita di tennis e in contemporanea c'era la finale di Coppa Italia. Adesso ve lo dico io cosa è successo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 14 maggio 2026. Buon compleanno Grigera, Zdeněk Grigera, ve lo ricordate? Ci avevo fatto con Grigera con lo Juventus Club, no, non Melegnano, del mio amico Frank, qual era quell'altro? Non mi ricordo, quello di Corsico, con lo Juventus Club di Corsico ai tempi, la cena finale del campionato con Grigera, era venuto lui, me lo ricordo, un ristorante vicino a Torino. Bravo, simpatico, non spiccicava una parola, però però metteva dei bei grossi, era amico di Ned, era procuratore Raiola, anche di Marco Motta, ve lo ricordate Motta con Del Neri, le diagonali di Marco Motta, che erano un po' come quelle di Molinaro, che bei tempi. Attenzione, la Gazzetta dello Sport, Inter e due, quella, avessi detto. Anche la Coppa Italia dopo lo scudetto, mamma mia, Lazio dominata 2-0, non è scesa in campo la Lazio, doblete, 16 anni dopo Mourinho, non era scontato, dice Chivo, certo, pronti via, fischio d'inizio, la Lazio così a guardare, non era scontato per niente, guarda, nei primi 5 minuti non l'avrei mai detto io come finiva la partita. Poi ci sarebbe anche la moviola di questa partita sulla Gazzetta dello Sport, giusto di qua, giusto di là. Sullo 0-1 c'è un leggero dubbio, ma le immagini non chiariscono. Veramente le immagini sono abbastanza chiare. Il corner da cui nasce l'autogol della Lazio non c'era e quindi farfugliato anche lì. Intanto c'è un diavolo da duri con Fulkrug. Il Milan nelle ultime due partite pensa ad essere un po' più duro con Fulkrug. Mentre in casa Juve Ildiz a Vlahovic dice resta, perché Ildiz ha detto, io gliel'ho detto a Vlahovic di restare, poi dopo non è che dipende da me, non è che lo devo decidere io, dice giustamente Kenan. Ma eccoci qua, no alle 12, la Lega Calcio va al TAR, rischio, derby senza curve, sta succedendo di tutto e di più. Allora, Lazio senza pace, Sarri dice, il derby lo volete giocare di domenica, e io non vengo. Sarri dice, io non vengo, non mi presento, addirittura alle 12, ancora più che, io non vengo, o giochiamo lunedì, io non vengo, anzi, dico al mio presidente, lo Tito, capirai, non presentarla alla squadra, tanto, siamo fuori da tutto, ci danno un punto di penalizzazione, chi se ne frega? Cioè, Mastro Sarri, adesso va bene che tu ti scansi, la Lazio o no, avete fatto vincere anche l'Italia Coppa Italia, però sarebbe un derby di Roma, ora la Roma gioca la qualificazione in Champions con altre squadre, noi comprese. Quindi tu non ti presenti e dai la vittoria alla Roma? Io aspetto solo questa roba qua per fare definitivamente il titolo campionato più falso della storia. Aspetto solo questa cosa qua. Ma poi c'è il rischio derby senza curve. Eh sì, è certo. Perché? Perché la Lazio, che essendo gemellata con l'Inter, i tifosi stanno soltanto un paio di partite all'anno a presenziare l'Olimpico, per il resto fa contestazione fuori, avevano già detto che stavano fuori. I tifosi della Roma, parlo degli ultras, gruppi organizzati, dicono ah sì, e allora stiamo fuori anche noi se ci prendete in giro. Quindi pensa che bellezza, lunedì sera, ammesso non concesso che si giochi lunedì sera, c'è il derby della capitale di sera, partita a rischio, con fuori gli ultras della Roma e fuori gli ultras della Lazio. Auguri prefetto. Poi cosa fa la Lazio? Se giocano domenica non si presenta, e quindi ultras della Lazio fuori, ultras della Roma fuori, fuori Italico con la partita di tennis e la Lazio che non si presenta in campo, quindi dopo 5 minuti tutti a casa 3-0 a tavoli. Oh, spettacolo, oh che bel campionato, che serietà. E poi ci sarebbe forse l'ultimo ballo allo stadium da Open Day di Gregorio, in tanti pronti all'addio, perché c'è la maglia nuova, ma c'è Juventus Fiorentina che è l'ultima in casa di quest'anno, e quindi l'anno prossimo qualcuno non ci sarà più, ma voi non lo sapete chi ci sarà o non ci sarà. Allora fate una bella roba, sempre ammesso che ci sia la partita. Fate un bello striscione grosso con scritto un saluto a chi non ci sarà più. Così li avete salutati. Magari non volete neanche salutarli, non lo so. Ah, mamma mia! E intanto l'inchiesta, quella di Milano, del PM, di Zazzaroni, che dice, bello, che è andato a farsi sentire, ma poi lo vediamo Zazzaroni, ovviamente è finita ancora prima di cominciare, quindi dal punto di vista dei giornali, se voi volete notizie sull'inchiesta di Milano, non ne avrete mai, un po' come le doppie curve, che non è finita, continua per certi versi, ma ovviamente non la racconta nessuno. Ma grazie all'enorme archivio di Marco da Crema, ormai ho visto che questo giochino vi piace molto, ma anche a me, andiamo a vedere invece 20 anni fa oggi come titolava la Gazzetta Sportiva. Giocano, si fa per dire, perché era weekend, era sportiva vuol dire che era domenica. Giocano, si fa per dire, il calcio travolto dallo scandalo, torna in campo per l'ultima giornata. Paparesta parla per 8 ore con i carabinieri, se avessi denunciato quello che mi hanno fatto a Reggio Calabria avrei finito di arbitrare. De Santis e i guardalinee fuori dal mondiale. La truffa. Il sistema Moggi, anche i sorteggi erano truccati, ecco la tabella delle squalifiche su commissione. Quindi, loro hanno stabilito che i sorteggi erano truccati, cosa mai accaduta e dimostrata dai video invece che dai fotomontaggi che avevano portato dentro l'inchiesta. E poi hanno fatto la tabella delle squalifiche su commissione, altra roba mai esistita. Cioè, queste robe qua giorno dopo giorno mettevano sui giornali. E poi Buffon che depone in procura e si deve difendere, dice io ho scommesso fino a quando si poteva, quindi sono pulito e voglio i mondiali, che volete da me? Perché ci avevano messo dentro le scommesse di Buffon, che erano regolari. E poi l'editoriale, e lo chiamano scudetto, e poi l'atmosfera, i tifosi lo vogliono. La Juve a Bari, nella periferia di Bari, il San Nicola è laggiù per la festa, lo vedi dal quinto piano, eccessivo e spesso inutile. Oggi si riempie come 5 anni fa, l'ultima volta della Juve dentro l'astronave. Il senso della realtà ci dice che oggi si gioca l'ultima giornata del campionato 2005-2006. Le cose certe finiscono qua. Nella settimana più sconvolgente della sua storia, il calcio italiano è entrato in una sorta di dimensione parallela, governata da leggi fisiche sconosciute al nostro universo. Esempio, questo pomeriggio 3 tifoserie potrebbero festeggiare contemporaneamente lo scudetto. 3 addirittura, 3 squadre di Catania. Oltre a manovrare le assegnazioni dei direttori di gara, ma quando mai? Agli arbitri veniva affidato il compito di usare i cartellini per sfoltire i ranghi delle squadre che nel turno successivo avrebbero affrontato la Juve. Tra l'altro di sta roba qua è una partita dove si è dimostrato che, no, poi il giocatore udinese aveva tirato un cartone all'avversario, aveva preso il rosso, quindi squalificato. L'altra era quella dove 2 giocatori del Bologna, riserve, avevano giustamente preso il cartellino in diffida, non giocavano la partita dopo, 2 riserve che non giocavano mai. Cioè, capito? 2 riserve del Bologna, eh? Da qui è nato il sistema Moggi e la tabella delle squalifiche su commissione. I giornali raccontavano questa cosa qua. C'era già il rompipallone che faceva lo spiritoso. Paparesto ha accettato di fare il quarto uomo a Regina Juventus perché il suo spogliatoio non abbia la chiave. E poi terzo giorno consecutivo con la prima pagina del Corriere della Sera, così truccavano il campionato. Revoca e retrocessione, le telefonate prima della partita, falsati anche i sorteggi degli arbitri. Il calcio viziato dalla politica, scriveva Mario Monti. Capito in che clima si è svolta Farsopoli? Una classifica che sarà rivoluzionata sul Corriere dello Sport. Intanto il tracollo Juve è già previsto. Se la Juve fosse davvero retrocessa, perderebbe 180 milioni di euro tra diritti televisivi, sponsor e svalutazione giocatori. E l'Italia perderebbe il suo caposaldo, ma questo loro non fregava minimamente. Parole di fuoco, Gazzoni, quello del Bologna, ascoltato ieri a Napoli, spara a zero, c'era una piovra che ha mandato il Bologna in B, voglio giustizia. E infatti, dopo anni e anni e anni, la Cassazione ha stabilito per campionato regolare le richieste di risarcimento del Bologna sono inutili, campionato regolare, caro il mio Gazzoni Frascara. Poi se ci vogliamo mettere il carico, naturalmente amico di Montezemolo, che fermò la Juve al TAR in quell'estate per andare ad aiutare il presidente dell'UEFA e quello della FIFA. Bravi, bravissimi, 10 più. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Oggi niente, eh? Oggi niente. Oggi abbiamo un'inchiesta che si ferma per riflettere, dove il PM Ascione di Milano fa un summit col procuratore capo Viola, tifoso dell'Inter. Però ovviamente sta roba qua non colora i giornali, non è una curiosità, mancherebbe altro. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport, troppo forti! Il capolavoro di Chivu, di Cristian addirittura. Alla Lazio non basta il gran ritorno del tifo, quello non basta. Allora è successa questa cosa qua, è meraviglioso. Darderi, italiano che oramai tra poco diventa, e anzi entra sicuramente nei primi 10 del mondo, sta facendo un torneo clamoroso a Roma dopo aver battuto Zverev, numero 3 del mondo, ieri batte il talentino spagnolo che dicono tutti potrebbe avvicinarsi ad Alcaraz. In effetti molto bravo. La partita inizia alle 11 perché viene rimandata da quelle prima, e naturalmente che succede? Che mentre loro giocano il primo set i punti decisivi, finisce la Coppa Italia all'Olimpico che dista 50 metri e partono i fuochi d'artificio e fumogeni. Il fumo inevitabilmente arriva sul campo di tennis del Foro Italico. Si sospende la partita per 20 minuti, i 2 giocatori respirano fumo, il fumo entra nei meccanismi dell'occhio di falco e va in palla al sistema del in e out del tennis, l'arbitro praticamente li fa giocare a mezzanotte. Poi, come se non bastasse, hai finta che Darderi ha vinto, eh? Ha vinto il primo set, ha perso il secondo, ma poi ha vinto 6-0 il terzo, meraviglioso, va in semifinale e rischia addirittura di fare magari una finale con Singer. Alla domenica, attenzione, cosa succede? Io al terzo set e siccome c'è il deflusso da una parte dei tifosi della Lazio e dall'altra di quelli dell'Inter, ci sono gli elicotteri della polizia sopra. Tant'è che tipo all'una, a un certo punto, Darder arriva dall'arbitro e fa vabbè, ma adesso, prima il fumo, adesso come faccio a giocare con tutti questi elicotteri? E l'arbitro lo guarda e dice, vabbè, mica posso parlare con gli elicotteri però. Cioè, avete capito? Perché non è solo domenica, ma anche la finale di Coppa Italia. Ma come fai a metterla, cioè, attaccata mentre si gioca un torneo perché ci sono anche le partite serali? Un fumogeni tricchetracche e elicotteri della polizia sopra. Io veramente. Ildis dice, ho chiesto a Vlahovic di restare, Juve sei mia, lottiamo per il secondo posto, parole da leader, parole davvero, Juventino, io l'ho detto anche ieri ragazzi, bravo Kenan, la pensi come me, oggi io non devo dire vinco con la Fiorentina e col Toro per arrivare quarto, io vinco per arrivare secondo, poi magari non ci arrivo, ma io voglio arrivare secondo. Poi nella moviola della Coppa Italia, niente rosso a bastoni. Prendo un bel caffè ogni tanto, perché questa è bella, questa me l'aveva regalata, per l'unica volta che la Juve mi ha regalato una roba, il primo anno che ero direttore di Juventus TV, la tazza con scritto Claudio 53. Sono passati 17 anni. Allora, attenzione, giallato bastoni, potrebbe prendere il secondo giallo, ma che c'è rischi all'intervento di un cervello. Kenan, parole da lì. Dusan si muove anche l'Atletico Madrid e il Newcastle. Però Vlahovic, che alternative alla Juve? L'Atletico Madrid e il Newcastle, l'avessi detto. No, rispunta Frattesi, non lo voglio neanche leggere. Andiamo avanti. Un po' di Toro, Gattuso, fumata grigia. Ai, niente Gattuso per il Toro per la prossima. E poi continuano naturalmente i festeggiamenti per i 50 anni dello scudetto del 76. Io ero piccolino, me lo ricordo poco, però me lo ricordo. Juve irritata, preparazione incerta, Spalletti nelle tasche piene, dice, io come la preparo sta partita? Quando cavolo devo giocare? Beh, non è che lo dice, però senso quello. È surreale l'editoriale del tuo sport, ma siamo ostaggi della follia. Intanto prosegue la campagna di tutto sport verso Brahim Diaz, che è l'anti Bernardo Silva, in caso Bernardo Silva non arrivasse. Qui continuasse, Turam ancora a parte, Spalletti studia il piano B. Qual è il piano B? Vabbè, con Mainz, come a Lecce, se non ce la fa Turam, gioca a Coppa Mainz, molto semplice. Chiudiamo tutto sport e apriamo il Corriere dello Sport. Stadio, doblete, ci mancherebbe, parole italiane mai. La finale a Kiev, partita a senso unico. Comunque ragazzi, veramente la Lazio non è entrata, cioè non ha giocato. C'è la Lazio che è fuori da tutto in campionato, ha la possibilità di vincere un torneo e di andare nelle coppe e non gioca la partita, sta a guardare, è una meraviglia. Autogol di Marusic, ma il corner non c'era. Poi sbaglia pure Tavares, quindi cioè non hanno neanche fatto due gol perché sono stati bravi loro. Gliel'ha regalati gli avversari, meraviglioso. La finale di Coppa Italia più falsata della storia. Scintille Pedro Di Marco. La squadra di Sarri è fuori dall'Europa. E c'è anche quest'altra bellissima immagine del giocatore dell'Inter che tira una pallonata in faccia a Pedro. Vabbè, sono un po' così. Derby, scontro totale. La Lega va al TAR, no del prefetto, la possibilità di giocare domenica alle 12. Addirittura ieri ci ha provato la Lega Calcio a convincere il presidente della Federtennis Binaghi, che in tempi non sospetti disse che il calcio era fatto da dilettanti, perché lo disse, che era una Lega di dilettanti. Loro gli voleva far spostare di mezz'ora alle 17.30 la finale e di anticipare alle 12 il campionato. Così dice il derby 12-14, alle 15 sono fuori tutti, c'è tempo per quelli del tennis di entrare per la finale. A parte il fatto che prima della finale maschile c'è anche qualche altra finalina domenica del Foro Italico a tennis. E se uno paga il biglietto caro, magari se le guarda tutte e due, quindi il pubblico arriva un po' prima. Ma questo è un altro piccolo dettaglio che loro non sanno. Che roba. Milan, Goretzka e Matetà per il futuro mercato. E poi c'è una stella in più, che sarebbe quella d'argento per la decima Coppa Italia dell'Inter, ma ieri Marotta in un attimo di lucidità ha detto no, vabbè, ma non c'è nei regolamenti, come dire, adesso non è che ce la mettiamo, perché sennò qua viene fuori un casino. Vediamo se manterrà la lucidità. Aia! Che non è che male, ma Associazione Italiana Arbitri. Il primo passo verso il commissario. Forse l'Associazione Italiana Arbitri verrà commissariata. Vedi tu. nel 2006 sui giornali scrivevano le peggio cose, oggi fa finta di niente, ma come minimo andrebbe commissariato. E Zazzaroni che fa? Zazzaroni tace, Zazzaroni va a farsi sentire dal PM e dice: ah, tutti i colleghi mi chiedono, tutti vorrebbero sapere cosa ho detto, ma io rispetto naturalmente il segreto dell'incontro avuto col magistrato, che tra l'altro è una persona educatissima, gentile, meravigliosa, con cui abbiamo scambiato delle opinioni, ovviamente c'è il segreto, io non dico niente, posso solo dire le mie impressioni, e fa tutto l'elenco delle sue impressioni, che sostanzialmente quindi è come dirti quello che ha detto, e quindi che con Marotta lui addirittura non si sente, vabbè, ma perché citi Marotta? Non è mica citato Marotta. E poi che Rocchi non ha fatto niente, ho capito, quindi lo dici tu, ma non c'è neanche più bisogno di dirlo sui giornali, tanto sui giornali non se ne parla più, è finita l'inchiesta per i giornali, non è mai cominciata, è finita e non è mai cominciata. Quindi che cosa rimarrà di questa stagione 2025-2026? Rimarrà il campionato più falso della storia del calcio da quando l'uomo ha inventato il pallone, che invece verrà glorificato e ricordato come un doblete incredibile di chi? Racconto e ricordo. In realtà il campionato, o meglio la stagione più falsa da quando l'uomo ha inventato il pallone. E se ci fosse stata la Juve al posto loro, ci avrebbero non fatto la campagna mediatica prima da CB, ma per radiarci. Siete d'accordo o no? Siete d'accordo o no, Yves?
5: Sempre.
4: Poi anche se in disaccordo, non è che devi essere per forza d'accordo.
5: No,
4: sono di qualcosa di tuo.
5: Dopo tutta sta roba qua, ieri stavo riflettendo, dico, se la Juve in questo momento dice, boh, pago un notaio, pago un... Facciamo una finta inchiesta che inventa che ho falsato i bilanci. Voglio vedere cosa scrivono in questo istante.
4: Ah, addirittura, tu dici, dobbiamo inventarcela noi.
5: Sì,
4: non
5: sì,
4: basta.
5: Sì, vedere proprio le differenze. Cioè... Vedere proprio
4: Ma le abbiamo già viste. Ma le abbiamo già viste le differenze. Sono qua. Bevo. Più buono il caffè caldo o il caffè freddo, secondo te?
5: Tiepido.
4: Il freddo fa schifo, sono d'accordo, a meno che non lo fai shakerato, gli metti del ghiaccio con il bicchiere che sembra un cocktail, anche se è caffè. Allora ragazzi, c'è tanta carne al fuoco, facciamo così, piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Attenzione, Giuntoli potrebbe diventare il DS d'Atalanta e portarsi Motta in panchina come allenatore. Dai, questa cosa guarda, non ci credo neanche se la vedo. Ma come? Praticamente alla fine ci ha litigato con Motta Giuntoli, dai. O no? Tu ci credi, Yves?
5: Fake news.
4: No, fake news no. Però, secondo me, se lo diventa con l'Atalanta che si riporti Motta, ma... Bah, oddio, io nel calcio
5: non credo, non credo
4: di tutto di più, però dove eri tu il 14 maggio del 2000 alle ore 15, perché si giocava alle 15, Perugia 1 Juve 0 gol di Calori, dove eri?
5: Ero un po' bimbo prima di tutto.
4: Eri bimbo nel 2000, quanti anni avevi nel 2000?
5: Vabbè, no, non ero già maggiorenne, però mi ricordo che ero
4: allora
5: ero a casa dei miei zii,
4: eh?
5: In cui non sono riuscito a vedere la partita perché poi So che la partita è stata rimandata, perché poi noi ci siamo messi in viaggio, non l'ho più vista, poi ho visto.
4: E invece poi l'hanno giocata. Io avevo 34 anni, me lo ricordo come se fosse oggi, partenza alle 6 del mattino da Milano in macchina con 7 gol per andare a fare la cronaca della partita. Acqua fino alle ginocchia anche negli spogliatoi, ma partita giocata grazie al Sure Collina! Perché quelli erano quegli anni lì, vorrei ricordare a quelli che dicono mica come in quegli anni lì il sistema Moggi perdeva uno scudetto a Perugia perché l'arbitro Collina faceva giocare una partita che non si doveva giocare in mezzo all'acquazzone, al diluvio universale, stando 40 minuti al telefono con la Lega Calcio. Facendo rimbalzare il pallone non rimbalzava, con l'ombrellino viola, a un certo punto guardando gli spettatori che non c'erano più, dicendo va, si gioca, per far vincere lo scudetto alla Lazio, di cui tra l'altro Collina, la tifosa, non l'ha mai nascosto. Basta questo? Giusto? A parte invertite, basta questo? Se io nel 2000 ti faccio scattare una bella inchiesta mediatica e dico Collina, il miglior arbitro del mondo, al telefono 40 minuti con la Lega Calcio. Ah, tra l'altro in quegli anni in Lega Calcio spadroneggiava anche Gagliani, che era tutto fuorché uno che rappresentava la Juve, mi sembra, anzi forse la squadra che si giocava gli scudetti con la Juve in quei tempi lì. E poi fa giocare e poi si scopre che lui va al giovedì al ristorante di Miani, ha detto agli arbitri e ai guardalini del Milan, e poi la Lazio vince lo scudetto e lui tifa per la Lazio. Se io avessi fatto così una prima pagina così, secondo voi mediaticamente 20 anni dopo avrei potuto dire ah, mica come nel 2000 quando alla Juve rubavano gli scudetti? Potrei dire così a distanza di 20 anni? Se facciamo sto giochino qui, sì. Van der Sar in porta, 3-4-1-2 giocavamo, Ferrara, Montero, Giuliano, Conte, Tacchinardi, Davids, Pessotto, Zidane, Inzaghi, Del Piero, allenatore Ancelotti, arbitro Collina, ammoniti Montero, Giuliano, Davis, Zambrotta due volte, quindi espulso, poi ci dimentichiamo anche sta cosa, espulso Zambrotta al minuto 73. In una partita in cui Pessotto, in una partita in cui ci giocavamo lo scudetto, dove nel secondo tempo non si doveva giocare, dove non riuscivamo a segnare nonostante 200 palle gol create, abbiamo perso 1-0 e anche lo scudetto, in cui Pessotto dice all'arbitro no, non è nostro quel fallo laterale, guarda che avete sbagliato, è loro.
6: Juve, il sistema.
4: Ce l'abbiamo, Mr. Frank?
5: Non ancora, c'è un conflitto di programma.
4: Ecco, aspetta, cosa sta succedendo qua? Aspetta. Qui è partito... Oh, calma, qui partono gli audio, i video. Che succede? Che sta succedendo al sistema? Andiamo in chat, l'unica radio che conta ha l'unica chat che conta, e quindi quella di RBN Radio Bianconera. Attenzione! Tutto sto casino, dice Giuseppe Drugo, per garantire la regolarità del campionato. Ma perché? Prima di questo turno pensano che le partite precedenti sono state tutte regolari, no? Vedi varie inchieste in corso sugli arbitri, tutto quello che ancora non sappiamo. Cioè, l'unica certezza è che il calcio italiano fa un po' schifo, diciamoci la verità. Michele da Gorizia dice: ma come si fa a compattare una tifoseria? Siamo i più numerosi d'Italia, abbiamo una notevole capacità di spesa, ma perché dobbiamo sorbirci questi supplizi? Ma quali supplizi? Lele dice: stupefacente la capacità di Zazzeroni di non capire di calcio, neanche di ballo, di realtà. Una volta l'ho sentito criticare Roberto Bolle. Fa parte del personaggio, credo, sia da contratto, immagino. Simone da Cesena dice... Esatto, Claudio. Ciao, sono Butti e faccio i calendari. Guarda caso ho lavorato tanti anni all'Inter. Vabbè, guarda caso no, non lo puoi. Però hai ragione. Buongiorno, sono Butti, ho lavorato tanti anni all'Inter. Ma io lo so, se non me lo ricordo lo so. Così evitiamo illazioni, no? Buongiorno, sono Mr. Frank. Da quando sono piccolo tifo la Juve e vado in curva. Basta, uno lo sa. E se non vuol parlare con Mr. Frank, non ci parla. O no, Mr. Frank?
7: Buongiorno a tutti.
4: Non sarebbe meglio presentarsi col biglietto da vista? Sono il direttore.
7: Sarebbe meglio che Yves mi ha fatto un po' di casino con i link. Lo propongo per andare a fare i calendari della Serie A.
4: Attenzione, attacco!
5: Adesso, no, adesso vado io in attacco,
4: Attenzione.
7: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a te. Adesso vedi, ma è mea culpa, mea massima culpa. Beh, guarda Bisoli che andava a fare il duro con Davids. Cioè, io ho parlato di Juve Perugia e adesso mi è arrivata. Grazie. E mi è arrivata sul monitor. Mi è arrivata sul monitor Perugia Juve, quindi me la riguardo. Guarda, guarda Collina come mi butta fuori Zambrotta per doppia posizione. Guardalo, guarda. Dove eri tu quel giorno lì?
7: A casa con amici, pronto ad andare a festeggiare, anche se in realtà sentivo che c'era qualcosa di, che non andava.
4: Guarda, ma ricordo Materazzi come si butta, ma che roba.
7: Ricordo i tifosi della Lazio che arrivavano allo stadio con una manifestazione facendo il funerale al campionato, perché per loro era morto, no? Il campionato che, insomma, ricordiamo, il campionato che abbiamo già ricordato per quella Parma-Juve della partita di andata, e Milan-Juve nel ritorno, insomma, partite che sono state un po' così condizionate da certe decisioni arbitrali, però si dicono, hanno fatto il funerale del campionato, alla fine il funerale del campionato l'abbiamo fatto noi.
4: Io ero partito, pensa, era il mio primo anno al seguito della Juventus dal punto di vista televisivo, a 7 gol, partenza alle 6 del mattino da Milano, non c'erano i social, non c'era internet, c'erano i vecchi Motorola, lo ricorderò sempre, diluvio universale, fogli bagnati, appunti a Putin, gente che cercava il collegamento telefonico che non si riusciva più a fare, bagnato tutto, perché poi tra l'altro lo stadio di Perugia, non so se ancora oggi così, ma era meraviglioso, perché se pioveva ti pioveva addosso, anche in tribuna stampa, meraviglioso, 3-4 pile dietro di telefoni, se no eri morto, non avevi più neanche il telefono, non potevi raccontare nulla. Però Collina, guardalo qua, rientra in campo, fa rimbalzare la palla, non rimbalza, gli tira un calcio, non rimbalza, e dice: beh, giochiamo. Che bei momenti, però quei campionati lì, la Juve, quei campionati lì, erano quei campionati lì.
7: Poi sportivamente parlando, noi eravamo morti, avevamo perso, avevamo battuto il Parma la settimana prima veramente a fatica, giocando una partitaccia, la partita prima ancora avevamo perso malissimo a Verona, cioè noi eravamo fisicamente morti, quindi se vogliamo parlarne in senso sportivo, e è vero che noi comunque alla fine eravamo cotti, è anche vero che a poche giornate dalla fine avevamo 9 punti di vantaggio e li abbiamo buttati via.
4: Ho capito, quello fa parte delle colpe nostre.
7: Sì.
4: Dopodiché.
7: Certo, dopodiché ci sono stati degli avvenimenti che...
4: Così. Ma no, ma mica oggi non succede niente, mica come quei campionati là, ma non scherziamo minimamente.
7: Campionato. Senti, che noi perdiamo e che diventa la ringhe iniziale del procuratore Narducci al processo di Napoli, insomma, che il sistema fosse in atto già dall'anno prima, perché insomma... perché c'era quel gol di Cannavaro annullato... Magari nella ringa non ha detto che il campionato poi l'abbiamo perso, però gli è servito come gancio per...
4: Esatto. neanche che magari il corner non c'era di quel gol lì, però...
7: No, il corner non c'era.
4: Vabbè, ma è come ieri, il corner non c'era dell'autogol della Lazio, ma sono dettagli.
7: Non lo so, ieri ho visto la programmazione televisiva, mi ha offerto ampia scelta per poter non guardare la finale di Coppa Italia. Ho visto solo i gol, mi sono fatto un quadro...
4: Amico mio, dimmi la verità, non mi deludere, hai fatto come me le 2.40 per vedere Darder?
7: Sì.
4: E cos'hai pensato quando arrivavano i fumogeni dell'Olimpico e hanno dovuto sospendere la partita del tennis?
7: Credo che tutto quello che può andare storto quest'anno sta andando storto, perché comunque sono anni che la finale di Coppa Italia si gioca in concomitanza con l'internazionale di tennis, e quindi però solo quest'anno c'è sta polemica.
4: Però dai, è divertente. Dunque, gli aggiornamenti sono, no? Perché continuano giustamente a arrivare messaggi, adesso voglio anche... ma se, perché l'upgrade è... Dopo i tifosi della Lazio, anche quelli della Roma ieri hanno fatto il comunicato, hanno detto che pure loro se ne vogliono stare fuori. Quindi tu pensa che bellezza, fuori i tifosi, gli ultras della Roma fuori, gli ultras della Lazio fuori, e il questore che si trova a vedere un derby con fuori i due gruppi organizzati, cioè è meraviglioso. A questo punto stiamo fuori anche noi, scusa, stiamo tutti fuori, dai.
7: Ah, non lo so, non è all'ordine del giorno la questione in curva, non c'è una presa di posizione dei gruppi su questa cosa, insomma, quindi non credo che accadrà. Però è un problema, sinceramente, io in curva ho amici che arrivano da tutta Italia, ho amici dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, dalle Marche, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Puglia, cioè ho gente che arriva, ho amici che arrivano veramente da ogni parte d'Italia. La partita lunedì sera comporta per queste persone, comporta dei disagi anche per me, perché rientro alle 2 di notte a casa e la mattina dopo devo andare a lavorare, quindi è un disagio per me, ma è minimo rispetto a chi deve magari chiedere a questo punto 2 giorni di permesso. E siamo a e ancora non li può chiedere perché siamo a giovedì. Deve aspettare oggi per sapere se veramente si gioca lunedì. A quel punto deve chiedere 2 giorni di permesso. Cioè, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di. Poi leggendo poi in giro storie incredibili, gente che ha magari prenotato tutto il weekend con partenza il lunedì mattina, quel volo e tutto, e la partita gliela fai il lunedì sera. Cioè, la Lega si è coperta di ridicolo. Chi ha fatto i calendari, e sappiamo tutti chi è che fa i calendari, diciamo così, ha avuto una svista. Dico, ho avuto una svista su questa cosa, perché su tante altre cose mi pare che di sviste non ne ha avute, perché mi sono fatto un giro prima. Anzi, se
4: Dai,
7: vuoi, guarda, lo guardiamo
4: dimmi un po'.
7: insieme.
4: Guardiamolo
7: No, lo
4: insieme, dai.
7: guardiamo. Ma è il calendario della Juventus di quest'anno. Cioè, noi abbiamo giocato la partita di la prima partita di Champions League col Borussia Dortmund. 3 giorni prima avevamo l'Inter. Poi abbiamo giocato col Villarreal. Dopo il Villarreal avevamo il Milan riposato perché non fa le coppe. Poi abbiamo giocato la perla, abbiamo giocato a Como, poi il Real Madrid e poi a Roma con
4: A
7: la Lazio, le
4: Lazio.
7: famose 3 partite in cui poi Tudor è stato mandato
4: Esatto.
7: via. E giochiamo con lo Sporting Lisbona e 3 giorni dopo abbiamo il derby, e giochiamo con la Fiorentina a Firenze, poi abbiamo il Bodo Glimt, e poi c'è la perla delle perle, a parte il pathos giocato dopo la

0: Cioè, queste robe qui, questo, cioè, queste cose è stato attentissimo quello che fai i calendari. Non sto neanche a citarti il calendario di quegli altri, se vuoi ce l'ho, eh. Però posso dirti che ha giocato col Sassuolo, col Pisa, col Genoa, con la Cremonese. Queste sono state le partite giocate dagli altri dopo aver giocato la Champions
1: So,
0: League.
1: però, amico mio, perdonami,
0: Su
1: perché
0: queste
1: io
0: robe è
1: no.
0: stato attentissimo.
1: Lui è
0: Poi
1: stato
0: su
1: attentissimo,
0: lì è stato attentissimo.
1: però sono molto attento anch'io. Perché io queste cose le dicevo in quei momenti lì, venivo attaccato da parte di tifosi che scrivevano: noi non siamo come gli altri, noi non ci dobbiamo lamentare di queste cose qua, noi stiamo perdendo sul campo, Tudor va cacciato. Io dicevo: sì, tutto giusto, però ricordatevi che già uno ha una squadra più forte, in più lo agevoli con il calendario, contemporaneamente all'altro lo massacri, 2 più 2 fa sempre 4.
0: So, perché cioè, veramente giocare cioè, tipo a Roma con la Lazio che non fa le coppe, la Lazio prepara la partita tutta la settimana, tu arrivi dalla trasferta di Madrid, giochi in casa col Milan che non fa le coppe, tu arrivi dalla partita col Villarreal, che ricordiamo sono state due battaglie, sono state due partite, soprattutto quella con la Villarreal, col pareggio loro al 92esimo, insomma, sono stati casi, per carità, sono
1: Certo,
0: casi.
1: sì, un caso dietro
0: Come sono
1: l'altro.
0: casi quando le coppe non le facevamo noi e non è mai capitato una mezza volta di giocare contro una squadra che aveva avuto l'impegno infrasettimanale, mai. Però sono sempre casi, o per carità. Quindi questi sono casi. Poi però una roba devi fare. Cioè, lo sai che c'è la finale dell'Internazionale d'Italia domenica prossima, non ci piazzare il derby, mettilo tra le varie robe che quando tu nel computer inserisci le varie opzioni, metti anche di non metterti il derby di Roma. Quel giorno lì, cioè, qui è veramente. Ieri addirittura se ne esce fuori dicendo: non potevamo prevedere che la Lazio arrivava in finale di Coppa Italia, però che, sennò, perché no, se no potevamo giocare il sabato. Ma di cosa stiamo parlando? Ora, la Juve dovrebbe approfittare di questo caos che c'è all'interno della Federcalcio, della Lega e tutto, per poter far sentire il proprio peso. Perché la Juve è una squadra che pesa tanto. Basta vedere le partite qua. Spieghiamo un po' come funziona quando devono decidere le partite del sabato sera
1: Vediamo.
0: da mandare a un operatore piuttosto che a un altro. Vengono decise prima del campionato una serie di partite, no? Definite così, top del campionato. La maggior parte di queste partite top, che squadra ha dentro?
1: La Juve.
0: La Juventus. Quindi la Juventus è una squadra che pesa tanto, però. Quando poi vai a vedere tutte queste cose che succedono, cioè il peso della Juve è inesistente. Cioè la Juve non esiste nelle istituzioni, non ha un rappresentante federale. Adesso a fatica siamo riusciti a far mettere un rappresentante di Lega quando si è dimesso Calvo per fare l'esere Chiellini. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? La Juve deve fare in questo momento, deve approfittare di questo vuoto che si sta creando. E far sentire il proprio peso, non far decidere, cioè adesso abbiamo Malagò, viene deciso perché? Perché chi è che si sta muovendo per far essere Malagò? Sono sempre le stesse persone che ci sono adesso, i Viglione, i Butti, i Marotta, e la Juve si accoda, la Juve non si deve accodare, perché se ti accodi poi sei complice di questo sistema qua. Questo è un sistema che sta andando allo sfascio. E tu non ti devi accodare a quelli che ci sono prima e che stanno manovrando per continuare a fare le stesse cose. Devi cambiare, devi avere una rottura. Pesi, hai un peso importante. La Juve ha un peso importante. Lo facesse pesare, scusatemi il gioco di parole, ma è così che deve succedere, perché se non cambia niente, ragazzi, ma è inutile anche che stiamo qua a raccontarci e a lamentarci, perché poi a noi come società va bene, la nostra società va bene così, e allora è inutile che ci lamentiamo. Scusa lo sfogo, ma è cioè quello che è incredibile che siamo a giovedì e io ancora non so quando devo giocare con la
1: Ma
0: Fiorentina. Cioè,
1: certo,
0: ma è incredibile.
1: ma la cosa più incredibile non è tutto questo che hai e abbiamo raccontato e argomentato fino a questo momento. La cosa più incredibile è che io non ho sentito ad oggi uno, non dico un giornalista, uno tirar fuori, scusate ragazzi, ma in tutto questo, ma i tifosi chi li risarcisce? Non gliene
0: Ma non
1: frega
0: gliene frega
1: niente a
0: niente
1: nessuno.
0: perché te lo mettono all'inizio che quando ti vendono il biglietto c'è una postilla sotto scritto che la partita potrebbe, la data non è stata ancora decisa e anche se viene decisa sotto ci sarà una postilla in cui c'è scritto che se ci sono variazioni non dipendenti da noi perché stanno ricorrendo al TAR, scusa, stavo dicendo VAR, scusa, il refuso. Perché si stanno rivolgendo al TAR?

0: non essere attaccabili dai tifosi, dalle varie associazioni, no? Quindi noi abbiamo fatto di tutto, ma se decide il prefetto, noi non possiamo fare niente. Solo per quello, perché possono avere problemi con le televisioni che pagano e possono avere problemi con i tifosi che vanno allo stadio. Quindi per pararsi, cosa fanno? Fanno tutte queste cose qui, no? Propongono di anticipare mezz'ora, spostare mezz'ora, propongono, vanno al TAR, ma quale TAR? Se un prefetto decide una cosa, non puoi fare, non c'è nessun TAR, se il prefetto
1: Il
0: è lì. Ma lo fanno, ma
1: tribunale
0: loro lo sanno benissimo.
1: arbitrario regionale che vada contro il prefetto, emanazione del governo, lo devo
0: Scusa, ma lo
1: vedere,
0: sa, Claudio, lo sanno benissimo anche loro che il TAR non gli darà mai ragione, ma lo fanno per pararsi da eventuali cause successive. Quindi lo fanno solo per quello, ma hanno combinato un casino. Perché? Perché bisogna dare le cose in mano alla televisione? Se tu, io vendo i diritti televisivi, li vendo a un prezzo, ma a questo prezzo però le date le decido io, perché li hanno venduti a un prezzo irrisorio, e però le date le decido io, Lega decido le date, non tu televisione, decido io. Vuoi deciderle tu le date? L'offerta non è più questa, sarà molto più alta e allora decidi tutto tu. Ma finché a questa parità economica di offerta televisiva, non puoi lasciargli mano anche alle televisioni di decidere le date, perché giustamente le televisioni fanno i loro interessi. Quindi è tutto un'incompetenza, c'è un'incompetenza. In questo momento qua ci sono delle cause, ci sono dei personaggi che si sono dimessi o autosospesi. In questo momento qua c'è un vuoto. Ecco, in questo vuoto gradirei che la mia società cominciasse a far sentire di più il peso che ha. Se non lo fa, e se lasciamo tutto in mano a quelli che sono.
1: Non vorrei disilluderti, ma credi male, secondo me.
0: Ma guarda, si lamenta, cioè l'allenatore della Juve fa capire che è infastidito, ma non si può lamentare perché la società non si può lamentare, perché la Juve fa parte della Lega. Quindi se il
1: Ragazzi,
0: presidente della Lega se dice che sta facendo tutte queste figure, le stiamo facendo, anche la Juve sta facendo queste figure, perché è il rappresentante delle società di Serie A che sta facendo queste figure. Quindi l'hanno messo lì loro e quindi non puoi adesso lì. È chiaro che sono infastiditi tutti, anche perché la Fiorentina si presenta libera lunedì a questo punto a giocare contro di noi. Noi abbiamo il peso di tutto, quindi la partita va preparata bene, e quindi tutto il peso è sulle spalle nostre. E quindi è chiaro che l'allenatore della Juve è infastidito, però non si può dire, non si può dire, lo fa magari trasparire, ma non si può dire. Lo fa sapere, lo dice Sarri, perché mi pare di capire che lo Tito sia forse l'unico che va in opposizione a tutto in questo momento qua. Però per il resto.
1: Questa cosa di Sarri è divertente, dice: io non mi presento, così la Roma vince a tavolino. Beh, bello, dai.
0: Sì, è tutto bello, lui ci può.
1: È
0: Io
1: tutto meraviglioso.
0: magari
1: Però hai
0: domani chiamo
1: toccato un
0: anch'io al lavoro
1: tasto.
0: da me e dico: io non mi presento perché non mi va, fa caldo, non mi presento. Ragazzi, di rispetto.
1: Potrebbe essere un'idea,
0: Ma
1: però.
0: sì,
1: Deve essere un'idea.
0: tutto è un'idea.
1: Fa caldo, fa caldo. Anch'io non mi presento, io non voglio fare 6 ore di diretta, sono stanco.
0: Cioè, giustamente, hai guardato Darderi fino alle 2:30.
1: Bravo, e chi è che mi ha obbligato? Nessuno. Pensa che ogni quarto d'ora dicevo: no, adesso non ce la faccio più, vado a letto. Dicevo: oh, l'ha breccato! No, aspetta, aspetta. Bravo, Darderi, che dir si voglia, ma ha tenuto più attaccato lui al monitor delle partite di Sinner. Guarda un po', anche perché quelle di Sinner sono un po' noiose. No, ma tu hai toccato un tasto dolente, ma vero. Tanto è vero che, caro il mio Francesco, tu prima hai citato il calendario e quella settimana che di fatto è costata a Tudor la panchina. Tre trasferte, Como, Real Madrid e Lazio. Ma lui in quella settimana ha pestato due bucce di banana. Una quando ha criticato il mercato della Juve e l'altra quando ha avuto lo sfogo post-Verona. Perché
0: Eh sì.
1: lui nello sfogo post-Verona Tudor dice: io mi gioco la vita. Dopo che a Verona ci ciuffano la partita dal punto di vista arbitrale, Spalletti, quando ti dice dopo Lecce mi dovrebbero far vedere l'immagine di quando parte il passaggio per il fuorigioco fischiato a Vlahovic, non lo fa in maniera dura, no? Però ti fa capire che non è che il suo pensiero sia tanto distante
0: Non
1: da quello di
0: è
1: Tudor,
0: mai
1: però lo fa
0: stato chiarito.
1: elegantemente.
0: Non è mai stato chiarito il fuorigioco semiautomatico, il punto di contatto del pallone, se è il punto di contatto, il punto di rilascio, non è, sono tutte cose, è tutta quella zona grigia.
1: No, ma cosa stai dicendo? Fuorigioco semiautomatico, quando vai negli studi televisivi ti dicono siamo d'accordo tutti, no? È oggettivo. E no, non è oggettivo per niente.
0: Perché tutti quelli che lo subiscono, tutti quelli che lo subiscono, alla fine si hanno qualcosa da ridire. Perché l'immagine da cui che viene presa è un'immagine sgranata, non è un'immagine in altissima definizione. Ci vorrebbe, se proprio la vuoi fare, un'immagine in altissima definizione che fa percepire meglio, perché cambia tanto, Cambia tanto. Noi vediamo un'immagine sfocata di un pallone che passa, ma che parte, non parte. Non c'è proprio il frame giusto. Poi, per convenzione si stabilisce che è così e quindi è tutto, ma sul fuorigiochi sì, millimetrici.
1: Ma infatti la convenzione di quella roba lì, io lo dico sempre, ma non è che lo dico a caso, io lo faccio, ragazzi, io lo faccio. Io prendo il mio monitor e faccio pause, che come fanno loro? Io faccio tic-tic-tic e dico, parte da qua, ma non sarà mica una roba precisa quella che faccio.
0: No, perché... più aumenti diciamo così, la definizione dell'immagine e più hai un momento preciso. Se l'immagine che prendi non è ben definita, vedi quando parte il pallone che c'è questa sfocatura, bastano quei millesimi che possono essere, che diventano poi centimetri.
1: Quindi il fuorigioco di orecchio diventa buono di un metro,
0: può cambiare, può cambiare tanto. Poi noi siamo sfortunati, perché quanti se ne hanno annullati? 11. C'è un'altra squadra che è quella che ha fatto più gol di tutti in Serie A, non gliene hanno annullato manco uno, voglio dire. Ma anche perché la sensazione, lo dico da tifoso juventino e quindi di parte, lo ammetto, quindi sono di parte, è che ogni volta che sei nella Juve passa, c'è sempre un check che non finisce mai e quindi non sai mai, anche quando dici ma cosa stanno controllando, c'è niente da controllare, eppure sono lì, controllano. È chiaro che se tu fai la vivisezione di ogni gol che segni, è un motivo, prima o poi qualcosa trovi, no? Anche perché ci sono le famose zone grigie, come può essere il punto di rilascio del pallone, perché non ho capito se è il punto di contatto o il punto di rilascio, sono due robe diverse.
1: Anche lì, io sono andato a vedermi il regolamento, come sempre, e sul regolamento si parla di punto di contatto, non di rilascio.
0: E quindi capisci?
1: Quindi con di Vlahovic è buono.
0: È una zona grigia nella quale noi siamo sfortunati, perché cioè, poi quando c'è da stabilire se è attivo o passivo, chissà perché da noi è sempre attivo, e quindi strano, così. E siamo un po' sfortunati, dai. Noi ci stiamo mettendo del nostro, però sì, siamo anche un po' sfortunati.
1: Abbiamo anche quella piccola.
0: Anche solo per i pali che prendiamo, perché tra gol annullati e pali che prendiamo, non so quanti. Anche il numero di quanti pali abbiamo preso, tantissimi, non era uno a partita, lo pigliamo. Sì,
1: mi sembra che siamo arrivati a 15, se la memoria non mi inganna, tra pali e traverse, ma forse di più.
0: Siamo anche un po' sfortunati, dai.
1: Siamo un po' sfortunati sotto tutti i punti di vista. No, adesso te lo vado, me l'ero segnato anche qua. Devo riaprire tutto il regolamento, ci mettiamo un'ora, mamma mia, per arrivare al punto. No, perché volevo proprio. Eccolo qua. Non sai che non mi sfugge nulla. Aspetta. Allora, così facciamo anche un po' di didattica, no? Perché Open Bar era nato con l'intenzione di fare della didattica. Open Bar. Certo. E invece è diventato un po' la casa nella prateria, ma meglio, perché con la casa nella prateria passiamo quei 15 minuti di divertimento, didattica e noiosa. Allora, regolamento del gioco del calcio. Infrazione di fuorigioco. Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo. Si parla di pallone toccato, non di rilascio, di pallone toccato. Interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone passato o toccato da un compagno, oppure interferendo con un avversario, vabbè, qui ci sono tutte le modalità del fuorigioco. Per tale valutazione, deve essere utilizzato, c'è scritto sul regolamento, per tale valutazione deve essere utilizzato il primo punto di contatto con il pallone, giocato o toccato.
0: Cos'è il primo punto di contatto? Se viene stabilito tramite una persona umana che stoppa il momento, e ci sarà sempre una discrezionalità. Cioè, quando è stato introdotto ai mondiali, negli ultimi mondiali è stato introdotto, c'era un chip sul pallone che indicava il momento.
1: Ma qua non c'è.
0: Qua non c'è, qua c'è la persona che stoppa l'immagine.
1: Allora, perché io dopo 3 anni? Cioè, ragazzi, sta roba l'ho detta 3 anni fa e mi avete insultato. Il fuorigioco semiautomatico non te la puoi prendere con quello. E io dicevo, ragazzi, si chiama semiautomatico, non automatico. Semi vuol dire che c'è ancora la mano dell'uomo dietro. E se c'è la mano dell'uomo dietro, può succedere qualsiasi cosa.
0: Il software stabilisce le figure dei giocatori, no? Le mette in 3D, se sceglie la zona quella con cui si può giocare il pallone, si traccia le linee dei giocatori, ma il momento in cui viene fatto partire il pallone, quello lo decide una persona.
1: E ti dirò di più, open bar di sta settimana è veramente l'apoteosi, perché il varista, insieme alla VAR e al tecnico che dà le immagini, la prima cosa che dice è: Vlahovic è buono. Domanda: ma non hai bandierine? No, non ho nessuna bandierina. Quindi, se non ci sono bandierine, vuol dire che non c'è il fuorigioco di Vlahovic. Allora lui gli dice: no, ma andiamo a prendere l'immagine di quando rilascia il pallone, così poi vediamo e lo mettiamo a sistema. Provano 3 volte, glielo dice. Alla terza volta prendono un'immagine dove il lancio è partito e dice: ah, ok, è fuorigioco. No, ok, è fuorigioco, l'hai deciso tu. L'hai deciso tu, era buono. Ragazzi, andatevi a prendere l'audio di Open Bar. Tanto andate su YouTube e fate anche se non avete da zona, andate su YouTube, c'è uguale. Ci mettete 2 secondi. C'è successa sta roba qua. È successa sì. Sul secondo gol. Il primo ha detto Open Bar. No, vabbè, il primo non lo guardiamo. Perché il primo non lo guardiamo? Fammi vedere anche il primo. Perché vabbè, sono andato a vedermelo il primo.
0: Sembrava più fuori gioco il primo. Poi sembrava. Forse sul primo c'era anche la posizione di McKennie da vedere, insomma.
1: Ma se tu decidi un frame o l'altro, non ti preoccupare che anche il primo è buono. È sempre una questione soggettiva.
0: Ah, no. Anche perché quindi... sembrava poi dal vivo, sembrava più veramente molto più avanti Vlahovic. Poi in realtà è una questione di centimetri. Nell'immagine vi vista così senza tirare le linee sembrava molto più avanti, poi si c'era da stabilire se era attivo.
1: E allora scusa, io cosa devo fare alla fine di questa stagione? Perché io non faccio mica come gli altri che prendono un episodio e fanno il circo Togni. Cioè qui abbiamo 11 gol annullati contro 0, 12 punti mancati per errori arbitrali certificati, perché l'hanno ammesso pure loro, Verona, Lazio, le sapete le partite. Nella stessa giornata abbiamo l'open bar che mi dice che il rigore della Roma è giusto, e se tu vai ad ascoltare il rigore della Roma dicono le stesse identiche cose del rigore tolto a Vlahovic a Firenze. L'attaccante è in vantaggio, il difensore guarda solo l'attaccante, si startonano tutte e due, però a Firenze giusto toglierlo, alla Roma giusto darlo. Cioè noi siamo in questo campionato. Io alla fine stagione cosa devo dire? Che mi hanno rubato il campionato? Devo dire stare
0: c'è un'indagine in corso, c'è un'indagine in corso. Sull'utilizzo del VAR e poi gli arbitri graditi e sgraditi che stanno tuttora arbitrando.
1: Tutti i posti istituzionali sono tutti tifosi dell'Inter. Ora, io lo ripeto sempre, noi a differenza loro siamo persone serie, quindi io, se c'è un procuratore che dimostra una cosa, sono colpevoli, se c'è un procuratore che non la dimostra, lasciamo stare, perché io sono una persona seria. Ma con questa annata qua, a parti invertite, avuto il giornalista che vi diceva nel 2006 avete rubato.
0: Sì. Ma infatti la cosa ne parlavo l'altro giorno con mia moglie, no? Perché lei è giallista, lei si occupa della cronaca, gli piace vedere. Allora no, adesso c'ha la passione per Garlasco. E io dicevo, ma io vorrei capire perché di Garlasco so tutto. Tutti gli atti della procura di Pavia, ogni giorno ne esce uno nuovo su Sempio, qualsiasi roba, ormai su Sempio parla in macchina da solo, abbiamo tutte le intercettazioni, c'è tutto, e sull'indagine che c'è a Milano non sappiamo niente. Però effettivamente è vero, sì, è così, ma questo è per farvi capire come si muovono le procure, cioè quello è. perché quando è successa la roba di Suarez, quando è successa l'indagine sulle curve, quando è successa sulle curve nostre, quando è successa Farsopoli, ogni giorno saltava fuori qualcosa. E perché saltava fuori? Perché la procura faceva arrivare le veline ai giornali, quei giornalisti, per carità, il giornalista fa il suo mestiere, ma arriva a sta roba
1: a condizionare il sentimento popolare.
0: È chiaro, perché che poi diventa più facile o più difficile per un giudice in fase processuale stabilire se una persona è innocente oppure no. Chiaro che se uno ogni giorno gli fa, me lo rendi colpevole facendo passare tutti gli atti dell'accusa davanti ai media, per un giudice poi diventa difficile assolverlo.
1: Tanto è vero che la dimostrazione la stiamo facendo con questo meraviglioso giochino delle prime pagine dei giornali di 20 anni fa, giorno per giorno, sono passate come verità. Un arbitro chiuso negli spogliatoi, che non è vero, non è mai successo.
0: Sorteggi truccati,
1: che non è vero, non è mai successo. Ammonizioni mirate partita per partita, scrivono partita per partita. Ci sono due casi, uno dove il giocatore dell'Udinese tira un cartone all'avversario, quindi doveva essere espulso, cosa doveva far l'arbitro? E l'altro dove due giocatori del Bologna riserve vengono riserve.
0: Queste sono cose che poi restano, perché se tu in prima pagina pubblichi ecco come truccano i sorteggi, ecco le ammunizioni mirate, e uno che non sta seguendo vede queste cose, ma allora è così. Ma queste sono le accuse. Dopo c'è un processo a Napoli, viene smontato tutto pezzo per pezzo, ma sono passati 3 anni e ormai la verità che resta è quella. La verità è quella di papà resta rinchiuso nello spogliatoio, la verità sono le ammunizioni. E quindi però se facciamo lo stesso giochino, anche quest'anno c'è una squadra che non ha ammonizioni, non ha espulsioni, eppure i falli li fa, e ce ne sono altre che invece hanno il doppio, il triplo delle ammonizioni e delle espulsioni. Se facciamo lo stesso giochino, allora cosa dovremmo pensare noi? Se questo è
1: tiriamo fuori i dati dell'espulsione, degli interventi VAR, dei
0: zero
1: gol annullati
0: in 5 anni, zero gol annullati quest'anno,
1: no, io dici, che problema c'è?
0: Capisci bene che poi ti dico il calendario, ti dico, cioè io se vuoi possiamo fare lo stesso giochino, voglio dire, e questo è
1: bravo. Oggi no, bravo, mi hai dato una bella idea. Lo facciamo la prossima lo facciamo a fine campionato. Sei d'accordo?
0: Sì, sperando facciamo che sia sperando influente che sia influente ai fini nostri.
1: Facciamo guarda in Serie B chi doveva andare invece che noi. Facciamo una roba così, molto bene. Oh, siamo un po' in ritardo. Leggermente, abbiamo sforato di brutto. Ma io non mi dici niente che sto sforando di brutto.
2: No,
0: mi sei addormentato. Sta facendo i calendari.
2: No. Francesco, stai bravo un attimo, che ho qualcosa da dirti anche per te a fine campionato.
1: Attenzione, oggi attacco frontale, Yves contro Mr. Frank. Attenzione, attacco, difesa, accusa, botta e risposta. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Kivu entra invece nella storia dell'Inter, è doblete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Cristian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince 2 trofei e siamo felici per questo.
4: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. E a proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andalus. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da luna di domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12.20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stampa.
1: Happy birthday, Zdeněk Grygera, i social della Juventus fanno gli auguri di buon compleanno, te lo ricordi Grygera, Mr.
0: Sì,
1: Frank?
0: Sì, sì, lo ricordo, lo ricordo.
1: Bei tempi.
0: Proprio no, però, a livello di risultati, lo ricordo.
1: Anche Marco Motta oggi fa gli anni, te le ricordi le diagonali di Motta, che erano un po' come quelle di Molinaro?
0: Soprannominato da Zuliani Ken
1: Motta, sì, me lo ricordo ancora. No, ci sono due cose di quel periodo lì, pensa come eravamo messi. La prima amichevole estiva, quando dissi a Del Neri, avendo visto una sovrapposizione di Motta, ho fatto una sovrapposizione del terzino, non eravamo più abituati. E a Molinaro, fa la diagonale, incredibile! Poi mancava tutto il resto, però sono dettagli quelli. Allora vediamo cosa succede adesso nello scenario però delle coppe. Facciamo un sunto: dopo che la fantastica Lazio di Mastro Sarri si è fatta eliminare da tutto, come in Europa League, Atalanta in Conference, questo dice la partita di ieri sera. La Champions è ancora in gioco, vabbè, si sa, siamo in 5. Il Bologna, vincendo 3-0 domenica a Bergamo, potrebbe sognare di togliere il posto a Palladino, pensa. Il Bologna potrebbe, se vince 3-0 a Bergamo, toglie l'Atalanta. Attenzione, guarda che intrecci. Dunque, vediamo un po'. Allora, Guarda, prendo la Gazzetta, perché sennò poi dicono che sono di parte. Fammi prendere sulla Gazzetta, fammi prendere corsa, aspetta un attimo, eh. Gazzetta, eccola qua, Champions, vediamo, no? Champions. Dunque, l'unica sicura della collocazione è l'Inter.
0: Vabbè.
1: Non lo so.
0: Lo so, vent'anni fa avrebbe messo il punto interrogativo tra parentesi.
1: Vent'anni fa avevo scritto, la Juventus è sicura della qualificazione del Champions? L'Italia iscrive 4 squadre. Il sogno della quinta, conquistata ancora da Inghilterra e Spagna, si è dissolto. Va bene, le deprimenti coppe europee. Vabbè, non viene citato Bodo Inter, Inter Bodo. Europa League. Allora, al momento la prima è la Roma in Europa League, quinta in classifica. L'altra è il Como al sesto posto, che si qualificherebbe alla Conference. Ma con l'Inter che si è presa la Coppa Italia, regalata dalla Lazio, lo aggiungo io, la lista d'accesso si rivolge al campionato. Fabregas è così salito di una categoria.
0: Sì, perché ne vanno due in Europa League.
1: Sì.
0: Se avesse vinto la Lazio, una era la Lazio e l'altra sarebbe stata la... Infatti la vittoria ieri dell'Inter ha tolto a noi lo spettro della Conference. Ha tolto a noi lo spettro della Conference, perché proprio andasse proprio male, male, male, arriviamo dietro a tutti, si andava in Conference, invece così, così...
1: Io c'ho Inter, puntiamo al secondo posto e te oggi mi pare della Conference, scusa.
0: Non lo so, questi sono scesi in campo col Verona puntando al terzo e sono riusciti a fare quello che hanno fatto, quindi se mi permetto di diffidare un po' delle dichiarazioni, ed è la cosa che mi spaventa di più, perché poi quando questa squadra deve... fare è obbligata a fare un risultato, non lo fa. Quando gioca magari che non ha niente da perdere, allora magari può, allora lo fa.
1: Ah, però dai, l'ultima in casa, la nuova maglia Fiorentina, poi
0: se tu pareggi col Verona in casa già retrocesso, devi aver paura di qualsiasi partita, di qualsiasi avversario. Questo è, quindi non diciamo ma sì, no, la Fiorentina no, perché sento anche lui adesso si fa mica paura alla Fiorentina, anche alla Fiorentina.
1: No, Franci, scusa, io ti sto seguendo, cioè Verona già retrocesso, questi hanno fatto i superficiali, mentre in casa l'ultima di campionato con la nuova maglia, la Fiorentina, che viene lì a rompere le balle.
0: La Fiorentina è una cosa più per i tifosi, più Viola che i Juventini.
1: No, lo non so, ma, tanto... i giocatori lo sanno. Lo sanno che hanno una squadra avversaria, no? Magari il Verona pensano, vabbè, questo è un retrocesso. Lo sanno che la Fiorentina invece per i suoi tifosi ci tiene. Poi insomma, Vlahovic alla Fiorentina non ha mai segnato, Yıldız alla Fiorentina non ha mai segnato. L'ultima coppa, la meno prestigiosa e ricca, la Conference, oggi toccherebbe all'Atalanta settima. Per i nerazzurri è quasi fatta, ma la chance del Bologna che la insegue non so, quindi vedi, no, paradossalmente, siccome a Napoli, no, giustamente ho sentito raccontare, il Napoli ha perso in casa col Bologna che non è niente da chiedere, e no, perché con quella vittoria lì il Bologna potrebbe magari vincendo 3-0 a Bergamo entrare in Conference.
0: Facciamo giocare lunedì anche Atalanta-Bologna a questo punto.
1: Facciamo giocare lunedì anche
0: Atalanta.
1: Tutti a lunedì, facciamoli giocare tutti a lunedì, ma che comica incredibile. No, vabbè, Emiliano da Fiumicino, io ti voglio bene, però, ma Mr. Frank non può intervenire tutti i giorni, no, lavora, a differenza mia Mr. Frank lavora, quindi è che tutti i giorni, prende le ferie,
0: Me le devo prendere per... No, ma vedi, mi mette a disagio, perché avrei potuto chiedere il martedì di riposo proprio perché torno alle 2 di notte, e invece, visto che l'hanno deciso adesso, non lo posso più chiedere, quindi il martedì sarò rimbambito più di quello che già sono normalmente, perché avrò dormito 2 ore. Ma ripeto, per me il disagio è minimo, ma io veramente...
1: Certo.
0: Forse c'è, cioè, ovviamente bisogna
1: conto
0: di che cos'è una
1: Francesco,
0: partita della Juve.
1: Abbiamo ricevuto in questi giorni anche qua in radio un sacco di messaggi meravigliosi che raccontano storie vostre di viaggi e di difficoltà. A me ha colpito uno, perché in genere sai, è quello, io parto dalla Sicilia, devo lavorare, prendo 2 giorni di ferie, sono un padre di famiglia, mi costa 1.000 euro sta trasferta, certo. Non so neanche quando la gioia, e quindi è. E io penso sempre a quello, cioè non mi viene mai in mente da pensare più in alto, no? Cioè dico, vabbè, quello che c'ha i soldi. In realtà, sto ragazzo di Londra mi ha acceso un mondo nuovo a cui io non penso mai, mi ha detto, guarda, io lavoro per un'azienda a Londra che ad altissimo livello finanziario, che ha dei clienti importanti. E sai come funziona, no? Nel pacchetto ti rinnovo il contratto, tengo il cliente, ci sono i bonus pack anche lì, no?
0: Certo.
1: E quindi ti regalo 2 giorni a Torino e la partita della Juve nello Skybox della Madonna. Questo dice, io ho pagato 20.000 euro per questa partita e probabilmente li butto nel cesso. Cioè, che gli racconto a questi qua che giocano a lunedì adesso? Questi a lunedì lavorano, non possono venire.
0: Poi tra l'altro in un paese come l'Inghilterra, dove il calendario viene deciso all'inizio della stagione, se ne fregano le contemporaneità e tutto, perché è tutto, guarda, è una cosa che è talmente farsesca che facciamo fatica anche a raccontarla, perché sembra che veramente ce la stiamo inventando, ma questi veramente hanno portato una situazione del genere. Cioè io, ma poi è una roba che era facilmente evitabile e sono riusciti a invece a cascarci in piedi. Quello che fa i calendari, quello che fa i calendari dovrebbe essere cacciato via, dovrebbe essere cacciato via, perché è il responsabile principale di questa situazione. Ecco, quindi cioè, e mi auguro che la Lega di Serie A e Juventus in primis si adoperi per togliere questo signore da un incarico che evidentemente non è in grado di fare.
1: Ma no, Mr. Frank, sono arrivati i dati di ascolto della partita di ieri. No, ma dai, la finale di Coppa Italia di ieri è stata il dato peggiore di sempre, solo 5 milioni davanti alla TV, 27%.
0: Ragazzi, ma c'era Salernitana-Casertana per i playoff di Serie C? Ma sarà più interessante di vedere quello così.
1: Sarà per quello, dici? Sarà per quello.
0: Io ho guardato, facevo zapping tra Salernitana-Casertana, il Manchester City, c'era la gara 5 dell'Eurolega tra Valencia e Panathinaikos, c'erano gli internazionali d'Italia, avevo 800 robe da vedere, ma secondo te vedo la Coppa Italia?
1: Ma tu sei giocabile, come si fa a competere?
0: La programmazione di ieri era bellissima, io guarda, ho fatto un po' di zapping tra tutte queste.
1: Ho capito. Allora, attenzione, prima di salutare, 2 precisazioni. Marco Daimola dice: ci pensavo a distanza di anni, oggi mi hai fatto venire in mente una cosa sul fatto degli alberi, graditi, gli arbitri e non graditi, la famosa partita Perugia-Juve arbitrata da Collina, allora tifoso della Lazio. A distanza di anni ho fatto sto collegamento, non ci avevo pensato, ottimo.
0: Ma ragazzi, voi tifosi juventini, voi juventini, ma sapete quali sono gli arbitri graditi e sgraditi della Juve?
1: Io non
0: lo so quali sono, non ho idea. Non lo so quali possono essere gli arbitri graditi e sgraditi.
1: E allora
0: alla
1: scusami Frank,
0: il designatore sa quali sono gli arbitri graditi e sgraditi a un'altra squadra, e questa è la cosa che mi fa pensare, insomma.
1: E infatti io chiudo con Maurizio che dice: capisco tutto, ma da juventino non me lo devi scrivere.
0: No.
1: Pensate che dietro c'è un complotto su tutto contro di noi, perché seguire il calcio ancora? Io non penso che c'è un complotto dietro noi, non lo pensa neanche Mr. Frank, però noi vi stiamo facendo aprire gli occhi e vi stiamo dicendo ancora una volta.
0: Ma queste sono le cose che dicevano su di noi.
1: A parti invertite, con un'annata così, a te cosa avrebbero detto? Non detto. Cosa ti avrebbero sbattuto?
0: Cosa vi hanno detto?
1: Cosa avrebbero inchiesto?
0: Cosa hanno detto? No,
1: cosa hanno fatto vent'anni fa?
0: Cosa hanno fatto vent'anni fa? Erano le stesse cose. 20 anni fa ci dicevano a noi le stesse cose. Hai capito? E se fosse
1: se la Lazio nel 2000 avesse perso lo scudetto perché a Perugia un arbitro che tifava Juve avesse fatto giocare una partita non giocabile alla Juve che vinceva, cosa avrebbero detto e fatto? Noi abbiamo detto mai qualcosa in questi anni che Collina è un tifoso della Lazio, ma non perché lo dico io, perché l'ha dichiarato lui tranquillamente, e che un arbitro tifoso della Lazio viene mandato a Perugia Juve con la Lazio che gioca con la Juve il campionato all'ultima giornata e lo vince la Lazio perché lui fa giocare una partita sotto un diluvio che non si poteva giocare. Cosa avrebbero detto e fatto a parte invece?
0: Aspettando 45 minuti, quant'è, un'ora e mezza tra
1: 46 minuti. 46 minuti.
0: tra il primo e il secondo tempo, quindi è una situazione incredibile. Cioè.
2: Scusate, quindi ma è arrivata la signora Borletto, eh?
0: Allora salutiamo.
1: Se è arrivata la signora Borletto, di fronte alla signora Borletto, cosa possiamo dire? Niente.
0: Assolutamente niente, ci inchiniamo, ci inchiniamo.
1: Ci inchiniamo mi sembra un po' troppo, ci inchiniamo mi sembra un po' troppo.
0: Siamo galantuomini.
1: Tu parla per te, parla per te, parla per te.
0: Io allora, sono galantuomo, mi inchino.
1: Lui, allora, Mr. Frank si inchina, se l'ha parletto, io no, dissento completamente. E quindi alla prossima. Ciao, ciao Yves, grazie, ciao, ciao grazie Claudio. Francesco, grazie a tutti. Ciao Giulia.
0: Un saluto a tutti.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione. L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
10: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di
9: non avversari.
10: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
9: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno.
10: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
9: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il senato accademico. Successivamente il discorso nell'aula magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del rettorato.
10: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tiro e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Buona giornata, buon giovedì 14 maggio, questa l'edizione odierna, 12-14 regolarmente, ma con un'ora in più per le vostre anche telefonate, quindi andremo avanti fino alle 15. Il sommario di cose di calcio: Juve irritata ma costretta a preparare ugualmente senza sapere la data in cui scenderà in campo contro la Fiorentina. Ildiz, il mio cuore è bianconero, ieri alla presentazione della nuova maglia che verrà presentata, indossata nel corso della partita Juve-Fiorentina, la maglia home, quella che utilizzeremo in casa, nelle partite casalinghe, salvo altri accordi commerciali dalla prossima stagione. Telenovela Serie A, Prefettura e Lega allo scontro totale. A rimetterci sono solo i tifosi. 22 giugno si vota per una presidenza, per la presidenza FIGC. Due candidati ufficiali, Malagò e Abete. Commissariamento arbitri, manca il parere del collegio di garanzia. Tanto per capire che il nostro calcio, il nostro sistema calcio sta davvero galleggiando, se non già sprofondando. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati. Ho dovuto per forza raccogliere tutti i temi per far capire che se non riusciamo a decidere confrontandoci quale è la data, quale potrebbe essere la data, quale dovrebbe essere la data a giovedì, visto che siamo alla vigilia fondamentalmente del turno di campionato, e beh, significa che c'è qualcosa che scricchiola di molto più grave. E allora guardiamo la componente arbitrale commissariata, guardiamo che non c'è un presidente della federazione decaduto, ancora in carica, ma semplicemente per le situazioni di normale amministrazione. Ci sono i partiti, i partitini e quelli che lavorano sotto traccia. C'è un processo, non è ancora cominciato. C'è un'indagine in corso sugli arbitri a Milano. Peggio di così, non vorrei trovarmi anch'io sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, politici, internazionali, ma purtroppo stanno già molto ironizzando sul nostro sistema calcio. Non che dalle altre parti stiano molto meglio, sentiamo sbraitare anche il presidente del Real Madrid, vediamo cose poco trasparenti nel campionato francese, vediamo regnare sovrano il dio denaro piuttosto che il calcio, piuttosto che la volontà di far crescere i nostri settori giovanili. Mi sembra che
12: il sistema calcio stia mostrando il lato peggiore di se stesso. Ma al di là di questo, volevo fare un po' il punto con voi. Oggi avremo tempo per farlo. Tra poco ci collegheremo anche con Gabriele Lamonica di Milano Finanza News Wires. Avremo poi ragioneremo anche sulla Fiorentina con Gianni Balzarini. Entreremo nella redazione della Stampa con Gianluca Oddenino. Tanti temi, naturalmente. Molti non vogliono ancora sbilanciarsi per quanto riguarda avvocati, le sentenze, i tribunali, quello di Milano. Non ci saranno altri interrogatori. Nel breve dovremo capire qual è la strada che comincerà a prendere la procura di Milano. Detto questo, darei uno sguardo, lo faccio insieme a voi, oggi ammetto di non averlo ancora fatto per impegni legati appunto a tutte queste vicende, quindi molto tempo al telefono, e quindi volevo, al di là di scoprire che ha vinto la Coppa Italia l'Inter, campionato, ecco, una cosa mi fa sorridere, vorrei sorridere con voi, campionato, Coppa Italia, ma hanno fallito la Champions o no? Io ho sentito dare in alcuni programmi voto alla stagione dell'Inter 8.5, che potrebbe essere giusto? Potrebbe essere giusto? Mi sembra manica larga, io in quelle scuole non ci sono mai arrivato, non mi meritavo gli 8.5, ma è anche vero che mi sembra veramente troppo largo. Semplicemente perché se combina qualcosa la Juventus, se sotto indagine o la lente di ingrandimento c'è la Juventus, vedremo tutti i giorni dei titoli. Questo è fuori discussione. Facciamo più notizia, facciamo vendere più giornali. Fortunatamente noi siamo della stessa famiglia, abbiamo la stessa camicia di forza, siamo appassionati spudoratamente della nostra Juventus. E quindi non facciamo quel tipo di tendenza, cerchiamo di capire, però ci affidiamo anche a quello che ci viene presentato. Le rivoluzioni non passano ancora dallo statuto di questa radio, ma naturalmente cerchiamo di capire tante cose e di farle capire anche voi con i ragionamenti, perché qui sarebbe un buco nell'acqua se c'è veramente solo una guerra tra poveri del giro arbitrale, perché basta conoscere un arbitro del settore giovanile dei vostri campionati provinciali, regionali, per capire che da sempre è così. Bisognerebbe mettere mano seriamente, tagliare i fondi. Quando tagli i fondi si risolvono un po' di problemi, non ne aggiungi, intanto ne resetti qualcuno, secondo me. Detto questo, quello è un caso. Ma la domanda di oggi, che a noi dicevano invece che se vincevi campionato e Coppa Italia non potevi salvare la stagione. Se eri una squadra come l'Inter, e noi lo siamo stati anche più forte dell'Inter, ma il nostro voto non sarebbe mai andato oltre il 6.5, 7, la sufficienza, buona sufficienza, perché avevi speso troppo, perché in Champions non eri andato avanti. E allora vi dico, vi ricordate quando dicevano queste cose? Mi ricordate cosa dicevano e cosa di noi quando vincevamo solo la Coppa Italia, solo per modo di dire? Però è anche vero che molti di quelli che dicevano basta campionati, basta Coppa Italia, voglio vincere la Champions, c'eravamo anche noi a dire che magari la Juventus, e secondo me è più giusto dire che la Juventus che vince un campionato e una Coppa Italia sia da 7, probabilmente. Sono avaro? Mi dite quanto dicevate che valeva la Juventus quando vinceva solo campionato e Coppa Italia? E perdeva la Champions? E non andava avanti in Champions? Mi ricordate? Vi mettete un attimo allo specchio e me lo spiegate? Bene, grazie. Questa è la prima domanda. Poi, al di là di questi temi, daremo un po' di informazioni, tipo, è surreale, ma siamo ostaggi della follia, l'editoriale di Guido Vaciago. La Lega va allo scontro, ricorso al TAR per il derby. Ci devono dire, io sapevo oggi alle 16, perché intanto hanno elaborato il problema e speriamo che abbiano trovato anche una soluzione. Non per andare allo scontro, ma qui mi sembra che ci sia anche uno scontro politico-sportivo contro la politica, no? Di chi gestisce lo sport nel mondo politico e anche contro chi gestisce lo sport politicamente da dentro. Quindi c'è uno scontro pesante, un braccio di ferro tra uno coi muscoli e uno che fa finta di averli, secondo me, non riconoscendo il posizionamento dell'altro. E tornando invece alle cose di calcio, vi chiedo sinceramente, io finora ho fatto la parte del mettere davanti anche i problemi eventualmente che ci sono nella nostra squadra, l'immaturità, la fragilità, però mi dite sinceramente se pensate che la Juventus in queste due partite che restano può fare 0 1 2 3 punti. Siete del partito 1, questo è il gruppo 1, cioè che la Juve perda due partite, che la Juve ne pareggi solo una e ne perda un'altra, quindi un punto, che la Juve ne pareggi due, 1-1 e fa 2, che la Juve ne vinca una o col Toro o con la Fiorentina. Questo è il gruppo 1, quindi poi potete specificare. Oppure siete quelli che dite alla Juve, quindi non vi chiedo se va in Champions o meno, ne abbiamo parlato troppo. Se la Juve è del gruppo X, ovvero fa 4 punti, ne vince una e ne pareggia una, col Toro o con la Fiorentina, viceversa, eccetera. Oppure se siete del gruppo, chiamiamolo il gruppo degli ottimisti, senza se e senza ma, e io oggi voglio parlare del senza se e senza ma, del senza se e senza ma, io mi sento, mi sentite? Vi raggiungo? No, non mi sento bene proprio in cuffia. Allora, bene, adesso mi sento, scusate, piccola informazione di servizio. Se siete di quel partito che dice la Juve deve vincere, la Juve vince senza se, senza ma, quindi anche in Champions, 6 punti. Io oggi voglio essere di questo gruppo, del gruppo dei 6 punti. E voi 340-5425-324, quindi chi se ne frega del quando ci fanno giocare, chi non mi interessa, chi è, se commissarieranno o meno gli arbitri, non mi interessa chi vincerà la Federazione Italiana Gioco Calcio, la presidenza, io mi candido per la vittoria, le due vittorie della Juventus. Lanciato il sondaggio, ho già in collegamento, mi dicono, il nostro esperto tifoso Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wireless. Ciao Gabriele.
13: Ciao, buongiorno. Io mi iscrivo anch'io nel gruppo degli entusiasti, quelli che comunque vado, dobbiamo vincere tutti e due, li vinceremo tutti e due.
12: Anche perché sono partito da quella riflessione, mi fa piacere che da casa stiano rispondendo già un po', sai che io devo stuzzicare tutti i giorni, un po' come te. Magari mi anticipi i temi del tuo pallone d'oro?
13: Allora, beh, io sono stato...
12: Questa settimana
13: abbiamo fatto, è uscito ieri, chiaramente Como... Il Como in Europa e l'addio al calcio del sogno Pista, per cui comunque il fatto che Pista abbia ridotto in maniera molto molto esponenziale gli investimenti nel calcio, che comunque in qualche modo, se vuoi, può riguardare anche le due italiane che sono o si suppone che siano in vendita, che sono l'Inter e la Juve, che quindi molto probabilmente vanno un potenziale a Firenze in nero.
12: Cioè già il pallone era sgonfio, tu con questo tuo podcast me lo sgonfi del tutto, me l'hai bucato. Sei arrivato con l'ago.
13: Io purtroppo sono come quei nonni anziani che ti dicono le cose così come sono.
12: Poi quelle magari, che capiteranno ce l'hai dette. Oggi ci devi solo attestare quello che sta capitando. Ho capito. Va bene.
13: Ho questo ruolo qui un pochino anche il mio parlante. Spiace.
12: Spiace, direbbe qualcuno. Assolutamente. E allora poi diremo anche, però, intanto ci hai lanciato il tema e non l'abbiamo relegato agli ultimi spazi del tuo intervento. Senti, io facevo oggi questa domanda, al di là, sul campo, dai, togliamoci i sassolini dalle scarpe. Queste vanno vinte, senza, vanno vinte queste due partite, e ce lo possiamo permettere, se no diciamo sempre attenzione alla Fiorentina, attenzione a Lecce, vero tutto. Qui ragazzi, affilate gli scarpini, i tacchetti, entrate in campo e cercate di mettere pressione. Io ho visto la partita della Coppa Italia, due livelli diversi, Inter 15 minuti, 35, 2-0 e poi ha gestito la partita. Si gioca così, la Juve, la mia Juve mi ha insegnato all'epoca che si giocava così, sei d'accordo?
13: Sì, e noi dobbiamo dare una dimostrazione di avvenuta crescita, o perlomeno che abbiamo fatto dei passi di crescita rispetto all'inizio dell'anno. Spalletti ha fatto un lavoro meraviglioso, sicuramente siamo comunque cambiati, stiamo iniziando a cambiare anche un po' mentalmente, siamo un pochino più tranquilli. La partita con il Lecce dimostra che comunque abbiamo segnato subito, abbiamo attaccato tanto. Ecco, gli ultimi 15-20 minuti c'erano un po' di giocatori che avevano con la faccia un po' preoccupata del e se adesso roviniamo tutto che succede. Ecco, queste due partite, oltre ad essere necessarie per assicurare senza dipendere dagli altri,

0: la Champions perché nelle partite che erano minori abbiamo perso punti per mancanza di concentrazione. Quindi questo è un esame, che non possiamo e non dobbiamo fallire.
1: Assolutamente. Ti dicevo del tema legato a quando si vinceva noi della Juve e il giudizio che davano anche dall'esterno. Vorrei che ricordassi anche il tuo molto, molto chiaramente, lo sto chiedendo a casa. Quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia era sempre un'annata fallimentare, perché anche dall'interno dei nostri sostenitori, una buona parte, fetta, adesso non te la so quantificare, ma mi arriva conferma anche da alcuni messaggi che stanno arrivando, tipo me li ricordo i nostri tifoselli degli scudettini e coppette del nonno, ed ora piangono per un quarto posto, abbiano la decenza di tacere e far più bella figura. Certo che le ambizioni anche in quel caso erano più alte, anche per l'Inter forse, ma ieri sera ho sentito dare in trasmissioni a petto, con opinionisti a petto largo, non tutti ma la maggioranza, quelli facilmente influenzabili anche in questa stagione, 8.5 alla stagione dell'Inter. Tu davi 8.5 alla stagione, avresti dato 8.5 alla stagione della Juventus, quando in tanti, forse gli stessi di ieri sera che ascoltavo io in diverse trasmissioni su diversi canali, dicono che essersi ripresi dopo la mazzata dell'anno prima in finale è un grande merito. Mi fai un po' il sunto delle puntate?
0: Allora, se vogliamo, guarda, io sono molto nauseato da molti miei colleghi. Io faccio il giornalista, lo faccio da 35 anni, ma vedo che corro ormai il meretricio nel giornalismo sportivo è diventato una cosa vergognosa. E lo dico assumendo ogni responsabilità di non risultare simpatico, tanto non mi interessa, ormai la mia carriera l'ho fatta, quindi non devo chiedere niente a nessuno. Il doblete è una delle cose più patetiche che abbia mai sentito. Doblete, triplete, cose. Avete sentito lo scritto cos'era? Monolete, per carità, adesso era un po' di decoro, un po' di dignità. Noi hanno vinto due trofei, benissimo, se lo ripeto alla fine dello scorso anno, manco per niente, hanno fatto figurarci in Europa come tutti quanti gli altri, hanno preso 5 per in finale come mai nessuno, e quello rimane nella storia. Noi siamo che siamo sempre stati dei festi che sono fatti sempre rinfacciare, senza la Champions non vale niente la stagione, vale anche se vince la Coppa del Nonno, la Coppa del Condominio, vale sempre vincere, bisogna sempre vincere, se fino a che vinci va sempre bene, fino a quando scrivo cose in bilancio va sempre bene, fino a quando metti una Coppa in repertorio va sempre bene. Poi chiamarlo monolete, doblete, ripete, queste sono cose vergognose che lascio appartiene al mio mondo e non vesti i colori juventini. Però i colleghi che dicono che hanno ribaltato la finale lo scorso anno, non hanno ribaltato assolutamente niente, hanno vinto un campionato con merito, perché bisogna riconoscere i meriti, ma un campionato in cui non avevano nessun tipo di avversari, perché anche il Napoli ha mollato dopo pochissimo, un campionato ormai che ha perso ogni credibilità anche per colpa nostra. Però, per carità di Dio, sono il pesce più grosso dello stagno, sì. 8.5 alla stagione, per carità del Signore, anche perché comunque cominciamo a dire che anche lo stile Marotta di acquisti fantasmagorici quest'anno, se tu guardi la nostra campagna acquisti, fa schifo. Quella del Milan fa schifo, ma quella dell'Inter, ragazzi, ha preso un giocatore decoroso, Diouf, un giocatore.
1: Se vinci la Mascheri, quella campagna acquisti,
0: chiaramente, se vinci anche Diouf diventa anche Akanji o quegli altri giocatori che hanno preso. Ma se vai in Coppa dei Campioni con Diouf e Akanji al posto di Mkhitaryan e Çalhanoğlu in salute, e poi prendi 5 per e ne prendi non solo in finale, ne prendi anche al primo turno.
1: Anche perché, purtroppo, Gabriele, in Champions vuoi ricordare il nome dell'avversario con cui sono usciti? Cioè avremmo riso tutti.
0: Sono il Bodo, noi col Bodo abbiamo vinto, poi erano i Salmonali fino a quando hanno preso le pere, poi erano bravissimi, poi sono usciti il turno dopo e sono tornati i Salmonali. Per cui,
1: non ci saremmo dovuti vantare neanche noi troppo di quella vittoria, no? Ci può stare, anche perché ci ricordiamo com'è andata. Ci scrivono, Inter spende sempre molto meno della Juve, anche quando vince. Noi tra Openda e Coop siamo sotto di 110 milioni più ingaggi. Finiamola di lamentarci di cosa dicono i giornalisti, lamentiamoci della nostra società e dei nostri giocatori. Cioè c'è qualcuno che dice, però ricordatevi un messaggio prima, se me lo fai vedere il messaggio prima sulla chat, li ringrazio perché il tema è interessante, prima delle 12.25, proprio quello prima. No, su Twitch, perché vanno via e non riesco a vederli. Ecco, quello prima. Da Juventino, lo giro a te, c'è anche da ammettere

0: ammettere che quando vincevamo noi spendevamo milioni. L'Inter non spende e ha comunque speso di meno di noi anche quest'anno. Ammettiamo di avere una società da metà classifica. Cioè riusciamo non a difenderci male, ma a dire anche cose inesatte. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, ma noi siamo vittime della propaganda altrui, ragazzi. È qualcosa che Pogba è arrivato a zero, Pirlo è arrivato a zero. Quando si comprava bene sempre. Poi quando compri Higuain, porti a casa 90, non vedi Higuain. E quando l'Inter ha speso poco per cosa? Per comprare chi? Ha comprato poco per comprare Diouf, ha preso per comprare Zelensky. Ragazzi, su, cioè, perché tra il signore? Cioè, è evidente.
0: Ne abbiamo sbagliate di operazioni di mercato. Noi abbiamo speso troppo e male di soldi. Non vuol dire questo, Gabriele, neanche io. Gabriele Monica, tra l'altro, esperto.
1: Ce lo siamo detti tante volte, lo ripeteremo fino a noia. Cioè, io, secondo me, come lì, deve essere giudicato per la campagna acquisti che ha fatto ed è un giudizio da due in pagella, per cui noi, cioè non confondiamo i valori. Quindi noi sicuramente abbiamo speso male, ma lì che quest'anno la campagna di acquisti dell'Inter sia una campagna trionfale non è così, hanno speso quasi 100 milioni pure loro per comprare giocatori che comunque non faranno differenza. Mi vuoi dire che Bonny è più forte di Openda? Sì, ma sono più forte di Openda anch'io, cioè nel senso che comunque io con la mia panza gioco meglio di Openda, che comunque si è rivelato essere un flop assoluto. Però il tema non è giocare, cioè non giochiamo su io spendo meno e sono più capace. Sicuramente l'Inter ha vinto, merito a chi vince e chi vince da tempo. Sicuramente bisogna riconoscere i meriti altrui. Però non bisogna cadere nei trappoloni altrui, bisogna cadere nel trappoloni del tu spendi tanto. Sì, noi abbiamo speso male, sicuramente abbiamo speso male, ma è evidente.
0: Questo lo sa Comolli che ha speso male? Glielo dice qualcuno? L'amministratore delegato, chi glielo dice? Quando glielo dice? Perché glielo dice? Questa è una domanda per te, Gabriella Monica. Attenzione che ci stanno ascoltando, in tanti.
1: Io spero che all'amministratore delegato deve dirlo chi, quell'amministratore delegato lo ha intronato, cioè messo sul trono, ovvero sia l'azionista di riferimento, cioè Exor valuta l'operato dell'amministratore delegato.
0: E tecnicamente quando si fanno queste valutazioni? Mensilmente? Una telefonata? Un incontro informale? O ci sono dei passaggi formali? Questi livelli?
1: Sicuramente all'interno del CDA ci sono comunque delle prese d'atto del fatto che una strategia, cioè la società deve comunque vedere se la strategia è andata a buon fine oppure non è andata a buon fine. Evidentemente l'azionista di riferimento, in questo caso l'Exor, che ha il 65%, può decidere, visto che comunque esprime la maggioranza del Consiglio, di dire all'amministratore delegato cosa si può arrivare fino alla sfiducia. Cioè si può dire, guarda, io ti ritiro le deleghe perché reputo che tu non sei stato in grado di fare il tuo lavoro. Si può indurre qualcuno alle dimissioni, si possono fare delle critiche molto severe, si può decidere di prendere dei manager che affianchino l'amministratore per sottrarre magari delle deleghe operative che questo qui non è detto che debba avere. Cioè, non è detto che l'amministratore delegato debba avere una delega anche operativa sull'acquisto dei calciatori. Per esempio, mi ha avuto per anni Mazzia guardava solo i numeri, era Marotta che guardava i calciatori. Per cui sicuramente all'interno di una società ci può essere una revisione dei poteri o anche una mutazione del perimetro dei poteri di un dirigente per impedirgli di fare di commettere degli errori. È evidente che un amministratore delegato che si vede togliere le deleghe ne prende atto e o si dimette o salta l'uscita. Questa è la normalità. Però ci può essere anche qualcuno che comunque dice: ho gestito queste deleghe in una fase in cui c'era un vuoto all'interno dell'organico, ora che l'organico è stato colmato, queste deleghe le rimetto perché non mi appartengono. Questo potrebbe anche essere. Questo io non conosco in questo momento la situazione interna della Juve così, in maniera così dettagliata. Sicuramente un azionista della Juve, così come il tifoso della Juve, non può essere contento della campagna acquisti che ha fatto come lì. Poi il dettaglio, data di nascita, algoritmo, non è, sia quello che sia, abbiamo preso un attaccante che lo paga per 50 milioni Openda, 50 milioni, tra le altre cose vincolando l'obbligo di riscatto all'arrivo almeno al decimo posto, cioè quindi anche in caso di stagione fallimentare, abbondantemente fallimentare, avremmo dovuto riscattare Openda. Questo è sicuramente un qualcosa che va giudicato, non può non essere giudicato, così come il João Mario con Carlos Alberto è andato via, così come anche sicuramente va anche capito come sia stato possibile non comprendere la gravità dello stato di salute di Zegrova, che ancora adesso ormai 90 minuti di 90 minuti nelle gambe.
0: Quanto hai detto? Scusa, ti devo riprendere. Quanto?
1: Non ha i 90 minuti nelle gambe.
0: Ma forse neanche i 15. Cioè, quelli che gioca, dai, diciamocelo chiaramente.
1: È possibile che non abbiamo capito che comunque, pur essendo un ottimo giocatore, comunque era in una situazione fisica il cui recupero...
0: È stato un azzardo, te lo posso dire, voluto.
1: Lo è stato evidentemente,
0: cioè non sono sprovveduti, lo prendiamo, rischiamo, potrebbe andarci bene, se no ce lo teniamo entro un anno, magari lo recuperiamo, però abbiamo visto che un anno è passato, una stagione è passata, tanto per fare chiarezza, perché cioè, poi queste sono le verità.
1: In realtà a noi manca sicuramente nel nostro organigramma manageriale, sicuramente a noi manca un uomo che sia in grado di spostare gli equilibri, cioè se domani devo convincere Lewandowski a venire alla Juve e non andare al Milan, chi chiama Lewandowski? Lo può chiamare sicuramente Chiellini, che è un grandissimo, è un campione d'Europa, sicuramente è uno che può spostare gli equilibri, ma un uomo di calcio che magari chiama i presidenti, che non c'è in questo momento, c'è qualcuno in grado di farsi ascoltare in Europa.
0: Chi potrebbe essere secondo te, così sognando, non dico...
1: Sognando, ma io voglio fare un sogno.
0: Il nome concreto, il nome possibile, interessante, intrigante.
1: Michel Platini.
0: Platini.
1: Comunque alla fine Michel mi sembra che fosse all'evento che l'avevo organizzato.
0: Sì, a Taormina con i club, 300 presidenti del Juventus Official Fan Club. Anche a me ha colpito e non c'è mai nulla di...
1: Di casuale,
0: bravo, ma quante ne sa Gabriele La Monica.
1: Anche perché comunque alla fine il nostro presidente è stato un presidente che è servito in un momento in cui noi dovevamo lottare contro il mondo economico. Ricordiamo che Ferrero è uno dei massimi commercialisti in Italia. Oggi ci serve un'altra, oggi la guerra è finita in un modo o nell'altro, ci serve un presidente che sia ascoltato. Sicuramente. E poi il vantaggio di Michel sarebbe molteplice. Primo è la storia della Juve, secondo in UEFA, anche se comunque ha avuto dei trascorsi burrascosi di quelli da cui è uscito perfettamente pulito, è uno che può essere ascoltato e verrà ascoltato, ha un ottimo rapporto con Infantino, magari con Ceferino un pochino meno, è francese, per cui parla francese con Comolli, che ancora hanno avuto il buon gusto di parlare italiano e poter parlare ai tifosi. Per cui è un qualcuno che poi quando va, sicuramente non si addormenta durante la partita in cui perdiamo 4-0 come è capitato da Ferrero, ma questa è una cattiva.
0: No, ma è cambiato, no, devo prendere le distanze, dottor La Monica, devo prendere assolutamente le distanze, per tanti motivi c'è stato un sussulto energetico nell'ultimo periodo.
1: Sì, è stata colpa mia, io sono solo una persona spregevole, mi rendo conto.
0: No. Però, non volevo dire, prendo le distanze anche da questo suo autogiudizio.
1: Il mio auto d'affetto. Però comunque sicuramente sarebbe comunque serve come un ossigeno a qualcuno che riporti la Juventus al centro del mondo sportivo UEFA, perché comunque certi nomi sicuramente ti aprono. Esisto, Ferrero è un meraviglioso professionista in Italia, ma diciamo così, secondo me, tranne che nell'ambiente dei commercialisti, già Chiasso non lo conosce nessuno, ma già Torino. Cioè, di altro lì non lo conoscono gli addetti.
0: Attenzione che in Svizzera lo conoscono, per diversi motivi.
1: Però comunque il tema è quello, cioè, serve comunque una società che torni a essere nel cuore del movimento sportivo. Noi siamo ancora traumatizzati da molti eventi negativi che abbiamo avuto, ma che abbiamo superato. Bene, adesso è l'ora di cominciare a ricrescere dal punto di vista sportivo.
0: Certo. Senta, finisco con una battuta, perché abbiamo un po' sforato. Da quando ho preso le distanze, Gabriele. No, tornerò tra un istante, perché la domanda è veramente sciocca. Ma lei si sposerebbe a Roma, fosse di Roma, abitasse nella zona dello Stadio Olimpico, mentre ci sono gli internazionali di lunedì, mentre si gioca il derby? Cioè, organizzerebbe qualcosa di importante nella sua vita? L'organizzerebbe questa settimana?
1: Ma neanche la cresima del bambino organizzerebbe.
0: Neanche la cresima. Lei è una brutta persona. Lei è una brutta persona. No, al di là delle battute, ridevo perché... Gli spot dicono Juve Fiorentina ore 12:30, ore 12 domenica o 12:30. Ti posso garantire che c'è il no del prefetto e anche degli organizzatori delle ATP. al posticipo del tennis. Cioè, non vogliono essere presi per la giacchetta e spostati un po' qua e là. Pretendono più rispetto. Non c'è solo più il calcio. E forse era già sbagliato un decennio fa ipotizzare questo. Come la vedi tu politicamente? Come se ne può uscire?
1: No, è un problema grosso, è un problema grosso, grosso, grosso, un problema enorme, perché comunque alla fine hanno fatto una confusione, cioè lì ci sono, delle responsabilità a ogni livello.
0: Cosa dovrebbe capitare? Tagliano la testa a qualcuno?
1: Per forza, no, sì, ma no, per forza, non può che essere così, ma qualcuno all'interno del governo, perché comunque tra il Ministero dello Sport e il Ministero dell'Interno devono capirlo, a scendere. Sindaco di Roma, il capo della Polizia Municipale devono essere, e poi a scendere anche Lega Serie A e sicuramente anche Lega Tennis, perché comunque questa sovrapposizione, erano 2 anni che sembra che ci sarebbero stati intrattenuti in quei giorni, per cui non era un problema, cioè chi è che quando hanno fatto il calendario, perché nell'algoritmo non hanno messo anche questa voce? Cioè, è evidente che hanno ragione quelli del tennis a lamentarsi, perché non perché sono, perché comunque anche ieri, durante la finale di Coppa Italia, c'era un incontro in corso, questi qui, cioè, il tennis è uno sport che vuole silenzio, il calcio è uno sport che vuole rumore, e quindi a un certo punto quando l'Inter ha vinto la Coppa Italia hanno sparato i fuochi d'artificio perché quello stava battendo, cioè, ma non ha senso.
0: E anche i fumogeni hanno costretto a fermarsi per qualche minuto, mi dicono.
1: Non ha alcun senso, lo spettacolo pirotecnico in fondo, capisci che... Cioè non è evidente,
0: cioè vuol dire che proprio non hai cognizione. Improvvisi, speri che vada sempre tutto bene. Ma, ho capito.
1: Ma poi comunque per chi è stato sono attaccati, cioè chi va allo stadio olimpico passa accanto ai campi,
0: non puoi fare due accessi diversi, non c'è quella possibilità.
1: Proprio c'è un disgraziato che vive in zona, cioè proprio quei poveretti che vivono in zona, già sono, se vivono in una zona complicata, perché c'è lo stadio, c'è un'internazionale di tennis, c'è il teatro, c'è il ponte della musica, c'è una zona dove c'è una marea di eventi e
0: non organizzate almeno la cresima di vostro figlio durante, lo diciamo per l'anno prossimo, mettiamo le mani avanti, va bene. Grazie a Gabriele Lamonica, abbiamo detto tutto, abbiamo utilizzato qualche minuto in più proprio perché ci sono gli internazionali, c'è lo sciopero, avevamo del tempo da occupare. Grazie Gabriele, grazie, noi ci sentiamo sempre. E poi preparati per i mondiali, la squadra che tiferai ai mondiali.
1: Curaçao, va bene.
0: Okay. Pensa bene perché poi sarai tu l'esperto di quella nazionale, per noi, perché va, stiamo benissimo, preparando un grande mondiale e ci resta solo questo. Così ci proporrai di quei giocatori, naturalmente, di quelle nazionali, i migliori giocatori secondo l'algoritmo La Monica, va bene?
1: Va benissimo, perfetto.
0: Grazie Gabriele,
1: grazie
0: come
1: a te,
0: sempre.
1: Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Ciao, seguitelo, leggetelo e poi andiamo a scaricare, Manuel, come sempre, naturalmente, il podcast, il loro Pallone d'Oro, un podcast che aggiunge qualità anche ai nostri contenuti, ai nostri podcast. Noi ci fermiamo qualche secondo, ricordo che saremo in onda fino alle 15, e quindi l'ultima oretta, telefonate.
2: Perché?
0: Perché? Metti la freccia! Ricordo il quesito, 0, 1, 2, 3 punti, siete nel gruppo 1, 4 punti, siete nel gruppo 2, 6 punti, siete nel gruppo 3, come la vedete queste ultime due partite, quanti punti volete che si facciano nel gruppo 1, se siete nel gruppo 1, 0, ne perdiamo tutte e due, 1, ne pareggiamo solo una, 2, ne pareggiamo due, o ne vinciamo due, una, e ne pareggiamo una, 3 punti, oppure... cioè no, scusa, 3 punti vuol dire ne vinciamo una, 4 punti ne pareggiamo una, ne vinciamo una, 6 punti, come la pensa Manuel, 2 vittorie con clean sheet e tripletta di Zegrova e gol in rovesciata di Holm, e chi più ne ha più ne metta, mi dite da che parte state. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparli alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'undicesima volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000, tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmin Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.

0: giovedì, tra l'altro comincia il Salone del Libro a Torino, se passate da queste parti alzate bandiera bianconera. Detto questo, uno sguardo a tutto sport, appunto dicevamo surreale, ma siamo ostaggi della follia, non ci sono ancora novità sull'orario, noi stiamo monitorando, naturalmente ci affidiamo ai comunicati ufficiali che arriveranno dalla Lega Calcio. Le reazioni quali sono? L'avevamo accennato già ieri come tema, Juve irritata, preparazione incerta, naturalmente qui potremmo mettere tifosi irritati, Juve irritata, giocatori irritati, preparatori irritati, perché poi devi dosare il lavoro, non sai bene come, quando e perché, parliamo di professionisti, è un po' come riscaldare il motore della macchina, non è che puoi tenerlo acceso due giorni, consumi tutta la benzina, rimani spento, si spegne nel momento che ti serve poi dare lo sprint. I bianconeri e i club coinvolti si sono lamentati con la Lega di A. Sono quelli che dovrebbero tutelarti, ma ti sei lamentato, quindi siamo veramente al cortocircuito del nostro sistema. La rivelazione del fantasista bianconero all'evento organizzato dal club per il lancio del nuovo kit gara: ho chiesto a Vlahovic di rinnovare, ma non spetta a me dirglielo. Se gliel'ha chiesto, non ha detto proprio questo, cioè onestamente, andatevi ad ascoltare, sono stati proprio dei flash, tra l'altro parla ancora un italiano un po' meccanico, maccheronico, assist davvero leader, non voleva parlare del suo ginocchio, di come sta, delle condizioni davanti alle telecamere, comprensibile, però deve anche poi spiegare perché quel rendimento, cioè se quel problema lo condiziona nelle giocate. L'idea era questa, ma non ci è stato dato tempo, dai, l'avrete capito. Non vi faccio neanche riascoltare quei passaggi. Ci aspettano due match cruciali, è normale che ci sia pressione dall'ambiente. E questo deve far riflettere che ci saremmo potuti arrivare meglio a questo finale, ma con Spalletti lavoriamo sodo e siamo tranquilli. Proprio per questo motivo vi chiedo e ascoltiamo qualche vocale, Manuel. Io sono convinto che la Juve, il peggio, il meglio, il mix, la media aritmetica, ci farà capire, ci stupirà. E per stupirci, spero di avere ragione, faccio il tifoso oggi, voglio una Juve che vinca tanto, poco, bene, male, ma che porti a casa sei punti. A me dell'orgoglio viola, del dispetto del Toro, dell'ultima partita e della trasferta, gioco a calcio, non sarà una goleada, ma tifosi del Toro che conoscono mi dicono: se non riuscite a battere questo Toro, se non riuscite a batterci anche quest'anno, anzi, non giochiamola, visto tutto il casino del calendario, prendetevi sti punti e teniamoci una domenica libera. Potrebbe essere un'idea, non lo fanno scaramanticamente. Io le ho viste giocare due partite del Toro nelle ultime settimane, e vi garantisco, davvero imbarazzanti, ma non c'è mai fondo al fondo, quindi attenzione. La Fiorentina, ho parlato con dei rappresentanti importanti della Fiorentina, dai, la Juve almeno è connessa, non si faccia passare il merito di Vanoli di aver salvato questa squadra, perché parlavano dei fiorentini, non è Nicolò Ceccarini, a scanso di equivoci, non si faccia passare quella per un'impresa, perché questa squadra, per quello che è e che poteva dare, non si doveva solo salvare. Quindi, con questi due giudizi, io dico, Juve, sei punti, Champions, poi che sia secondo, terzo, quarto posto, no, sarà terzo posto, in questo caso, perché sei davanti, e quindi sarebbe sicuramente terzo posto, se non addirittura secondo posto, perché non facciamo i conti, quindi o secondo o terzo non mi interessa, ma dico 6 punti. E voi cosa dite? Andiamo ad ascoltare qualche vocale, ascolto voi fino alle 13.
1: Matteo da Pesaro, Dai, hanno vinto il loro doppio trofeo quest'anno, tutti contenti. Sembra che hanno vinto chissà cosa, perché quando lo facevamo noi era normale, direi.
0: Invece normale, adesso, ma minimo, quasi insufficiente.
1: Un risultato pazzesco. Una squadra che gli regala due gol nel primo tempo, un autogol è un gol regalato di Nuno Tavares, vabbè.
0: Però li devi fare.
1: Parliamo di noi e dico, dobbiamo concentrarci. Questi orari continui, cambi, ci stanno, spero che non ci destabilizzino, e portiamo avanti questa con due vittorie, le ultime due, un terzo se non secondo posto. Sarebbe bellissimo il secondo posto. Forza Juve, il prossimo anno io direi che si arrivano 54 milioni della clausola di Bremer, lo accompagno io. Non vi preoccupate,
0: vedi,
1: prendiamo un, perché no, anche uno Stones che farebbe coppia con Kelly, una coppia inglese.
0: Ma non prendiamo Alaba, ci scrivono da casa già qualche minuto fa. Voi parlate di Zegrova, di quello che abbiamo detto, dei problemi che ha fisicamente. Spero che sia una fake, che la Juve sia dietro ad Alaba, che in due anni ha giocato meno di Zegrova. Vedi? Dai un'indicazione giusta, importante. Juve, le mosse in difesa, Kim, il primo obiettivo. No, anche no, fermatevi, perché l'ho visto, l'hai fatto apposta, perché continua a dirgli. Ho seguito il Bayern per quello che gioca, come gioca. L'ho vista anche in altre... Quando è entrato, mi sembrava a te quando arrivi... da casa, che ti sei appena svegliato a mezzogiorno, robe del genere. E quindi attenzione alle prossime mosse. Poi Andrea Presidente, che stravede per Andrea Presidente, uno che ha il nick Andrea Presidente, mette ai nostri ragionamenti Andrea più Michel più Ale e torniamo a comandare. Fa anche rima. Andrea, Michel e Ale, torniamo a comandare. Questo è il grido di battaglia allo stadio. Bisogna ripartire dall'appartenenza prima che dal campo. Ti chiarisco una cosa, Andrea Presidente, lo sai come la pensiamo, non diversamente. Ma con Gio nel can, Andrea Agnelli non rientra. Se vuole, compra al prezzo che gli fa il cugino. Ma secondo me sta avanzando più il figlio di Gio nel can, già maggiorenne, che non Andrea Agnelli, e anche la volontà di Andrea Agnelli, magari con un partner esterno, magari con una consulenza esterna, ma dentro la società io non ci vedo Andrea Agnelli per i motivi che ti ho appena spiegato, e forse qualche motivo lo hai imparato a conoscere anche tu, anche non solo ascoltando noi. Niente Italia per Lewandowski, ecco dove andrà a giocare. Me lo dici dove andrà a giocare? Tu che in Arabia Saudita, dai, ma l'hai visto che gol che si è preso? Però prendi i soldi, dici. Tu andresti a fare il tecnico di Radio Al Hilal?
2: Assolutamente sì.
0: Cioè, mi tradisci così in diretta?
2: Beh, avrei tante motivazioni.
0: Tante motivazioni, ti capisco. Aumento il tuo stipendio, vieni nel mio ufficio oggi.
2: E poi vado a mangiare dallo chef anche.
0: Già quello ti conviene. Ti voglio nel mio ufficio oggi, dopo in direzione, Va bene? Che vediamo se abbiamo qualche monetina in più da darti. Chi bussa? Rocky?
2: Sono io all'ufficio.
0: Ah, sei tu, ok. Sentite un po', programma estivo, Spalletti contro Lichtsteiner. In che senso? Hanno bisticciato? No, il 18 luglio, segnatelo, perché volevi le ferie, tu il 18 luglio. Il 18 luglio c'è la sfida al Basilea. Luciano Spalletti sfida Stefan Lichtsteiner. Si può sintetizzare così la prima tappa dell'estate bianconera. Prima del via al Summer Tour 2026 tra Hong Kong e Perth, la Juve, in Australia, farà tappa in Svizzera per un test amichevole. Sai cosa dico? Ti ci porto. Vuoi venire?
2: Io ho parenti a Basilea, quindi.
0: C'hai parenti a Basilea? Ma se ce l'hai in Puglia tu, tutti
2: no, mio cugino è
0: sì?
2: Chef di Basilea.
0: Oh, allora facci...
2: Di Bari, ma vive a Basilea
0: di
2: da 30
0: Bari.
2: Anni.
0: E allora, vedi? Fatti, chiedi dove è lui il 18. Sta di fatto, prendete e fissate l'appuntamento. L'appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle 15:30. contro il Basilea. Le due squadre torneranno così a incrociarsi 23 anni dopo l'ultimo precedente ufficiale in Champions League, datato marzo 2003. Andiamo a leggere perché mi interessa questo dato di ieri. La sfida precederà la partenza per l'Asia della Juve, che proseguirà poi la preparazione in vista dell'avvio della stagione, sfruttando gli altri test contro Chelsea a Hong Kong e nei successivi impegni di Perth contro Inter e Palermo. Difficile al momento immaginare quali saranno i giocatori che affronteranno il Basilea in Svizzera. Il mondiale coinvolgerà diversi elementi e farà sì che i giocatori torneranno alla Continassa alla spicciolata in base all'uscita di scena delle varie nazionali. Allora, il campionato del mondo finisce a metà luglio. Qui si gioca il 18. L'Italia, ci saranno gli azzurri, ci saranno gli azzurri, ovviamente, e io penso che ne vedremo pochi di quelli che sono andati al mondiale, anche se rientreranno, hanno poi diritto alle vacanze che non fanno prima. Quindi vedremo tanti next gen.
2: Iniziamo bene.
0: Quindi ci saranno gli azzurri, ci saranno i nuovi acquisti, no, perché arriveranno colpi di mercato incredibili. Impegnati in nazionale, non lo so, non so ancora, però il 18 luglio sarà un appuntamento. Inizieremo con la partitella in famiglia a Basilea e finiremo allo Stadium a metà agosto con la partitella in famiglia con la Next Gen. Abbiamo capito qual è il punto d'inizio e con quale punto coincide la chiusura del cerchio. Andiamo a sentire qualche vocale, dai, che poi abbiamo tempo anche nell'ultimo blocco, ci mancherebbe. Però era necessario aggiungere questo appuntamento della Juventus a Basilea il 18 di luglio.
3: Buongiorno direttore, Vinicio da Lucca. Che le cose qua siano allo sbando oramai è chiaro. Quello che succede in altri paesi non lo so, però non so neanche se nei paesi citati il calcio è la terza industria del paese, come invece lo è in Italia. E questa è una cosa che non viene mai sottolineata. E tutti ne parlano come se fosse un gioco, un qualcosa che sta andando male, ma... E per PIL è la terza impresa del paese e il governo cosa fa? Mi sembra niente. Il ministro dello sport a cosa serve? A farsi dettare la linea dalla seconda carica dello Stato, sembra, perché non vedo
0: bella questa tua riflessione,
3: a parte un po' di parole, ma quantomeno se le attuali regole non glielo permettono, di mettere in discussione queste regole, di cominciare a lavorare per un cambiamento vero, perché che un governo non possa cambiare delle regole dove una federazione sportiva è assolutamente autonoma e fa quello che vuole, sia a livello di giustizia che a livello di amministrazioni, diciamo opache per usare un eufemismo, di molte squadre, e allora non siamo in un paese avanzato, siamo in un paese...
0: Concordo.
3: Diciamo arretrato, per non usare termini che offenderebbero altre zone del mondo.
0: Concordo, certamente bisogna smussare qualche angolo. Dico semplicemente che in un contesto di totale autonomia le pretese a volte del mondo del calcio, le pretese a volte spesso ripetute pesanti del mondo del calcio, agevolazioni, non possiamo andare avanti, siamo la terza industria e devi fare un po' anche con le tue gambe, perché le altre piccole industrie radiofoniche, imprenditoriali, ditte eccetera eccetera, devono coprire sempre loro un po' quello che manca in cassa, poi ci sono giuste alcune agevolazioni, ma ci devono essere per tutti in proporzione, ci mancherebbe, ma senza troppi finanziamenti esterni, o se ci sono forse il calcio ne ha già goduti parecchi di benefici. Se vogliamo mantenere l'autonomia piena, cioè non possiamo dire gli incassi sono i miei e per la sicurezza gli arbitri, i vigili li metti tu fuori, dall'esempio banale a quelli molto più intriganti. Però torniamo a noi, anzi tra poco torneremo a noi la Juve in due partite, perché poi non avremo tempo, non sappiamo quando si gioca. Metti che giochi un tempo lunedì, un tempo martedì, piove, nevica e poi c'è già il derby, ce lo anticipano e via dicendo, il caos ce l'aggiungiamo anche noi con le nostre barberie e quindi cosa voglio dire? Dico che parliamo? Che cosa pensate davvero? È giusto essere ottimisti in queste ultime due partite? Abbiamo il destino nelle nostre mani? Ci prendiamo 6 punti? Non ne bastano 4. Senza se, senza ma, senza far conti. Juve, vogliamo 6 punti. Paolino l'ha detto su Radio Bianconera. E voi cosa dite? A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13:02.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
6: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
7: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
6: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
7: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
6: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
9: Ciao direttore Danilo, è come se non mi ricordo quando la Juventus faceva 4 doblete, adesso si chiamano così, consecutivi, con in mezzo anche alcune supercoppe italiane. e poi perdeva la finale di Champions, magari veniva eliminata nella maniera in cui tutti ci ricordiamo dal Real Madrid, con il famoso rigore di Benatia, o contro il Bayern di Monaco dopo aver dominato a Monaco di Baviera, dove ci hanno annullato due gol regolarissimi. E quelle per qualcuno erano stagioni di poco conto, insufficienti. Ma quello che mi fa più rabbia è che in mezzo a quella gente c'erano anche tanti tifosi della Juventus che oggi si strappano i capelli per un quarto posto. Per quanto riguarda la Juventus e le ultime due partite, il problema della Juventus è questo: può fare da 0 a 6 punti. È una squadra che non ti dà nessuna sicurezza. Ciao direttore Danilo, è come se non mi ricordo quando la Juventus faceva 4.
10: Buongiorno direttore da Caotico. Allora, prima del quesito della posizione delle partite vinte dalla Juventus, voglio dirvi che ai tempi si voleva barattare gli scudetti per vincere la Champions. Questi discorsi a me non mi sono mai piaciuti. E poi per quanto riguarda i punti per le prossime due partite, io ero sicuro che col Verona si sarebbe vinto. L'unica volta che quest'anno Davor ha rimesso la mano sul fuoco per vincere quella partita, invece è andata come andata. Quindi io le due partite non riesco ancora a leggerle emotivamente, non riesco a capire cosa potrà succedere. Mi auspico sempre che si vada in Champions e si vincano tutte entrambe le partite. E quindi forza Juve.
11: Ciao direttore, buona giornata. Ma io sono dell'idea che la Juve deve sempre vincere a tutti i costi, ce lo deve, cioè la Juve deve vincere questa partita, non ci sono tante scuse, abbiamo una squadra per vincere, dai, adesso va bene tutto, però perché il calcio è calcio, però la devi giocare per vincere, poi se dovesse andare male qualcosa, ma io spero veramente che si giochi per questo. E poi il derby noi dobbiamo vincere, però il derby è sempre nostro, il derby, cioè,
12: ciao dottor Pasquale. Allora, vogliamo fare 90 minuti di applausi al signor Sarri dopo quello che abbiamo sentito, che ha detto lui ieri, eh? Vogliamo dire che lui ha gli attributi, ma ce l'ha triangolari, no, tutti triangolari con il pizzo, mentre il resto degli allenatori, tutti quelli che poi dovranno giocarsi la Champions, zitti a muti a fare i lecchini delle società, zitti, zitti, incominciando dal nostro, andando a quello di Napoli e tutto il resto che vengono appresso, lo vogliamo dire o no? E vi dirò, a Maurizio Sarri l'anno prossimo male la squadra che lo ingaggerà, perché glielo faranno pagare quella che ha detto ieri. Però è stato un grande, ha tutta la mia stima. Io non lo sopportavo, ti dico la verità, ma da ieri è diventato il mio pupillo, Maurizio Sarri, il mio pupillo, perché finalmente c'è qualcuno che dice le cose come stanno. Oh, ciao, e forza lui, mi dite, ti dico una cosa. Mi auguro che la Juve non perda punti la prossima partita, e che il signor Spalletti poi si fa lamentare perché si è giocato, non si sapeva quando si è giocato, gli allenamenti non l'abbiamo fatto come si doveva, perché poi sarò io il primo a remargli contro il signor Spalletti, visto che sta muto. Ma buono, ciao e forza Juve.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Certo che se non esistessero i tifosi, il sistema calcio sarebbe crollato. Se non esistesse Pasquale, un pezzo di questa radio si rattristerebbe. E quindi
12: Non ti dico.
0: E invece ce le dici ogni volta, caro Pasquale.
12: Non succede. Ma se succede.
0: Il numero uno, il numero uno. Se, non ti stiamo prendendo in giro, sì, è chiaro, ci fai troppo, troppo sorridere piacevolmente. Grazie, grazie. Però vedi,
2: il mio sogno è averlo una volta in studio.
0: Dove abiti, Pasquale? A Napoli? A Parma? A Caserta? Dicelo, se passi da queste parti o veniamo poi tu... Manuel, mentre va a Bari, passa a trovarti. E vi incontrate, perché ci tiene a conoscerti. Mi sposterei qualche istante, anche perché ormai è quasi tempo di andare a fare un salto da balza, fare un balzo da balzarini. Juventus su tutto Juve, mi raccomando, tutto Juve, Bianconera News, tutto Mercato Web, bisogna sfogliarli, anche perché così imparate la lezione del giorno. Primo piano, Juventus, il futuro passa dai grandi colpi. Bernardo Silva e Lewandowski, ma abbiamo già visto che si indirizza verso l'Arabia Lewandowski. Juventus, la difesa torna a un punto di forza, Bremer è il leader da cui ripartire. Vero, tutto. Attenzione, la clausola, puoi dire no, quello che vuoi, ma devi accettare poi la Juve come abbiamo già spiegato. Juventus e caos calendario, situazione inaccettabile. Poi l'esclusiva tutto Juve, João Mario parla all'amico Pedro Silva. Finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno. E quando gli amici parlano e dicono finalmente, io vi invito, anzi Manuel, invito anche te, ci apri l'home page di tutto Juve, mi vai dentro l'articolo perché... lo approfondiamo un po' e magari mi chiami e da qui partiamo a trattare il tema con Gianni Balzarini. João Mario parla l'amico Pedro Silva, finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno, ora tornerà la Juve più motivato che mai a far bene. Quindi tornerà la Juve. Manuel, perché mi fai quella faccia lì? Sto leggendo. Nel senso, non sei d'accordo? Torna la Juve? Ti manca? Ti manca poco? Vuoi dire qualcosa a Pedro Silva, all'amico?
2: Je pense que non torna.
0: Je pense que non torna. Tu hai vissuto anche in Portogallo. L'analisi dell'amico del terzino portoghese. Alla Juve vorrà dimostrare di essere stato un ottimo acquisto. La redazione di tutto Juve ha contattato in esclusiva uno dei suoi migliori amici. Del giocatore e che lo conosce alla stragrande, Pedro Silva, per parlarne approfonditamente, non solo. Allora, seconda parte della stagione al Bologna. Penso che João si sia adattato molto velocemente al Bologna in questa seconda parte di stagione. Finalmente ha avuto il minutaggio di cui aveva bisogno. Al di là di tutto, al Bologna l'abbiamo visto effettivamente molto più sicuro nel modo di giocare o stare in campo. Ovviamente i calciatori hanno bisogno di giocare con continuità per dimostrare la loro qualità. Io estrapolo dei pezzi di questa intervista, la vedete per chi ci sta guardando in televisione, canale 4637, per chi ci sta ascoltando in DAB, qualcuno mi segnala, ma non proprio in tutto il Piemonte. È vero, ci sono delle zone del Piemonte dove non ci siamo ancora, ma appena vinceremo un torneo di tennis milionario, cambio i tecnici e aumento la potenza DAB in tutta Italia. E faccio venire Pasquale a Torino quando non ci sarà più Manuel. C'è stata una partita in particolare, quindi ve lo stiamo proponendo, potete guardarci, ascoltarci e leggerlo, naturalmente. Aprite un click, non dovete mettere se vi piace o meno. Se vi fa pensare, discutere e vi piace questo modo di dialogare di Juventus, siete nel polo giusto, siete nel polo bianconero giusto. Ricordatevi questo termine, il polo di riferimento bianconero. Libero, indipendente, corretto, obiettivo. E non perché ci sono io, perché c'è Claudio Zuliani, perché ci sono io, perché c'è Santarelli, perché c'è Marangio, perché c'è Quintiliano, perché c'è Giulia Borletto, perché ci siamo tutti, Ghiringhelli, Luigi Schifo, ognuno ha la sua competenza, la sua specificità. Una delle prestazioni che ho apprezzato di più è stata quella in Europa League contro il Bran nella gara di ritorno in casa col Bologna. Ha segnato il suo primo gol sia in una competizione europea che con la maglia del Bologna. Un momento molto importante per João Mario. Giocare in Europa è il sogno di ogni giocatore. Come ha reagito al trasferimento al Bologna? Era molto contento del trasferimento perché così restava in Italia e poteva continuare ad adattarsi alla Serie A. Mi fermo qui, abbiamo dato degli spunti partendo dalle dichiarazioni di un amico fedelissimo di João Mario e allora comincio a trattare l'argomento con Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
13: Ciao.
0: Ben trovato. Ben trovato. Parto da qui perché mentre ti aspettavo leggevo tutto Juve e c'è un'esclusiva ad un amico di João Mario che ci fa capire la volontà e anche quanto tempo ha dedicato per mostrarsi un giocatore valido al Bologna ma per rientrare a Torino. Tu che idea avevi e hai e te lo aspetti di nuovo a Torino pronto a lottare con la Juventus dall'anno prossimo?
13: Io non avevo un'idea negativa di questo ragazzo, tutt'altro, mi sembra molto forte tecnicamente e non lo vedevo così male in fase difensiva perché in sostanza sia Tudor che Spalletti lo hanno tra virgolette bocciato perché ci vedevano una sorta di Cancelo, ovviamente con le dovute proporzioni, cioè bravo, più bravo in fase propositiva che in fase difensiva. A me non sembrava così, poi io non sono allenatore, quindi non colgo certe finezze che un allenatore coglie, ma non lo avrei dato via, anche se sono molto contento del fatto che sia arrivato a Juve Holm, e le due situazioni sono abbastanza correlate, direi.
0: E se dovessi tenerne uno dei due, decidendo tu che non segui il calcio, che non te ne intendi di calcio, tutto quello che vuoi, che non vedi delle sfumature da campo, chi terresti, chi proporresti per chiudere le partite?
13: Uno che si metteva la maglietta della Juve da bambino me lo tengo tutta la vita.
0: E quindi Holm, giusto?
13: Sì.
0: Ricordando quell'immagine, ho capito. Senti, hai impegni per domenica, lunedì, a pranzo, a cena e qualche colazione... qualche aperitivo da fare, comunioni, battesimi, matrimoni,
13: no,
0: patatine, qualcosa, non so.
13: No, ma tanto basta che facciamo tutto con calma, voglio dire, tanto la calma è la virtù dei forti, no? Dicono, quindi tranquilli. Cioè, una cosa è certa, si gioca la giornata, ecco, poi dopo il resto è dettaglio, voglio dire.
0: Cioè, sei sicuro tu? Non è che il TAR mi va a bloccare il turno di campionato?
13: No, la giornata si gioca, per carità di Dio, però insomma, ma guarda,
0: dimmi la tua, sommato. Al di là delle battute, dimmi la tua.
13: No, ma non è una battuta, faccio mia una frase detta da un collega di Radio Sportiva questa mattina,
0: sì.
13: Perché insomma, adesso onestamente siamo a giovedì, anche organizzare tutto per lunedì mi sembra già un po' tardino. Non lo so, la butto lì, cioè a questo punto che si giochi martedì addirittura.
0: Ah, addirittura? Cioè...
13: No, ma allora, ripeto, non c'è nessuna base, nessun fondamento in quello che dico, e riprendo una...
0: una sfumatura, ho capito.
13: Però, voglio dire, a volte sembra che ti dicono a 5-6 giorni da un evento che è troppo tardi per organizzare, adesso praticamente andiamo a 3 giorni e va tutto bene. Cioè, non so, ci sono viaggi... non solo delle società, innanzitutto quelle dei tifosi, che sono il sale del calcio, ok? E poi però ci sono anche le società che devono organizzare gli allenamenti, i trasferimenti, gli alberghi e quant'altro. Cioè, e quindi non è semplice far coincidere tutto in 3 giorni abbondanti, diciamo così. Siamo a giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ragazzi, non sto scherzando, cioè, è una situazione nella sua pagliacciata, perché il circo del calcio a volte no, propone diversi spettacoli, c'è lo spettacolo dei giocolieri, lo spettacolo degli acrobati, lo spettacolo dei virtuosi, eccetera, e poi c'è lo spettacolo dei pagliacci, e questo è lo spettacolo dei pagliacci del circo calcio italiano. No? Se tu pensi che la cazzata di uno, due o tre, ma mi piace pensare che sia di uno solo, che non ha considerato o ha sottovalutato il fatto che ci fosse la finale internazionale d'Italia in concomitanza di un derby, ecco, ha scatenato un coinvolgimento di milioni di persone tra coloro che si mettono lì col popcorn e osservano divertiti e quelli invece coinvolti per passione, per fede, per amore della propria squadra e quant'altro. Cioè, è facile dire adesso bastava inserire nel famoso cervellone elettronico il fatto che un derby di Roma non dovesse cadere nel giorno della finale.
0: Ti viene da ridere da solo, quindi ma no, dice tutto.
13: Ma sai,
0: dice
13: ma sai tutto. Perché alla fine il karma, perché io ci credo molto al karma o sì, quant'altro, ti colpisce, capisci? Ti colpisce e quindi ti fa capitare il derby di Roma esattamente. Già farlo a maggio sarebbe stata una cavolata, no? Perché comunque

0: Allora io dico che adesso tutto questo si ritorce contro a quella che io ormai definisco da tempo non più l'Italia ma la Repubblica delle Banane. E quando sento parlare di Repubblica delle Banane con riferimento ad altri stati, dico no, ragazzi, la Repubblica delle Banane è
1: Siamo
0: questa.
1: noi,
0: Per
1: questo.
0: questo e per altri circhi, come quelli che si stanno per mettere in moto per altri discorsi. Okay.
1: Tipo che ci sono due candidati ufficiali, è stato facile arrivarci, Malagò e Abete erano gli unici due
0: Sì,
1: nomi possibili. C'è un
0: certo.
1: commissariamento in atto della categoria arbitrale, ma manca il parere del collegio di garanzia. E poi c'è questa.
0: Ecco, con calma anche lì, con calma,
1: Giusto?
0: perché
1: Mi dici
0: con
1: qualcosa?
0: calma, perché.
1: Al bar stamattina cosa hanno detto quelli del bar? Dai.
0: Ma non è questione di quelli del bar, è questione di persone di buon senso. O magari prendere esempio da quello che succede in altre federazioni, in altri stati, dove quando decidono di cambiare una cosa la cambiano, stop, basta, fine. Fine, punto.
1: Per
0: È
1: il
0: così
1: bene
0: e
1: del
0: stop.
1: sistema, per il bene del sistema.
0: Esatto, ma certo, è così e stop. Ok? In certi stati, mi sembra la Ligan, no? Sono passati da 20 a 18, se non sbaglio, adesso non ricordo se era la Ligan o un'altra. Hanno deciso, fine, stop, non c'è discussione, ma qui la sollevazione di questi, di quegli altri, e il ricorso, qui siamo al ricorso al TAR, ragazzi, ma vi rendete conto? Il ricorso al TAR, ci stiamo facendo ridere dietro da tutto il mondo, anche dalle famose repubbliche delle banane, cosidette, che non lo
1: Esatto, perché
0: sono in
1: ognuno ha le
0: realtà.
1: sue banane, quindi.
0: Hai capito? Cioè, ma è veramente una cosa. Poi dopo, sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Il
1: Qual
0: problema
1: è?
0: vero è che di questo si parla adesso e poi non se ne parlerà più.
1: E poi
0: E
1: pure.
0: che il prossimo anno, nel quale si proporrà un problema analogo, verrà affrontato alla stessa maniera. Perché va bene così.
1: No, te la
0: Va
1: faccio
0: bene
1: più.
0: così.
1: Ti do un'altra spiegazione. Non metteranno più il derby di Roma, ma non penseranno a quello che capiterà di conseguenza. Non so se ho reso l'idea. Cioè.
0: Certo, no, ma ragazzi, noi siamo stati l'unico paese del mondo che ha fatto finire un campionato disputando una partita il giorno dopo la fine del campionato stesso. Ti ricordi
1: Sì.
0: Atalanta-Fiorentina? Ecco, no? E meno
1: Veramente. Me
0: male,
1: l'ero
0: e meno male,
1: dimenticato.
0: e gli è andata anche bene, gli è andata anche bene, che non era decisiva per nessun piazzamento.
1: Sì, la pura casualità,
0: Ecco, capito?
1: l'improvvisazione, come
0: Noi
1: dici tu.
0: siamo riusciti a fare questo. Noi siamo andati in tilt per l'alluvione di Bologna.
1: Sì.
0: Questo è il nostro sistema. Per una partita che salta va completamente in tilt. Ma questo non ti porta poi a fare tesoro di questa
1: No.
0: esperienza. E no, resta tutto così. E il karma ogni anno
1: Ti
0: ti mette il
1: restituisce
0: problema da
1: qualcosa, è
0: affrontare. Ti
1: vero.
0: mette il problema da affrontare. Sono almeno 3 anni.
1: Che ti
0: Tre
1: rinfaccia
0: anni
1: qualcosa quel karma lì.
0: che il karma ti rinfaccia, ma non viene
1: No, è
0: recepito.
1: vero, è
0: Non
1: vero.
0: viene
1: Ci
0: recepito.
1: penserò, da adesso in poi penserò al karma Balzarini. Senti Gianni, molto interessante perché viaggiamo ancora un po' a vista, no? Ci sono degli spot televisivi in giro che dicono domenica all'ora di pranzo, ma non fidatevi perché non c'è ancora nulla di ufficiale. Detto
0: Certo.
1: questo, perché erano semplicemente degli spot preparati e quindi nessuno si è accorto ancora degli
0: Ah.
1: errori. E dimmi.
0: Chiaramente il ricorso al TAR prevede la procedura d'urgenza, quindi qualche ora, non
1: Certo,
0: i 3 giorni, ecco, no,
1: non
0: perché sennò,
1: lunedì, non ce lo dica, entro i 180
0: quantomeno
1: giorni.
0: in questo sono stati perspicaci, in questo.
1: Ovviamente, giusta precisazione del nostro attentissimo Balzarini. Senti, rimangono da giocare perché poi a me fa impazzire questo calendario asimmetrico, no? Che ci ha detto che migliorava di tutto, di più.
0: Sì.
1: Campionato asimmetrico, capita che dobbiamo giocare. Juve-Fiorentina, non sappiamo quando, e la settimana dopo Toro-Juventus. Sai che all'undicesima e dodicesima giornata il calendario asimmetrico ha proposto Juve-Torino 0-0, la Juventus era il primo derby che giocava a Spalletti 0-0, te lo ricorderai. La
0: Sì.
1: settimana dopo Fiorentina-Juventus 1-1,
0: 1-1, sì.
1: quindi due pareggi l'asimmetrico. Intanto.
0: Appunto, spero che si faccia tesoro in questo caso dell'esperienza precedente.
1: Esatto.
0: Per non ripetere questi due risultati, tra l'altro allucinanti, ma
1: Me
0: allucinanti.
1: li ricordi? Mi fai fare un balzo in queste due partite?
0: Nel derby l'ennesimo portiere che fa la partita della vita contro la Juve, no? Il
1: Paleari.

0: Baleari.
1: Ecco, Pontipò, Falcone, tutti questi, quando vanno a giocare allo stadio contro la Juve diventano Yashin, si candidano al premio Yashin. E Fiorentina-Juventus è veramente stato forse l'ultimo lascito di una situazione che poi Spalletti non totalmente ma in buona parte è riuscito a modificare. Ricordo perfettamente un approccio, o meglio, ricordo innanzitutto un rigore grosso come una casa non dato a Vlahovic, perché per la stessa dinamica è stato dato un rigore alla Roma contro il Parma la settimana scorsa, stessa identica dinamica, quindi ricordo questo. Ricordo il gol di Kostic verso la fine del primo tempo, se non sbaglio, e sono situazioni che avrebbero dovuto, uso un brutto termine, ammazzare una squadra già prostrata al proprio destino, perché la Fiorentina sembrava impossibilitata a rialzarsi, e invece un atteggiamento di totale superficialità nel secondo tempo portò Thuram a saltare a vuoto su un pallone tranquillamente da controllare e a liberare Mandragora, ma non a fare il tiro della domenica, a fare un tiro alla Mandragora, perché Mandragora è forte. Mandragora, tra le sue skill, ha questo tipo di tiro. Ok, non è la prima volta che segna da fuori area Mandragora, tra l'altro ex Juve anche, no?
0: Sì.
1: E quindi a sottovalutare l'unico pericolo probabilmente che avrebbe potuto portare la Fiorentina quel giorno, ossia il tiro della disperazione, affidato a uno che invece lo sa razionalizzare quel momento. Non è disperato Mandragora, sa farlo razionalmente quel gesto.
0: Lo cerca quel gesto.
1: Esatto.
0: Ripetutamente, esatto, nelle partite e nella stagione. Esatto. Terzo minuto della ripresa, tra l'altro.
1: Ecco, e lì stavo arrivando. Da quel momento hai 42 minuti più recupero per poter raddrizzare di nuovo la partita e instradarla dove vuoi tu. Ma non ci riesci, per un atteggiamento misto di superficialità e frenesia. E quindi butti al vento altri due punti, i due punti del derby, i due punti con la Fiorentina, i due punti con il Lecce, i due punti col Sassuolo, i due punti col Verona, i due punti col Verona all'andata, perché non sono di quelli che dice ma poverini c'era un rigore, ma Orban doveva essere espulso. Succede tutto nel primo tempo, sull'1-1. Tutto sì, nel primo tempo. C'è un secondo tempo nel quale il Verona va meritatamente vicinissimo al raddoppio, perché viene annullato un gol per fuorigioco ad un giocatore del Verona. La Juve non fa niente per vincere la partita, quindi non sono di quella parrocchia lì che si piange addosso per gli errori arbitrali contro il Verona.
0: Gianni, ti voglio chiedere, visto...
1: Scusami, a chiosa di tutto questo la Juve sarebbe forse lì a lottare per lo scudetto adesso con l'Inter e il Napoli, se il Napoli non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto. Va bene.
0: Interessante, perché Falsunto è perfetto di quello che è stato, poteva essere, ma senza piangerci addosso. Ti posso chiedere, anche perché il mio avvocato ti manderà una lettera in questi giorni, perché durante Lecce-Juventus non mi puoi continuare a ripetere, anzi mi facevi sorridere quando mi dicevi bisogna chiuderla, perché non mi hai parlato.
1: Dicevo.
0: Esatto.
1: Io avrei voluto vederti su quel pallone perso sulla tre quarti.
0: Ma lì volevo arrivare.
1: Che è finito sull'esterno della rete, fortuna.
0: Sì, a fianco a me hanno esultato. Cioè, io ho visto muoversi la rete, non gonfiarsi, fortunatamente. Però proprio lì volevo arrivare, perché hai citato delle partite e qualcosa di simile è capitato. Noi abbiamo segnato dopo 12 secondi, non 2 minuti.
1: Sì.
0: Dopo 12 secondi. Non mi aspetto la partita da 6-0, primo set, cambio campo, no? Perché dopo un minuto stavano pareggiando. Poi mi racconti quello che mi hai raccontato. Cioè, torna sempre questa... Che cos'è? Paura, inesperienza? Allora, cos'è?
1: No, è superficialità.
0: Superficialità.
1: Se tu hai appena segnato, succede scatta dentro quel meccanismo inconscio, l'abbiamo praticamente già messa a posto, adesso la decidiamo
0: oggi, è
1: noi.
0: Facile, dici,
1: e invece ti arriva un che dire qualunque davanti, senza offesa, ti arriva che dire messo davanti alla porta e fortunatamente tira centrale e Di Gregorio fa il suo dovere lui gli, se che dire angola il pallone, quello è gol. E tu praticamente la tua esultanza te la rimetti all'inizio, vabbè, lasciamo stare, e quindi capisci, e tutto ritorna in salita. Dopodiché non sottovaluterei le parole barra sfogo di Spalletti, che mi è sembrato molto eloquente dopo quella partita lì, non avevo mai sentito un allenatore esprimersi in questa maniera. Ma dice non doveva esporre la squadra al pubblico ludibrio. Ragazzi, ne ha le scatole, e dico scatole piene anche lui, di questi atteggiamenti qua, ok? E quindi se si è lasciato andare a certe frasi che mi hanno fatto saltare sul divano, perché purtroppo l'ho seguita da casa mentre le rilasciava da Zon, è perché non ne può più nemmeno lui di una situazione di questo genere.
0: Ci sono tre identità che fanno Spalletti quest'anno. Ultima domanda, perché è molto interessante quello che ci hai appena detto, che abbiamo notato tutti, eravamo lì a Lecce, tra l'altro, no? Aspettandolo anche in diverse salette, interviste. Prima coccola la squadra, la vigilia, no? Bravo, sì. Mi dispiace, open da, ho sbagliato io, eccetera.
1: Sì. E poi non lo fa giocare.
0: Poi non lo fa giocare neanche due minuti, no? Che ci poteva stare forse. Poi durante la partita che sbuffa, cioè si arrabbia con Holm che perde troppo tempo per entrare, si arrabbia con... Non sto criticando perché si arrabbia, perché... Kelly non muove il pallone in un certo modo perché
1: a 5 minuti alla fine Zegrova, invece di mandare in porta Bogà libero, sceglie
0: di passarlo David, all'avversario.
1: Esatto, sceglie David, e da lì la famosa frase: abbiamo tre soluzioni, due giuste e quella sbagliata, e facciamo quella sbagliata.
0: Ecco, e alla fine dice quello che è, cioè dice tutto, e poi attacca al mercato di gennaio, perché nel momento in cui gli abbiamo chiesto anche noi: ti sono mancati i gol di Vlahovic? Come per dire...
1: Mi ricordo bene la tua domanda, quella che dà, che dà la risposta.
0: Esatto, perché lui ne approfitta lì, no? E parte e arriva con Molli a gennaio, quando a gennaio ci aveva detto è chiuso sto capitolo, ma nessuno parlava di mercato. Cioè, hai finalmente dei gol, no? Godiamoci questa vittoria. Certo, il senso era quello. Quindi queste tre identità verso chi mirano? Un po' i giocatori, un po' con Molli, un po', cioè fa la conta?
1: Allora, questa è una domanda
0: troppo difficile, pesante.
1: Difficile e pesante.
0: La riprendiamo allora, la prossima settimana, me la semplifichi? Così vediamo quando giochiamo e cosa facciamo.
1: Beh, vediamo cosa succede quest'estate.
0: perché
1: riguarda tutti, giocatori e dirigenti.
0: Dirigente, ok. Lui non riguarda niente? Dai, ti rubo questa cattiveria.
1: No, credo che lui abbia ben più di un'ala protettiva, non solo dall'ambiente, ma quello può contare fino ad un certo punto, soprattutto da John Elkann, quindi non credo che sia toccabile Spalletti, assolutamente.
0: Chiarissimo, Gianni Balzarini, che balzo che ci hai fatto, salto triplo oggi, grazie Gianni, chiarissimo. Ciao, lo riascoltate in podcast su Radio Bianconera, su Bianconera News, e ci troviamo domenica, lunedì, martedì, non lo so, cosa dici Paolino, allo stadio per Juve Fiorentina. Noi ci fermiamo qualche istante, ultimo blocco per voi, ma oggi abbiamo un po' sforato, proprio per questo motivo, ma andremo avanti anche oltre le 14, Redazione della Stampa, Gianluca Audenino, parleremo un po' di Toro, un po' di situazioni legate alla FIGC che lui sta seguendo, e poi spazio a voi. 6 punti li facciamo?
2: Dipende
0: sì.
2: Un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei Spalletti, dipende da lei. E si presenti la prossima volta. Chi è? Testata e... me la dà lei la testata l'ultimo giorno, ho già capito, a tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, due come i trofei vinti, le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A. La certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20.45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12.30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, vorrei dire ultimi 20 minuti, ma invece dirò ultimi 20 minuti della versione normal di Cose di calcio, oggi un'ora in più. Quindi mi lanci un bel let's go, così rispolveriamo l'idea di che cos'è, caro Manuel. Fino alla fine forza Juventus, 6 punti, senza se, senza ma, ditemi la vostra, potete dirla con un vocale, ne ascolteremo qualcuno, interamente dedicato a voi questo spazio, anche gran parte dell'oretta che ci rimane, ricordando che poi l'ora della vecchia signora tornerà dalla prossima settimana per impegni del collega Alberto Mauro, il DJ Albertino per noi di Radio Bianconera. Ben ritrovati, so anche che state finendo pranzo, quindi che state tornando, che state discutendo, siamo questi, però bisogna vincere, però... ripeto anche quello che è la domanda, una delle domande è, vi ricordate che cosa dicevate, se siete quella tipologia di tifosi che dicevano abbiamo vinto solo lo scudetto, la Coppa Italia, vabbè, tre partite, dovevamo vincere, andare avanti in Champions League, vero, però vediamo che in pochi ce la fanno, pochissimi, ma c'è anche un altro dato, ieri l'Inter vince Coppa Italia e scudetto, dopo averlo vinto già una settimana fa. Ho sentito questi giudizi, 8,5 la stagione dell'Inter, perché si è riuscita a rialzare, è la squadra migliore di questo campionato, per esperienza, per antipatia, per tutto quello che volete, ma è quella che poteva rischiare di non vincere nulla con un allenatore nuovo, attenzione, allenatore nuovo e non così esperto, ma che un suo perché io l'avevo fiutato, Parma-Juventus, il Parma di Chivu contro la Juventus di Tudor, pareggio, e lì già capivo che c'erano i fumi dell'arrosto che cominciava a girare nel grill, ma al di là di questo ho sentito loro 8,5 perché si sono rialzati dopo la batosta, perché sono stati bravi di qua, di là, eccetera, quando non mi sento io troppo critico, so che qualcuno lo pensa a volte, io non ho le fette di salame davanti agli occhi e non voglio averle perché sfalsa la realtà averle, soprattutto nel mio ruolo, soprattutto per un media come il nostro a stretto contatto con la Juventus. Per la Juventus magari è meglio un bel comunicato soffritto, che va tutto bene, tutti che sorridono, e poi c'è qualche problemino magari, no? Ginocchio di Yıldız, la tenuta di Thuram, il contratto di Vlahovic, il ritorno di João Mario, cioè ci sono gli aspetti che in un'azienda devono per forza esserci, se è un'azienda che sta vivendo e non che sopravvive, che si fa travolgere dagli eventi. Dico, io a quelle stagioni della Juventus, poi anche la stessa, due stagioni diverse, con le stesse vittorie, trofei, magari una è da un voto e magari un'altra è con un voto maggiore o leggermente minore, perché dipende dal grado di difficoltà, dagli imprevisti, anche dalle dinamiche che si vengono a creare attorno ad una stagione. Chiaro. E non dalle simpatie o dalle antipatie, o non dal ripetere o meno quello che magari ti arriva sulla scrivania da leggere. No, quello che leggiamo o che ognuno di noi qui legge o pensa o dice, lo pensa di suo. E non c'è programma in cui, anzi, spesso ce l'avete detto, ma come? Il direttore ha detto, tu dici. Allora, intanto il mercato... Però si seguono, ognuno ha delle piste, ha delle conoscenze, ha dei contatti. Bisogna stare attenti a non farsi influenzare troppo. Poi c'è una verità che a volte non conoscono neanche in società. Secondo voi sanno che cosa vogliono? Sì. Sanno in società che cosa riusciranno a fare? Assolutamente no. Quindi come noi che siamo fuori. Come noi che siamo fuori. Voi sapete che cosa volete? Certo, sognate ad occhi aperti, più di me, che sogno pochissimo. Ma non sapete quello che capiterà. Detto questo, la stagione vincente in questi casi è da 7, 7,5, 6 al 6, cioè dipende se hai avuto fortuna, dipende se riesci a fare un'autovalutazione intelligente. Spalletti non vuole giocatori tanto per, piuttosto meglio tenere i vecchi. Certo, e questo è un altro messaggio all'algoritmo, Cioè, se vai a comprarmi un panino, tipo quello che ti sei comprato tu, Manuel, compramelo buono come il tuo, non prendermi quello che tu non prenderesti. Cioè, è abbastanza chiaro i messaggi che si lanciano qua e là. Rimaniamo questi, ma poi lo dico che non mi hai preso l'attaccante, che non mi hai preso un giocatore, che mi hai preso un altro giocatore, per quanto buono, ma a me serve il trequartista e l'attaccante. E l'attaccante ce l'ho in casa. E se ce l'ho in casa, accontentalo. Che non vuol dire fatti prendere per la giacchetta. Sono chiari i messaggi di Spalletti. È per questo che è l'ultimo problema Spalletti. Se guadagna almeno la Champions a questo punto, perché da terzo, se mi esce dalla Champions, capite che ci mette anche un po' del suo. Ma prima che del suo, gli dico: io resto, ci saranno le mie colpe, ma metà di questa squadra non la voglio vedere. Metà di questa squadra non la voglio vedere. Il voto che davate voi alla Juventus all'epoca, quant'era? Eravate avari, sicuramente avari. Poi ci sono quelli che dicono: no, è comunque 8,5. No, io col tifoso Juve che dice 8,5, o non sono soprattutto d'accordo con quelli che fuori dalla Juve o dentro la Juve, voi juventini in Champions, non vincete mai, non vincete mai, ti canta il ragazzino che non sa neanche la storia della sua squadra avversaria della Juventus. È l'unica goduria che può avere il ragazzino, o l'unica cosa insensata, cioè una delle tante cose insensate che il padre gli può raccontare di un'avversaria. Quindi il giudizio che davate alla Juventus, oppure 8,5 all'Inter, è troppo? Perché se non è troppo per voi, voglio sapere se davate anche alla Juve 8,5, anche se ha vinto il triplo degli scudetti. Torino, lo ricordo, è la capitale degli scudetti. Solo degli scudetti? E intanto mi prendo anche solo gli scudetti. Poi chi vivrà, vedrà. Tanto per essere chiari. Questo è il primo ragionamento. Il secondo, 6 punti? Li asfaltiamo Fiorentina e Torino? Non mi sembra impossibile. Ma anche il Verona. Però queste ultime due partite, Salvi e con la Juve che deve spaccare il mondo, io penso che neanche almeno 4 punti. 6 punti. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Vocali, vocali, vocali. E let's go. Cosa vuol dire? Dalle 14 alle 15, oltre ad esserci il nostro collega della stampa che si collegherà con noi per vedere se decideranno di comunicarci quando si gioca, scrivete un vocale, scrivete let's goal, let apostrofo s goal, staccate, e noi vediamo il vostro numero, ci scrivete il nome e da dove chiamate e vi facciamo intervenire. E potete vi confessate con Don Paolino, che sono io.
6: Comunicazione per Giovanni dal Brasile ci viene un po' complicato.
0: Giovanni dal Brasile ci viene un po' complicato perché non possiamo uscire con altre forme messaggistiche varie, eccetera, ma solo chiamandoti. E i nostri potenti mezzi, cioè dovrei mandare il tecnico adesso in Brasile, ma non ce la facciamo. Quindi se ci mandi un vocale, il tuo lo ascoltiamo perché sei in Brasile. Gli altri dobbiamo per forza chiamarli e non possiamo uscire dal confine, diciamo così, del più 39, che è il prefisso internazionale per l'Italia, tra virgolette. No, anche in Europa possiamo andare, giusto? Sì, assolutamente sì.
6: Comunità europea, sì.
0: Comunità europea, discriminiamo, e aprite i confini telefonici.
6: Non Svizzera, non Inghilterra,
0: no Svizzera, eccetera, no, eccetera. Non Monte Carlo, no, tutte quelle cose che io combino quando
6: tutte
0: siamo
6: quelle nazioni questa ricche, insomma.
0: Tutte quelle nazioni almeno con un conto corrente simile al mio, praticamente. Quindi perdonaci dal Brasile, mandaci un vocale, evidenzialo, Emanuel, mi raccomando, se arriva, se vuole, lo facciamo ascoltare. Ma gol o non gol, mi dicono, ma di quello che vuoi, se facciamo 6 gol, se facciamo 6 punti, scusa, mi basta sapere questo, non complicarmi la vita. Se volete dirmi anche i risultati, ditemelo. Vocale.
7: Direttore, buongiorno. Cristian da Vicenza.
0: Vicenza.
7: Lei prima ha chiesto cosa ci aspettiamo, se un punto, 2 punti, sì, 6 punti, 4 punti, 0 punti.
0: Esatto.
7: Noi siamo la Juventus. Non è che ci aspettiamo. vogliamo, dobbiamo 6 punti contro la Fiorentina e contro il Torino. Noi vogliamo e dobbiamo avere 6 punti, perché il Verona, il Lecce e tante altre squadrette dovrebbero essere da esempio, da esperienza. Errare umano, ma perseverare, e questi perseverano spesso, più che i juventini sembrano diavoletti, che perseverare demoniaco.
0: Fantastico.
7: Vogliamo i 6 punti, basta.
0: Dobbiamo, vogliamo